0: degli italiani nella grotta, aperta un'inchiesta sulla violazione dei limiti dei 30 metri per l'immersione. Trump deciderà entro oggi se attaccare ancora l'Iran, Teheran blinda Hormuz. Sinner batte Medvedev, passa la coppia Bolelli-Vavassori domenica di finali azzurre e l'Inter prepara la doppia festa a Milano. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Anna Elena Riva in regia. Indaga l'antiterrorismo su quanto accaduto a Modena, dove un 31enne italiano di origini marocchine ha travolto con l'auto alcuni pedoni, poi ha accoltellato un passante. 8 le persone ferite, 4 in gravi condizioni, tra loro una donna alla quale sono state amputate le gambe. Tra i feriti, 3 dei quali sono stati dimessi, anche 2 turiste. Il presidente della Repubblica Mattarella ringrazia i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. A suo carico l'accusa di strage e lesioni.
1: Si chiama El Kudri Salim ed è laureato in economia, l'uomo che al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni al centro di Modena. A 31 anni è nato in provincia di Bergamo, di origini marocchine, ma risiede nel modenese. Sembra che non fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol, ma in passato è stato in cura psichiatrica. Salim ha puntato il marciapiede, travolto una bici e colpito una donna che nell'impatto ha perso entrambe le gambe. Si è poi allontanato con un coltello in mano, ma 4-5 persone lo hanno inseguito e fermato, tra questi Luca Signorelli.
2: Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra e ad evitare l'impatto. Io ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. Questo qui è scappato via dalla macchina. È scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6. Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello, ha tentato di accoltellarmi 2 volte, l'ho buttato a terra e qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
1: Massima allerta Palazzo Chigi, la Premier Giorgia Meloni segue con attenzione quanto è avvenuto a Modena. Grave se fosse un attentato per il sindaco Massimo Mezzetti. Non mancano le reazioni politiche per Matteo Salvini della Lega e il Crudi è un criminale di seconda generazione. Per Carlo Calenda di Azione manca la prevenzione su persone socialmente pericolose. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il team finlandese specializzato in recuperi subacquei arriverà oggi alle Maldive per partecipare alle ricerche dei corpi degli italiani morti giovedì scorso durante l'immersione nella grotta di Alimata. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Al team coordinato dalle autorità maldiviane si uniranno anche 2 italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersioni in grotta. Ieri un sub che partecipava alle ricerche è morto, faceva parte delle forze di difesa nazionali delle Maldive ed era un sommozzatore di grande esperienza. Aperta un'inchiesta intanto sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità e revocata la licenza alla barca della crociera subacquea. Il conflitto in Medio Oriente, mentre Donald Trump torna a minacciare l'Iran, Teheran predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio.
3: La possibilità che il conflitto con l'Iran riesploda è sempre più vicina. Il presidente americano Trump, indebolito dai tanti paesi, compresi alcuni europei, che starebbero negoziando con Teheran per un passaggio delle loro navi da Hormuz, sembra ormai pronto a tornare sul piede di guerra. Se l'Iran non farà un accordo, passerà brutti momenti, minaccia Trump. A pesare anche la visita a Pechino, dalla quale il presidente degli Stati Uniti non avrebbe ottenuto i risultati sperati per spingere su Teheran. Secondo diverse fonti, Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi, i più vasti da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco per una possibile ripresa già da settimana prossima. L'operazione cambierebbe nome per permettere a Trump di poter procedere per altri 60 giorni senza l'autorizzazione del Congresso. Gli scenari di come e dove si muoveranno le truppe americane variano. Il timore che spacca l'amministrazione Trump è però che la vittoria contro l'Iran non sia così facile. La speranza è appesa al filo dei mediatori internazionali, in primis il Pakistan, che stanno cercando di riportare la questione al tavolo negoziale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: una neonata è

0: Morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa. La piccola di un mese e la madre, originaria della Costa d'Avorio, erano salpate venerdì da Sfax in Tunisia a bordo di un barchino di metallo di 7 metri con una cinquantina di migranti, tra cui 20 minorenni. Sono stati trovati morti i due escursionisti dispersi in Friuli.
1: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi nell'area montana di Berzegni, Sincarnia, proprio in quella zona dove si erano concentrate le ricerche dopo che era stato individuato lo scooter, una Vespa, con cui erano partiti per un giro in montagna. Le due vittime, un cittadino austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24, residente in Germania, sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottà. Secondo una ricostruzione sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente scosceso. Il recupero delle salme ha richiesto l'uso dell'elicottero e del vericello a causa della complessità del punto dell'incidente, molto complesso da raggiungere a piedi. I due corpi sono stati portati all'obitorio di Tolmezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cristina Bonadei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trieste.
0: Gli effetti di un film o di una serie TV sul romanzo da cui sono stati tratti uno dei temi del Salone del Libro di Torino.
2: È meglio il libro o il film o la serie TV? Domanda oziosa perché si tratta di due linguaggi diversi e non si dovrebbero mettere a confronto. Ma è interessante vedere come il film o le serie moltiplichino le vendite del libro. Non sempre succede, ma quando accade i risultati sono notevoli. Secondo una ricerca Nielsen e Cooper Netflix diffusa al Salone del Libro, in media il film nel breve periodo, 4 settimane, fa aumentare le vendite del libro del 188%, la serie TV di quasi il 200%. Un effetto che prosegue nel tempo, come spiega Tinni Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix.
3: Quando un romanzo si inserisce nell'adattamento con stagioni ricorrenti come Bridgerton, in occasione dell'uscita di ogni serie, le vendite di nuovo volano alle stelle.
2: E così Bridgerton da Collana di Nicchie è diventato un bestseller, ma c'è anche il caso del Gattopardo. Nella settimana prima della miniserie, le vendite del romanzo pubblicato nel 58 sono aumentate del 600%, per poi superare il 1000%. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: In chiusura la pagina sportiva, in primo piano c'è il tennis.
4: Ci ha messo un quarto d'ora Jannik Sinner a chiudere la sua fatica contro Daniil Medvedev 6-4 nel terzo e decisivo set della semifinale. Oggi alle 17 la finale contro il norvegese Casper Ruud per conquistare il sesto Master 1000 consecutivo e scrivere un nuovo record. Nella finale femminile invece è successo in 3-7 dell'Ucraina Svitolina sulla statunitense Goff per la Svitolina, terza volta a Roma. In finale anche il doppio azzurro formato da Bolelli e Vavassori. Nella MotoGP in Catalogna, trionfo di Alex Marquez nella sprint race, sul podio anche a costa di Giannantonio, nono Bezzecchi, caduto Martin. In pole position per il Gran Premio ci sarà a costa. Nel Giro d'Italia vittoria di Jonathan Narváez nella Chieti Fermo, ottava tappa. In maglia rosa rimane il portoghese Eulalio. In attesa della Serie A, che oggi gioca tutta la 37esima giornata, da registrare il 2-2 tra Juve, Stabia e Monza nell'andata delle semifinali playoff della Serie B, Serie A che comincia alle 12 con le 5 partite delle squadre coinvolte nella volata Champions League. C'è il derby di Roma, la Lazio giocherà con il terzo portiere, c'è Genoa-Milan con il ritorno di Modric e poi Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. È la domenica anche della festa scudetto dell'Inter, consegna del trofeo a San Siro dopo la sfida con il Verona e sfilata per il centro di Milano. Per la pallavolo vittoria netta di Perugia nella semifinale della Champions League maschile 3-0 su Varsavia. La finale sarà contro i polacchi del Zawiercie, Perugia che ha già vinto l'anno scorso il massimo trofeo europeo. E poi per chiudere il basket con gara 1 dei quarti di finale e i successi di Milano e Trieste. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Si chiude qui questa edizione di GR24, grazie ad Anna Elena Riva in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Dunque, noi come ogni sabato siamo naturalmente qui alle ore 20, che occupiamo in maniera piuttosto militare e anche misteriosa ormai le frequenze di Radio 24. Non si capisce come mai la radio della Confindustria ancora continui a trasmettere questo programma che è continuamente sbagliato, ma insomma cerca di sbagliare nel modo giusto. Oggi Radio Up and Down è la trasmissione con un cromosoma in più, lo sapete. Federico Parlanti è andato a fare asparagi verso Colle Salvetti col professor Lamberto Giannini, ma noi abbiamo un cromosoma in più che ci viene portato da Marco Baruffaldi. Marco, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Marco, chi ci ascolta in radio non può verificare il fatto che tu sia di un'eleganza straordinaria.
2: Grazie.
1: Cosa dobbiamo l'onore di questo papillon?
2: Ah, guarda, io sono Marco Baruffaldi, ho 30 anni, vengo dalla provincia di Modena, ovvero Castelfranco Emilia.
1: Castelfranco Emilia, che è un posto rinomato per
2: il tortellino.
1: Il tortellino, senza ambiguità sessuali. Senza
2: no,
1: ambiguità
2: no,
1: sessuali.
2: No.
1: Non c'è, ecco. No, perché noi
2: assolutamente
1: ci danno
2: no.
1: Subito dei pecorecci se andiamo subito. Non c'è nessuna ambiguità sessuale.
2: Io mi astengo.
1: Te ti astieni.
2: Certo.
1: Bene, bene. Down.
2: Ma up.
1: Down ma up.
2: Esatto.
1: Quindi tu ti giudichi.
2: Io mi autodefinisco come super up.
1: Super up. Però ti posso dire, siamo sicuri che te hai un cromosoma in più?
2: Sì.
1: Sei sicurissimo?
2: Sono sicuro.
1: L'hai verificato?
2: E sono un portatore di handicap consapevole.
1: Consapevole. Dove l'hai trovato questo cromosoma in più?
2: Così all'improvviso e senza neanche farmi mille pare per niente, sì.
1: Senza neanche farti mille pare?
2: No, io sono sempre stato consapevole della mia sindrome di Down e me la porto ancora.
1: Te la porti ancora?
2: Certo.
1: Oh, certo.
2: È come un compagno di vita per me.
1: È un compagno di vita.
2: Certo.
1: Meraviglioso. È un amico come sindrome.
2: Sì, perché altro ho sempre così considerato che la mia sindrome non è mai stato un limite, perché non è proprio un ostacolo da superare. Perché deve essere, non deve mai essere definito non solo come un limite da superare, ma anche come un ostacolo. Quindi ho sempre considerato la mia sindrome come se era un bicchiere d'acqua.
1: Perfetto.
2: Senti, diretto.
1: Mi piace tantissimo questo tuo atteggiamento. Tu sai che questa trasmissione è una trasmissione che sbaglia continuamente.
2: Sì.
1: Quindi noi oggi.
2: Se vi segui nella pagina.
1: Ci segui, ti piace.
2: Costantemente.
1: Ti piace Federico Parlanti?
2: Molto, perché c'è una parlantina.
1: C'è un si chiama Parlanti e quindi. C'è una grande parlantina.
2: C'è una. Ha proprio un modo di parlare che non è facile da.
1: Vabbè, spesso si capisce una sega di cosa dice, però insomma, diciamo, te sei molto gentile, insomma.
2: Guarda, non è che voglio essere un paraculo,
1: no, sei un po' paraculo,
2: però,
1: dai. Sei molto meglio te, Marco, e potresti scalzarlo abilmente e vabbè, insomma, però insomma, noi
2: non penso che lui è meglio di me.
1: Ma no,
2: come conduttore sicuro.
1: Ma è un inetto totale. Allora, grazie comunque di essere qui, Marco, grazie.
2: Grazie
1: insieme
2: a
1: me
2: per l'opportunità che mi avete dato.
1: Sei gentilissimo. Insieme a noi cercheremo di costruire una puntata che ha
2: certo.
1: Un tema preciso che io ti faccio adesso, così, come dire, te lo introduco grazie ad una clip che io amo.
2: Bene.
1: Molto, senti.
3: Direttamente. Come vedi, parti da mano, Ti strusci un po'. Il movimento da cappuccino gli fai sentire la sequoia. Quella se sturba e te sacca calzi. Che c'è da guardare?
4: E a proposito, ce l'hai preso?
3: Riesce mai di dirlo? I presi profilattici?
5: Veramente no.
3: E allora che c'è sta fa papà? Eccoli qua. O sai come si chiamavano all'epoca mia?
4: Il guanto di Parigi.
3: Bella cafonata. Speriamo che ti entrano. Con quella torre del papele che si ritrova. Vai. Non fa aspettare la mignotella. So ragazzi, ci vediamo in albergo.
1: Allora, benvenuti a Neri Parenti e Marco Giusti a Radio Up and Down. Grazie.
6: Grazie a voi dell'invito.
7: Nuova coppia comica.
1: Beh, straordinario. Neri è già stato con noi e abbiamo fatto una puntata su Fantozzi. Oggi parliamo, è fuori tempo massimo, perché però ogni Natale si parla di cinepanettoni. Oh, ma ci avete fatto caso, no? Ogni Natale si parla di cinepanettoni, della nostalgia, di quanto ci mancano. Questo è un pezzo tratto da Merry Christmas, mi sembra. sempre. Merry Christmas,
6: se
1: Christian.
6: Infatti, che se ne parla, lo mette.
1: Non si fanno. Vabbè, è la prima domanda, Neri. La prima domanda è: si potrebbero rifare?
6: Adesso c'è uno sconsiderato momento di euforia per il successo del film di Zalone, che quindi ha sepolto tutto quello che era stato il politicamente corretto, che è quello che ha un po' affondato naturalmente questo genere del cinema panottaniano. Quindi invece adesso sembra che si possa rifare tutto, quindi tutti adesso si rifà. Il problema è che gli interpreti hanno 10 anni di più, cioè ci sono poi dei problemi oggettivi naturalmente nel poter rifare, perché a quei tempi gli attori avevano un'età e un fisico che gli permetteva di fare certe storie, oggi invece i nonni devono fare, quindi insomma è più complicato. O si trovano delle nuove leve, cosa ancora più difficile. Oppure
1: mi candido subito. Io sono vecchia e nuova leva.
6: Tu sei ragazzo 20 anni fa.
1: 20 anni fa.
6: Sei vecchia leva.
1: Marco, che dici te?
5: Che vera questa cosa degli anni è reale, anche che a Cortellesi c'hanno ormai 50 anni o quasi, insomma, cioè sono tutti adulti, capito?
1: Vabbè, però Cristian e Massimo Boldi, quando erano in auge, insomma, avevano più o meno 55 anni.
5: Il loro punto massimo, e poi dopo sono crollati, però non è che andrebbero trovati attori un po' più giovani.
1: E voi dite, quindi è tutto legato all'interpretazione? Ti candidi?
2: Certo.
1: Tu vorresti fare un cinepanettone, Marco?
2: Ma più che altro io ho sempre sognato di fare l'attore cinematografico.
1: Sì, eh?
2: Sì, io...
1: Però mi sembra un po' troppo elegante. Noi qui si parla di lutti e scurregge, ma...
2: Non c'è nessun problema.
1: Cioè, tu sei da Bosco e da Riviera?
2: Sono specialista nel campo.
1: Ah sì, e tu sei da Bosco e da Riviera. A Livorno si dice c'ho una mutanda per tutti i culi. Però, ascolta, noi abbiamo una clip che ti dà un pochino il termometro di quelli che erano un pochino i cinepanettoni nel momento in cui hanno avuto maggior successo. Ascoltate questa clip di Natale in India.
7: Ha turato sta vecchietta indiano, è quasi cotto, eh? Ma come ha fatto?
8: Mi è venuto a leccare le mani.
7: Acchiappato, gli ho dato una mazzata e gli ho sfrantumato i cervella.
8: Beh, almeno non ha sofferto. Un colpo secco
7: Ma quale colpo secco? Una faticaccia che aveva 7 vite e sto figlio di una mignotta continuava a zompettare. Però adesso se mangia, vuoi favorì? O preferisci la testina? È delicatissima, la succhia. A tanti gli piaceranno. A me non mi sconfiggere, c'è quella cidula.
8: Ma lei è un delinquente. Lei è un assassino, un parabutto. E gli piace la testina. Gli piaceranno, ma te spacco io la testina.
1: Allora, io adoro questo pezzo in un film che non è forse uno. Te, Marco, pollice verso. Allora, no, vi posso dire,
5: oggi è impossibile.
1: Animalisti. Poi c'è il momento in cui Christian, devo dire, in una maniera magistrale, come riesce a prendersi i tempi, cioè come rallenta, accelera, e poi questa cosa, ma è una cosa tremenda, ma poi come sfiora, come poi torna, no?

0: E poi Massimo Boldi che fa il romano, cioè che era una cosa, cioè, che la faceva malissimo, ma diventa super comico per quello, no? Cioè io credo che in questa clip c'è tutto quello che stavamo dicendo. Natale in India, che fra l'altro è stato il film prima di Natale a Miami che ho fatto io, e io mi ricordo che eravate tutti un po' reduci da quel Natale in India, che per voi mi ricordo che era un film che segnava un po' uno spartiacque, perché l'avevate considerato forse anche proprio voi da dentro un po' forte, no Neri?
1: Ma no, non è che si parte con una convinzione, è che poi le cose prendono la loro strada, no? Quando ci sono quattro sceneggiatori a cazzeggiare. Ti è capitato qualche volta di vedere le riunioni di sceneggiatura dei film americani, di questi è tutto un cazzeggio, per cui uno dirà l'altro, trova, ammazza di faccia, gli mangia la testa, oh, perché non li facciamo succhiare l'anno? Diventa una cosa.
2: Era pesantino, però.
1: Era molto
2: pesante.
1: Se lo
2: senti ora, dici, vabbè, magari tra 20 anni sarà considerato,
1: sì, beh,
2: un capolavoro, però certo oggi.
1: Ma tanto, cioè, è vero.
2: Zalone è diverso, per dire, no, anche certo, Zalone certo. È diverso.
1: Però non mi ricordo, mi sembra
2: una battuta simile ti ammazza, credo.
0: Se
1: Vernini contò le parolacce, mi pare, sul Corriere della Sera.
0: Ma perché? Perché? Però scusatemi.
2: Perché sono cambiati i tempi.
0: Cioè, ma perché il cinema deve essere elegante? Perché il cinema deve essere lezioso? Cioè, chi l'ha detto, no? Che come dire, che il cinema non abbia. Anche perché, essendo popolare, cioè l'aggettivo volgare ha avuto successivamente un'accezione negativa, però è il volgo, quindi è il popolo, e quindi utilizza quel linguaggio lì.
1: Però sono cambiati i padroni, nel senso che un tempo i padroni erano i distributori,
2: i cecchigori,
1: cioè persone disposte che non dovevano rispondere a nessuno, e disposta per che un film andasse bene a qualsiasi tipo di critica, eccetera eccetera. Adesso invece parte tutto da delle multinazionali mondiali che naturalmente devono tenere, forse anche giustamente, una loro linea, cioè che Netflix faccia un film in cui c'è una scena come questa
0: è impossibile. Erano spinti, però posso dire, io no, anche se penso oggi chiaramente giustamente un grande tema sono le donne, no? E anche, cioè, come dire, una sensibilità che si è acuita giustamente nei confronti delle donne.
2: Cortellesi appunto ha fatto il botto, però serio.
0: Ma certo, però voglio dire, scusatemi, ma veramente quando, ora poi ne parleremo, questo è un tema molto più straculte, ma quando tu vedi, no, Lino Banfi con Edwidge Fenech, Renzo Montagnani con Edwidge Fenech,
2: sono,
0: cioè, ma chi,
2: 40 anni,
0: sì, ma è la cosa più tenue, più tenera che tu possa immaginare.
2: Beh, perché insomma, battute contro gay, contro, cioè,
0: sì,
2: cioè,
0: ma voglio dire, quando tu vedi Massimo Boldi con una bella donna a letto, cioè non è che ti viene in mente che chissà che gli ha fatto, l'ha molestata, no? Io ho fatto Super Vacanze di Natale, che è la raccolta di tutti i cinepanettoni, e ho contato veramente i film in cui Massimo Boldi è nudo, e sono una quantità incredibile. Massimo Boldi è spessissimo nudo, Vacanze di Natale 95 è per la maggior parte nudo, ed è la nudità di Gatto Silvestro. Cioè non è che un bambino pensa ad una sessualizzazione di Massimo Boldi, è come se vedi nudo Bugs Bunny, no? Come
2: ti
0: fa?
2: Ricordo però che è stato appena punito per la battuta.
0: Beh, ma sì, strepitosa
2: per la battuta,
0: sì, non credo, ma cosa ti aspettavi che dicesse? Scusa,
2: sport preferito,
0: è la fica, ma è stato straordinario, scusami, te concordi Marco?
3: Sì, concordo.
0: Ti garba anche a te la topa un pochino?
3: Sì.
0: Vabbè, c'hai questi difetti qui anche te, però è una,
3: no,
0: forma.
3: Ma guarda, io,
0: ma secondo te garba, se uno li garba la topa è una forma di disabilità? No,
3: secondo me no, perché io siccome che sono
0: modenese, poi
3: venuto già da una famiglia che è sempre amato le donne praticamente.
0: Vabbè, questo cioè c'è tuo babbo al di là del vetro.
3: No, ma infatti,
0: cioè,
3: no, io su quando no, io quando parlo di queste tematiche,
0: se tuo babbo non li garbava la topa non esistevi, cioè
3: io quando parlo di queste tematiche sono più rispettoso, più,
0: certo, bravo,
3: e più elegante possibile, bravo, perché non voglio andare oltre, perché sennò risulto essere volgare e offensivo.
0: Ma perché volgare e offensivo? Perché cosa vorresti dire? Viva la gnocca, diresti te.
3: Sì,
1: vedi, abbiamo.
0: È politicamente corretto.
3: No.
1: Abbiamo risposto alla domanda.
3: No, Neri, scusami, una cosa che ho sempre

0: il politicamente Trump, corretto, Marco, è scorretto, è inaccettabile.
1: È oltre Boldi Trump,
2: vabbè,
1: oltre,
2: ora beh,
1: oltre, cioè, Cristiano,
2: ma, oltre Marco Giusti, due punti, sì. Trump è oltre Boldi. Beh, ma scusami, ma
1: che pensa fare Boldi contro Trump? Pensa
3: io
1: cosa
3: se posso dire
1: essere.
3: Una cosa in merito sul quello che ha appena detto Marco, ecco. Io sono cresciuto in una famiglia dove ho sempre creduto nella giustizia e nella legalità. Quindi io rispetto questa cosa qua, porto avanti questi miei valori, ecco, giustizia e legalità.
2: E topa. Ascoltiamo Cristian De Sica.
4: Secondo me, non tutti, perché drammaturgicamente c'erano 10 minuti esilaranti, ma il resto non era un granché. Però alcuni invece, secondo me, hanno raccontato molto meglio la borghesia italiana di quegli anni 80, certo, molto meglio di tanti film autoriali che non hanno lasciato mai il segno.
5: Sì, che non la intercettavano.
4: Io una volta, quando ho scritto un libro per Mondadori, Beppe Cottafavi, che era il mio editor, mi disse: ma per raccontare quell'Italia lì bisogna vedere i cinepattoni.
2: Quell'Italia che è raccontata dai Panettoni, forse Cristian in questo caso si rivolgeva anche un po' di più al cinema di Carlo ed Enrico Vanzina, raccontavano perfettamente comunque un'Italia che era fatta di volgarità, cioè nel senso che poi tutto
1: anche
2: quello che tu rappresenti,
1: anche
2: ma infatti è quello, cioè nel senso che comunque la volgarità di Checco Zalone, cioè è storicamente, drammaturgicamente, tu quando vai a vedere Checco Zalone è uno specchio, esattamente come andavi a vedere Fantozzi, dove tu dicevi: ammazza, sembra il mio vicino di casa, ma in realtà sei te. È ovvio,
1: è lo stesso,
2: no?
1: Meccanismo.
2: È lo stesso meccanismo, cioè quando Massimo Boldi faceva il brianzolo arricchito, è ovvio che c'è, raccontava uno spaccato di quell'Italia lì, no? È come se oggi tu non ti volessi più specchiare allora all'interno della farsa, perché tanti film, cioè io penso che veramente, cioè parlo di Natale a Miami, che io ho vissuto tanto, cioè non dico il mio episodio, ma l'episodio con Massimo Ghini e Cristian è di scrittura, ma non ho bisogno di una nazione di piaggeria nei confronti di neri, ma è meraviglioso. Cioè Natale a Rio sono degli esempi di sceneggiatura strepitosi, sì. Io sono convinto che verranno messi sicuramente all'ordine dello studio quando a un certo punto diranno: leggiamo una sceneggiatura di una commedia all'italiana. Ci saranno Age e Scarpelli e ci saranno allora poi tutti Bencivenni, Benvenuti, non so con chi l'hai scritto, penso Benvenuti,
1: Brizzi,
2: insomma,
1: Martani,
2: certo, Brizzi, certo, cioè, sicuro, perché quel gioco degli equivoci che c'è nella seconda parte di Natale a Rio, del fantasma, io so, strepitoso. C'è una cosa da Totò, da Monicelli, da grande commedia.
1: Però in realtà, ecco, oggi non puoi più rifare, non può. Il gusto è diverso sulle donne, su
6: quante... potresti rifarlo togliendo tutte le cose,
1: cioè con donne, per esempio, tutte tolte le donne, non è che ci sono scene,
6: ma poi senso. Sulle donne le cose, cioè c'è stato anche, non dimentichiamo che dai momenti dei primi film, anche quelli di Banfi, cioè non, i ragazzi, non c'era internet, cioè non c'era, mica è una cosa di poco conto. Cioè, perché adesso quel minimo di pruderie che poteva essere una cosa che era il motivo per cui tu mettevi nel film la bella donna o la tetta di fuori, eccetera, adesso è finito, o se lo fai diventa sgradevole, cioè più che sgradevole, cioè inutile. Io, sì, certo, mi guardo su YouPorn o qualsiasi cosa e poi c'è mezza tetta di...
2: Ma è per questo che
1: c'è,
2: ti dico
1: un'altra cosa, che diventano tutti seri se pensi alla Cortellesi, a Zalone stesso, con Tolo, a Benigni, allora dopo La vita è bella, no? Cioè i comici quando incontrano il grande tema, diventano seri e pensano di essere arrivati nell'altro mondo, cioè nel cinema più alto.
2: Però io
1: finisce il comico, però
2: è ovvio, finisce il comico, finisce, ma a maggior comico. Ragione, cioè, io penso che le commedie scollacciate che faceva Alvaro Vitali erano quanto di meno violento tu potessi immaginare, no? Nei confronti di Nadia Cassini o di Lilli Carati, no?
1: Certo.
2: Ma è quello che ti sto dicendo, cioè è come vedere Topolino con Minni che, o comunque La lingua di Fantozzi, cioè cos'è, era volgare, era ti faceva venire in mente a una sessualizzazione, a una violenza, a una molestia, non credo. E allora dico: perché? Semplicemente perché forse vogliamo sembrare un po' più intellettuali, dai.

0: Secondo me no.
1: Probabilmente la critica non era solo alla volgarità, cioè era un po' all'argomento.
2: All'argomento.
0: Secondo me no.
2: Cioè?
0: Secondo me facciamo finta di essere degli intellettuali al giorno d'oggi, che purtroppo, se ci pensiamo, non conosciamo qual è il quadro completo della situazione, perché non lo riusciamo a gestire al meglio.
2: Non lo, cioè, ti dici, alla fine l'Italia è un popolo che alla fine rimarrà sempre con un livello retrogrado. Beh, certo. Interessantissimo.
3: Accendo la radio, c'è la radio up and down.
4: Una catastrofe.
3: Io mi sono sbudellato da ridere per un'ora, mi è passato tutto.
2: È una trasmissione che sbaglia continuamente.
4: Sì, ma si vede.
3: Non pensavo più ai casini in casa.
4: Boia.
3: Perciò io abbraccio forte Federico, perché è il numero uno.
4: Bravo.
3: Il numero uno in assoluto, anche se poi c'è lui solo.
4: Boia de!
3: Ragazzi, ciao, grazie ancora.
4: Radio Up e Down.
2: Radio Up and Down, eccoci qua sulle frequenze di Radio 24, questa trasmissione assolutamente pirata che occupa ormai militarmente le frequenze di Radio 24, che è una trasmissione con un cromosoma in più. Oggi il cromosoma in più ce lo porta Marco Baruffaldi, grazie ancora di essere qui.
5: Ciao.
2: Siamo molto felici, è una persona elegantissima, e oggi parliamo proprio di un genere non proprio elegantissimo, ma per me molto elegante, che sono i cinepanettoni. Lo facciamo grazie al gran visir dei cinepanettoni Neri Parenti e al nostro amico esperto Marco Giusti. Allora, io direi subito di iniziare un pochino dalle origini, quando a un certo punto si sentiva sui grandi schermi echeggiare questa canzone.

0: Moonlight Shadow, Mike Oldfield, era il 1983, partiva Vacanze di Natale, prodotto da Aurelio De Laurentiis e che rispondeva ad un'esigenza particolare. Erano gli anni 80, erano gli anni in cui in Rai c'era Fantastico e quindi gli italiani che il sabato sera non potevano uscire per tante situazioni, ma anche per questioni economiche, potevano tranquillamente rimanere a casa e godersi un grande varietà, varietà che magari non si potevano permettere. E allo stesso tempo sugli schermi cinematografici esisteva qualcosa di magnifico, l'idea di poter portare gli italiani in vacanza. Da lì nacque poi un filone che successivamente è stato preso in carico dal qui presente regista e sceneggiatore Neri Parenti, che è un regista che, insomma, se voi andate a vedere il curriculum di successi, ha fatti quasi tutti praticamente, e a un certo punto succede che inizia Natale A. Io devo dire la verità, a un certo punto quando mi chiama Aurelio De Laurentiis nel 2005 per fare Natale a Miami, io penso sia uno scherzo, perché insomma avevo già conosciuto Marco, ero appassionatissimo di cinema italiano, di cinema di genere, e adesso che vivo insieme un po' mi commuovo, perché io dissi a Marco, che mi chiamò a condurre Straculte, guarda che io non posso venire a Venezia perché devo fare Natale a Miami. E Marco fu molto comprensivo e mi concesse di andare a girare, quindi io le prime puntate di Straculte non le feci. Te la ricordi il mio imbarazzo, il mio disagio quando dissi: Marco, sto coronando due miei sogni, lavorare con te e lavorare con Neri Parenti. E ora dopo 21 anni vi ho qui insieme, questa cosa mi fa scendere.
1: Ma io ricordo che ti dissi forse: ma non ti sporca fare un cinepanettone? Perché allora c'era questa,
0: E invece fu la mia consacrazione. Fu la mia consacrazione. Io avevo due sogni da piccolo: recitare con Bud Spencer e Terence Hill, non ce l'ho fatta, e con Boldi e De Sica. Rainy days never say goodbye to desire when we are together. La mia domanda di adesso è: la costruzione, Neri, ci aiuti a ripercorrere com'era? Cioè, voi vi trovavate a gennaio, dopo il successo, e dicevate: quest'anno andiamo a...
2: No, non è proprio... Andiamo a era più che altro una questione di avere un terreno fertile per poter fare queste cose. Cioè, la scena della giungla che hai fatto sentire prima, certo a Maccarese non avrebbe avuto un altro impatto. Più che altro c'era un'abitudine, quella che adesso non c'è più, perché ripeto, sono cambiati i padroni, sono diventati invisibili, e noi andavamo nei cinema con Aurelio, andavamo nei cinema in tutta Italia e cercavamo di capire quale cosa era andata bene e quale cosa invece si poteva migliorare. E quindi sì, adesso sono per fare un esempio, naturalmente diciamo: ma questo Ruffini è proprio un cazzo, nessuno, certo. Questo Ruffini, allora il prossimo film via, San Felice via, e invece mai visto che invece c'è, come sono andati bene nella scena in cui c'era questo tipo di situazione di equivoco, perché non lo riproponi? Cioè, si creava, come dire, era un po' una seduta psicoanalitica, no? Di tutto quello che c'è, tutte le cose che erano in mente, e poi c'avevamo il fatto che avevamo quegli attori lì, cioè, poi dopo c'erano anche gli altri, però che noi sapevamo che dovevamo partire da quella,
0: da
2: cosa,
0: quella coppia,
2: da quella coppia, e quindi è uno svantaggio, ma è anche un grande vantaggio.
0: Certo, perché scrivi già pensando all'attore.
2: Già sai che non puoi fare una storia d'amore, insomma, qualcosa del genere.
0: Mi domando se esistano altri paesi in cui non un filmetto qualsiasi, ma la pellicola che si prevede come la più vista dell'anno, consista in pratica in una serie ininterrotta di volgarità condite di parolacce. Ernesto Galli della Loggia. Marco, la critica con questi film è sempre stata... cioè, tu sei l'unico che ha difeso nella critica di cinefili italiani i cinepanettoni. Penso tu sia l'unico.
1: Io volevo anche rompere un po' il cazzo ai miei colleghi. Cioè, c'è anche questa componente un po' ludica. Però devo dire che erano... Allora, se è cinema popolare, dobbiamo seguire il cinema popolare e studiarlo, perché vanno bene. E questi film, perché Zalone ha fatto 70 milioni? Siamo sempre là in fondo. Ecco, a chiederci: no, perché non vado io, Elite, diciamo, italiano a vederli, ma perché ci vanno tutti a vederli? È tutto qua il gioco. Allora, erano volgari, certo, erano volgari, erano fatti per quel pubblico lì, in un mondo senza internet, senza Trump, senza Meloni, senza Lollo Brigida, senza... cioè era un altro mondo, senza TikTok.
0: Ma scusate, cinepanettone chi l'ha coniato come termine?
2: Guarda, è una querelle che dura
1: qualche
2: da
1: qualche critico, anni. Credo. Sì,
2: un critico, praticamente fu fatto con una spiegazione, cioè nel senso che, facendola breve, diceva: in questo film c'è un po' di questo, un po' di quello, un po' di questo, un po' di luppolo, un po' di come se fosse un panettone. E da lì è venuto.
1: Un po' lo era questo, un po' lo era.
2: Sì.
1: Però abbiamo fatto sempre film così noi in Italia.

0: Marco, tu sai qual è il momento in cui tu hai riso di più in vita tua? Te lo ricordi una volta che hai riso tanto in vita tua?
1: Della mia sindrome di Down.
0: Perché per la tua sindrome di Down?
1: Perché in realtà non mi sono mai preso sul serio veramente.
0: E ti fa ridere questa cosa? Che tu sia Down ti fa ridere? Io lo trovo meraviglioso.
1: Sì.
0: Sei un grande.
1: No.
0: Allora, ti faccio ascoltare adesso il momento in cui io so, credo di aver riso di più al cinema. È questo.
2: Damaru, che te pare nostri sosia?
3: Oh, ma questo è morto. Mi porto un morto a una festa.
2: Ha portato lui.
3: Ma come ci ha portato un morto non lo so. Ma sanno tutti che è morto Elvis, ma che...
2: E come è morto?
3: Ma tutto gonfio, che ne so, se era stata...
2: E quando è morto?
3: Ma da tanto, ma lo sanno tutti che Elvis è morto.
2: Ma cadere un mito, pronto sono
3: chi... Ma va, fanculo, va, Ciro, vai via, dai. Allora, ragazzi, adesso vi espongo il piano. Sarà una serata particolare.
4: Oh, se roba da froce io non ci sto, eh.
3: E proprio te parli. E poi come parli? Ma da dove sei, Michael Jackson?
4: Sono di Latina.
3: È di Latina, ma Michael Jackson non è di Latina, è del Massachusetts, è dell'Indiana, che ne so.
0: Ecco, parla, cos'è la comicità? Cos'è la comicità, no? La comicità è questo, cioè è riuscire a dire una battuta che è assolutamente assurda in un tempo perfetto. Cioè questo so della Latina detto con quella voce dal sosia di Michael Jackson in Paparazzi, che era, non era un cinepanettone, erano cinepanettoni apocrifi, sì, quelli uscivano a ottobre.
5: Sì, però dentro, no, uscivano sempre a Natale.
0: A Natale.
5: Però poi gli ingredienti erano quelli.
0: Ah, quello, sì, io mi confondo con tifoni.

0: Così.
1: Gli ingredienti erano quelli, sì, anche se
0: bodyguard, giusto, giusto.
2: Ma poi si aveva anche tantissime guest star.
1: Sì, sì, era così come bodyguard.
2: Scardi, Mosca.
1: Ma per esempio, quando si dice a volte la casualità anche delle cose, perché noi chiaramente non siamo andati a cercare uno che assomigliava a Michael Jackson. Non è che siamo andati a cercare uno della Tina che parlava così, eccetera, eccetera, e ce lo siamo trovato. Per cui, se e lui parlava così e faceva così, e non era attore, ha trovato quel tempo perfetto, ma una casualità assoluta. Se no, sarebbe potuto esserci ad Alberto Maria Merli, insomma, a doppiarlo.
0: Con Diego Matantuono, magnifico, magnifico. Questa era Paparazzi, è vero, mi confondevo invece con un periodo, però non erano tuoi, anni 90, anni 90 parte seconda,
1: cioè di Olduini
0: che uscivano un po' prima, che erano abbinati, cioè il film di Natale c'erano anche quelli, mi sbaglio? Forse sì,
1: secondo me era una cacciara.
0: Una cacciara, perché poi
1: perché ai tempi c'era ancora Carlo Enrico nella, certo. Per cui era Olduini che faceva il film di metà anno e Carlo Enrico che facevano, poi a un certo punto sono andati via Carlo Enrico e Olduini faceva, insomma
0: ora ne parliamo, perché poi c'è un'altra grande querel, Boldi e De Sica, ma adesso ne parliamo sempre a modo nostro. Marco, tu chi preferisci, Boldi o De Sica?
3: De Sica.
0: De Sica, attenzione, tra poco Radio Up and Down, fermo lì.

0: Radio Up and Down, eccoci qua, stiamo parlando di cine panettoni, la nostra trasmissione vola. Io vi ricordo sempre che se avete voglia di mandarci un messaggio vocale, il numero WhatsApp è 331 57 55 721. Vi ripeto il nostro numero per mandarci un messaggio vocale su WhatsApp è 331 57 55 721, come hanno fatto gli amici che adesso ascoltiamo.
1: Ciao Paolo e Fede, un grande abbraccio da Tiziana e
2: Franci,
1: e sempre forza, e come dice Fede, boia. Ciao
3: boia.
4: Da quando vi ho ascoltato la prima volta ormai non riesco più a farne a meno. Bacioni, siete bravissimi.
5: Grazie Paolo per i temi delicati ma attualissimi di cui ti occupi. Sono una psicologa e questi temi mi riguardano da vicino e sono davvero fiera del lavoro che fai.
0: Grazie a tutti coloro che ci hanno mandato messaggi vocali al 331 57 55 721. Stiamo parlando di cine panettoni, cari amici di Radio Up and Down. Lo facciamo grazie a degli ospiti strepitosi. Oggi il co-conduttore insieme a me è Marco Baruffaldi, ma abbiamo Neri Parenti e Marco Giusti, e stiamo parlando di cine panettoni con una particolarità. Dicevo che quando c'erano anche io mi ricordo perfettamente una cosa che forse è privata, ma ora non so se la posso raccontare, però mi sembra che eravamo un'intervista. Mi ricordo il famoso discorso dei nomi Boldi e De Sica, De Sica e Boldi, no? Che in realtà la prima volta, perché il primo nome in realtà era Boldi, è giusto? Massimo Boldi era quello famoso tra i due all'inizio, era molto più famoso Massimo.
6: Che dici, Neri?
7: Ma anche lì c'è stata una decimazione, no? Nel senso che il film è cominciato che c'era Massimo, c'era Calà, c'era Boldi, c'era De Sica, c'era... Poi piano piano tutti questi attori in una maniera e sono rimasti solo loro due.
0: Perché io mi ricordo che c'è stato uno spartiacque che era Fratelli d'Italia.
6: Sì.
0: Che era, aspetta, che era un grande spartiacque.
6: Non è De Laurentiis, però.
0: Non era, era
6: il produttore Manzotti.
0: Achille Manzotti. Con Neri Parenti. Tre episodi stupendi.
6: Scritto da Enrico Vanzina.
0: Dove c'era Christian De Sica, Massimo Boldi e Jerry Calà.
6: Esatto.
0: Mi sembra 1989. Io non sto leggendo, vado da fan.
6: E faceva ridere.
0: L'ultimo episodio c'era Mattioli.
6: Bernabucci
0: con Massimo Boldi, che è un gioiello. Cioè loro tre in macchina, dove Massimo Boldi fa finta di essere un tifoso della Roma, un gioiello.
8: Oh! Mortacci tu a destro gran fio della mignotta.
9: Prego?
8: Ho detto mortacci su a destro gran fio della mignotta.
9: Ma voi non siete milanesi?
8: No, siamo romani di Roma.
9: Sì.
8: Ma perché tu no? C'è pure la macchina targata Roma.
9: Se no col cazzo montavamo.
8: Ma
9: le c'è altro?

0: le sciarpe del Milan.
1: E questa è sabbottino di guerra dell'ultima Milan Roma a San Siro.
2: Penso che Aurelio De Laurentiis veda questo film e dica: cacchio, prendo il pacchetto completo. Regista, autore e il...
3: No, non
2: no,
3: è
2: così. Raccontami.
4: Aurelio De Laurentiis fa un film con tutta questa masnada, più quelli che ti ho detto prima, che era ambientato a Monte Carlo, che non mi ricordo.
2: Monte Carlo, Gran Casinò.
4: Monte Carlo, che non fa una lira.
2: C'era anche Paolo Rossi.
4: Sì, che non fa una lira. De Laurentiis cosa fa? Licenza, strappa i contratti in faccia a tutti, fregandosi, dice, fatemi causa. E cacciare tutti. Manzotti acchiappa i tre di cui ne abbiamo parlato e fa Fratelli d'Italia, che invece ha successo.
3: Titolo, aspetta, titolo che ora
2: ci, titolo discutibile.
3: Ci ritroviamo sì, al governo.
4: Era patriottico. Per cui Aurelio richiama tutti e dice: no, adesso facciamo il film, eccetera, eccetera. Litiga con Calà, Calà invece si incazza, no, tu mi hai strappato il contratto in faccia col cazzo, io ci vengo a rilavorare con te. E nasce così questa coppia.
2: Boldi e De Sica.
4: Boldi e De Sica, c'erano rimasti solo loro praticamente. E ogni tanto veniva aggiunto qualcuno, Greno, ma non in quelli che facevo io, Greggio, no, cioè,
3: in quelli di Oldoini.
4: Ogni tanto c'era un'aggiunta.
2: Sì. Diego Vatantuono, Ezio Greggio,
3: ma chi
2: eccetera.
3: Si inventa la coppia Boldi Cristo?
4: Ti ho detto, è venuto.
2: Secondo me
4: po'...
2: il primo vero è stato Vacanze di Natale 95, che è di Neri, quello con Luke Perry ad Aspen, dove c'è la famosa scena della doccia. One is gaps, one.
4: Perché a un certo punto insomma era molto difficile sono passati Gianni e Pinotto, Stanni e Onio, cioè la coppia dopo un po'. Allora venne l'idea di fare Aurelio aveva fatto ai tempi dei film che si chiamavano Movie, ti ricordi? No, un tempo era Montesano, un tempo Celentano.
2: Sì.
4: Allora pensò: riprendiamoci questa formula, però facciamo che nel centro, lui la chiamava la notte brava, poi qualsiasi, anche se era di giorno, facciamo che a un certo punto questi due, ognuno ha la sua storia, ma a un certo punto si incontrano e per 20 minuti li compattiamo in un'avventura che... E quando si è scoperto che questi 20 minuti poi alla fine erano quelli che tutti gradiscono, diventarono invece
3: la coppia
4: per tutto il film.
2: In Natale a Miami mi ricordo andavano a casa di un serial killer e si mangiavano delle palle, sì, mi ricordo, dei testicoli, dei coglioni, bellissimo, bellissimo. Senti Marco, hai delle domande per Neri?
5: No, per Marco Giusti.
2: Per Marco Giusti, fagliene una.
5: Una?
2: Sì.
5: Che tipo di saggi cinematografici
2: scrivi?
3: Io?
5: Che tipo di saggi?
3: No, io scrivo abbastanza stronzate,
2: no,
3: tutti
2: no,
3: i giorni.
2: Ma che risposta è? Scusa,
3: tutti i giorni scrivo 4 pezzi al giorno, okay. I grandi incassi del giorno. Che film danno in streaming, che è quello veramente l'incubo di ogni signore, che no? Alla sera, ma cosa cavolo vedo? E poi a seconda i film che vedo nuovi, grandi saggi adesso non ne scrivo, volevo farne uno sul cinema di Salotti, dico solo questo, ma non credo.
2: Beh, insomma, interessantissimo. Comunque, per finire,
4: best seller sicuramente.
3: Ma sai perché? Perché il cinema italiano è proprio figlio di quella esperienza Salotti.
2: Comunque,
4: è vero, questo l'ho letto.
2: Il mio grande collaboratore Romeo Alberto Fabrica ha rilevato che in effetti, per correttezza, il nomi Boldi e De Sica sono: Merry Christmas, il primo è Boldi, il secondo è De Sica; Natale sul Nilo, il primo è De Sica, il secondo è Boldi; Natale in India, di nuovo Boldi e De Sica, e così via.
4: Contrattualmente era questo. Loro avevano un contratto, appunto, che un anno era prima uno, un anno era prima un altro. Poi c'era anche un altro tipo, chi stava più sotto, chi stava più sopra.
2: Ma c'era quindi una questione di vanità tra loro due?
4: Beh sì, naturalmente. Cioè, poi c'era soprattutto, che poi è stato un po' il motivo della divisione della coppia, un po' di gelosia di Boldi, perché lui era milanese, abitava a Milano, stava a Milano, quindi, mentre invece il film si faceva qui.
2: Certo.
4: Si faceva fare in tutti i sensi, scriverlo, pensarlo, eccetera, eccetera. Lui era convinto che ci fosse, diciamo, un riguardo per De Sica, che De Sica mettesse bocca, cosa invece che assolutamente non succedeva mai. Ma noi siamo stati costretti a fare il conteggio delle parole.
3: Però avete fatto fuori Boldi, il primo che è stato fatto fuori.
4: Beh no, Boldi si è fatto fuori da solo, Boldi, nessuno lo voleva fare fuori. Boldi, lì c'era un problema contrattuale, nel senso che, per essere breve, i contratti di Aurelio erano molto lunghi, 5, 4, 5, almeno per quello che riguardava noi tre. Per cui, però non è che scadevano tutti nello stesso periodo. E a un certo punto scadde quello di Boldi, e Boldi disse: io però per rinnovarlo voglio questo, non entriamo nel merito. Devo dire, non è una questione economica questo, per essere chiaro.
2: Certo.
4: Questo, quest'altro, voglio mettere bocca, voglio fare questo, voglio... E De Laurentiis, figurati, gli disse
2: di no.
4: No, disse, quella è la porta.
2: Accomodati. E poi lui fece l'anno dopo, Olè, mi sembra, sì, con Carlo, sì, Manzina e Vincenzo.
4: Sì, fu una decisione anche maturata dal fatto che lui ai tempi era corteggiato da lui, essendo amico di Berlusconi.
2: Certo.
4: Quindi era corteggiato dalla Medusa, che tutti gli anni prendeva delle bastonate da questo film di De Laurentiis, allora cercava in tutte le maniere, uno dei motivi, dice, rompiamo la coppia, no?
2: Certo,
4: sì, invece non andò così, ma insomma.
2: Allora, siamo sul finire la trasmissione. Io ricordo che Neri venne proprio per proiettare Merry Christmas a Livorno nel 2003 con Fausto Brizzi, perché io da giovane cinefil avevo il Cineforum in Nido del Cuculo, appunto, era appassionatissimo. E mi ricordo che tu, dovete sapere, cari amici ascoltatori, che Neri Parenti è uno dei più grandi raccontatori di aneddoti che io abbia mai conosciuto. Però dai, un aneddoto me lo devi dare.
4: Io fui chiamato da una scuola alberghiera che stava vicino a Napoli, perché volevano in qualche maniera una beneficenza, pensavo io, eccetera. Qui io, insomma, in queste cose sono buono, ho detto va bene, vengo. E da qui però scattò ai medici l'organizzazione, purtroppo, ogni tanto napoletana, per cui a Napoli mi lasciarono alla stazione senza trovare nessuno, dovetti la Transvesuviana, insomma, farla breve, raggiungo questa scuola alberghiera, dove mi chiamavano tutti Nero Parento. Io continuavo a dire, no, mi chiamo Neri Parenti. Sì, Nero Parento, abbiamo capito. Io a un certo punto capisco che è un imbroglio, per cui dico, guarda, io me ne vado, perché non... Allora, faccio per andare via però i ragazzi, cioè, che non c'entravano nulla, dice, ti hanno voluto fare un presente, io dico grazie, non so, e mi regalano un ficus di 2 metri. E dico, ma che faccio con questo ficus? I ragazzi, mica li Nero Parenti, i ragazzi hanno messo. Vabbè. Mi ricordo che c'era, per arrivare alla Vesuviana, una stradina da questo istituto, per cui parto con il ficus, entro nella mi guardo intorno, mollo il ficus in un angolo e prendo il treno. Mentre sto per prendere il treno, arriva uno dove avete dimenticato ficus, Nero Parenti, avete dimenticato ficus, e mi rimettono sto ficus dentro la Transvesuviana. Io lo metto in un gabinetto,
5: che storia.
4: Arrivato a Napoli, lo chiudo, scendo alla stazione di Napoli. E non mi ero scordato che c'era una dedica su questa pianta. Perché a un certo punto io dico, ma voi siete Nero Parenti? Sì. Ma avete dimenticato una pianta dentro il gabinetto? No, ma come fa? Come avete fatto a dimenticare? Dico, no, guardi, scusi. Ma rimollano questa cosa sul treno per andare a Roma. Insomma, io ce l'ho a casa. Ce l'ho ancora a casa dopo 30 anni. Che non sono riuscito a disfarmene buttandola in un cassonetto, me la riportavano.
2: Io posso dire una cosa, questo io di solito finisco la trasmissione con un monologo, con un pensiero, ma io penso che meglio di questo non possa fare, e dico che molto spesso la nostra vita è un cinepanettone. Molto spesso,
5: sì,
2: molto
3: Parenti, spesso, Parenti.
2: Molto spesso la nostra vita è un cinepanettone.
0: Con due penniti.
2: Allora, grazie infinite, grazie. Tanto grazie a Marco
5: grazie
2: Baruffaldi, grazie. Torna a trovarci, che ci fa strapiacere. E assolutamente grazie, sei stato prezioso. spero sia stato intanto un bel debutto. Insomma, noi stiamo cercando di far fuori Federico Parlanti e lo faremo in tutti i modi. Grazie a Marco Giusti, torna a trovarci anche te, Marco.
3: Ma certo.
2: Ma certo, e soprattutto grazie a Neri Parenti. Grazie Filippo. Grande. Viva Cinepanettoni. Grazie Neri, grazie regia Alessandro Chiappini, grazie a Gianluca Papa, Laura Faggini, Romeo Alberto Fabbrica, grazie a Veronica Serafini, Ivana Di Biasi. E ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Viva Cinepanettoni! Ciao ciao ciao!
6: L'aquilo. Tutto cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
7: Noia!
8: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
7: Perché cane.

0: il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: A Modena falcia i pedoni con l'auto, poi fugge e accoltella una persona, bloccato dai passanti, 8 feriti, di cui 4 gravi, 2 sono turiste. Morto un sub maldiviano che cercava i corpi degli italiani nella grotta, aperta un'inchiesta sulla violazione dei limiti dei 30 metri per l'immersione. Trump deciderà entro oggi se attaccare ancora l'Iran, Teheran blinda Hormuz. Sinner batte Medvedev, passa la coppia Bolelli-Vavassori, domenica di finali azzurre e l'Inter prepara la doppia festa a Milano. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Anna Elena Riva. In regia indaga l'antiterrorismo su quanto accaduto a Modena, dove un 31enne italiano di origini marocchine ha travolto con l'auto alcuni pedoni, poi ha accoltellato un passante. 8 le persone ferite, 4 in gravi condizioni, tra loro una donna alla quale sono state amputate le gambe. Tra i feriti, 3 dei quali sono stati dimessi, anche 2 turiste. Il presidente della Repubblica Mattarella ringrazia i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. A suo carico l'accusa di strage e lesioni.
5: Si chiama El Kudri Salim ed è laureato in economia, l'uomo che al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni al centro di Modena. A 31 anni è nato in provincia di Bergamo, di origini marocchine, ma risiede nel modenese. Sembra che non fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol, ma in passato è stato in cura psichiatrica. Salim ha puntato il marciapiede, travolto una bici e colpito una donna che nell'impatto ha perso entrambe le gambe. Si è poi allontanato con un coltello in mano, ma 4-5 persone lo hanno inseguito e fermato, tra questi Luca Signorelli.
6: Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. Io ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. Questo qui è scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6, ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, aveva il coltello, ha tentato di accoltellarmi 2 volte, l'ho buttato a terra e qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
5: Massima allerta Palazzo Chigi, la Premier Giorgia Meloni segue con attenzione quanto è avvenuto a Modena. Grave se fosse un attentato per il sindaco Massimo Mezzetti. Non mancano le reazioni politiche per Matteo Salvini della Lega e il Crudi è un criminale di seconda generazione. Per Carlo Calenda di Azione manca la prevenzione su persone socialmente pericolose. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il team finlandese specializzato in recuperi subacquei arriverà oggi alle Maldive per partecipare alle ricerche dei corpi degli italiani morti giovedì scorso durante l'immersione nella grotta di Alimata. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Al team coordinato dalle autorità maldiviane si uniranno anche 2 italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersioni in grotta. Ieri un sub che per partecipava alle ricerche è morto. Faceva parte delle forze di difesa nazionali delle Maldive ed era un sommozzatore di grande esperienza. Aperta un'inchiesta intanto sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità e revocata la licenza alla barca della crociera subacquea. Il conflitto in Medio Oriente, mentre Donald Trump torna a minacciare l'Iran, Teheran predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio.
7: La possibilità che il conflitto con l'Iran riesploda è sempre più vicina. Il presidente americano Trump, indebolito dai tanti paesi, compresi alcuni europei, che starebbero negoziando con Teheran per un passaggio delle loro navi da Hormuz, sembra ormai pronto a tornare sul piede di guerra. Se l'Iran non farà un accordo, passerà brutti momenti, minaccia Trump. A pesare anche la visita a Pechino, dalla quale il presidente degli Stati Uniti non avrebbe ottenuto i risultati sperati per spingere su Teheran. Secondo diverse fonti, Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi, i più vasti da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco per una possibile ripresa già da settimana prossima. L'operazione cambierebbe nome per permettere a Trump di poter procedere per altri 60 giorni senza l'autorizzazione del Congresso. Gli scenari di come e dove si muoveranno le truppe americane variano. Il timore che spacca l'amministrazione Trump è però che la vittoria contro l'Iran non sia così facile. La speranza è appesa al filo dei mediatori internazionali, in primis il Pakistan, che stanno cercando di riportare la questione al tavolo negoziale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa. La piccola di un mese e la madre, originaria della Costa d'Avorio, erano salpate venerdì da Sfax in Tunisia a bordo di un barchino di metallo di 7 metri con una cinquantina di migranti, tra cui 20 minorenni. Sono stati trovati morti i due escursionisti dispersi in Friuli.
8: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi nell'area montana di Berzegni, Sincarnia, proprio in quella zona dove si erano concentrate le ricerche dopo che era stato individuato lo scooter, una Vespa, con cui erano partiti per un giro in montagna. Le due vittime, un cittadino austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24, residente in Germania, sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottà. Secondo una ricostruzione sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente scosceso. Il recupero delle salme ha richiesto l'uso dell'elicottero e del vericello a causa della complessità del punto dell'incidente, molto complesso da raggiungere a piedi. I due corpi sono stati portati all'obitorio di Tolmezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cristina Bonadei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trieste.
4: Gli effetti di un film o di una serie TV sul romanzo da cui sono stati tratti uno dei temi del Salone del Libro di Torino.
9: È meglio il libro o il film o la serie TV? Domanda oziosa perché si tratta di due linguaggi diversi e non si dovrebbero mettere a confronto. Ma è interessante vedere come il film o le serie moltiplichino le vendite del libro. Non sempre succede, ma quando accade i risultati sono notevoli. Secondo una ricerca Nielsen & Co per Netflix diffusa al Salone del Libro, in media il film nel breve periodo, 4 settimane, fa aumentare le vendite del libro del 188%, la serie TV di quasi il 200%. Un effetto che prosegue nel tempo, come spiega Tinni Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix.
10: Quando un romanzo si inserisce nell'adattamento con stagioni ricorrenti come Bridgerton, in occasione dell'uscita di ogni serie, le vendite di nuovo volano alle stelle.
9: E così Bridgerton da Collana di Nicchie è diventato un bestseller, ma c'è anche il caso del Gattopardo. Nella settimana prima della miniserie, le vendite del romanzo pubblicato nel 58 sono aumentate del 600%, per poi superare il 1000%.

0: Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: In chiusura la pagina sportiva, in primo piano c'è il tennis.
2: Ci ha messo un quarto d'ora Jannik Sinner a chiudere la sua fatica contro Daniil Medvedev 6-4 nel terzo e decisivo set della semifinale. Oggi alle 17 la finale contro il norvegese Casper Ruud per conquistare il sesto Master 1000 consecutivo e scrivere un nuovo record. Nella finale femminile invece è successo in 3-7 dell'Ucraina Svitolina sulla statunitense Goff per la Svitolina, terza volta a Roma. In finale anche il doppio azzurro formato da Bolelli e Vavassori. Nella MotoGP in Catalogna, trionfo di Alex Marquez nella sprint race, sul podio anche a costa di Giannantonio, nono Bezzecchi, caduto Martin. In pole position per il Gran Premio ci sarà a costa. Nel Giro d'Italia vittoria di Jonathan Narváez nella Chieti Fermo, ottava tappa. In maglia rosa rimane il portoghese Eulalio. In attesa della Serie A, che oggi gioca tutta la 37esima giornata, da registrare il 2-2 tra Juve, Stabia e Monza nell'andata delle semifinali playoff della Serie B, Serie A che comincia alle 12 con le 5 partite delle squadre coinvolte nella volata Champions League. C'è il derby di Roma, la Lazio giocherà con il terzo portiere, c'è Genoa-Milan con il ritorno di Modric e poi Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. È la domenica anche della festa scudetto dell'Inter, consegna del trofeo a San Siro dopo la sfida con il Verona e sfilata per il centro di Milano. Per la pallavolo vittoria netta di Perugia nella semifinale della Champions League maschile 3-0 su Varsavia. La finale sarà contro i polacchi del Zawiercie, Perugia che ha già vinto l'anno scorso il massimo trofeo europeo. E poi per chiudere il basket con gara 1 dei quarti di finale e i successi di Milano e Trieste. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Si chiude qui questa edizione di GR 24. Grazie ad Anna Elena Riva in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
2: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
1: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
2: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
1: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
2: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
1: sì,
2: Elisabetta
1: Busconi. Ma poi
2: Busconi.
1: L'intervisto io.
2: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
1: In effetti non lo so.
2: Di almeno quando vai in onda il programma.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
3: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Le collaborazioni tra artisti anche molto diversi tra loro sono un classico del pop e del rock, ma quando un musicista abbandona la sua zona di comfort può succedere di tutto, nel bene e nel male, e da qui si parte. Come sempre c'è la mia pagina Facebook, Instagram, l'email ultrapop@radio24.it e il podcast a fine puntata. Hey you, Cure.

Hey You e Cure da Kiss Me Kiss Me Kiss Me, il doppio album dell'87. A proposito di Robert Smith, voce e leader del gruppo, c'è una storia divertentissima venuta fuori di recente, cioè quella del suo incontro con Mick Jagger, che lo ha imbarcato ai cori in Foreign Tanz, il nuovo album dei Rolling Stones in arrivo a luglio. Jagger l'ha raccontata in America durante un incontro per annunciare il disco e lì ha ricordato che un giorno si è presentato ai Metropolis Studios di Londra per registrare le parti vocali e c'era questo tizio in piedi di spalle con una lunga veste addosso. Quando si è girato era pieno di rossetto e lì Jagger ha deciso di fare la prima mossa, non si erano mai incontrati prima e gli fa: ma tu sei Robert Smith dei Cure? E lui, entusiasta: sì, non ci siamo mai incontrati prima, capirai, ego a mille, vedi, mi ha riconosciuto, mi ha parlato per primo, eccetera, senza sapere che il volpino degli Stones lo stava per mettere in mezzo. E infatti gli dice: visto che sei qui, perché non ti vieni a fare un po' di cori? Ecco, vedi, molto semplice. E così è nata la collaborazione, tutto al momento e nel posto giusto, cioè lo stesso studio di registrazione. Brother Wallace, Who Do You Love?

Who Do You Love, Brother Wallace, da Electric Love, l'album di debutto appena uscito dell'artista americano musicista che nasce come insegnante di musica a West Point in Georgia. Torno un istante al disco in arrivo a luglio dei Rolling Stones, dove c'è nuovamente la presenza di Paul McCartney, già ospite al basso nel precedente Hackney Diamonds del 2023. Anche questa è una storia molto divertente. Al tempo l'ex Beatle stava lavorando a Los Angeles nello studio accanto a quello in cui registravano gli Stones, e il chitarrista Ronnie Wood ha raccontato che dopo la collaborazione sul disco McCartney se n'era uscito dicendo: "Ah, adesso posso dire di aver suonato con i Rolling Stones, wow, un sogno realizzato". Anche il pezzo sul nuovo album del gruppo fa comunque parte delle cose rimaste fuori da Hackney Diamonds e poi finite in Foreign Tons, disco a cui collaborano anche Chad Smith, il batterista dei Red Hot Chili Peppers, e Stevie Winwood. Diciamo che una collaborazione degli Stones con Paul McCartney fa comunque sempre un certo effetto, è l'eterno rimando alla presunta, ripeto, presunta rivalità Beatles-Stones, che poi non c'è mai stata se non negli occhi di chi voleva vederla, anzi ci sono state volte in cui i due gruppi hanno lavorato insieme. Poi ci torno, Lack of Afro, Holding My Breath, con la voce di Jack Morley, dopo il pezzo una piccola pausa e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.

I'm Not Sorry, Joe Jackson, dal nuovo album Hope and Fury, suono implacabile e testo anche di più. Non mi scuso per tutte le cause che non ho sostenuto, per ogni bandiera che non ho scelto di sventolare, per tutte le lacrime di coccodrillo che mi sono rifiutato di versare e per ogni legge che ho infranto dicendo quello che pensavo. Ecco, questo è il tono del testo, avvelenatissimo. Tornati dentro Ultrapop, qui su Radio 24, si è detto prima di Paul McCartney e Robert Smith tra gli ospiti del nuovo disco dei Rolling Stones in arrivo a luglio, collaborazioni assolutamente casuali come peraltro era stata la prima negli anni 60 tra Beatles e Stones, e questo sempre alla faccia della presunta rivalità tra i due gruppi di cui si diceva. I Wanna Be Your Man, un pezzo di Lennon e McCartney, sarà infatti nel 1963 il secondo singolo degli Stones, il tutto nato all'interno di una scena inglese del tempo e in particolare londinese assolutamente informale, e in seguito a un incontro casualissimo in strada a Londra con il manager degli Stones Andrew Luke Oldham o con gli stessi Stones che tornavano da un pranzo di gala. Qui le versioni divergono, ma poco importa. L'unica cosa certa è che McCartney e Lennon avevano saputo che al gruppo serviva una canzone e si erano fiondati nello studio in cui stavano provando, e lì, mentre gli Stones li guardavano, finiranno il brano, tanto che proprio quell'esperienza darà a Jagger e Richards l'ispirazione per mettersi a scrivere in futuro loro stessi in coppia i pezzi Brooke Combe, Tears Won't Lie.

Tears Won't Lie, il nuovo singolo di Brooke Combe, cantante scozzese molto Northern Soul. Sempre su I Wanna Be Your Man, Jagger dirà che Lennon e McCartney erano stati dei veri furbacchioni che si sapevano vendere benissimo e che si davano moltissimo da fare per far conoscere le loro cose. Comunque sia andata, sarà il primo pezzo degli Stones ad arrivare tra i primi 20 posti in Inghilterra e anche quello con cui verrà inaugurato Top of the Pops, il programma musicale più noto in Gran Bretagna e non solo, in onda dal 1 gennaio 1964, programma fantastico e imitato ovunque. Gli stessi Beatles che avevano già cominciato a registrare Wanna Be Your Man prima di passarlo agli Stones utilizzeranno il pezzo in With the Beatles, il secondo album del gruppo, con Ringo Starr alla voce, e questo perché secondo McCartney il brano era stato pensato proprio per il batterista. Poi nell'80 Lennon dirà che il pezzo non valeva un granché e che certo non gli avrebbero mai passato una bella canzone. Diciamo che se in pubblico Lennon era un po' caustichino nei confronti degli Stones, poi in realtà in privato è stato molto amico di Brian Jones, anche ospite in due brani dei Beatles, era anche molto amico di Jagger e Richards. Il cantante degli Stones ad esempio verrà invitato a fare i cori su Baby You're a Rich Man, e poi nel 98 sempre Jagger farà anche il discorso di ammissione dei Beatles alla Rock and Roll Hall of Fame, mentre con Richards Lennon suonerà in occasione del film concerto The Rolling Stones Rock and Roll Circus. A loro volta Lennon e McCartney faranno i cori su due pezzi degli Stones, ce ne sono state anche altre di collaborazioni tra loro, quindi molto amore. Smooth, Dope Clouds, con il campione di Get Off On My Cloud, il classico degli Stones del 65, a reggere tutto. Dopo il brano una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

Mine dall'album How the Mighty Fall di Iso Fitzroy, cantante e pianista londinese tra le voci che preferisco. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, si è detto di collaborazioni insolite come ad esempio quella di Robert Smith sul nuovo album dei Rolling Stones, che però alla fine può anche starci, considerando che lo stesso leader dei Cure ha dichiarato di essere cresciuto ascoltando Beatles, Stones e Pink Floyd, quindi meglio di così non gli poteva andare. E comunque nell'ecosistema molto volatile del rock, alla fine le magie che spesso più colpiscono nel bene o nel male sono proprio quelle scaturite dall'attrito tra mondi incompatibili, la famosa linea rossa che uno decide di superare, come cantava Iso Fitzroy. Paul McCartney ad esempio, tanto per ritirarlo dentro, con Kanye West o Ye, come si fa a chiamare ora, non penso c'entri molto, così come con Rihanna. I tre invece nel 2015 pubblicheranno il singolo 4-5 Seconds, una roba folk soul che sbancherà le classifiche, molto interna come suoni ai mondi di McCartney, che con Ye collaborerà in tutto tre volte. Un anno dopo un'altra cosa che lascerà molti a bocca aperta, Beyoncé e Jack White insieme nel pezzo Don't Hurt Yourself, eccolo.

Don't Hurt Yourself e Beyoncé con Jack White, un edit del pezzo da Lemonade dell'album della cantante, brano potentissimo, molto Jack White come struttura, con il campione di When the Levee Breaks dei Led Zeppelin. C'è anche una seconda versione, non questa che ci siamo sentiti, che è presa dall'album, in cui è presente un campione vocale da uno storico discorso di Malcolm X, il leader rivoluzionario nero, sulla totale marginalità della donna afroamericana, la persona più disprezzata, più indifesa e più trascurata, diceva Malcolm X. Il frammento vocale si sente nel film, nel progetto visivo che accompagnava tutto il disco e comunque ovunque in rete. Disco Lemonade, che è un viaggio dolorosissimo nell'esperienza storica delle donne nere negli Stati Uniti, e nello specifico in Don't Hurt Yourself c'è l'urlo feroce della cantante contro la presunta infedeltà del marito Jay-Z. Anche qui la collaborazione non te l'aspetti, ma alla fine i punti di contatto, se uno vede bene, ci sono. Beyoncé, ad esempio, nell'album Cowboy Carter ha rivendicato le radici black della musica country, ambito sonoro molto caro anche a Jack White, che a sua volta ha sempre considerato la voce della cantante molto affine a quella di Bette Davis o Aretha Franklin, due suoi miti assoluti. Nello specifico, Don't Hurt Yourself è nata quando i due si sono incontrati e Beyoncé ha detto a White che le sarebbe piaciuto mettere su un gruppo con lui, e da lì è venuta fuori l'idea di un brano insieme. La cosa interessante, secondo me, parlando di collaborazioni, è che per quanto sulla carta possano sembrare tipici deliri dell'industria musicale o scherzi molto elaborati, e alla fine spesso lo sono anche, in realtà però producono anche altri effetti, inducono ad esempio musicisti coinvolti ad uscire dalle loro zone di comfort artistiche, e lì può succedere di tutto, nel bene e nel male appunto. Frank Deron, Think I Will.

Think I Will, Frank Duron, cantante e chitarrista jazz americano. Penso che lo farò, tanto per restare in tema. E se quello che fai riesce bene, possono aprirsi strade enormi, come è successo ad esempio con John Lord, storico tastierista dei Deep Purple, musicista di formazione classica che avrà l'idea di fare un disco con la Royal Philharmonic Orchestra, e cioè Concerto for Group and Orchestra. L'album uscirà nel 69 e sarà anche il primo disco non in studio in cui compariranno Ian Gillan alla voce e Roger Glover al basso, la mitica incarnazione Mark II che poi debutterà in Deep Purple in Rock. E qui entrano in scena i componenti dell'orchestra. Molto scettici sull'idea di Lord, non si capacitavano di dover lavorare con quei rocker capelloni, come li chiamavano, e ci saranno orchestrali che minacceranno di abbandonare le prove. In particolare erano perplessi per il volume e per la tendenza a improvvisare di Ian Gillan e Ritchie Blackmore alla chitarra. Lo stesso Blackmore peraltro non è che ci credesse troppo nel progetto, perché secondo lui avrebbe potuto rendere meno marcata l'immagine hard rock del gruppo, e invece si farà, dividerà critica e pubblico, ma alla fine quell'orgia hard prog rock sarà una mossa assolutamente rivoluzionaria. Per la prima volta un gruppo rock stava registrando con un'orchestra sinfonica completa, avviando di fatto una tendenza che negli anni coinvolgerà Metallica, Aerosmith e molti altri. Home to Us, il duetto appena uscito di Paul McCartney e Ringo Starr.

Home to Us da Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney in arrivo a fine maggio, e questo era il pezzo con Ringo Starr. Sempre a proposito di collaborazioni, ma qui andiamo sul sicuro: i due ex Beatles non avevano mai fatto un duetto vero e proprio prima, qui hanno cantato un verso ciascuno. Ai cori c'è anche Chrissy Hynde. La home del titolo è Liverpool e il brano racconta come è stato crescere in quella città, che poi è anche il tema di tutto l'album. Sarà una mia sensazione, ma mi rimanda molto questo pezzo ai Beatles, passando però per i Beach Boys e di Pet Sounds, non lo so, mi suona così.

What About Love, Marabu, artista liberiano polistrumentista che ha lavorato a lungo in Germania e altrove in Europa e si è poi trasferito in America. Ci sono ovviamente collaborazioni in cui l'uscita dalla propria area di comfort può rivelarsi sufficientemente surreale e anche intergenerazionale, come nel caso del duetto natalizio di David Bowie e Bing Crosby, oppure può risultare assolutamente spiazzante se uno pensa a Nick Cave e Kylie Minogue insieme nel brano Where the Wild Roses Grow con la cantante australiana che nel 2018 racconterà al quotidiano inglese Guardian di essersi andata a leggere al volo la biografia di Cave per capire con chi avrebbe dovuto lavorare. L'idea era stata di Nick Cave e sicuro 100% che quando i fan di tutti e due gli artisti hanno sentito parlare del duetto, la prima reazione è stata Nick chi e Kylie chi. Poi però è venuto fuori un gran pezzo. Meno fortunata la collaborazione tra Lou Reed e Metallica, che sulla carta poteva anche funzionare, siamo comunque in un ambito rock, e attenzione perché Lou Reed ha anche registrato il disco più metal della storia, Metal Machine Music, una vertigine impensabile di feedback continuo, doppio album che in pochi sono riusciti ad ascoltare fino alla fine. Lulu, il doppio disco del 2011, non è mai decollato, sospeso tra due mondi assolutamente estranei, Lou Reed che recita in maniera molto aggressiva e sotto gli arrangiamenti fortemente abrasivi del gruppo. È stato massacrato da fan e critica, ecco, quello è il tipico disco che può rovinare la carriera dei personaggi coinvolti. Diciamo che qui, almeno secondo me, era meglio rimanere nella propria comfort zone. Andy

Blue, il nuovo singolo di Andy Crofts, artista solista e anche musicista nella band di Paul Weller. Ovviamente quelli fatti fin qui sono solo alcuni esempi, ma bastano per capire cosa può succedere quando due mondi si incontrano o si scontrano, e qui è impossibile non ricordare Eddie Van Halen e il suo assolo su Beat It, il classico di Michael Jackson. Glielo chiederà come favore Quincy Jones, che stava producendo Thriller, l'album in cui compare appunto il pezzo, disco che ad oggi continua ad essere il più venduto di sempre a livello mondiale, più o meno 70 milioni di copie. Van Halen non chiede un dollaro, ci mette mezz'ora, improvvisa due assoli, cambia anche qualcosa in mezzo al brano e va a dirlo a Jackson, che nel frattempo era in un'altra stanza, è convinto che lo avrebbe cacciato all'istante, e invece Michael Jackson apprezzerà molto e lo ringrazierà anche per essersi preoccupato così tanto della canzone. Il resto dei Van Halen non era a Los Angeles in quei giorni, il chitarrista quindi era tranquillo e ha raccontato che aveva lasciato lo studio pensando: ma sì dai, ma chi se ne accorgerà mai che ho suonato sul disco di questo ragazzo? Ecco, invece vedi com'è andata. Nessuno si è ovviamente stupito della collaborazione tra Frank Zappa e uno dei suoi grandi ispiratori, Pierre Boulez, con il compositore che è stato tra le figure più rilevanti della musica contemporanea del Novecento, che dirigerà tre partiture di Zappa nell'album The Perfect Stranger. Stupiti invece i fan degli Aerosmith quando sentono per la prima volta Walk This Way rieseguita in chiave rap con i Run DMC. All'inizio il gruppo di Steven Tyler era molto titubante, e però alla fine quella collaborazione avrà una sua rilevanza. Intanto rilancerà la carriera degli Aerosmith, contribuirà poi a diffondere l'hip hop in ambito mainstream e aprirà anche la strada al genere rap rock. Di esempi ce ne sarebbero molti altri, dagli U2 con Pavarotti a Ozzy Osbourne con Miss Piggy the Muppets e oltre, molto oltre. I Peddlers, gruppo di Manchester molto apprezzato anche nella swing in London anni 60, questa è la loro On a Clear Day You Can See Forever, remixata da Breakbeat Junkie. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G C Ma. Appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: GR24 di mezzanotte.
1: A Modena falcia i pedoni con l'auto, poi fugge e accoltella una persona, bloccato dai passanti, 8 feriti, di cui 4 gravi, 2 sono turiste. Morto un sub maldiviano che cercava i corpi degli italiani nella grotta, aperta un'inchiesta sulla violazione dei limiti dei 30 metri per l'immersione. Trump deciderà entro oggi se attaccare ancora l'Iran, Teheran blinda Hormuz. Sinner batte Medvedev, passa la coppia Bolelli-Vavassori, domenica di finali azzurre e l'Inter prepara la doppia festa a Milano. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Anna Elena Riva in regia. Indaga l'antiterrorismo su quanto accaduto a Modena, dove un 31enne italiano di origini marocchine ha travolto con l'auto alcuni pedoni, poi ha accoltellato un passante. 8 le persone ferite, 4 in gravi condizioni, tra loro una donna alla quale sono state amputate le gambe. Tra i feriti, 3 dei quali sono stati dimessi, anche 2 turiste. Il presidente della Repubblica Mattarella ringrazia i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. A suo carico l'accusa di strage e lesioni.
2: Si chiama El Kudri Salim ed è laureato in economia. L'uomo che al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni al centro di Modena, a 31 anni, è nato in provincia di Bergamo, di origini marocchine, ma risiede nel modenese. Sembra che non fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol, ma in passato è stato in cura psichiatrica. Salim ha puntato il marciapiede, travolto una bici e colpito una donna che nell'impatto ha perso entrambe le

0: gambe. Si è poi allontanato con un coltello in mano, ma 4-5 persone lo hanno inseguito e fermato, tra questi Luca Signorelli.
1: Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. Gli ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. Questo qui è scappato via dalla macchina. È scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6. Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello, ha tentato di accoltellarmi 2 volte, l'ho buttato a terra, qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
0: Massima allerta a Palazzo Chigi, la Premier Giorgia Meloni segue con attenzione quanto è avvenuto a Modena. Grave se fosse un attentato per il sindaco Massimo Mezzetti. Non mancano le reazioni politiche per Matteo Salvini della Lega e il Crudi è un criminale di seconda generazione. Per Carlo Calenda di Azione manca la prevenzione su persone socialmente pericolose. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il team finlandese specializzato in recuperi subacquei arriverà oggi alle Maldive per partecipare alle ricerche dei corpi degli italiani morti giovedì scorso durante l'immersione nella grotta di Alimata. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Al team coordinato dalle autorità maldiviane si uniranno anche 2 italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersione in grotta. Ieri un sub che partecipava alle ricerche è morto, faceva parte delle forze di difesa nazionali delle Maldive ed era un sommozzatore di grande esperienza. Aperta un'inchiesta intanto sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità e revocata la licenza alla barca della crociera subacquea. Il conflitto in Medio Oriente, mentre Donald Trump torna a minacciare l'Iran, Teheran predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio.
3: La possibilità che il conflitto con l'Iran riesploda è sempre più vicina. Il presidente americano Trump, indebolito dai tanti paesi, compresi alcuni europei, che starebbero negoziando con Teheran per un passaggio delle loro navi da Hormuz, sembra ormai pronto a tornare sul piede di guerra. Se l'Iran non farà un accordo, passerà brutti momenti, minaccia Trump. A pesare anche la visita a Pechino, dalla quale il presidente degli Stati Uniti non avrebbe ottenuto i risultati sperati per spingere su Teheran. Secondo diverse fonti, Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi, i più vasti da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco per una possibile ripresa già da settimana prossima. L'operazione cambierebbe nome per permettere a Trump di poter procedere per altri 60 giorni senza l'autorizzazione del Congresso. Gli scenari di come e dove si muoveranno le truppe americane variano. Il timore che spacca l'amministrazione Trump è però che la vittoria contro l'Iran non sia così facile. La speranza è appesa al filo dei mediatori internazionali, in primis il Pakistan, che stanno cercando di riportare la questione al tavolo negoziale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa. La piccola di 1 mese e la madre, originaria della Costa d'Avorio, erano salpate venerdì da Sfax, in Tunisia, a bordo di un barchino di metallo di 7 metri con una cinquantina di migranti, tra cui 20 minorenni. Sono stati trovati morti i 2 escursionisti dispersi in Friuli.
4: Sono stati trovati senza vita i 2 escursionisti stranieri dispersi nell'area montana di Verzegnis, in Carnia, proprio in quella zona dove si erano concentrate le ricerche dopo che era stato individuato lo scooter, una Vespa, con cui erano partiti per un giro in montagna. Le 2 vittime, un cittadino austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24, residente in Germania, sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottà. Secondo una ricostruzione, sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente scosceso. Il recupero delle salme ha richiesto l'uso dell'elicottero e del vericello a causa della complessità del punto dell'incidente, molto complesso da raggiungere a piedi. I 2 corpi sono stati portati all'obitorio di Tolmezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cristina Bonadei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trieste. Yes.
2: Gli effetti di un film o di una serie TV sul romanzo da cui sono stati tratti, uno dei temi del Salone del Libro di Torino.
5: È meglio il libro o il film o la serie TV? Domanda oziosa perché

0: Si tratta di due linguaggi diversi e non si dovrebbero mettere a confronto, ma è interessante vedere come il film o le serie moltiplichino le vendite del libro. Non sempre succede, ma quando accade i risultati sono notevoli. Secondo una ricerca Nielsen IQ per Netflix, diffusa al Salone del Libro, in media il film nel breve periodo, 4 settimane, fa aumentare le vendite del libro del 188%, la serie TV di quasi il 200%. Un effetto che prosegue nel tempo, come spiega Tinni Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix.
1: Quando un romanzo si inserisce nell'adattamento con stagioni ricorrenti come Bridgerton, in occasione dell'uscita di ogni serie, le vendite di nuovo volano alle stelle.
0: E così Bridgerton da collana di nicchia è diventato un bestseller, ma c'è anche il caso del Gattopardo. Nella settimana prima della miniserie, le vendite del romanzo pubblicato nel 58 sono aumentate del 600%, per poi superare il 1000%. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
2: In chiusura la pagina sportiva, in primo piano c'è il tennis.
3: Ci ha messo un quarto d'ora Jannik Sinner a chiudere la sua fatica contro Daniil Medvedev 6-4 nel terzo e decisivo set della semifinale. Oggi alle 17 la finale contro il norvegese Casper Ruud per conquistare il sesto Master 1000 consecutivo e scrivere un nuovo record. Nella finale femminile invece è successo in 3-7 dell'Ucraina Svitolina sulla statunitense Goff per la Svitolina, terza volta a Roma. In finale anche il doppio azzurro formato da Bolelli e Vavassori. Nella MotoGP in Catalogna, trionfo di Alex Marquez nella sprint race, sul podio anche a costa di Giannantonio, nono Bezzecchi, caduto Martin. In pole position per il Gran Premio ci sarà a costa. Nel Giro d'Italia vittoria di Jonathan Narváez nella Chieti Fermo, ottava tappa. In maglia rosa rimane il portoghese Eulalio. In attesa della Serie A, che oggi gioca tutta la 37esima giornata, da registrare il 2-2 tra Juve, Stabia e Monza nell'andata delle semifinali playoff della Serie B, Serie A che comincia alle 12 con le 5 partite delle squadre coinvolte nella volata Champions League. C'è il derby di Roma, la Lazio giocherà con il terzo portiere, c'è Genoa-Milan con il ritorno di Modric e poi Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. È la domenica anche della festa scudetto dell'Inter, consegna del trofeo a San Siro dopo la sfida con il Verona e sfilata per il centro di Milano. Per la pallavolo vittoria netta di Perugia nella semifinale della Champions League maschile 3-0 su Varsavia. La finale sarà contro i polacchi del Zawiercie, Perugia che ha già vinto l'anno scorso il massimo trofeo europeo. E poi per chiudere il basket con gara 1 dei quarti di finale e i successi di Milano e Trieste. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Si chiude qui questa edizione di GR24, grazie ad Anna Elena Riva in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Smart Car di Massimo De Donato.
3: Il mercato auto italiano e il boom delle elettriche, ma anche il nuovo volto delle concessionarie. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Iniziamo con l'analisi di un mercato dell'auto che ad aprile ha confermato il suo trend positivo, pur dovendo fare i conti con un quadro internazionale segnato da forti tensioni economiche e dall'ombra dei dazi. Ad aprile le immatricolazioni in Italia hanno segnato una crescita di circa l'11%, raggiungendo un totale di circa 155.000 nuove vetture su strada. Nonostante questo recupero, le stime per la fine dell'anno sono state riviste leggermente verso il basso, assestandosi su circa 1,5 milioni di unità complessive. Il monito di UNRAE, l'Unione Nazionale Rappresentanti degli Autoveicoli Esteri, è chiaro: l'instabilità economica e lo spettro dei dazi bloccano la fiducia di famiglie e di imprese. Per ridare slancio al comparto, l'associazione suggerisce di agire con urgenza sulla fiscalità delle flotte aziendali, sfruttando la delega fiscale per allineare l'Italia ai parametri europei e incentivare il rinnovo del parco circolante. Se il mercato generale fatica a ritrovare i ritmi del passato, c'è un settore che corre a velocità doppia, quello delle auto elettriche. Ad aprile le registrazioni di modelli a batteria sono state circa 13.000, un dato che risulta essere quasi il doppio rispetto a quanto osservato nello stesso periodo dell'anno precedente. Grazie sicuramente agli incentivi, la spinta che è arrivata a fine anno e inizio 2026, la quota di mercato delle auto elettriche pure è salita oltre l'8%. Anche se i numeri migliorano, il distacco dai grandi mercati del nord Europa resta ancora significativo. A riguardo, Motus EE, l'associazione che rappresenta la filiera dell'elettrico, suggerisce un piano d'azione preciso: auto elettriche per tutte le tasche e anche, in questo caso, una fiscalità agevolata per le imprese. Questa spinta verso nuove motorizzazioni e tecnologie sta trasformando anche il modo in cui le auto arrivano ai cittadini attraverso la rete delle concessionarie. Secondo il Dealer Network Study di Quintegia, il settore dei dealer, dei concessionari, sta attraversando un profondo consolidamento che ha portato il numero di imprenditori a scendere a circa 700 unità. La geografia vede oggi circa un terzo dei punti vendita concentrati nel nord-ovest, a testimonianza di una ristrutturazione che punta all'efficienza operativa piuttosto che alla semplice espansione fisica. Il cambiamento più visibile è però il tramonto del modello monomarca. Oggi circa la metà degli operatori rappresenta più costruttori contemporaneamente. Questa apertura è alimentata soprattutto dall'arrivo di nuovi brand emergenti, molti dei quali cinesi, che stanno diversificando l'offerta negli showroom e spingendo la varietà di scelta verso nuovi standard. Allo stesso tempo, lontano dai circuiti della vendita tradizionale, si sta consolidando una nuova filosofia della mobilità dedicata al tempo libero e alla scoperta del territorio. L'indagine del Salone del Camper ha infatti tratteggiato l'identikit del nuovo camperista, un viaggiatore esperto che per circa il 90% dei casi utilizza il suo veicolo come principale mezzo di viaggio. Questa comunità sceglie generalmente l'Italia per i propri itinerari, preferendo l'autenticità dei piccoli borghi alle mete turistiche più affollate, contribuendo così a combattere anche il fenomeno dell'overtourism. Oltre alla libertà di movimento, emerge anche una forte sensibilità verso l'ecologia concreta. Circa tre quarti dei camperisti valuta le strutture turistiche in base alla gestione reale dei rifiuti e all'uso di energie rinnovabili. Termina qui anche questa puntata di Smart Car, che torna come al solito lunedì alle 20.55. Io vi ricordo anche questo fine settimana l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità, in onda domenica alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
4: Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I macchiaioli, audio racconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I Macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: Buongiorno, buongiorno da Marta Cagnola per l'inizio di queste due ore speciali del nostro RadioTube. Siamo a Vienna, dove abbiamo seguito per tutta la settimana le

Eurovision Song Contest. Nella seconda ora parleremo di questa settimana eurovisiva aspettando la finale di stasera. In questa prima ora però abbiamo il pensiero anche rivolto al Salone del Libro di Torino, da dove stanno andando in onda tanti programmi di Radio 24 e noi, che parliamo sempre di libri e di spettacoli, ne abbiamo scelti alcuni per questo RadioTube. Interviste che abbiamo realizzato qui a Vienna o nei giorni scorsi prima di partire dagli studi di Radio 24 di Milano. Iniziamo così con un collegamento e lo iniziamo andando un po' indietro nel tempo.

0: Perché i massimo volume? Beh, perché hanno molto a che fare con l'autore del libro di cui stiamo per parlare, edito da Playground Libri, racconta una storia degli anni 90, un gruppo di amici, un gruppo di studenti che vivono veramente un'estate molto particolare. Il titolo del libro è Prima dell'incendio ed è stato scritto da Emidio Clementi. Buongiorno Emidio.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno.
0: Emidio Mimì Clementi, ti chiamo Emidio o ti chiamo Mimì?
1: Tutti mi chiamano Mimì, ma dalla nascita, perché poi ad Ascoli Piceno è il santo patrono della città e la metà della popolazione maschile si chiama Emidio.
0: Allora Mimì, due carriere parallele tue, musicista, fondatore dei Massimo Volume, di cui hai sempre scritto i testi, sei la voce, sei il bassista, ma sei anche da sempre scrittore. Come sono nate le tue due anime artistiche?
1: Sì, beh, la prima attrazione verso la creatività ce l'ho avuta per le parole, per i libriletti. Poi è vero che a metà degli anni Ottanta, se si aveva quello spunto creativo, era facile che poi si prendeva in mano una chitarra e si cominciava a suonare. Poi quando abbiamo fondato il Massimo Volume, io ero l'unico che aveva dei testi nel cassetto, degli stralci, di racconti, dei versi, e poi sono stato messo lì di fronte a un microfono a dirli. E parallelamente però ho sempre sentito l'esigenza anche di allargare un po' il respiro, che andasse oltre i 3 minuti di una canzone. Il libro di racconti, Gara di Resistenza, ormai sono passati, uscì nel 97, e poi con i romanzi, altre raccolte di racconti, è sempre stata sì una vita parallela quella della scrittura, però è anche vero che poi anche all'interno del gruppo la mia parte, anche se sono un bassista, però quello che mi si chiedeva era soprattutto la scrittura dei testi, e quindi un rapporto con la parola ce l'ho sempre avuto.
0: In questo libro c'è la Bologna degli anni 90, studenti universitari, fuori sede, amici, speranze, trasgressioni, c'è tutto.
1: C'è Bologna, c'è la campagna marchigiana, che è anche un'altra ambientazione che io conosco molto bene essendo marchigiano, e anche se della costa, e qui siamo in campagna. Però è vero che è una storia che si svolge tanti anni fa, nel luglio del 93, quindi sono passati più di 30 anni. È anche vero, spero anche, che coglie un momento dell'esistenza di ognuno di noi, quello che è proprio della giovinezza, che ancora non si ha un ruolo nel mondo, si sta cercando appunto un ruolo nel mondo, ma poi chissà se il mondo sarà pronto ad offrircelo, che è anche una dimensione che poi ha

0: appartiene a tutti quanti noi per un momento della vita e che quindi possa avere anche una sua universalità che vada al di là della questione temporale.
1: Tanta musica, tante speranze, lo dicevamo, ma forse rispetto ai tempi di oggi la possibilità di, non so, qualche trasgressione in più, forse c'era in qualche modo più libertà. Almeno si respira nel libro.
0: Ah, quello io adesso avendo due figli adolescenti lo noto ogni giorno, no? Che la nostra esigenza era soprattutto quella di scomparire dallo sguardo dei genitori e potevamo farlo, riuscivamo a non andare a scuola e dire che c'eravamo mandati, riuscivamo a scomparire, mentre oggi è tutto molto più complesso, siamo pieni di telecamere anche non solo reali, però è vero, in quello c'è una grande distanza.
1: E poi l'arte, la musica, il cinema, forse anche quell'ambiente bolognese aiutava.
0: Se penso al campo musicale, è vero che ogni realtà, ogni gruppo, ogni artista cercava di portare qualcosa che, mettendo al primo posto la personalità. E così probabilmente anche nel cinema, nel romanzo c'è un personaggio che è Guido, che è lui che ha già trovato una strada nella vita, è un attore affermato, le produzioni, i registi lo cercano.
1: Ecco, volevo proprio chiederti del personaggio di Guido, noi lo leggiamo subito, che questo libro è dedicato alla memoria di Dario Parisini, scomparso pochi anni fa, Dario Parisini col quale hai collaborato molto durante gli anni. Ecco, il personaggio di Guido, di questo giovanissimo attore, assomiglia a Dario? C'è qualcosa di lui?
0: Sì, c'è qualcosa di lui. Non posso sovrapporlo completamente perché poi i personaggi prendono una propria vita e quindi non è sicuramente Dario. Però nel crearlo come personaggio ho pensato anche alcuni fatti della sua esistenza. C'è una somiglianza, non sono sovrapponibili personaggio e persona reale, perché nel descrivere, nel disegnare il personaggio di Guido è vero che mi sono servito di alcuni fatti dell'esistenza di Dario e una parte del suo carattere, però è anche vero che poi l'ho montato con altre persone magari simili a lui che mi hanno permesso di rendere più tridimensionale il suo personaggio.
1: Mimì, come costruisci tu i personaggi? Perché molti sembrerebbero davvero ispirati, in qualche modo, come dicevi, a persone che hanno popolato quegli anni per te.
0: Parto da una base solida che è quella della realtà, di quello che ho vissuto, perché è vero che certe emozioni, certi stati d'animo, bisogna poi valutarli, no? Nell'averli vissuti sappiamo come abbiamo reagito rispetto a quello che ci capita nella vita. Poi è vero che il romanzo ci permette poi un montaggio di tutte queste esperienze e di tutti questi incontri che si lavora anche di immaginazione, quindi potrei dirti anche che la villa è una villa che io conosco, però è vero poi che magari quei personaggi che io conosco non sono mai stati lì contemporaneamente in quel momento, in quei primi di luglio del 1993, quindi posso dirti che è tutto vero, ma nello stesso tempo è anche tutto falso.
1: Io ve lo consiglio davvero, magari cominciate a metterlo da parte per qualche lettura estiva, per qualche lettura delle vacanze, perché è davvero un romanzo che si fa leggere molto, molto volentieri, con molto, molto piacere, Prima dell'incendio. Edito da Playground e scritto da Emidio Mimì Cleventi. Ciao Mimì, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, grazie Marta.
1: Grazie a Mimì Cleventi. Ora torniamo in studio con un'altra intervista che abbiamo realizzato qualche giorno fa.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Storie di una band che non si è ancora sciolta. Il titolo è estremamente autoironico per questo ancora sciolta. D'altronde è spesso il destino delle band, ma loro no.

0: ancora sciolta. È stata un'idea di Rizzoli? Già ci stavate pensando voi? Com'è nato il progetto?
1: Allora, è nato da una serie di appunti che noi ci siamo messi dentro che abbiamo inserito dentro un libretto, un quadernetto, che era il nostro diario di bordo. Lo abbiamo fatto per diverse tappe del tour del 2016, del 2018, poi lo lasciavamo lì, non sempre ci ricordavamo di portarcelo dietro in tour, però ci siamo ribaditi più volte, sarebbe bello non perdere gli aneddoti che abbiamo vissuto insieme in questi anni. Così quando Rizzoli ci ha chiesto se avessimo voglia di scrivere un libro, noi avevamo già praticamente gran parte degli aneddoti e dei capitoli che poi abbiamo inserito.
0: Come si fa a scrivere un libro a 8 mani? Sì, c'ho dei problemi con la matematica. Si fa un pezzettino per uno o per due alla volta. La costruzione, insomma, andava pensata.
1: Sì, allora la cosa divertente è che ci siamo detti, allora è impossibile scriverlo tutti insieme, questo è chiaro, perché sennò ci si parla sopra. Allora dividiamoci i pensieri, anche le metafore, ecco, le chiamerei metafore, perché poi ogni aneddoto racconta chi siamo attraverso un punto di vista diverso. Io sono Eugenio e il mio capitolo parla del viaggio e del gioco, due capitoli. Paolo parla di cibo, Lorenzo parla della provincia, Emanuele parla di sogno e poi di tante altre cose, ma la cosa interessante è che ciascuno di noi attraverso la propria metafora, per esempio Lorenzo di provincia parla del suo viaggio dalla Terni a Torino, passando per la musica underground e tante cantine, tante chitarre scassate, e dentro tutti i suoi racconti si sente la filosofia degli Eugenio in via di Gioia, così anche attraverso i panini molto piccoli di Paolo di Gioia.
0: È la mia espressione preferita, quella dei panini molto piccoli, poi ci spiego perché.
1: Lo so, prima fuori onda me lo hai detto, allora ho voluto citarla. Ed è molto bello perché anche attraverso le insalate che noi abbiamo mangiato e che ci hanno fatto pagare perché non c'era nessuno ad ascoltarci ai concerti, si può intravedere quanto nell'insieme, nell'essere una band, ci si fa forza a vicenda e si può andare avanti anche in situazioni divertenti, ma anche un po' che buttano giù, ecco.
0: Mi piace l'espressione panini molto piccoli perché dà proprio l'idea del sogno che c'è nei capitoli, della gavetta, degli inizi, perché sì, tanta fame, però ci si possono permettere panini molto piccoli. È anche una storia torinese. Noi pensiamo subito a Torino, la mente va anche, no, alla grande edizione dell'Eurovision Song Contest, visto che siamo in clima di finale. Voi eravate stati un po' il simbolo con il vostro Eurovision Turin. Peraltro ricordo che siete questa sera alle 18 al Salone Internazionale del Libro di Torino, quindi profeti in patria, eppure proprio come Torino, in tanti, e qualcuno di voi racconta la storia che viene da fuori di Torino. C'è un viaggio da Perugia, ci sono ovviamente radici meridionali, come spesso succede felicemente con i torinesi. Ecco, tanta Torino, ma anche tanta strada per arrivarci, e poi da Torino dappertutto.
1: Sì, noi abbiamo il Torino nel cuore perché la nostra musica è nata qui per le strade di Torino e abbiamo un grande affetto nei confronti del pubblico torinese che ci vuole bene, ci ha cresciuto e ci ha, come dire, ha permesso a questo semino che noi abbiamo lanciato per terra di crescere, di germogliare. Noi lo diciamo sempre, non esisterebbe la musica senza la rete che può accogliere la musica, e questo credo succeda per qualsiasi lavoro, per qualsiasi impresa. Ecco, nel nostro caso sono stati i locali molto piccoli di Torino, sono stati i contest, sono state le persone. Però, come dicevi tu, noi arriviamo da molto lontano. Emanuele Vie calabrese, e nel suo capitolo racconta proprio il sogno che lo ha portato ad arrivare a Torino, e c'è un passaggio molto bello che mi piace sempre raccontare. Mi spiace che non possa farlo lui, ma sono sicuro che sarà felice che lo stia facendo al posto suo. Emanuele praticamente parte da Acri, questa piccola cittadina della Sila calabrese, e il papà gli dice: mi raccomando, la musica. E Emanuele lo interpreta come un non farti distrarre dalla musica adesso che vai a studiare all'università a Torino.
0: Sì.
1: E per tutte queste 3 anni di università lui dice: non devo farmi distrarre dalla musica, non devo farmi distrarre.

0: Poi però alla fine scopre che suo padre voleva dirgli: mi raccomando, la musica, non dimenticarti, suona, suona. E in qualche modo quel suo invito era risuonato nella testa di Emanuele, anche se lui non l'aveva mai capito, e oggi infatti fa il musicista di lavoro, e il design è diventato un modo per veicolare la musica dopo gli anni di studio.
1: Dai, il destino aspettava da qualche parte, se esiste ovviamente il destino. Eugenio, tu oltre ad aver messo le manine sul capitolo del viaggio, non potevi che metterle su quello del gioco, perché tu hai una passione per... Allora, dire una passione per il gioco, non sto dicendo che è ludopatico, ma proprio per il concetto di giocare, di divertirsi, di tirare fuori qualcosa attraverso il gioco. Io voglio citare il fatto che tu e i tuoi colleghi mi abbiate letto le carte non sapendolo fare, ovviamente mi avete detto tutto del mio futuro non sapendo leggere le carte, e non sapendo leggere le carte voi avevate fabbricato le vostre, che io conservo con gioia, con passione, con amore. Questo concetto del gioco?
0: Eh sì, è un qualcosa che mi porto dietro da sempre. Probabilmente, essendo l'ultimo di 8 cugini, sono sempre stato travolto nel gioco da quando ero molto piccolo, e anche attraverso il gioco ho scoperto la musica, perché mi hanno fatto fare spettacoli di teatro quando ancora avevo 2 anni, oppure il circo, io ero il pagliaccio. Però da una parte c'è un amore e odio verso il gioco, perché nell'approcciarmi al gioco ho scoperto anche la sconfitta, e oggi che viviamo in un mondo ipercompetitivo, che ci mette uno contro l'altro, ci fa pensare che mors tua vita mea sia forse l'unico modo per sopravvivere all'interno di questa società iper capitalista. Noi abbiamo trovato nella musica un'alternativa dove la collaborazione tira fuori qualcosa di estremamente diverso. A me piace sempre citare le proprietà emergenti tipiche della biologia, ma della fisica, anche della chimica. In sostanza, cosa ci dicono queste proprietà emergenti? Che la somma è superiore, che il risultato è superiore alla somma delle singole parti. Quando degli agenti, delle piccole sostanze, insomma, collaborano, si mettono una vicino all'altra, a un certo punto arrivano ad ottenere un risultato che è diverso. Ti faccio un esempio molto semplice: quando tante molecole si mettono una vicino all'altra, rimangono molecole fino a quando a un certo punto diventano cellula, e la cellula ha delle capacità e delle caratteristiche che prima le singole molecole non avevano. E questo per noi è una metafora fortissima del gioco di collaborazione. E queste cellule, una vicino all'altra, a un certo punto diventano tessuto, e il tessuto ha delle capacità che prima le singole cellule non avevano, e così via i tessuti diventano organi e poi organismi. E quindi il gioco all'interno della musica ci ha permesso di ottenere delle canzoni, dei dischi e poi una storia che probabilmente noi stessi da soli non avremmo mai raggiunto.
1: Eugenio, il titolo, no, l'ironia della storia di una band che non si è ancora sciolta. Non potete sciogliervi, intanto perché lo abbiamo sentito, c'è un singolo nuovo, quindi dobbiamo baciarci, com'è questa storia del baciamoci, dobbiamo baciarci. Non potete sciogliervi perché a novembre c'è il tour nei club, e poi c'è una data a maggio 2027 piuttosto importantina, quindi avete scritto questo diario della band che non si è ancora sciolta, ma soprattutto che non ha possibilità di sciogliersi avendo impegni per un anno.
0: Allora, a noi piace pensare di mettere tutto sul tavolo, anche la nostra paura più grande, no? Si dice ci sono due tipi di approccio alla vita, c'è Eros e Thanatos, la paura della morte e la propensione verso la vita, l'amore. E quindi noi cerchiamo di mettere sul tavolo anche la nostra paura più grande, cioè quella che un giorno possiamo decidere di seguire dei percorsi separati. Come hai detto giustamente tu, per un po' possiamo solo immaginarcelo come qualcosa di lontano, ed è per noi una cosa molto bella, e speriamo che questo giorno non avvenga mai, ovviamente. E quindi sì, ci aspettano tante date insieme, non solo noi quattro. Il tour invernale vedrà sicuramente già tantissime persone, perché si stanno riempiendo virtualmente in questo momento di biglietti venduti le date in giro per i club, dall'Atlantico di Roma all'Hall di Padova, insomma, si trovano poi tutti su online. E la grande data, quella del 5 maggio 2027, al nostro primo palazzetto, Forum, l'Unipol Forum, e insomma non vediamo veramente l'ora, ed è bello immaginare che abbiamo fatto tutta questa strada insieme, partendo dalla strada di Torino, dal marciapiede dove suonavamo come buskers, e senza fare neanche troppo rumore, rimanendo un piccolo passo alla volta. C'era mio padre quando ero piccolo che diceva: ricordati sempre la politica dei piccoli passi, non strafare, perché quando costruisci le cose un piccolo passo alla volta è poi più difficile che crollino. Prima bisogna pensare alle radici, le fondamenta, e poi dopo si pensa al primo, al secondo, al terzo piano, ma senza le fondamenta non si costruisce nessuna casa.
1: Sono d'accordo. Allora, abbiamo un po' di impegni. Intanto, oggi alle 18 al Salone del Libro ci siete con Arturo Brachetti, quindi da non perdere. Poi dobbiamo baciarci perché Baciamoci è il singolo, insomma, se ci baciamo mi pare di aver capito che abbiamo una possibilità di salvezza e anche su questo sono molto d'accordo. Andiamo a controllare le date del Club Tour 2026 che parte il 16 novembre, poi magari entreranno anche altre date, però per ora parte il 16 novembre da Bologna. Prepariamoci per Tutti Dentro del 5 maggio 2027 all'Unipol Forum di Assago, ma soprattutto intanto leggiamo Storie di una band che non si è ancora sciolta, edito da Rizzoli, grazie a Eugenio degli Eugenio in via di Gioia. A presto, Eugenio!
0: Ciao, grazie a voi, è stato un piacere.
1: Siamo ancora insieme da Vienna, dedicheremo la prossima ora interamente all'Eurovision Song Contest, la ragione per cui ci troviamo qui, questa sera seguiremo la finale, ma nella prima ora abbiamo deciso di parlare di libri, proprio perché anche la settimana del Salone del Libro di Torino, molte trasmissioni di Radio 24 sono in onda da lì, interviste che abbiamo realizzato qui a Vienna o negli studi di Radio 24 qualche giorno fa, come questa.

0: importante, mentre ascoltiamo ancora le note di Per sempre sì di Saldavinci, perché questa sera io ho già l'ansia, questa sera la grande serata della finale di Eurovision Song Contest, e mentre ascoltiamo queste note torniamo con la mente e con il cuore all'ultimo festival di Sanremo. Dicevo, il titolo è importante perché già si capiscono degli elementi importantissimi: a pesca con il babbo. Intanto ho detto pesca con la E chiusa e poi ho detto babbo e non ho detto papà. Il libro è edito da De Agostini e io sono contenta di dare il bentornato a RadioTube a Carlo Conti. Ciao Carlo!
1: Ciao, come va? Come va? Tutto bene?
0: A parte l'ansia per Saldavinci, a parte l'ansia per
1: In trepidante attesa tutti a fare il tifo.
0: Anche tu hai un po' di responsabilità in questo perché l'hai preso per mano tu, quindi ancora mi ricordo del giorno degli ascolti e del sorriso che ci siamo fatti dopo averla ascoltata.
1: Davvero,
0: e tu che
1: vero,
0: dicesti ora capite perché non potevo non prenderla. E avevi ragione. Carlo, avevi ragione.
1: Non pensavo proprio a livello della vittoria, devo esserti sincero. Pensavo che sì, fosse un pezzo da poter arrivare nei primi posti, ma la vittoria no. E invece ha stupito tutti anche in questo, e speriamo che ci stupisca ancora una volta.
0: Dai, veramente. Sorrisi e in bocca al lupo a Saldavinci a parte. A pesca con il babbo è un gioiellino di libro. Andate a cercare la copertina in rete perché ci sono un babbo, un figlio, il mare, le canne da pesca. È il manuale di complicità tra padre e figlio. Carlo, intanto posso chiederti come hai deciso di scrivere questo libro?
1: Ma guarda, mi avevano proposto da così di fare un libro per ragazzi, perché quello è un libro principalmente per ragazzi, sapendo di questa mia passione che sto riuscendo piano piano a trasferire a mio figlio, è nata l'idea proprio di scrivere questo A pesca con il babbo, e poi il sottotitolo è venuto naturalmente, perché poi scrivendolo ci siamo resi conto che è una specie di complicità, di piccolo manuale di come sono riuscito anche a trasferire questa passione, e quindi di complicità tra padre e figlio in qualche modo. Scrivendolo poi mi sono anche reso conto quante cose ci sono di parallelo tra la pesca, tra pescare e la vita, quindi mi sono divertito anche sul finale a fare un parallelo tra vita e pesca, con tante similitudini. Non me ne ero mai reso conto praticando questo sport da tempo.
0: Sì, c'è un parallelismo appunto tra le ansie, le curve della vita e quelle dell'acqua, dei pesci, dei tentacoli, c'è sempre qualcosa.
1: Sì, ma anche il saper aspettare, l'aspettare come bisogna aspettare nella vita, bisogna tentare, provare, riprovare come succede nella vita, bisogna avere pazienza come bisogna avere pazienza nella vita, non bisogna mai demoralizzarsi anche se non si pesca niente, come nella vita delle volte non è che bisogna sempre per forza vincere, si può anche rimandare una vittoria o comunque tentare di giocare anche se poi non vinci, e lo stesso è la pesca.
0: Devo dire che non dai solo alcuni consigli da padre di complicità con il figlio, ma anche ci sono i consigli proprio da pescatore.
1: Sì, perché poi è un manuale di pesca prima di tutto, con la mia esperienza io non sono un grandissimo pescatore, anzi delle volte quando andavo anche da solo prima di sposarmi, prima di avere Matteo, anche se non prendevo niente, stavo tutta la giornata in barchetta in mezzo al mare senza prendere niente, era quasi meglio, intanto l'importante era prendere il sole e stare in relax per la mia proverbiale abbronzatura, quindi era comunque un'occasione per vivere la natura, per stare in mezzo al mare, stare sereni e tranquilli, per cui ecco, però è anche un manuale di pesca con delle indicazioni sui tipi di amo, di galleggiante, cos'è un galleggiante, la canna da pesca, le esche, ecco, un piccolo manuale anche di pesca.
0: Ci sono anche le pagine per gli appunti?
1: Sì, per i bambini, per i ragazzi sì, che magari hanno modo di scrivere delle riflessioni che io ho suggerito nel corso del libro.
0: Hai anche affrontato i tuoi ricordi, perché tu, pescatore, porti Matteo a pescare, ma il nonno che ti portava a pescare, quindi è una cosa
1: Sì, in realtà era proprio il complice del primo regalo della correntina, che è il sughero col filo, il piombo e l'amo, e ogni volta che arrivavo a Livorno lo trovavo sul viale che mi faceva questo regalo straordinario, che è uno dei più bei regali che ricevevo da ragazzo, da bambino, che era questa lenza che mi permetteva poi tutta l'estate di stare lì con mio cugino a pescare, a divertirmi, a passare da uno scoglio all'altro, a pescare. lui è stato il là, quello che mi ha spinto con questo regalo a sperimentare la pesca.
0: Anch'io ho avuto un papà pescatore, ma avendo avuto solo una figlia femmina non mi ha mai portato e quindi niente, questa soddisfazione non ce l'ha avuta. Hai anche così scritto piccole perle, non solo di complicità ma anche di saggezza. Guarda, te ne leggo una. Non si diventa grandi pescatori fingendo di esserlo e non si cresce prendendosi il merito di un successo che non è tuo. La verità è come una lenza ben tesa, a volte fa fatica ma regge tutto. Verità assoluta, ma come ti sei trovato a scrivere proprio degli aforismi?
1: Ma è venuto tutto di getto, devo dire, tra l'altro nel periodo sanremese con uno dei miei autori preziosissimi che è Emanuele Giovannini. Il Sanremo andava bene, era tutto liscio, tutto fantastico, le canzoni giravano bene, eccetera, e quindi c'erano tanti ritagli di tempo, oltre ad andare a pescare, come sai, perché sono andato anche a pescare a Sanremo,
0: sì.
1: C'era anche il tempo per, nei ritagli di tempo, per buttare giù questi pensieri e queste riflessioni. Quindi sono riflessioni naturali che sono venute proprio di getto.
0: Bello così, ma vorrei chiederti, visto che anche l'autore della prefazione, cosa ne ha detto Matteo? Perché tu sei sempre stato un papà che ha lasciato Matteo, appunto, libero di vivere la sua infanzia, non è mai stato solo i riflettori, questa volta gli è toccato essere protagonista in qualche modo?
1: Sì, però tra l'altro la prima presentazione che abbiamo fatto a Firenze, la libreria Odeon, ha detto, oh, io scherzavo, gli ho detto, ora devi parlare, perché hai scritto la prefazione, devi parlare. No, infatti poi non ha parlato, però dopo, quando c'è stato un firmacopie, ogni tanto ho visto che metteva una MC su alcuni libri,
0: tipo Gronchi Rosa, questi libri che hanno l'autografo di Matteo,
1: e questo, ho fatto la prefazione, mi ha detto, come dire,
0: ha ragione lui.

0: Poi Stone, cioè, sono il protagonista del titolo e dell'altro che
1: Sì,
0: per
1: no,
0: forza
1: mi è
0: deve
1: sembrata
0: firmare.
1: carina l'idea di vedere, di sentire anche come prefazione questo suo punto di vista, insomma, ecco, di questa cosa della pesca.
0: No, però che lui dica, se leggerete questo libro diventerete pescatori anche voi, o almeno vi divertirete un mondo con il vostro babbo, proprio
1: Sì,
0: come è capitato a me. Questa
1: e
0: sono
1: poi,
0: 15 Festival di Sanremo.
1: sì, vale tutto. No, cioè, poi soprattutto deve essere un manuale di complicità, vuol dire che in questo oggi come oggi è sempre più difficile trovare il dialogo con i figli, agli adolescenti, perché vivono nel loro mondo e il loro mondo purtroppo è tutto dentro il telefonino, no? Quindi ore e ore a guardare TikTok o a giocare a Brawl Star o a fare X7 o cose del genere. E, trovare una cosa che poi che ti permetta di condividere del tempo è importante, che poi può essere con i genitori, no? Dico, quindi può
0: Certo.
1: essere la musica, può essere uno sport, può essere una qualsiasi passione, ecco, credo sia molto molto importante, difficilissimo da applicare, ma molto importante.
0: Carlo, voglio tornare alla tua prima risposta. Perché, secondo te, perché è nata l'idea di proporti un libro per ragazzi? Cioè, che cosa ha creato questa associazione?
1: Beh, sai, probabilmente sapendo di questo mio legame, questo essere babbo in età abbastanza adulta, questo legame con la famiglia, l'importanza che io do alla famiglia, credo che sia questo, quindi, e questa passione che sono riuscito a trasmettere, guarda, la parola che fa parte del mio lavoro, io trasmetto, ecco, in questo caso ho trasmesso una passione a mio figlio, quindi questi sono stati sicuramente gli elementi, partendo dal fatto che appunto ho la fortuna di essere un personaggio molto trasversale, mi ferma la signora di una mezza età o la signora più anziana, ma come mi fermano i ragazzi o i bambini che mi chiedono il selfie. Quindi, essendo così trasversale, può essere anche un punto di interesse per il pubblico più giovane.
0: È vero, è vero. Voglio chiudere anche dicendo che è bellissima questa storia tra padre e figlio. Giustamente c'è anche una mamma, però è bella la complicità tra appunto un ragazzo e il suo modello, perché poi è per forza così. Sono veramente stata contenta di leggere questo libro, anche se non ho figli, anche se non pesco, non importa.
1: Va bene,
0: Non
1: la
0: importa,
1: mamma
0: ho
1: mi dice che è un
0: imparato
1: libro
0: delle
1: per
0: cose.
1: tutti, è
0: Esatto,
1: per ragazzi, ma poi l'evento diventa per tutti,
0: so
1: meglio
0: tutto
1: così.
0: sulle esche, adesso so tutto. Carlo, fammi ricordare il titolo, che è molto carino: A pesca con il babbo, mi raccomando, non papà, babbo, edito da De Agostini. Grazie per essere stato con noi. A Carlo Conti. Carlo, un abbraccio, a presto.
1: Grazie Marta, un abbraccio forte.
0: E torniamo qui da Vienna, siamo allo Eurovision Song Contest. Dopo il giornale radio delle 17 dedicheremo proprio uno speciale a questa grandissima manifestazione. Stiamo aspettando appunto la finale a brevissimo questa sera, ma ci stiamo dedicando ai grandi libri di spettacolo. In questi giorni c'è il Salone del Libro di Torino, quindi perché non dedicare una puntata a tutti i migliori libri che hanno come tema gli spettacoli? E questo libro a me è piaciuto in modo particolare perché racconta una storia che io ignoravo completamente e secondo me in molti non conoscono la storia di Rebra, edito da Volo Libero e scritto da Cristina Giuntini. Ciao Cristina!
2: Ciao Marta, grazie per avermi invitata alla tua trasmissione e beh, grazie per essere qui anche a Vienna, che tutti gli anni siamo insieme ed è un'esperienza fantastica.
0: Ci siamo conosciute perché grandi fan di Eurovision, sei stata anche presidentessa del LOGAE, ma questo libro non ha a che vedere con il mondo eurovisivo, anzi non ha a che vedere proprio con la zona geografica e anche un po' con il periodo. Mi racconti com'è nato il progetto di questo volume?
2: Io innanzitutto mi sono imbattuta in questa storia navigando su Facebook. Ho visto questo post incredibile con queste immagini di dischi con sopra delle lastre radiografiche. Prima cosa ho verificato la storia perché chiaramente quello che appare su Facebook va sempre verificato, però a volte Facebook ti dà anche dei buoni spunti, come in questo caso. Sono andata a cercare i pochi libri che esistono finora sull'argomento, ne sono stati pubblicati un paio in in Inghilterra da Stephen Coates, che è questo musicista che per primo ha portato alla luce questa storia. E poi c'è ancora qualcosa pubblicato proprio da persone di nazionalità dell'ex Unione Sovietica, russi quindi eccetera, perché è una storia che riguarda principalmente la Russia e altri paesi dell'ex Unione Sovietica, la Georgia anche molto bisogna dire, cioè la storia di questa musica proibita che veniva incisa su queste lastre radiografiche usate, radiografie di mani, di crani, addirittura molto di sterni, perché all'epoca in Unione Sovietica tutti venivano testati per la tubercolosi, quindi facevano la radiografia allo sterno. Ecco, io questa storia l'ho fatta diventare la mia tesi di laurea triennale, perché siccome io dopo i 50 anni ho avuto il ghiribizzo di mettermi a studiare, l'ho fatta diventare la mia tesi in etnomusicologia. Nemmeno il professore conosceva questa storia, perché ancora c'è pochissima letteratura e soprattutto i libri che ha scritto Stephen Coates sono molto basati sulle testimonianze orali delle persone che hanno vissuto quel periodo e questa esperienza, che all'epoca erano ancora tutte in vita. Adesso purtroppo pian piano la vita se li sta portando via, insomma, perché comunque è una cosa che è successa fra gli anni 50 e 60.
0: L'hai detto, musica proibita, qualcuno dice musica del diavolo. Cosa poteva circolare all'epoca oltre cortina e cosa invece circolava pur non potendo, grazie a questo escamotage?
2: Poteva circolare ben poco, perché non solo era proibito ovviamente il jazz, anche se c'è stato un periodo dal 34 al 36 in cui questa proibizione si è allentata e si è sviluppato il cosiddetto jazz rosso, perché in effetti queste proibizioni non si capiva bene perché esistessero e che logica seguissero, spesso erano solamente un gusto personale di chi stava al potere, e quindi il jazz a parte questo breve periodo era proibito, il rock and roll ovviamente, ma anche quelle canzoni di quei cantanti che negli anni 20 erano emigrati al di fuori dell'Unione Sovietica per dissapori col regime e che venivano considerati dei traditori, quindi anche le loro canzoni non si potevano ufficialmente suonare, ascoltare, nemmeno possedere un disco, nemmeno se qualcuno avesse detto ma era di mio no, non esisteva. In realtà sotto banco circolava veramente di tutto, assolutamente di tutto. E come facevano a registrarle? Beh, dalla radio sulle onde corte, oppure da vecchi dischi appunto di proprietà di genitori eccetera, che non erano passati fra le maglie dei controlli. Il problema era come registrare, in che modo, senza farsi vedere. Bene, in Unione Sovietica all'epoca c'era una moda che era quella delle lettere parlanti, dei dischi, dei picture disc li chiameremmo adesso. Si andava in un negozio che faceva questo tipo di disco, si poteva scegliere un disegno, ci poteva essere scritto auguri, buon compleanno, saluti, una veduta di Mosca, qualsiasi cosa, si poteva scegliere una canzone fra quelle permesse, c'era una lista, e poi prima di incidere la canzone su questo disco si poteva incidere anche un breve saluto, un augurio eccetera, quindi il disco veniva messo nella sua copertina e si poteva spedire o consegnare alla persona a cui era destinato. Ecco, questo ufficialmente, se non che di notte, ma anche di giorno, perché se si conosceva la persona bastava fare l'occhiolino e sul disco veniva inciso tutt'altro, veniva incisa qualche canzone che in realtà tanto permessa non era. Però se qualcuno fosse stato trovato in giro con un disco di questo tipo, nessuno avrebbe potuto, non avendo dietro un fonografo, nessuno avrebbe potuto controllare e dire ma veramente qui no, non c'è incisa la canzone che lei mi dice, era impossibile. E quindi questo commercio proliferava su due binari, quello ufficiale e quello non ufficiale.
0: La storia è molto affascinante, non voglio svelare tutto, però è una storia che ha un inizio e anche una fine. Quanto durano questi dischi appunto stampati sulle lastre radiografiche?
2: Diciamo incisi, perché venivano proprio incisi uno per uno. Poi diciamo che hanno cominciato anche a stamparli però su vinili usati, perché la lastra radiografica non avrebbe sopportato la stampa, non ne sarebbe venuto fuori niente. tutto questo dura circa un decennio. Ma perché questo? Perché si inizia all'inizio degli anni 50, ma dal 1960 in poi vengono fuori i registratori a nastro, quello che noi chiamavamo geloso, e sono assolutamente legali in Unione Sovietica, del tutto legali. Quindi con questa vendita legale di registratori a nastro chiunque poteva registrare tutto quello che voleva, non era proprio possibile controllare tutti i nastri e che cosa c'era registrato sopra. E quindi ovviamente il discorso di queste lastre radiografiche andò a scomparire, perché andare a cercare qualcosa di illegale quando lo puoi avere legalmente è ovvio, è normale, ecco.
0: Esistono ancora degli esemplari? Cioè, sono introvabili? Esiste ancora qualcosa?
2: Esiste, ma bisogna fare molta molta attenzione. Perché? Perché erano molto fragili, erano soggetti a logorio. Alcuni sono andati in polvere, le prime lastre radiografiche erano fatte di un materiale che si seccava col tempo, quindi sono proprio finiti in polvere. Altri successivi possono essersi salvati, però bisogna fare molta attenzione, perché lo stesso Stephen Coates organizza molti eventi durante i quali ha un collaboratore che incide proprio questi dischi ex novo per dimostrare come si faceva, eccetera. Quindi bisogna stare molto attenti: se ci si trova davanti a un disco di questo tipo, potrebbe essere qualcosa di rifatto in seguito. Quindi attenzione alla data della canzone che c'è incisa sopra, attenzione se i bordi sono troppo regolari e anche se il foro nel mezzo è troppo regolare. Molti di questi dischi sulle costole erano incisi a 78 giri, soltanto alla fine, per poco tempo, sono arrivati 33 giri. Quindi se non è inciso a 78 giri, attenzione, probabilmente non è originale. Se ne troveranno sempre meno, perché pian piano poi, addirittura dopo 3, forse 5 riproduzioni, il disco era inservibile, perché con la puntina normale dello stereo, del fonografo, noi oggi abbiamo lo stereo ma all'epoca c'era il fonografo, si rovinava, proprio perché essendo la lastra radiografica non dura come un vinile, come i nostri vecchi flexi, qualcuno si ricorda i flexi probabilmente, erano proprio come questi flexi, si rovinavano abbastanza velocemente. Quindi occhio, per chi volesse collezionarli dovete starci molto molto attenti, ecco.
0: Una storia affascinantissima. Per approfondirla ovviamente bisogna leggere Rebra, lo pronuncio così si capisce benissimo, ma anche perché non parlo il russo, Musica sulle costole, edito da Volo Libero e scritto da Cristina Giuntini. Grazie Cristina.
2: Ma grazie a voi, grazie a te Marta, è stato bellissimo parlare con te.
0: Anche per me sempre incontrarti qui all'Eurovision Song Contest. Ci ritroviamo dopo il giornale radio con uno speciale proprio qui da Vienna, tra poco.
3: GR24 di mezzanotte.
4: A Modena falcia i pedoni con l'auto, poi fugge e accoltella una persona, bloccato dai passanti, 8 feriti di cui 4 gravi, 2 sono turiste. Morto un sub maldiviano che cercava i corpi degli italiani nella grotta, aperta un'inchiesta sulla violazione dei limiti dei 30 metri per l'immersione. Trump deciderà entro oggi se attaccare ancora l'Iran, Teheran blinda Hormuz. Sinner batte Medvedev, passa la coppia Bolelli-Vavassori, domenica di finali azzurre e l'Inter prepara la doppia festa a Milano. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Anna Elena Riva in regia. Indaga l'antiterrorismo su quanto accaduto a Modena, dove un 31enne italiano di origini marocchine ha travolto con l'auto alcuni pedoni, poi ha accoltellato un passante. 8 le persone ferite, 4 in gravi condizioni, tra loro una donna alla quale sono state amputate le gambe. Tra i feriti, 3 dei quali sono stati dimessi, anche 2 turiste. Il presidente della Repubblica Mattarella ringrazia i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. A suo carico l'accusa di strage e lesioni.
5: Si chiama Elkoudri Salim ed è laureato in economia, l'uomo che al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni al centro di Modena. A 31 anni è nato in provincia di Bergamo, di origini marocchine, ma risiede nel modenese. Sembra che non fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol, ma in passato è stato in cura psichiatrica. Salim ha puntato il marciapiede, travolto una bici e colpito una donna che nell'impatto ha perso entrambe le gambe. Si è poi allontanato con un coltello in mano, ma 4-5 persone lo hanno inseguito e fermato, tra questi Luca Signorelli.
6: Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra e ad evitare l'impatto. Io ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. Questo qui è scappato via dalla macchina. È scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6. Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello, ha tentato di accoltellarmi due volte, l'ho buttato a terra, qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
5: Massima allerta.

0: Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni segue con attenzione quanto è avvenuto a Modena. Grave se fosse un attentato per il sindaco Massimo Mezzetti. Non mancano le reazioni politiche per Matteo Salvini della Lega e il Crudi è un criminale di seconda generazione. Per Carlo Calenda di Azione manca la prevenzione su persone socialmente pericolose. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il team finlandese specializzato in recuperi subacquei arriverà oggi alle Maldive per partecipare alle ricerche dei corpi degli italiani morti giovedì scorso durante l'immersione nella grotta di Alimata. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Al team coordinato dalle autorità maldiviane si uniranno anche due italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersioni in grotta. Ieri un sub che partecipava alle ricerche è morto, faceva parte delle forze di difesa nazionali delle Maldive ed era un sommozzatore di grande esperienza. Aperta un'inchiesta intanto sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità e revocata la licenza alla barca della crociera subacquea. Il conflitto in Medio Oriente, mentre Donald Trump torna a minacciare l'Iran, Teheran predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio.
2: La possibilità che il conflitto con l'Iran riesploda è sempre più vicina. Il presidente americano Trump, indebolito dai tanti paesi, compresi alcuni europei, che starebbero negoziando con Teheran per un passaggio delle loro navi da Hormuz, sembra ormai pronto a tornare sul piede di guerra. Se l'Iran non farà un accordo, passerà brutti momenti, minaccia Trump. A pesare anche la visita a Pechino, dalla quale il presidente degli Stati Uniti non avrebbe ottenuto i risultati sperati per spingere su Teheran. Secondo diverse fonti, Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi, i più vasti da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco per una possibile ripresa già da settimana prossima. L'operazione cambierebbe nome per permettere a Trump di poter procedere per altri 60 giorni senza l'autorizzazione del Congresso. Gli scenari di come e dove si muoveranno le truppe americane variano. Il timore che spacca l'amministrazione Trump è però che la vittoria contro l'Iran non sia così facile. La speranza è appesa al filo dei mediatori internazionali, in primis il Pakistan, che stanno cercando di riportare la questione al tavolo negoziale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa. La piccola di un mese e la madre, originaria della Costa d'Avorio, erano salpate venerdì da Sfax in Tunisia a bordo di un barchino di metallo di 7 metri con una cinquantina di migranti, tra cui 20 minorenni. Sono stati trovati morti i due escursionisti dispersi in Friuli.
3: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi nell'area montana di Berzegni, Sincarnia, proprio in quella zona dove si erano concentrate le ricerche dopo che era stato individuato lo scooter, una Vespa, con cui erano partiti per un giro in montagna. Le due vittime, un cittadino austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24, residente in Germania, sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottà. Secondo una ricostruzione sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente scosceso. Il recupero delle salme ha richiesto l'uso dell'elicottero e del vericello a causa della complessità del punto dell'incidente, molto complesso da raggiungere a piedi. I due corpi sono stati portati all'obitorio di Tolmezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cristina Bonadei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trieste.
1: Gli effetti di un film o di una serie TV sul romanzo da cui sono stati tratti uno dei temi del Salone del Libro di Torino.
4: È meglio il libro o il film o la serie TV? Domanda oziosa perché si tratta di due linguaggi diversi e non si dovrebbero mettere a confronto. Ma è interessante vedere come il film o le serie moltiplichino le vendite del libro. Non sempre succede, ma quando accade i risultati sono notevoli. Secondo una ricerca Nielsen & Co per Netflix diffusa al Salone del Libro, in media il film nel breve periodo, 4 settimane, fa aumentare le vendite del libro del 188%, la serie TV di quasi il 200%. Un effetto che prosegue prosegue nel tempo, come spiega Tinni Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix.
5: Quando un romanzo si inserisce nell'adattamento con stagioni ricorrenti, come Bridgerton, in occasione dell'uscita di ogni serie, le vendite di nuovo volano alle stelle.
4: E così Bridgerton, da collana di nicchia, è diventato un bestseller, ma c'è anche il caso del Gattopardo. Nella settimana prima della miniserie, le vendite del romanzo pubblicato nel 58 sono aumentate del 600%, per poi superare il 1000%. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: In chiusura la pagina sportiva, in primo piano c'è il tennis.
6: Ci ha messo un quarto d'ora Jannik Sinner a chiudere la sua fatica contro Daniil Medvedev 6-4 nel terzo e decisivo set della semifinale. Oggi alle 17 la finale contro il norvegese Casper Ruud per conquistare il sesto Master 1000 consecutivo e scrivere un nuovo record. Nella finale femminile invece è successo in 3-7 dell'Ucraina Svitolina sulla statunitense Goff per la Svitolina, terza volta a Roma. In finale anche il doppio azzurro formato da Bolelli e Vavassori. Nella MotoGP in Catalogna, trionfo di Alex Marquez nella sprint race, sul podio anche a costa di Giannantonio, nono Bezzecchi, caduto Martin. In pole position per il Gran Premio ci sarà a costa. Nel Giro d'Italia vittoria di Jonathan Narváez nella Chieti Fermo, ottava tappa. In maglia rosa rimane il portoghese Eulalio. In attesa della Serie A, che oggi gioca tutta la 37esima giornata, da registrare il 2-2 tra Juve, Stabia e Monza nell'andata delle semifinali playoff della Serie B, Serie A che comincia alle 12 con le 5 partite delle squadre coinvolte nella volata Champions League. C'è il derby di Roma, la Lazio giocherà con il terzo portiere, c'è Genoa-Milan con il ritorno di Modric e poi Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. È la domenica anche della festa scudetto dell'Inter, consegna del trofeo a San Siro dopo la sfida con il Verona e sfilata per il centro di Milano. Per la pallavolo, vittoria netta di Perugia nella semifinale della Champions League maschile 3-0 su Varsavia. La finale sarà contro i polacchi del Zawiercie, Perugia che ha già vinto l'anno scorso il massimo trofeo europeo. E poi per chiudere il basket con gara 1 dei quarti di finale e i successi di Milano e Trieste. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Si chiude qui questa edizione di GR24, grazie ad Anna Elena Riva in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Adoro saltare da una pecca all'altra.
5: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
6: Spedisco 1000 pack una alla volta.
5: Io do la password delle caselle a tutti.
7: Basta follie. Salva la tua azienda con a Pack Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Funzionalità della prostata?
10: O ti senti così?
9: O ti senti...
10: ACT!
9: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici... Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
12: Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
14: E per chi l'avesse persa?

0: Radio Tube Social Network.
1: Rieccoci insieme per la seconda ora del nostro Radio Tube da Vienna. Abbiamo passato già un'ora insieme parlando di libri, perché certo noi siamo all'Eurovision Song Contest, stiamo aspettando la finale, tifando per Sal Da Vinci, ma Radio 24 è anche al Salone del Libro di Torino e quindi abbiamo parlato di libri per la prima ora del nostro Radio Tube. Ora ci possiamo concentrare sull'Eurovision Song Contest, a pochissimo dalla finale. Ovviamente, lo dicevamo, tifiamo per Sal Da Vinci, eccolo. Un uomo che ha fatto concerti in tutto il mondo, come giudica questa esperienza? Cos'ha di diverso, cos'ha di speciale questo Eurovision Song Contest?
2: Beh, ogni esperienza ha il suo fascino, ogni esperienza è una ventata di colori nuovi che arrivano nella tua vita, e quindi spero e mi auguro, fino adesso sto vivendo un'esperienza unica, e spero che quando ritornerò poi in Italia troverò nel mio cuore tutti questi colori, e quindi sognerò ancora per un'esperienza nuova, che arrivi un'esperienza nuova. Per il momento mi godo questa e me la godo in tutte le sue sfaccettature.

0: l'importante è essere onesto, vero, sincero e rappresentare quello che canti. Per uno come me che viene dal basso, arrivare qui dopo tanti anni sinceramente mi sembra un miracolo. Come dire, si è materializzato un sogno forse anche più grande di me. Cercare di portare nel cuore delle persone un messaggio d'amore, un amore universale, che non è solo come matrimonio tradizionale, ma per me due persone che si amano e vogliono stare insieme, vogliono condividere il viaggio dell'amore insieme, per me è già famiglia.
1: E si accenderà la musica, per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò.
0: È bello vedere questa comunità e soprattutto i popoli che si uniscono, non attraverso le loro culture, è una cosa sorprendente, considerando i tempi in cui viviamo. Abbiamo bisogno proprio di parlare tra noi, tra popoli soprattutto, e spero vivamente che in un mondo fatto di inclusione, di amore e soprattutto di pace, perché proprio abbiamo bisogno, gli esseri umani hanno proprio bisogno di costruire la pace. La pace non è altro che un propulsore di bellezza, e la bellezza ha sempre messo d'accordo tutti. Ma l'importante è il dialogo.

0: ma non possiamo che commentare quello che è successo questa settimana con il nostro super esperto, che qui è una delle firme che vedete nei titoli di testa dell'edizione italiana che va in onda appunto su Rai 1 anche questa sera dell'Eurovision Song Contest. Eddy Anselmi, eccoci Eddy, qui dalla Stadthalle di Vienna.
1: Ciao Marta, ciao alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 24. Sì, siamo qua a pochi minuti, a poche ore dall'apertura del sipario su quella che sarà la finale del 70° Eurovision Song Contest. Che cosa è successo questa settimana? Beh, si è delineata una griglia di partenza, perché ai favoritissimi finlandesi si è aggiunta prepotente la candidatura di Delta Goodrem per l'Australia. Io insomma lo dico sempre.
0: Lo dico, Eddy Anselmi lo diceva da prima. Qui in tanti si sono convinti in questo momento con le performance in questi giorni in trasmissione in prova, ma tu l'hai detto da subito.
1: Io credo che questo concorso abbia bisogno di artisti affermati, di artisti che rappresentano davvero la scena pop del loro paese e non di artisti creati magari spesso a tavolino dall'Eurovision. Per carità, la cantante francese Mogo è la prima cosa.

0: cosa che fa, il cantante cieco fa una cosa benissimo, però è la prima cosa che fa. Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo, Aidan, il maltese, è un protagonista in patria. Delta Goodrem è credo la seconda artista di maggior successo australiana del XXI secolo, la prima è Kylie Minogue. Quindi ecco, l'Eurovision ha bisogno. JJ quest'anno bravissimo, l'anno scorso il cantante d'opera austro-filippino che ha vinto a Basilea, quest'anno sta facendo la pubblicità alle patatine. Io ho delle bellissime, buonissime patatine a tutti i gusti, al mango piccante, alla ragù alla bolognese, con JJ che ti invita a mangiarle proprio sul pacchetto, carinissimo. Ecco, però diciamo che i Maneskin hanno messo tre canzoni nella hit parade britannica, hanno fatto molto bene il concorso e credo che insomma artisti importanti che possono poi dopo scalare le classifiche internazionali con la loro canzone eurovisiva farebbero bene a loro stessi, al loro paese e al concorso.
1: Fantastico, sono d'accordo con te. Ricordiamo che l'Australia partecipa perché è un paese invitato, siccome l'Eurovision Song Contest ha sempre avuto un grandissimo successo in Australia, che l'ha sempre trasmesso, già da qualche anno viene invitata e perché no una vittoria, appunto, vista la passione degli australiani per il concorso. Ma ti devo fare la domanda che si fanno tutti: ma se davvero vincesse l'Australia, che si fa?
0: Allora, fino all'anno scorso era dato per scontato, c'erano dei contratti, che l'Australia avrebbe ospitato Eurovision in un paese europeo in collaborazione col broadcaster di quel paese europeo. Per certi anni si è saputo dopo che c'era un accordo con la Germania, per qualche anno si è saputo dopo che c'era un accordo con l'Islanda che avrebbe ospitato in caso di vittoria australiana. Quest'anno in più voci, quindi non ho la delegazione australiana, non me l'ha confermato direttamente, ma da più canali ho sentito il rumor che l'Australia pagherebbe la differenza tra un volo per l'Australia e un volo per l'Europa. Abbiamo fatto un calcolo, si tratta di un delta più o meno di 3 milioni e mezzo dato per tutto il carrozzone eurovisivo, e nell'ambito di una presenza di un'organizzazione dell'Eurovision, sì, rappresenta una percentuale importante del costo dell'organizzazione, però potrebbe valerne la pena per portare una serie di persone. Ricordiamo che qua ci sono comunque gli stakeholder dei 40 più o meno broadcaster principali europei, ci sono comunque giornalisti, ci sono comunque persone che non hanno che voglia che di scoprire posti dove poter poi tornare. Quindi è un investimento di medio termine, questi biglietti per l'Australia, che potrebbero valerne la pena.
1: Allora, noi ovviamente stiamo dando, no, le varie possibilità, vincesse l'Australia, poi invece magari la Finlandia entra papa ed esce papa, per una volta chi entra papa non esce cardinale, può succedere. Abbiamo visto anche candidati che sono diventati sempre più pericolosi, come la Bulgaria, come la Moldova, come la Grecia, che piace tantissimo. Però secondo te, lo abbiamo sentito poco fa nella sua avventura qui a Vienna, Sal Da Vinci, tutti vogliono sapere cosa ne pensi?
0: Di Sal Da Vinci, lui è un crooner, è un cantante senza tempo che canta una canzone senza tempo, che mette in scena un evento senza tempo che è il matrimonio, che non finisce mai di connettere generazioni diverse, chi si è sposato, chi sogna un matrimonio, chi si sta sposando, chi si sposerà. E quindi comunque la connessione per il pubblico è forte, la connessione per i casual viewers, gli spettatori occasionali, quelli, gli spettatori generalisti si direbbero in Italia. Secondo me può fare molto bene al televoto, le giurie sono giovani, forse chissà se si faranno commuovere, diciamo avranno la stessa reazione delle nostre giurie, dove comunque Sal Da Vinci non ha vinto ma ha tenuto, e quindi credo che una posizione, ecco, non di rincalzo, la nona top ten consecutiva potrebbe essere la nostra portata. Sopra non parlo per scaramanzia, perché la concorrenza è veramente agguerrita.
1: Allora, lasciamola così questa sera, guardiamo tutti ovviamente la serata. Adesso abbiamo un collegamento telefonico con qualcuno che il nostro Eddie Anselmi conosce molto bene, perché ci ha collaborato strettamente. Grazie Eddie intanto e buona serata. Noi ci colleghiamo con il vice direttore intrattenimento prime time Rai, che è Claudio Fasulo, che ha curato strettamente questa edizione di Eurovision Song Contest. Ciao Claudio, grazie per essere con noi, ciao.
2: Grazie, grazie Marta, grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Allora, ti cogliamo dietro le quinte tra una prova e l'altra. Io voglio fare un po' di conti. A che numero di Eurovision sei arrivato?
2: Ah, dunque, io sono arrivato dunque dal 2016 che seguo l'Eurovision, quindi sono l'undicesimo, credo.
1: 10 perché uno l'abbiamo saltato, temo. Abbiamo fatto un Shine a Light.
2: Giustamente,
1: ecco.
2: Lo Shine a Light del 20.
1: Però
2: esatto,
1: diciamo che era comunque un impegno eurovisivo c'era.
2: Beh, allora, un po' ci abbiamo lavorato, ecco. Al tempo il povero Antonio Diodato lo siamo curato con grande passione comunque.
1: Avrebbe vinto, fammi dire solo questo, avrebbe vinto. Claudio, com'è cambiato il tuo lavoro eurovisivo in questi anni?
2: Dunque, diciamo che i primi tempi dal 2016, quando cominciò la spedizione, eravamo veramente una specie di armata Brancaleone di super fedeli, e l'evoluzione sicuramente è stata con il 2022, nel senso che il nostro cammino ogni anno è stato più approfondito, più attento, più dettagliato. L'anno in cui abbiamo avuto l'occasione di fare tutto in casa nostra dopo la vittoria dei Maneskin, lì proprio ci siamo trovati con un grandissimo motivo di orgoglio, con una grande voglia di far vedere all'Europa di cosa eravamo capaci, perché sai che in Europa c'era un po' un pregiudizio nei nostri confronti, insomma ci ritenevano un po' la pecora nera, diciamo, del gruppo, e invece con il nostro Torino 2022 abbiamo dimostrato a tutti che sull'intrattenimento ce la caviamo, tant'è vero che secondo alcuni il nostro spettacolo, l'edizione del 22 a Torino, viene ancora considerata the best ever.
1: Ah, beh, ce lo siamo meritato. Voi ve lo siete meritato, ovviamente, che avete...
2: No, ce lo siamo meritato tutti quanti, perché il movimento dell'Eurovision Song Contest italiano sicuramente lì ha avuto un'occasione per far convergere l'attenzione di tutti, della stampa, dei media, della comunicazione, la musica, l'organizzazione, la tecnica, ce l'abbiamo messa tutta in tutti i settori coinvolti nella produzione, sicuramente.
1: Claudio, il tuo è un lavoro che in questi anni è andato avanti per tutto l'anno, perché l'avvicinamento a Eurovision passa ovviamente per il Festival di Sanremo, quindi direi 12 mesi di lavoro più o meno.
2: Abbastanza, sicuramente la convergenza, lo spunto sanremese che atterra sull'Eurovision Song Contest per noi è un motivo di continuità lavorativa assoluta. Devo dire che anche questo è un motivo di orgoglio, perché come sai bene Sanremo viene considerato in tutta Europa un punto di riferimento per l'intrattenimento musicale, tant'è vero che penso dal 22, appunto, da quando l'abbiamo organizzato in casa nostra, i nostri colleghi europei ci hanno chiesto di venire a vedere come facciamo il Festival di Sanremo, e da allora, soprattutto da allora, tutti gli anni al Festival abbiamo visite dei broadcaster europei, vengono a fare quello che chiamiamo il backstage tour per vedere proprio all'atto pratico come lavoriamo, e devo dire, insomma, in tutte le occasioni europee in cui possiamo parlare di Eurovision Song Contest, il tema Sanremo salta sempre fuori, noi siamo proprio fieri di essere quelli di Sanremo, con un po' di virgolette attorno.
1: Eh sì, dopo tutto questo festival non ci sarebbe se non ci fosse stato Sanremo come ispirazione, e quindi per una volta possiamo dire di esserci arrivati prima noi. A proposito dell'esserci arrivati prima noi, io ho l'impressione, non so cosa ne pensi tu, che in questi anni l'Italia abbia aperto tante strade. L'anno scorso Lucio Corsi ha avuto l'idea dei sottotitoli, quest'anno ci sono le canzoni sottotitolate. Lucio Corsi l'anno scorso è riuscito a suonare l'armonica. Quest'anno noi abbiamo portato i primi cantautori e adesso lo fanno anche molti altri. Hai avuto questa impressione?
2: Sì. No, sicuramente, guarda, la tua sensazione è correttissima. È appunto, credo, il sistema Sanremo, l'abitudine a trattare grande musica che consolidiamo col festival, che ci porta a trattare la materia all'Eurovision Song Contest con un'attenzione al dettaglio, un'attenzione al prodotto molto particolare. Hai detto bene, l'anno scorso con Lucio abbiamo creato il precedente per alcuni temi che infatti quest'anno, come dici giustamente,

0: È un meccanismo, diciamo, è una tipologia che si autoalimenta. Ci sono le cose da Eurovision Song Contest e infatti faccio un esempio, quest'anno fa sorridere, per esempio, credo che Saldavinci sia l'unico che non fa accendere fiamme e fuoco attorno a sé e diciamo che risparmieranno sulla bolletta del gas anche grazie, esclusivamente grazie a Saldavinci. Noi siamo, sì, siamo diciamo, attenti all'autenticità, e in questo devo dire Saldavinci è proprio l'artista perfetto per sottolineare e far apprezzare la sincerità, l'autenticità della proposta.
1: Pubblico italiano e cultura eurovisiva, la stiamo cominciando a diffondere.
0: Beh, direi sicuramente come dicevamo poco fa, dal 22 abbiamo anche avuto la possibilità di mettere in prima serata le semifinali, quindi diciamo che ciò che qualche anno fa era un fenomeno un po' variopinto, divertente, veniva preso anche con un po' di sufficienza e di ironia da qualcuno, invece la cultura eurovisiva, il punto di riferimento eurovisivo adesso è sotto gli occhi di tutti quanti, cioè il fatto che la finale dell'Eurovision Song Contest sia ormai il secondo evento anche per ascolti nell'arco dell'anno dopo il Festival di Sanremo la dice lunga.
1: Accidenti, certo che sì.
0: Ah.
1: Rivolto il punto di vista, invece l'Eurovision cosa secondo te insegnato alla TV italiana? Cosa ha portato di nuovo?
0: Beh, guarda, noi abbiamo studiato, abbiamo colto sempre da Torino, torno sempre a Torino, perdonami, ma è abbastanza inevitabile. Modelli organizzativi, secondo me modelli organizzativi e produttivi che all'Eurovision Song Contest sono declinati alla massima potenza. Noi ci mettiamo un po' di creatività, cioè diciamo onestamente, ma non per essere presuntuosi, ma dove la rigidità crea un sistema a prova di bomba dal punto di vista dell'organizzazione dell'Eurovision Song Contest, noi ci mettiamo un po' di creatività, facciamo qualche eccezione, perché siamo abituati a gestire nell'ambito, nei momenti dei nostri spettacoli di intrattenimento, ed è proprio avere la cultura, l'attenzione per i dettagli che arricchiscono, ecco, che ci porta a fare un prodotto che credo potenzialmente più interessante di alcune abitudini dell'Eurovision diciamo, a trattare i numeri di spettacolo sempre alla stessa maniera o comunque in modi abbastanza simili.
1: Ma senti, per concludere, detto tra me e te, non ci ascolta
0: Sì.
1: nessuno, la prossima settimana tu la compilation di Eurovision la ascolti o non ne vuoi più sapere?
0: No, l'ascolto, l'ascolterò anche l'ascolterò con grande piacere e anche una nota di emozione, perché comunque le giornate che si trascorrono all'Eurovision Song Contest sono comunque giornate indimenticabili. Quindi l'ascolterò sicuramente, magari sai che cosa? Me la faccio io la mia compilation dell'Eurovision Song Contest, me la curo magari secondo un po' il mio gusto, secondo le cose che avranno più successo, me l'ascolto con grande piacere comunque.
1: Sarà mica il tuo passato radiofonico che ogni tanto esce così, no? Prepotente. Il DJ dentro salta fuori ogni tanto, eh?
0: Mamma mia, che bello, che bei ricordi e che, io lo dico spesso anche, sono ormai un anziano signore, quando ho l'occasione di parlare con dei miei giovani colleghi, dico: ragazzi, fate radio, la radio è la palestra migliore per far lavorare il cervello. Fate radio, tutto parte dalla radio, tutto comincia dalla radio.
1: Allora, quando un giorno lontano ti libereranno da Eurovision e dal Festival di Sanremo, ti
0: Io
1: rivogliamo
0: vengo di
1: dietro il
0: corsa, no? Non
1: microfono.
0: me lo dire due
1: Ti rivogliamo dietro il
0: volte.
1: microfono.
0: Ti sei creato un problema, Marta. Questo
1: Ma non
0: io
1: vedo
0: te lo
1: l'ora.
0: ricorderò.
1: Ma non
0: Busserò alla
1: vedo l'ora.
0: tua porta, sentirai toc toc. Eccomi, arrivo.
1: Grande, grazie a Claudio
0: Grazie
1: Fasolo.
0: a
1: In
0: te,
1: bocca al
0: Marta.
1: lupo per questa finale. A presto.
0: Grazie mille, in bocca al lupo. lupo a tutti noi, grazie a te e a tutta la radio e a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie mille.

0: e ci ritroviamo insieme per il nostro speciale dedicato allo Eurovision Song Contest. Nella prima ora però abbiamo parlato anche del Salone del Libro di Torino e vi ricordo che c'è un appuntamento che ci riguarda dalle 18 alle 18:30. Sempre nello spazio del Sole 24 Ore c'è la presentazione del podcast Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso con Rossana De Michele e Federico Taddia. Ma per il nostro speciale di RadioTube sull'Eurovision Song Contest andiamo a incontrare uno dei commentatori italiani al quale siamo molto affezionati. Sapete che c'è una cosa che non può non succedere quando parliamo di Eurovision, siamo Eurovision, cioè intervistare il più grande conduttore di Eurovision, ma non solo, che abbiamo in Italia. Io sono una fan, ma lo sapete, scatenata di Gabriele Corsi. Gabriele, grazie.
1: Grazie a te, io sono un tuo enorme fan, Marta, assolutamente.
0: Ce lo diciamo,
1: ce la suoniamo e ce la cantiamo, ma è così.
0: Ma perché questo lo diciamo, il team Secchioni, quelli che studiano.
1: Sì, quelli che studiano, ma perché hanno, a me mi fanno sempre questa domanda, mi dicono, ma un mese studi? Ma perché a me piace studiare, mi piace, a parte che poi tu sai, ci conosciamo tanti anni, il mio sesto anno da commentatore, diciamo, siamo onesti, per il pubblico italiano, e mi piace tanto l'Eurovision, mi piace capire i testi, mi piace, perché penso che la curiosità sia ricchezza e l'Eurovision ti dà la possibilità di essere, come dire, di abbeverarti da altre culture, da altri patrimoni musicali, insomma, quindi sono molto felice di essere qui, lo sai bene.
0: Allora, hai detto commentatore non conduttore, la spieghiamo, perché è successo una cosa qualche giorno fa, è apparso un reel su Instagram e qualcuno ha detto: ah, ma voi leggete, non conducete. Allora, spieghiamo cosa succede in quella cabina.
1: Allora, in quella cabina diciamo che io mi appunto delle cose che voglio dire esattamente come le ho pensate, come le abbiamo pensate con gli autori, e quindi cioè un incipit, chiaramente lo leggo, no? Cioè come fanno i commentatori anche, che so, delle partite, no? Chiaramente, non penso che pensiate che lì le stanno improvvisando. Poi chiaramente vado molto a braccio, perché come tu sai lo show dura 3 ore e succede di tutto. Quello che ho sott'occhio sono i miei appunti con i cantanti, le date e con delle cose che mi sono, come dire, che penso che siano centrate. Chiaramente avendo accanto a me un'altra persona che è Elettra Lamborghini, che ha ovviamente il ruolo di battitrice libera, io seguo anche, insomma, a seconda di quello che dice, quello che sto vedendo e quello che succede, perché qui siamo qui per raccontarvi quello che succede, il nostro ruolo è questo.
0: Allora, anche qui, come si costruisce la coppia di conduzione? Perché tu hai avuto più partner e ogni volta, intanto tu non puoi non guidare perché conosci bene l'evento, però va sempre costruita una coppia.
1: Sì, anche qua io penso che sia divertente vedere, e anche, insomma, diciamo, interessante capire chi avrò accanto, no? Perché bene o male, come dice Claudio Fasulo, io sono il pivot, no, dell'Eurovision, quindi sono lì al centrocampo a passare palla e a, diciamo, impostare l'azione. Poi l'azione va finalizzata e abbiamo avuto dei finalizzatori straordinari: Cristiano Malgioglio, Mara Maionchi, Big Mama, quest'anno Elettra Lamborghini, ciascuno con la sua cifra stilistica. Io trovo che per esempio la conduzione che ha fatto Elettra sia molto giusta, perché ha lavorato per sottrazione, ha capito che qui bisogna accompagnare e non sovrastare lo show.
0: Allora, accompagnare e non sovrastare, e spiegare, perché comunque la cultura eurovisiva in Italia deve ancora essere, insomma, completata del tutto, e quindi un po' ti tocca, senza essere didascalico, anche lì il pubblico lo devi accompagnare.
1: Sì, non voglio essere pedante, però immagino sempre un po' come quando facciamo radio, per l'appunto, c'è il famoso ascoltatore in più, quindi se noi utilizziamo degli stilemi, dei canoni estetici, lessicali, che sono chiarissimi magari per un gruppo di ascoltatori, una persona arriva, è come quando arrivi a una festa, non ti presentano nessuno e quindi tu stai da una parte e non sai che cosa fare. Quindi io, magari a rischio di essere ripetitivo, a volte racconto anche come funziona il sistema di voto, che è un mistero anche per tanta gente, tanti giornalisti che magari affrontano per la prima volta l'Eurovision.
0: Ma diciamo quanto sarebbe bello questo sistema di voto a Sanremo.
1: A me l'idea che tu non possa votare il tuo paese trovo che sia rivoluzionaria, ed effettivamente questo sistema di voto, come tutti i sistemi di voto, io sai che sono laureato in statistica, Winston Churchill diceva: la statistica è l'arte di mentire con esattezza, quindi anche questo non sarà perfetto, sarà perfettibile, però penso che rispetti molto il sentiment europeo.
0: Io sono laureata in francese, non capisco niente di numeri, ma mi piace tantissimo il momento del voting.
1: Il momento del voting secondo me è un momento anche televisivo incredibile, straordinario vedere, e devo dire che qui conta molto come la regia racconta l'attesa, come racconta le sorprese, perché noi sappiamo benissimo che ci sono dei vincitori dichiarati, ma poi alla fine l'Eurovision è bello perché scompagina tutto. Al momento, mentre stiamo parlando, abbiamo una cinquina che escluderebbe completamente Sal, diciamo, per gli scommettitori, dal podio, ma stiamo parlando di una semifinale, 20 milioni di spettatori, sappiamo bene che la semifinale quintuplica o anche di più forse, e quindi i giochi non sono fatti, è tutta da seguire.
0: E anche perché queste scommesse, le quotazioni sono sempre da prendere, adesso ti uso come esperto, sì, con le pinze.
1: Assolutamente, non c'è un caso, credo adesso anche tu potrai confermare, in cui il vincitore è dichiarato, forse un paio, in cui il vincitore, sì effettivamente Tatu era data ampiamente vincitrice, però ecco è molto difficile che poi, perché conta la performance, conta lo staging, contano tante cose, e anche il sentimento diciamo legato al paese, no? Alla simpatia. Io trovo che l'Italia in questo momento, almeno da un punto di vista musicale, sia molto simpatica agli eurovisivi. Speriamo di essere simpatici anche sabato sera.
0: Spieghiamo un'altra cosa agli ascoltatori, adesso sono pedante io. Sì. A volte diciamo ma vince, non vince, ma non c'è solo la vittoria.
1: Facciamo un caso su tutti. Rosalyn, Snap, Torino, arriva a 20ª. Solo in Italia ha venduto 400.000 copie. Puoi testimoniare che non sto leggendo?
0: Sa tutto a memoria, ma io li ho visti gli appunti di Gabriele Corsi. Lui va in giro con una cartellina come quelle del liceo, con tutte le schede, le cose, e ripassa pure, non è che solo la sua, le ripassa tutti i giorni.
1: E comunque appunto Snap, 20ª all'Eurovision, è diventato uno dei successi internazionali più famosi, insomma, legati a questa manifestazione.
0: Hai detto un'altra cosa interessante, la radio, Gabriele, quanto aiuta? Lo so che è sempre poi detto da una radiofonica sembra un incensarsi, però quanto ti aiuta l'esperienza radiofonica in una conduzione in cui non c'è la tua fisicità?
1: Nel commento tantissimo, i tempi radiofonici sono tutti, ricordiamo che tra un disco e l'altro abbiamo 45 secondi, quindi sono veramente pochi. Io però dico sempre, in 45 secondi posso fare buona domenica, cioè non importa quanto tempo hai, importa la velocità, la battuta, la capacità di sintetizzare. Chiaramente possiamo essere anche un po' frenetici, noi, poi insomma faccio un tipo di radio molto veloce, però penso che aiuti molto. La tirata d'orecchie per noi radiofonici è una, che siamo ancora un po' snob musicalmente parlando con l'Eurovision. Io trovo che dovremmo dare la possibilità ad alcuni pezzi dell'Eurovision di essere anche ascoltati. Io faccio molta fatica e capisco la ratio che c'è dietro, diciamo, una scelta musicale, però un po' mi dispiace.
0: Grazie,
1: grazie a voi. Grazie, viva la radio, grazie amici di Radio 24.
0: Per ora, per questo speciale di Radio 24 sulle Eurovision Song Contest è tutto. Grazie ad Alessandro Schirano e a Cristina Lunghi in redazione. Ci ritroviamo la prossima settimana ancora con RadioTube e saremo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Mamma, mi racconti una fiaba?
2: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
2: Sempre dove stai tu, amore mio.
3: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
2: In collaborazione con
3: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
4: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Siracusa, dove è iniziato il ciclo di rappresentazioni delle tragedie classiche a cura dell'Inda. In scena fino al 6 giugno al Cesti di Euripide. Musiche di Paolo Fresu, regia di Filippo Dini.
5: Ascolta, ascoltami madre, ti supplico. Sono io, mamma, sono io. Vai,
6: tu sei morto,
5: madre. E con te è morta la nostra casa.
7: La vicenda di Alcesti racconta di un sacrificio. Il sacrificio appunto della moglie di Admeto, Alcesti, che sceglie volontariamente di morire al posto di suo marito. Perché? Perché il dio Apollo ha decretato che se qualcuno avrà il coraggio di sacrificarsi, di morire al posto di Admeto, Admeto potrà non morire. Quindi la moglie sceglie di farlo. Perché? Per estremo amore nei confronti di suo marito e per estremo amore verso i suoi figli, perché non vuole vederli orfani del padre. E così sarà, perché la vicenda appunto ci racconta che Alcesti morirà a metà della tragedia.
8: Ma ora devo pensare alla sepoltura. Voi rimanete qui e fate eco al peana per l'implacabile dio degli inferi. Invito tutti i tessari, miei sudditi, a prendere parte al lutto per questa donna.
7: Se non che arriva un personaggio totalmente inatteso, che è Eracle, che porta uno stile completamente nuovo alla tragedia. Quindi in tutta la seconda parte di questa storia si inserisce, si insinua un tono grottesco, anche a tratti addirittura comico, che farà deviare sia lo stile sia l'andamento della storia completamente da un'altra parte, fino a conseguenze più inattese, cioè Eracle scenderà nell'Ade, o almeno quasi all'Ade, e recupererà Alcesti e la riporterà ad Admeto. Il finale appunto ci racconta di questa donna muta, perché deve aspettare 3 giorni per purificarsi, riportata al marito. Si dice che questo possa essere un lieto fine, ma nasconde 1000 interrogativi.
9: Possente Eracle, il figlio di Fede è in casa, sì, ma che cosa spinge te ad arrivare fino a qui in Tessaglia? A passare proprio ora, in questo momento, per la città di Fede?
10: Devo affrontare la ripresa per l'Oristeo, renditi rito!
7: L'allestimento dello spettacolo è totalmente contemporaneo, sia nella scenografia che nei costumi. Io ho scelto appunto di sottolineare marcatamente la contemporaneità di questa storia, proprio per ambientarla nell'oggi, perché sono convinto che i personaggi che vengono delineati hanno molto a che fare con l'oggi, hanno molti rimandi, soprattutto il padrone di casa, Admeto, che sembra davvero un piccolo uomo contemporaneo, pieno di fragilità, di debolezze, di incertezze, di ferite o di frustrazioni non risolte. Ciò che ne è venuto fuori è una magia, l'incontro tra la grande parola con una parola che arriva dal profondo passato con la nostra contemporaneità, con il nostro mondo, la nostra vita di tutti i giorni.
10: Sposate molte, così saranno parecchi a morire.
6: La vergogna di questo ricade su di te. Sei tu che non hai voluto morire.
4: Ma siamo a Milano, dove in prima nazionale è in scena dal 20 maggio al 7 giugno Terzo Tempo con Lucia Vasini e Paolo Händel, dal romanzo di Diede Ravera, che ha curato la drammaturgia insieme alla regista Emanuela Giordano.
11: Hai capito perché ti ho fatto venire fino a qui?
12: Mi ha fatto venire fino a qui perché nessun altro è così scemo da accompagnare.

0: sopraffatto dalla bellezza.
1: Ma è sopraffatto di sicuro.
2: Terzo tempo è una commedia che con molta ironia, molto gioco, divertimento, ci racconta di una coppia di coniugi separati di fatto, ma ancora molto complici tra loro, che devono affrontare la vecchiaia alle porte. Racconta anche di una riconciliazione tra generazioni e il tentativo di dare un senso diverso alla propria esistenza, unendo le forze, le idee, il bisogno di sentirsi ancora utili e affini. Ci racconta anche come affrontare il terzo tempo della vita, soprattutto quello, ma non solo, con sguardo diverso.
0: Mia prediletta,
1: più che prediletta, unica.
0: Perché sei così banale?
1: Ma scusami, dimmi una cosa, come ha fatto a comprare il convento? Chi gliel'ha dato i soldi?
2: I protagonisti sono Costanza, Domenico suo ancora marito, Matteo e Dolores, una ragazza, Matteo il figlio, e Dolores, una ragazza madre che verrà accolta nella loro inedita famiglia allargata, che si allargherà ancora di più. Costanza è un personaggio, è una persona irrequieta, una donna irrequieta e insoddisfatta, ma piena di idee. Domenico viene travolto da sempre dai progetti azzardati e rischiosi di sua moglie e sarà poi lui proprio a farsi carico di cercare almeno di portarli a termine. Marco, il figlio della coppia, giovane scrittore di scarso successo, in crisi esistenziale, si ribella al terremoto provocato dai progetti di sua madre e vorrebbe che i suoi genitori invecchiassero così, tranquilli, in modo tradizionale, ma non è così. Poi c'è Dolores, la giovane, amabilissima, simpatica spagnola, una ragazza molto vivace, allegra, positiva, si ritrova coinvolta e partecipe di questo scombussolamento familiare ed esistenziale e farà di tutto, ma proprio di tutto, perché le cose finiscano bene.
3: Nemmeno mi chiedi che mi hanno detto le mie amiche del burraco?
4: Stavo giusto per domandarti. Costanza, cosa ti hanno detto le tue amiche del burraco?
2: Parla di rapporti risolti, gli equivoci, i desideri, gli incontri che poi si susseguono in scena come su una specie di giostra dove ci sono arrive e partenze da un convento che Costanza ha ereditato inaspettatamente e che vuole trasformare in una specie di comune di vecchi amici. La vecchiaia viene ripensata non come una fine, ma come una risorsa, una sfida, un tempo supplementare per rilanciare l'esistenza fuori dai confini dell'ovvio.
4: Non mi hai coinvolto nella tua comune, ma nemmeno io, sappi, invecchierò da solo. No, non me la sono sentita. Ho deciso di aspettare.
5: Andiamo a Roma, dove dal 21 al 24 maggio al Sistina Michele La Ginestra presenta il suo nuovo spettacolo Mi pare ieri.
6: Mi pare ieri parla dell'esperienza di 40 anni di palcoscenico di Michele La Ginestra, che sono 40 anni di un attore che ha saputo sognare, impegnarsi come dovrebbe fare qualsiasi attore, lavorare per crescere, per imparare sempre di più e avere un rapporto col pubblico che è diventato personalissimo, tra canzoni, balletti, ricordi, emozioni che vengono messe a disposizione del pubblico. In scena cantiamo, balliamo, recitiamo, tra monologhi e invece degli sketch che riguardano la mia carriera, insomma riusciamo a ripercorrere questi 40 anni, ma sempre in tono molto molto divertente, molto brillante, con qualche punta di emozione, di commozione, perché in 40 anni ci stanno dei ricordi importanti da mettere a disposizione del pubblico. La scelta di ripercorrere la mia carriera è stata fatta con un certo criterio, invece di fare una cronostoria era più bello raccontare appunto le emozioni del primo spettacolo. Metto a disposizione i miei due figli che insomma somigliano molto al Michele che aveva appena iniziato e si cimentava nei teatrini romani. Poi ho la fortuna di avere sul palco Ilaria Nestovito e Brunella Platania, che sono bravissime attrici, bravissime cantanti, e perciò tra uno sketch che riguarda i provini e qualcun altro che riguarda invece i momenti musicali della mia esperienza teatrale, mi accompagnano sul palco. E da ultimo c'è Sergio Zecca, con cui abbiamo iniziato tanti tanti anni fa, e insieme a lui abbiamo costruito lo spettacolo che doveva essere visto da Pietro Carinieri per portarmi al Sistina, e così fu. Perciò, insomma, è una bella emozione passare attraverso questi momenti e riviverli sul palco insieme a tanti amici.

0: terminiamo a Cividale del Friuli, dove fino a domani è in scena Mittelfest 2026, rassegna di prosa, danza, musica e circo della Mid Europa Under 30. Abbiamo scelto lo spettacolo Divano Project, un live podcast andato in scena ieri, come ci racconta Michele Correra.
1: Un ragazzo cammina da solo in via Bergamo. Ha la barba leggermente incolta, un paio di occhialetti tondi e una giacca marrone chiaro. Estrae dalla tasca uno Xiaomi 12. Guarda l'ora. 1:11.
2: Un live podcast è uno spettacolo del collettivo Divano Project che parla di violenza, la differenza tra violenza agita e violenza subita, la differente percezione che ci può essere attorno a uno stesso episodio di violenza. Parla di come una storia venga per forza di cose manipolata, secondo il punto di vista di chi la racconta, secondo il fine che chi la racconta cerca di ottenere. E soprattutto parla di quattro colleghi, di quattro podcaster, che si trovano a tradire la loro premessa di partenza, ovvero di realizzare un podcast basato su storie vere.
3: Finalmente, dopo tanto tempo nei podcast indipendenti, registriamo in uno studio vero, ragazzi!
2: In scena vediamo appunto questi quattro personaggi, questi quattro podcaster che partecipano ad un concorso di podcast, cercano di vincere questo concorso, ma subito si trovano a scontrarsi su cosa vuol dire raccontare una storia, cosa vuol dire raccontare una verità, cosa vuol dire manipolare una storia secondo il proprio punto di vista, secondo il fine che si vuole ottenere. Questo porterà tensioni sempre crescenti all'interno del gruppo fino all'esplosione finale. I protagonisti hanno il nostro nome, il nome dei quattro attori che li interpretano, Michele, Maria, Alessandra e Jonathan, nonostante l'attore si chiami Jonathan, scelta arbitraria. E sono appunto quattro podcaster che partecipano a questo concorso di podcast. L'intero spettacolo è ambientato all'interno dello studio di registrazione di questo concorso, cui loro si trovano a svolgere la semifinale e poi successivamente la finale del concorso.
4: Divano Project è il nuovo podcast che porta vere storie di quotidiana follia per il nostro pubblico di folli quotidiani.
2: Verità è una parola che torna spesso, soprattutto all'inizio nello spettacolo, perché questi quattro protagonisti si erano dati come premessa quella di scrivere un podcast basato su storie vere di quotidiana follia, come dicono nel loro claim. Ben presto però si rendono conto che questa impresa è quasi impossibile, praticamente impossibile, perché raccontare una storia significa per forza e necessariamente tradirla.
0: E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata sul podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini, regia, appuntamento a sabato prossimo alle 14:15, un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenera.

0: Enerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
1: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
4: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
5: GR24, il sole 24 ore.
6: A Modena falcia i pedoni con l'auto, poi fugge e accoltella una persona, bloccato dai passanti, 8 feriti, di cui 4 gravi, 2 sono turiste. Morto un sub maldiviano che cercava i corpi degli italiani nella grotta, aperta un'inchiesta sulla violazione dei limiti dei 30 metri per l'immersione. Trump deciderà entro oggi se attaccare ancora l'Iran, Teheran blinda Hormuz. Sinner batte Medvedev, passa la coppia Bolelli-Vavassori, domenica di finali azzurre e l'Inter prepara la doppia festa a Milano. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Anna Elena Riva. In regia indaga l'antiterrorismo su quanto accaduto a Modena, dove un 31enne italiano di origini marocchine ha travolto con l'auto alcuni pedoni, poi ha accoltellato un passante. 8 le persone ferite, 4 in gravi condizioni, tra loro una donna alla quale sono state amputate le gambe. Tra i feriti, 3 dei quali sono stati dimessi, anche 2 turiste. Il presidente della Repubblica Mattarella ringrazia i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. A suo carico l'accusa di strage e lesioni.
7: Si chiama El Kudri Salim ed è laureato in economia, l'uomo che al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni al centro di Modena. A 31 anni è nato in provincia di Bergamo, di origini marocchine, ma risiede nel modenese. Sembra che non fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol, ma in passato è stato in cura psichiatrica. Salim ha puntato il marciapiede, travolto una bici e colpito una donna che nell'impatto ha perso entrambe le gambe. Si è poi allontanato con un coltello in mano, ma 4-5 persone lo hanno inseguito e fermato, tra questi Luca Signorelli.
8: Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. Io ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. Questo qui è scappato via dalla macchina. È scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6, ho dovuto praticamente disarmarlo. L'ho buttata a terra, aveva il coltello, ha tentato di accoltellarmi 2 volte, l'ho buttata a terra e qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
7: Massima allerta Palazzo Chigi, la Premier Giorgia Meloni segue con attenzione quanto è avvenuto a Modena. Grave se fosse un attentato per il sindaco Massimo Mezzetti. Non mancano le reazioni politiche per Matteo Salvini della Lega e il Crudi è un criminale di seconda generazione. Per Carlo Calenda di Azione manca la prevenzione su persone socialmente pericolose. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Il team finlandese specializzato in

0: Recuperi subacquei arriverà oggi alle Maldive per partecipare alle ricerche dei corpi degli italiani morti giovedì scorso durante l'immersione nella grotta di Alimata. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Al team coordinato dalle autorità maldiviane si uniranno anche due italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersione in grotta. Ieri un sub che partecipava alle ricerche è morto. Faceva parte delle forze di difesa nazionali delle Maldive ed era un sommozzatore di grande esperienza. Aperta un'inchiesta intanto sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità e revocata la licenza alla barca della crociera subacquea. Il conflitto in Medio Oriente, mentre Donald Trump torna a minacciare l'Iran, Teheran predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio.
1: La possibilità che il conflitto con l'Iran riesploda è sempre più vicina. Il presidente americano Trump, indebolito dai tanti paesi, compresi alcuni europei, che starebbero negoziando con Teheran per un passaggio delle loro navi da Hormuz, sembra ormai pronto a tornare sul piede di guerra. Se l'Iran non farà un accordo, passerà brutti momenti, minaccia Trump. A pesare anche la visita a Pechino, dalla quale il presidente degli Stati Uniti non avrebbe ottenuto i risultati sperati per spingere su Teheran. Secondo diverse fonti, Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi, i più vasti da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco per una possibile ripresa già da settimana prossima. L'operazione cambierebbe nome per permettere a Trump di poter procedere per altri 60 giorni senza l'autorizzazione del Congresso. Gli scenari di come e dove si muoveranno le truppe americane variano. Il timore che spacca l'amministrazione Trump è però che la vittoria contro l'Iran non sia così facile. La speranza è appesa al filo dei mediatori internazionali, in primis il Pakistan, che stanno cercando di riportare la questione al tavolo negoziale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa. La piccola di un mese e la madre, originaria della Costa d'Avorio, erano salpate venerdì da Sfax in Tunisia a bordo di un barchino di metallo di 7 metri con una cinquantina di migranti, tra cui 20 minorenni. Sono stati trovati morti i due escursionisti dispersi in Friuli.
2: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi nell'area montana di Berzegni, Sincarnia, proprio in quella zona dove si erano concentrate le ricerche dopo che era stato individuato lo scooter, una Vespa, con cui erano partiti per un giro in montagna. Le due vittime, un cittadino austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24, residente in Germania, sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottà. Secondo una ricostruzione sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente scosceso. Il recupero delle salme ha richiesto l'uso dell'elicottero e del vericello a causa della complessità del punto dell'incidente, molto complesso da raggiungere a piedi. I due corpi sono stati portati all'obitorio di Tolmezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cristina Bonadei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trieste.
0: Gli effetti di un film o di una serie TV sul romanzo da cui sono stati tratti uno dei temi del Salone del Libro di Torino.
3: È meglio il libro o il film o la serie TV? Domanda oziosa perché si tratta di due linguaggi diversi e non si dovrebbero mettere a confronto. Ma è interessante vedere come il film o le serie moltiplichino le vendite del libro. Non sempre succede, ma quando accade i risultati sono notevoli. Secondo una ricerca Nielsen e Cooper Netflix diffusa al Salone del Libro, in media il film nel breve periodo, 4 settimane, fa aumentare le vendite del libro del 188%, la serie TV di quasi il 200%. Un effetto che prosegue nel tempo, come spiega Tinni Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix.
4: Quando un romanzo si inserisce nell'adattamento con stagioni ricorrenti come Bridgerton, in occasione dell'uscita di ogni serie, le vendite di nuovo volano alle stelle.
3: E così Bridgerton da collana di nicchia è diventato un bestseller, ma c'è anche il caso del Gattopardo. Nella settimana prima della miniserie, le vendite del romanzo pubblicato nel 58 sono aumentate del 600%, per poi superare il 1000%. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: In chiusura...

0: pagina sportiva in primo piano c'è il tennis.
1: Ci ha messo un quarto d'ora Jannik Sinner a chiudere la sua fatica contro Daniil Medvedev 6-4 nel terzo e decisivo set della semifinale. Oggi alle 17 la finale contro il norvegese Casper Ruud per conquistare il sesto Master 1000 consecutivo e scrivere un nuovo record. Nella finale femminile invece è successo in 3-7 dell'Ucraina Svitolina sulla statunitense Goff per la Svitolina terza volta a Roma. In finale anche il doppio azzurro formato da Bolelli e Vavassori. Nella MotoGP in Catalogna, trionfo di Alex Marquez nella sprint race, sul podio anche a costa di Giannantonio, nono Bezzecchi, caduto Martin. In pole position per il Gran Premio ci sarà a costa. Nel Giro d'Italia vittoria di Jonathan Narváez nella Chieti Fermo, ottava tappa. In maglia rosa rimane il portoghese Eulalio. In attesa della Serie A, che oggi gioca tutta la 37esima giornata, da registrare il 2-2 tra Juve, Stabia e Monza nell'andata delle semifinali playoff della Serie B, Serie A che comincia alle 12 con le 5 partite delle squadre coinvolte nella volata Champions League. C'è il derby di Roma, la Lazio giocherà con il terzo portiere, c'è Genoa-Milan con il ritorno di Modric e poi Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. È la domenica anche della festa scudetto dell'Inter, consegna del trofeo a San Siro dopo la sfida con il Verona e sfilata per il centro di Milano. Per la pallavolo vittoria netta di Perugia nella semifinale della Champions League maschile 3-0 su Varsavia. La finale sarà contro i polacchi del Zawiercie, Perugia che ha già vinto l'anno scorso il massimo trofeo europeo. E poi per chiudere il basket con gara 1 dei quarti di finale e i successi di Milano e Trieste. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Si chiude qui questa edizione di GR24, grazie ad Anna Elena Riva in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai 20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh.
4: Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera, quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
3: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
6: Arr! Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
8: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, rincontriamo questa sera uno dei più brillanti, sorprendenti, originali scrittori del Novecento italiano, Alberto Arbasino, che parla di se stesso in un documento prezioso, l'Autocronologia, pubblicata da Adelphi, 246 pagine, 16 euro, curata da Raffaele Manica, che è saggista, critico letterario, docente all'Università di Roma Tor Vergata, nonché curatore

0: dei due volumi che nel 2010 erano stati dedicati ad Arbasino nella collana I Meridiani, 1734-1758 pagine, 80 euro cada uno. E per questa edizione Arbasino, dopo non pochi dubbi e riluttanze, aveva preparato il racconto della sua vita, ripercorsa in collaborazione appunto con Manica. Ora questa presentazione viene riproposta come opera a sé stante, come strumento per capire come Arbasino stesso si raccontasse e vedesse la propria vita. Manica fu più che un collaboratore, perché fu lui che riuscì a convincere lo scrittore, fornendogli una sorta di gabbia che desse modo ad Arbasino, spiega Manica, di mettere un po' di ordine tra i fatti. E allora, perché riaccostarsi ora a questa sorta di autobiografia intellettuale? E come essa può aiutarci a riprendere in mano Arbasino, che ricorderete è scomparso poco più di 6 anni fa? Lo chiediamo adesso al curatore. Buonasera a Raffaele Manica.
1: Buonasera a lei, buonasera.
0: Raffaele Manica, questo libro è un'occasione importante per scoprire o per riscoprire Arbasino. Allora, la prima domanda è: con che spirito Arbasino affrontò questa impresa e riuscì a vincere quella sua forma speciale di riservatezza che lei definisce reticenza?
1: Beh, guardi, sì, c'è stato questo ostacolo dovuto, non so se alla sua educazione o al suo carattere o forse a tutte e due le cose, di non voler parlare della sua propria vita privata, ma di poter parlare degli accadimenti della sua vita soltanto quando fossero mostre, viaggi, libri letti, incontri, cioè per interposti oggetti o persone. Ma poi, una volta appunto riconosciuto che questo poteva essere il modo di raccontare la sua vita, siamo partiti per questo viaggio piuttosto lungo, che ha attraversato vari decenni di vita italiana, e il risultato mi pare un risultato piuttosto allegro nell'insieme, nonostante quella difficoltà iniziale. Perché dico allegro? Perché appunto è come capitare in una serata dove tutti hanno voglia di parlare, di presentarsi, di far conoscere le cose che stanno facendo. E quindi a un certo punto ha cominciato a raccontare e anche, devo dire, a ritagliare dai suoi libri, e il risultato è quello che diceva lei.
0: Nella sua presentazione lei poi segnala un altro aspetto significativo, la cito: la compresenza dei tempi, il porre sullo stesso piano ogni momento del passato aggiungendovi il presente, come se tutto accadesse o fosse accaduto simultaneamente. Per stendere una cronologia non è certo l'atteggiamento ideale, commenta.
1: Esattamente. Era il commento, era dovuto, perché la cronologia per la sua propria forma richiede che gli avvenimenti siano ancorati a una data, se no che cronologia è? E invece appunto, da come procedevano i racconti di Alberto delle cose, sembrava che tutto dovesse essere affidato a un tempo senza tempo, a uno spazio senza spazio, o un tempo con tutti i tempi, a uno spazio con tutti gli spazi. Sostanzialmente lui era uno che viveva l'esperienza del presente col retaggio del passato e rivisitava il passato con lo sguardo del presente. Questo si vede anche dai suoi libri, no? Che molti suoi libri li ha descritti più volte, perché cercava un continuo aggiornamento dei modi di parlare, dei tic linguistici, delle abitudini culturali, dei cliché correnti, però questo aggiornamento non cancellava il passato, e quindi la stessa cosa possiamo dire, che insomma questo rivisitare gli avvenimenti passati con lo spirito del presente e viceversa era un modo suo di riscrivere la vita in continuazione. Il resto, sa, il passato esiste quando lo raccontiamo, e quindi certo. È successo così anche per questa cronologia.
0: Lei accennava adesso che nel libro c'è anche una compresenza degli spazi, e questo dà una dimensione particolare al racconto, nel senso che, come lei nota, non si ha una conoscenza per analogia, seguendo questo criterio, mai per sostituzione, quindi ogni cosa vista per la prima volta somiglia bene o male a una cosa già vista in una precedente occasione. Quindi insomma, questo dà un po' il senso di un flusso continuo di questa vita di Arbasino, priva di cesure, ma in continuazione aperto alle curiosità più varie.
1: Sì, però un procedere per analogia, diciamo, una cosa assomiglia all'altra, come vedere una chiesa nel posto, un tempio nel posto più sperduto del mondo e dire che assomigliava a una cosa già vista. È un curioso procedimento perché rende un po' spiazzante la conoscenza che accade nel momento in cui accade, e però allo stesso tempo ha la capacità di renderla familiare. E io mi sono servito proprio di quell'immagine dell'Atlante tenuto quasi sulla mano, no? Come se fosse quei personaggi dei poemi antichi dell'Ariosto che viaggiavano da un punto all'altro del mondo senza fare nessuna fatica, no? I cavalli ecco, a volte mi sembrava che questi racconti che si sommavano l'uno all'altro dessero proprio quest'idea della simultaneità dei tempi e soprattutto della compresenza degli spazi. E questo però, quando gli spazi sono troppi in un solo spazio, quello spazio lì quasi quasi rischia di non esserci.
0: E l'effetto finale è che questa cronologia alla fine somiglia ai libri di Arbasino, come lei scrive, quindi si rovescia un po' l'assunto. Normalmente sono i libri che assomigliano alla vita, qui è la vita che assomiglia ai libri.
1: Diciamo, lui era un po' diffidente, appunto per i motivi che abbiamo detto all'inizio, ma vuole raccontare fatti privati, eccetera, eccetera, e quindi ha costruito questa cronologia come abbiamo costruito questa cronologia, come se fosse un suo lungo monologo, una specie o una conversazione con me, ma nella quale apparivano improvvisamente tanti altri personaggi, e quindi proprio alla maniera che dicevo, nelle conversazioni così presenti in Fratelli d'Italia e in altri suoi romanzi. Lui diceva questa cosa qui per Fratelli d'Italia, che nell'ultima stesura è un libro lunghissimo di centinaia e centinaia fino a migliaia di pagine, diceva: ma in fondo io capisco quelli che si vengono spaventati dalla mole, però uno apre il libro a caso, comincia a leggere e dopo un po' capisce, esattamente come quando uno si trova in una conversazione fra persone, si avvicina, ascolta un po', se non è una persona stupida, se no, alla fine capisce di che cosa sta parlando e continua ad ascoltare e a parlare pure lui. E perciò dico, è come i suoi libri, ma è anche un libro completamente diverso, perché un po' della sua esperienza alla fine c'è stata e detta direttamente.
0: Nelle prime righe dell'autocronologia che sono state scritte da lei, sottolinea come queste siano le uniche pagine che Arbasino dedica a raccontare la sua giovinezza, la sua fanciullezza anche. Come mai questa riservatezza viene rotta da Arbasino in questa occasione, al di là del fatto di dover raccontare qualcosa di sé?
1: Lui diceva che appunto le prime esperienze importanti erano quelle che aveva fatto quando aveva cominciato a incontrare i più illustri intellettuali italiani viaggiando o a Viareggio, Quarto Platano e così via. Quindi, in verità c'è una preistoria di Arbasino che lui qualche volta ha raccontato, ma quando gliel'ho riproposta, l'aveva raccontato in alcune interviste, quando gliel'ho riproposta si è un po' infastidito, ha pensato che fosse una cosa da rimuovere. Infatti, quelle prime pagine, quando si trattava di raccontare l'Arbasino precedente, l'Arbasino intellettuale, diciamo così, quindi l'infanzia, e che cosa ha fatto? Ha ricostruito le genealogie della sua famiglia, i parenti, i rami parentali, eccetera. Quindi, scegliendo una forma neutra di racconto, in modo da prendere la distanza da quello che lui stesso era stato, e ancora una volta ha preferito non rivelarsi.
0: Senta, le faccio una domanda che non ebbi l'occasione di fare a lui, ad Arbasino, e cioè che quanto ha contato, che cosa gli ha lasciato la originaria esperienza accademica, di studi diplomatici? Non fu una cosa passeggera, credo di poter dire.
1: No, non fu una cosa passeggera, e lui soprattutto di quegli anni ricordava, dopo insomma, gli anni degli studi universitari con il professor Ago, che lui poi seguì, eccetera, eccetera, ricordava con grande soddisfazione gli anni passati allo scrutinio delle riviste internazionali, cioè della politica internazionale, gli accordi internazionali, il diritto internazionale, eccetera. E secondo me lì è nato una parte almeno di questo suo gusto per andare oltre frontiera, per vivere oltre frontiera, mantenendo le radici in Italia, perché ha scritto tanto sul costume italiano, eccetera. Però secondo me un certo gusto di quello che lui ha fatto, perfino cose che non si immaginano, una sua inchiesta sui sindacati inglesi, per esempio, che immaginerebbe una cosa così scritta da Arbasino, che apparve pure nel tempo presente, negli anni in cui lui si interessava di queste cose. E credo anche, oltre questo, credo anche l'abitudine a leggere, a voler leggere in più lingue, senza aspettare che le cose venissero tradotte, quindi una cosa proprio squisitamente culturale anche, oltre che quella di formazione del carattere internazionale.
0: Grazie a Raffaele Manica, buona serata.
1: Grazie a lei, buona serata.
0: Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Chi guiderà il domani? Da Bretton Woods alla nuova sfida globale. Un viaggio attraverso 80 anni di economia, potere e diplomazia per capire dove sta andando il mondo. Una nuova Bretton Woods per il XXI secolo di Giovanni Tria e Angelo Federico Arcelli. Dal 19 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 13,90 euro in più e in libreria.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Tempo in diretta.
11: Condizioni meteo di nuovo stabili quasi ovunque dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza solamente di nubi sparse, non da escludere però degli addensamenti e locali rovesci lungo la dorsale appenninica e sul medio versante adriatico. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio temporalesco sull'arco alpino, sugli Appennini e sulle zone immediatamente adiacenti. Tempo in generale buono altrove. Valori termici in lieve ma generale ascesa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
12: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
15: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire: wow!

0: E allora il tempo vola, rieccoci qui con una nuova puntata. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovati Ivana Di Martino.
1: Ciao, buona domenica a tutti.
0: Allora, come ogni settimana qui per raccontare il mondo della corsa in tutte le sue declinazioni, come diciamo spesso ultimamente, più o meno, poi insomma cerchiamo di affrontare perché sono veramente tante. Infatti ora che insomma ci avviamo verso la bella stagione, si spera, parliamo di trail running, di corse in montagna, corse sui sentieri, insomma lo facciamo oggi in compagnia di Fulvio Massa, tecnico della Nazionale Italiana di Trail Running. Ciao Fulvio.
2: Ciao, ciao Silvio, ciao Ivana e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, al telefono con noi per dare anche qualche consiglio insomma ai nostri ascoltatori più o meno esperti della specialità e prendiamo anche qualche spunto dalle tante mail e messaggi che i nostri ascoltatori ci scrivono settimanalmente. Allora Fulvio, partirei, come abbiamo fatto probabilmente anche altre volte, dalle basi. Qual è l'errore più classico che commettiamo quando passiamo dalla corsa su strada alla corsa sui sentieri, al trail appunto?
2: Mi verrebbe proprio da dire il pensiero che ci possa essere una regolarità, quindi il trasporto di una regolarità di una corsa su strada verso una corsa in ambiente non è fattibile. Se vogliamo, proprio la caratteristica delle corse in ambiente naturale è quella di essere totalmente imprevedibili e quindi capire che quando ti poni nell'ambito di un ambiente naturale, anche con delle difficoltà ambientali di un certo tipo, l'imprevedibilità è la regola e quindi è l'uomo, lo sportivo, che deve adattarsi all'ambiente in cui va a provare se stesso. Questa è la cosa più importante.
1: E quindi penso che la prima cosa che si deve abbandonare è l'uso del cronometro, oppure serve comunque tenerlo per avere qualche riferimento, qualcosa? Perché noi sulla strada, no, lo teniamo sempre d'occhio.
2: Nelle corse off-road questo diventa uno strumento che è importante soprattutto per verificare magari a fine allenamento la propria prestazione, migliorarsi, lavorare sui punti deboli. Durante la fase di allenamento, se vogliamo, nel trail o nella corsa in montagna è più importante guardare la frequenza cardiaca, che è un indicatore della fatica, perché noi sulla velocità facciamo veramente poco affidamento. Pensate che anche solo alla stessa pendenza di un profilo di una salita, se la salita ha un fondo collinare, una strada poderale, ghiaiata, puoi tenere un certo ritmo. Se la stessa pendenza è con rocce, roccette, magari fango, la velocità che ti sostiene è molto più lenta. Quindi il podista non deve partire da un principio di una media chilometrica, ma dal principio di uno sforzo fisico nei confronti della variazione dell'ambiente.
0: Perché magari non siamo abituati a correre, che ne so, una mezza, 1,50, lo teniamo un po' come parametro anche in montagna, ma in realtà ci serve a poco, insomma, no?
2: Esatto, sai, su una mezza in 1,50 in montagna a volte sei già in una buona posizione di classifica.
0: Ecco, infatti un'altra cosa che mi viene in mente, no? Nella corsa su strada il cammino, no, equivale a una sorta di resa, in montagna fa parte del nostro approccio a questa modalità di corsa.
2: Sì, nella corsa su strada a volte è un'onta, ma non condivido neanche quello, però in montagna assolutamente è la regola. Anche gli atleti più forti nelle gare, specialmente di medio o lunga distanza, camminano, è fisiologico, e anzi molto spesso è più produttiva una camminata veloce in salita che non una corsa in salita. Una sorta di power hiking, una sorta comunque di spinta poderosa sugli arti inferiori, magari aiutati anche dai bastoncini nella fase di salita e quindi di propulsione. Senza dubbio la camminata fa parte del gioco. Sì.
1: No, e in discesa invece tutti corrono?
2: In discesa è preferibile non usare i bastoncini se corri. Se invece sei stanco, specialmente nelle ultra trail di veramente lungo chilometraggio, il bastoncino può fornirti un supporto, un appoggio per attutire un po' l'impatto. Cioè in pratica quando non ne hai più, il bastoncino diventano le tue terza e quarta gamba su cui puoi fare un pochino di affidamento nel sostegno. Ma vi garantisco che nelle gare più veloci e gli atleti più performanti i bastoncini non sono mai usati in discesa dagli atleti forti.
0: Ecco, faccio un passo indietro appunto e parlavo di cammino prima. Cos'è che non condividi del camminare anche nella corsa su strada che dicevi?
2: Allora, io penso che la corsa debba essere considerata un patrimonio dell'umanità, e quindi in termini proprio di salute dell'essere umano la corsa debba essere portata avanti più possibile, e anche quando il podista si trovi ad essere

0: magari più anziano e quindi non riesca più a sostenere un'andatura di corsa completa, non è un'onta se deve alternare per finire una maratona qualche tratto di marcia e corsa, marcia e corsa. Poi per carità sono gare di corsa, lo sappiamo, sì, e quindi è logico che deve essere corsa e non camminata, però se questo serve ad avvicinare anche una fascia di popolazione più ampia nei confronti della corsa, non deve essere svergognato chi cammina un pochettino o chi alle prime armi vuole cimentarsi con una distanza. Quindi io non la vivo assolutamente come un'onta il fatto di dover fare qualche passo di corsa in una maratona.
1: No, no, infatti poi l'abbiamo detto tanto anche nelle domeniche scorse che adesso si stanno approcciando tantissimo alla maratona anche molto giovani, no? E sì, quindi che fanno comunque dei tempi insomma un po', diciamo,
2: alti o bassi, vuol dire?
1: No, alti, okay, alti, sopra le 4 ore, no? E quindi insomma si dice ma ce ne sono tanti di persone, però è bello anche questo insomma, perché l'approccio, anche se non vai tanto forte o comunque cammini durante la maratona, è bello comunque perché arriva un obiettivo, un percorso, una festa eccetera eccetera insomma.
0: Io la penso così, quelli forti ci saranno sempre e fanno le loro gare, ma preferisco avere anche tanti atleti più lenti che partecipano.
2: Infatti l'abbiamo raccontato. Sì, sì. No, no, infatti lo abbiamo raccontato anche qui a Personal Best, sì, tante volte, no? È anche una tecnica per chiudere una maratona, magari tante volte alternare tratti di cammino con la corsa. Però insomma, per chi noi invece torniamo un po' al trail, per chi come noi insomma parla da Milano, qui insomma di salite insomma ce ne sono veramente pochissime, anzi c'è una Montanetti di San Siro, però magari altri casi, no, in giro per l'Italia, paesi o altre situazioni in pianura dove non ci sono salite, come possiamo allenarci al trail? Servono per forza le salite?
0: Sicuramente servono. Dobbiamo anche fare un po' di distinzione tra le gare di breve durata e quelle di lunga durata.
2: Okay.
0: Molto spesso ci sono degli atleti che hanno anche delle buone prestazioni pur vivendo in città metropolitane. Ad esempio, per anni abbiamo avuto un fortissimo atleta che è stato anche in nazionale, Filippo Canetta di Milano, e si allenava efficacemente usando il tapis roulant, la palestra, e magari usando chiaramente i weekend per andare poi in ambiente e quindi fare propriocettiva, fare adattamento del corpo alla roccia, al terreno naturale. Quindi sicuramente con una buona miscela di alternanza, di allenamenti di forza, allenamenti di corsa piatta e allenamenti occasionali in ambiente si riesce a fare trail molto bene. Chiaro che se poi vuoi andare su lunghe distanze non può più esserci una sproporzione importante tra l'allenamento in palestra o su tapis e invece l'allenamento in ambiente, deve essere poi sostenuto fuori.
2: E questa è una bella indicazione.
1: Stavo pensando, ma se una persona vuole fare durante, non so, tutto l'anno magari delle gare su strada, poi visto, non so, appunto la bella stagione, inizia ad approcciarsi, non so, fa delle gare di trail, poi ritorna su strada, mi chiedo, ma diventa troppo lento?
0: È una bella domanda che tecnicamente stuzzica molto. Guarda, ti posso dire questo, specialmente nella corsa in montagna, quindi il segmento della corsa off-road più breve, quindi gare di 15-20 km, insomma, gli atleti si allenano indistintamente e normalmente su strada e fuori strada, quindi la base comunque è sempre sempre la corsa. Per fare il passo indietro, quando quindi tu ti alleni abitualmente fuori strada, puoi andare a sollecitare alcuni meccanismi muscolari e metabolici che magari avevi trovato un tetto di miglioramento nella corsa su strada. Quindi possiamo interpretare la corsa fuori strada anche come un mezzo per stimolare alcuni metabolismi muscolari o aerobici che magari ti sei trovato a scontrare nell'allenamento su strada.
1: Beh, interessante questa cosa.
0: Sì, poi sappiamo che anche comunque grandi maratoneti africani corrono molto spesso fuori strada, fanno molto spesso delle corse in ambiente, chiaro, collinari, con dislivelli. Nel momento in cui poi voglio una specializzazione totale verso una 21-42 km, poi è chiaro che specializzo anche molto gli allenamenti.
2: Mm-hmm. Ecco, mi viene in mente, recentemente abbiamo raccontato la bellissima prestazione di Javier Chevrier sulla maratona. Lui arriva dalla corsa in montagna, in questo caso il processo è contrario, no? Dalle salite lui passa alla pianura. Rimangono comunque le salite anche nel suo processo di allenamento, allora, di quel caso?
0: Sì, rimangono.

0: Xavi è un atleta molto versatile che nasce in Val d'Aosta, nasce nella corsa in montagna, ha fatto tantissime partecipazioni, è stato anche capitano della nazionale di trail di corsa in montagna per tanti anni e si sta rivelando anche un ottimo atleta sulla mezza, sulla maratona, assolutamente. La base è la corsa, quando hai un buon motore assolutamente a livello aerobico poi puoi trasformare la carrozzeria magari e declinarla un po' di più in ambiente o su strada.
1: Un consiglio per chi vuole magari iniziare, nel senso che in questa bella stagione io voglio iniziare a correre, a fare qualche trail, secondo te è meglio prepararsi comunque un po' o magari i primi buttarsi e vedere insomma come va?
0: Allora, un minimo di preparazione è sempre importante, anche per evitare magari banali infortuni legati alla mancanza di abitudine agli appoggi su terreni sconnessi. Quindi la transizione è sempre quella, passare dall'asfalto al terreno collinare, che quindi concede un po' più di naturalezza del gesto, e lasciare i terreni tecnici come ultima prova da affrontare. Teniamo conto che anche nel trail c'è una grande diversificazione non solo di distanze ma anche proprio di fondo e tipologia di gare. Abbiamo delle gare anche prestigiose, facciamo un esempio: nelle gare del circuito UTMB, che è un po' monopolizzato il calendario mondiale con più di 50 prove nel mondo, in Italia ad esempio abbiamo la Chianti, che è una gara collinare adattissima agli atleti che fanno solo asfalto. E magari abbiamo la Monterosa, che è una gara alpina, decisamente alpina, quindi gli appoggi sono più tecnici, più rocciosi e richiedono una preparazione in ambiente diversa. Quindi sicuramente trail è corsa in ambiente naturale, che poi questo ambiente naturale sia il deserto piuttosto che il Cervino, insomma lì ci sono delle sensazioni effettivamente diverse.
2: Sì, ecco. Trail racchiude tante cose.
1: Sì. Ma sono aumentati tanto le persone? Perché io vedo miei amici che dicono no, adesso mi butto nel trail, quindi c'è stato un aumento, no, di iscrizioni?
0: Di
1: persone diciamo un po' amatori.
2: Sì, dal dopo il post-Covid ad oggi diciamo che sono quasi raddoppiati i numeri, no Fulvio?
0: È vero, sono aumentate tantissimo le persone che praticano trail, per avere nuovi stimoli, perché comunque la natura e tutte le sue connessioni con il nostro corpo è un fattore attraente di scoperta, di rinnovo anche di stimoli, se vogliamo. E quindi la persona si è decisamente affacciata verso un tipo di disciplina sportiva che offre tutto ciò. Detto questo, le gare che attualmente vediamo sul calendario nazionale sono tantissime, tantissime, ogni weekend decine e decine di proposte nel calendario nazionale. E devo dire che sono aumentate molto le partecipazioni proprio nei format di gara un po' più brevi, perché consentono all'atleta anche neofita o l'atleta con un'esperienza più scarsa di misurarsi con una prova comunque sfidante, comunque di grande, grande soddisfazione personale anche semplicemente nel parteciparvi. Ecco, quindi quel segmento è quello che ha avuto l'incremento maggiore.
2: Allora, insomma, torneremo su questi argomenti, perché le cose da dire, le considerazioni da fare sono sempre veramente tante. Nel frattempo, in chiusura, ricordo il tuo libro, anzi manuale del trail, che è sempre disponibile, 360 trail dal primo passo alla performance, scritto da Fulvio Massa, che lasciamo, tra l'altro parlavamo di gare, ti lasciamo nel pieno dell'evento di trail Le Porte di Pietra in Val Bordera, siamo a Cantalupo Ligure in provincia di Alessandria. Ieri si è corsa la 72 km dal 37, tra poco alle 9.30 prenderà il via il Castello di Pietra, 17 km, 760 metri di dislivello positivo, e mi sembra, appunto, ne parlavamo anche prima, una bella distanza da cui insomma approcciare al trail, no? Con cui approcciare
0: al trail. È proprio la classica gara con cui iniziare, gara da cui partire, poca tecnicità, fattibile a tutti, con 4-5 ore di tempo massimo, è lì che ci si comincia a divertire.
2: Iscrizione ormai immagino chiuse, perché siamo a ridosso quindi teniamo un appunto per il prossimo anno. Grazie mille a Fulvio, a presto.
0: Grazie a voi e buona giornata a tutti, ciao.
2: E allora su questo ci fermiamo un attimo, linea giusto 30 secondi la viabilità, poi torniamo con la seconda parte, a tra poco.
3: Strade in diretta. Una buona giornata e una buona domenica mattina a tutti voi che siete in ascolto. Le uniche notizie riguardano la 6 Torino-Savona. Si è verificato un incidente, prudenza alla guida nel tratto compreso tra Marena e Fossano in direzione Savona. Traffico regolare lungo tutti i restanti tratti autostradali del nostro territorio. Quindi è tutto per il momento, più tardi.
4: Personal Best.
2: Allora, quel tra poco era vero, perché siamo già qui con la seconda parte. Cambiamo ospite, ma non argomento, perché continuiamo a parlare di corsa sui sentieri. Lo facciamo ora con la nuova campionessa italiana di corsa in montagna, Lucia Arnoldo. Ciao Lucia.
5: Ciao, ciao a tutti.
2: Allora, bello riaverti al telefono qui con noi. Allora, un paio di mesi fa la medaglia d'oro ai mondiali universitari di cross, a inizio anno il titolo italiano promesso alla festa del cross, domenica scorsa il tricolore anche, insomma, nella corsa in montagna. A questo punto come stai? Direi bene, insomma.
5: Sì, sto bene, sono contentissima di aver esordito così, appunto, con la stagione della corsa in montagna, e sono felicissima perché comunque era una gara nuova, quindi non era scontato. È stata una gara dura, però sono molto contenta, ecco.
1: Ok, dai, raccontaci un po', com'è andata la tua gara a Revello?
5: Appunto, erano 13 chilometri con circa 1000 metri di dislivello. Era la mia prima gara, diciamo, su questo chilometraggio di corsa in montagna, salita e discesa, perché diciamo che anche da junior avevo praticato la corsa in montagna, però sui 6,5 chilometri, quindi chiaramente salire, scendere e poi di nuovo salire, scendere non era una cosa scontata, ecco, tant'è che la fatica, soprattutto, diciamo, a livello muscolare, si è sentita molto, ecco, più a livello muscolare che a livello, diciamo, di allenamento aerobico. E sono molto contenta, il percorso mi è piaciuto tantissimo, era davvero molto vario e mi sono proprio anche divertita tanto.
2: Bello.
5: Sì.
2: Come ti sei preparata per questo evento?
5: Ecco, allora ho fatto degli allenamenti specifici in salita, appunto a casa mia, quindi questo avevo preparato, soprattutto la salita, col fatto che agli europei gareggerò sicuramente sulla salita, mi ero allenata, diciamo, in salita, e quindi la discesa l'avevo preparata anche poco, tant'è che, diciamo, ho faticato soprattutto in discesa in questa gara, perché sì, l'impatto, insomma, è uno sforzo diverso che bisogna, anche la discesa d'altronde è da allenare.
2: È da allenare, infatti. Parlavi di casa tua prima, due atleti della Val di Zoldo, siamo in provincia di Belluno, sul gradino più alto del podio, lì in Val di Zoldo c'è un segreto che qui non conosciamo?
5: Diciamo che no, è proprio una bella cosa, diciamo che, insomma, due campioni italiani dalla stessa valle è davvero una grande cosa, tant'è che la valle adesso ci sta davvero elogiando, ci sta festeggiando, e è bellissimo quando si torna a casa appunto respirare questo senso, insomma, di vicinanza che si sente forte, sì.
2: Allora Lucia, accennavi anche prima, dal 5 al 7 giugno ci saranno gli europei di trail running, cosa ti aspetti dalla trasferta lì in Slovenia?
5: Ecco, io appunto gareggerò sicuramente il venerdì nella sola salita, e l'obiettivo è arrivarci, appunto, al massimo della forma. In queste settimane torno proprio a casa per allenarmi al meglio, e l'obiettivo è di dare il massimo, e appunto spero di arrivare in forma, ecco.
1: E quindi, in chiusura, come proseguirà la tua stagione dopo gli europei?
5: Sì, dopo gli europei farò appunto la stagione in pista, quindi i campionati italiani sono verso la metà luglio.
2: Sì.
5: Sicuramente quello è diciamo l'appuntamento principale in pista, e forse prima vorrei correre un 5000, non so ancora se dovrò andare all'estero per trovare una gara, diciamo, adatta.
2: E noi ovviamente, insomma, continueremo a seguirti, e poi comunque hai un credito con Personal Best, perché dobbiamo dire ti abbiamo chiamata all'ultimo, visto che l'ospite che avevamo in programma non si è fatto trovare. Noi non costringiamo nessuno se non si ha voglia di intervenire, basta dirlo, ma alla fine, insomma, è andata meglio così, perché siamo sempre felici di avere al telefono con noi Lucia Arnoldo. Grazie Lucia, a presto.
5: Grazie mille a voi, a prestissimo, grazie.
2: E a questo punto siamo arrivati in fondo anche alla puntata di oggi, chiudiamo con le domande dei nostri ascoltatori, oggi in tema di corsa e nutrizione, per cui appunto per le risposte è con noi la nutrizionista Francesca De Riu. Ciao Francesca.
6: Eccomi, buongiorno a tutti.
2: Vi ricordo domande che ci potete sempre scrivere alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375 7269 212. Oggi rispondiamo

0: particolare alla domanda di Marta, 37 anni, è appunto una domanda in tema anche con la puntata.
1: Ciao Personal Best, vi scrivo dalla provincia di Verona. Ho una domanda per la vostra nutrizionista Francesca. Forse in più una curiosità. Domenica scorsa ho corso la mia seconda gara trail di circa 25 km e rispetto alla strada mi rendo conto di non riuscire a regolarmi tra mangiare e bere, soprattutto nelle tempistiche. A un certo punto sono andata in crisi con lo stomaco, con nausea, difficoltà a mangiare e gel che non riuscivo più a prendere. Però vedo tanti runner mangiare anche panini, patatine e parmigiano.
0: Mi ricorda qualcuno.
1: Dai, infatti. Cosa impensabile nella corsa su strada. In montagna cambia davvero così tanto il modo di alimentarsi durante la gara o il problema sono io?
2: Beh, io direi che è proprio uno sport diverso, quindi sicuramente chi passa dalla corsa, diciamo, su strada, magari sul piano, al trail, quindi sali e scendi, ha bisogno comunque di tanto adattamento, quindi magari pensare, ricordiamo anche che i disturbi gastrointestinali sono dovuti anche a una mancanza di energia, diciamo a una difficoltà nel utilizzare le proprie risorse sotto sforzo, no? E quindi chiaramente viene meno anche la capacità di assorbimento a livello intestinale, per esempio, o comunque di digestione a livello dello stomaco. E per questo bisogna adattarsi, ok? Quindi non può essere assolutamente la stessa cosa. Dopodiché, probabilmente chi passa dalla corsa su strada al trail pensa appunto di poter fare la stessa cosa, no? Di ciò che faceva quando correva magari sul piano, quindi a magari una velocità costante, ad esempio, e ritmi regolari che ti permettono di alimentarti e bere. Quindi ogni tot, perché tanto sì, magari ci possono essere ma anche dei leggeri dislivelli, però niente in confronto. Lì diventa tutto più difficile perché questo diventa imprevedibile, ok? Quindi nel momento in cui magari c'è una salita con insomma il dislivello abbastanza elevato, è chiaro che faccio più fatica in quel momento, quindi devo essere molto molto più brava a pianificare i momenti migliori, quindi studiando anche bene il percorso in cui mangiare, in cui alimentarmi, per evitare questi di stress a livello gastrointestinale. Dopodiché sì, è vero che durante le gare appunto di trail running si, diciamo, è più facile probabilmente alimentarsi con cibi vari. Questo è dovuto anche al fatto che appunto ci sono dei momenti in cui si rallenta, no?
0: O camminiamo addirittura.
2: Dei momenti in cui anche si cammina, esatto, e dei momenti in cui magari si corre, quindi è più facile appunto attingere anche da questi alimenti, però rimane sempre molto soggettivo, nel senso che ci sono delle persone che sotto sforzo, comunque anche con la bici questo succede, non riescono assolutamente a mangiare nessun parlo della bici perché comunque è più paragonabile, nel senso che non è come correre, no, sul piano. Con la bici posso anche pensare di avere il tempo, insomma, di alimentarmi con cibi solidi, invece alcune persone proprio non ce la fanno, quindi solo liquido, perché quando lo sforzo è elevato, quindi chiaramente io sto parlando di sforzi elevati. Ovviamente.
0: Ecco, magari la nostra ascoltatrice era abituata, anche pensando alla corsa su strada, a alimentarsi come capita nelle gare ogni 5 km, non dobbiamo più avere un parametro chilometrico, ma dobbiamo magari averlo temporale, diciamo così.
2: Sì, dobbiamo averlo temporale e dobbiamo studiare bene come è fatto il percorso, perché se ho pianificato magari in un determinato momento, ma in quel momento non riesco appunto perché il percorso sì, non me lo permette, diventa tutto molto più difficile e quindi di fronte all'imprevisto magari non gestisco l'imprevisto, entra anche la componente psicologica, è un po' più complicato, però è una questione di adattamento e bisogna cambiare un po', diciamo, il mindset.
0: Infatti era la sua seconda gara, per cui avrà tempo di perfezionare la tecnica anche di alimentazione in gara. Perfetto Francesca, grazie mille, a presto.
2: Grazie a voi per le domande e buona domenica.
0: E a questo punto chiudiamo la puntata con un ricordo, il ricordo di Aldo Gelosa, una delle colonne portanti della Stramilano nelle sue oltre 50 edizioni. Aldo era un amico, era una persona dal cuore veramente gentile ed è mancato in settimana all'età di 90 anni. Lo vogliamo ricordare attraverso le sue parole che avevamo raccolto nel 2020, raccontando proprio la storia della Stramilano, un evento che per certi versi, insomma, a nostro giudizio, coincide con la storia stessa della corsa nel nostro paese, quella aperta a tutti, popolare, capace insomma di unire generazioni anche diverse. Aldo Gelosa è stato davvero un pezzo gentile di questa storia.

0: Italia. A domenica prossima.
1: Vorremmo noi della Stamilano ringraziare tutti i milioni di partecipanti alla Stamilano non agonistica che ci hanno onorati con la loro presenza in tutti questi anni. E mi ricordo benissimo le prime Stamilano, dove non è che venivano con scarpe da rani e cose del genere, e sono stati veramente molto bravi a fare tutti quei chilometri. Per noi è sempre stata una festa e vorrei, oltre che ringraziarli, comunicare a loro di presenziare sempre alle nostre Stamilano, perché noi ce l'abbiamo sempre messa tutta per renderla una grande festa, una giornata di festa, e ci siamo sempre riusciti. Inoltre vorrei ringraziare, per quanto riguarda l'agonistica, la mezza maratona, tutti i nostri atleti che abbiamo avuto dalle primissime maratone, in modo particolare i nostri olimpionici Corva, Bordin, Baldini, i mondiali Panetta e anche tutti i campioni europei, tutti atleti e atlete in modo particolare che noi abbiamo sempre visto con la massima gioia, seguito con la massima gioia, e siamo stati molto molto contenti di loro. Vi ringrazio tutti e auguro a tutti una buona giornata.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition, feed your performance.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Un veicolo connesso produce dati preziosi, racconta come viaggia, come viene usato e può segnalare possibili problemi. Con Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, capiamo perché i dati oggi fanno davvero la differenza.
9: Ogni mezzo fornisce informazioni sullo stato del veicolo e stile di guida, ma i dati da soli non bastano. Il valore nasce quando vengono analizzati e letti nel modo giusto. È così che diventano utili. Aiutano a capire cosa sta succedendo, a prevenire criticità e prendere decisioni più rapide e accurate. È qui che il dato suggerisce l'azione. Permette di gestire meglio i veicoli, aumentare la sicurezza e sostenibilità delle flotte aziendali, riducendo gli sprechi.
8: Scopri di più su come dati, AI e agenti che AI migliorano la gestione dei veicoli su targatelematics.it.
10: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
11: Le 6:59.
12: GR24, il sole 24 ore.

0: Sabato di terrore a Modena, investe la folla con l'auto, poi fugge a piedi ma viene fermato da alcuni cittadini, 8 i feriti. Trump torna a minacciare Teheran, possibili nuovi raid. Per l'Iran alcuni paesi europei trattano per il transito da Hormuz. Tragedia nella tragedia alle Maldive, morto un sub che cercava i corpi degli italiani nella grotta, aperta un'inchiesta. Calcio dalle 12, al via il turno di campionato della discordia, tennis a Roma in finale Sinner e la coppia Bolelli-Vavassori. Buongiorno e bentrovati dalla redazione di GR24 e da Giorgio Stamatopoulos. Sono 8 i feriti del pomeriggio di terrore in centro a Modena ieri quando un'auto si è lanciata sulla folla. La guida il 31enne Salim El-Khoudri, fermato poi da alcuni passanti mentre tentava la fuga a piedi. Nel 2022 l'uomo era stato attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi. Ora è accusato di strage. Amputate le gambe a 2 dei feriti più gravi.
1: Un italiano di seconda generazione di origine marocchina, si chiama El-Khoudri Salim ed è laureato in economia, l'uomo che al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni al centro di Modena. Ha 31 anni, è nato in provincia di Bergamo ma risiede nel modenese. Sembra che non fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol, ma in passato è stato in cura psichiatrica. Salim ha puntato il marciapiede, travolto una bici e colpito una donna che nell'impatto ha perso le gambe. Si è poi allontanato con un coltello in mano, ma 4-5 persone lo hanno inseguito e fermato, tra questi Luca Signorelli.
2: Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra. Gli ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. È scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6. Ho dovuto disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello. E ha tentato di accoltellarmi 2 volte, l'ho buttata a terra e qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
1: Massima allerta Palazzo Chigi, la Premier Giorgia Meloni segue con attenzione quanto avvenuto a Modena, grave se fosse un attentato per il sindaco Massimo Mezzetti, indaga l'antiterrorismo per un'azione senza precedenti in Italia, la dinamica ricorda quanto accaduto in Germania e Francia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E andiamo all'estero, dove sul fronte libanese in Medio Oriente si continua a morire nonostante la proroga della tregua. Beirut ha fatto sapere che in 24 ore sono state uccise 18 persone e 124 quelle ferite negli attacchi israeliani e sale così a quasi 3.000 il bilancio delle vittime da quando l'IDF è tornato nel paese dopo l'attacco israelo-americano in Iran e la guerra con l'Iran appunto potrebbe riprendere.
3: Se l'Iran non farà un accordo, passerà brutti momenti. È la minaccia del presidente americano Trump. La possibilità che il conflitto riesploda non è mai stata così vicina. Israele avrebbe già avviato intensi preparativi, i più vasti, da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco per una possibile ripresa già da settimana prossima. Secondo quanto riportano i media americani, l'operazione avrebbe anche un nuovo nome per permettere a Trump di poter procedere per altri 60 giorni senza l'autorizzazione del Congresso. Gli scenari di dove e come si muoveranno le truppe americane variano. Le fonti riportano di bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Il timore che spacca l'amministrazione Trump è però che la vittoria contro Teheran non sia così facile, a pesare anche il fatto, riportato dai media iraniani, che alcuni stati europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per ottenere il transito dello stretto di Hormuz, una decisione maturata dopo aver visto il passaggio di navi provenienti da Cina, Giappone e Pakistan, una scelta che, se confermata, indebolirebbe il blocco americano su Hormuz. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E decine di droni ucraini nella notte su Mosca hanno fatto almeno 3 morti e decine di feriti, ha fatto sapere il governatore della regione. Ora alle Maldive, dove è morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani deceduti giovedì scorso.

0: corso durante un'immersione, oggi arriverà sul posto un team finlandese di recuperi subacquei.
1: Faceva parte delle forze di difesa nazionali delle Maldive ed era un sommozzatore di grande esperienza, Mohamed Mahoudi. Il sub, che ha perso la vita nell'operazione di ricerca dei corpi degli italiani morti durante l'immersione nella grotta di Alimatà. Trasportato in condizioni critiche, è morto in ospedale in seguito alla malattia da decompressione causata dalla formazione di bolle di gas, solitamente azoto, nel sangue e nei tessuti. Per il recupero dei corpi di Monica Montefiore Falcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, le autorità maldiviane hanno dedicato un team al quale dovrebbero unirsi anche due italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersione in grotta. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Le autorità maldiviane hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità, limite massimo oltre il quale serve una specifica autorizzazione per le immersioni. Revocata inoltre la licenza alla Duke of York, la barca utilizzata per la crociera subacquea. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Morire di freddo in braccio alla madre dopo un lungo viaggio per cercare una vita migliore. È l'ennesima tragedia che si è consumata a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco. La piccola e la mamma ivoriane erano salpate dalla Tunisia. Il viaggio su un barchino di 7 metri con a bordo quasi 60 migranti. E voltiamo pagina, vince a sorpresa la Bulgaria il 70° Eurovision Song Contest. Salda vinci dunque l'Italia, solo quinto.
2: Storica prima vittoria all'Eurovision Song Contest per la Bulgaria. Classe 1998, Dara è una delle artiste più apprezzate della scena pop bulgara. La Bulgaria non aveva mai vinto in 14 partecipazioni. Il suo miglior piazzamento era stato un secondo posto nel 2017.
3: Music is love and it helps.
2: La musica è amore, rende la nostra realtà piena di colore e sapore, ci tiene uniti, ha dichiarato emozionata Dara, che ha vinto con Bangaranga. Ha superato Israele, che non è riuscita a vincere il microfono di cristallo nonostante il solito massiccio televoto. Le due favorite, Australia quarta e Finlandia sesta. Per l'Italia un ottimo quinto posto per Salda Vinci, come Lucio Corsi l'anno scorso. Nei 15 anni dal nostro ritorno abbiamo una serie invidiabile di 13 top 10, di cui 9 consecutive, 12 top 7, di cui 9 consecutive, 8 top 5, ultimo con un solo punto, il Regno Unito. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vienna.
0: Autori molto gettonati al Salone del Libro, da scrittori come Barbero, abitué della manifestazione, ad outsider come Fiorello e Giovanotti, e poi l'incontro con Alberto Angela.
4: Editori, autori, librai, ma anche i grandi esponenti della cultura contemporanea. Le star del Salone del Libro animano la 38esima edizione con code e bagni di folla, come per Alberto Angela, divulgatore scientifico, autore del libro Cesare, La conquista dell'eternità.
5: Trovo affascinante il modo in cui lui spiega.
6: Riesce a rendere comprensibile qualsiasi argomento.
7: Lui è facile da capire.
8: A imparare cose nuove è qualcosa che ti fa crescere.
4: Alberto Angela ha guidato alla scoperta di Giulio Cesare e del Debello Gallico, dialogando con il suo pubblico. Emozionante il ricordo del padre Piero, accolto dagli applausi.
9: C'è una lezione importante, perché il Debello Gallico uno lo vede così, ma scritto in questo modo vi fa capire che A, se siete disuniti perdete. Questo è un insegnamento per oggi, soprattutto per l'Europa. Infatti quello che ha detto Draghi, per la prima volta siamo veramente soli. Avete il modo giusto di vedere le cose, o non stareste qua. Perché tutti voi venite da famiglie in cui i vostri genitori vi hanno dato gli stessi valori che hanno dato a me. Per quanto riguarda mio padre è illimitato, è un affetto che ho anch'io perché sono un figlio, ma anche perché ci ho lavorato assieme, una stima. Una persona come lui non rinasce più.
4: Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: E ora il calcio.
10: 7 giorni di polemiche e stress, tutto alle spalle. A mezzogiorno c'è spazio solo per il calcio e per una giornata che promette di essere decisiva nella volata alla Champions League. In rigoroso ordine di classifica, il Napoli cerca a Pisa i 3 punti che blindano l'Europa maggiore. La Juventus affronta la Fiorentina, rivale di sempre. Il Milan va a Marassi e trova un Genoa temibilissimo, anche se senza più nulla da inseguire. Per i rossoneri c'è Modric, ma c'è anche il peso di giorni vissuti parlando dei confronti interni così allegri.
11: Discussioni ne ho avute in 20 anni ormai, perché sono 20 anni ormai, di carriera hanno avuto tutti gli anni, ma hanno avuto anche molte peggiori. L'importante è che tutti si lavori in un'unica direzione.
10: Poi il derby dell'Olimpico tra Roma e Lazio, senza tifosi biancocelesti e senza Motta in porta, ma con Sarri in panchina nonostante l'orario. E per chiudere, Como Parma, Fabregas ha perso Nico Pass tutto in 90 minuti, poi spazio alla festa Inter e alle emozioni della volata a salvezza. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In conclusione il tennis, finale azzurre oggi agli internazionali di Roma, dopo aver battuto Medvedev, Jannik Sinner se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. In finale anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori contro Granollers e Zabaios. Intanto l'Ucraina Svitolina è stata incoronata regina di Roma, in finale ha battuto la statunitense Gauff. Oggi al Foro Italico atteso il presidente Mattarella. Ed è tutto per questa edizione di GR24 che torna alle 7.59. L'edizione è stata curata in redazione da Marco Mancini, in regia Pietro Lacorte. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
15: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
16: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
17: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
18: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
19: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
20: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
21: Un saluto da Marta Cagnola, il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Stadthalle, Vienna. Centra un ottimo quinto posto allo Eurovision Song Contest e scopre un nuovo pubblico di europei che lo fanno salire nelle classifiche estere di streaming. Il bilancio di Sal Da Vinci.
22: Credo che è una grandissima opportunità, una gioia immensa per me dopo un lungo viaggio trovarmi qui, sinceramente è una cosa che è troppo grande. È un dono immenso, è straordinario. Io, naturalmente, grazie a Sanremo sono qui dopo aver vinto il festival, quindi rappresentare per me l'Italia è motivo di grandissimo orgoglio e spero di rappresentarla nel miglior modo possibile. Questa sera c'è la finale e ci sono tanti nostri connazionali in giro per il mondo che possono tranquillamente supportare questo progetto musicale italiano. Naturalmente se piace la canzone ci mancherebbe altro, ma sarebbe veramente fantastico avere il supporto di tutti.
21: questa esperienza internazionale a contatto con questi ragazzi anche più giovani che ti hanno amato moltissimo da subito,

0: cosa rappresenta per te sentimentalmente, emotivamente, nel cuore?
1: Sai, la musica è un po', è tutto un come, un riassunto delle nostre possibilità, al di là del suo linguaggio è così potente che riesce a trapassare qualsiasi cuore e fascia le anime. Certe volte una canzone ti accende la memoria. Sentir cantare la mia canzone da molti giovani di altre nazioni fa bene alla musica italiana, sicuramente mi fa un bene dell'anima, ma anche fa bene al nostro paese. La musica popolare, il linguaggio delle nostre culture, ma di tutto il mondo, ci mancherebbe altro, ma parlando della nostra cultura, io ho sempre pensato con la testa nel passato, il cuore nel passato e la testa nella modernità, e questo me lo riporto in ogni cosa che faccio. Ho attinto dalla mia cultura musicale, dalle tradizioni del nostro paese, e naturalmente generando una nuova melodia, come dire, sviluppando una creatività che è un dono del cielo. E sentire che poi questa canzone piano piano si affaccia in altri paesi è una cosa molto molto molto bella. Non è che capita spesso nella musica italiana, soprattutto negli ultimi anni, e questa è una canzone che forse probabilmente parlando di amore, e quando parli d'amore è un passaporto, un lasciapassare che ti consente veramente di aprire qualsiasi porta. E quando intendo amore, e quando parlo di amore in questa canzone, non mi riferisco solo alla famiglia tradizionale, ovvero quella con i figli, tra un lui e un lei, ma io mi rivolgo e parlo all'amore universale, perché per me due persone che si vogliono bene e stanno insieme, per me è già famiglia, già qualcosa di miracoloso. Questo è un palco, una finestra sul mondo ancora di più, o meglio dove si mescolano tutte le culture europee. Mi dispiace per i paesi che non hanno deciso di disertare, e quindi massimo rispetto, ci mancherebbe altro, ma mi sarebbe piaciuto condividere anche con gli altri paesi la musica insieme a loro. Qui c'è un villaggio di sentimenti dove tutti noi cantiamo la stessa canzone, ovvero passeggiando nel mondo dell'amore. È un'emozione grande, è un palco importante, è un confronto tra culture importante, e anche un linguaggio inclusivo che ci aiuta a vivere meglio.
0: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Sal Da Vinci. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. In primo piano.
1: Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha un titolo completamente diverso oggi da quello degli altri quotidiani, ed è questo: dal credito all'high tech, profitti su del 20%, gli utili 2026 spingono Wall Street, perché come sapete c'è stata una pioggia di trimestrali e quindi si possono già calcolare gli utili su quelle trimestrali, e poi naturalmente, come quasi sempre alla domenica, si può guardare come sono andati gli indici di borsa, e in particolare quello della borsa più grande e importante al mondo, che è quella di New York, quindi Wall Street, e capire appunto qualcosa sostanzialmente poi delle differenze tra la finanza e l'economia reale. I margini netti delle aziende americane a livelli record, picco di liquidità globale. Nonostante la guerra, i listini segnano massimi storici. A centropagina una foto scattata davanti allo stabilimento di Cerreto Desi, vicino ad Ancona, dell'Electrolux, e la foto fa riferimento a un reportage di Lello Naso. Il distretto di Fabriano teme l'effetto domino avviato da Electrolux, distretto

detto quello di Fabriano, concentrato storicamente sugli elettrodomestici. Il Corriere della Sera, come direi tutti gli altri quotidiani, ha in prima pagina con la maggior enfasi la notizia che avete sentito naturalmente fin da ieri, perché il fatto è successo a metà pomeriggio, dell'auto sulla folla, terrore a Modena, 8 feriti, 4 gravi, andava a 100 all'ora, bloccato dai cittadini, Mattarella li ringrazia. Il Corriere della Sera ha due immagini, una quasi certamente di una scattata da un cellulare, che poi troviamo su tantissimi altri quotidiani, e invece una scattata subito dopo con la foto dell'auto sulla quale viaggiava l'attentatore, l'uomo che comunque si è lanciato sulla folla appunto con un'auto ad altissima velocità. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche l'intervento di Mario Monti, l'impulso possibile all'Europa, un patto bipartisan, e naturalmente una delle tante riflessioni che vengono dopo la visita del presidente americano Donald Trump alla presidente cinese Xi Jinping. La Repubblica, terrore in centro a Modena, auto sulla folla a 100 all'ora, qui una foto sola, quella appunto scattata all'auto dell'assassino, possiamo dire a questo punto, perché o comunque due feriti sono gravissimi e a una donna sono già state amputate due gambe. L'uomo alla guida, fermato dai passanti, aveva un coltello, nato in Italia con origini marocchine, era già in cura per schizofrenia. E dalla prima pagina anche qui un riferimento agli effetti della visita di Donald Trump in Cina. Da Trump nuova minaccia, ecco la tempesta, piani di attacco dopo la visita in Cina. E qui il commento è dell'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro: il declino inesorabile dello spirito del caos. La Stampa, terrore a Modena, a tutta velocità nelle strade del centro, ferite 8 persone, la fuga col coltello e l'arresto. Subito sotto, Iran, Trump prepara l'attacco, i Pasdaran si appellano al Papa. Poi naturalmente grande spazio fin dalla prima pagina al Salone del Libro di Torino, dove come sapete il Sole 24 Ore è presente con i nostri giornalisti e naturalmente con la nostra Alessandra Tedesco, la cacciatrice di libri, anche se il suo programma si chiama Il Cacciatore di Libri, e anche oggi naturalmente racconterà quello che sta succedendo e sarà anche in diretta dal Salone. Vi segnalo dalla prima pagina della Stampa anche l'editoriale, come sempre della domenica, del direttore Andrea Malaguti, che si intitola La memoria di un mondo che non esiste più, e prende spunto da alcuni incontri con autori avvenuti appunto al Salone del Libro per fare un ragionamento, come sempre la domenica, più che altro di geopolitica più ampia. E vi segnalo anche un intervento di Elsa Fornero: se i giovani pagano tutti i nostri debiti, e il tema è sempre quello del debito pubblico nostro, che comunque è come una specie di gigantesca ipoteca sul futuro delle prossime generazioni, ma anche il tema delle pensioni. Il Messaggero, auto sulla folla, terrore a Modena, uomo in cura psichiatrica ferisce 8 passanti, 4 sono gravi. E poi un riferimento con una certa enfasi, ma la notizia naturalmente la trovate su tutti i giornali, Giorgia Meloni, la premier italiana, è intervenuta alla Europe Gulf Forum in Grecia e da lì ha fatto anche alcune dichiarazioni su quello che potrebbe succedere nello stretto di Hormuz: no ai pedaggi, un ponte mediterraneo-golfo. E poi anche qui trovate naturalmente anche sugli altri giornali, e l'avete sentito nel GR, la morte del soccorritore alle Maldive. Poi, visto che alle 12 ci sarà il derby Roma-Lazio e alle 17 la finale degli internazionali di tennis tra Sinner e Ruud, subito sotto la testata Roma-Villaggio Globale, derby febbre da Champions. Il Giorno, Iran, ultimatum di Trump, o accordo o nuovi attacchi. E poi però subito sotto
la foto scattata, una delle foto scattate a Modena, a 100 all'ora sulla folla. L'ho inseguito, voleva colpirmi e poi sono riuscita a bloccarlo. Un'intervista a uno dei appunto delle persone che erano lì sulla scena, che sono intervenute e sono riuscite a bloccare la persona che era la guida, che una volta schiantatosi è sceso dalla macchina e si è visto che aveva anche un coltello, e con questo coltello ha appunto colpito anche le persone che cercavano di fermarlo. Avvenire, subito sotto la testata, anche qui una fotonotizia con una grande foto che richiama poi ai servizi a pagina 3, con l'auto falcia ai pedoni, attimi di terrore nel cuore di Modena. E poi però, e questo è una pagina che trovate poi, la pagina 2, con un reportage di Nello Scavo da Gerusalemme: esiliati in Città Santa, cristiani ma stranieri, aggressioni, oltraggi, silenzi, il racconto e la denuncia da Gerusalemme. Nel 2025 sono stati contati 155 incidenti. Il Giornale proprio apre sull'attentato a Modena, l'ombra del terrore, un 31enne di origini marocchine piomba sulla folla a 100 all'ora, una donna perde le gambe. E anche qui subito sotto una foto dell'auto subito dopo lo schianto. E poi una foto di Donald Trump, Trump pronto all'attacco. L'editoriale del direttore del Giornale Tommaso Cerno, eloquente fin dal titolo, la seconda degenerazione, perché l'attentatore era un cosiddetto immigrato di seconda generazione, cioè i genitori erano immigrati, lui è nato in Italia, i genitori erano nati in Marocco e poi erano immigrati in Italia. Il Fatto Quotidiano invece torna sulla questione della giustizia: dopo il referendum si è riaperto il cantiere delle riforme della giustizia, che però di fatto è fermo. Dopo i cronisti, il CSM imbavaglia i magistrati. Obbligo di rettifica, niente interviste, frasi dagli atti, se un'accusa cade si fa il comunicato. E subito sotto la testata però falcia sette pedoni, non è un terrorista. E naturalmente appunto quello che si sa è che era stato in cura e che c'era stata anche una diagnosi di schizofrenia. Non sono invece stati al momento trovati indizi o prove che fosse che le sue azioni siano in qualche modo legate a una radicalizzazione o a un tipo di terrorismo legato alla sua religione, l'Islam. Libero, l'attentato del nuovo italiano, titola tutta pagina: un 31enne di origini marocchine si lancia a tutta velocità contro i passanti, 8 feriti, 4 gravissimi. E l'editoriale è anche in questo caso dedicato alla vicenda di Modena dal direttore Mario Secchi, un film già visto, cosa non dicono. A centropagina una di quelle per me sempre spiacevoli da guardare, caricature di Benny, c'è la Giorgia Meloni e sotto di lei ci sono Roberto Saviano, Annalisa Cuzzocrea, Pablo Trincia e Massimo Giannini. La carica dei guru progressisti al Salone del Libro, un salone da manicomio, così viene definito. Domani, come sempre, due titoli forti: in Iran torna l'ombra della guerra, il futuro incerto degli USA nel Golfo, e poi auto sulla folla in centro a Modena, 8 feriti, 4 gravi. La Verità, un titolo a tutta pagina, su due, addirittura su due righe: risorsa in auto falcia la folla. Il riferimento è a come a volte, soprattutto dal centro-sinistra, anzi forse solo dal centro-sinistra, si definiscano gli emigrati delle risorse. Marocchino di seconda generazione già in cura psichiatrica si lancia sui passanti, poi cerca di sfuggire sferrando coltellate, un uomo lo blocca, 8 feriti, alcuni gravissimi. Il motivo: si sentiva emarginato, puntini di sospensione. Ultimo titolo prima di lasciarci per la pausa, in cui sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo, quello del Manifesto: sotto la tregua,
Il Manifesto è l'unico giornale che non soltanto apre sullo scenario di guerra nella striscia di Gaza in Libano, ma appunto con questa enfasi. Israele firma il rinnovo del cessate in fuoco in Libano mentre continua a bombardarlo. Solo ieri 18 uccisi. Netanyahu pianifica un'offensiva elettorale a Gaza. Perché è definita un'offensiva elettorale? Perché, come sapete, questa settimana si è saputo che Israele andrà di nuovo a elezioni anticipate. Quindi offensiva elettorale a Gaza, dove i raid non si sono mai fermati.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Tempo in diretta.
7: Condizioni meteo di nuovo stabili quasi ovunque dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza solamente di nubi sparse, non da escludere però degli addensamenti e locali rovesci lungo la dorsale appenninica e sul medio versante adriatico. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio temporalesco sull'arco alpino, sugli Appennini e sulle zone immediatamente adiacenti. Tempo in generale buono altrove. Valori termici in lieve ma generale ascesa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
12: In primo piano.
13: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica. Caro Angelo, no, io non sto dormendo.

0: modo, lei nemmeno, usi le sue dita e cambi stazione se mi trova così noiosa, perché non vedo perché debba ascoltare una rassegna che lei definisce noiosa. Detto questo, grazie a tutti gli ascoltatori, ai messaggi, al 349-238-6666, alla gentilissima Laura come sempre e a tutti davvero. E vi torno sul Sole 24 Ore, c'è una pagina intera dedicata alla Germania, da una parte un riassunto di come AfD, il Alternative für Deutschland, il partito di destra estrema, stia acquistando consensi in tutti i Länder della Germania, il sogno di AfD, conquistare la Germania un Land dopo l'altro. Il partito xenofobo di ultradestra è la prima forza politica nazionale, viene chiamato l'onda blu perché il colore del partito è appunto il blu. Con il 28% dei consensi nei sondaggi, a settembre potrebbe ottenere la guida del Land dove si voterà, la Sassonia-Anhalt, dove potrebbe superare il 40%. E c'è un'intervista di Gianluca Di Don Francesco a Marcel Fratscher, che è presidente dell'Istituto di Ricerca Economica di AIW di Berlino, e dice: solo riforme coraggiose salveranno l'economia e la democrazia tedesca. Poi vi segnalo il consueto a tu per tu della domenica, l'incontro di una giornalista del Sole 24 Ore con una personalità italiana, ma non solo, dell'economia, della cultura, della società, della ricerca, dello sport. Questa settimana è Elisabetta Fabri, che è presidente e amministratrice delegata di Star Hotels, che è il più grande gruppo indipendente italiano attivo nell'ospitalità, ha 34 hotel per un totale di 4.500 stanze, e a Chiara Beghelli ha raccontato, ambasciatrice del Made in Italy, con l'approccio sartoriale negli alberghi. L'Italia ha bisogno di una scuola di alta formazione nell'hotellerie come quella che c'è in Svizzera a Losanna e che la stessa Elisabetta Fabri ha frequentato. Poi vi segnalo un approfondimento di Andrea Biondi su come sta cambiando la televisione. Metamorfosi della TV, meno pubblico e sfida spostata oltre le ore 22. Calo degli ascolti lineari, rafforzamento del cosiddetto consumo smart, Mediaset cresce nel prime time, la RAI in calo sperimenta nuove formule digitali. E poi, come potete immaginare, la pagina di Sport 24 è dedicata agli internazionali di tennis. Marco Bellinazzo racconta: le ATP Finals generano 250 milioni di utili per lo Stato. Bilanci da record, oggi la finale degli internazionali d'Italia a Roma con il primato di spettatori e ricavi. Intanto i conti 2021-2025 di questo torneo certificano il netto surplus degli introiti fiscali sui contributi pubblici. Poi vi segnalo la pagina di Arredo Design, e questa è una cosa che credo abbiamo notato molto negli ultimi anni, il ritorno del vinile che si è trasferito anche al design. Ritorno al vinile, il giradischi rinasce come icona d'arredo, l'ascolto analogico diventa rito condiviso e ripropone il lettore di LP, che poi sta per long playing, in chiave evoluta come elemento contemporaneo. E con questo ci spostiamo sul Corriere della Sera. Come altri giornali, torna sull'episodio avvenuto a Porta a Porta a giovedì, che ha visto protagonista Concita Borrelli. Tra l'altro segnalo che questa era una puntata registrata che comunque si è deciso di mandare in onda, quando la diretta ovviamente è sempre una sorpresa per tutti noi giornalisti. Possono appunto a quel punto chi c'è al microfono o in diretta televisiva si può fare poco, se invece è registrata magari qualcosa si può fare, ma la puntata è andata in onda lo stesso, e la frase incriminata per la quale adesso Concita Borrelli pare scusarsi è stata: si parlava del delitto di Garlasco, se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi dico una cosa terribile, forte, c'è lo stupro. E tra l'altro si riferiva sia agli uomini sia alle donne, cioè l'idea che comunque c'è una vocina dentro di noi che ci fa aspirare, sperare, auspicare, desiderare di stuprare. Ma non è il primo definito scivolone di Concita Borrelli. Io mai sentita questa giornalista prima, ammetto, ma viene anche definita autrice TV, è la stessa che in passato aveva detto che le dava fastidio l'esposizione mediatica di Gino Cecchettin, poi aveva anche detto tra le sue perle che lei ha un radar per riconoscere i gay. E la cosa impressionante, perché naturalmente, ripeto, è successo giovedì, quindi sono passati 2 giorni, potete rivedere questa apparizione da Bruno Vespa. La cosa impressionante è che sul momento Bruno Vespa proprio non ha fatto un plissé. Dal Corriere della Sera vi segnalo un bellissimo reportage di Massimiliano Del Barba da Abingdon, vicino a Oxford, nel Regno Unito, intitolato Il cuore dell'avvenire, nel campus dove la fusione nucleare è vicina. Leni lavora in questo campus con l'autorità inglese per l'energia per abbandonare i combustibili fossili. Molto interessante, nelle pagine di salute, un articolo di Alessandro Rossi, che è ordinario di neurologia e fisiologia umana all'Università di Siena, intitolato «Perché il mondo non è come ci appare. Colori, sapori, odori esistono come tali per noi e nessun altro, perché sono il risultato di un'elaborazione del nostro cervello. In realtà non possiamo sapere come sarebbero le cose senza questa mediazione, ma tutto questo non solo ha una spiegazione, è addirittura indispensabile». Su Repubblica viene scomodata Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, la intervista Giovanna Vitale, sempre sulla questione di Concita Borrelli, la RAI si scusi, le frasi sullo stupro ignobili e deleterie. Già che parliamo di Parlamento, perché sui giornali, mentre ci sono mezze pagine, interviste su questa vicenda, è completamente sparita, invece è completamente sparito l'intervento, per me altrettanto scioccante, del Presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica del nostro Stato, che ha detto davanti a tutti, tra l'altro a un convegno dove si parlava di pericolosità dei social per i più giovani, ha detto che lui avrebbe chiesto, aveva già chiesto a Maria Elena, Maria Stella, che è il nome di battesimo di Maria Stella Gelmini, e Mara Carfagna, ma ha omesso i cognomi perché così si fa nella testa di La Russa quando si nominano delle donne parlamentari, con una frase: e scusate se è poco avere un incontro con Maria Stella e Mara. Dopodiché, naturalmente, nessuno ha detto niente, le due parlamentari erano presenti, e la cosa che a me personalmente sconvolge è che si parla sempre, appunto, sono sicuramente due donne molto belle, non si capisce perché si debba citare questo quando Ignazio La Russa faceva riferimento a spiegazioni che avrebbe chiesto su provvedimenti in discussione in Parlamento. Ma qualcuno poteva rispondergli, non so, qualcuno poteva parlare dell'aspetto fisico di Ignazio La Russa, no? Non si parla mai dell'aspetto fisico degli uomini. Naturalmente nel caso di Ignazio La Russa ognuno può avere la sua opinione, ma non è esattamente Brad Pitt. Però sull'aspetto fisico dei parlamentari maschi, a parte il povero Brunetta, che tra l'altro ha sicuramente un uomo di bassa statura, ma ha un viso, secondo me, bellissimo, comunque molto interessante. Ecco, a parte l'aspetto fisico di Brunetta, no, si glissa sempre. Mentre su quello delle donne, no. Su quello delle donne bisogna sempre comunque avere un'opinione ed esprimerla, anche quando si è alla seconda carica dello Stato. E scusate questa tirata, ma naturalmente, essendo donna, il tema mi tocca direttamente, perché compierò 57 anni a ottobre e come credo la maggior parte delle donne abbiamo passato la vita a essere comunque prima di tutto giudicate silenziosamente o meno per il nostro aspetto fisico. Detto questo, e a proposito di donne eccezionali, Anna Kuliscioff viene ricordata sulle pagine del Messaggero, dove si fa sempre questa dove si fa ogni domenica questo focus su donne eccezionali, appunto, della storia, definite le donne nella storia e nel mito. Nata in Crimea nel 1857 in una famiglia ebrea benestante, è stata tra i fondatori del Partito Socialista Italiano. Studiò medicina, specializzandosi in ginecologia per aiutare le pazienti più povere. E con questo ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Traffico regolare lungo tutta la rete autostradale del territorio nazionale. Vi informiamo che oggi, domenica 17 maggio, è previsto il blocco nazionale della circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo. Il divieto sarà in vigore dalle 9 alle 22. Il transito è vietato sia sulle strade extraurbane che in autostrada. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: In primo piano.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Naturalmente molti commenti a quello che ho detto, ma poco male, insomma la mia opinione è chiarissima su questo. Ripeto, per una donna essere sempre comunque giudicata prima di tutto per l'aspetto fisico, e quando non si è bellissime come lo è Mara Carfagna o Maria Stella Germini, questo è ancora più doloroso, è una cosa che appunto tutte conosciamo bene e che invece gli uomini conoscono molto meno. Detto questo, mi ha veramente scioccato, ma è una cosa che mi chiedo da sempre, cioè quando si dice che in carcere, nelle carceri italiane, non solo naturalmente, circolano droga, vengono distribuiti privilegi, mi chiedo sempre come sia possibile non intervenire, non individuare. Il giorno oggi con Nicola Palma fa questa inchiesta sul carcere di Opera, il giro qui vicino a Milano, alle porte di Milano, il giro di droga e cellulari a Opera. La cocaina a 500 euro al grammo, un detenuto con Instagram e Netflix, il telefono in affitto a 300 euro. L'indagine si chiama Sentinella, un'indagine della polizia penitenziaria sui traffici sotterranei in cella. Al centro Antonio Zea, il ruolo del figlio, gli stupefacenti ai colloqui e le richieste sugli abbonamenti. Fai Wind, Vodafone non prende. E con questo però passiamo alla domenica del Sole 24 Ore e ai supplementi, poi citeremo anche gli altri, ma partiamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Fiume e affluenti. E la citazione è questa: pochi fiumi nascono da grandi sorgenti, moltissimi si ingrossano raccogliendo acque. Scrive Cardinal Ravasi. Tutti ricordano la sua parabola biografica, da acclamato e brillante protagonista dell'alta società augustea al triste decennale esilio nella sperduta città di Tomi sul Mar Nero per decreto imperiale. Rimane comunque la grandezza della poesia di Ovidio, del quale appunto è la citazione dell'inizio, ed è da una sua opera che abbiamo desunto questa citazione. Si tratta di una delle varie raccolte poetiche galanti dedicate all'amore e all'eros, i Remedia Amori, 407 distici pubblicati tra l'1 e il 2 d.C. Il poeta era nato a Sulmona nel 43 avanti Cristo e morirà al confino attorno al 18 d.C. L'immagine del fiume che si ingrossa ricevendo le acque degli affluenti era cara a Ovidio, che l'aveva ripresa variandola anche in altri suoi testi, ed è trasparente nel suo significato simbolico. Il tema è sostanzialmente quello dell'esperienza. È vero che si nasce con una dotazione personale, con gradi diversi di intelligenza, con temperamenti e capacità mutevoli da un individuo all'altro, ma è indiscutibile che sarà il corso del fiume della vita ad arricchire nel bene e a pervertire nel male quell'iniziale eredità. Se è vero che i piccoli ruscelli fanno grandi fiumi, al arricchendoli con gli affluenti, è altrettanto certo che, fuori di metafora, l'educazione, gli ambienti sociali, le amicizie, le derive morali, gli incontri e gli scontri creano la fisionomia completa di ogni persona. E a contribuire a questa crescita non sono solo le grandi vicende, ma anche la semplice e modesta quotidianità. Sant'Agostino ricordava infatti in un suo commento biblico che molte gocce riempiono un fiume. È per questo che dobbiamo gratitudine ai tanti che ci hanno resi più dotati attraverso il loro insegnamento e il loro esempio. L'articolo principale però è firmato da Giacomo Cardinali e fa riferimento al fatto che fino al 19 luglio la BNF François Mitterrand di Parigi propone una mostra sulle carte immaginarie, un'immersione rara nella cartografia e nei suoi territori immaginari, e Giacomo Cardinali racconta immaginare mondi tra mappe ed enigmi. La mostra di Parigi ci ricorda che la scientificità delle carte è stata a lungo un miraggio. Giacomo Cardinali l'ha visitata scortando un testimone d'eccezione. Poi vi segnalo naturalmente anche sulla Domenica del Sole 24 Ore ci sono tanti articoli che prendono spunto dal Salone del Libro, tra l'altro oggi alle 11.30 nell'ampio programma del gruppo Sole 24 Ore c'è un incontro con Germano Lanzoni e Fania Alemanno, autori di Ricordati di ridere, e poi vi dicevo dalle 15 alle 17 le interviste live, per chi ha la fortuna di essere lì al salone, del cacciatore di libri, ovvero Alessandra Tedesco. E quindi a massima attenzione naturalmente anche sul Sole 24 Ore al Salone del Libro, che è la fiera annuale dedicata all'editoria che si tiene appunto a Torino e che si chiude oggi. Vi segnalo anche un bel reportage da Venezia di Ada Masuero, scusatemi, da Londra, che racconta la collezione Peggy Guggenheim, nascita di una collezionista. E scusatemi, perché leggendo le indicazioni sulla mostra ho fatto un po' di confusione. Il reportage da Venezia, perché questa mostra a Londra fa riferimento naturalmente al Museo Guggenheim di Venezia. Tutti da Peggy al vernissage. Venezia celebra il breve ma intenso periodo in cui Peggy Guggenheim lanciò una galleria anche a Londra. Durò e vendette poco, ma fu decisiva per lanciare una generazione di artisti. E poi mi fa, invece qui proprio a proposito di Londra, alla vigilia della mostra che celebra Emilio Isgro a Londra, l'artista, concettuale e pittore, ma anche poeta, scrittore e drammaturgo, racconta sul Sole 24 Ore, cari amici inglesi, così cancello la vostra Brexit. Alla vigilia della mostra che lo celebra alla Historic Collection di Londra, Emilio Isgro racconta in anteprima l'opera che ha ideato per l'occasione. E poi mi fa veramente piacere segnalare la pagina di Tempo Liberato, dove c'è la prefazione firmata da Stefano Salis, che della Domenica del Sole 24 Ore, delle pagine dei commenti, è il responsabile a questo libro appena uscito, di disegni di Franco Matticchio, con appunto una prefazione di Stefano Salis, e che si intitola La libreria degli animali, 22 disegni. Franco Matticchio è un collaboratore da tantissimi anni della Domenica del Sole 24 Ore, è un disegnatore, un artista per me eccezionale, ma appunto soprattutto ritrae animali. È un libro tra l'altro pregiato come tutti quelli di Henri Bayle. Il libro è stato tirato in 375 copie con differenti tipologie di carte e prezzi. La cosa particolare che Stefano Salis racconta nella sua prefazione è che il libro contiene appunto 22 disegni di 22 animali che rappresentano 22 lettori diversi, e Stefano Salis racconta come in realtà lui avesse chiesto tanti anni fa a Franco Matticchio di fare dei disegni sulle diverse tipologie di lettori, e a Franco Matticchio alla fine l'ha fatti questi disegni, ma appunto pensando a diversi animali. Quindi c'è il coccodrillo che legge, in questa pagina ce ne sono stati stati solo tre, ma ce n'è uno bellissimo di due pinguini che aprono un frigorifero pieno di libri e così via. È veramente una delizia questo libro, e la prefazione, appunto, Franco Matticchio, La libreria degli animali, il nostro geniale disegnatore, esce con una raccolta di bestie alle prese con i libri. Il surrealismo quotidiano di cui è maestro diventa metafora di vita. L'ultima segnalazione che vi faccio è la copertina di Specchio della Stampa.

0: La dittatura degli psicologi. Dopo la pandemia, il ricorso alle consulenze psicologiche ha conosciuto un'impennata. I giovani sono i più coinvolti, ma siamo sicuri che tutto sia riducibile a una questione psichica? E su questo ringrazio Pietro Lacorte in regia, a tutti voi per l'ascolto e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
2: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
3: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghi in un click. Vai su jethr.com.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
16: Le 7:59.
17: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Sabato di terrore a Modena, investe la folla con l'auto, poi fugge ma viene fermato. 8 i feriti, 2 amputati, 1 in pericolo di vita. Trump torna a minacciare Teheran, massiccio attacco di droni ucraini su Mosca, 3 morti. Tragedia nella tragedia alle Maldive, morto un sub che cercava i corpi degli italiani nella grotta, aperta un'inchiesta. Calcio dalle 12 al via il turno di campionato della discordia, tennis a Roma in finale Sinner e la coppia Bolelli-Vavassori. Buongiorno e bentrovati dalla redazione di GR24, Giorgio Stamatopoulos in studio. Sono 8 i feriti del pomeriggio di terrore in centro a Modena quando un'auto ieri si è lanciata sulla folla. Alla guida il 31enne Salim El Khoudry, fermato poi da alcuni passanti mentre tentava la fuga a piedi. Nel 2022 l'uomo era stato in cura per disturbi schizoidi, ora è accusato di strage. Amputate le gambe a 2 dei feriti più gravi, 1 è in pericolo di vita.
1: Un italiano di seconda generazione di origine marocchina, si chiama El Khoudry Salim ed è laureato in economia, l'uomo che al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni al centro di Modena. Ha 31 anni, è nato in provincia di Bergamo ma risiede nel modenese. Sembra che non fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol, ma in passato è stato in cura psichiatrica. Salim ha puntato il marciapiede, travolto una bici e colpito una donna che nell'impatto ha perso le gambe. Si è poi allontanato con un coltello in mano, ma 4-5 persone lo hanno inseguito e fermato, tra questi Luca Signorelli.
2: Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra. Io ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. È scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6. Ho dovuto disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello e ha tentato di accoltellarmi 2 volte, l'ho buttato a terra e qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
1: Massima allerta Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni segue con attenzione quanto avvenuto a Modena, grave se fosse un attentato per il sindaco Massimo Mezzetti, indaga l'antiterrorismo per un'azione senza precedenti in Italia, la dinamica ricorda quanto accaduto in Germania e Francia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora all'estero, in Medio Oriente, dove sul fronte libanese si continua a morire nonostante la proroga della tregua. Beirut ha fatto sapere che in 24 ore sono state uccise 18 persone, 124 quelle ferite negli attacchi israeliani, e sale a quasi 3.000 il bilancio delle vittime da quando l'IDF è entrato nel paese dopo l'attacco israelo-americano in Iran. Guerra con Teheran che ora potrebbe riprendere.
3: Se l'Iran non farà un accordo, passerà brutti momenti. È la minaccia del presidente americano Trump. La possibilità che il conflitto riesploda non è mai stata così vicina. Israele avrebbe già avviato intensi preparativi, i più vasti, da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco per una possibile ripresa già da settimana prossima. Secondo quanto riportano i media americani, l'operazione avrebbe anche un nuovo nome per permettere a Trump di poter procedere per altri 60 giorni senza l'autorizzazione del Congresso. Gli scenari di dove e come si muoveranno le truppe americane variano. Le fonti riportano di bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Il timore che spacca l'amministrazione Trump è però che la vittoria contro Teheran non sia così facile, a pesare anche il fatto, riportato dai media iraniani, che alcuni stati europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per ottenere il transito dello stretto di Hormuz, una decisione maturata dopo aver visto il passaggio di navi provenienti da Cina, Giappone e Pakistan, una scelta che, se confermata, indebolirebbe il blocco americano su Hormuz. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Oltre 500 droni ucraini lanciati nella notte su Mosca e sulla regione circostante hanno provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Le vittime sono una donna colpita dentro la propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è ancora intrappolata sotto le macerie. La tragedia delle Maldive, oggi arriverà sul posto un team finlandese di recuperi subacquei. Intanto è morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani deceduti giovedì scorso durante un'immersione.
4: Faceva parte delle forze di difesa nazionali delle Maldive ed era un sommozzatore di grande esperienza, Mohamed Mahoudi. Il sub, che ha perso la vita nell'operazione di ricerca dei corpi degli italiani morti durante l'immersione nella grotta di Alimatà. Trasportato in condizioni critiche, è morto in ospedale in seguito alla malattia da decompressione causata dalla formazione di bolle di gas, solitamente azoto, nel sangue e nei tessuti. Per il recupero dei corpi di Monica Montefalco

0: Cone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, le autorità maldiviane hanno dedicato un team al quale dovrebbero unirsi anche due italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersione in grotta. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Le autorità maldiviane hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità, limite massimo oltre il quale serve una specifica autorizzazione per le immersioni. Revocata inoltre la licenza alla Duke of York, la barca utilizzata per la crociera subacquea. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Morire di freddo in braccio alla madre dopo un lungo viaggio per cercare una vita migliore, l'ennesima tragedia che si è consumata a Lampedusa, dove una neonata è deceduta per ipotermia poco dopo lo sbarco. La piccola e la mamma, ivoriane, erano salpate dalla Tunisia. Il viaggio su un barchino di 7 metri con a bordo quasi 60 migranti. E vince a sorpresa la Bulgaria, il 70° Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci è quinto.
2: Storica prima vittoria all'Eurovision Song Contest per la Bulgaria. Classe 1998, Dara è una delle artiste più apprezzate della scena pop bulgara. La Bulgaria non aveva mai vinto in 14 partecipazioni. Il suo miglior piazzamento era stato un secondo posto nel 2017.
3: Music is love and it helps.
2: La musica è amore, rende la nostra realtà piena di colore e sapore, ci tiene uniti, ha dichiarato emozionata Dara, che ha vinto con Bangaranga. Ha superato Israele, che non è riuscita a vincere il microfono di cristallo nonostante il solito massiccio televoto. Le due favorite, Australia quarta e Finlandia sesta. Per l'Italia un ottimo quinto posto per Sal Da Vinci, come Lucio Corsi l'anno scorso. Nei 15 anni dal nostro ritorno abbiamo una serie invidiabile di 13 top 10, di cui 9 consecutive, 12 top 7, di cui 9 consecutive, 8 top 5, ultimo con un solo punto, il Regno Unito. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vienna.
1: Autori molto gettonati al Salone del Libro, da scrittori come Barbero, abitué della manifestazione, ad outsider come Fiorello e Giovanotti, e poi l'incontro con Alberto Angela.
4: Editori, autori, librai, ma anche i grandi esponenti della cultura contemporanea. Le star del Salone del Libro animano la 38esima edizione con code e bagni di folla, come per Alberto Angela, divulgatore scientifico, autore del libro Cesare, La conquista dell'eternità.
5: Trovo affascinante il modo in cui lui spiega.
6: Riesce a rendere comprensibile qualsiasi argomento.
5: Lui è facile da capire.
7: A imparare cose nuove è un qualcosa che ti fa crescere.
4: Alberto Angela ha guidato alla scoperta di Giulio Cesare e del Debello Gallico, dialogando con il suo pubblico. Emozionante il ricordo del padre Piero, accolto dagli applausi.
8: C'è una lezione importante, perché il Debello Gallico uno lo vede così, ma scritto in questo modo vi fa capire che A, se siete disuniti perdete. Questo è un insegnamento per oggi, soprattutto per l'Europa. Infatti quello che ha detto Draghi, per la prima volta siamo veramente soli. Avete il modo giusto di vedere le cose, o non stareste qua, perché tutti voi venite da famiglie in cui i vostri genitori vi hanno dato gli stessi valori che hanno dato a me. Per quanto riguarda mio padre è illimitato, è un affetto che ho anch'io perché sono un figlio, ma anche perché ci ho lavorato assieme, una stima, una persona come lui non rinasce più.
4: Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: E ora il calcio.
9: 7 giorni di polemiche e stress, tutto alle spalle. A mezzogiorno c'è spazio solo per il calcio e per una giornata che promette di essere decisiva nella volata alla Champions League. In rigoroso ordine di classifica, il Napoli cerca a Pisa i 3 punti che blindano l'Europa maggiore, la Juventus affronta la Fiorentina, rivale di sempre, il Milan va a Marassi e trova un Genoa temibilissimo, anche se senza più nulla da inseguire. Per i rossoneri c'è Modric, ma c'è anche il peso di giorni vissuti parlando dei confronti interni così allegri.
10: Discussioni ne ho avute in 20 anni ormai, perché sono 20 anni ormai, di carriera ne hanno avute tutti gli anni, ma ne ho avute anche molte peggiori. L'importante è che tutti si lavori in un'unica direzione.
9: Poi il derby dell'Olimpico tra Roma e Lazio, senza tifosi biancocelesti e senza Motta in porta, ma con Sarri in panchina nonostante l'orario. E per chiudere, Como Parma, Fabregas ha perso Nico Paz, tutto in 90 minuti, poi spazio alla festa Inter e alle emozioni della volata a salvezza. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E c'è anche il tennis con le finali azzurre oggi agli internazionali di Roma, dopo aver battuto Medvedev, Jannik Sinner se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. In finale anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori.

Contro Granollers e Zabaios. Intanto l'Ucraina Svitolina è stata incoronata regina di Roma, in finale ha battuto la statunitense Gauff e oggi al Foro Italico è atteso il presidente Mattarella. Ed è tutto per questa edizione, curata in redazione da Valentina Furlanetto, Pietro Lacorte in regia. GR24 torna alle 9.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sa,

0: Secondo me, tutta l'attualità in un punto di vista.
1: Vi voglio parlare di una notizia che non ha avuto molto risalto sui giornali. C'è un signore, si chiama Lee Mongerson Gilley, si trova attualmente nel carcere di Torino. Gilley ha 39 anni, è un ingegnere informatico, viene dagli Stati Uniti, precisamente dal Texas. Lì in Texas Gilley è accusato di un crimine terribile, avere ucciso la moglie. Anzi di più, avere ucciso la moglie incinta, per cui per la legge di quello stato è accusato di duplice omicidio. Ora viene da chiedersi cosa ci faccia un uomo accusato di questo reato in un carcere italiano. E la vicenda è degna di una spy story. Gilley, in attesa del processo che dovrebbe, a questo punto è bene usare il condizionale, iniziare il 5 giugno, era in libertà su cauzione. Negli Stati Uniti talvolta si può. Un giudice fissa una cifra in denaro, l'indagato paga e attende il dibattimento processuale a casa, non in carcere. Gilley aveva il braccialetto elettronico per un controllo maggiore, ma ecco la spy story. L'ingegnere informatico ha tagliato il braccialetto ed è fuggito. Ha preso un aereo privato, è andato prima in Canada, si pensa, e da lì con documenti falsi che si era evidentemente procacciato è volato diretto da noi, in Italia, dove è stato fermato come immigrato illegale all'aeroporto di Malpensa. Qui il colpo di scena. Gilley ha chiesto l'asilo politico, la protezione internazionale all'Italia perché, dice, se condannato negli Stati Uniti rischia la pena di morte. In effetti il Texas è uno di quegli stati americani dove il boia è ancora al lavoro, anzi è uno degli stati più forcaioli in questo senso, e l'accusa nei confronti di Gilley è proprio capital murder, omicidio capitale, il che significa che il procuratore texano può, in caso di condanna, spedirlo nel braccio della morte. Aggiungo un particolare, anche se a mio parere è il meno significativo della vicenda. Gilley si professa innocente, giura di aver trovato al suo rientro a casa la moglie morta, un'overdose, assicura lui. Al contrario, la procura texana è certa, è stato lui a compiere un femminicidio. La moglie, Krista, 38 anni, è morta per la compressione al collo. Gli Stati Uniti ovviamente sono pronti a chiedere l'estradizione di Gilley. Torni da noi, si faccia giudicare da una corte di suoi pari. Altrettanto chiara è la mia posizione, da qui l'appello alle autorità italiane. No, l'estradizione va negata, senza se e senza ma. Primo, per una questione morale che poggia solidamente sulla Costituzione italiana. Articolo 27. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Scritto nero su bianco, in modo inequivocabile, l'Italia, e per me è un elemento di orgoglio, ripudia la pena capitale. C'è un secondo motivo che impedisce al governo italiano di assecondare una richiesta di estradizione ed è un precedente fissato dalla Corte Costituzionale in un caso di cronaca del 1996. Riguarda un cittadino italiano, Pietro Venezia, allora 40 anni, proprietario di un ristorante a Miami. Venezia sparò 5 colpi di pistola contro l'agente del fisco della Florida Donald Bonham, 61 anni, uccidendolo. Accusato di omicidio di primo grado, per il quale in Florida è prevista la pena di morte, Venezia fuggì in Italia. L'America fece richiesta all'Italia di estradizione con la garanzia che non sarebbe stata inflitta la pena capitale, poiché non ammessa dall'ordinamento italiano. Ma anche di fronte a questa rassicurazione, la Corte Costituzionale reputò che le garanzie non potevano essere sufficienti a determinare la consegna dell'imputato. Pietro Venezia fu quindi processato e condannato, ma in Italia. Ho rischiato tutto per venire in Italia per salvarmi, ha dichiarato l'ingegnere texano Gilley una volta arrestato. Spero di poter vivere in una società che mi accetti. Quella da dove provengo mi ha rifiutato e mi terrorizza. Non è questione di essere pro o contro gli Stati Uniti, ma di dire un no forte e chiaro alla pena di morte, punizione che non è un deterrente al crimine, non è vantaggiosa economicamente, non restituisce serenità ai parenti delle vittime, come dimostrano tutte le statistiche. È solo vendetta di Stato e va ripudiata. Parere mio, certo, ma anche articolo della Costituzione italiana, vale a dire la legge fondamentale e la fonte suprema dell'ordinamento giuridico. Lee Gilley venga sì processato e, se ritenuto colpevole, sconti la pena, ma qui, in Italia, al sicuro dal boia. Un saluto da Alessandro Milan.

0: Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage.
1: Sono un figlio di Agostino, un anno con Papa Leone, di Katia Caramelli.

0: il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Preghiamo insieme per questa nuova missione, per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo.
1: Affacciandosi alla Loggia delle Benedizioni, nel suo primo discorso da Papa, lui stesso aveva voluto sottolinearlo. L'elezione di Robert Prevost era avvenuta nel giorno in cui a Pompei si recita la supplica alla Regina del Rosario. E così, esattamente un anno dopo, proprio l'8 maggio, è lì, a Pompei, che Leone è voluto tornare. Monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo di Pompei, così ricorda l'8 maggio di un anno fa.
2: Fu una grande e profonda gioia. E quella mattina dell'8 maggio una folla straordinaria aveva partecipato alla celebrazione eucaristica e alla recita solenne della supplica, presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re. E il cardinale Re aveva esortato i fedeli della Madonna del Rosario a pregare lo Spirito Santo perché, disse, soffiasse forte e fosse

0: eletto il Papa di cui avevamo bisogno la Chiesa e il mondo, che era martoriato dalla immane tragedia, e lo è ancora, di una guerra mondiale a pezzi, poco dopo le 18 di quella sera stessa, quando la fumata bianca dal comignolo della Sistina ha dato il grande annuncio dell'elezione, le campane del nostro santuario hanno suonato a distesa e il pensiero è andato alla Madonna di Pompei.
1: Un figlio di Agostino, così fin da subito si è presentato Papa Leone, e un filo rosso lega la sua esperienza come priore degli agostiniani a quella da papa. Padre Giuseppe Pagano, priore della Basilica di Santo Spirito a Firenze, agostiniano e suo amico di lunga data.
2: Come filo conduttore ci vedo delle puntualizzazioni che lui fa continuamente, che sono riferimento all'unità, quindi contro l'individualismo, il riferimento, l'attenzione a coloro che sono più bisognosi, ai poveri, al cambiamento della vita, quindi alla conversione, eccetera. Quindi questo mi pare un richiamo molto forte, che diventa poi una chiave di lettura per poter in qualche modo anche abbattere tutte queste barriere, tutti questi elementi di violenza, di guerra, ecco. E poi ecco, l'insistenza era un po' l'elemento che c'aveva anche Sant'Agostino, le comunità come segno di unità e di comunione.
1: A creare Prevost cardinale e a volerlo a Roma, distogliendolo dal suo compito missionario in Perù, era stato proprio il predecessore Papa Francesco. Ma che cosa pensava di lui Bergoglio, il vaticanista Salvatore Cernuzio?
3: E solo in un'occasione c'è stato modo appunto di parlare di quello che tra l'altro aveva nominato prefetto del Dicastero per i Vescovi. Che conoscevo solo di nome, la frase è stata questa: lui è un santo, era questa accezione santo per lui era riferita a una persona che sapeva mettere comunione, sapeva creare dialogo anche in mezzo a tensioni, a divisioni, ecco, lo vedeva davvero come un uomo sereno in questo senso, un santo appunto. E poi è interessante il fatto che in alcune occasioni, scherzando sul conclave, sul film Conclave, insomma, e parlando un po' dei tanti articoli, no, che uscivano con il Toto Papa, ecco, lui non ha mai fatto cenno a Prevost, e questo, conoscendo la sua astuzia, la sua arguzia, credo che fosse un segnale, cioè probabilmente questo nome ce l'aveva ben presente, ma lo serbava nel cuore.
1: La formazione, lo stile, i tempi sono molto diversi, ma su tanti temi Leone ha mantenuto una linea di continuità con Francesco. Il cardinale Michael Chesney, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
4: Una grande continuità e con una diversità, diciamo, di accento fra un papa e il prossimo. Non è come un cambiamento di governo, quando il nuovo governo vuol fare esattamente il contrario del governo anteriore. No, qui c'è una continuità, perché non è un governo, diciamo, politico, e il papa non è capo di un partito. Tutti diciamo, i popoli bisognosi ricevono l'attenzione, l'affetto e la preoccupazione del Santo Padre. Non è papa di un solo tema, il suo sguardo è ampio.
1: Primo Papa americano, missionario, con un'esperienza di curia alle spalle. Nel primo incontro con la curia, dopo l'elezione, Prevost aveva detto:
5: un impegno irrinunciabile per chiunque nella Chiesa eserciti un ministero di autorità. Sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato.
1: Sparire perché rimanga Cristo, far parlare il Vangelo. Questo lo stile che ha caratterizzato i primi mesi di pontificato di Leone, fino a quando, suo malgrado, i ripetuti attacchi del presidente americano Trump per i suoi numerosi appelli a favore della pace lo hanno lanciato sotto i riflettori. Ma che cosa pensano i cattolici suoi connazionali, il gesuita James Martin della rivista America?
6: Quasi ogni cattolico americano che conosco ritiene che il Santo Padre stia svolgendo un lavoro eccellente. E questo non semplicemente perché è americano, piuttosto essi sanno che è intelligente, dotato di discernimento e molto sereno. Inoltre, i cattolici americani, a prescindere dal loro orientamento teologico, apprezzano anche il suo desiderio di unità. Ogni cattolico con cui ho parlato ha giudicato l'attacco del presidente contro il Santo Padre come ridicolo e offensivo. Quasi tutti ne sono rimasti indignati, ma tutti sono stati grati per la serena risposta del Papa. Si tratta di un tentativo di immaginare la voce dei Papa Leone, ma ciò non avrà successo per due ragioni. In primo luogo, egli è privo di paura. In secondo luogo, le parole del Vangelo che egli predica non svaniranno.
1: Ancora Salvatore Cernuzio.
3: Ecco, Leone ha uno stile diverso, ha certamente anche un modo di esprimersi diverso, che quindi credo che in questo momento di parole urlate, di pietre lanciate addosso l'uno sull'altro, stia riportando davvero anche a questo equilibrio. Lui raccoglie quell'impeto di Francesco, del Papa che voce profetica in un mondo in guerra, ma allo stesso tempo, insomma, e sta facendo un lavoro sotto traccia proprio perché veramente si possa arrivare a questa pace che poi è il comune denominatore di tutti i papi dell'ultimo secolo.
1: Coltivare l'unità nella Chiesa segnata da troppe contrapposizioni, questo è uno dei mandati che il conclave che lo ha eletto ha affidato a Leone. Le riunioni con la curia, la capacità di ascolto e poi di sintesi, questo è il metodo Prevost. Il cardinale Ángel Fernández Artime, pro prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.
7: Sono convinto che abbiamo un grande Papa. Sono convinto che il Santo Padre, dopo un anno, vuole accompagnare tanto nella Chiesa, ascolta. Per me questa è una caratteristica bellissima, come lui non soltanto testimonia una profondità di vita interiore che quelli che abbiamo qualche cosa da vedere con lui un po' da vicino possiamo anche vedere e toccare, ma dopo la capacità di ascolto, profondo ascolto, ma per dopo guidare e decidere, questo è un punto essenziale, una guida pastorale che io ritengo che è preziosa per questo momento della Chiesa. Io lo vedo così.
1: E quanto evidenzia anche il cardinale Cesny.
4: Questo penso che è una linea molto forte nel suo pontificato. Riconosce il suo bisogno dell'appoggio, dell'aiuto, della consultazione. E questo è esattamente ciò che viviamo qui dentro della curia, che poco a poco diviene, diciamo, l'esperienza di ogni giorno. Ha una grande capacità di ascoltare, di raccogliere opinioni, punti di vista e dopo di decidere.
1: Una delle grandi sfide che fin da subito ha sottolineato di voler affrontare è quella dell'intelligenza artificiale, della gestione delle nuove tecnologie. Elise Ann Allen, autrice della sua biografia.
8: Io penso che questo tema sull'intelligenza artificiale, le tecnologie, eccetera, sarà uno dei temi più grandi, più grossi del suo pontificato. Si pensa che lui è il primo papa che abbiamo, proprio che aveva sui propri conti nei social, no? Che usava applicazioni su cellulare, no? Cioè WhatsApp, anche si vedeva articoli, no? Dicendo che lui usava anche Duolingo, no? Per studiare, cioè, le lingue. Quindi lui è uno che parla questo linguaggio, capisce il mondo di oggi e sta già in dialogo, cioè usa proprio lui questi strumenti, quindi lui sa come aprire questo dialogo e se lui dice che una preoccupazione grande è di intelligenza artificiale, vuol dire che lui già parlando questo linguaggio capisce il mondo non solo di oggi, ma anche di domani. Andando avanti, io penso che questo

0: intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
1: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr!
2: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
3: In che senso?
2: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
3: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
2: Uno su cui il team può sempre contare.
3: Un esperto nel gioco di squadra.
2: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
3: Uno specialista nel fare la differenza.
2: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
4: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Mamma, mi racconti una fiaba?
7: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
6: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
7: Sempre dove stai tu, amore mio.
8: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
9: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
9: Scusa, che c***o hai detto?
10: jethr.com.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 17 maggio. Pressione in aumento, soffia il maestrale. Condizioni di un'atmosfera stabile, il cielo si potrà vedere un po' nuvoloso al mattino, poi via via poco nuvoloso, spesso sereno su molte regioni. I mari saranno generalmente mossi. Temperature massime in aumento con valori sopra i 20 gradi, minime in diminuzione. Scarica l'app del meteo.it.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
16: Nuova Toyota EvoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
17: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
18: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: Funzionalità della prostata?
20: O ti senti così?
19: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
21: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla Torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salone

0: nautico.venezia.it.
1: Il caffè della domenica di Maria Latella.
2: Buona domenica e il caffè questa domenica torniamo a prenderlo con il responsabile organizzazione del Partito Democratico al fianco di Elly Schlein sin dai tempi in cui la segretaria del Partito Democratico operava in Emilia Romagna. Ecco, Igor Taruffi, lo sappiamo, è l'uomo delle negoziazioni e delle trattative con gli alleati, ha avuto in mano il dossier delle regionali e quello delle amministrative e adesso ci sono molte cose da trattare, a cominciare dalla legge elettorale di cui parleremo tra pochissimo. Buona domenica, Igor Taruffi.
3: Buongiorno e buona domenica.
2: Allora, intanto partiamo dalle questioni internazionali. Nei giorni scorsi il governo ha approvato in Consiglio dei Ministri la proroga delle missioni internazionali in corso, da UNIFIL in Libano a quelle nel Mar Rosso. Ora sarà il Parlamento a doverle autorizzare. Domanda sì o no? Il Partito Democratico darà il suo ok?
3: Ma come sempre vedremo quelli che saranno i documenti che arrivano in Parlamento. Certo è che su alcune delle posizioni, insomma, che abbiamo maturato in questi anni non ci saranno elementi di novità. Un conto invece sono le vicende che hanno riguardato l'Iran, lo stretto di Hormuz, che chiaramente ci hanno visto condannare con netta determinazione l'intervento degli Stati Uniti, a differenza di quello che ha fatto il governo. Quindi vedremo.
2: Quindi per ora è un vedremo, né un sì né un no. Elly Schlein nei giorni scorsi è stata in Canada, ha incontrato sia il primo ministro canadese che, sia pure brevemente, Barack Obama. Quando è tornata, che cosa le ha detto della, diciamo, sensazione che ha ricavato da questi incontri?
3: Sicuramente è un appuntamento importante, che fa seguito peraltro ad un altro appuntamento altrettanto significativo a cui ha partecipato la segretaria qualche settimana fa a Barcellona insieme al primo ministro spagnolo Sanchez. Sono, diciamo così, tappe significative per la costruzione e la ricostruzione di una rete internazionale delle famiglie politiche che si riconoscono, insomma, nelle forze progressiste e socialiste. E abbiamo molto bisogno in Europa e non solo di ricostruire questa rete per fronteggiare anche quella che è stata un'iniziativa che le destre hanno assunto a livello internazionale, perché purtroppo è evidente la sfida che abbiamo di fronte è una sfida che riguarda il futuro e il futuro degli assetti della democrazia occidentale. Non possiamo pensare di fronteggiare una sfida così significativa in un solo paese, no? Quindi, per quanto importante, lo vediamo i riflessi che sulla politica internazionale riguardano tutti i paesi. Siccome la destra ha avuto in questi anni una politica aggressiva, nazionalista, che ci ha portato e ha portato anche a nuove guerre, a nuovi conflitti, in nome del fatto che qualche paese pensava di dover difendere i propri interessi e sopravanzare quelli degli altri, e penso che a fronte di questa sfida portata dalla destra nazionalista dobbiamo saper rispondere riorganizzando e organizzando il campo progressista a livello internazionale. Quindi è stato sicuramente un passaggio importante.
2: Taruffi, restiamo un po' su Pedro Sanchez e restiamo su quello che lei dice, appunto, difendere anche gli interessi nazionali. C'è una cosa abbastanza singolare: il governo di centrodestra, il governo di Giorgia Meloni, sta sostenendo in Unione Europea la candidatura dell'ex segretario del Partito Democratico Maurizio Martina, un predecessore di Elly Schlein, e il governo lo propone alla guida della FAO. Ora, che è successo però? Pedro Sanchez, il premier spagnolo, si oppone e ha presentato una propria candidatura per il ruolo del direttore. Le chiedo, il Partito Democratico tifa per il candidato italiano, che è tra l'altro l'ex segretario del Partito Democratico, o sta con gli spagnoli di Sanchez?
3: Noi siamo al lavoro, come sempre, per trovare la soluzione migliore. Certo è che diciamola così, intanto il governo italiano non sempre si muove nella maniera più efficace per ottenere il risultato. Sicuramente, diciamo, Mastina è una persona sulla cui capacità e competenza nessuno può discutere, quindi sicuramente, insomma, ci auguriamo che anche da questo punto di vista possa proseguire, insomma, il suo impegno, possa essere una figura di riferimento che com'è e come continua a essere.
2: Lo sosterrete, sosterrete Martina.
3: Sì, ma questo, diciamo, sarà un ulteriore elemento di passaggio, direttamente impegnata, insomma, anche sarà direttamente, immagino, impegnata anche la segretaria, quindi vediamo quali saranno i passaggi dei prossimi giorni.
2: Sempre sull'ottica, diciamo, di guardare al presente con un occhio anche al futuro. Il governo ha approvato il salario giusto, l'ha fatto in occasione del 1º maggio, e il Partito Democratico insiste con il salario minimo. Ma c'è chi obietta, dice, non sarebbe semplicissimo, perché trovare una media che funzioni da Palermo a Milano nello stesso modo potrebbe essere complicato se non inutile. Che ne pensa?
3: Ma intanto penso che ci sono, diciamo, 26 paesi su 20, 25 paesi su 27 dell'Unione Europea che hanno misure simili o comunque equivalenti al salario minimo, non ci sono in Italia, non c'è in Grecia, e quindi credo che questo la dica già lunga sulla necessità di adeguare anche la nostra legislazione a quella, diciamo, di altri paesi che hanno misure simili, non identiche al salario minimo, ma comunque misure di questo tipo, da un lato. Dall'altro, credo non ci sia dubbio sul fatto che al di sotto di una certa cifra, tanto a Milano quanto a Napoli, se immaginiamo, insomma, di pagare meno di 9 euro l'ora, una persona non sia lavoro ma sia sfruttamento. Quindi intanto incominciare a discutere concretamente e a stabilire delle soglie oltre al di sotto delle quali non andare sia un passo avanti. Purtroppo in questi anni abbiamo perso del tempo. Io ricordo che la Presidente del Consiglio nell'agosto del 2023, quando il Partito Democratico e le altre forze di opposizione presentarono in Parlamento il progetto di legge, si affrettò a chiamare a Palazzo Chigi i leader dell'opposizione. Era l'11 agosto del 2023, sembrava che la cosa fosse imminente e appunto la Presidente del Consiglio si affrettò a chiamare i leader in pieno agosto per risolvere la questione, per poi in realtà far divenire quell'incontro un'inutile passerella e depositare il progetto di legge in un binario morto dove è rimasto per 3 anni. Quindi abbiamo perso del tempo, è un'ulteriore responsabilità che ha questo governo nel non aver dato risposte a migliaia di lavoratori e lavoratrici che nonostante lavorino comunque sono poveri e hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. E quindi io credo che quando arriveremo al governo, vincendo le elezioni, perché questo è il nostro obiettivo, sarà una delle primissime misure che dovremo adottare.
2: Quindi sul salario giusto lei dice non ci siamo. Lei dice quando arriveremo al governo e vi candidate, come dire, legittimamente a governare. Ora affronto un tema che so non essere, come dire, proprio popolarissimo tra i nostri ascoltatori, che è fare una specie di proiezione di quello che potrebbe succedere. Però sono cose che a un anno di distanza, diciamo, dalla fine della legislatura vanno anche dette. E vediamo che secondo i sondaggi le coalizioni sono testa a testa e si dice a fare la differenza sarà il sistema elettorale. Secondo una elaborazione di YouTrend, cito una cosa che ha scritto il Corriere della Sera, il campo largo sarebbe in leggerissimo vantaggio, diciamo 45,1 contro 45%. E con il sistema elettorale in vigore, con il Rosatellum, nessuna delle due coalizioni avrebbe la maggioranza assoluta. Si verificherebbe un sostanziale pareggio, 200 seggi su 400 alla Camera e 28 al Senato per il campo largo. Nei giorni scorsi, Goffredo Bettini, persona, come dire, autorevole di riferimento della sinistra italiana, ha detto che il pareggio è in realtà, come dire, auspicato dall'establishment, dai poteri forti. Che ne pensa?
3: Ma io penso che il dibattito sulla legge elettorale sia un dibattito lunare, considerato le priorità che dovrebbe avere chi governa il Paese e soprattutto la condizione, lo dicevo prima, di migliaia di lavoratrici e lavoratori. Pensiamo anche solo in questi ultimi giorni alla vertenza Electrolux, alla minaccia di migliaia di licenziamenti.

0: scienziamenti, ci sono oltre 150 vertenze al Ministero dello Sviluppo Economico che attendono risposte. Io credo che la politica, chi governa, perché poi la politica, chi ha responsabilità di governo dovrebbe innanzitutto misurarsi su questi temi, sul calo della produzione industriale, su quanto non sta facendo il governo appunto per dare risposta anche alla crisi energetica. Credo che questi siano i temi che interessano le persone. Dopodiché il come si traducono i voti in seggi è un aspetto tecnico che oggettivamente penso sia l'ultimo dei problemi e io aggiungo anche molto chiaramente, molto semplicemente, io diffido dai sondaggi che vengono fatti diciamo a un anno di distanza. O meglio, li guardiamo prendendoli sempre con le molle, perché in un anno possono cambiare tante cose. Io ero fiducioso, ero uno dei pochi che diceva che le elezioni sarebbero state aperte, il risultato sarebbe stato aperto e che ce la saremmo giocata fino alla fine. Lo dicevo un anno fa, un anno e mezzo fa, 2 anni fa, quando tutti
1: Sì,
0: dicevano.
1: ricordo che ce l'ha detto anche qui a Caffè della Domenica, quindi.
0: Mi fa piacere, e lo dicevo anche quando tutti davano per scontato che Giorgia Meloni sarebbe rimasta a Palazzo Chigi per chissà quanti anni, eccetera. Poi sono arrivati i risultati delle elezioni regionali, il referendum, e oggi tutti più o meno convengono sul fatto che le elezioni siano aperte. Io penso che se noi, come centro-sinistra, come Alleanza Progressista, sapremo dare risposte concrete ai temi che realmente interessano gli italiani, da qui al prossimo anno saremo in grado di potercela giocare per vincere le elezioni e avere una maggioranza, tanto alla Camera quanto al Senato, per poter governare. Quindi il dibattito sulla legge elettorale è un dibattito che lascio volentieri a Giorgia Meloni, a Matteo Salvini e ad Antonio Tajani, che evidentemente, anziché pensare ai problemi degli italiani, pensano ai loro problemi, perché è chiaro che sono preoccupati di non tornare a Palazzo Chigi.
1: Però mi dica una cosa, prima di fermarci per la pausa. Questi contatti tra Marina Berlusconi e Elly Schlein ci sono stati o no?
0: Come poi addirittura la stessa Marina Berlusconi ha detto, sono del tutto destituiti di fondamento, sono state ricostruzioni giornalistiche che qualcuno ha voluto fare, ma che, ripeto, non ci sono. Ma soprattutto non c'è nessuna, diciamo, noi abbiamo lavorato, credo che su alcune cose ci si possa, come dire, riconoscere, no? E il lavoro fatto in questi anni dalla segretaria del Partito Democratico e da tutta la segreteria è stato quello di riunire il campo progressista che si era, diciamo così, presentato diviso in macerie nel 2022. Questo abbiamo fatto, i confini e il perimetro di quella coalizione mi sembrano sempre più chiari, quindi noi su quella ci attestiamo e con quella vogliamo vincere le elezioni il prossimo anno.
1: Ci fermiamo per una brevissima pausa, torniamo a prendere il nostro caffè della domenica con Igor Taruffi, responsabile dell'organizzazione del Partito Democratico e anche molto di più.
2: Strade in diretta.
3: Di nuovo buona domenica, segnaliamo un incidente avvenuto sul grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dello svincolo per via Sette Bagni Belpoggio in direzione della Casilina. Si rallenta per un altro incidente sulla strada statale 36 del Lago di Como dello Spluga, all'altezza di Verano Brianza in direzione Lecco. Sulla 9 Milano Como si verificano code per operazioni doganali tra Como Nord e Lago di Como in direzione della Svizzera. È tutto per il momento, più tardi.
2: Il caffè della domenica.
1: Eccoci, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con Igor Taruffi, responsabile dell'organizzazione del Partito Democratico. Stavamo parlando di, diciamo, quelle chiacchiere, no, che sono state diffuse nei giorni scorsi, si sono lette sui quotidiani di presunti contatti tra Marina Berlusconi e Elly Schlein, contatti che sono stati poi smentiti dalla stessa Marina Berlusconi. Torniamo a, diciamo, affrontare un altro tema che credo che Taruffi consideri, come dire, anche questo abbastanza, non dico noioso, ma forse superato, ed è quello delle cosiddette primarie. Con il Rosatellum l'indicazione del Premier non è prevista e si potrebbe decidere dopo le elezioni chi andrà a Palazzo Chigi, premiando il leader del partito che ha preso più voti. Queste primarie sono un tema che l'appassiona, Taruffi?
0: Ah, diciamo così,

0: Credo che non appassionino me, come non credo che appassionino soprattutto gli elettori e anche, diciamo, militanti attivisti del centro-sinistra, di chi pensa che questo governo non stia dando risposte e attende invece da noi indicazioni su come risolvere i problemi del paese, su come risolvere i problemi dell'Italia, su come dare all'Italia un governo nuovo e diverso.
1: D'accordo, però scusi, Taruffi, non è secondario capire chi sarà il leader, chi andrà poi a Palazzo Chigi, no? È vero che prima vengono i programmi e Conte dice che da settembre si potrà riunire il tavolo di coalizione sul tema, ma lei Taruffi, come sceglierebbe il leader?
0: Ma io l'ho già detto tante volte, penso che i modi siano due, molto semplici, o la guida è diciamo, della forza politica che prende più voti alle elezioni, oppure sceglieremo attraverso le primarie, che dal mio punto di vista rappresentano una soluzione, come dire, assolutamente normale, e anzi per certi aspetti anche. Rappresentano anche un elemento di partecipazione che ci può far bene, può essere utile, soprattutto nel momento in cui appunto si dovessero svolgere a una distanza non troppo lontana dalle elezioni politiche, come immagino nel caso sarebbe. Quindi io non vedo problemi da questo punto di vista, e anche da questo punto di vista avremo poi tempo per riascoltare le parole che ci siamo detti. Io più o meno è un anno che vado dicendo che non vedo questo dramma nel fare eventualmente le primarie o nel trovare comunque una soluzione per tenere insieme un'alleanza che, ripeto, ha oggi il compito innanzitutto di indicare come stiamo facendo, perché in questi mesi, in questi anni in Parlamento le forze politiche che rappresentano il campo progressista lo hanno fatto, proposte comuni sul lavoro, sulla tutela dell'ambiente, sulla scuola, sulla sanità. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare e di cui dobbiamo dare evidenza, e penso che anche dal punto di vista del racconto esterno sia più importante concentrarsi ad esempio sul fatto che le forze politiche che PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva hanno sottoscritto una mozione unitaria per chiedere l'interruzione dei rapporti con Israele, soprattutto con i coloni che hanno occupato i territori legalmente e che ad esempio sulla politica estera rappresenta un punto comune su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando. Potrei citare tanti altri esempi per dire che in Parlamento e nel Paese abbiamo fatto e stiamo facendo battaglie comuni, abbiamo la necessità di raccontare sempre di più e sempre meglio quali sono i nostri obiettivi per andare al governo e dare al Paese una svolta e offrire una svolta al Paese che sta soffrendo, perché noi ne parliamo poco, però,
1: Se ne
0: ripeto.
1: parla, no? Non credo che si possa dire che se ne parla poco. Ne parlano con
0: No,
1: accento.
0: stavo dicendo della condizione del Paese. Cioè, ad esempio, il fatto che la crescita oggi è allo 0,5% e che se non ci fossero state le risorse del PNRR saremmo in stagnazione, risorse che Meloni e Fratelli d'Italia non avrebbero preso perché hanno votato contro in Europa quelle risorse, oppure che i salari reali delle persone che vivono e lavorano sono calati dell'8% negli ultimi 3 anni, oppure ancora, per citare un ultimo dato, la pressione fiscale è salita al 43,1% ai massimi dal 2014. Oggi determinano un
1: Il
0: quadro.
1: governo le replicherebbe che però è aumentata l'occupazione. Però ho ancora soltanto 1 minuto e mezzo, Igor Taruffi, e le devo fare una domanda che riguarda dei suoi, diciamo, sodali emiliani, Prodi, Delrio. Sono, diciamo, l'anima cattolica, no, del Partito Democratico che ogni tanto torna a farsi sentire. Quasi in maniera un po' antagonista rispetto a Elly Schlein.
0: Ma io non ho questo sentore. Io penso che il Partito Democratico sia un partito plurale in cui hanno coesistito sensibilità e coesistono sensibilità politiche differenti. È chiaro che in questi anni, questo è sicuro, indubbio, per merito della segretaria, il Partito Democratico ha assunto sempre di più una posizione più riconoscibile e un'identità più precisa su alcuni temi. Citavo prima il lavoro, la sanità, potrei citarne altri, e credo che questo sia stato un merito, un lavoro importante.
1: Che lei dice vi premia anche nei sondaggi perché comunque il PD, diciamo, rimane stabile.
0: Sì, ci preme, ma soprattutto noi credo. Credo che dovremmo preoccuparci di sempre di più, come stiamo provando a fare, ma ancora di più nel riportare a votare quelle persone che hanno smesso di farlo.

0: che per buona parte, seguendo gli studi, diciamo, di chi ha fatto queste analisi, sono persone che hanno un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro l'anno, cioè noi dobbiamo riportare a votare le persone che hanno poco.
1: Ha ricevuto qualche buon consiglio da Barack Obama, la segretaria Schlein? In fondo Barack Obama è stato il primo a saper usare i social per portare a votare gente che altrimenti non l'avrebbe fatto. Ha avuto qualche dritta, Elie Schlein?
0: Sicuramente l'avrà avuta, ma ripeto, noi la dritta principale dobbiamo avere nel riportare a votare le persone, ripeto, che hanno smesso di farlo perché non credono più che la politica possa migliorare la loro condizione reale di vita. Questo è quello che più di ogni altra cosa penso dobbiamo avere in testa e nelle azioni che facciamo.
1: Grazie a Igor Taruffi, responsabile dell'organizzazione del Partito Democratico, col quale abbiamo preso il nostro caffè della domenica, e io vi aspetto, se vorrete, alle 11 con l'altro appuntamento con Radio 24. Nessuno è perfetto.

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come Audi Q5 e-Hybrid e Audi A6 e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Sono le 9.
4: GR24, il sole 24 ore.

0: Oggi Mattarella sarà a Modena, gravi due degli 8 feriti travolti dall'auto di El Kudri, accusato di strage e lesioni. Treni e trasporto locale a rischio domani, sciopero generale proclamato dall'USB. Tennis, finali azzurre oggi agli internazionali di Roma, molta attesa per Sinner. Ancora un buongiorno e bentrovati dalla redazione di GR24, Giorgio Stamatopoulos in studio. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi visiterà i feriti nel grave episodio avvenuto ieri a Modena. Alle 11 sarà all'ospedale Boggiovara di Modena e alle 12 all'ospedale Maggiore di Bologna, dove sono ricoverate le 8 vittime falciate ieri con l'auto da Salim El Kudri, che ha poi accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di fermarlo. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Nel 2024 venne curato di un disturbo schizzoide, ancora al vaglio i motivi del gesto. Anche la premier Meloni poco fa ha fatto sapere che sarà a Modena insieme al capo dello Stato dopo aver annullato un viaggio diplomatico a Cipro. Ma sentiamo nelle parole del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, la dinamica dell'attacco.
1: Cioè, lui è arrivato dalla Porta Garibaldi, da Bologna, e pare che abbia puntato direttamente al marciapiede, salendo sul marciapiede e colpendo alcuni, colpendo anche una bicicletta, e poi andandosi a schiantare più avanti all'altezza di Allari, fra l'altro colpendo in pieno una donna che pare che sia la più grave, perché l'ha presa, l'ha schiacciata con tutte le due gambe. Sì. L'hanno visto con un'arma in mano, appunto un coltello, non è riuscito fortunatamente a coltellare nessuno a quanto pare, ma pare che abbia provato ad usare il coltello. Guardate, non si possono fare in queste fasi concitate, fare supposizioni, rimangono tali, bisogna che le forze dell'ordine facciano tutti i loro accertamenti e ce lo dicano con chiarezza, speriamo il più presto possibile, comunque sia, il fatto è gravissimo comunque.
0: Ora all'estero, in Medio Oriente, il ministro degli esteri iraniano, in una dichiarazione rilasciata ieri, ha condannato l'uccisione di Izzaldin al-Haddad, capo delle brigate Qassam, braccio armato di Hamas, avvenuta negli attacchi israeliani di venerdì. Sul fronte libanese si continua a morire nonostante la proroga della tregua. Beirut ha fatto sapere che in 24 ore sono state uccise 18 persone e 124 ferite nei raid israeliani. Oltre 500 droni ucraini lanciati nella notte su Mosca e nella regione circostante hanno provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Le vittime sono una donna colpita dentro la propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi anche loro nel crollo della loro casa. Un'altra persona è ancora intrappolata sotto le macerie. Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di base. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha avvertito che la protesta interesserà il personale dalle 21 di domenica alle 21 di lunedì. Ripercussioni sono previste anche sul trasporto locale, come bus, metro e tram nelle diverse città. Durante gli scioperi saranno attive le consuete fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E siamo alla sport col tennis, finali azzurre oggi agli internazionali di Roma.
2: L'appuntamento è con la storia, perché da 50 anni esatti un italiano non vince il torneo maschile del Foro Italico. A presentarsi all'appuntamento Jannik Sinner, che ieri ha chiuso in un quarto d'ora la pratica Medvedev dimenticandosi i problemi fisici della sera prima, vincendo 6-4 il terzo decisivo set e sbarcando in finale 12 mesi dopo quella persa con Alcaraz. Alle 17 l'avversario è il norvegese Casper Ruud, con cui i precedenti sono favorevoli all'azzurro, 4 vittorie in 4 match. Sinner, che insegue il sesto Master 1000 consecutivo, anche questo un primato, così come le 33 partite vinte di fila nei 1000 e una stagione che sta diventando una solo. Essere approdato alla finale degli internazionali d'Italia, assente Alcaraz, campione del 2025, significa che nessuno potrà togliergli il numero uno del ranking ATP, nemmeno al termine del torneo di Wimbledon, comunque vada. Sinner, che all'atto conclusivo arriva con meno riposo e più fatica rispetto all'avversario, così ieri alla vigilia.
3: So che sono in finale, ovviamente una finale molto importante, però voglio controllare solo quello che posso controllare. Di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento.
2: Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto anche per questa edizione, curata in redazione da Valentina Furlanetto, Pietro Lacorte in regia. Con l'informazione di GR24 ci ritroviamo alle 10.

0: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
1: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, una buona domenica, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare che, ve lo dico, ve lo confesso già, mi incuriosisce. Perché penso che potremo capire e imparare moltissimo su un tema rispetto al quale credo non solo io ma tutti noi ci interroghiamo abbastanza spesso. Noi siamo partiti da questa domanda: non si può mica magari fare a meno delle big tech, intendendo con queste le grandi compagnie, prevalentemente lo sappiamo statunitensi, con le quali condividiamo ormai quasi tutta la nostra vita, perché ne usiamo gli strumenti fisici o digitali, gli smartphone, i computer, i browser, social, le app. Facciamo tutto con la massima leggerezza, clicchiamo, accetta, poi però magari ci domandiamo se ci spiano perché ci arriva la pubblicità mirata, oppure ci domandiamo ma dove sono questi dati, perché ci sono delle fughe dei dati, perché ogni volta mi chiede più dati ogni volta che cerco di accedere a un servizio, no? Magari mi propone il riconoscimento facciale e così via, ma perché non pagano le tasse in Europa eppure guadagnano, eccetera, ecco. Domande che ci facciamo, però ce le facciamo magari un po' tardi, forse si potrebbe fare qualcosa prima. Non ci sono delle alternative, magari europee, magari che ci diano più soddisfazione o che ci corrispondano di più. Insomma, è un tema di un po' tutti noi, credo, a vari livelli. Noi partiamo oggi un po' dal macro, quindi partiamo dalla pubblica amministrazione per poi arrivare al micro, ovvero noi privati. Nel corso della settimana di sovranità digitale europea si è parlato a Bologna, nella prima edizione di Research to Innovate Italy, un evento

0: evento tra l'altro hanno preso parte vari colleghi qui di Radio 24, un evento che è stato organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e da ART-ER, che è la società consortile della Emilia-Romagna che si dedica insomma proprio all'innovazione. Ne è direttore Roberto Righetti, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, buongiorno a lei, e intanto è la prima domanda, direi, è perché è importante anche per il pubblico, settore pubblico, essere un po' più indipendenti o essere perlomeno molto più consapevoli di quanto non si sia oggi?
1: Allora, intanto molte cose le ha dette lei nell'introduzione. Noi non possiamo digitalizzare l'Europa, la società europea, perché questo è quello che sta accadendo, no? Stiamo digitalizzando moltissimi servizi e molte delle cose che facciamo su un'infrastruttura che non controlliamo, perché questa è la situazione. Buona parte del cloud e buona parte dei servizi digitali sono su questo appunto big tech che tutti conosciamo. Quali sono un po' le buone notizie? Che abbiamo competenze, abbiamo grandi risorse in teoria, ad esempio un grande risparmio europeo che non viene mobilitato in questa direzione, e diciamo così, nella catena del valore che produce questi servizi siamo ben posizionati su alcuni punti come europei, ad esempio l'high performance computing, cioè le grandi capacità di calcolo, siamo tra i primi al mondo, oppure il quantum computing. Dobbiamo investire ancora di più per avere un'autonomia strategica, questo è quello che usciva da queste due giornate di lavoro ed è veramente un
0: E quando si dice autonomia strategica, cosa si intende, mi perdoni?
1: Vuol dire avere dei campioni, vuol dire avere delle società europee che stanno alle nostre regole in un qualche modo. Tenga conto che si dice, quello diceva il rapporto Draghi, il 70% del valore aggiunto del futuro verrà fatto sul digitale, del nuovo valore aggiunto, quindi non possiamo non esserci. È un imperativo quasi categorico doverci essere a questo punto. Allora, si può fare, perché questa è la domanda, no? È anche il titolo. Allora, si può fare, sì.
0: È un po' diciamo, tardino, vero? Però comunque certo.
1: Siamo partiti tardi su alcune cose, però faccio un esempio. La Francia sta facendo un grande piano per uscire da Windows e andare su piattaforme Linux aperte, open source. Lo fa sulla propria pubblica amministrazione. Adesso c'è un sito carino che vi invito gli ascoltatori ad andare a cercare, che si chiama European Alternatives EU, fatto dall'Unione Europea, in cui noi possiamo trovare opportunità europee per molti dei servizi che conosciamo. Noi nel nostro piccolo lo faccio.
0: Ah, l'ho appena fatto, io ho digitato, ce l'ho qua aperto davanti.
1: Bene,
0: così.
1: La vede, ci sono anche i navigatori, c'è tutto, c'è tante cose. Noi, ad esempio, nel nostro piccolo, la nostra società, che non è piccolissima, ma perché il tema è usciamo da questa dimensione della licenza, no? Compriamo una cosa e siamo a posto, è finita sì. Lì. Tutto è un problema di altri, no? Allora, noi stiamo facendo questa transizione, siamo già passati, a buona parte dei nostri server sono open, buona parte stiamo lavorando su uscire da anche noi dalle piattaforme Windows, da Microsoft, dicendo utilizzare.
0: Sa cosa le dico una cosa? Perché non tutti sono competenti come lei, e magari ci sono tantissimi ascoltatori che lo sanno, ma quando diciamo open, io credo che a tanti venga in mente, ma non siamo più in pericolo perché sono open, sono accessibili a tutti?
1: No, non sono accessibili.
0: A cosa ci si riferisce con l'open?
1: Ad esempio, l'open è la possibilità di avere sistemi che possono essere migliorati dalle persone, non è che possono essere aggrediti dalle persone, perché poi ci sono i sistemi di sicurezza. Il problema è che non sono proprietari, il che vuol dire che tutti i nostri dati e tutto ciò che facciamo sono in realtà, anche se ci sono i contratti e tutto quello che si dice, in mano a poche persone. Questo è il tema ed è proprio un paradigma completamente diverso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che si esce un po' dalla dimensione del compro a scatola chiusa e mi muovo come azienda, ad esempio, a far lavorare su queste piattaforme delle imprese locali, delle software house che abbiamo noi, italiane o europee, e quindi cambia proprio il paradigma. Io penso che questo sia assolutamente possibile, si possa fare.
0: Sì, è un po' come dire, non lo so, adesso cercavo un paragone un po' della nostra esperienza che non mi viene, però è come dire, compro una certa automobile e poi sono collegato a tutto ciò che riguarda quell'automobile, non è che posso mettere lì dentro, che so io, un altro motore, ecco, e quindi comprare un sistema, no, a scatola chiusa come abbiamo fatto adesso, che è stato fatto da altri in altri continenti, ci costringe a stare in quell'ambito lì.
1: È così, il paragone è assolutamente corretto, con un elemento, no? Quello che si dice anche scherzando così, che se il pasto è gratis, il pasto siamo noi, e tutto quello che noi facciamo alimenta questa dimensione, e questo è un grande problema, no? Anche perché le regolamentazioni sono diverse, e poi può succedere, ed è successo, che se ci sono delle limitazioni di qualche tipo non ci sono più alternative. Abbiamo un grandissimo, quasi unico produttore di chip al mondo, dovessero esserci dei problemi di qualche tipo, è un unico fornitore, questo è sempre un problema.
0: Eh sì, invece il tentativo di costruire, e che noi abbiamo come europei, come italiani e di conseguenza come europei, abbiamo sempre dato per scontato che tutto andasse bene con i nostri fornitori.
1: Esatto.
0: Che non solo che non ci fossero guerre, ma proprio che fossimo sempre amici, che saremmo sempre amici per sempre, che ci saremmo capiti. In realtà non sempre ci siamo capiti, anche pensavo all'aspetto proprio fiscale, non ci siamo capiti.
1: Non ci siamo capiti per niente, anzi abbiamo anche un po' favorito questa cosa con regimi fiscali europei molto differenziati, questo... Il caso dell'Irlanda è famoso, no, in questi ambiti, ma il tema non è anche solo in un racconto di collaborazione fra nazioni, che in questo momento non è molto positivo, ma il tema è che abbiamo tutti in mano a 4-5 grandissime imprese.
0: Allora, io sono, che sono private, tra l'altro, quindi con le quali
1: private
0: si dialoga ancora con maggior difficoltà. Rispetto
1: con cui
0: ai governi
1: che fanno naturalmente il proprio interesse, come, da un certo punto di vista si può pensare sia legittimo,
0: certo.
1: Ma siamo di fronte a una situazione di grandi monopolisti, cioè il valore di Nvidia è superiore a quello di centinaia di stati, quindi è chiaro che non è un rapporto alla pari. Noi siamo abituati all'idea che ci sia un regolatore delle imprese regolate in un mercato più o meno aperto, adesso è una stilizzazione, non è mai stato così del tutto, però il mercato delle automobili ha molti operatori che si competono sulla loro capacità, no? Su fare un'automobile migliore di un'altra, e via dicendo. In questo caso siamo andati in una direzione in cui abbiamo pochissimi operatori, grandissimi investimenti e il rischio è che il cittadino sia da un'altra parte. E questo ce lo siamo trovati molto velocemente, perché non dimentichiamo che poi è stata una cosa anche molto molto veloce e così.
0: Sì.
1: E ce ne siamo forse resi conto improvvisamente.
0: Resi conto improvvisamente, empiricamente in alcuni casi, altri invece magari ci dobbiamo arrivare, ci riflettiamo e ci arriviamo. Sicuramente questo comporta uno sforzo. Ci sono molti paesi, diciamo che non molti, grossi paesi come la Cina, ma anche la Russia, che hanno da tempo, come dire, proprio per motivi politici, cominciato a sviluppare il loro ambiente digitale. Noi dobbiamo svilupparlo adesso, però mantenendolo in collegamento con quell'altro, perché comunque ci sono, no, tantissimi servizi, di persone che continueranno a utilizzare i servizi delle 4 o 5 big tech solite di riferimento. Quindi dobbiamo avere un dialogo maggiore.
1: Dobbiamo avere un'alternativa. Questo è avere delle alternative possibili. Quindi ci sono cose che si possono fare, abbiamo bisogno di qualche campione europeo, ci sono, stanno a Mistral nell'intelligenza artificiale piuttosto che Accelera, piuttosto che SPL che sta lavorando su chips. Quindi dobbiamo favorire la crescita di questi campioni, come si dice, che vuol dire dirigere su quell'ambito. Abbiamo bisogno sicuramente di dirigere la spesa pubblica, più spesa pubblica, si dice almeno il 50% della spesa pubblica su imprese europee, e poi abbiamo bisogno di tenere quello che si dice i talenti, no? Le persone, l'Europa è stata e ancora lo abbiamo rivisto in queste giornate, appunto, abbastanza alla frontiera sulla ricerca. Il problema adesso un po' meno in questo momento, perché diciamo che i ricercatori verso gli Stati Uniti qualche problema in più ce l'hanno in questo momento, ma comunque frenavano gli Stati Uniti le nostre migliori competenze.
0: Sì, sì, sì, anche se appunto alcuni adesso anche stanno tornando indietro per le politiche anche che sono state varate, migratorie, che rendono un po' più complesso. L'ultima cosa, osservazione, ma gliela dico io e poi ci salutiamo: bisogna anche accompagnare le persone, educare, insegnare, insomma, a utilizzare altri strumenti, perché ormai tutti siamo entrati nel mondo, per intendersi Google, nel mondo Apple, e tutti si muovono tranquillamente lì. Uscire da quel mondo è cambiare anche proprio delle abitudini, immagino.
1: Allora, io il messaggio che vorrei dare è che è vero, bisogna cambiare le abitudini, non è così difficile, sembra difficilissimo, ma non è così difficile, ed è un po', e lo dico come quando abbiamo cominciato a occuparci di dove provenivano i cibi, no? Di capire se lo produce, chi lo produceva, come veniva prodotto. È importante per gli ascoltatori, i cittadini, valutare da dove provengono le cose che utilizziamo e come sono fatte. Questo bisogna che siamo anche noi in grado poi di raccontarlo bene, voi assolutamente, importante che lo si dica nei mezzi di comunicazione. Dobbiamo passare a questa attenzione, perché ne va della nostra sovranità economica, ma anche della nostra sovranità democratica. Dico,
0: Sì, purtroppo sono stati utilizzati anche in varie maniere non... Che possono anche incidere sulle nostre democrazie, la nostra libertà di azione e di pensiero. La saluto moltissimo, la ringrazio, è stato con noi Roberto Righetti, il direttore di Art ER. Buona domenica e alla prossima.
1: Buona domenica anche
0: grazie.
1: A voi, buon ascolto.
0: E intanto recupero perché è stato richiesto da un'ascoltatrice, un ascoltatore via WhatsApp. Allora, ci ha parlato Righetti di European trattino alti alternatives, lo dico come si scrive, .eu. Questo è il sito che ha citato per appunto fare uno scouting delle alternative europee. Ci ha raggiunto nel frattempo Andrea Lattanzi, giornalista, filmmaker, collaboratore del gruppo Gedi, co-founder di una pagina che si chiama The Giornalai, molto divertente e anche informata, ovviamente giornalistica. Nello specifico oggi è con noi perché lui già nel 2021, se non erro, ha realizzato un reportage di persone che hanno scelto di vivere una vita senza Big Tech. Intanto buongiorno, benvenuto Andrea.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Storie di chi cerca alternative ai giganti del web. Tu già le raccogliesti anni fa. Il movimento cosiddetto anche di degoogolizzazione è partito da
2: degoogling,
0: sì. È difficilissimo, è una scioglilingua. È partito da tempo, tant'è che appunto tu l'hai documentato qualche anno fa.
2: Sì, ma anche un po' riallacciandoci a quello che diceva prima Righetti, abbiamo bisogno di alternative, e le alternative nel 2021, diciamo così, ho cominciato a cercarle più per un'idea anche un po' sociale, no? Sai, il mondo era chiaro che dopo il Covid andava in una direzione iperinformaticizzata, se esiste questa parola, no? Infatti, riguardando il documentario in questi giorni, ho detto: ma quante mascherine c'erano?
0: Anch'io,
2: sembra un'altra epoca.
0: Ho detto:
2: no?
0: Guarda, è chiaro quando l'ha girato.
2: È chiarissimo quando è stato girato.
0: Però è stato
2: 2021.
0: Il momento in cui ci siamo messi a casa davanti a un computer e abbiamo dovuto scaricare non so quanti, no? Tra app, sistemi, messaggistiche, piattaforme di vario tipo per le scuole, per il lavoro. Quindi lì abbiamo dato milioni di dati senza pensarci due volte, perché avevamo fretta.
2: Esatto, poi la necessità di quel documentario parte proprio da lì, perché le persone che già prima, ormai social, smartphone, c'era già tutto, però nel mondo del lavoro non erano ancora forse così tanto pervasive. Da quel momento in poi con l'avvio con l'avvento dell'intelligenza artificiale su scala, diciamo così, di massa globale, è stata definitiva come cosa, però è stato un momento abbastanza forte di impatto, secondo me, di cambiamento sociale. E sono andato a pescare queste persone più per individuare dei profili sociali che per fare una grande guida a come si vive alternativamente. Questo, insomma,
0: che volevi capire chi sono coloro.
2: Volevo capire chi sono, informando anche ovviamente sull'altro lato che esistono delle alternative, che la pratica dell'alternativa non è una, vuol dire, un reato, ecco, o una cosa,
0: ma
2: che
0: sembra di fare una roba da hacker, cioè ormai è talmente comune vivere in quegli ambienti, proprio informatici intendo, che tutto ciò che è fuori sembra una roba da nerd o da hacker, appunto.
2: Sì, ma se io prendo la mia rubrica del telefono e guardo le persone con cui posso chattare con altri sistemi che non siano quelli tradizionali, tra virgolette tradizionali, ovviamente di Meta, ne ho due. Io ho due persone con cui chatto su Signal, su non lo so quante
0: una,
2: migliaia
0: figurati
2: di numeri di telefono sulla rubrica, sinceramente. È difficile, è difficile, perché ormai, diciamo così, culturalmente, e quelli sono i sistemi di riferimento, non solo, diciamo così, praticamente, economicamente, ma proprio culturalmente sono i sistemi di riferimento. Però, insomma, un documentario vecchiotto inizia a essere, da allora tanta acqua è passata sotto i ponti, voglio dire.
0: Ma tu hai continuato a seguire comunque questo mondo? Oppure ci sei entrato anche tu? Sei diventato tra quelli che lavorano sulle alternative?
2: Ci sono entrato, dai, un pochino ci sono entrato, qualche alternativa la uso molto volentieri, non totalmente, ahimè non voglio fare quello che autogiustifica se stesso, ma siccome siamo anche colleghi, quanto sarebbe difficile seguire politica, cronaca, senza i social, senza Instagram, senza WhatsApp, cioè è un problema. Per noi per me è un problema enorme, sarebbe, quindi non ho la forza, ecco, di degooglizzarmi, se vogliamo usare questa parola.
0: Sì, dovremmo, immagino,
2: umbrello.
0: Noi, come dire, avere quasi due telefoni, il tuo è quello che usi per vedere cosa dice il politico, cosa dice oppure avere la vita privata su un vecchio Nokia. Basta.
2: Sì, oppure clonarci, basta. No, sai, prima si parlavate di alternative, effettivamente dall'epoca, anche riguardando il documentario, c'è un passaggio secondo me interessante in cui Stefano Quintarelli, che è un divulgatore, imprenditore digitale, è stato anche parlamentare, nonché uno degli italiani che ha spinto di più per la creazione dello SPID, in cui dice: vabbè, però si potrebbe cominciare, visto che è tecnicamente possibile, ad aprire la piattaforma WhatsApp a terze parti. E questo sì, però l'Unione Europea si è prodigata di farlo, cioè, voglio dire, il DMA, il Digital Market Act, obbliga WhatsApp all'apertura a terze parti. Adesso, se uno va nelle sue impostazioni di WhatsApp, troverà che è possibile ricevere e inviare messaggi con altri due servizi che sono Birdie Chat e Hackett, una cosa del genere. E piano piano
0: sto guardando, che non lo sapevo, ecco.
2: Probabilmente si aprirà anche ad app un pochino più conosciute, che sono Telegram, che sono Signal, che sono le altre, che a loro volta però si devono aprire a WhatsApp. Ecco, questo credo che sia, in un mare magnum di, come dire, pessimismo, un segnale un pochino positivo, perché viene riconosciuto che la piazza, diciamo così, comunicativa deve essere comune. Poi chi fa l'app più valida, più intrigante, che offre servizi migliori, eccetera, vincerà sulla concorrenza, si spera, insomma, nel mercato, che quello funzioni. Però almeno aprire la possibilità di inviare messaggi tra app diverse è un piccolo passo importante, ecco, secondo me.
0: Sì, sì, sì, sì, può essere sicuramente anche una possibilità, come dire, dà la possibilità a ciascuno di noi di scegliere l'app che ci piace di più, invece di essere forzati, esatto, a usare quella che in quel momento va per la maggiore.
2: È un meccanismo anti lock-in, che è
0: anche
2: il grosso
0: vero
2: problema,
0: che,
2: no?
0: Esatto, tutto, adesso noi abbiamo parlato delle app di messaggistica, ma per concludere, ci sono, non so, penso a un motore di ricerca, se non ci mettiamo in testa di utilizzarne un alternativo, quello là non crescerà mai, quell'alternativo, perché si nutre anche delle nostre ricerche a un certo punto, quindi dobbiamo anche fare uno sforzo per, come dire, privilegiare un prodotto rispetto a un altro.
2: Questo è chiaro, questo è vero, bisognerà vedere anche il rapporto che si creerà, è verissimo quello che dici, tra motori di ricerca e intelligenza artificiale, perché io non penso che la ricerca tradizionale, non lo so quanto tempo
0: dura
2: ancora, non ho capacità predittive, però nel giorno in cui Google ha deciso che il primo risultato della tua ricerca è la sua IA, a suo discapito, tra l'altro, perché comunque non è proprio conveniente per un motore di ricerca

0: alfabetizzate da un punto di vista informatico, che giocano, vivono in questo equilibrio un po' folle ma un po' molto affascinante secondo me, tra il rimanere digitalizzati e il tutelare la propria privacy, la propria etica, le proprie convinzioni, ecco. Insomma, sono persone che hanno convinzioni molto radicate.
1: E adesso ne sentiremo una, scusa se ti interrompo, ma perché a questa era, mi era sfuggito l'orario in cui deve andare l'interruzione con pubblicità e meteo. No, meteo forse no. Comunque, sì, sono persone molto focalizzate. Andrea Lattanzi, grazie per essere stato con noi. Ricordo, è stato un piacere. Una vita senza Big Tech lo trovate, anche se appunto vedrete le persone con le mascherine, però vi dà sicuramente diversi spunti di riflessione. Torniamo tra poco.
2: Si può fare.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
6: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
10: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
13: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
14: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel,

0: Penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Si può fare.

0: partiamo subito a Sprombattuto recuperando il tempo con Filippo Della Bianca. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, membro dei Devol, che vorrebbe dire una visione, che avete una visione per la devoluzione, no, devoluzione del grande web centralizzato verso una rete di tanti piccoli web indipendenti, questo poi ci dai una spiegazione. Presidente di Fedimedia Italia, che ha tra l'altro un obiettivo non distante, direi. Allora, cosa vuol dire avere una devoluzione del grande web centralizzato verso una rete più di piccoli?
1: Ecco, ritornare un po' al web delle origini, no? A quello che era diciamo, l'essenza del web, quindi tanti piccoli siti autogestiti o comunque diverso da quello che è adesso, che praticamente abbiamo un internet dominato da 4-5 operatori che effettivamente possono fare il bello e il brutto tempo. Sì. Il fatto di avere, diciamo, ad esempio un portale video o un social gestito non più da una persona ma da migliaia di persone in tutto il mondo è un vantaggio enorme, soprattutto perché c'è la possibilità di scegliere quello, la parte che praticamente è più vicina alle proprie esigenze e soprattutto che ha politiche praticamente più vicine. Ad esempio, noi abbiamo tantissime associazioni che si uniscono a noi, vogliono pubblicare i loro video sui nostri portali perché non vogliono che i loro video diventino un profitto per una multinazionale che magari non paga nemmeno le tasse in Italia o comunque
0: che beneficia certo alla fine del loro lavoro.
1: Sì, e quindi vuole cercare soluzioni no profit, semplice da usare, perché noi diamo soluzioni molto semplici. Noi siamo nati proprio perché le soluzioni esistono, sono molte, sono anche semplici da utilizzare perché non sono diverse da X o da Facebook o da YouTube. Il difficile è proprio installare e creare un server. Noi abbiamo le conoscenze, abbiamo i sistemisti e quindi diamo a disposizione questi servizi gratuitamente a tutte le persone. Siamo un po' i GAF del web, no? I gruppi di acquisto solidale. Noi vediamo un po' qual è la richiesta delle persone, di quelli della nostra comunità, e a seconda delle donazioni che riceviamo offriamo dei servizi che possono essere parecchi, come ad esempio abbiamo dei motori di ricerca autogestiti.
0: Allora aspetta, ti fermo un attimo, scusa se ti ho dato del tuo spontaneamente, ma perché ho visto quel video di Andrea talmente tante volte che alla fine mi sembra di conoscere.
1: Sì,
0: allora poniamo, io mi voglio disintossicare dai giganti del web, no? Però non so come fare. Non so come fare perché tutto quello che ho, di cui dispongo, è in una certa misura tossico a questo punto, no? Quindi che cosa fa? Come mi comporto? Non lo so. Prendiamo il computer, forse lo smartphone è già più complicato perché comunque arrivano già, diciamo, con tutto il loro ambiente, no, predisposto. Ma io compro un computer e cosa faccio a quel punto?
1: Ci sono vari livelli di passaggio, no? Si può passare dal iniziare anche una cosa banale come tipo cambiare il browser, prenderne uno europeo magari. Esiste ad esempio Vivaldi, che è norvegese ed è identico come funzionalità a Chrome, e una volta che hai il browser, diciamo, europeo, non hai più la preoccupazione di essere spiato o comunque che tutto quello che fai viene immagazzinato in qualche data center strano e i tuoi dati vengono accumulati in continuo. Una volta che hai il browser puoi iscriverti a dei servizi che possono essere molti. Noi abbiamo sul nostro portale devol.it abbiamo dei servizi dedicati soprattutto ai privati o alle associazioni o ai piccoli professionisti. Ad esempio, voi disintossicati da Facebook, da X, c'è Mastodon, che è praticamente il social, diciamo, più importante, famoso.
0: Mastodon
1: è diventato famoso soprattutto perché quando Elon Musk acquisì Twitter ci fu una fuga enorme verso Mastodon, ed è un sistema open, aperto, libero, tutti possono fare un piccolo X personale, c'è chi lo usa anche da solo, però noi abbiamo praticamente creato un sito Mastodon a cui la gente può iscriversi, soprattutto gli italiani. Noi abbiamo fatto l'istanza italiana, che è quella più più famosa, diciamo più attiva, e si chiama Mastodon 1, quindi può andare su mastodon.1 e iscriversi e iniziare a esplorare questo mondo. Il bello è che effettivamente da un portale come Mastodon puoi accedere e seguire chi produce video, chi produce podcast, perché ci sono anche i podcast. Non c'è la necessità di creare tanti account, con un solo account puoi seguire tantissime persone, e puoi seguire anche persone che sono magari nel sito tedesco o comunque nel sito francese. Ed è, diciamo, un sistema
0: ed
1: di
0: è,
1: web,
0: diciamo,
1: aperto,
0: protetto da una normativa europea, quindi è non quindi ti sta meno addosso.
1: Esatto, perché sì, sono tutti server nella comunità europea, e quindi la privacy è maggiormente tutelata, perché i dati non vengono spostati altrove. Il vantaggio è, però comunque è un passaggio che uno può fare affiancando i social normali. Non c'è la necessità immediata di abbandonare. Uno può iniziare la disintossicazione cominciando ad usare, diciamo, questi mezzi alternativi che si chiamano, hanno un nome comune e si chiama il Fediverso, e hanno tutte le alternative che sono fatte veramente molto bene, sono molto simili a quelli che sono i grandi social. Ovviamente la popolazione e gli utenti attivi non sono ancora a livello dei grandi social, però ti permettono comunque di avere un mezzo per comunicare con altre persone che hanno a cuore, no, la privacy.
0: Anche la loro privacy, certo, sì.
1: Anche la privacy.
0: O anche la giustizia, diciamo, del quello, insomma, se io faccio un lavoro che mi venga riconosciuto e magari anche non derubato.
1: Esatto, poi sono completamente privi di algoritmi, no? Che sono gli algoritmi che sono quelli che ti forniscono, diciamo, il feed di notizie da vedere tutti i giorni. Sono,
0: e poi alla fine vedi sempre le stesse o sempre gli stessi siti, o ti riportano sempre le stesse cose perché le hai viste 3 volte e quindi poi ti viene risuggerito. Invece sarebbe bello avere una ricerca che ti restituisce in...
1: Esatto.
0: Non in base, esatto, a quello che hai letto un mese fa, ma quello che c'è sul web.
1: Quello che c'è è un po' come era Twitter una volta, ma anche Facebook. Ti danno praticamente le notizie o comunque i messaggi in ordine cronologico, solo delle persone che effettivamente segui, no? E questa è una questione molto importante, perché l'algoritmo, una volta che viene creato, può essere comunque cambiato, manipolato. Abbiamo parecchi problemi che sono evidenziati, ci sono state anche delle sentenze recentemente contro Facebook e anche contro YouTube, perché ovviamente i soggetti deboli che hanno dei problemi, come possono essere i ragazzi, i giovani, il fatto di riproporre sempre gli stessi video, sempre gli stessi messaggi, questo può accentuare, no, i problemi che hanno le persone.
0: Sì, e comunque non aprire loro delle prospettive nuove. Filippo Della Bianca, io ti devo salutare perché c'è lo spazio per la viabilità, però voglio ricordare devol.it, che è quello, insomma, diciamo, il gruppo al quale appartiene Filippo Della Bianca, e ricordo anche Vivaldi, ecco, sì, perché qualcuno ha scritto su WhatsApp chiedendo, WhatsApp, Vivaldi si chiama. Grazie ancora, Filippo.
1: Va bene, prego.
0: Grazie, viabilità.
1: Grazie a voi.
2: Si può fare. Strade in diretta.
3: Vi ritrovate ancora, una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Potrebbero verificarsi disagi per un incidente sulla 1 nel tratto Roma-Napoli tra Cerre e l'innesto con la 16 Napoli-Canosa in direzione Napoli. A causa di un incidente sono segnalati ancora rallentamenti sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in prossimità di Verano Brianza in direzione Lecco. Queste sono le uniche notizie, tutto restate all'ascolto più tardi.
2: Si può fare.

0: Allora, qualcuno dice: ma non si sentiva bene. Certo, perché lui non ha WhatsApp, non lo vuole. Ovviamente l'abbiamo chiamato sulla linea telefonica, non avendo noi altri, come dire, sistemi di messaggistica collegati alla regia. Quindi, ripetendo, il browser era Vivaldi. Qualcuno dà delle buone recensioni su Mastodon, di cui abbiamo detto poco fa. C'è anche un tema di indipendenza proprio degli strumenti fisici, che abbiamo in mano, computer e smartphone, tanto per fare i più semplici. Gianluca Schinaia, un altro giornalista, ha scritto: l'età delle matrici, terre rare, materie prime, dinamiche di potere, edito da Codice Edizioni, è appena uscito. Buongiorno Gianluca.
1: Buongiorno Laura.
0: Te ce l'hai invece, WhatsApp.
1: Sì, lo sto usando in questo momento. Mi piego
0: a quello meta, che dicevamo, abbastanza difficile farne a meno, specialmente per chi, diciamo, lo usa anche per lavoro, ecco, non, perché se uno chatta con gli amici può chattare su un'altra piattaforma, magari ci si mette d'accordo, ma se no si fa riferimento a quella più diffusa. Ma tornando invece al tuo libro, anche lì c'è, oltre a ovviamente una disamina, diciamo, di una situazione più generale, ci sono anche dei passaggi che riguardano proprio il superamento della dipendenza da materie prime che vengono dall'estero e da lontano estero per la realizzazione di dispositivi che utilizziamo quotidianamente.
1: Esattamente, ci sono moltissime opzioni. Nel libro io cerco di fare analizzare due dimensioni diverse. La prima è quella collettiva, quella pubblica, cioè noi da qui al 2050 estrarremo metalli e minerali dalla terra come mai fatto prima negli ultimi 70.000 anni, e negli ultimi 15 anni abbiamo incrementato del 50% l'estrazione mineraria proprio di queste matrici, come le chiamo io, che sono terre rare, materie prime, minerali di vario genere che servono alla transizione digitale, energetica, bellica e sanitaria. E allora, come possiamo fare per arginare un deficit che è chiaro che abbiamo già e che sarà sempre più crescente? Diciamo che l'elefante nella stanza è la Cina, che controlla bene o male il mercato, non ha un oligopolio, ha proprio una specie di monopolio di fatto, costruito in 50 anni. E che abbiamo ceduto noi come Occidente, quindi questo è sullo sfondo il problema.
0: Ma pensando come sempre di essere il manovratore, poi alla fine si finisce con essere il manovrato.
1: Sì, guarda, perdonami, devo dire, Simone Pieranni, un brillante collega, sì, L'ha detto bene, e c'è stata una sorta di razzismo dell'Occidente nei confronti dell'Oriente. Le fabbriche del mondo, le ricordi, no? Questa espressione, come dire, noi facciamo gli ingegneri, voi fate gli operai. Ecco, adesso non facciamo né l'uno né l'altro e ci troviamo che abbiamo un problema proprio di reperimento.
0: Ma l'avidità che ti frega, perché poi dopo gli operai a un certo punto mettono da parte la paghetta, vengono a studiare e

0: un giorno te li ritrovi ingegneri.
1: Sì. Poi è una sorta anche ignoranza poi, nostra. Esatto, la Cina è stata un impero per millenni,
0: ma
1: quindi
0: certo,
1: non è che improvvisamente
0: certo, ma non è che sono diventati così. No. Quindi ecco, noi dovremmo cominciare a riprendere in mano le nostre sorti anche su questo aspetto. E tu dici ad un certo punto che in fondo ci sono delle soluzioni alternative, qualche possibilità. Certo, non è che non è che scopriremo le terre rare improvvisamente in Viale Sarca 223 a Milano, ma qualcosa possiamo fare.
1: Allora, sicuramente c'è la dimensione, ripeto, collettiva, cioè noi come, anche come Stato, come Italia, noi possiamo fare delle cose, assolutamente sì. A livello europeo io faccio, diciamo, più che altro un gioco, alla fine ipotizzo la creazione di uno smartphone made in Europe, totalmente made in Europe, si può fare, quindi vuol dire che noi abbiamo quello che sono appunto le terre rare, le materie prime che ci servono in uno smartphone moderno, medio, ci sono 63 elementi di questo tipo. Noi possiamo cercare di recuperarli, ma possiamo fare anche altre cose, che vuol dire creare dei, diciamo, dei modelli di business alternativi per sopperire a dei problemi concreti. Faccio un esempio spicciolo. Noi abbiamo la questione degli accumulatori energetici, cioè sappiamo che per le rinnovabili il problema principale nel loro utilizzo, nel loro impiego, è quello di avere un accumulatore che poi mi permetta di utilizzare le rinnovabili anche quando non c'è il sole, non c'è appunto il vento. E gli accumulatori energetici oggi possono essere fatti anche con le batterie al vanadio, si chiama. Il vanadio è un elemento critico che possiamo recuperare dalle acciaierie, quindi da questi impianti che hanno degli scarti minerari, e ne abbiamo tantissimi a Piombino, piuttosto che appunto tutto il distretto bresciano, eccetera, che sono dei problemi perché sono degli scarti là inerti che dobbiamo in qualche modo conservare, e dall'altro potrebbero diventare una risorsa per queste batterie al vanadio che diventano degli accumulatori energetici. Quindi io risparmio e creo addirittura appunto un'opportunità economica. Che servono questi accumulatori energetici? A alimentare l'energia sufficiente per centri abitativi di medie e grandi dimensioni, quindi per i nostri quartieri, per le nostre città. Ed è uno. E batterie, acqua.
0: Dai, dimmene un altro prima di chiudere, così che abbiamo due minuti.
1: Okay. Allora, l'acqua. Noi abbiamo un problema di acqua enorme, no? Già ce l'abbiamo e lo avremo sempre più grande. Adesso a Taranto si sta costruendo il dissalatore più grande d'Italia. Benissimo, dovremo fare tantissimi dissalatori. In passato avevamo un problema di salamoia, cioè di scarto appunto del dissalatore, che non c'è più. Abbiamo una questione invece legata all'approvvigionamento energetico delle rinnovabili, che ci permette di fare appunto questi, diciamo, dissalatori. Col dissalatore io vado quindi a creare acqua potabile, ma posso produrre anche sale, che è sodio, che io utilizzo per le batterie agli ioni di sodio, ancora una volta accumulatori energetici, ma anche appunto strumenti utili per l'approvvigionamento energetico del parco auto. Potremmo farlo in Italia.
0: Ecco, non si butta via nulla, anzi, prima di buttare via bisogna pensare se c'è un'alternativa, no, di utilizzo. Gianluca, grazie per essere stato con noi. Ricordo, Gianluca Schinaia ha scritto L'età delle matrici, terre rare, materie prime e dinamiche di potere, edito da Codice Edizioni. Buon proseguimento, buona domenica e buon lavoro.
1: Grazie Laura, grazie a voi, buona domenica.
0: Grazie, allora noi siamo giunti al termine di questa puntata, che speriamo vi abbia dato degli spunti. A me sicuramente, adesso ho già stalkerato Pietro La Corte per sapere cosa devo fare con il mio vecchio computer per fare tutte le esperienze necessarie a cambiare il mio mondo di riferimento, uscire un po' dal mio Matrix ed entrare mangiando la pillola blu o era rossa, non mi ricordo più quale delle due era, per cambiare e vedere il mondo com'è, o comunque vedere un altro mondo. Ringrazio per questa puntata, come di consueto, Michele La Serra e Silvia Bandelloni in regia. Come dicevo, c'è Pietro La Corte. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto. Diamo la linea a GR24 e ci ritroviamo la settimana prossima. Saremo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento.

Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri.

0: di Trento. Festival dell'Economia di Trento. Dal 20 al 24 maggio. Festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Per gestire la mobilità oggi non bastano più soluzioni separate. Serve mettere in relazione infrastrutture, trasporto pubblico e mobilità privata all'interno di un unico sistema. Sentiamo Dario Ferrillo, direttore Transport Infrastructure and Logistics di Almaviva.
7: Nel 2018 abbiamo presentato al mercato la piattaforma MUVA, supporto per i gestori delle infrastrutture ma anche per le agenzie della mobilità in ottica Smart Mobility. Giusto per citare due esperienze di grande valore con la piattaforma MUVA, Almaviva ha affiancato ANAS per il programma che prevede il controllo in tempo reale di 1000 ponti stradali e con la stessa piattaforma ma con moduli differenti gestiamo la mobilità e il controllo di tutti i sistemi TRS di Roma Servizi della Mobilità, che tra l'altro anche grazie alla nostra piattaforma si è aggiudicato il premio a Barcellona come Smart City Europea. Siamo contenti di supportare le pubbliche amministrazioni in questo percorso di trasformazione digitale.
6: Scopri come il digitale sta trasformando mobilità e infrastrutture su almaviva.it.
8: Sono le 10.
9: GR24, il sole 24 ore.

Oggi Meloni e Mattarella a Modena, gravi due degli 8 feriti, l'investitore e il Kurdi accusato di strage e lesioni. L'OMS dichiara l'epidemia di Ebola in Congo e Uganda un'emergenza sanitaria internazionale, 88 i morti finora. All'Eurovision trionfa la Bulgaria, Italia al 5° posto. Buongiorno e bentrovati all'ascolto dalla redazione di GR24, Giorgio Stamatopoulos in studio. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Nicosia, dove era previsto un incontro bilaterale con il Presidente

0: la Repubblica Cipriota per recarsi a Modena insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Sono 8 intanto le persone ferite dopo essere state falciate ieri con l'auto da Salim El Kudri. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Il direttore generale dell'OMS, Gabriesus, ha dichiarato l'epidemia di Ebola in Congo e Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi. Allo stesso tempo, però, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha dichiarato questa come un'emergenza pandemica e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali. L'Ebola è altamente contagioso e può essere contratto attraverso fluidi corporei. Decine di migliaia di manifestanti, simpatizzanti dell'esponente di estrema destra Tommy Robinson, sono scesi in piazza a Londra per la manifestazione Unite the Kingdom. A Londra si è svolta ieri anche un'altra protesta di pro-palestinesi e militanti antirazzisti. Intanto, nel partito laburista britannico è iniziata la corsa a sostituire l'attuale Premier Starmer. Sentiamo il servizio.
1: Proper contest with the best candidates on the field and I'll be standing.
2: Serve che a competere siano i migliori concorrenti e io mi candido. Così il volto giovane dei laburisti West Streeting è ufficialmente in campo, rivale di Keir Starmer per la leadership del partito e per la sua poltrona di primo ministro. Non c'è una visione ma il vuoto, aveva scritto nella durissima lettera di dimissioni da ministro della salute del governo Starmer, che ora vuole rimpiazzare con una battaglia a suon di idee.
1: First,
2: e questa farà rumore a Londra come a Bruxelles. Il futuro della Gran Bretagna è in Europa ed un giorno rientreremo nella UE.
1: One day back in the European Union.
2: Ma intanto Starmer è ancora a Downing Street e la sfida non è ancora stata lanciata, in attesa che il sindaco di Manchester Andy Burnham, considerato il salvatore della sinistra, si qualifichi per la gara entrando in Parlamento. È il momento di recuperare il partito, dice, ma la missione è dura, perché prima dovrà vincere le elezioni suppletive nel seggio di Makerfield, che per lui è stato liberato battendo l'ultradestra di Farage, dopo che Reform UK ha dominato il recente voto amministrativo, scatenando il putiferio politico tra i Labour. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: E ora parliamo di musica. Alla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest trionfa la Bulgaria col brano Balkan Urban che stiamo sentendo dal titolo Bangaranga della cantante Dara. Fischi per Israele che conquista il secondo posto e fa il pieno al televoto fra proteste e manifestazioni pro-PAL. Romania sul podio, l'Italia con Sal Da Vinci commosso. Alla fine dell'esibizione di Per Sempre Sì si prende il quinto posto. Ed è tutto anche per questa edizione di GR24. L'appuntamento con le notizie di Radio 24 è alle 11. Buona giornata.

0: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
0: Sempre dove stai tu, amore mio.
2: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
6: Finalmente, Franz, con che dati?
5: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
6: E chi lo fa?
5: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
6: Tipo Pantera quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
8: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
9: Arr. Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Vergini. Le storie della settimana di Valentina Furlanetto.
1: Elon Musk è uscito da un po' dai riflettori, ma hanno colpito le sue recenti immagini in visita in Cina, ospite con Trump e la delegazione americana del governo di Pechino. Hanno colpito soprattutto certi bizzarri comportamenti. Musk è stato ripreso mentre nella grande sala del popolo riprende con il cellulare la stanza come un turista qualunque, poi mentre fa delle buffe smorfie, per non dire del fatto che si è presentato alla cena istituzionale in compagnia del figlio di 6 anni. La presenza del bambino in uno dei più importanti incontri diplomatici dell'anno ha suscitato un'ampia attenzione mediatica, trattandosi di un evento solitamente riservato a capi di Stato, ministri e dirigenti di alto livello. Il bambino, dal nome impronunciabile, ha fatto diverse apparizioni in realtà al fianco del padre negli ultimi anni, tra cui spiccano la sua presenza alla Casa Bianca insieme a Musk e la partecipazione a diverse conferenze a Miami nel 2023. Del perché Musk decida di averlo sempre con sé è un mistero, uno dei tanti del patron di Tesla. Bentornata a Immagini, le storie della settimana. Siamo questa settimana insieme a Filippo Aureggi, che è con noi in regia, a Jacopo De Franchi e Giorgio Giardino come sempre in redazione, al microfono Valentina Furlanetto. Siamo al 17 di maggio, la stagione di Immagini primaverile è nel suo clou e noi andiamo lontano dall'Italia, perché le immagini che vi proponiamo per l'incipit di questa trasmissione sono quelle di Cuba.
2: La situazione è molto tensa. El efecto del bloqueo sí nos está haciendo mucho daño.
1: La situazione è difficile, non abbiamo più gasolio, il petrolio russo è esaurito. A parlare di un paese ormai allo stremo, Cuba non è un esponente della dissidenza, ma il ministro dell'energia e delle miniere, con questa voce cupa che avete ascoltato. E insomma, anche il governo castrista ha deciso di riconoscere la gravità della situazione dell'isola, con le strade piene di rifiuti, gli ospedali al collasso, i trasporti pubblici praticamente cancellati. Cuba di nuovo al buio. Per parlarne abbiamo Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, che è stata inviata a Cuba e ha scritto un reportage anche pochi giorni fa su Avvenire. Benvenuta e buona domenica, Lucia.
3: Buona domenica a voi, buona giornata.
1: Devo dire che il tuo reportage su Avvenire di giovedì era davvero toccante, perché tu racconti questi blackout. Io ho visto delle fotografie, delle immagini, visto che è il nostro tema, significative, alcuni sul lungomare che sono completamente al buio e guardano il mare con la luce dei cellulari, poi delle persone che giocano a carte a luce di candela, ma quello che fa più impressione, le immagini più drammatiche, sono quelle degli ospedali, le persone che muoiono per assenza di farmaci e corrente elettrica. Ed è da dove parti tu nel tuo reportage. Raccontaci cosa hai visto.
3: E la crisi di Cuba è visibile a occhio nudo, nel senso che quello che colpisce è vedere l'Havana ingoiata dal buio, ma più ancora è l'assenza di movimento, perché elettricità vuol dire possibilità di avere i trasporti, ma anche benzina per le auto, tutto quello che non c'è. Quindi l'Havana è immobile, l'Havana è una città normalmente che pullula di vita, le strade sono sempre piene di gente. Adesso sono vuote, le poche persone che si spostano coi bici taxi, c'è un senso di sfinimento e di prostrazione generale in cui la gente fa una fatica enorme per riuscire anche solo ad andare al lavoro, diventa un'odissea di ore perché non c'è più trasporto pubblico, quindi la gente è sfinita e non ha perso anche quel senso di possibilità di futuro. Tutto questo appunto in una Havana ingoiata dalle tenebre del buio e piena di rifiuti, perché appunto paralisi vuol dire anche impossibilità di continuare la raccolta dei rifiuti, non ci sono più camion che fanno raccolta, quindi i rifiuti si accumulano ovunque. Questo ovviamente ha anche dei rischi sanitari importanti, non a caso e un terzo dei cubani più o meno nell'ultimo anno ha contratto uno degli arbovirus, che non sono quindi dengue, chikungunya, sì, che non sono endemici normalmente a Cuba. Tutto questo appunto con una mancanza di farmaci, un sistema sanitario che un tempo è stato il pilastro della rivoluzione, che adesso sta cadendo in sfacelo e arranca faticosissimamente anche solo per garantire gli interventi salvavita, gli altri sono bloccati.
1: Come in tutto questo insinua, diciamo, il proposito di Trump di occuparsi di Cuba? Perché il presidente americano, che è stato di recente in Cina, ha ribadito più volte nelle ultime settimane che si sarebbe occupato di Cuba. Anzi, sentiamo proprio la voce di Trump.
4: Well, it depends on what your definition of military action is.
5: Would it look like Venezuela? Or Iran?
4: Really, it does. It depends on what your definition of military action is, as Bill
1: Ecco, questa è la voce di Trump che risponde in un punto stampa sull'Air Force One alla domanda: sono circolate notizie secondo cui il Pentagono si starebbe preparando a un'azione militare su Cuba. Queste notizie sono vere? Cuba è la prossima? Chiede la giornalista. E Trump risponde: dipende da quale sia la tua definizione di azione militare. Lucia Capuzzi.
3: Esatto, nel senso che Trump dice, come spesso, una mezza verità, nel senso che l'idea, almeno alla luce delle azioni degli ultimi mesi, è quella di far sì che Cuba imploda, far sì che ci sia una capitolazione per fame. Dal 29 gennaio è in vigore il blocco energetico, cioè Trump ha minacciato di dazi qualunque paese rifornisca petrolio, porti petrolio a Cuba. Questo ha fatto sì che Cuba, che dipende per il 60% dal petrolio importato, non abbia più energia. E l'idea di Trump è teorizzata anche da Marco Rubio, con l'idea delle misure creative, è quella appunto di far sì che Cuba collassi senza necessità di un intervento militare, posto che ciclicamente poi Trump rinnova anche l'idea che possa esserci un intervento militare. Non si sa ancora quale decisione abbia preso. Questa settimana il capo della CIA, John Ratcliffe, è stato a L'Avana, segno che comunque la negoziazione è tardivamente ammessa da entrambe le parti e alquanto poco trasparente, però è in corso ancora. Quello che è interessante è che non si sta negoziando la democrazia a Cuba, quello che si sta negoziando è una possibilità di un'apertura che sia favorevole agli Stati Uniti. In che termini, visto che Cuba non ha petrolio? Cuba può offrire due risorse che sono importanti. Una è il turismo, e quindi una partecipazione delle aziende statunitensi al turismo, settore turistico, e al patrimonio immobiliare. Cuba ha un valore in sé in quanto posizione e bellezza, e quindi quello è qualcosa che interessa molto l'imprenditore Trump da ben prima di diventare presidente. I primi contatti con Cuba risalgono alla fine degli anni 90. E poi Cuba, questo è una cosa che si sa meno, possiede terre rare, e questo interessa non poco agli Stati Uniti.
1: Sì, c'è stata anche questa proposta degli Stati Uniti di aiutare Cuba con 100 milioni di dollari a patto che cambi la leadership dell'Havana. Questa offerta di aiuti, non è ancora chiaro se si tratterà di aiuti in denaro o in altro tipo di aiuti. E come tu dicevi, c'è stato il capo della CIA a Cuba e ci sono state interlocuzioni molto fitte negli ultimi giorni.
3: Sì, fa capire che le negoziazioni stanno continuando, quindi che da una parte c'è la pressione e dall'altra c'è un negoziato. L'ipotesi è che gli Stati Uniti vogliano una sostituzione di leadership. Non a caso presente alle negoziazioni c'era l'uomo con cui gli Stati Uniti stanno parlando a L'Avana, che è Raulito Rodriguez, alias il Granchio, il nipote di Raul Castro, che ha un ruolo importante anche perché controlla questo agglomerato militare, industriale, che di fatto ha in mano l'economia dell'isola, creato da Raul Castro, si chiama il Consorzio Gaesa, e quindi chi sta negoziando ora sono da una parte Gaesa per Cuba, dall'altra appunto Marco Rubio e i suoi, sono stati loro a far fallire la normalizzazione tentata da Obama nel 2014, e quindi è un paradosso della storia che siano loro a negoziare ora, e ci fa capire che purtroppo è molto improbabile che si stia negoziando una soluzione nell'interesse dei cubani e dei diritti e della libertà.
1: Senti, c'è un'altra immagine di Cuba che è abbastanza inedita, quella dei pannelli fotovoltaici, perché Cuba ha aumentato le sue capacità di generare elettricità con i pannelli grazie a impianti forniti e installati da imprese cinesi. È passata da poco più di 200 megawatt nel 2024 a quasi 1300 nel 2025. Non è ancora abbastanza, sono sempre quantità limitate, però ovviamente non possono sostituire il petrolio, però è interessante.
3: Sì, appunto si potrebbe parlare di una transizione energetica per asfissia, no? Che Cuba è costretta a fare, sicuramente qualcosa, tra l'altro dimostra la lungimiranza della Cina, perché la Cina già da anni ha pur essendo appunto in termini assoluti il principale emettitore di anidride carbonica, che è anche quello che più massicciamente sta investendo in rinnovabili, perché le rinnovabili convengono. E in quest'ottica diplomazia cinese di aiuti economici hanno fornito pannelli solari a Cuba con tecnologia cinese. Questo sta procedendo, ovviamente non procede così in fretta da poter sostituire appunto gli impianti elettrici che vanno a petrolio in un lasso di 4 mesi, che è da quando è in vigore il blocco energetico decretato di fatto poi dagli Stati Uniti.
1: Lucia, passando a, diciamo, a questioni più di colore, più legate anche alle immagini, a quello che tu hai visto a Cuba, leggevo che per cucinare, fare le lavatrici e stirare, molti cubani si alzano di notte fra le 3 e le 5 del mattino, perché è l'orario in cui c'è l'elettricità, quindi cucinano a quell'ora, fanno le lavatrici, ricaricano i cellulari. È una vita veramente assurda quella a cui tu hai assistito.
3: È una vita assurda che si interrompe nel momento in cui manca l'elettricità, che appunto si congela quasi, perché quando manca l'elettricità appunto tutto smette di funzionare. Drammatico è soprattutto il fatto che smettono di funzionare i frigoriferi, quindi i cubani ormai comprano solo quello che possono consumare, perché comunque non si conserva più niente. Si pompa l'acqua, si fanno le scorte di acqua, si ricaricano i cellulari nel momento in cui l'elettricità torna. È tutta un'ansia frenetica, perché poi dura poche ore, poi si sa che il blackout successivo durerà a lungo. Quindi è una vita che appunto non è la prima volta che i cubani affrontano un'emergenza e che trovano soluzioni creative. Era accaduto nel periodo speciale dopo il crollo dell'Unione Sovietica, non con una gravità, questo è abbastanza evidente, non c'è la stessa gravità per rapidità, per mancato sostegno da parte della comunità internazionale che non vede Cuba, per aggressività da parte dell'amministrazione Trump.
1: Ma che storie ti hanno colpito di più fra quelle che avrai raccolto, immagino? Qual è la cosa che ti è rimasta più dentro della tua visita a Cuba in questa situazione?
3: Ma rimane quella, l'immagine che io mi porto dentro è quella del malecón vuoto e del centro Havana vuoto, in cui riuscivi a sentire perfettamente il rumore dei tuoi passi, cosa che non capita mai a Cuba. E la storia è appunto, i racconti più drammatici sono quelli dei giovani che appunto non hanno conosciuto altro, la generazione nata nel periodo speciale che vaga di crisi in crisi, che ha quindi una crisi dopo l'altra con questa enorme. E appunto a me colpiva moltissimo che tutta l'energia straordinaria che c'era nel periodo della normalizzazione, è stata la grande primavera cubana, sia sopraggiunta questa enorme sconforto. È una appunto cosa che però colpiva, è che come torna la corrente, tra le tante cose che si corre ad accendere c'è cioè l'accendere la radio, perché comunque è il momento in cui la musica può tornare e la gente lo fa come prima cosa.
1: Grazie all'inviata di Avvenire Lucia Capuzzi e buona domenica.
3: Grazie, grazie a voi.

0: In questa parte di trasmissione invece parliamo di tifose bellissime, perché è stato notato che sugli spalti di uno stadio a un certo punto c'era una donna molto bella con il viso rivolto verso il campo durante una partita di baseball. Un'immagine normale che però è diventata virale in forza anche della bellezza di questa ragazza, accumulando quasi 15 milioni di visualizzazioni su X. Peccato che quella tifosa perfetta non esistesse, era generata dall'intelligenza artificiale. E insomma, questo è un vero e proprio fenomeno, quello delle tifose sugli spalti che non sono vere. Ne ha scritto sulla stampa un articolo molto interessante Assia Neumann-Dayan. Benvenuta, Assia.
1: Ciao Valentina, buongiorno.
0: Allora, che cos'è questo fenomeno delle tifose virtuali e perché ti ha colpito?
1: Allora, il fenomeno di cui ho parlato appunto nell'articolo e che insomma tu accennavi prima è un classico trend social fatto con l'intelligenza artificiale. Diciamo che appunto la prima clip che abbiamo visto è stata quella appunto chiamata The Average Korean Woman, appunto una ragazza molto bella, bellissima.
0: Coreana, bellissima.
1: Coreana,
0: proprio, sì.
1: Stupenda. Sugli spalti di una partita di basket, una clip che dura 5 secondi, insomma, questo è bastato per arrivare a 15 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni, e da lì il trend, insomma, è stato preso, siccome non ce ne facciamo scappare uno,
0: sì.
1: Da insomma modelle, creator, eccetera, eccetera, dove insomma ci si mette con un'immagine ricreata appunto con intelligenza artificiale sugli spalti di varie manifestazioni sportive. Ecco, questo è in sintesi questo fenomeno, che è appunto un banalissimo trend, ecco, di dei social, ecco.
0: Ma da questo trend tu hai estrapolato anche un ragionamento che trovo molto interessante, cioè il canone estetico. Abbiamo pensato per negli ultimi tempi che non esistesse più. Abbiamo fatto l'elogio dell'imperfezione, ci siamo autoconvinti che il bello non esista e che i social non dovessero proporre un modello di perfezione vera. Ma poi dopo subentra l'intelligenza artificiale e a quel punto casca tutto.
1: Casca tutto, come era ovvio che succedesse, insomma. L'intelligenza artificiale non è che c'ha una coscienza, un gusto, un qualcosa di suo. Riflette e produce quella che è insomma l'idea di chi la programma, ecco. Quindi nel programmare un'immagine attraente pensa a una fotomodella coreana o di qualsiasi altra parte del mondo e la piazza in un contesto insomma sportivo.

0: Credo, allora, io divento matta quando leggo sui giornali, leggo in giro, i social trasmettono questa immagine di perfezione, le influencer ci dicono che bisogna essere perfette. Io che sono cronicamente online da un po' di anni, mai visto questo discorso. Era molto più redditizio e lo è ancora. Parlare di quanto sono imperfetta, la mia famiglia, il mio
1: Cioè il
0: fisico,
1: vittimismo,
0: insomma,
1: diciamo,
0: vittimismo è l'unica cosa che fa
1: che paga.
0: guadagnare le persone sui social, ma certo. Dopodiché, effettivamente, di un canone estetico noi ci siamo un po' dimenticati il fatto che esista il bello negli ultimi, boh, 20 anni, però l'intelligenza artificiale ci replica esattamente quello che è uno stereotipo. Lo stereotipo è sempre vicino a un'idea di bello, bello che non vuol dire né buono né attraente né tutta una serie di cose, vuol dire insomma una cosa proporzionata che è bella da guardare, ecco,
1: Senti,
0: questo è.
1: a proposito di vittimismo, il
0: Sì.
1: 16 di maggio, che è appena trascorso, è stata istituita la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico, il cosiddetto body
0: Bene.
1: shaming. Bene,
0: Ne siamo lieti.
1: allora, io ho letto un articolo del insomma, grande politico, ministro, anche ministro Brunetta, in cui raccontava la sua esperienza personale e appoggiava l'istituzione di questa giornata del body shaming, parlando di se stesso, delle sue sicuramente difficoltà e anche legittime dispiacere nel vedersi raffigurato nelle vignette o preso in giro, eccetera. Un pochino però un po' pensato, d'accordo Brunetta, però insomma un uomo con così tanto potere, con la sua vita fatta e conclusa, ecco, diciamo che Andreotti non si sarebbe lamentato delle vignette che gli facevano. È un po' un
0: No.
1: periodo in cui il vittimismo va alla grande, posto che
0: Sì.
1: sicuramente è importante parlare di body shaming, ma riguarda un po' più i ragazzini, le persone che non hanno potere, secondo me, poi non lo so.
0: Hai assolutamente ragione. Ora, la prima domanda è: esiste una giornata libera da giornata mondiale di qualcosa? Non lo
1: No,
0: so.
1: tutti i giorni
0: Tutti i
1: abbiamo una
0: giorni,
1: giornata mondiale, sì.
0: perfetto. Allora, quello che tu dici è giusto, ma è giusto anche che Brunetta, insomma, dica quello che pensa. Ecco, effettivamente nel corso degli anni è stato molto tartassato
1: Assolutamente, sì.
0: sul suo aspetto fisico. Questa può essere una giornata che appunto serve alle persone più giovani, ai ragazzini che però è naturale che soffrano per il proprio aspetto fisico in adolescenza. L'aspetto fisico cambia, ci sono tutta una serie di situazioni dove è chiaro che uno viene turbato dal proprio aspetto, è una cosa naturale.
1: Diciamo che più che la
0: Sicuramente.
1: giornata mondiale di o nazionale di, magari, non lo so, dei corsi o delle sensibilizzazioni nelle scuole,
0: Ma
1: l'educazione
0: certo,
1: in questo
0: poi
1: senso era più utile, forse.
0: era sicuramente tutto è più utile di una giornata mondiale, secondo me, però magari mi sbaglio. Io credo che questo sia un lavoro, che gli insegnanti fanno senza bisogno di un corso apposito, no? Secondo me sarebbe interessante capire come questi discorsi che vengono comunque fuori in un'aula, non di tribunale, ma di scuola. Vengono fuori perché poi quando noi parliamo appunto di problemi della scuola, di bullismo, di tutte queste cose che succedono, sono all'ordine del giorno e ci sono sempre state, però da qualcosa derivano, no? Quindi l'attacco sull'aspetto fisico è evidente che c'è perché c'è sempre stato, insomma, non so tu Valentina, ma insomma,
1: Ah, io quando
0: ai
1: mi
0: tempi
1: incontrano dal
0: miei,
1: vivo mi dicono sempre
0: figurati.
1: in radio sembravi più alta, quindi figurati.
0: Però insomma non li denunciamo per
1: Non li
0: body
1: denunciamo.
0: shaming gli
1: Assia, dobbiamo
0: ascoltatori.
1: fermarci per una pausa, ma stai con noi, rimanete con noi e torniamo a parlare di tutto questo fra poco.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it. Con il finanziamento alla ricerca

0: Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli €19,90 in farmacia e parafarmacia.
4: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
5: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da €16.700, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione!
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate!
8: Crociera all'inclusive con Costa!
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
10: In collaborazione con
11: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Immagini.
13: Stiamo parlando delle immagini delle tifose virtuali, un fenomeno sempre più diffuso create con l'intelligenza artificiale che propongono un canone estetico di bellezza. Abbiamo parlato anche di body shaming, lo stiamo facendo con Assia Neumann-Dayan, giornalista della Stampa. Assia, ti porto su un'altra immagine, sempre parlando di bellezza, di corpi, di rappresentazione dei corpi. In questi ultimi giorni abbiamo visto Demi Moore, l'attrice americana, a Cannes, bellissima, molto molto magra, ma ormai nel tentativo di non parlare più dei corpi, perché dei corpi non si parla, non si dice neanche più che alcuni corpi sembrano un po' malati, e questo è un po' pericoloso.
14: È pericoloso nel momento in cui tu prendi, ad esempio, dici voglio diventare Demi Moore, no? Ora, noi abbiamo vissuto veramente gli ultimi anni dove il diktat era dei corpi altrui non si parla. Diciamo che poi la frase subito dopo è a meno che non siano molto magri, perché quando una è molto magra, io ho visto delle polemiche senza senso su che, la principessa Kate, insomma, sì, della sua visita a Reggio Emilia, fantastica, ne hanno parlato tutti, però sui social è troppo magra, non dovrebbe mostrarsi in pubblico. Ora, io non sono una che dice di questo non si parla, perché allora non parliamo più di niente. Quindi la critica Demi Moore, che secondo me non si risentirà, insomma, sul suo corpo, mi pare legittima, ecco. Da qui anche perché non si propone come esempio di corpo sano, no? Una polemica sempre su Demi Moore è nata perché il titolo del New York Post diceva le braccia toniche. Quelle non sono braccia toniche. Madonna aveva le braccia toniche, quelle di

0: Demi Moore sono un altro film, ecco. Quando io vedo Demi Moore mi viene più da dire quanti anni ha Demi Moore? Non lo so, ne ha
1: Sì,
0: 60,
1: credo
0: giù
1: di
0: di
1: sì.
0: lì, no? Ma perché questa vuole sembrare che abbia 20 anni? Questo è il primo ragionamento che faccio. Sulla magrezza, essendo cresciuta negli anni 90, non mi scalfisce niente. Sì.
1: Grazie.
0: Onestamente.
1: Grazie Assia Neumann Dayan,
0: Grazie a te.
1: seguitela sulla stampa perché scrive delle pezzi davvero, davvero acuti. Grazie Assia, buona domenica.
0: Grazie Valentina, ciao a tutti.
1: E ora, come sempre, parliamo di fake news.
2: Fake news.
1: Ne parliamo con David Puente, vice direttore di Open. Bentornato, David.
3: Buona domenica a tutti.
1: Allora, dobbiamo parlare con te di un po' di false notizie degli ultimi giorni. Sui canali filorussi è circolata una foto di un presunto manifesto del Ministero della Difesa ucraino che definisce codardi gli studenti che non si arruolano. L'immagine mostra un soldato ucraino che si appoggia su una scrivania scolastica sotto la quale si nasconde un adulto con gli occhiali, un imbossato. Scatto sembrerebbe. È manifesto perché però non esiste tutto questo, no? È opera della propaganda russa.
3: Sì, esattamente. Avete presente quando qualcuno vuole fare il duro e si tatua magari una parola in giapponese, no? E dice magari quella parola in giapponese è una cosa interessante, molto, molto forte, dai. Ma in verità magari c'è scritto zuppa di pollo. Ecco, siamo agli stessi
1: Ma
3: livelli.
1: Questa non la sapevo.
3: No, siamo agli stessi livelli, perché a volte appunto noi ci facciamo tatuare delle cose che magari non sappiamo delle altre lingue. Ed è questo l'errore che hanno fatto questa volta i propagandisti, perché nell'immagine di questo manifesto, che è molto credibile perché c'è anche un QR code che manda al sito del ministero, quindi è molto ben fatto, però la parola codardi, in questo caso, hanno fatto un errore. Hanno praticamente tradotto dal russo codardi ha una parola che è molto simile in ucraino, che però significa mutande. Quindi in questo caso, cioè, la parola codardo in ucraino si scrive in un'altra maniera e in questo caso bisogna dirlo che sono stati i propagandisti quelli che sono rimasti in mutande in questo
1: Ma
3: caso.
1: Hanno fatto un errore così grossolano?
3: Non è la prima volta, molti dei testi che abbiamo visto, dei documenti attribuiti all'Ucraina, ma anche viceversa, abbiamo visto anche documenti russi tradotti dall'ucraino con degli errori di questo genere. Quindi c'è questa possibilità che appunto ci permette anche di scovare se un documento o in questo caso un manifesto, è scritto veramente da un madrelingua. E poi, tra l'altro, come al solito, è l'unica immagine, l'unico manifesto che sia stato fotografato su questa presunta attività, insomma, di iniziativa che, appunto, come ho detto, non esiste.
1: Quindi propaganda russa che vuole screditare gli ucraini dicendo che non vogliono combattere.
3: Ecco, diciamo che il ministero come si comporta, ecco, come tratta gli studenti che non vogliono andare a combattere? Siete i codardi, non hanno mai fatto niente del genere.
1: Passiamo invece agli Stati Uniti. Sui social circola un'immagine che mostra una statua dorata di Donald Trump a Miami ricoperta di rifiuti e carta igienica, presentata come un gesto di protesta degli americani contro Donald Trump. La statua esiste. Probabilmente esistono anche le proteste contro Trump, ma non è stata ricoperta di rifiuti. Come è stata fatta questa fotografia? È stata modificata?
3: Allora, praticamente, intanto la statua, come hai detto tu, è vera. È una statua proprio dorata, si chiama Don Colossus, quindi già la megalomania
1: è stata
3: un po'
1: voluta da Trump?
3: Allora, non ho ben capito
1: se è stata voluta da Trump. Questo solito buon gusto, leggerezza.
3: Diciamo che è molto assecondato, anche perché se vediamo anche il video dell'inaugurazione c'è anche il pastore, tutto
1: perché
3: che sta
1: facendo. Perché è l'inaugurazione di un golf club di Miami, no?
3: Esatto, quindi sappiamo benissimo qual è Trump è un amante del golf e quindi anche la sua, diciamo, si vuole essere lì sempre presente in qualche maniera, in questo caso con una statua dorata. La statua, molto sobria come al solito, però la questione è questa, capisco che ci siano proteste eccetera perché ovviamente lui non è che sia molto, insomma, ha delle motivazioni per essere poco amato in questo momento, però la statua non è stata vandalizzata in nessun caso. La cosa interessante è che la foto che circola online, se la cerchiamo con Google immagini o altro, troviamo l'immagine originale. C'è un'immagine di un fotografo, la troviamo sui vari motori tipo Getty Images e altro, è un fotografo che ha fatto questa foto e si è confrontata, è identica dal punto di vista di cosa? Le nuvole. Le nuvole sono identiche, cioè cos'è? Hanno fatto l'inaugurazione subito dopo, c'è stato subito l'atto di vandalismo? No, è semplicemente stato fatto un fotomontaggio di una foto scattata durante appunto quello che è stato
1: inaugurato. Quindi è un fotomontaggio in questo caso?
3: È un fotomontaggio, esatto.

0: poi non ci sono neanche riscontri anche giornalistici, perché una cosa del genere non circola solo sui social, ma c'è anche magari da qualche giornale che ne parla.
1: Parliamo di un altro argomento che ha tenuto banco questa settimana: la diffusione del virus antivirus, la crociera che è stata fermata a causa di questo virus. C'è un dottore, il dottor Amici, che ha diffuso un reel su Facebook in cui espone una serie di tesi sull'origine del ceppo di antivirus, sostenendo che sia stato ingegnerizzato, cioè creato a tavolino, in laboratorio, tramite esperimenti secondo i quali questa emergenza, quindi secondo questo medico, sarebbe stata costruita a tavolino per imporre, ancora una volta, i vaccini. Quindi fa parte, diciamo, della propaganda antivaccini questa notizia. In realtà è tutto falso.
0: Allora, intanto non ci sono prove che questo antivirus, l'Andes, sia ingegnerizzato. Se è già stato tracciato, si sanno già molte cose su quello che è questo virus, e ci sono anche dei precedenti, quindi non è una cosa nuova, non è un virus nuovo, è una cosa che è già stata monitorata, eccetera. Poi, tra l'altro, la discussione che fanno molti, diciamo, personaggi che nel web, già nel periodo della Covid, hanno diffuso un po' di notizie false, è questa sorta di l'hanno ingegnerizzato per farci del male, per distruggere l'umanità, eccetera, però poi fanno le analisi fasulle per dire no, che tutte queste persone sono malate, ma non lo sono, magari poi dicono che il virus non fa niente, insomma c'è sempre questa maniera di distorgere dalla realtà per avere sempre una scusa per fare cosa? Il complottismo e dire che tutto quanto è fatto apposta. Non è fatto apposta, ahimè, le persone che si sono infettate non è una cosa inventata, è una cosa vera, però da questo punto di vista non c'è niente di ingegnerizzato o roba del genere.
1: Grazie David Puente, a domenica prossima.
0: Alla prossima.
1: E si chiude qui la puntata di Immagini per questa settimana. Se volete scriverci lo potete fare a immagini@radio24.it. Potete anche ascoltare agevolmente la puntata in ogni momento della vostra settimana, perché è disponibile anche in podcast. Io ringrazio Filippo Aureggi, questa volta in regia, in redazione, Jacopo De Franchi e Giorgio Giardino. Tutti voi per l'ascolto, e diamo la linea a Madre Terra e poi al GR. Ciao!

0: Strade in diretta.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 nel tratto Brescia-Padova si verificano code per lavori tra Brescia Est e l'innesso con la 21 in direzione Milano e rallentamenti con code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per traffico in entrambe le direzioni. Traffico congestionato sulla 9 Milano-Como tra Fino Mornasco e la barriera di Como Grandate in direzione Como, poi sempre in questa direzione code tra Como Montelimpino e Lago di Como. Traffico congestionato anche in questo caso. Rallentamenti con code per un evento calcistico sulla tangenziale nord di Torino. Si verificano disagi tra Borgaro e Venaria in direzione dell'innesto con la 32 Torino-Bardonecchia. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione, a più tardi.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: La laurea in scienze agrarie è considerata sempre più efficace, con 7 laureati su 10 che trovano lavoro entro 6 mesi. Retribuzioni in aumento e un ampio ventaglio di opportunità. A dirlo, uno studio realizzato dalla Conferenza per la Didattica Universitaria di Agraria, il CONAF e la FIDAF, con la collaborazione dell'Osservatorio delle Libere Professioni. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e mentre i maturandi riflettono sul loro futuro, proviamo a esplorare che cosa significa essere un dottore agronomo. Ludovica Zichichi, ricercatrice dell'Osservatorio delle Libere Professioni di Confprofessioni.
2: Crescono le lauree magistrali degli iscritti all'ordine, quindi si amplia il bacino potenziale dell'accesso alla professione. Si osserva attraverso i dati Alma Laurea che ci sono dei buoni esiti occupazionali per questi laureati magistrali. Infatti cresce il tasso di occupazione. Abbiamo per la Corte 2019 a 5 anni la laurea ha occupato il 90% dei laureati, quindi un buon tasso di occupazione. Si riduce la disoccupazione e aumenta la stabilità contrattuale, soprattutto per i laureati più recenti.
1: Cosa si riscontra sui redditi?
2: C'è un aumento dei redditi che cresce sia con l'esperienza, quindi osservando la stessa corte, da 3 a 5 anni della laurea, e sia anche osservando le due diverse corti, cioè quelle dei laureati 2009 e dei laureati 2019.
1: La presenza di giovani e donne si fa più corposa?
2: Assolutamente, tra chi poi effettivamente esercita la professione c'è una crescita della percentuale di donne, che nel 2026 è di circa il 21%, e una cosa molto importante che si osserva è la forte crescita delle corti più giovani, quindi ci sono dei segnali di rafforzamento anche della capacità di attrarre i giovani verso la professione di dottore agronomo e dottore forestale.
1: Invece l'ingresso nel mondo del lavoro quanto è rapido?
2: Nel 1980-89 entravano nel lavoro in meno di 6 mesi il 58,2% delle persone, invece se osserviamo il 2020 e il 2025 siamo intorno al 70%, quindi trovano lavoro in meno di 6 mesi il 70% dei laureati dal 2020 al 2025. Questo è un dato molto positivo e si riduce molto fino al 7,5% di chi il lavoro lo trova dopo più di un anno.
1: Quali sono, secondo gli iscritti all'ordine, i profili più promettenti?
2: Si concentrano principalmente nell'innovazione tecnologica in agricoltura, ci rispondono circa il 58%, che appunto ci saranno opportunità nei prossimi anni in questo campo, nella consulenza e nel supporto delle aziende agricole, nella certificazione di qualità anche, e poi chiaramente ricerca e sviluppo, consulenza agronomica. Veramente sono anche in questo caso le opportunità future sono molto, cioè in generale un sentiment positivo verso il futuro.
1: Il livello di soddisfazione qual è?
2: Attraverso i dati Alma Laurea abbiamo osservato che negli anni c'è una maggiore coerenza tra il titolo di studio e il lavoro svolto. Per il 75% dei laureati 2019 a 5 anni dalla laurea, la laurea è molto efficace.
1: Una competenza sottovalutata dagli studenti ma molto richiesta è quella dell'estimo. Ne parliamo con Gianluca Buemi, consigliere segretario CONAF, Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
3: La Banca Centrale, ma anche l'EBA, l'Autorità Bancaria Europea, ormai hanno dato indicazioni chiare rispetto al fatto che i rischi climatici sono rischi finanziari. E conseguentemente, quando le nostre imprese si approcciano al credito, devono necessariamente fare i conti con questo. Questo significa valutare i rischi, valutarne gli impatti, perché lato bancario significa capacità di sostenere poi il credito che è stato richiesto.
1: Il ruolo degli agronomi su questo fronte qual è?
3: Il nostro ruolo è un ruolo di risk manager. Noi assistiamo le nostre imprese agricole nella gestione del rischio, nel risk management. Ogni impresa oggi non può approcciare al rischio solo ex post, deve pianificare il rischio, perché come abbiamo detto non è più un evento casuale, e dobbiamo avere un piano B, ma forse anche un piano C. È un po' come accade nel mondo dell'informatica, quando noi tutti quanti che viviamo siamo di dati, siamo costretti a prevedere dei recovery plan, no? Le nostre imprese devono strutturarsi e ce ne sono già di esperienze in tal senso nel pianificare la gestione del rischio in maniera da poterla prevenire con misure di protezione passiva ma anche attiva e anche essere pronti a mettere in atto quei piani che consentano poi la ripresa post evento. Noi stiamo proponendo per esempio ai tavoli dedicati la possibilità che nell'accesso al credito l'impresa sia agevolata se è capace di dimostrare un chiaro piano di gestione del rischio.
1: Qual è il percorso formativo giusto?
3: Sicuramente il background universitario e poi la formazione continua sulla quale, per esempio, come Consiglio Nazionale, come strutture ordinistiche investiamo continuamente.

0: Uno studio quindi che restituisce una professione in buona salute, con sfide sempre nuove, connesse al settore dell'energia, dell'ambiente e della sicurezza alimentare. Luigi Ledda, professore di agronomia all'Università Politecnica delle Marche.
1: La cosa che, se mi consente, un po' mi dispiace e mi fa contemporaneamente arrabbiare che oggi il settore primario viene considerato, no, un po' all'antica. Se posso fare una battuta, oggi il contadino non esiste più. Oggi il settore primario è tecnologia, prima di tutto. Chiaramente l'impiego della tecnologia richiede anche persone assolutamente formate. Quindi oggi l'agricoltura di precisione sta diventando quasi obbligatoria, piuttosto che competenze su sistemi culturali innovativi. Insomma, volendo allargare anche la gestione, per esempio, forestale, oggi è assolutamente basata sull'impiego della tecnologia, cioè il drone è diventato uno strumento normale per quanto riguarda la pianificazione, quindi tecnologia in primo luogo, conoscenza profonda di quelli che sono proprio i processi. Detto questo discorso, ci sono per esempio tutte le declinazioni a livello di gestione territoriale o di gestione anche di situazioni protette. Peraltro ci sono anche delle ulteriori sfide, insomma, per esempio si parla tantissimo dei cambiamenti climatici, e questa è una grandissima sfida che vede, insomma, anche dei percorsi di formazione che consentono quindi ai nostri futuri laureati, o consentiranno ai nostri futuri laureati, di avere importantissime competenze da mettere in campo. Cito carbon farming, insomma, misure adottate o in via di adozione che sicuramente avranno un larghissimo impatto. Oppure l'enorme tema delle energie rinnovabili.
0: Cosa consiglia ai ragazzi?
1: Allora, io perché scelsi agraria, purtroppo, molti anni fa? Perché era un percorso di studi che consentiva di allargare la mente, perché gli studi di agraria si è esperti anche di economia, per dire, però contemporaneamente si ha una componente ingegneristica, si hanno competenze in termini proprio di biologia, di conoscenza dei vegetali, degli animali. Insomma, veramente è un percorso formativo che, diciamo, che a mio avviso ha anche importanti ripercussioni dal punto di vista proprio culturale.
0: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Adoro saltare da una pecca all'altra.
13: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
14: Spedisco 1000 pack una alla volta.
13: Io do la password delle caselle a tutti.
15: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
16: Sono le 11.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Meloni e Mattarella a Modena, gravi, due degli 8 feriti, al Curdi è accusato di strage e lesioni. Quasi 600 droni ucraini hanno attaccato la Russia durante la notte, 4 i morti. Sport al via il derby e le altre sfide per la volata Champions. Buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Apriamo con quello che è accaduto a Modena. Dopo la strage di ieri, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni annulla la visita a Cipro e sarà in città insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
18: Una visita all'ospedale di Baggiovara di Modena, quello maggiore di Bologna, dove sono ricoverate le 8 vittime falciate ieri con l'auto da Salim El Kudri. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella vola a Modena per visitare i feriti della strage di ieri e anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni modifica il suo viaggio annullando la visita a Cipro per fare rientro in Italia e recarsi a Modena. Intanto condizioni stazionarie per i feriti gravi ricoverati a Bologna. Sono marito e moglie. La situazione della donna che ha subito l'amputazione delle gambe rimane critica. Meno grave il marito, ma entrambi in rianimazione. Salim El Kudri è accusato di strage e lesioni, ma non di reati di terrorismo. 31 anni, di origine marocchina, nato a Bergamo, laureato in economia e disoccupato. Era in cura per problemi psichiatrici. I suoi profili social erano stati oscurati da Meta. Si indaga su possibili contatti con l'area estremista. Il responsabile deve rispondere fino in fondo delle sue azioni, dice la premier Giorgia Meloni. Salvini definisce il Kudri un criminale di seconda generazione e la Lega chiede una stretta sui permessi di soggiorno e espulsioni per chi compie reati. Violenza inaudita per la segretaria del PD Elly Schlein. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: E a proposito della proposta della Lega, c'è un'agenzia che riporta il pensiero del vice premier, ministro degli esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, che rispondendo a margine del congresso regionale di Forza Italia in Calabria a una domanda sull'ipotesi avanzata dalla Lega, ha detto la persona che ha attentato, che è protagonista dell'attentato di Modena, non aveva un permesso di soggiorno, è un cittadino italiano. Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha spiegato stamattina che a fermare l'uomo sono stati Luca Signorelli, due egiziani e anche alcuni negozianti pakistani. Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, ha detto il primo cittadino, sottolineo che tra quelli che lo hanno immobilizzato c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi. Una gigantesca ondata di quasi 600 droni ucraini hanno attaccato la Russia durante la notte, uccidendo tre persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod. Un uomo ucraino di 36 anni è rimasto invece ucciso in un attacco di droni russi nella regione di Kherson. Secondo Zelensky, una settimana ci sono state in Ucraina 52 vittime della guerra, 346 feriti, tra cui 22 bambini. E ora il calcio, il derby Roma-Lazio, che prima si sarebbe dovuto giocare oggi alle 12.30, poi è stato spostato a lunedì alle 20.45. Alla fine si giocherà oggi ma alle 12 per la concomitanza con la finale degli internazionali in programma a qualche centinaio di metri dall'Olimpico. Sentiamo il tecnico della Roma, Gasperini.
19: Penso che il calcio sia bello invece giocarlo, dai. Adesso poi al di là, insomma, che Sarri aveva anche le sue motivazioni giustificate, però il calcio poi è bello quando si gioca, ragazzi, dai, su, quando c'è lo stadio pieno e quando si giocano le partite. Togliamo un po' di pressioni negative, incominciamo a divertirci un po' anche nelle partite, per quanto, almeno soprattutto noi, per quanto ci riguarda, ci giochiamo molto, no?
16: Ed è tutto per questa edizione di GR24, il prossimo appuntamento con le notizie in diretta a mezzogiorno.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
1: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Chi guiderà il domani? Da Bretton Woods alla nuova sfida globale. Un viaggio attraverso 80 anni di economia, potere e diplomazia per capire dove sta andando il mondo. Una nuova Bretton Woods per il XXI secolo. Di Giovanni Tria e Angelo Federico Arcelli. Dal 19 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 13,90€ in più e in libreria.
3: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.

Buona domenica da Torino, Salone del Libro, che come sapete è un evento culturale di straordinaria importanza per l'Italia e per tutte le generazioni che si affollano in questi giorni negli stand torinesi. Puntata dedicata dunque alla fascinazione di scrittori e di editori e su questo filone cominciamo con la nostra Sunday Girl che, come scoprirete, è una vecchia amica di Nessuna è Perfetta.

0: E la nostra Sunday Girl è, come si dice, un gradito ritorno. Nora Venturini, regista teatrale, sceneggiatrice e negli ultimi anni soprattutto creatrice di gialli che chi segue Nessuna è Perfetta conosce, perché ne abbiamo parlato varie volte. Allora, in questa settimana, appunto, in cui il Salone del Libro è al centro dell'attenzione culturale in Italia, ci piace avere una scrittrice di gialli particolari. Perché? Perché sono gialli che nei quali si mescola anche humor, un tocco di sentimento. Protagonista, ve lo ricordate, Deborah Camilli, detective e tassista romana, non ancora trentenne. Buona domenica, Nora Venturini.
1: Buona domenica, Maria, e buona domenica agli ascoltatori di Nessuna è Perfetta.
0: Allora, ricordiamo o informiamo chi non ha ancora dimestichezza col personaggio di Deborah Camilli, chi è la tassista detective, che è ormai ormai protagonista del sesto giallo, in questo caso La Luna Storta, sempre firmato appunto da Nora Venturini. Chi è Deborah Camilli e questa volta che cosa le capita?
1: Allora, Deborah Camilli, per chi appunto non avesse seguito le puntate precedenti, è una giovane tassista romana che nella vita avrebbe voluto fare l'ispettrice di polizia, però antefatto che io poi in ogni romanzo ributto lì perché non lo sapesse, muore suo papà, che era un tassista romano, di infarto mentre alla guida del suo taxi Siena 23, e lei eredita questo taxi e questa professione. Ha 25 anni all'inizio delle sue avventure, ormai il primo libro è del 2016, sempre edito Mondadori, e però fin dal primo romanzo, la prima volta casualmente cade su un delitto, e poi diciamo in alcuni romanzi ci va a finire, in alcuni romanzi ci viene tirata dentro e in alcuni romanzi se lo va a cercare. In questo caso Deborah si ritrova ad indagare sulla morte di una cartomante. Da lì il titolo La Luna Storta, perché lei a sua volta è andata da questa cartomante. Perché è andata da questa cartomante? C'è andata perché proprio in questo romanzo lei viene messa di fronte al bivio della sua vita, che è fare il concorso per diventare ispettrice di polizia o continuare a guidare il taxi ereditato dal papà. Va dalla cartomante, però dire, la cartomante poi a un certo punto la chiama dopo averle fatto le carte in cui è uscita questa famosa luna storta che ritornerà nel corso del romanzo, e la chiama perché vuole parlarle, perché ha un problema, e siccome la considera comunque già una, sente che comunque la sua vocazione, il suo talento è quello di indagare, la convoca, le dà appuntamento, ma Deborah purtroppo arriva e la trova morta al Parco degli Acquedotti.
0: Ecco, tu racconti, no, Dora, che per documentarti sulla cartomanzia, sulle cartomanti, eccetera, ti sei fatta aiutare da una tua nipote. E che cosa hai scoperto in questo mondo un po' esoterico?
1: Allora, a parte che io mi documento su tutto, cioè io mi documento sulle procedure di polizia, di cui ormai sono, diciamo, esperta, sui tassisti e ogni volta sul tema che affronto. Stavolta io mi sono documentata che è

0: però insomma le ignoravo abbastanza questo aspetto esoterico. Allora ho scoperto una cosa, a parte molto affascinante, tutte le stese che si possono fare, cosa puoi chiedere ai tarocchi e anche cosa sono i tarocchi sono l'archetipo, viene poi anche storicamente, insomma mi sono un po' letta anche la storia dei tarocchi, no? Che vengono dalle quattro grandi professioni, il clero, sono le spade, che poi sono gli antenati delle nostre carte da gioco, diciamo, sono le spade, i bastoni, gli ori e le picche, però poi alla fine quello che ho scoperto e che io racconto un po' nel romanzo è che poi tramite le carte noi un po' parliamo di noi stessi, è un modo anche per analizzare noi stessi, e poi è anche un po', voglio dire che è anche un po' quello che uno si vuole sentir dire, però è quello che tu hai dentro e che magari le carte ti danno quella. Nel caso di Deborah è così, no? La cartomante in fondo le dice quello che lei desidera veramente, che è fare la poliziotta. Poi se ci riuscirà o no, questo bisogna leggere il libro, perché anche quello, cioè ci sono due linee in questo romanzo. Uno è il delitto della cartomante e l'altro è la vita privata di Deborah. Cioè dove andrà a finire alla fine di questo romanzo? Questo, diciamo, sono proprio due strade parallele.
1: Ecco, io dicevo all'inizio che i tuoi gialli sono cozy crime. Spieghiamo un po' che cos'è il cozy crime, che è un genere che si sta molto diffondendo, soprattutto tra le lettrici.
0: Diciamo che gli inglesi almeno da un secolo scrivono cozy crime, ma anche noi, perché anche quelli di Camilleri erano cozy crime. È il giallo leggero, nel senso non il giallo splatter, sanguinolento, più molto violento, è il giallo che ha una componente anche ironica e di leggerezza molto forte. E i miei ce l'hanno tantissimo. Ovviamente è l'equilibrio tra queste due atmosfere, quella del giallo che si racconta, che comunque è sempre una storia drammatica, e a volte anche affonda anche delle tematiche sociali, come sono stati alcuni nel secondo romanzo Lupo Mangiacane o anche l'ultimo Una morte senza peso sui disturbi alimentari. Nello stesso tempo però questa linea drammatica si va a incrociare con invece una linea più leggera, che in genere riguarda la vita di Deborah, la vita privata, il rapporto con la mamma, il rapporto con il fratello, con l'amica del cuore.
1: A proposito, i tuoi gialli sono sempre appunto con dei protagonisti interclassisti. C'è la famiglia di Deborah, che è una famiglia molto semplice, lei fa la tassista, la madre fa l'infermiera, il fratello è un coscienzioso studente di medicina, abitano a Ostia e non girano tanti soldi. Poi c'è il potenziale amante, diciamo, di Deborah, che è il commissario Raggio, che è appunto un funzionario di polizia che Deborah ama ricambiata, ma lui è sposato e quindi è tutto complicato. E poi in questo nuovo giallo, La luna storta, compaiono anche l'accademico fascinoso, che poi si rivela fragile, e sua moglie, e loro abitano ai Parioli. È un po' anche la cifra della tua narrazione, quella di mescolare le classi sociali.
0: Sì, beh, Roma è così, Roma ti sposti, non dico da un quartiere all'altro, ma anche all'interno dello stesso quartiere c'è la parte più popolare e c'è invece la parte più alto borghese. Il primo romanzo era proprio lo incontro-scontro da queste due realtà, la morte della signora dei Parioli. Deborah veniva da Ostia, però viene trovata in un caseggiato di San Lorenzo, perciò nel primo romanzo proprio dichiaro questa cosa, ma in ogni romanzo ci sta questo mischiare le classi in modo, a volte in modo, questi contrasti che mi piace molto creare, proprio tra Deborah e il mondo in cui entra, no? Nel terzo, nel mondo del teatro.
1: E che poi, certo, essendo una tassista, ci entra molto facilmente. L'ultima cosa che voglio chiederti, prima che il nostro tempo finisca, come tutti sanno, Nora Venturini è moglie di Giulio Scarpati e Giulio Scarpati, l'ha detto anche in trasmissione da me alla Biblioteca dei Sentimenti, legge sempre, è il primo lettore dei romanzi che Nora Venturini scrive. Ma una critica non te la fa mai?
0: Allora, tanto per cominciare, la cosa che mi fa più soddisfazione è il fatto che non scopre mai l'assassino, perché quella è come un test che io faccio, perché glielo faccio leggere prima ancora di mandarlo alla Mondadori, glielo faccio leggere a lui, e per fortuna lui dice: no, fino alle ultime pagine non avevo capito, pensavo fosse quest'altro, e questa è già una... No, a lui piacciono molto. A lui una cosa che piace molto è come io racconto i personaggi secondari, cioè questo, diciamo, il mondo che racconto intorno ai protagonisti, che effettivamente anche a me mi diverte molto raccontare.
1: E io mi associo perché anch'io sono una che apprezza, diciamo, i corollari, i personaggi che fanno da corollario ai protagonisti dei gialli di Nora Venturini. Grazie per essere tornata da noi a Nessuno è Perfetta. Vi ricordo La Luna Storta, ultimo giallo di Nora Venturini, pubblicato da Mondadori. Buona domenica, Nora.
0: Buona domenica a voi, grazie.
1: Continuiamo a parlare di Salone del Libro di Torino e di libri, e lo facciamo con un'angolatura particolare, che è quella che più compete a questa trasmissione, cioè guardare anche alla importanza che le lettrici e le scrittrici hanno nel panorama editoriale italiano. Ma prima allarghiamo un po' l'orizzonte, e lo facciamo col presidente dell'Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta. Buona domenica.
2: Buona domenica a tutti.
1: Allora, cito dalle sue parole: il libro è vivo ed è un settore robusto, soprattutto grazie ai giovani, e io aggiungerei grazie alle donne. È d'accordo con me che questa crescita dell'8% sia per l'editoria dei ragazzi che il 3% per la Varia abbia, come dire, un motore propulsivo anche proprio nelle mamme che li comprano i figli e nelle lettrici in generale?
2: Assolutamente, e diciamo anche nelle autrici, perché stanno crescendo il numero delle donne autrici ed è tutto un circuito che sta crescendo. Sicuramente i libri per bambini, soprattutto la fascia 0-5, che è quella che sta crescendo di più, è tutta a merito dei genitori, e fra i genitori sicuramente la madre ha un ruolo preminente, poi c'è tutta la letteratura giovanile, quella che fa i romance, quella che fa i libri di fantasia, quella che fa della storia romanzata, che sono molto letti dai giovani, da lì la mia affermazione che i giovani leggono più dei genitori, malgrado i genitori si lamentano che i figli non leggano. Ebbene, quello, anche questo è un settore dove le donne sono dominanti, ma mi lasci dire che anche i ragazzi leggono, e quindi questo è un fatto positivo.
1: Sia lei che io siamo a Torino, abbiamo passato questi giorni al Salone del Libro, e è incredibile la quantità di giovani frequentatori e di giovani appunto appassionate di romance. C'era, io sono arrivata giovedì, il primo giorno di apertura del Salone del Libro, e c'erano delle code di ragazze che arrivano con i trolley, perché arrivano con i trolley vuoti e poi portano via un sacco di libri, che è una cosa molto confortante. Da che cosa, nel vostro osservatorio dell'Associazione Italiana Editori, che cosa è cambiato? Che cosa ha prodotto, sta producendo questo nuovo interesse di ragazze e ragazzi per la lettura?
2: È proprio questa scoperta che i giovani hanno fatto del libro, prima come scrittrici e scrittori, perché sono loro che partendo dai social, che tante volte noi adulti consideriamo un luogo perverso, attraverso i social sono cominciati a sorgere dei gruppi di lettura di ragazze e ragazzi che consigliavano libri. Poi sono sorti quelli che hanno cominciato a mettere sui social appuntate alcuni racconti e hanno scoperto di destare una forte attenzione e sono nate scrittori, scrittrici soprattutto, spesso poi hanno preso degli nomi inglesi, ma sono italiani moltissimi di questi qua, e questi qui hanno creato una vera e propria bolla in senso positivo, perché fra i ragazzi, utilizzando i social, si sono sparse la voce di questi nuovi libri, e quindi è nata tutta quanta una spinta verso l'acquisto di questi libri. Accanto all'acquisto di questi libri, poi ci sta tutta una serie di gadget, di prodotti che vengono venduti e vengono anche utilizzati, di costumi. I ragazzi si vestono con i costumi di queste nuovi protagonisti del mercato, i cosplay fanno e fanno in questo senso un movimento molto forte e spingono poi i giovani verso la lettura. E quello che noi pensiamo è che poi quando diventano adulti e magari cominciano a guardare altri tipi di libri, abbiano acquisito questo vizio della lettura e se lo portino avanti fino alla tarda età.
1: Beh, anche perché, come diceva Umberto Eco, se c'hai un libro davanti non sei mai solo. L'intelligenza artificiale, Innocenzo Cipolletta, voi vi state confrontando con una trasformazione della produzione editoriale, no? Dalla scrittura alla traduzione. Qual è la posizione dell'Associazione Italiana Editori sui diritti degli autori e degli editori nell'era della intelligenza artificiale generativa?
2: Certo, l'intelligenza artificiale generativa è un grosso strumento, nessuno ne potrà fare a meno nel futuro. Già il 70% degli editori italiani la utilizzano per organizzare la propria produzione, non per produrre libri, perché il libro continua a essere un prodotto di un autore, il quale potrà anche utilizzare l'intelligenza artificiale per informarsi, per acquisire, diciamo, alcune tipi di informazioni, ma come strumento, mai come prodotto. Al tempo stesso l'intelligenza artificiale è tuttavia anche uno strumento che ruba in qualche maniera il prodotto autoriale e lo rivende praticamente gratuitamente. La stessa educazione dell'intelligenza artificiale si fa spesso su libri neanche comprati, ma anche se fossero comprati, non è che io posso riutilizzare continuamente il prodotto di un autore senza remunerare questo stesso. Quindi quello che stiamo facendo noi è una battaglia per il riconoscimento del diritto d'autore quando l'intelligenza artificiale lo utilizza e lo sfrutta, innanzitutto, e poi soprattutto trasparenza, perché quello che è importante per chi usa questi strumenti è sapere dove sono stati istruiti questi strumenti, perché è come se io vado da un professore, voglio sapere se quel professore ha effettivamente diciamo, dei titoli accademici, dove ha preso quei titoli accademici, che cosa ha prodotto e che cos'è. A questo punto mi fido di quel professore. Ecco, l'intelligenza artificiale è una sorta di grande professore che si è istruito da qualche parte. Bisogna sapere dove si è istruito, perché sennò rischiamo di prendere anche degli errori colossali e questo sarebbe veramente nocivo.
1: A volte abbiamo l'impressione, no, che sia una battaglia di Davide contro Golia, perché la potenza dei grandi giganti tecnologici sembra inarrestabile. Poi però arrivano delle sentenze, per esempio negli Stati Uniti, che fanno ben sperare sulla capacità di limitare anche questa ultrapotenza. L'ultima domanda riguarda invece la carta cultura per i giovani. Sappiamo che cambierà nel 2027, è stata molto importante per far accedere i ragazzi a questo mondo che poi ora sta diventando familiare, quello delle librerie. Suggerimenti da dare?
2: Ma sì, la carta che noi ci aspettiamo al 27, per fortuna, chiuderà una parentesi che è stata quella della modifica dell'app 18, che fu, a nostro avviso un grande errore, perché l'app 18 dava a tutti i giovani che avevano 18 anni, qualsiasi sia la loro residenza, il loro reddito, la loro cultura, o quello che sia, la possibilità di comprare prodotti culturali. Poi si è voluto trasformare in qualcosa sul reddito più o meno alto delle persone, sul merito scolastico e quello sia. Adesso, a partire dal 27, questa carta sarà dedicata a tutti i giovani che superano il diploma. E quindi è molto importante questo fatto qui, perché la platea si allarga e torna a essere una platea molto generale. E in secondo luogo, tutti avranno la possibilità di avere la carta praticamente allo stesso momento, perché il diploma tutti quanti lo conseguono più o meno a giugno, o semmai a settembre, quando fosse necessario. E quindi questo consente ai giovani anche di informarsi più rapidamente dei loro diritti di avere questa carta. Funzionerà a partire dal 27, sono 190 milioni che verranno messi sul mercato. In linea di principio, da quello che noi abbiamo visto, il 60% su per giù di questa cifra viene dedicata ai libri, quindi per noi è un strumento importante, ma come ho già detto è soprattutto importante perché i giovani, acquisendo un libro, poi si abituano al libro e il libro sicuramente è un elemento di formazione.
1: Certo, è una di quelle dipendenze, come dire, positive. Grazie al presidente dell'Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta, la lascio ai suoi giri nel Salone del Libro. Buona domenica. E
2: Grazie, buona domenica a tutti.
1: grazie ad Alessandro Chiappini in regia, Gaia Romani in redazione. Grazie a voi che ci avete seguito in questa domenica torinese. Noi ci ritroviamo domenica prossima.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
5: Tempo in diretta.
6: Finalmente bel tempo sull'Italia, decisamente più stabile rispetto ai giorni scorsi, anche se saranno ancora possibili alcune precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrebbe verificarsi soprattutto sull'arco alpino.

0: nessuno non si ferma.
1: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
0: Uno su cui il team può sempre contare.
1: Un esperto nel gioco di squadra.
0: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
1: Uno specialista nel fare la differenza.
0: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
9: Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro come sempre in assistenza. Oggi una puntata un po' particolare, composta durante un viaggio nel sud-est dell'Ucraina, nelle grandi zone agricole, ma anche al confine del fronte, di fatto quella che è l'area di Kherson e Mykolaiv. Di questo però parliamo dopo, adesso un'occhiata all'attualità, e allora direi che in primo piano ci deve assolutamente stare l'ennesimo, diciamo, appello lanciato da Mario Draghi, che in settimana ha esortato i 27 ad agire, a rispondere, ha detto, in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza di Donald Trump. L'Europa, ha detto, ha cercato il negoziato ed il compromesso. Per lo più tutto questo non ha funzionato. Per la prima volta, ha continuato, siamo davvero soli, ma siamo insieme. Così l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno davanti alla presidente von der Leyen, al cancelliere tedesco Merz. Il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche una chiamata, ha completato, un necessario risveglio. Ma allora sentiamo il punto nel servizio di Alessandro Arona.
10: La decisione del Pentagono è arrivata improvvisa. Il contingente di 4.000 soldati americani pronti a partire per 9 mesi sul fianco orientale della NATO in Europa sono stati fermati. Una decisione, spiega la stampa americana, che si aggiunge ai 5.000 soldati in corso di ritiro dalla Germania. I soldati americani in Europa, spiega sempre la stampa USA, saliti dopo l'invasione russa all'Ucraina da 75 a 100.000 circa, stanno ora progressivamente riscendendo a 75.000. Mario Draghi ad Aquisgrana ha avvisato gli Stati Uniti potrebbero non garantire più la nostra sicurezza.
11: For the first time in living memory, we are truly alone together.
10: Siamo soli, dice Draghi, dobbiamo essere più autonomi sulla difesa, ma non basta spendere di più, dobbiamo rafforzare e integrare la nostra industria, puntare sulle nuove tecnologie e rafforzare il coordinamento fra i comandi. Draghi esorta poi l'Europa a essere più autonoma anche su energia e tecnologia. Serve un federalismo pragmatico, dice Draghi, cooperazioni rafforzate senza inseguire l'unanimità. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24.

0: 24 ore.
1: Intanto, 48 ore dopo la fine del cessato il fuoco annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione del 9 maggio, la festa della vittoria dell'Unione Sovietica e in questo caso celebrata in particolare in Russia, la Russia stessa è tornata a colpire l'Ucraina con uno dei più pesanti bombardamenti delle ultime settimane. Oltre 670 droni, 56 missili lanciati appunto sulle città, sull'Ucraina, in particolare su Kiev. Tutto questo nella notte tra mercoledì e giovedì. Le autorità locali hanno aggiornato al momento in cui vi parliamo il bilancio delle vittime a 14 persone uccise di età varia, anche una bambina di 12 anni tra le vittime, un neonato e 47 i feriti. Sempre sul fronte dell'Ucraina, in questo caso dei rapporti tra l'Europa e l'Ucraina, Kaja Kallas, dunque responsabile della politica estera europea, ha annunciato in settimana la ufficialità, il primo esborso del prestito da 90 miliardi arriverà il prossimo mese, dunque a giugno. Mentre, e direi contestualmente perché l'intervento era al termine di una riunione appunto degli affari esteri europei, ha escluso l'ipotesi che il negoziato tutto da costruire, tutto da raggiungere tra Unione Europea e Russia per il futuro dell'Ucraina possa essere affidato a Gerhard Schröder, l'ex cancelliere, come suggerito direttamente da Vladimir Putin.
2: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise.
3: Innanzitutto, concedere alla Russia il diritto di nominare un negoziatore che parli a nome dell'Unione Europea non è molto saggio. Gerhard Schröder è stato un lobbista di alto livello per le aziende statali russe. È chiaro perché Putin vuole che sia lui a ricoprire questo ruolo. Vuole sedere in entrambi i lati del tavolo delle trattative.
2: Putin wants him to be the person so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
1: Questa era dunque Kaja Kallas sul negoziato che avrebbe, secondo l'idea di Putin, coinvolto Gerhard Schröder. C'è stato però anche un altro passaggio interessante, importante anche, che riguarda il ruolo europeo nella guerra nel Golfo Persico, dunque in particolare l'intervento possibile per assicurare una stabilizzazione dello stretto di Hormuz.
2: We have had talks with the Gulf countries mostly.
3: Abbiamo avuto colloqui con i paesi del Golfo, soprattutto perché è chiaro che, una volta terminata questa guerra, la regione non sarà più la stessa. Le discussioni riguardano il sistema di sicurezza e come costruire una regione pacifica e stabile, cosa che è nell'interesse di tutti. Anche i paesi del Golfo ci hanno detto di riconoscere chiaramente il ruolo dell'Europa in quella regione. Siamo in stretto contatto e collaboriamo molto, soprattutto su questioni di sicurezza e difesa. Basti pensare all'aiuto che l'Ucraina ha fornito ai paesi del Golfo. A lungo termine il nostro ruolo è sicuramente importante.
1: E a proposito di negoziazioni tra Bruxelles e Mosca e di una pace in Ucraina di cui tanto si parla ma che sembra a tutti gli effetti ancora molto lontano, ne ha parlato di queste possibili negoziazioni Abbas Galiamov, ex speechwriter dunque del presidente russo Vladimir Putin. Galiamov è stato inserito nella lista dei ricercati nel registro degli agenti stranieri della Russia per le sue critiche all'aggressione contro l'Ucraina. Allora sentite cosa ha detto in questa intervista realizzata da Giulia Cannizzaro.
4: Galiamov, nel suo discorso durante la parata del 9 maggio, Putin ha usato toni molto duri, dicendo che la guerra in Ucraina può finire solo con una vittoria della Russia. In altre dichiarazioni invece ha affermato che la guerra si sta avvicinando alla fine e si è detto addirittura aperto a un incontro faccia a faccia con il presidente Zelensky. Cosa si cela dietro queste dichiarazioni e azioni contraddittorie di Putin?
5: Putin stone might sound... Conciliatory sometimes.
0: Putin a volte può sembrare conciliante, ma probabilmente è solo perché sente che internamente il popolo russo

0: Russo vuole sempre di più la fine della guerra. Sta semplicemente cercando di dare alla gente ciò che vuole. Sta cercando di dimostrare di non essere un estremista pericoloso, cosa che invece sta diventando sempre più evidente agli occhi dell'opinione pubblica russa, comprese le élite. Quindi, per evitare questa percezione, sta cercando di adattare il suo tono alle richieste del pubblico. Ma non è sufficiente per dire che sia pronto a cambiare rotta per porre fine alla guerra, tant'è che continuano gli attacchi. Per ora queste dichiarazioni mi sembrano più una trovata pubblicitaria.
1: Quindi niente illusioni su una possibile pace alle porte?
0: Beh, non è del tutto escluso, perché Putin è davvero sotto pressione. La situazione sta peggiorando economicamente e politicamente. Il suo gradimento sta calando e le proteste si stanno intensificando. Quindi tutti questi elementi fanno pensare che sia arrivata l'ora di porre fine a questa guerra. Inoltre, Trump sta proponendo condizioni non così negative per il capo del Cremlino, ma credo che Putin abbia ancora un po' di forza e che potrebbe usarla anche per peggiorare ulteriormente la situazione. Ad esempio, un attacco all'Europa non è escluso. Quindi, prima di allentare le tensioni, potrebbe volerle intensificare per arrivare a negoziati finali e a una soluzione definitiva, stando in una posizione di forza che sia quindi migliore rispetto a quella attuale.
1: In questi giorni, tra i corridoi di Bruxelles si fanno i nomi di possibili negoziatori con la Russia. Chi potrebbe essere, secondo lei, la persona giusta?
2: Speaking about the European negotiator, I would recommend...
0: L'Unione Europea sta lanciando una competizione tra i politici per decidere chi guiderà la squadra negoziale. Consiglierei di indire una sorta di concorso pubblico. Presentate le vostre idee, le vostre proposte, le vostre strategie, i vostri punti di vista sugli obiettivi da raggiungere, su come farlo, sia a livello strategico che tattico, e poi si valuteranno le candidature. Penso che questo sia il modo migliore. Questo dovrebbe essere un processo pubblico.
2: I think that would be the best way, it should be public.
3: Questo dunque ciò che ha detto Abbas Galiamov, lo ricordiamo, ex speechwriter del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, al microfono di Giulia Cannizzaro. Tra poco avremo con noi Marco De Gaetano, responsabile della FAO in Ucraina, per parlare di come la nostra sicurezza alimentare ed il futuro dell'Ucraina siano legati, interconnessi in una fase che vede la guerra nel continente europeo incrociare la grave crisi internazionale, appunto, della guerra nel Golfo Persico. A tra poco.
4: Strade in diretta.
5: Ben ritrovati sull'autostrada del Brennero. Si verificano code per un incidente tra Egnaore e Bolzano Sud in direzione del confine di Stato. Per questo in direzione Modena è stato chiuso lo svincolo di Campo Gagliano in uscita. Poi code tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena e code per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano e per un veicolo in avaria code sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Alessandria Sud e l'innesto con la 21 verso Gravellona. Code a tratti per lavori sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesto con la 21 in direzione Brescia. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione.
4: Europa, Europa.
3: Ben ritrovati, parte seconda del nostro appuntamento di Europa Europa. Ancora un saluto da Gigi Donelli. In questi giorni, vi dicevo, questa è una puntata un po' particolare perché è costruita nel corso di un viaggio attraverso l'attività agricola. In questi giorni sono stato in una serie di villaggi nella parte più meridionale, quella appunto tra Mykolaiv e Kherson, che significa il Mar Nero. Ecco, mentre la stagione agricola della produzione dei cereali entra di fatto in una fase decisiva, la guerra del Golfo e il blocco di Hormuz hanno comunque prodotto un'ulteriore complessità, nello specifico una radicale impennata dei prezzi per il mondo agricolo. Insomma, per parlare dell'importanza del settore agricolo ucraino abbiamo raggiunto a Kiev Marco De Gaetano, che è responsabile della FAO, ci lavora da oltre 2 anni, una lunga esperienza anche in altre parti del mondo. Sentiamo cosa ci ha detto.
6: Allora De Gaetano, lei da 2 anni, abbiamo appena detto, in Ucraina, un grandissimo paese agricolo attraversato letteralmente dalla guerra. Ci aiuta a farci un quadro dell'agricoltura ucraina dopo oltre 4 anni dall'invasione russa?
7: Assolutamente, giusto per darvi due dati sul 2025, il settore da solo ha generato il 56% di tutte le esportazioni. E sebbene questi volumi totali sono ovviamente inferiori ai periodi prima della guerra, comunque il paese, come dire, è riuscito a ricalibrare le proprie strategie agricole attraverso varie strategie, insomma, soprattutto integrazione con i mercati europei, esportando materie con valore aggregato rispetto a prima, quando magari focalizzavano più su materie prime. E in essenza lo sminamento, anche una strategia fondamentale in cui anche la FAO è coinvolta, di migliaia di ettari agricole che sono ritornate, diciamo, alla produzione.
6: Ecco, sempre per avere, come dire, un quadro, perché i nostri ascoltatori possano un po' orientarsi in termini di valore del PIL, che è una misura, come dire, discutibile, certo, per tanti versi, ma quantomeno ci orienta, proprio l'agricoltura ucraina, quanto pesa nel PIL del paese?
7: Certo, è importante anche distinguere il metodo di misurazione, nel senso che se guardiamo proprio il valore aggiunto lordo della mera produzione agricola, siamo intorno al 7% del PIL. Però se consideriamo tutto l'indotto, quindi anche la componente di trasformazione, la logistica, arriviamo intorno al 14% del prodotto interno nazionale. Comparando tra il 2025 e il 2021, nel 2025 siamo intorno ai 23 miliardi di dollari e, come dicevo, il 56% delle esportazioni. Se lo confrontiamo al 2021, quasi sono aumentati, insomma, questa componente rispetto alle esportazioni in generale.
6: Ecco, chiudiamo un po' la parte, diciamo, dei numeri, almeno per questo, in termini di valore, di quanto parliamo?
7: Sempre ritornando, diciamo, tra il 2021 e il 2025, insomma, c'è stata una perdita, c'è stato un calo dell'8% più o meno, quindi siamo sui 28 miliardi di dollari nel 2021 ed ora siamo intorno ai 23. Però nonostante le fluttuazioni dei prezzi, anche rispetto ai limiti normativi dell'Unione Europea, però in termini di volume fisico siamo abbastanza stabili.
6: La terra è un bene non riproducibile ancora nella nostra società e per quanto riguarda l'estensione di un paese, lo ricordo, l'Italia è 313.000 km quadrati e l'Ucraina, nelle sue frontiere internazionali, poco più di 600.000. Ecco, 600.000 però prima della guerra e all'interno dei quali c'erano circa 33 milioni di ettari di terre coltivabili, che sono sempre, secondo le statistiche, il doppio dell'Italia. Allora, quanto di questo patrimonio agricolo è oggi veramente disponibile?
7: Diciamo che l'occupazione, insomma, è il confine, più, come dicevo prima, anche la contaminazione dei terreni a causa, diciamo, dei bombardamenti, sicuramente ha diminuito la terra coltivabile a disposizione, anche, diciamo, con risvolti in termini di locuste, insomma, le terre abbandonate e anche con le grandi temperature hanno generato situazioni complicate per l'accesso alle terre, quindi calcoliamo che più o meno c'è stata una decrescita del 20% di terra disponibile, quindi dai 33 di un tempo siamo arrivati intorno ai 25.
6: Perché la terra va curata, nel senso che letteralmente, quindi, gli agricoltori non fanno solo crescere le cose, ma curano la terra, e ci vuole la presenza. Abbiamo detto un paese comunque vasto, e allora le chiedo in termini di demografia, una volta, e mi riferisco davvero agli anni 90, l'Ucraina aveva più di 50 milioni di abitanti, scesi molto prima della guerra tra crisi economica e migrazione, la popolazione rurale, dicono le statistiche, era di 17 milioni di persone nel 93, oggi a che punto siamo?
7: Beh, sicuramente questo è una delle grandi difficoltà di portare avanti il settore agricolo nel paese. È stato devastante, diciamo, da questo punto di vista, e siamo su un calo di circa 3 milioni di residenti nelle zone rurali. E sicuramente i combattimenti, insomma, i bombardamenti, l'attacco alle infrastrutture, come dicevo prima, sia logistiche che energetiche, hanno creato massicci sfollamenti, diciamo, della popolazione interna, soprattutto dalle zone rurali alle zone urbane. Questo ha creato anche un picco. Ad oggi siamo a circa 3 milioni e 7 di sfollati interni, non contando poi le persone che hanno avuto la possibilità di emigrare all'estero, incluso anche in Italia.
6: Ancora un paio di domande. Produrre è già complicato in un paese in guerra, ma vendere e trasportare quanto è complicato? Come si adatta al paese?
7: Beh, questo è stato un terreno di grande cambiamento, diciamo, da parte del settore agricolo e, diciamo, ha coinvolto sicuramente anche il Ministero di Agricoltura e noi che abbiamo dovuto rimodulare il supporto. Quindi sicuramente il trasporto marittimo di merci rimane complesso, per situazioni che, insomma, tutti possiamo capire, e quindi dal 2026 si sono riconvertiti su prodotti con maggior valore aggregato. Quindi le esportazioni, per esempio, di olio, di colza sono aumentate tantissimo, arrivando all'ottavo prodotto di esportazione rispetto a prima, che era il 61esimo. Quindi questo è stato un cambio molto strategico. Anche la logistica è cambiata, anche il modo di aggregazione della produzione è cambiata, e quindi anche in termini di stoccaggio hanno i coltivatori, i produttori si sono focalizzati su prodotti che hanno un maggior rapporto tra profitto e peso e redditività.
6: Chiarissimo, un'ultima domanda e lo ricordo, stiamo parlando con Marco De Gaetano che lavora da 2 anni in Ucraina, prima altre zone peraltro intense, a cominciare dal Sud Sudan. Ma l'ultima domanda riguarda in realtà il piano triennale della FAO, che si chiama Piano Triennale di Emergenza e Resilienza, quindi anche la FAO ha le sue emergenze. Il piano è 2026-2028, che di fatto coincide con un appello alla raccolta dei fondi. Ora, questo appello non è come tutti gli altri, qual è la situazione?
7: Al momento, solo per il 2026, rispetto a quello che diciamo, la popolazione che noi avremmo voluto supportare, insomma, intorno alle 250.000 famiglie, ora siamo solo al 5%. Quindi è un lavoro costante di advocacy e, diciamo, anche di cercare di lavorare su innovazioni tecnologiche, e anche a stretto contatto sia con il Ministero dell'Agricoltura che con le comunità. Diciamo, la frontiera è in continua evoluzione, e quindi noi continuamente ci dobbiamo adeguare al modo in cui lavoriamo sul campo.
3: Siamo dunque in chiusura di questa puntata di Europa Europa. Da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro in assistenza, l'augurio di una buona domenica e come sempre vi lasciamo agli aggiornamenti di GR24. A presto!
8: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca. Bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un clic. Vai su jethr.com.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA

0: esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
2: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
4: È mezzogiorno.
5: GR24, Il Sole 24 Ore.
4: El Kudri, accusato di strage e lesioni, via il permesso di soggiorno per reati gravi, propone la Lega, ma El Kudri è italiano, ribatte Tajani. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale per Ebola in Congo. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma, Serie A, il via il derby e le altre sfide per la volata Champions. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Valentina Furlanetto al microfono. Nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati a Salim El Kudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. Lo si apprende da fonti investigative. L'ipotesi prevalente resta quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre. El Kudri, 31 anni, nato a Bergamo, di origini marocchine, è accusato di strage e lesioni. La Lega ha proposto la revoca del permesso di soggiorno per reati gravi, ma il vice premier e leader di Forza Italia Tajani ha ricordato che El Kudri è italiano. La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Savu, lo riportano i media locali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola che ha ucciso decine di persone nella Repubblica Democratica del Congo.
6: Non è ancora il caso di chiudere le frontiere, ma l'ultima epidemia di Ebola scoppiata in Congo e Uganda è ormai un'emergenza sanitaria internazionale. A dirlo è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha lanciato l'allarme sul rischio che il contagio si allarghi a paesi confinanti come Sud Sudan o Tanzania. 88 ad oggi i decessi, almeno 8 i casi confermati in laboratorio, oltre 300 le sospette infezioni, una ventina i focolai individuati. L'Ebola, molto contagioso e spesso fatale, viaggia su fluidi corporei come vomito, sangue o sperma. L'attuale epidemia è provocata da un raro ceppo del virus, per cui ancora non esistono terapie o vaccini.
7: This is the 17th recorded Ebola outbreak in DRC since the virus was first identified in 1976.
6: È la 17ª epidemia di Ebola da quando abbiamo scoperto il virus nel 76, ha detto il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus, che ha parlato di grande incertezza al momento sul numero effettivo di persone infette e sulla diffusione del contagio. La più letale epidemia di Ebola che ha colpito il Congo tra il 2018 e il 2020 causò quasi 2.300 morti e 3.500 casi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Finali azzurre oggi agli internazionali di Roma di tennis e per il calcio, dopo settimane di polemiche, finalmente scende in campo fin da questi minuti con la 37esima giornata di Serie A. In diretta Dario Ricci, buongiorno.
8: Buongiorno Valentina. Da un minuto in campo finalmente la Serie A dopo appunto settimane di polemiche su orari e vicende assortite, con le sfide che riguardano la zona Champions. 5 le partite che si stanno disputando da 2 minuti, tutte ferme sullo 0-0 a partire dal derby della capitale tra Roma e Lazio, appunto riposizionato poi alla fine a mezzogiorno, e che ha imposto questo stesso orario anche a Pisa, Napoli, Juventus, Fiorentina, Genoa, Milan e Como Parma. Partite iniziate da 2 minuti, risultati ancora inchiodati sullo 0-0. Ricordiamo classifica che vede l'Inter a 85 punti, ormai campione d'Italia, che alle 15, anzi già a partire dalle 12.30 a San Siro inizia la propria festa, e poi alle 15 affronterà in una sfida del tutto platonica il Verona. E poi in zona Champions Napoli a quota 70, Juventus 68, Milan appaiato alla Roma 67, Como a 65. Queste le squadre impegnate nella volata. Poi oggi alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le sfide per la salvezza Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Foro Italico, che chiaramente è il centro delle nostre attenzioni, non solo per il derby di Roma ma anche e soprattutto per le finali del tennis. Dalle 14 quella del doppio maschile, che con i nostri Vavassori e Bolelli impegnati contro la coppia Granollers-Zeballos. E poi dalle 17 toccherà a Jannik Sinner contro il norvegese Rudd. Intanto nulla si è mosso sui campi di calcio, terzo di gioco, tutti fermi ancora sullo 0-0.
4: Grazie a Dario Ricci, con cui ci aggiorneremo alle 13, e l'aggiornamento vale anche per le notizie della prossima edizione alle 13.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
3: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai 20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
5: Finalmente, Franz, con che dati?
6: Ah, boh.
5: Sì, ma non posso fare tutto io.
6: E chi lo fa?
5: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
4: Tipo Pantera, quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
8: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
9: Arr. Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Obiettivo salute in tavola di Nicoletta Carbone.
1: Buona domenica a voi, benvenute, siete a casa della vostra amico, la vostra amica, e mangiamo insieme come ogni domenica. Non so che cosa state facendo in questo momento, se siete già avanti o indietro. Io sono al momento dell'apparecchiatura della tavola. Sì, mi piace perché apparecchiare bene la tavola è un gesto di attenzione e di cura. Lo facciamo bene perché è domenica, perché è festa, perché abbiamo ospiti di riguardo. E pensate che apparecchiare bene la tavola non è solo una questione di tovaglia stirata. Adesso ormai le tovaglie si usano anche le tovagliette, le strisce, i sottopiatti, ma o di bicchieri lucidi. C'è una ricerca che è stata pubblicata su una rivista che si chiama Appetite, che ha dimostrato qualcosa di molto interessante. Una tavola curata, un piatto ben presentato, mettici i colori giusti, ecco, tutto questo modifica la percezione del gusto. Insomma, il cervello si prepara prima ancora del primo boccone, come a dire anche l'occhio vuole la sua parte, no? Lo dicevamo anche noi, ma questa è una conferma. Se le cose sono belle, ci sembrano anche più buone, e insomma anche le neuroscienze hanno messo lo zampino. Quindi oggi la tavola di Obiettivo Salute è in tavola, per l'appunto, è apparecchiata molto bene. Aggiungiamo i fiori, magari qualche bella posata, qualche luce, e però attenzione, non scivoliamo sulla classica buccia di banana, non mettiamo il salino o la saliera. Perché? Perché intanto in linea con noi c'è il professor Claudio Borghi, che secondo me arriva col suo sguardo anche qua. Professore di medicina interna all'Università Alma Mater di Bologna e già presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa. Questo è il dettaglio che fa la differenza. Buongiorno professore, buona domenica.
2: Buongiorno a voi, mi sembra che abbia fatto una precisazione alquanto opportuna nella sua introduzione.
1: E poi togliamo, grazie prof, il salino non ce l'abbiamo, anche perché oggi è la giornata mondiale dell'ipertensione.
2: Certo.
1: Allora, professor Borghi, intanto io il sale non lo metto, l'ho tolto dalla tavola per non aggiungere pizzichi in più. Lei è qui, è la giornata dell'ipertensione, quindi glielo chiedo subito piatto piatto, senza giri di parole. Ma questo sale, professor Borghi, quanto pesa davvero sulla pressione, sul rialzo pressorio, come dite voi?
2: Beh, pesa sicuramente, perché c'è una lunga storia di studi epidemiologici che dimostrano una correlazione tra la quantità di sale che viene consumato e i valori di pressione arteriosa nella popolazione. C'è da dire che gli estremi sono rappresentati da popolazioni che non conoscevano il sale, quindi in qualche modo questo aspetto è stato probabilmente esagerato dalle modalità con cui i problemi della pressione sono stati studiati, ma sicuramente c'è una correlazione anche dal punto di vista meccanicistico tra l'ingestione di sale e l'aumento dei valori di pressione arteriosa, in particolare in alcuni soggetti che noi definiamo soggetti sensibili. C'è una parte della popolazione che subisce maggiormente i danni sulla pressione legati all'ingestione del sale.
1: Professor Borghi, siamo così partiti dal salino, non sono solamente i pizzichi di sale che aggiungiamo per dare sapore al piatto, ma tutto il sale che non vediamo e che c'è e che si nasconde anche nei prodotti dolci, negli alimenti dolci.
2: Nella maniera più assoluta, sì, in generale l'ingestione di sale, cioè il consumo di sale, viene sempre considerata alla luce di quanto noi percepiamo i cibi salati o, come dicono alcuni, saporiti. Per la verità il sale è presente in molti cibi anche se non ci percepisce. In generale, proprio quello che noi aggiungiamo, quel pizzico di sale a cui lei faceva riferimento, non è quello il determinante, diciamo, del volume e del bilancio del nostro sale. È soprattutto quello che è già contenuto nei cibi preconfezionati, molti dei quali sono resi più sapidi per la presenza del sale. Basti che pensi alle patatine nei sacchetti, alle noccioline, ce ne sono tantissimi, e altri sono ingredienti fondamentali che vengono inseriti in maniera inconscia nel gelato, e c'è il sale ovviamente, e lei faceva riferimento proprio a questa situazione.

0: funzione apparentemente paradossale che serve per mantenere la cremosità. Quindi fondamentalmente ciò che noi dobbiamo fare è sicuramente togliere il sale dalla tavola per togliere quella quota, ma considerare anche la possibilità che possiamo comunque essere soggetti a un'ingestione di una grande quantità di sale anche nelle situazioni nelle quali apparentemente pensiamo di essere virtuosi.
1: Anche se, diciamola, professor Borghi, il salatino ci piace, eh? Cioè quel gusto un po' salato, faceva riferimento alle patatine.
0: Certo. Beh, il salatino serve perché aumenta la percezione del gusto, naturalmente, per cui noi sentiamo tutto in maniera esaltata e questo è una cosa che fa piacere a chiunque.
1: Professor Borghi, ma allora il messaggio è quindi questa del sale è una cosa concreta, misurabile, non è solo mangia meno salato, certo, detto così, certo, no? Per abitudine.
0: Certo,
1: ma
0: certo,
1: le
0: certo.
1: chiedo, ci sono degli alimenti che invece la pressione la fanno scendere? Qualcosa che magari abbiamo già in frigorifero e non sappiamo quanto valga?
0: Sì, sostanzialmente ci sono degli alimenti che hanno un effetto favorevole nei confronti della pressione. Per rendere semplice, diciamo tutti quelli che contengono potassio, perché l'alternativa del sodio sull'altro versante è rappresentato dal potassio. Poco sodio e molto potassio sono la formula essenziale per controllare i valori di pressione arteriosa. Il potassio di solito si trova soprattutto nella frutta e nella verdura, in parte nel pesce e in alcuni alimenti prevalentemente naturali, le banane, ad esempio i datteri, immaginando che non abbiamo problemi di controllo glicemico. Quindi l'ingestione di cibi, soprattutto cibi freschi come quelli che abbiamo indicato in precedenza, ha un certo impatto sulla pressione, perché esiste una correlazione diretta tra la ingestione di cibi a alto contenuto di potassio e il controllo della pressione. Poi ci sono alcuni cibi eclettici che però non credo che noi teniamo abitudinariamente nel nostro frigorifero, che sono il succo di barbabietola rossa, ad esempio, che riduce in maniera significativa la pressione, anche se non è molto gradevole, diciamo, al palato, perché contiene all'interno una sostanza che rassomiglia a un farmaco antipertensivo. Ma può darsi che qualcuno dei nostri ascoltatori lo ami e abbia nel proprio frigorifero un preparato basato sul succo di barbabietola rossa.
1: Sicuramente il succo di barbabietola rossa, professor Borghi, lo conosce Matteo Tettamanzi, che è già in linea con noi. Ciao Matteo.
2: Eccoci, buongiorno. Ciao Nico, buongiorno.
1: Eccoci.
2: Buongiorno Matteo.
1: Vi siete già incontrati e vi siete piaciuti molto. Cuoco, docente di scienza dell'alimentazione e cultura gastronomica, ideatore di progetto FIGO, spazio di educazione buona. Matteo, il succo di barbabietola rossa tu lo conosci?
2: Beh, in cucina si usa tanto come ingrediente per colorare anche, perché dà proprio un bel colore, non so, alla pasta dei ravioli, ai risotti, anche gli spaghetti, se si cuoce, li finisce un po' di risottare in un succo di barbabietola, prendono per esempio un bel colore rosso, violaceo, e poi si possono condire, magari sentivo prima, ingredienti marini, un po' una sapidità naturale, magari con un bel ragù di qualche pesce bianco per dare un po' di contrasto, un po' di scorza d'arancia, erba cipollina. Sono già entrato un po' nell'argomento.
1: Mamma mia, ma professor Borghi, come si trasforma un ingrediente nelle mani giuste?
0: Ma certamente, nelle mani giuste tutto ovviamente si trasforma in qualche cosa di positivo, perché quello di cui noi parliamo in generale è un uso diciamo più improprio che eccessivo. Molto probabilmente, se utilizzato nel modo adeguato, tutto può diventare gradevole per noi e anche gradevole per la nostra salute. Questo che ha suggerito Matteo è certamente un esempio straordinario di come rendere un cibo funzionale parte integrante della nostra alimentazione.
1: Bene Matteo, allora noi il sale non l'abbiamo messo in tavola, cerchiamo di ridurre i pizzichi che aggiungiamo qua e là anche nella preparazione dei piatti. Certo che non è solo quello che fa, come ci ha ben spiegato il professor Borghi, e conta anche che cosa scegliamo di portare in tavola, che cosa mangiucchiamo durante il giorno. Il sale è nascosto ovunque, ma tant'è che se tu ci aiuti a pensare ad un modo di cucinare in cui il sale non è l'unico insaporitore, ma può essere sostituito, abbinato, ridotto con altri ingredienti, la nostra cucina si arricchisce di gusto e di sapore e anche di varietà.
2: Assolutamente, guarda, tra l'altro è un argomento che mi mi tocca molto, nel senso ce l'ho molto a cuore, perché quando faccio un po' i miei corsi, una puntata sul cucinare senza sale, e in tavola proprio eliminiamo sale grosso e sale fino e proviamo a cucinare insieme, poi assaggiare, e con l'obiettivo di capire proprio con la prova concreta che le cose sono saporite, sapide. Sapide non vuol dire che contengono sale, sapide vuol dire saporite, gustose, appetitose. Quindi sale è un po' un'invenzione dell'uomo, possiamo anche imparare pian piano a limitarlo, no? Un espediente è un po' quello di partire, come dicevamo, dagli ingredienti che già un po' lo contengono, e ce ne sono parecchi in natura, da quelli marini, se pensiamo per esempio alle cozze, alle vongole, il polpo, anche i gamberi, senza bisogno di salarli, in realtà un buon prodotto ha già un sapore gustoso. Oltre a questi, adesso in primavera, vabbè, mi vengono in mente i vegetali. I vegetali primaverili sono un po' di per sé molto sapidi, se pensiamo terrosi, minerali, agli spinaci, agli asparagi, alle erbette, agli agretti, che hanno un periodo molto limitato ma sono super saporiti da soli, semplicemente saltati leggermente in padella o anche solo bolliti. Per esempio con gli agretti, una cosa molto gustosa da fare eliminando il sale: agretti bolliti o saltati in padella con due uova in cereghin, due uova all'occhio di bue, quindi messe lì semplicemente così. Poi se si vuole dare un tocco un po' finale, si potrebbe spolverare o con della bottarga, che ovviamente è sapida di suo, o con del pangrattato, del parmigiano, del lievito secco, tutti elementi che contengono una piccola quantità di sale, che quindi insaporiscono ulteriormente il piatto. Ma anche solo questa è un'alternativa al classico uovo asparagi, ecco, che già di per sé ha un sapore molto molto saporito.
1: Questo già mi piace. Professor Borghi, Matteo ci regala sempre delle ricette che sfruttano combinazioni, abbinamenti, che reciprocamente si esaltano.
0: Certo, beh, questo è un aspetto importante, perché alla fine, se noi vogliamo mantenere equilibrato il contenuto di determinate sostanze nella nostra dieta, dobbiamo farlo senza perdere il gusto di stare a tavola. Io ricordo quando noi trattavamo di questo problema del sale in maniera ossessiva, forse 30 anni fa, quando c'era questa frontiera, questa idea futuribile che abolendo il sale dalla dieta fosse possibile prevenire l'ipertensione, sottoponevamo i nostri pazienti a diete che erano assolutamente sgradite in termini di scelta di cibi, e naturalmente avevano un'aderenza bassissima, non produssero nessun risultato e non avevano la sapienza di Matteo alle spalle. Questo modo di tradurre le cose è una visione modernissima, non solo della cucina, ma anche della cucina applicata ai principi della medicina, perché non sacrifica nulla dal punto di vista della sapidità e del piacere di sedersi a tavola, ma al tempo stesso tiene in disparte alcune sostanze, il sale in particolare, che potrebbero risultare problematiche nella nostra dieta di tutti i giorni. Per cui io approvo incondizionatamente questo modo di ragionare.
1: Professor Borghi, ma ci sono altri alimenti? Ci ha suggerito il succo di barbabietola, che possono ridurre, abbassare la pressione. Faccio una premessa, naturalmente, che oggi noi naturalmente mettiamo al centro della nostra tavola il tema della pressione.
0: Certo.
1: Col Borghi, di Matteo, di ospiti, di capire quali sono, perché le scelte che possono contribuire a mantenere la pressione sotto controllo, perché non è necessariamente un problema solo di chi la pressione ce l'ha già fuori norma, oppure di riportarla alla norma. Naturalmente poi sarà il medico a suggerire se dobbiamo utilizzare una terapia o no. Quindi oggi parliamo di cucina, ma parleremo anche di musica, parleremo di yoga, parleremo di passeggiate. Nessuno di questi ingredienti di questa ricetta riesce a risolvere da solo il problema dell'ipertensione, professor Borghi, ma intanto diamo delle suggestioni, ecco, perché la vita deve essere anche una vita di qualità, piacevole.
0: Beh, sicuramente questo è uno degli aspetti fondamentali, cioè nessuna delle cose che abbiamo citato, delle quali andremo a trattare nel corso di questa domenica mattina, da sola riesce a risolvere integralmente il problema della nostra pressione, della nostra salute in generale. È necessario per questo motivo adottare quelle che si chiamano stili di vita. Infatti noi, quando parliamo di documenti di consenso, di linee guida, non diciamo mai esclusivamente quale sia il singolo aspetto all'interno del nostro stile di vita che deve essere modificato, ma proponiamo un insieme di modificazioni, ciascuna delle quali ha una sua rilevanza e verranno adeguate al paziente a seconda delle caratteristiche della sua vita, a seconda di quello che potrà fare con maggiore facilità. Il cibo certamente è un veicolo importante, perché noi mangiamo sistematicamente 1, 2, talora 3 volte durante il giorno, e quindi è chiaro che ingerire cibo che sia di qualità e che al tempo stesso abbia una funzione dal punto di vista di prevenzione cardiovascolare come quella che abbiamo discusso questa mattina può essere estremamente importante, ma naturalmente ci sono altre condizioni, altri aspetti che devono integrare il problema di tipo alimentare, e nell'insieme poi riusciremo a ottenere una sorta di comportamento che contribuirà al controllo della nostra pressione. Questa è una delle grandi tematiche, ad esempio, della Giornata Mondiale dell'Ipertensione, che è basata proprio su un concetto fondamentale che si chiama controlliamo l'ipertensione insieme. Insieme vuol dire anche insieme a Matteo.
1: Certo, questo ci piace. Poi quando c'è Matteo noi siamo sempre felici, come quando c'è lei. Professor Borghi, ma oltre al succo della barbabietola rossa che ci ha tirato fila al cappello, c'è un altro ingrediente, un altro alimento che ha questa proprietà di ridurre la pressione? Così Matteo magari ci dà delle idee, delle suggestioni per invitarlo in cucina?
0: Le verdure in generale, perché contengono potassio, le verdure in generale hanno questa caratteristica di ridurre i valori di, o quantomeno di contribuire a ridurre i valori di pressione. Questo direi che in quell'ambito Matteo può spaziare esattamente quanto vuole. L'importante è che prevalentemente le verdure vengano consumate crude, perché alcuni di questi elementi, se noi sottoponiamo il cibo a una lavorazione straordinaria dal punto di vista culinario, ma probabilmente basata su temperature troppo elevate, una parte del beneficio di questi alimenti sulla caduta della pressione tendiamo certamente a perderla.
1: Ma Matteo è un artista. Matteo, io adesso che cosa come ci meravigli oggi?
2: Allora, vediamo, per arricchire un po' questa tavola di verdura senza, con poco sale, anzi eliminando il sale per condire la verdura, che invece spesso ci capita, mi vengono in mente cose che ho fatto un po' ultimamente. Allora, ultimi carciofi, un'insalatina di carciofi crudi, al posto di usare il sale, un cucchiaio di pecorino grattugiato o a scaglie, però grattugiato si condisce tutto in un modo diverso che prende un sapore, vi consiglierei di provarlo. Quindi carciofi tagliati sottili, crudi, un pizzico di pecorino al posto del sale, limone, succo di limone, e poi il segreto potrebbe essere della frutta essiccata o frutta candita, per esempio del cedro, un pezzettino di cedro candito o dell'albicocca. Questa potrebbe essere un'idea, altrimenti gli spinaci sempre crudi sono molto buoni con le nocciole, quindi spinaci, nocciole, qui potremmo usare il parmigiano oppure anche senza, un filo d'olio, un po' di succo di limone sempre che ci aiuta, o l'aceto di limone, l'aceto di mele, l'aceto d'uva, l'aceto balsamico aiutano tantissimo a insaporire togliendo praticamente l'utilizzo del sale, e anche la frutta secca aiuta perché dà una consistenza diversa e dà anche sapore, o altrimenti gli asparagi bianchi per cambiare, non far quelli verdi, asparagi bianchi magari con un battuto di capperi, pomodori secchi, filo d'olio, senza aggiungere, non è difficile eliminare il sale, bisogna provarci e poi un po' sorprendersi di cosa accade nel palato e pian piano abituarsi a, perché siamo un po' troppo abituati a quella sapidità lì che in realtà diciamo ci viene fuori da tutta un'alimentazione che ha sempre previsto uso abbondante di sale. Invece anche la pasta, senza buttare il sale nell'acqua, facendo dei sughi che in sé sono saporiti, quindi per esempio in tavola potremmo mettere una bella pasta con del polpo spadellato con un po' di salsa di pomodoro, che già di suo è ricco di sapore, e vi assicuro che con un po' di prezzemolo, di basilico, erbe aromatiche, non si sente neanche che non c'è il sale nell'acqua della pasta.
0: Perché secchi, Matteo, e datteri secchi possono giocare un ruolo sostanziale. Mi aggancio un attimo a Matteo, perché sì, sono cibi all'origine ricchi di potassio, una volta che vengono trasformati nella loro forma essiccata, peraltro estremamente gradevole, concentrano grandi quantità di potassio, per cui nei pazienti nei quali c'è un problema di carenza, noi al di là di suggerire l'assunzione farmacologica, suggeriamo questi tipi di cibi. L'unico problema se c'è un rischio di diabete di fondo, perché sono anche particolarmente ricchi di zuccheri. Ma se questo non esiste, un paio, due o tre dell'uno o dell'altro può contribuire a ridurre i valori di pressione arteriale.

0: meravigliosa e probabilmente potrebbe entrare in maniera ottimale nei piatti di un maestro come Matteo.
1: Allora, io ringrazio davvero Matteo Tettamanzi. Matteo, tu, noi ti aspettiamo, quando vuoi, la domenica, noi siamo lì. Ogni tanto chiamiamo Matteo durante la settimana con Laura e lui dice, vi richiamo dopo che ho le mani in pasta. Ecco, è vero. Perché tra le lezioni, tra la cucina, tra gli esperimenti, tra le ricette che anche suggerisci su Instagram, è sempre un grande affare, ma è sempre una bella avventura.
2: Mi diverto, ho questa fortuna, dai, di fare una cosa che mi piace molto.
1: È vero, e devo dire che piace molto anche a noi quello che ci racconti. Grazie a Matteo Tettamanzi.
2: Grazie, ciao Nico,
1: ciao.
2: Dottore, alla prossima.
1: Ciao Matteo.
0: Ciao.
1: Ciao. Ti ha fatto venire l'acquolina in bocca e allora, certo. E questa è una buona ragione per restare seduti ad ascoltarci. Restate con noi, vi aspetto.
3: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti ACT?
3: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
7: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Cor sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
8: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
9: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
10: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto!
11: Ok, ci sono!
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
15: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
16: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
17: Adoro saltare da una pecca all'altra.
18: Non so mai chi ha fatto cosa.

0: per il dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Obiettivo salute in tavola.
2: A casa di Nico, alla tavola della vostra Nico, c'è il professor Claudio Borghi, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna, già presidente della SIA. Oggi parliamo di pressione arteriosa. È la giornata, tra l'altro, professor Borghi, cade proprio nelle giornate del Festival della Scienza, che, di cui lei è direttore scientifico lì a Bologna, ne state parlando anche voi. Siamo insieme.
3: Il Festival della Scienza Medica, sì, è una manifestazione importante che si tiene a Bologna ogni anno e che ha, diciamo, la finalità di connettere le ricerche più avanzate nell'ambito della medicina con alcune tematiche di applicazione ed è rivolto sostanzialmente alla popolazione. Quest'anno la tematica principale è il passaggio della nuova medicina dalla prevenzione alla medicina personalizzata, qualcosa che è sicuramente molto ben percepito dalla popolazione, ma probabilmente non compreso fino in fondo. E all'interno di questo abbiamo non solo la partecipazione di 4 premi Nobel che portano i risultati delle loro ricerche legate a questo tipo di tematica, ma una serie infinita di grandi esperti, ma la parte sostanziale, quella che riguarda la prevenzione, è molto vicina agli argomenti che trattiamo in questa domenica, perché sono aspetti di prevenzione che non sono soltanto quelli tradizionali, medicalizzati, ma sono anche quelli di natura ambientale, di natura climatica. C'è una visione in senso lato della prevenzione che nel Festival della Scienza Medica trova ovviamente la sua collocazione. Come tradizione, il festival è aperto a chiunque, per cui chiunque si trovi a passare per Bologna ovviamente sarà bene accetto e credo che troverà punti di interesse anche per individuare quale sarà magari il proprio destino o quali saranno gli aspetti della medicina che lo potrebbero riguardare nel futuro, sempre ovviamente con lo sguardo alla prevenzione.
2: Ecco, professore, ma lei ha detto parla di prevenzione e di medicina di precisione, c'è questo allargamento, giusto? C'è questa connessione
3: che è nota
2: perché anche noi sentiamo spesso parlare o parliamo anche con i nostri amici, con i colleghi, no? Di questa medicina di precisione, ma esattamente la differenza tra prevenzione e medicina di precisione qual è? E quali notizie possiamo portarci a casa?
3: La differenza sostanziale è che la prevenzione è detta ai principi generali dell'intervento, cioè dice se tu fai A, B, C e D, molto probabilmente sarai in grado di prevenire una serie di malattie oppure di raggiungere una diagnosi precoce che poi ti permetta una soluzione del problema. La medicina personalizzata è esattamente quella che adatta questi stessi principi al singolo individuo, quindi fondamentalmente è la disciplina di transizione dall'interesse generale per la malattia o, se vogliamo, i pazienti che presentano una certa condizione al singolo individuo, perché ciascuno di noi all'interno delle soluzioni proposte può risultare più sensibile a una scelta piuttosto che all'altra. Lei stessa propone per lo stesso tipo di problema, anche nella chiacchierata di oggi, una serie di possibili soluzioni. La medicina personalizzata è quella di identificare chi tra i diversi soggetti è più sensibile a una soluzione piuttosto che all'altra. Quindi è un concetto estremamente semplice, un concetto che permette di ottenere maggiore efficacia perché va sul soggetto che è più recettivo e salvaguardare anche gli investimenti, perché non c'è lo spreco di tutto lo sforzo che viene fatto nei confronti di coloro che hanno poca probabilità di avere successo.
2: Prof, mentre Matteo ci parlava, mi è venuto in mente come cucino io la domenica. Metto sempre un po' di musica di sottofondo, un po' per abitudine, un po' perché senza mi sembra che manchi qualcosa, che non sia domenica, perché la domenica è il momento in cui uno si mette lì un pochino con più calma a cucinare. Però mi sono sempre chiesta, quella musica lì, quella che tiene compagnia, che so, mentre tagliamo le verdure, aspettiamo che l'acqua bolla, ecco, fa qualche cosa o è solamente qualche cosa di piacevole? Allora, cari amiche e cari amici, la risposta, vi anticipo, non è mica banale, perché la musica, parlo della musica giusta, quella lenta, quella che sentiamo come nostra, quella che ci piace,

0: agisce sul corpo in modo misurabile, anche sulla pressione arteriosa. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Alfredo Rabbio, musicoterapeuta, ricercatore responsabile del laboratorio di ricerca in musicoterapia all'IRCCS Maugeri di Bologna, di Pavia, scusi, che da anni è impegnato proprio a capire questo: cosa succede dentro di noi quando ascoltiamo la musica. Professore, buongiorno e benvenuto e bentornato, buona domenica.
1: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
0: Professore, poi le daremo le ricette che magari si è perso di Matteo Tettamanzi per portare in tavola dei piatti saporiti e gustosi senza l'aggiunta di sale. Ma noi con lei parliamo di note e di musica, la musica che magari teniamo sottofondo mentre cuciniamo, guidiamo, mentre siamo in casa, quella musica lì. Ecco, fa qualcosa alla pressione oppure ci fa stare bene, solo bene? Che quel solo è di troppo, perché già il fatto che ci faccia stare bene è già qualcosa di importante.
1: Sicuramente ci fa stare bene, e entriamo adesso magari un pochino più nello specifico anche del tema e quindi di ciò che la musica può portare come beneficio alla nostra pressione. E iniziando subito a dire che il nostro cervello viene stimolato in modo massiccio e diffuso dalla musica, quindi la musica produce reazioni emotive, psicologiche, cognitive, motorie, anche quando non lo vogliamo naturalmente, quindi anche quando la stiamo ascoltando in modo disimpegnato. E queste reazioni hanno anche un impatto non solo sul nostro cervello, ma anche su tutti gli organi che al cervello sono collegati naturalmente, quindi abbiamo delle risposte anche a livello neurochimico e fisiologico molto importante. E pensando al tema di oggi, direi che la musica ha anche un importante impatto sul sistema cardiocircolatorio nelle risposte agli stimoli, e questo mi sembra un punto centrale nella nostra conversazione di oggi.
0: Professor Borghi, le è mai capitato di suggerire ad una persona che entra nel suo studio per problemi di pressione di aggiungere anche o di chiedere che musica ascolta?
2: Sì, mi capita regolarmente. Io in generale ho un buon colloquio con i miei pazienti, mi interesso di questa loro propensione verso ogni forma di performing art, quindi musica, cinema, perché ho compreso che fondamentalmente il fatto di assistere o di ascoltare, comunque di stimolare il proprio sistema nervoso centrale con qualcosa che ci è gradito, ha ovviamente un impatto favorevole nei confronti della pressione, perché toglie di mezzo quei meccanismi irritativi che aumentano la nostra reazione di difesa, quindi tendono a mantenere i valori più elevati. Quindi certamente lo chiedo, perché secondo me è parte integrante dello stile di vita, non è soltanto ridurre il sale, fare attività fisica, ridurre i grassi, sono anche questi aspetti estremamente importanti che si integrano perfettamente e fanno sì che la nostra vita scorra in maniera più semplice, e tutto questo ha una ricaduta.
0: Professor Raglio, ma lei ha anche studiato quale tipo di musica funziona meglio?
1: Per quanto riguarda la problematica di cui stiamo parlando, certamente l'ascolto musicale è la forma più utilizzata e utilizzabile per vari motivi e per varie ragioni, anche perché l'ascolto di musica ha un'influenza importante sul nostro sistema nervoso autonomo, quindi sulla potenziale attivazione parasimpatica, e questo ha delle ripercussioni ovviamente anche a livello cardiovascolare, per esempio sulla diminuzione della frequenza cardiaca e della pressione appunto. Poi c'è un'azione importante della musica anche sul nostro livello di stress, la musica agisce sull'asse ipotalamo-ipofisi-surrene e quindi porta anche a una riduzione della produzione del cortisolo e quindi a una riduzione del nostro stress. Naturalmente la scelta musicale e il contesto sono ingredienti assolutamente importanti, soprattutto se pensiamo che quello che ascoltiamo non è solo qualcosa di piacevole, ma è anche qualcosa che può produrre potenziali effetti curativi, benefici.
0: Ma scelgo la musica che mi piace o scelgo una musica particolare? Scelgo la mia, ascolto la mia musica e questo effetto si mette in moto, oppure ce n'è un genere particolare su cui voi state lavorando e avete evidenziato più efficace di altri?
1: Mi viene da riprendere un po' quello che diceva il professor Borghi. Cioè, da un lato la musica

0: piace sicuramente attivando il nostro circuito dopaminergico produce un effetto di benessere, quindi attiva quei meccanismi di ricompensa, motivazione e piacere che ci fanno stare bene, e questo è quello che facciamo più o meno consapevolmente sempre. Se entriamo invece in una logica di specificità dello stimolo, allora dobbiamo ragionare in termini più specifici, appunto, e quindi tralasciare un po' l'ottica del piacere, aderendo all'idea che la musica non solo possa essere qualcosa di piacevole, di gradevole, che possiamo ascoltare in qualsiasi momento in modo autonomo, ma con l'aiuto di un professionista che è in grado di guidarci possiamo compiere scelte più oculate e più specifiche per i nostri bisogni. Quindi senz'altro la nostra musica è molto importante, ma è molto importante anche la personalizzazione dello stimolo in funzione dell'obiettivo che dobbiamo raggiungere.
1: Beh, a proposito, certo, personalizzazione. Professore, prima di salutarla, perché immagino molti ascoltatori stiano pensando, io non ho mica tempo tutti i giorni di sentirmi un concerto. Quanto tempo ci vuole perché faccia effetto?
0: È molto difficile stabilirlo perché ci sono dei margini di soggettività notevoli. Detto questo, anche sulla base dei dati di letteratura, sicuramente l'ascolto di musica che ci piace, tendenzialmente deattivante, quindi che non ci stimoli troppo, sempre in riferimento ovviamente all'effetto che può avere sulla riduzione della pressione, un ascolto prolungato non meno di 20-30 minuti, e quindi non un ascolto occasionale ma qualcosa che crei una ricorrenza. Il tempo di esposizione allo stimolo è molto importante, soprattutto per le terapie non farmacologiche come la musicoterapia, appunto, e possono essere dei buoni consigli in condizioni di comfort, quindi meglio, certo, con cuffie, e magari meglio anche se intanto che ascoltiamo musica non facciamo altre attività ma consideriamo la musica un vero e proprio intervento.
1: Grazie, grazie professor Raglio, lei ci ha dato una ricetta senza ingredienti da comprare, ma con le note di ascoltare, quindi un po' di musica, quella giusta. Grazie al professor Raglio per essere stato
0: grazie
1: con noi, buona domenica.
0: Saluto a tutti.
1: Professor Borghi,
2: sono qua.
1: Io ascolto musica, mi rilasso, riduco lo stress, perché quanto pesa lo stress sulla nostra pressione?
2: Pesa perché tende a mantenere valori di pressione più elevati. Diciamo, sullo stress c'è stato sempre un certo equivoco che ha fatto sì di considerare lo stress come la causa di ipertensione. La causa di ipertensione è molto probabilmente genetica, quindi noi abbiamo una predisposizione a sviluppare ipertensione, però la possibilità che i nostri valori siano più o meno controllati rispetto ovviamente a un limite di sicurezza è fortemente influenzato dallo stress, perché lo stress induce un meccanismo di difesa, il meccanismo di difesa aumenta i valori di pressione perché si prepara a spedire più sangue ai muscoli per poterci permettere di reagire. Quindi sicuramente non è la causa dell'ipertensione, ma altrettanto sicuramente peggiora il controllo della pressione.
1: Ecco, direi non ci mette lo zampino ma lo zampone, e quindi la pressione sale, ma non è solamente lo stress. Ma una buona gestione dello stress può fare la differenza. Ne parliamo tra poco insieme al professor Borghi.
3: Strade in diretta.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. A causa della presenza di fumo in carreggiata è chiusa la 32 Torino-Bardonecchia tra Susa e Uxovest in direzione Bardonecchia, nella stessa direzione traffico congestionato tra Susa e Ulx. Sulla 4 nel tratto Milano-Brescia si verificano code per un incidente tra l'innesto con la tangenziale nord di Milano e Cormano in direzione Torino. Traffico congestionato sulla 23 Udine-Tarvisio in direzione del confine di Stato tra Pontebba e Ugovizza. Prudenza alla guida, ci risentiamo più tardi, a dopo.
3: Obiettivo salute in tavola.
1: Eccoci qua, siamo tornati senza stress, ma di stress continuiamo a parlarle. Non è la causa dell'aumento della nostra pressione, ma un po' ci mette lo zampino. E professor Borghi, siamo tutti un po' stressati, sempre allertati, sempre in allarme. Poco aiuta sentirci dire ma non ti stressare, dai, prenditela con calma. Professor Borghi.
2: Serve in primo luogo capire qual è il motivo dello stress.

0: esistono alcune condizioni che sono correggibili, altre nelle quali invece è necessario agire, diciamo, sul costrutto della vita dei pazienti, quindi molto probabilmente dare suggerimenti che non sono solo semplicemente quelli di starsene un pochino più tranquilli. Quindi fondamentalmente bisogna capire qual è la ragione, ma in linea generale, diciamo, una modulazione dello stress o proporre soluzioni alternative che abbassino il livello di coinvolgimento emotivo in senso lato ha certamente un effetto vantaggioso sul controllo della pressione.
1: E professor Borghi, noi ci avviciniamo a qualcosa che fino a qualche anno fa molti medici guardavano con un certo scetticismo e che invece oggi è diventato davvero materia di studio, di ricerca, di pubblicazioni serie. Parlo dello yoga e parlo della meditazione, insomma quella cosa di fermarsi, respirare, ascoltare il corpo. Raccontata così, ecco, sembra modo, insomma, sembra banalizzata, ma in realtà ci sono fior fiori di ricerche. Allora chiamiamo al nostro tavolo della domenica qualcuno che studia tutto questo da dentro. Abbiamo con noi il professor Luca Chittaro, che è professore di interazione persona-macchina presso l'Università degli Studi di Udine e autore del libro di cui abbiamo più volte parlato, Neuroscienze dello Yoga, evidenze sulla pratica. Professore, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno.
1: Professore, il titolo del suo libro mette proprio insieme due mondi che per molto tempo sembravano non parlarsi. Come si incontrano le neuroscienze e lo yoga oggi?
2: Si incontrano per analizzare con gli strumenti della scienza moderna le affermazioni che i praticanti fanno da qualche secolo. Per esempio, ci sono dati ufficiali del CDC, che è l'ente pubblico che si occupa della salute degli americani e censisce anche il ricorso a terapie complementari, e il cambiamento più riportato dai praticanti yoga, ben l'85%, è la riduzione dello stress. Negli ultimi anni, quindi, le neuroscienze hanno iniziato a studiare e spiegare cosa succede nel sistema nervoso di chi pratica yoga, mostrando che questi effetti non sono illusioni, ma hanno una base neurobiologica concreta.
1: Professor Borghi, piace all'ipertensiologi lo yoga? C'è un'integrazione, sì, ad esempio, con la terapia farmacologica? C'è una letteratura che ne parla?
0: Assolutamente sì, piace molto perché è una di quelle discipline che sono state studiate in maniera adeguata e per le quali esiste non solo un razionale perché possa influire sul controllo della pressione arteriosa, ma anche una serie di informazioni sotto forma di dati scientifici su riviste di una certa rilevanza che si muovono esattamente in quella direzione. Io ho avuto il privilegio di partecipare recentemente a un master della mia università su questo argomento e ho rivisto la letteratura. Devo dire che c'è una letteratura più solida di quella di molte altre modificazioni dello stile di vita che vengono comunemente raccomandate senza che nessuno trovi nulla da ridire, per cui certamente lo yoga, la pratica dello yoga è una di quelle strategie che può contribuire al controllo non farmacologico della pressione e in generale delle condizioni di benessere generale.
1: Professor Chittaro, lo yoga agisce sulla mente, sul corpo, ma la strada passa dal cervello.
2: Sì, quando siamo sotto stress il cervello interpreta una situazione come un pericolo e in particolare è l'amigdala, il sensore di prima linea, che suona un campanello d'allarme. È come quando in casa abbiamo un rilevatore di fumo, cioè suona appena vede fumo, non importa se è un grave incendio o se abbiamo solo bruciato qualcosa sul fornello. Siamo noi a dover decidere se spegnere il sensore oppure chiamare i soccorsi. E così con l'amigdala. Ci sono altre aree del cervello, come la corteccia prefrontale, che è coinvolta proprio nella meditazione, che possono regolare l'amigdala. Se non lo fanno, l'amigdala trasmette l'allarme all'ipotalamo, la parte del cervello che chiama i soccorsi, cioè attiva tutto il corpo per combattere o fuggire attraverso il sistema nervoso simpatico. E così sentiamo che il cuore ci inizia a battere più velocemente, che la respirazione diventa più veloce. Questo è l'effetto di adrenalina e noradrenalina che il cervello ha ordinato alle ghiandole surrenali di mettere nel sangue. E ciò contribuisce anche ad alzare la pressione. Se ci troviamo in un grave incendio, questo è utile perché ci mobilita energie, ci salva la vita, ma il nostro cervello l'attiva anche in situazioni comuni, essere imbottigliati nel traffico, avere una discussione con colleghi al lavoro, anche soltanto pensare di avere una discussione o altre situazioni incerte. E lo yoga

0: finisce proprio qui, come documentato sia con studi di neuroimmagini che mostrano modifiche nelle aree del cervello coinvolte nello stress, come una riduzione di volume nell'amigdala e maggiore attivazione della corteccia prefrontale, e studi fisiologici che mostrano come lo yoga diminuisce lo stress attraverso la regolazione del sistema nervoso simpatico. Anche a livello chimico, per esempio diminuzione del cortisolo, che è un altro ormone prodotto nella reazione di attacco-fuga. Con la pratica regolare si impara a diminuire l'attivazione del sistema simpatico e quindi anche quegli aumenti di pressione causati dalla reazione allo stress. E in ciò è molto importante la respirazione, come mostrano anche studi in risonanza. E non va mai dimenticata nella pratica dello yoga, anche perché trattenere il respiro o respirare in modo rapido e superficiale può contribuire a aumentare la pressione arteriosa.
1: Nicoletta, questa ad esempio è una manifestazione evidente di medicina personalizzata, perché lo yoga ha un suo percorso individuale e naturalmente agisce in maniera proporzionale al livello di disassamento, diciamo, del sistema neuroendocrino in generale, ed è una cosa estremamente importante, perché ciascuno ovviamente deve trovare la misura che è utile per produrre un ottimo risultato, tenendo conto che lo stress viene solitamente calcolato soltanto quando è particolarmente intenso, ma probabilmente quello più pericoloso non è quello che ci colpisce in maniera intensa e acuta, è quello che soffriamo giornalmente nelle difficoltà che affrontiamo nella nostra vita, che contribuisce a tenere questi sistemi che indicava il professor Kitaro costantemente attivati, quando invece dovrebbero essere sistemi di difesa in emergenza.
2: La nostra chiacchierata termina qui, siamo in chiusura. Io voglio ringraziare il professor Borghi per averci accompagnato, per essersi seduta alla tavola di Obiettivo Salute in Tavola. Ringrazio il professor Kitaro, ricordo il titolo del suo libro, Neuroscienze dello Yoga, lo trovate in libreria, trovate anche nel nostro archivio delle chiacchierate che abbiamo fatto col professor Kitaro, e lo aspettiamo presto. Buona domenica e grazie.
0: Buona domenica.
1: Buona domenica anche a tutti voi e grazie per l'invito.
2: Grazie. C'è Laura Vanossi in redazione, c'è Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica. Adesso io vado a farmi due passi con la mia Thea, perché anche passeggiare con il proprio cane sembra aiuti, ma ci sono ricerche di cui parleremo prossimamente col professor Borghi. Buona domenica a voi, un saluto dalla vostra Nico.

0: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
1: Fa impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
0: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
1: Scusa, che c***o hai detto?
0: jethr.com.
2: Mamma, mi racconti una fiaba?
3: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
2: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
3: Sempre dove stai tu, amore mio.
4: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione!
8: Cappuccino vista mare.
7: Est-

0: estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì!
3: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
8: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
9: Sono le 13.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Mattarella, Meloni, Schlein a Modena, al Cudri accusato di strage e lesioni. 600 droni uccidono 4 persone in Russia, attacchi giustificati secondo Zelensky. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato Ebola in Congo un'emergenza sanitaria internazionale. Sport, la volata Champions lancia la domenica della Serie A, ma oggi è anche il giorno di Sinner, MotoGP e Giro d'Italia. Ancora una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Valentina Furlanetto al microfono. Salim al-Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena, Luca Masini, e al PM di turno. Meloni, Mattarella in visita all'ospedale di Modena per visitare i feriti della strage di ieri. Anche la segretaria del PD Schlein e Bonaccini saranno a Modena nel primo pomeriggio, esclusa per il momento la pista jihadista.
11: Arrivano insieme la Premier Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'ospedale di Modena per visitare i feriti della strage di ieri pomeriggio. E all'ospedale di Baggiovara arriva anche Luca Signorelli, l'uomo che ha contribuito a fermare Salim el-Kudri, insieme ad altri passanti, tra cui due egiziani. Poi Meloni e Mattarella si dirigono verso Bologna, dove sono ricoverati feriti gravi, tra cui marito e moglie. La situazione della donna, che ha subito l'amputazione delle gambe, rimane critica. Salim el-Kudri è accusato di strage e lesioni, ma non di reati di terrorismo. 31 anni, origini marocchine, nato a Bergamo, laureato in economia, disoccupato. Nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati al 31enne non emergerebbero elementi che facciano pensare a radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. L'ipotesi prevalente resta quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre e per cui è stato in cura. Il leader della Lega Matteo Salvini definisce el-Kudri un criminale di seconda generazione. La Lega chiede una stretta sui permessi di soggiorno ed espulsione per chi compie reati, ma il sindaco di Modena Massimo Mezzetti precisa: l'uomo è stato immobilizzato anche da stranieri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E ora

0: parliamo della guerra in Ucraina. Le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte della Russia e agli attacchi contro le nostre città e comunità sono giustificate. Così il presidente ucraino Zelensky rivendica su Telegram gli attacchi contro la Russia delle ultime ore. Quasi 600 droni ucraini hanno ucciso 3 persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod. Gli attacchi russi hanno invece ucciso un uomo nella regione di Kherson. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola che ha ucciso decine di persone nella Repubblica Democratica del Congo.
1: Non è ancora il caso di chiudere le frontiere, ma l'ultima epidemia di Ebola scoppiata in Congo e Uganda è ormai un'emergenza sanitaria internazionale. A dirlo è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha lanciato l'allarme sul rischio che il contagio si allarghi a paesi confinanti come Sud Sudan o Tanzania. 88 ad oggi i decessi, almeno 8 i casi confermati in laboratorio, oltre 300 le sospette infezioni, una ventina i focolai individuati. L'Ebola, molto contagioso e spesso fatale, viaggia su fluidi corporei come vomito, sangue o sperma. L'attuale epidemia è provocata da un raro ceppo del virus, per cui ancora non esistono terapie o vaccini.
2: This is the 17th recorded Ebola outbreak in DRC since the virus was first identified in 1976.
1: È la 17ª epidemia di Ebola da quando abbiamo scoperto il virus nel 76, ha detto il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus, che ha parlato di grande incertezza al momento sul numero effettivo di persone infette e sulla diffusione del contagio. La più letale epidemia di Ebola che ha colpito il Congo tra il 2018 e il 2020 causò quasi 2.300 morti e 3.500 casi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: C'è anche la politica internazionale al Salone del Libro di Torino. Sentiamo.
3: Donald Trump's views and actions.
4: Le opinioni e le azioni di Donald Trump nei confronti dell'Europa non rappresentano in alcun modo la posizione della stragrande maggioranza degli americani. È cominciato così l'intervento di Bernie Sanders al Salone Internazionale del Libro. Parlando all'auditorium del Lingotto di Torino, gremito in un clima da convention, il senatore americano ha messo in guardia l'Italia e l'Europa intera contro i rischi della concentrazione di potere e di ricchezza, parlando anche degli effetti della robotica e dell'intelligenza artificiale sulle vite di tutto il mondo. Bernie Sanders ha poi attaccato Musk, Zuckerberg e Bezos. Sono avidi e vogliono governare su tutto e tutti, anche grazie all'AI. L'impatto dell'intelligenza artificiale della robotica porta a chiederci: possiamo davvero fidarci e credere che queste persone, le più ricche del pianeta, abbiano a cuore l'impatto che l'AI e la robotica hanno sulla classe lavoratrice in America e in tutto il mondo? Possiamo fare di meglio, dobbiamo fare di meglio e insieme faremo di meglio. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: E ora la domenica dello sport tra calcio, MotoGP e tennis, in diretta Dario Ricci, buongiorno.
5: Buongiorno, subito con gli aggiornamenti delle 5 partite che stanno aprendo e che rappresentano anche il piatto forte della 37ª e penultima di Serie A, partite, lo ricordiamo, iniziate alle ore 12, intervallo per tutte queste sfide. Subito gli aggiornamenti sul derby della capitale che vede la Roma in vantaggio per 1-0 sulla Lazio, il gol di Mancini al 40esimo, una rete che proietta la Roma a quota 70 e quindi in questo momento giallorossi virtualmente qualificati alla Champions, quella Champions che raggiungerebbe il Napoli col successo che sta conseguendo sul campo del Pisa, 2-0 per i partenopei grazie ai gol di McTominay e Rachmani. Sotto di un gol invece all'Allianz Stadium la Juventus, Fiorentina in vantaggio per 1-0, decide in questo caso la rete di Ndur al 34esimo, Juventus che però anche con questo risultato sarebbe ancora virtualmente quarta e quindi qualificata, visto lo 0-0 del Milan finora a Marassi contro il Genoa, Juventus davanti ai rossoneri per la differenza reti, 0-0 invece a Como tra Como e Parma, qui attacchi dei lariani respinti in particolare dal palo di Duvica. Sale 15, lo ricordiamo, la festa scudetto che è già iniziata dalle 12.30 a San Siro per l'Inter contro il Verona, delle 18 Atalanta-Bologna, poi in serata le sfide per la salvezza Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Foro Italico che è anche l'epicentro direi del grande tennis mondiale con l'atto conclusivo degli internazionali di Roma. Dalle 14 il doppio.

0: Bolelli Vavassori contro Granollers Ceballos, poi alle 17 Jannik Sinner per quel titolo che a un italiano manca da 50 anni dai tempi di Adriano Panatta contro il norvegese Rudd, e poi alle 14 il via anche alla MotoGP Gran Premio di Catalogna con Acosta, Morbidelli ed Alex Marquez in prima fila a completare questa ricchissima giornata di sport, il Giro d'Italia. Con il secondo arrivo in salita sul Corno alle Scale, atteso il nuovo duello tra Vingegaard e Pellizzari. Per il momento è tutto, Valentina.
1: Grazie a Dario Ricci per questa cronaca sulla lunga giornata di sport che potete seguire su Radio 24. Da Valentina Furlanetto è tutto, in regia Carlo Salvatore, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
8: Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli.
9: Di fronte al cambiamento d'epoca ormai in atto da tempo e all'emorragia di fedeli e di vocazioni, l'irrilevanza del cristianesimo può diventare una grande opportunità. È la provocazione lanciata dal teologo Armando Matteo, segretario per la sezione dottrinale del Dicastero per la dottrina della fede, nel volume La fortuna di essere irrilevanti.
10: Il modo con cui il cristianesimo sinora ha formulato la sua proposta, ecco, di guardare a Gesù, di guardare al Vangelo come una risorsa per una vita buona, non funziona più, perché c'è in gioco proprio questo cambiamento. Il nostro modo di parlare di Gesù, il nostro modo di parlare del Vangelo, della preghiera, l'esperienza della grazia, fa riferimento ancora, purtroppo, con un po' per inerzia, un po' per fatica, a un mondo che è quello dei nostri nonni, così per evocarlo in maniera molto poetico, è quello della Valle di Lacrime, che per fortuna non c'è più. Ovviamente il cambiamento d'epoca comporta anche, insieme a tutte queste nuove possibilità, anche nuove domande, anche nuovi bisogni, sui quali, ecco, io convoco la comunità cristiana a riflettere e a ripensare il suo modo di formulare l'invito a diventare cristiani.
9: Lei dice, innanzitutto, l'essere irrilevanti dà una maggiore libertà proprio di ripensarsi, no? Di poter pensare appunto a nuove strade, e è proprio il metodo pastorale, no? Che ha

0: fatto il suo tempo.
1: Sì, perché poi l'effetto delle, diciamo così, dei due elementi che richiamavo prima, cioè da una parte il cambiamento d'epoca, dall'altro il fatto che noi utilizziamo un metodo di comunicazione, una pastorale per essere proprio tecnici, no? Che fa riferimento a un mondo che prima di quello del cambiamento d'epoca produce l'irrilevanza. Io intendo questo termine in senso molto semplice, cioè il fatto che quando il cittadino medio occidentale, qui penso ai quarantenni, ai cinquantenni, dicono: ma come funziona una vita per funzionare come deve? Ecco, l'ultima cosa che viene in mente a chi si ponga questo interrogativo è di andare in chiesa o di andare a chiedere a un prete, ecco, un'eventuale risposta. Quindi l'irrilevanza è la condizione per la quale il cittadino medio occidentale non ritiene più il Vangelo, l'esperienza cristiana, l'esperienza credente, una risorsa per la propria felicità, a causa del fatto, ecco, ci terrei a sottolinearlo, che il cristianesimo insiste a fare una proposta che è una proposta che non può intercettare la nuova condizione di vita. L'altro lato della medaglia è che questa irrilevanza ci dà un po' di libertà, perché questa situazione non è che l'ho scoperta io, cioè c'è già da almeno 40 anni questo cambiamento, e nella Chiesa si è un po' dibattuto: cambiamo, ripensiamo il numero di parrocchie, il numero di diocesi, il catechismo dei bambini, chiunque sa che c'è una discussione su quando fare la cresima per evitare che diventi il sacramento dell'addio. Sinora però, ecco, la Chiesa ha sempre avuto un po' di paura, perché eravamo certamente al centro delle attenzioni della politica, di tanti aspetti anche dell'economia. Ecco, l'irrilevanza ci dà questa libertà di poter guardare la realtà con molta veridicità, senza mentirci, e ci dà anche la possibilità di affrontare un po' quelli che in qualche modo fanno resistenza, no? Quelli che Papa Francesco chiamava i cristiani del "si è sempre fatto così", abbiamo avuto sempre questo tipo di parrocchie, sempre questi orari di messe, sempre questi canti. Diciamo, adesso si cambia, si deve cambiare, perché appunto la delusione, ecco, da parte dei vescovi, ecco, dei sacerdoti, può essere, che produce eventualmente questo tipo di cambiamento, può essere contenuta facilmente, e però non può essere rinviata tale decisione, perché ne va proprio della missione della Chiesa. Se la Chiesa parla di Gesù senza che nessuno si innamori di Gesù, beh, allora è un po' qualcosa che mette in gioco l'essenza stessa della Chiesa.
0: Lei dice: dobbiamo passare da un approccio, diciamo così, della consolazione a quello della gioia.
1: Cioè, il modo con cui i preti hanno imparato, a partire dal 400, diciamo così, dal 500, a parlare di Gesù, a parlare del Vangelo, della preghiera, è stato un metodo e un modo molto efficiente, perché teneva conto proprio delle condizioni di vita degli uomini e delle donne uscite dal Medioevo, uscite dalla peste nera, e quindi hanno utilizzato come vettore principale quello della consolazione. Questo oggi non c'è più, perché, ecco, pur essendoci ancora delle situazioni complesse, ma lo scenario occidentale non è certo quello di una valle di lacrime, per certi aspetti è uno scenario di benessere, di abbondanza, uno scenario, ecco, in cui prevale anche la possibilità del godimento. E quello che, diciamo, oggi ci dà la sponda è che in questo contesto nuovo la specie fa un po' fatica a vivere, no? Cioè, la specie umana è abituata appunto più alle situazioni di difficoltà e meno alle situazioni di benessere, e qui vedo che c'è anche la necessità di un orientamento, no? Come si fa a vivere bene il benessere? Come si fa a vivere bene il godimento, la libertà che abbiamo, tutti questi spazi e orizzonti nuovi che si sono aperti dinanzi a noi? Ecco, la proposta cristiana può diventare quella di rimettere in gioco l'idea che il benessere diventa veramente assolutamente positivo nella misura in cui c'è anche questa dimensione della condivisione, della gioia, appunto la gioia di dare gioia. Per cui presentare la proposta di Gesù come la proposta di una forma di umanizzazione del benessere.

0: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
1: Crescita e sviluppo delle PMI dell'agroalimentare. Di Giulia Bassi. Uno dei comparti più rappresentativi e strategici dell'economia italiana è quella del settore agroalimentare. Un settore composto da piccole e medie imprese capaci di produrre, lavorare ed esportare i prodotti di eccellenza della terra, con una tradizione antica e un'attenzione allo sviluppo e alle nuove tecnologie, necessaria per rimanere autentici ma anche competitivi. Sono le caratteristiche comuni alle tre aziende protagoniste della puntata di oggi, dedicata ad imprese agricole e agroalimentari, ai loro percorsi di crescita, alla transizione sostenibile e alla competitività sui mercati internazionali. Queste storie sono state raccolte a Torino nell'ambito della 13ª tappa di Imprese Vincenti, il tour promosso da Intesa San Paolo per mettere in luce esperienze imprenditoriali virtuose. A guidarci nel primo racconto è Fabrizio Basso, che rappresenta la quinta generazione ed è il presidente di Olio Basso, azienda olearia campana con origini che risalgono ai primi del Novecento.
2: Allora, l'azienda ha ormai origini lontanissime, è stata fondata nel lontano 1904, quindi di fatto è una tradizione familiare secolare ed è stata fondata dal bisnonno di mio papà. Gli anni più importanti e decisivi si registrano attorno alla metà degli anni 80, quando mio papà ha fatto l'ingresso in azienda e da lì abbiamo volto lo sguardo un po' alle esportazioni, quindi quello è stato, diciamo, se vogliamo, l'anno zero.
1: Olio Basso, che ha sede a San Michele di Serino, in provincia di Avellino, oggi ha 55 dipendenti ed un fatturato di 165 milioni. Come racconta ancora Fabrizio Basso, l'internazionalizzazione degli anni 80 ha rappresentato la svolta. Questa azienda specializzata nella produzione, confezionamento e commercializzazione di oli alimentari di alta qualità, servendo i canali retail, industria e private label, esporta all'estero il 60% della sua produzione.
2: L'azienda esporta, come dicevo, in 92 paesi. Ci sono dei mercati storici che vedono la presenza del marchio Basso ormai da oltre 30 anni, mercati del Far East come la Corea, il Giappone, il mercato degli Stati Uniti, il Canada, passando per il Sudafrica, per i mercati europei.
1: L'olio è un prodotto antico, storico, utilizzato da sempre in cucina e nella dieta mediterranea dalle popolazioni di tutto il mondo. Fabrizio Basso racconta che proprio per questo motivo è sempre stato difficile tentare innovazioni sul prodotto in sé. Innovazioni che invece vengono portate avanti per restare competitivi sul mercato per quanto riguarda il processo produttivo.
2: Allora, sicuramente abbiamo efficientato tutte le linee di produzione inserendo delle interconnessioni per ottimizzare anche in temi di sostenibilità, evitare cambi linee, quindi cercando di migliorare l'efficienza della produzione. Abbiamo inserito, come dicevo, anche delle innovazioni di prodotto studiando con delle università degli oli tecnici, soprattutto nel campo delle fritture, e stiamo cercando continuamente di innovare anche nelle tecniche di estrazione, tecniche di frantoio, e quindi cercando di perseguire delle nuove frontiere di aggiornamento che possano portarci avanti col lavoro.
1: La prossima storia ci porta dall'olio al latte, dalla Campania al Veneto. A Busche, in provincia di Belluno, si è costituita a partire dal 1954 Latte Busche, una cooperativa lattiero-casearia. A descriverci questa realtà è il direttore generale Michele Miotto.
3: Nata appunto nella montagna del Bellunese, nella vallata Feltrina, poi ha prima diciamo unificato tutte le piccole cooperative della zona, arrivandone una decina d'anni ad avere in lavorazione l'80% del latte del Bellunese, e successivamente poi questa impresa è proseguita, per cui si è espansa verso la pianura, provincia di Venezia, Chioggia, Padova, San Pietro in Gù, Vicenza, caseifici produttori di grana padano appunto a Padova e a Vicenza.

0: e successivamente è entrata in un gruppo importante, Agrifon, che a sua volta è approdato in Gran Terre per poter affrontare anche il mercato mondiale.
1: La cooperativa oggi conta 300 soci produttori ed ha un fatturato che supera i 160 milioni. Raccoglie esclusivamente dai propri soci allevatori oltre 4.000 ettolitri di latte al giorno, che lavora in 6 stabilimenti. A raccontarci la sua ricca produzione è ancora Michele Miotto.
0: Produce formaggi e latte fresco, panna e derivati del latte tipo i gelati, per cui abbiamo il prodotto più importante che copre il 50% è il grana padano, poi è l'unica produttrice di una DOP che è il formaggio Piave, che è un formaggio tradizionale di caseifici di montagna che però Latte Busca ha perfezionato ed è riuscita, dimostrando appunto la storicità, ad ottenere nel 2010 la DOP.
1: La produzione di Latte Busca finisce per metà all'estero e per l'altra metà nel mercato interno, in particolare nella zona del Triveneto, che resta in Italia il riferimento principale.
0: Il latte dei soci di Latte Busca viene per il 50% trasformato in grana padano, che tramite la nostra associata, dove siamo associati, Gran Terre, raggiunge un po' tutti i mercati mondiali di grana padano. Sappiamo appunto che il grana padano 6 milioni di forme, 50% va all'estero. Penso che del nostro 50% ne vada anche di più. Assieme a questo va una quota abbastanza contenuta, circa un 100.000 forme di formaggio Piave. L'altro 50% invece sono prodotti specifici, freschi, e che noi commercializziamo però nel Triveneto principalmente o comunque in Italia.
1: L'ultima storia di oggi ci porta in Sicilia, anche se il viaggio ha confini molto più ampi. Questa storia infatti parte dagli Stati Uniti, dove negli anni 20 del Novecento Salvatore Mancuso inizia a vendere gelati artigianali col suo carretto per le strade di Filadelfia. Nel 1958 suo figlio Vincenzo porta questa tradizione in Inghilterra, a Liverpool. A raccontarci come si arriva alla nascita della Mancuso Gelati è Salvatore Mancuso, figlio di Vincenzo e amministratore unico dell'azienda di famiglia.
2: L'azienda nasce in Sicilia nel 1980 da mio padre Vincenzo Mancuso assieme alla mamma, la Roccapietra. Mio padre ha avuto l'intuizione di iniziare questo percorso dietro un'esperienza maturata in Inghilterra con un piccolo bar con annesso gelateria, dove per diversi anni hanno gestito questa attività che pian piano si è implementato con il settore del gelato, diventando nel fine degli anni 70 il terzo produttore a livello nazionale di gelato con il marchio Stella Products dei Mancuso Brothers. Mio padre poi ha deciso nel 79 di tornare giù in Sicilia per attivare un'impresa che potesse essere poi gestito dai figli, ha appunto fondato la Mancuso Vincenzo CSRL.
1: La Mancuso Gelati dunque nasce in Sicilia nel 1980. Dopo soli 4 anni il fondatore Vincenzo Mancuso perde la vita in un incidente e l'azienda resta in mano ai figli. Salvatore, che ci guida in questo racconto, e i fratelli Antonio e Rosario. Inizialmente la produzione è a livello regionale, ma poi iniziano investimenti maggiori.
2: Ovviamente in una ottica più contenuto a livello regionale in una prima fase, ma poi pian piano l'azienda è cresciuta fino agli anni 2010, dove abbiamo iniziato ad avere i primi rapporti con la GDO. C'è stato dal 2010 al 2023-24 un piano industriale di passaggi da dove eravamo come stabilimento nell'area industriale di Agrigento, e oggi che l'azienda conta circa 80 persone.
1: Oggi la Mancuso Gelati, che lavora 3.500 tonnellate di gelato all'anno, ha un fatturato da 17 milioni e ha circa 100 dipendenti, contando anche una ventina di lavoratori impegnati su 5 gelaterie in giro per l'Italia. Il 70% della produzione è destinata al mercato interno, ma sull'export si sta muovendo con progetti importanti.
2: quest'anno abbiamo comunque siglato un accordo molto importante con la società Costco americano, con un progetto nuovo che si chiama Dessert Freschi. Per noi, diciamo, è diventato una punta di diamante questo progetto, perché ci fa diversificare nella produzione, che è prettamente stagionale, e copriamo anche i punti, diciamo, i periodi morti di produzione, perché il dessert comunque ha il picco della vendita autunno-inverno.
3: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Ullalalala! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: Tempo in diretta.
11: Finalmente bel tempo sull'Italia, decisamente più stabile rispetto ai giorni scorsi, anche se saranno ancora possibili alcune precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrebbe verificarsi soprattutto sull'arco alpino, sulla dorsale appenninica e sulle zone adiacenti ai rilievi. Per il resto sole prevalente, nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella prossima notte solo qualche residua precipitazione sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo asciutto altrove. Temperature in leggero ma generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
14: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare.

0: Capire come viene usato davvero. Parliamo di questo insieme a Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale.
1: Nel mondo assicurativo, la telematica ha cambiato la prospettiva. Il rischio si valuta attraverso dati reali raccolti nel tempo. Stile di guida, utilizzo del veicolo, eventi anomali e contesto permettono di costruire profili accurati e polizze personalizzate. È il principio dell'usage-based insurance. Il premio assicurativo si lega a come e quanto si guida. E in caso di furto o sinistro, i dati aiutano a ricostruire i fatti, recuperare il mezzo, ridurre le frodi, velocizzare l'apertura delle pratiche e rendere più efficiente tutta la gestione.
0: Per saperne di più su come dati, AI e agentic AI stanno cambiando il mondo delle assicurazioni, vai su targatelematics.it.

0: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo Di Donato.
1: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale. In apertura alcune news sul settore. Iniziamo con l'analisi di un mercato dell'auto che ad aprile ha confermato il suo trend positivo, pur dovendo fare i conti con un quadro internazionale segnato da forti tensioni economiche e dall'ombra dei dazi. Ad aprile le immatricolazioni in Italia hanno segnato una crescita di circa l'11%, raggiungendo un totale di circa 155.000 nuove vetture su strada. Nonostante questo recupero, le stime per la fine dell'anno sono state riviste leggermente verso il basso, assestandosi su circa 1,5 milioni di unità complessive. Il monito di UNRAE, l'Unione Nazionale Rappresentanti degli Autoveicoli Esteri, è chiaro: l'instabilità economica e lo spettro dei dazi bloccano la fiducia di famiglie e di imprese. Per ridare slancio al comparto, l'associazione suggerisce di agire con urgenza sulla fiscalità delle flotte aziendali, sfruttando la delega fiscale per allineare l'Italia ai parametri europei e incentivare il rinnovo del parco circolante. Se il mercato generale fatica a ritrovare i ritmi del passato, c'è un settore che corre a velocità doppia, quello delle auto elettriche. Ad aprile le registrazioni di modelli a batterie sono state circa 13.000, un dato che risulta essere quasi il doppio rispetto a quanto osservato nello stesso periodo dell'anno precedente. Grazie sicuramente agli incentivi, la spinta che è arrivata a fine anno e inizio 2026, la quota di mercato delle auto elettriche pure è salita oltre l'8%. Anche se i numeri migliorano, il distacco dai grandi mercati del nord Europa resta ancora significativo. A riguardo, Motus EE, l'associazione che rappresenta la filiera dell'elettrico, suggerisce un piano d'azione preciso: auto elettriche per tutte le tasche e anche, in questo caso, una fiscalità agevolata per le imprese. Questa spinta verso nuove motorizzazioni e tecnologie sta trasformando anche il modo in cui le auto arrivano ai cittadini attraverso la rete delle concessionarie. Secondo il Dealer Network Study di Quintegia, il settore dei dealer, dei concessionari, sta attraversando un profondo consolidamento che ha portato il numero di imprenditori a scendere a circa 700 unità. La geografia vede oggi circa un terzo dei punti vendita concentrati nel nord-ovest, a testimonianza di una ristrutturazione che punta all'efficienza operativa piuttosto che alla semplice espansione fisica. Il cambiamento più visibile è però il tramonto del modello monomarca. Oggi circa la metà degli operatori rappresenta più costruttori contemporaneamente. Questa apertura è alimentata soprattutto dall'arrivo di nuovi brand emergenti, molti dei quali cinesi, che stanno diversificando l'offerta negli showroom e spingendo la varietà di scelta verso nuovi standard. Allo stesso tempo, lontano dai circuiti della vendita tradizionale, si sta consolidando una nuova filosofia della mobilità dedicata al tempo libero e alla scoperta del territorio. L'indagine del Salone del Camper ha infatti tratteggiato l'identikit del nuovo camperista, un viaggiatore esperto che per circa il 90% dei casi utilizza il suo veicolo come principale mezzo di viaggio. Questa comunità sceglie generalmente l'Italia per i propri itinerari, preferendo l'autenticità dei piccoli borghi alle mete turistiche più affollate, contribuendo così a combattere anche il fenomeno dell'overtourism. Oltre alla libertà di movimento, emerge anche una forte sensibilità.

0: sensibilità verso l'ecologia concreta. Circa tre quarti dei camperisti valuta le strutture turistiche in base alla gestione reale dei rifiuti e all'uso di energie rinnovabili. E cambiamo argomento, ma ovviamente continuiamo ad occuparci dell'industria automobilistica globale che sta affrontando una transizione verso l'elettrico che vede la Cina assumere un ruolo di leadership tecnologica e anche produttiva, come ha confermato anche il recentissimo Salone dell'Auto di Pechino. In un recente studio, Alix Partner prefigura un futuro con pochi ma potentissimi marchi cinesi che, a fronte della saturazione interna, faranno dell'export verso l'Europa il loro nuovo motore di profitto. Ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Dario Duse, responsabile del settore automotive in Europa di Alix Partner. Allora, cosa sta succedendo a questo mercato, Dario?
1: È un mercato, quello cinese, che è evoluto in maniera molto rapida, colmando gap tecnologici e di design dei veicoli. Oggi è un mercato estremamente maturo, estremamente competitivo e molto saturo, nel senso che in Cina c'è una sovracapacità di circa 30 milioni di veicoli, che significa che potenzialmente si potrebbero produrre 30 milioni di veicoli in più rispetto a quelli che vengono prodotti, il tutto con livelli di costo molto competitivi rispetto all'Europa e anche al Nord America. Quindi in Cina, grazie alla spinta e anche agli ingenti incentivi e sovvenzioni che hanno accumulato circa 230 miliardi di dollari in 15 anni e che hanno fatto sì che l'industria, soprattutto nell'elettrico ma non solo, si sviluppasse, oggi i cinesi guardano all'export come a uno dei canali per migliorare la redditività e per utilizzare la capacità produttiva che hanno installato. Quindi negli ultimi 3-4 anni la Cina è passata prima a essere il primo esportatore di auto, già nel 2023. Nel 2025 ha esportato un volume complessivo di auto e veicoli commerciali pari a 7,1 milioni di veicoli, e il 25% di questi 7 milioni è finito in Europa. Da notare che anche se la Cina è nota per le percentuali di elettrificazione, quindi di veicoli a batteria, certo, plug-in e range extender significativi, in realtà la quota dell'export vede ancora il 50% di veicoli che sono a motore a combustione, neanche ibridizzati, e soltanto il 30% di veicoli elettrici, che quindi sono un po', se vogliamo, il cavallo di Troia, il modo per aprire, certo, il mercato e poi vendere non solo prodotti elettrici.
0: Ecco, quindi l'Europa è diventata ormai un canale di sbocco per questa sovrapproduzione cinese, come ricordavi tu, una sovrapproduzione che non riguarda solo l'elettrico ma anche l'endotermico, anzi spesso l'endotermico puro addirittura. Tutto questo perché? Per colpa dei dazi, che ovviamente colpiscono solo le auto elettriche, o perché il mercato europeo e italiano in particolare chiede auto endotermiche?
1: Ma il mercato europeo continua a chiedere auto endotermiche ibride, di solito, non endotermiche pure. Sostanzialmente la domanda dell'elettrico, che in Europa ha raggiunto quote comunque inferiori al 20%, è sostanzialmente satura ed è limitata da una serie di aspetti. Il primo è il costo dei veicoli, che sull'elettrico rimane superiore ai veicoli, diciamo, omologhi con il motore a combustione. Il secondo è la grande incertezza sul valore residuo di un veicolo elettrico, perché, certo, ancora un ciclo completo di sostituzione delle batterie non si è fatto e quindi non si sa né il costo di rimpiazzo né il valore residuo. Terzo, ma non ultimo, la presenza di infrastrutture, che in molti paesi europei è ancora molto limitata, e peraltro l'accesso alle ricariche nelle colonnine pubbliche o sulla strada, quindi non la ricarica domestica, può essere fatta ma a dei costi molto elevati, quindi anche la convenienza economica ne risente. Quindi c'è una quota già utilizzata di penetrazione dell'elettrico, ma non c'è una domanda così forte di elettrico in Europa.
0: anche se i numeri delle ultime settimane sembrano un po', come dire, andare controcorrente, perché l'elettrico, parlo dell'Italia, sta crescendo lentamente, ma sta crescendo ovviamente non a ritmi che si sono registrati in questi ultimi mesi e in questi ultimi anni negli altri paesi. Ecco, questa offensiva dei brand cinesi si vede anche sul mercato, stanno arrivando nuove sigle, nuovi modelli.

0: In tutto questo, i brand storici, europei come stanno reagendo?
1: I brand storici europei sono confrontati con questa concorrenza molto forte, concorrenza che è fatta non più soltanto sul prezzo, ma anche sul contenuto, la qualità, l'innovazione del prodotto che ormai dalla Cina arriva con caratteristiche assolutamente comparabili, se non talora anche migliore rispetto ai prodotti offerti dai costruttori occidentali, e quindi stanno reagendo con una serie di mosse che sono la prima, quella sui prodotti, cercando di ridurre il gap tecnologico, soprattutto per la parte software e interfaccia uomo-macchina, quindi schermi, sistemi di navigazione, piuttosto che parte, diciamo, di interazione digitale e connettività. Il secondo è chiaramente cercando di attuare un po' una guerra di prezzi, ancorché non ai livelli forti come quelli che ci sono in Cina, dove i prezzi in 2 anni e mezzo sono scesi del 23%, ma comunque c'è una pressione e una riduzione dei prezzi, anche collegata al fatto che negli anni precedenti c'è stato un aumento ancora più forte, quindi stiamo ritornando, se vogliamo, verso un livello di normalità. Terza cosa, si sviluppano partnership strategiche, partnership commerciali, per cercare di avere accesso a un polo di innovazione tecnologica che ormai è sempre più concentrato in Cina. Da notare che le regolamentazioni che presuppongono contenuto europeo e che quindi limitano il potenziale sviluppo dei brand cinesi attraverso le esportazioni sono ben chiare anche ai costruttori cinesi, che infatti hanno in piano di sviluppare una capacità produttiva installata fuori dalla Cina di circa 3 milioni e mezzo di veicoli entro il 2030, questo in quota parte anche per evitare diciamo, ulteriori appesantimenti o limitazioni derivanti dal cosiddetto EU content.
0: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo mercato, soprattutto in relazione ai modelli che vedremo sulle strade italiane ed europee da qui ai prossimi mesi. Termina qui questa prima parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Dario Duse, responsabile per il settore automotive in Europa di Alix Partners. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Shift, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Restate con noi.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati, un buon pomeriggio. Traffico congestionato sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra l'innesto con la tangenziale est di Milano e la barriera di Milano-Est verso Milano, poi code per operazioni doganali in direzione del territorio elvetico sulla 9 Milano-Como tra Como Centro e Chiasso. Traffico congestionato sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugo Vinza in direzione Tarvisio. E poi si viaggia in coda per il solo traffico intenso sull'autostrada del Brennero tra Brennero e Vipiteno in direzione Modena e tra Nogaro Le Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, più tardi.
2: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
0: Seconda parte di Shift, il futuro della mobilità. Ancora ben trovati da Massimo De Donato, spazio questo che come al solito dedichiamo alle case costruttrici. Oggi ci occupiamo in realtà di una casa costruttrice davvero particolare, l'unica azienda italiana specializzata in trasporti pesanti in condizioni estreme, con portate che possono arrivare a 300 tonnellate. Stiamo parlando di Astra, che insieme con IDV è entrata da poche settimane sotto il controllo del gruppo Leonardo. Noi abbiamo incontrato all'interno del Samoter, l'AD di Astra e EDV, Claudio Catalano. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questa storica casa che ha festeggiato 80 anni proprio in queste settimane nel nostro paese. Ascoltiamo l'intervista.
4: Astra è nata nel 1946, è nata in Sardegna e ha cominciato a sviluppare la sua attività recuperando veicoli bellici rimasti sul territorio italiano dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi è stata tra l'altro il primo concessionario di alcune importanti marche americane e ha legato subito la sua attività anche a veicoli da difesa, perché il primo la prima attività che ha sviluppato era proprio quella di dare una seconda missione a questi veicoli nel dopoguerra.
5: Certo. Tra l'altro questa storia così particolare della nascita dell'autotrasporto nel dopoguerra, Radio 24 l'ha anche raccontata in un podcast che si chiama Otto Ruote, quindi invitiamo anche i nostri radioascoltatori ad andarlo a recuperare sul nostro sito, proprio perché abbiamo chiesto anche a degli storici del tempo, a degli imprenditori, a dei costruttori come è nato l'autotrasporto, e tutti ci hanno raccontato di questo recupero di veicoli bellici, quasi sempre americani, che poi erano riconvertiti, certo, per l'industria civile. Certo. Come si è evoluta la storia di Astra in questi 80 anni?
4: Ma allora, Astra ha cominciato, appunto, come dicevamo, da recuperare veicoli rimasti rimasti in Italia. Poi gradualmente ha cominciato a progettare i suoi veicoli, sempre con una attenzione al mondo delle costruzioni e dell'attività estrattiva. È nata in Sardegna non a caso, perché la Sardegna era un'area mineraria molto importante in quegli anni per l'Italia, e quindi chiaramente era il primo mercato di destinazione dei prodotti di Astra. Gradualmente negli anni ha continuato questa sua vocazione di società di costruttore specializzato nella progettazione, costruzione, distribuzione e assistenza tecnica di macchine pesanti, che venivano prevalentemente impiegate nei settori delle costruzioni, nel settore minerario, nel settore petrolifero. Quindi ovunque ci fossero grandi opere, Astra cercava di produrre e sviluppare il veicolo ad hoc per l'esigenza del cliente. Tante grandi imprese, anche negli anni 60, che costruivano grandi opere in Africa, la Salini, oggi WeBuild, l'Etiopia, l'Algeria, il Sud America, sono state completate grazie al contributo di macchine Astra, di veicoli Astra.
5: Insomma, un'eccellenza italiana che oggi è diventato un brand conosciuto in tutto il mondo, e che ha conservato quel tratto originario, quello della eccezionalità, perché voi producete anche dei veicoli con delle portate incredibili, addirittura fino a 300 tonnellate. Per farne cosa?
4: Ma guardi, noi abbiamo clienti che devono trasportare dei semirimorchi molto grandi, miniere d'oro in Indonesia, devono affrontare salite molto importanti che durano 40-50 minuti di sforzo ininterrotto del veicolo. Oppure abbiamo veicoli, dei trattori da deserto che spostano le torri di perforazione all'interno del deserto, quindi macchine molto potenti dotate di sistemi di raffreddamento supplementari, con gomme da sabbia per non affondare, quindi che devono spostare queste grandi macchine per poter estrarre il petrolio da zone diverse. Oppure abbiamo altre macchine che lavorano in Sud America e che lavorano con traini combinati, quindi diciamo due o tre macchine che lavorano insieme per spostare dei grandi scavatori da una miniera all'altra, affrontando anche percorsi montuosi. Quindi diciamo il DNA dell'Astra non è quello del volume, non è quello di un generalista, è il DNA di un'azienda che si siede con un cliente che ha delle esigenze particolari, che deve affrontare una missione, ha bisogno di chi gli fornisca il veicolo che possa consentire di svolgere questa missione in totale sicurezza.
5: Lei diceva prima, Astra nasce recuperando dei veicoli militari. Oggi quel ruolo militare legato anche alla difesa lo ha assorbito IDV, che è l'altro braccio operativo di questa storia. E con questo gruppo combinato di questi due brand, voi oggi per esempio spostate gli eserciti di quasi tutta Europa.
4: Sì, Astra già ormai da qualche anno, Astra insieme ai DV di fatto formano una cosa sola. Le tecnologie sul trasporto pesante off-road di Astra si sono unite con le competenze di protezione e di requisiti militari tipiche di IDV. questo connubio ha consentito ad Astra e IDV di acquisire una posizione di grande rilevanza nel settore del trasporto tattico-logistico degli eserciti. Oggi noi diciamo che spostiamo tutto l'esercito italiano in tutte le sue declinazioni, quindi che debba trasportare un carro armato, una botte acqua, una cisterna carburante, un veicolo recovery che deve andare

0: recuperare un veicolo incidentato o anche peggio in un teatro operativo che è esploso su una mina e deve essere subito sgomberato. Però tanti sono i mercati europei che hanno i nostri prodotti, la Spagna, la Francia, la Germania, l'Olanda, la Romania. Quindi diciamo che oggi le nostre piattaforme sono quelle che nel settore militare, che in termini di trasporto danno anche una elevatissima interoperabilità agli eserciti NATO per quello che riguarda il trasporto.
1: Tra le altre cose, Astra e IDV, lo ricordiamo, da pochissime settimane sono entrate nel gruppo Leonardo, quindi all'interno di un altro gruppo che rappresenta un po' delle eccellenze italiane, e questo probabilmente sarà un ulteriore traino verso questa espansione.
0: Sì, assolutamente sì. Noi ci completiamo molto reciprocamente, nel senso che sicuramente Leonardo è una realtà molto grande che si occupa di difesa, quindi noi siamo in una casa che sicuramente capisce molto bene il business militare, e la grande opportunità a cui lei faceva riferimento è quella legata a un'assoluta complementarietà tra IDV e Leonardo, perché noi non facciamo nulla di quello che ha fatto Leonardo fino a ieri, Leonardo non fa nulla di quello che facciamo noi, quindi penso che sia un connubio perfetto, perché effettivamente ciascuno ha modo di donare all'altro quello che l'altro non ha, quindi anch'io mi aspetto francamente grandi opportunità di crescere, di continuare la crescita che abbiamo ormai avviato da 7 anni.
1: Bene, termina qui anche questa seconda parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Claudio Catalano, AD di Astra e IDV. L'appuntamento con Shift torna come al solito domenica alle 13.30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, da lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto, in onda alle 20.55. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.

0: costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti affianca con una consulenza su misura e uno specialista dedicato per costruire un parco auto in linea con le tue esigenze e percorrenze reali. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le tue soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
2: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com. In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per

0: 8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
5: I pagamenti digitali stanno evolvendo molto rapidamente, tra nuovi strumenti e nuove infrastrutture. In questo scenario, qual è il ruolo di un gruppo come Almaviva, anche a livello internazionale? Sentiamo Mario Mendia, amministratore delegato di Reactive, gruppo Almaviva.
6: Almaviva sta provando a unire due mondi che attualmente viaggiano separati: l'esperienza dei pagamenti digitali tradizionali, carte, acquiring, instant payments, e la competenza, diciamo, più recente legata all'euro digitale e alle stablecoin. Inoltre è stata direttamente implicata nell'evoluzione dei PIX in Brasile. I PIX sono il sistema di instant payment della banca centrale brasiliana, che sono il caso di successo più citato al mondo in questo settore, dimostrano come i pagamenti istantanei attivati molto spesso attraverso un QR code siano diventati lo strumento dominante a discapito di tutti gli altri strumenti.
5: Scopri il ruolo di Almaviva nei pagamenti digitali su almaviva.it.
7: Buon pomeriggio, aggiornamento in diretta sulle 5 partite della 37esima giornata del campionato di Serie A, che sono cominciate alle ore 12 e che si stanno concludendo. Siamo in tempo di recupero, 3 di queste partite sono finite. Il derby dell'Olimpico, che ha visto la Roma battere 2-0 alla Lazio con doppietta di Mancini, 40esimo del primo tempo e 21esimo della ripresa. Roma che sale a quota 70 punti, temporaneamente al quarto posto. Il Napoli ha vinto 3-0 a Pisa, McTominay, Rachmani e Højlund i marcatori. Napoli che aritmeticamente è qualificato alla prossima Champions League. L'altra partita che si è conclusa è quella che ha visto il Como battere 1-0 il Parma. Il gol di Moreno a inizio secondo tempo è finita in questo istante. Anche Juventus-Fiorentina è il risultato più clamoroso, perché la Juventus ha perso in casa per 2-0. Un gol per tempo di Ndur e Mandragora. Juventus che in questo momento scivola fuori dalla zona Champions League al sesto posto. Non è ancora finita la sfida di Marassi tra Genoa e Milan. Il Milan è in vantaggio per 2-1, ma è lunghissimo il tempo di recupero, saranno 10 minuti. Siamo nel sesto minuto di recupero. I gol fin qui tutti nella ripresa: Nkunku su calcio di rigore, Atekame e Vasquez. Milan che in questo momento, con questo risultato, sarebbe terzo in classifica. Di tutto continueremo a parlare anche in tutti i convocati il weekend a partire dalle 17. Io vi lascio a 2024 e il resto della programmazione di Radio 24.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Abbiamo ricordato recentemente gli ottimi risultati finanziari di Samsung, che tra i vari business è anche il principale produttore di memoria al mondo e sta beneficiando del boom dell'intelligenza artificiale generativa e dei data center in costruzione che richiedono grandi quantità di moduli di memoria, tra l'altro di un tipo particolarmente sofisticato e anche più costoso rispetto ad altri, ed è questo il motivo per cui i produttori di memorie hanno dirottato la produzione su quel particolare prodotto, creando carenza di prodotti in altri settori, ma comunque in generale, vista la forte richiesta, c'è carenza di prodotto e i prezzi sono in rialzo. Ma la situazione potrebbe addirittura aggravarsi ulteriormente per il maxi sciopero minacciato a partire dal prossimo 21 maggio dai lavoratori del colosso sudcoreano, che chiedono di beneficiare del momento di mercato particolarmente favorevole con bonus più ricchi. Allora, la situazione, ho letto vari reportage dalla Corea, la situazione è piuttosto complessa, molto intricata. Ricordiamo che la divisione Samsung, che produce memoria, ha presentato una trimestrale circa un mese fa con utili aumentati di 49 volte, compensando anche settori della stessa azienda che non stanno brillando. La contrattazione tra Samsung e i sindacati riguarda 45.000 lavoratori di questa divisione sugli oltre 260.000 in tutto il gruppo, ma Samsung fa un po' di tutto, anche le navi costruisce, ma ci sono veramente divisioni di tanti tipi. Tra l'altro, dei 45.000 lavoratori in quella divisione non tutti sono dedicati alle memorie, e c'è anche una parte di quell'azienda che non sta andando benissimo, quindi la situazione è piuttosto complessa, anche perché l'azienda ha fatto un'offerta che è stata rifiutata. L'azienda dice che deve comunque investire per rimanere al passo dell'evoluzione tecnologica, quindi insomma, vedremo nelle prossime settimane che cosa succederà. Comunque questo potrebbe avere un impatto molto forte sulla produzione, aggravando la situazione già delicata e preoccupante che stiamo vivendo. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
0: Digital News.
1: Iniziamo dal caso di un'azienda americana chiamata Canvas, che fa parte del gruppo Instructure, che gestisce una piattaforma molto diffusa nelle scuole superiori americane, sono circa 9.000, per la gestione della didattica, compiti in classe, messaggistica e tante altre cose. Allora, il 3 maggio la piattaforma ha subito un attacco ransomware da parte di un gruppo di hacker. La brutta notizia però è che l'azienda ha annunciato pubblicamente di avere trovato un accordo e quindi ha pagato in cambio della promessa che i dati degli studenti che erano stati sottratti non verranno diffusi. Da anni tutti gli esperti ripetono che non bisogna pagare, si alimenta il crimine e si incentiva questi criminali a fare altri attacchi. Allora, qui tra l'altro l'annuncio è stato fatto pubblicamente per mille motivi, anche per proteggere l'azienda da eventuali cause milionarie. Vedremo cosa accadrà. Sappiamo benissimo che molte aziende anche nel nostro paese, disperate, perché posso capire, in una situazione del genere ti si bloccano magari gli impianti produttivi, nella disperazione uno paga, ma non bisognerebbe pagare, bisognerebbe prepararsi prima di questo fatto, comunque cercare una soluzione alternativa. Poi comprendo la disperazione, però non è comunque una buona notizia. Negli ultimi anni l'elettronica di consumo è entrata sempre più nel settore della salute in vari modi, per aiutare chi ha piccoli problemi o anche per prevenirli. Pensate agli smartwatch. Nel caso di chi ha una lieve perdita dell'udito, non grave al punto di doversi mettere l'apparecchio acustico, sono arrivati, ricorderete, un anno fa avevamo fatto un'intervista su questo prodotto innovativo, gli occhiali Nuance Audio, che sono sviluppati da Essilor Luxottica, a fronte dell'acquisizione di una startup chiamata Nuance, che aveva sviluppato una tecnologia. Questi occhiali hanno dei microfoni per catturare ad esempio la voce della persona che abbiamo davanti e dei microscopici altoparlanti integrati nella montatura sopra l'orecchio, e quindi si può sentire un po' meglio. Allora, in questo segmento, in questo ambito, questa settimana si aggiungono a questo tipo di dispositivi gli AirPods Pro 2 o 3 della Apple, che hanno una apposita funzione software che è stata certificata anche nel nostro paese come dispositivo medico. Ed è anche un bel esempio di che cosa significa software defined, definito dal software. Cioè, questo è un prodotto che fino all'altro giorno veniva utilizzato come un normale auricolare. Questa funzione era già stata certificata in altri paesi, ma non ancora in Italia. Con un opportuno aggiornamento software, questi prodotti diventano anche un dispositivo medico. Poi di base, perché non sono un apparecchio acustico come gli apparecchi acustici classici, però è un buon aiuto per chi magari ha una piccola carenza. Dunque, eBay ha respinto ufficialmente la proposta di acquisizione fatta da GameStop per 56 miliardi di dollari. Avevamo dato la notizia la scorsa settimana, quindi giustamente vi diciamo che è già finita la storia. Poi vedremo se rilanceranno, ma non sembra che abbiano così tanti soldi da... i soldi non ce li hanno, non riescono a farseli prestare. Però loro sono convinti che invece ci potrebbero riuscire. Però eBay ha detto no, noi non siamo in vendita. Parliamo di Isomorphic Labs, che è un'azienda londinese specializzata nella scoperta di farmaci tramite intelligenza artificiale. Ha raccolto 2,1 miliardi di dollari dai venture capital dopo i 600 milioni incassati lo scorso anno, quindi siamo a 2,7 miliardi. Isomorphic è stata fondata nel 2021 come spin-off di Google DeepMind, un laboratorio di ricerca d'alto livello sull'intelligenza artificiale che era stato acquistato da Alphabet, quindi da Google, nel 2014. Cioè, DeepMind è diventata Google DeepMind. Tra l'altro il capo Asabis è il capo anche di questa Isomorphic Labs. E c'è una grande attesa per scoprire se queste promesse, cioè anche la velocità con cui vengono scoperti nuovi farmaci, verranno mantenute. Ma ci siamo quasi, perché loro mi pare che abbiano promesso che tra quest'anno e il prossimo anno dovrebbero rilasciare i primi risultati. Tre segnalazioni dall'Italia. A proposito di startup, poi avremo un'intervista su una startup che si occupa di software per i computer quantistici, ma questo ci arriviamo tra poco. Per il momento vi dico che Webidoo, che ormai ha 9 anni di vita, quindi è già uscita dalla fase di startup, comunque ha ricevuto un finanziamento da 25 milioni di dollari per sviluppare la propria offerta per l'adozione dell'intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese. L'idea è quella di orchestrare vari strumenti già esistenti in azienda da agenti di intelligenza artificiale. Questo è un settore dove in molti, anche molte startup, si sono buttate. Poi ovviamente ognuno ha la propria ricetta e la propria soluzione. Pillar, con la P di pallone, era Pillar, che invece ha un anno di vita, poco più, ha annunciato un finanziamento da 12 milioni. E ricorderete che abbiamo fatto lo scorso anno, o se non lo ricordate andate nel nostro archivio, abbiamo fatto un'intervista a Pillar, che realizza una piattaforma di gestione per il settore edile, che è uno dei principali settori economici non solo in Italia ma in quasi tutto il mondo. E contemporaneamente però, fa sapere la società, è uno dei meno digitalizzati, perché a parte le aziende strutturate, insomma, è abbastanza esperienza comune, e quindi si punta a digitalizzarlo. Vi segnalo anche Guyver, che è una startup nata lo scorso anno che sta costruendo una piattaforma per far incontrare le aziende con tecnici qualificati. Ne ha già 29.000 iscritti come installatori, manutentori, progettisti. Ha ricevuto 1,4 milioni di euro, quindi siamo ad un finanziamento piccolino per una startup, diciamo, in Italia ci siamo abituati, però solitamente a livello internazionale, però stiamo parlando di un investimento iniziale, quindi benissimo, poi vedremo se raccoglierà altro. Tra gli investitori segnalo Zanichelli Venture, che ci ha segnalato questa notizia, è il fondo di venture capital nato da Zanichelli Editore, e anche in questo caso l'obiettivo è entrare in un mercato poco digitalizzato. Secondo Gyver, in Italia circa il 65% dei professionisti non utilizza strumenti digitali per cercare lavoro, e le imprese, che ricorda Gyver, per il 96% sono piccole e medie imprese, soprattutto quelle che cercano quel tipo di personale, si affidano in gran parte ancora al passaparola. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, questa è la puntata del 17 maggio 2026. Parliamo di Android. Questa settimana c'è stato un evento chiamato Android Show. Roberto Pezzali, esperto di tecnologia mobile, dalla redazione di dday.it. Roberto, ciao, bentornato.
2: Ciao Enrico.
1: Parliamo dell'aggiornamento del sistema operativo Android, sarà Android 17 che arriverà nei prossimi mesi. Più che raccontare

0: delle piccole novità che ci saranno, vale la pena parlare del trend generale, forse la novità principale per il sistema operativo.
1: Sì, allora guarda, hai detto giusto, però in realtà nel senso che ha dato Google dovrei correggerti, perché vai. Loro hanno detto che passano da sistema operativo a intelligence system, e questa forse è la cosa più importante, ovvero il fatto che i sistemi operativi come li abbiamo conosciuti noi, cioè l'Android che usiamo oggi, per loro è un qualcosa che è passato ormai. Hanno creato un sistema che è più integrato con l'IA, con la loro intelligenza artificiale, che Gemini appunto, e da Android l'hanno poi espansa anche in altri ambiti, sulle auto, sui computer, ovunque. Quindi diciamo la vera novità è il fatto che hanno finalmente ricostruito il sistema operativo attorno all'intelligenza artificiale, perché la logica è l'OS come lo conosciamo noi fin dai tempi del primo Windows 3.0, le prime finestre erano sistemi fatti per gli umani, per noi che dovevamo prendere, modificare file, spostare, copiare, aprire cartelle. Il nuovo sistema invece è pensato per l'uomo, ma anche per avere un agente che lavora insieme all'uomo. Agente ormai è la parola, fino a 2 o 3 anni fa si parlava di IA, di chatbot, adesso agente è praticamente la parola sulla bocca di tutti.
0: In effetti questo intelligence system è riassunto in una, non so se è un prodotto o è uno strato software sul sistema operativo che si chiama Gemini Intelligence, cioè che cos'è?
1: Esatto, allora hanno dato lo stesso nome che adesso spingerà anche Apple a livello di marketing con Apple Intelligence, che dovrebbe arrivare dopo averlo lanciato 2 anni fa, sospeso perché dovevano rivederlo, lo sappiamo, hanno avuto un po' di problemi, adesso lo rilanceranno il prossimo mese alla WWDC, e anche Google ha la sua Intelligence, che è qualcosa di più di IA. Forse oggi il termine IA è diventato anche un pochino negativo per le persone che iniziano a stancarsi di vedere tutta questa intelligenza artificiale messa ovunque, dalle pubblicità in TV alla questione più grossa degli hacker al lavoro. Quindi hanno pensato di cambiargli nome e lo chiamano appunto Intelligence. E questo Intelligence System è praticamente una sorta di strato che è sopra il sistema operativo e che capisce quello che sta succedendo, quindi vede quello che l'utente fa a schermo, interpreta i dati, suggerisce i risultati in modo proattivo, aiuta a fare le cose. Al momento semplicemente col mouse, vedremo dopo con i nuovi Google Book appena annunciati come cambia il mouse in funzione di questo sistema intelligente, ma in futuro sicuramente si passerà a un'interazione più diretta, addirittura con la voce, magari anche con gli occhi. Cioè proprio il fatto che il sistema capisce quello che abbiamo intenzione di fare e lo fa lui per noi, senza che noi dobbiamo metterci lì a cliccare su bottoni, spostare, capire che menu dobbiamo aprire, capire nel software come si fa questa cosa. Tutto automatico, tutto lo fa lui.
0: Poi dovremo vedere se ci prende, se ci azzecca. Allora Roberto, ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco.
2: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del

0: 24.
1: Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Una buona domenica, è con noi Roberto Pezzali dalla redazione di dday.it. Stiamo parlando dell'aggiornamento Android 17 con una serie di novità che riguardano l'intelligenza artificiale. Allora, questo è un aggiornamento che immagino non sarà disponibile per tutti gli Android, sarà per i telefoni più recenti e arriverà tra alcuni mesi, Roberto.
2: Ma allora, sull'S26 Ultra che ha lanciato Samsung c'era già un piccolo assaggio di questa Gemini Intelligence. Ti permetteva per esempio di utilizzare delle applicazioni tipo quella per ordinare cibo in modo automatico. Anziché essere tu a ordinare cibo, dicevi guarda, rivoglio il pasto di ieri, e lui prendeva prima, apriva l'applicazione, faceva l'ordine, sapeva già dove tu abitavi, dove lavoravi, e ti mandava facendo anche il checkout, ordinandoti quello che avevi ordinato ieri. Quindi lo facevi in automatico. C'è già stato un piccolo assaggio, arriverà anche sul Pixel 10, sicuramente arriverà sui telefoni di fascia alta, ma verrà ampliato a molte più applicazioni e molti più servizi, diciamo. Era un primo assaggio, lo stanno applicando un po' ovunque, non c'è ancora una roba predefinita, non sappiamo ancora se in Italia arriverà, perché ovviamente devono lavorare con i partner, però ti posso dire che quello che stanno facendo comunque è apparecchiare la tavola per qualcosa di più grande. E anche con le novità che abbiamo visto, appunto, ho citato i Google Book, che sono questi nuovi notebook AI che Google sta lanciando, hanno proprio iniziato a mettere elementi che ci fanno assaggiare e assaporare un pochino quello che secondo Google, poi bisogna vedere se va in porto, è un po' il futuro dell'utilizzo dei dispositivi di tutti i giorni, quindi i laptop come gli smartphone.
1: Esatto, e mentre su Android Google tramite Android ha una presenza pervasiva in tutto il mondo, sui computer non tanto. Negli Stati Uniti hanno avuto un discreto successo i Chromebook, adesso ci riprovano a rilanciare il proprio computer portatile, il proprio notebook, con questo che tu hai già citato, Google Book, che arriverà sicuramente non prima dell'autunno sul mercato, immagino, o comunque dopo l'estate. E che cos'è?
2: Allora, non è un'evoluzione del Chromebook, il Chromebook resterà, il Google Book sarà un computer di fascia alta che ridisegnerà un po' quella che è l'esperienza di utilizzo del computer di tutti i giorni. È un po' la sintesi hardware di questa evoluzione del sistema operativo che lavora per noi. Pensandolo più per chi non ha mai utilizzato un computer, per chi viene dal mondo mobile, sarà un computer sicuramente di fascia alta, verrà prodotto da più produttori, sarà disponibile in diversi tagli e modelli. Non sappiamo ancora il prezzo, ma penso che possano posizionarsi tra i 650 e i 900-1000 euro comunque. E ti voglio citare tre funzionalità, due sono legate appunto all'IA e una ci fa capire il target di questi computer. Allora, la prima è il puntatore del mouse. Il puntatore del mouse lo utilizziamo sempre, è praticamente l'elemento con cui noi andiamo a indicare quello che ci interessa nel desktop, nell'applicazione, quindi è proprio l'elemento che mette in collegamento la nostra volontà con il tasto da premere, la cosa da fare.
1: Sì.
2: E Google, tramite DeepMind, che è la sua azienda di intelligenza artificiale di deep learning, ha trovato il modo per realizzare una sorta di sistema dove, scuotendo il puntatore nella zona in cui siamo, lui capisce esattamente quello che vogliamo fare e ce lo suggerisce. Ti faccio due esempi per capire meglio. Sei su una data, tu agiti il puntatore e lui automaticamente ti suggerisce: vuoi aggiungere il calendario? Sì, e lui l'aggiunge. Oppure sei su un'immagine, scuoti il puntatore, potrebbe dirti: vuoi salvarla, vuoi inviarla a qualcuno, vuoi modificarla tramite Gemini. Quindi diciamo il puntatore diventa il modo per dire: noi quando oggi scriviamo un prompt con l'IA dobbiamo dire esattamente fai questo in questo contesto. In Google usa il puntatore per togliere una parte di prompt, per far già capire all'IA quello che vogliamo fare, l'elemento con cui vogliamo interagire. E questa è la prima cosa. La seconda cosa invece è il web coding. Il web coding è quel termine che hanno coniato oggi per chi sviluppa applicazioni senza sapere scrivere codice, ma semplicemente dando all'IA un'idea e lui la realizza. E questo qua, secondo me, è il primo seme verso quel concetto di computing di cui avevamo parlato io e te nel podcast sull'IA. Cioè il fatto che, a mio avviso, in futuro le app cambieranno, se non spariranno del tutto. Allora, cosa ha fatto Google? Google ha fatto in modo che i widget, è presente quelle piccole applicazioni che abbiamo sulla home del telefono,
1: sì,
2: o anche sulla home del computer, anziché essere widget legati a una singola app, essere widget creati dallo sviluppatore, sono widget che creiamo noi. con un comando. Questo vale sia sul Google Book sia su Android 17, è la stessa identica cosa. Quindi tu pianifichi un viaggio in Thailandia quest'estate, hai, non so, i voli, hai gli hotel, hai un sacco di informazioni. Tu fino ad oggi avresti probabilmente scaricato un'applicazione che ti permette di fare l'organizzazione del viaggio, quindi segnarti magari il volo, le tappe, salvare le prenotazioni di hotel, fare tutto. E tu invece in futuro potrai dire, in futuro già da autunno con Android 17, potrai dire, senti, mi crea un widget che condensa tutti i dati che hai mio... che hai sulla mail, in queste applicazioni riguardo un viaggio in Thailandia, e ti crea un qualcosa che non esiste, un qualcosa di personalizzato che tu puoi spuntare, vedere con i biglietti aerei pronti il giorno della partenza, con l'hotel il giorno stesso in cui magari devi fare il check-in, con tutte le informazioni sotto mano. Quindi anziché avere un'app universale per tutti da adattare alla tua esigenza, tu avrai un'app creata dall'IA che funziona solo per te sul tuo smartphone, quindi cucita su quelle che sono le tue esigenze. E questo è un inizio, secondo me. Probabilmente dopo si arriverà ad avere app più complesse, si arriverà anche a creare delle app vere sul telefono per quello che ti serve. Quindi ti serve qualcosa, ti crei la tua app, non la compri più, non la scarichi più, non ne cerchi più una gratuita che magari ha la pubblicità, è una tua app. E chiudo con l'ultima cosa per far capire proprio il target. I computer di oggi vengono utilizzati dalle persone che sono nate con l'informatica, sono nate con Windows, sanno usare i sistemi operativi, sanno come muoversi. I nativi digitali che sono partiti con lo smartphone probabilmente usano altre interazioni, usano il touch. Se dai in mano Windows a un ragazzo di 12 anni, 13 anni oggi, non sa probabilmente come utilizzarlo. Io quando avevo 13 anni lo sapevo usare, ho iniziato con quello. Quindi Google cosa ha fatto? Ha fatto un sistema che si integra con Android, basato su Android, e apre sul laptop le applicazioni che una persona sul telefono, le stesse. Quindi le conosce, sa come usarle, sa come interagire. Quindi non gli ha dato qualcosa di totalmente diverso. Oltre a dargli l'IA che gli semplifica le cose, gli ha dato anche quello che un utente smartphone conosce. Quindi diciamo ha portato quell'estensione laptop-smartphone che Samsung ha provato a portare con Dex, no? Quel sistema che tu collegavi il Samsung a un monitor esterno, una tastiera, e ti funzionava come desktop. Non ha mai preso piede, forse perché era complesso. Google ha realizzato un prodotto che estende lo smartphone. Quindi diciamo dallo smartphone si passa al laptop e non dal laptop allo smartphone. Ha proprio capovolto le cose. Quindi diciamo è il computer pensato per chi ha un telefono Android in tasca, per chi ha tutti i dati su Google, per chi vive la sua vita con Google, per chi usa Gemini e per chi vuole entrare nella nuova era della system intelligence. Questo è un po', diciamo, il concetto.
1: Molto bene, Roberto, ti ringrazio, come sempre molto, molto chiaro, poi vedremo quando arriveranno e anche che tipo di risposta ci sarà. A presto.
2: Va bene, ciao Enrico, grazie.

0: torniamo a parlare di computer quantistici e in particolare di software. Saluto Sabrina Maniscalco, cofondatrice, amministratrice delegata di Algorithmic, una startup che si occupa appunto di sviluppo software per questo settore. Ha recentemente chiuso e annunciato un round di finanziamento da 18 milioni di euro, annunciando anche il trasferimento della sede principale, la sede legale, dalla Finlandia all'Italia. Sabrina Maniscalco, benvenuta, grazie di essere con noi.
1: Grazie, sono molto felice di essere qua.
0: Voi nel nome avete due indicazioni, direi: Algorithmic con la Q finale, che indica il quantum, quantum technologies, quantum computing, e la parola algoritmo. Ecco, che cosa significa tutto ciò e che cosa significa sviluppare software in questo ambito?
1: Sì, certo. Innanzitutto, come hai fatto notare, noi ci occupiamo di algoritmi e di software. In genere gli algoritmi possono essere pensati proprio come delle istruzioni che vengono date a queste macchine, ai computer quantistici, per ottenere certi risultati e quindi per fare dei calcoli, ovvero per fare delle simulazioni di sistemi che interessano. E dunque quello che facciamo è immaginare o pensare come

0: queste istruzioni debbano essere cambiate quando si ha a che fare con la fisica quantistica, perché ovviamente i computer quantistici lavorano basandosi sulle proprietà di questa spettacolare fisica che è alla base di tantissime applicazioni nel mondo d'oggi. E quindi sono tecnologie nuove, sono tecnologie che cambieranno la nostra società in molti modi e in molte direzioni. E dunque quello che facciamo è proprio questo, pensare a quali sono questo tipo di istruzioni e soprattutto anche combinarle con il software che noi chiamiamo classico. Classico semplicemente vuol dire il software e gli algoritmi che funzionano nei nostri computer di ogni giorno e anche nei supercomputer. E quindi è non soltanto software e metodi quantistici, ma anche combinazione con intelligenza artificiale, con machine learning e con in generale metodi standard di computazione.
1: È vero che il software senza l'hardware non funziona, è vero anche viceversa, l'hardware senza il software dice poco. Nel caso particolare dei computer quantistici, fino a che punto è vero che i computer quantistici oggi operativi in tutto il mondo, quindi non solo in Europa, non solo in Italia, servono in buona parte per cominciare a prendere le misure e soprattutto a costruire software, a sviluppare software, perché stiamo parlando di software completamente diverso, o comunque diverso rispetto al classico software che va sui computer di oggi, i computer tradizionali.
0: Sì, è proprio così, in realtà è un software molto diverso, però la cosa più interessante è che proprio adesso siamo in un momento, diciamo, di svolta perché i computer quantistici che esistono e che sono a disposizione spesso anche online proprio ovunque nel mondo, inclusa l'Italia e l'Europa, sono computer che sono già sufficientemente potenti per realizzare le prime applicazioni che cominciano ad essere di interesse e di utilità sia scientifica che commerciale. Per esempio, noi recentemente ci siamo occupati in collaborazione con IBM, ma anche Cleveland Clinic, che è una famosissima clinica privata statunitense, di un'applicazione con i computer quantistici per una cura alternativa ai tumori. Quindi già stiamo parlando di applicazioni, diciamo, come dire, abbastanza complesse, di applicazioni che hanno impatto nella nostra società.
1: Adesso abbiamo una breve pausa, ci risentiamo tra poco.
2: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. Digitallex.it.
5: Livello 1. Dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.

0: Banca a istrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Chi guiderà il domani? Da Bretton Woods alla nuova sfida globale, un viaggio attraverso 80 anni di economia, potere e diplomazia per capire dove sta andando il mondo. Una nuova Bretton Woods per il XXI secolo, di Giovanni Tria e Angelo Federico Arcelli. Dal 19 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 13,90 euro in più e in libreria.

0: 24.
1: Trovate tutte le nostre interviste in edizione integrale, quindi molto più estese rispetto a quanto ascoltate qui alla radio, nella nostra versione super podcast online sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. È con noi Sabrina Maniscalco, cofondatrice e amministratrice delegata di Algorithmic, produce software, sviluppa questa startup software per computer quantistici. È vero, come si dice, molti nel settore dicono che i primi veri e diffusi servizi commerciali dell'era del quantum computing arriveranno tra qualche anno, e per una diffusione massiccia bisognerà aspettare forse anche 10 anni.
2: Certamente avremo bisogno di almeno un paio di anni per davvero perfezionare quelli che sono le applicazioni commerciali. Però già adesso, e questa è la cosa più importante, con i computer quantistici di adesso e con l'evoluzione dei computer quantistici che è prevista nei prossimi anni, siamo in grado di esplorare delle applicazioni o anche delle simulazioni che vanno oltre quello che si può fare classicamente. Quindi è chiaro che poi, per rendere questo parte di un vero e proprio prodotto da vendere sul mercato, è chiaro che ci vuole tempo, perché comunque sono tecnologie molto sofisticate che devono essere interfacciate con i supercomputer, eccetera eccetera. Però la cosa più importante è che siamo andati già adesso oltre il limite di quello che si può fare utilizzando i supercomputer classici. Quindi è un momento importantissimo, perché è il momento in cui inizia a definirsi un nuovo mondo tecnologico.
1: Chiarissimo. Voi avete annunciato in settimana un finanziamento di 18 milioni e avete anche annunciato il trasferimento dalla Finlandia, dove voi siete nati, a Milano, all'Italia. Per quale motivo?
2: Dunque, ci sono diversi motivi, e noi siamo molto contenti sia di questa nuova fase che è nata dall'investimento di United Venture, CDP e InVenture, che del fatto che per me, ovviamente, personalmente, così come per un altro dei quattro co-founder, è un rientro, un ritorno in Italia dopo tanti anni, nel mio caso 22 anni. Perché questa scelta? Innanzitutto perché, se pensiamo alla fisica quantistica, la fisica quantistica nasce in Europa, così come la informazione e computazione quantistica dal punto di vista teorico, e l'Italia ha delle scuole importantissime. E dunque, siccome si tratta comunque di deep tech, quindi si tratta comunque di un tipo di startup che sono molto basate su ricerca e sviluppo, allora chiaramente è molto importante trovare talenti che ci permettano di espanderci e quindi di crescere, e l'Italia sicuramente ha talenti che il mondo ci invidia. Quindi questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è

0: In qualche modo una coincidenza di tempi perché proprio l'anno scorso la strategia quantistica italiana è stata ufficialmente iniziata e portata avanti con un grandissimo impegno da parte del governo, dei ministeri e di diverse parti dell'ecosistema. E dunque questo è un momento importantissimo per l'Italia e secondo noi il fatto di puntare sul software è una cosa che appunto si allinea con i nostri talenti, ma anche ha senso da un punto di vista, diciamo, del panorama globale e mondiale, perché il software è strategico quanto l'hardware, sicuramente, perché senza un software performante chiaramente non si riesce a utilizzare un computer quantistico per nessuna delle applicazioni, e quindi è importante dal punto di vista strategico, ma è anche molto più, diciamo, richiede molti meno finanziamenti, quindi non si va a competere con industrie o con hyperscaler come Microsoft o IBM o come Amazon che sviluppano al momento computer quantistici, per cui ci vogliono molti più finanziamenti. Quindi è meno, per così dire, costoso, più scalabile, ma altrettanto strategico. In più, chiaramente, allineato con quella che è la nostra tradizione, la nostra ricerca e la nostra eccellenza.
1: Grazie a Sabrina Mariscalco per essere stata con noi. A presto, buon lavoro.
0: Grazie mille, arrivederci.
2: 2024.

Corte Europea di Giustizia ha dato torto a Meta e ragione ad AGCOM, l'autorità per le comunicazioni italiana, riconoscendo che nel caso una piattaforma online usi contenuti giornalistici deve negoziare con l'editore un opportuno compenso. Allora, la cosa potrebbe far sorridere, perché uno dice, beh, è normale che sia così, ma non è così facile, perché dal 2019 almeno, dopo una direttiva copyright, sono stati fatti una serie di passaggi, l'ultimo dei quali la realizzazione di un regolamento da parte di AGCOM che definiva le modalità con cui doveva essere trovato un accordo tra l'editore e la piattaforma. Cose che possono sembrare semplici e normali non lo sono nel mondo digitale, nel mondo online. Comunque il succo è: l'informazione riutilizzata da una piattaforma online va pagata. E di fatto viene anche riconosciuto questo regolamento che AGCOM aveva realizzato. Poi vedremo se da qui in poi ci saranno accordi fra piattaforme ed editori. Molti esperti dicono che gli editori riusciranno a raccogliere molto poco, ma vedremo, insomma, lasciamo la libera contrattazione. Poi c'è un altro fronte che contrappone gli editori alle piattaforme online, in modo particolare i motori di ricerca, ovvero l'uso dell'intelligenza artificiale generativa. Nel caso specifico, Google AI Overview, cioè quel riassunto generato dal motore di ricerca in testa alla pagina, e ci si chiede dove prendere le informazioni. Sì, è vero che c'è un link, ma il riassunto è un contenuto generato dall'intelligenza artificiale e a volte è preso da più di una fonte. E poi ci si chiede anche come deve essere gestito eventualmente il diritto intellettuale, il diritto d'autore, e eventualmente anche il compenso in quel caso, cioè si può dimostrare che quel riassunto è fatto sulla base di una serie di siti che sono stati visitati. E se c'è un errore, cioè se c'è un'allucinazione dell'intelligenza artificiale, chi è responsabile? Semmai bisogna trovare un responsabile. Insomma, sono tutte domande che non hanno una risposta chiara. Questo tra l'altro vale ovviamente a maggior ragione per Google, per la potenza, per la predominanza della piattaforma, ma anche per tutti i sistemi di intelligenza artificiale, Perplexity, la stessa ChatGPT, Claude, eccetera, eccetera, che vengono utilizzati anche a volte per, diciamo molto Perplexity, ma anche gli altri per cercare informazioni e che possono essere anche notizie. Insomma, lo sappiamo, l'informazione online è, diciamo, in crisi da tanto tempo, sia per

0: che molti editori faticano ad adattarsi al nuovo contesto, anche per colpe loro, contesto generato da prima internet in generale, ma adesso sempre più dalla intelligenza artificiale generativa. Insomma, è un sistema molto complesso che si reggeva su un delicato equilibrio. Direi che questo equilibrio sta per saltare per aria. Saluto Simone Righini, esperto di search marketing, motori di ricerca che si stanno trasformando rapidamente. Simone, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Ciao Enrico, grazie per l'invito.
0: Probabilmente questo è un tema molto da addetti ai lavori e non è detto che tutti siano interessati a sapere che cosa sta succedendo, cioè molti vanno su un motore di ricerca o su un social network, perché poi alcune considerazioni riguardano anche i social network, magari o si imbattono in una notizia oppure cercano una notizia, la leggono e sempre più la leggono all'interno della piattaforma e poi vanno oltre. Quindi probabilmente è una questione di cui parlate voi addetti ai lavori.
1: Sì e no. 25 anni fa, se tu andavi al bar e straparlavi, c'era il quotidiano cartaceo sul tavolo lì di fianco che ti richiedeva un minimo di connessione con la realtà. Oggi, se tu straparli online, in sostanza non c'è praticamente nessuno che ti ferma, perché è tutto quanto veicolato dagli algoritmi delle piattaforme. Dall'altra parte, noi, se vogliamo vivere in un contesto democratico, abbiamo bisogno anche di pluralità di opinioni. Questa pluralità di opinioni costa, perché costa cercare informazioni, produrle, renderle comprensibili al mercato. Gli editori spendono soldi per produrre queste informazioni, per produrre informazione, e dall'altra parte le piattaforme usano questa informazione e hanno un percorso di monetizzazione 100 volte migliore di quello che possiamo fare noi in Italia.
0: Quindi già hai messo sul tavolo alcuni ingredienti importanti. Noi ovviamente siamo una trasmissione che si occupa di tecnologia e cerchiamo di affrontare questo tema dal lato tecnologico, e tu appunto hai già toccato il tasto tecnologico, cioè in tutto questo macro contesto una responsabilità ce l'hanno gli editori che hanno innovato poco e hanno fatto probabilmente l'errore originale, cioè di mettere disponibili gratuitamente contenuti che sono tutt'altro che gratuiti, perché comunque costa produrre informazione e produrla di qualità. Poi ci si potrebbe mettere a dibattere sulla qualità dell'informazione, ma si è creato un circolo vizioso negli ultimi anni, per cui questa qualità è stata messa in discussione anche dalla mancanza di innovazione, dalla mancanza di modelli di business. Quindi tu giustamente dici, un ingrediente che è diventato quasi una commodity come quello dell'informazione, i grandi player della tecnologia lo sanno valorizzare attraverso gli algoritmi molto meglio di molti editori. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, ci risentiamo tra poco.
2: Strade in diretta.
3: Una buona domenica pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo a Roma per incidente code sul tratto urbano della A24 tra il grande raccordo anulare e l'innesto con la complanare in direzione Teramo. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code per un veicolo in avaria in direzione Ventimiglia tra Arenzano e Varazze. Code per traffico sull'auto Brennero verso Modena tra il Brennero e Vipiteno. Code in direzione della Svizzera sulla A9 tra Lomazzo Nord e Como Grandate e tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Code in direzione della Francia sulla A32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia e al traforo del Monte Bianco, dove si registrano attese di un'ora al piazzale Italiano in direzione Chamonix. A più tardi, buon viaggio.

0: 4.
1: Bentornati all'ultima parte del nostro programma, e con noi Simone Righini. Tornando agli editori e alle chance che possono avere gli editori, ma questo vale un po' per tutto il mondo, possono fare a meno delle piattaforme o la strada di un accordo per farsi dare indietro qualche soldo? Nel contesto europeo abbiamo detto che ci sono appunto oramai questa regola già da anni, quindi si dovranno trovare poi questi accordi prima o poi. Qualcosa è già stato trovato, qualche editore in Europa è riuscito a mettersi d'accordo con le grandi piattaforme, quindi mi sembra di capire che gli editori non possano fare a meno comunque oramai di queste grandi piattaforme.

0: piattaforme, sono un po' ingabbiati in questo precario equilibrio.
1: Sì, il problema è la dipendenza che in questi 25 anni abbiamo lasciato che si verificasse all'interno dei nostri utenti, dei nostri clienti finali. Se le persone sono abituate ad andare sul motore di ricerca o sul social network per fruire delle informazioni, continueranno ad andare lì. E quindi il problema del boicottaggio è che si rischia di rimanere fuori dal gioco. Allora ci sono degli editori grandi, come può essere il New York Times, che da tanti anni hanno deciso che sì, noi rimaniamo fuori dal gioco perché ce lo possiamo permettere. E invece di spendere soldi comprando pubblicità, investiamo soldi per comprare properties, cioè per comprare community, per comprare The Atlantic, per comprare delle comunità di utenti che hanno il motivo per tornare sul nostro brand.
0: Quindi il New York Times dipende molto poco da Google o da altri player, che poi
1: molto meno della media, sì, assolutamente. Così come noi abbiamo dei quotidiani in Italia che hanno una buona quota di abbonati, e qualsiasi quotidiano che ha una buona quota di abbonati a partire dal 50-60% del loro fatturato che arriva dagli abbonamenti ha una forza importantissima rispetto a meno dipendenza rispetto al traffico da motore di ricerca. Però, come diceva uno dei nostri eroi, Giovanni Falcone, il tema è: continua a seguire il denaro. Che fine fa questo denaro? Se io ho un utente che vale 100 euro perché quei 100 euro ha in tasca, una grossa rete come può essere Google, Facebook, estrarrà la maggior parte di quel denaro che vale quell'utente perché ha la piattaforma e se lo può permettere.
0: Perché sono bravi, cioè su questo non c'è dubbio, no?
1: Perché sono bravissimi, perché non fanno altro da 25 anni che ottimizzare la vita digitale di queste persone, per rendere tutto frictionless, per rendere tutto piacevole, per rendere tutto facile. Perché il problema è appunto il modello di monetizzazione che gli editori continuano a non avere. Cioè l'editore non può continuare a prendere in affitto il modello di monetizzazione da una piattaforma. Così come la piattaforma non può continuare a utilizzare i contenuti che non ha prodotto.
0: E vedremo se adesso, dopo questa decisione della Corte Europea di Giustizia, si rimetterà in moto la macchina, si troveranno degli accordi, perché il caso specifico di cui abbiamo dato notizia riguardava Meta, ma quello che ha detto la Corte Europea di Giustizia vale poi nei confronti di tutte le piattaforme in generale, che poi tutte sono poi due le piattaforme, non è che sono poi così tante. Bene, Simone, ti ringrazio, a presto.
1: Ciao, a presto.

0: proposito di computer quantistici, c'è stato un importante evento a Bologna mercoledì scorso nell'ambito di una 3 giorni che ha raccolto in città istituzioni, ricercatori, industria, startup, investitori. Lunedì c'è stato Bologna Gathering per Startup Venture Capital. Devo dire che ho incontrato moltissime delle startup che abbiamo intervistato negli ultimi mesi, anche direi negli ultimi anni a 2024, molti investitori, molti venture capital, un evento molto riuscito, molto popolato, insomma direi di grande successo. Poi martedì e mercoledì c'è stato Research to Innovate, che ha riunito le regioni italiane, il mondo dell'innovazione, della ricerca, dell'industria. Si è parlato anche del ruolo delle regioni, intese non tanto come anche come istituzioni, ma come territori dove c'è un collegamento, o si tenta di fare sempre più un collegamento tra il mondo della ricerca e il mondo dell'industria per innovare prodotti e servizi. Tutto ciò nell'ambito di una serie di cambiamenti che l'Europa deve mettere in atto se vuole sopravvivere tra Stati Uniti e Cina, se vuole trovare una propria via anche in parte di autonomia tecnologica e di autonomia digitale. Di questo ho parlato con Francesca Bria, che è la presidente di Arter, l'agenzia, la società della regione Emilia-Romagna che si occupa di innovazione. È stato uno dei motori di questa 3 giorni bolognese, con tutti questi eventi molto popolati e molto ben riusciti.
1: L'Europa ha capito che la sovranità tecnologica significa sovranità economica, sovranità politica e competitività industriale, in una fase in cui, vista le tensioni geopolitiche ma anche una militarizzazione, direi, delle catene di approvvigionamento critiche, l'Europa si, scop-

0: molto vulnerabile e per troppo tempo ha pensato a regolare l'innovazione e il digitale senza però investire nelle proprie capacità, nella creazione di tecnologia propria e nel bisogno di dinamizzare tutto il tessuto industriale.
1: Molti di questi temi li discutiamo ormai da anni e quindi probabilmente li abbiamo compresi. Cioè, il tema è noto, ma si sta facendo effettivamente qualcosa, cioè concretamente?
0: Ma io credo che questa, sì, io credo che ormai queste discussioni si siano elevate ai più alti livelli della politica europea, ma anche nazionale, che credo sia importante sia come consapevolezza che poi per passare ad un'azione concreta. Poi credo che insomma i dati di mercato, di competitività e di bisogno veramente di ripensare, no, il tessuto industriale europeo, l'industria europea, la crescita dell'industria europea anche poi in chiave di sostenibilità, quindi transizione energetica da una parte, ma anche in chiave, io credo, proprio di creazione di quelli che possono essere i nuovi campioni tecnologici europei che possono creare le infrastrutture critiche del presente per fare in modo che l'Europa non sia vulnerabile, non sia troppo esposta a quelli che sono dei cambiamenti che vanno contro, no, il modello stesso europeo, sia economico che democratico. Quindi io vedo che diciamo in questa fase l'Europa sta innanzitutto capendo che bisogna unirsi, no, per avere, sì, una politica industriale europea. Io credo che la grossa questione sia il ritorno della politica industriale e questo è poi appunto la missione del European Innovation Council, in cui io sono l'unica italiana nel, sì, board.
2: Trovate tutte le nostre interviste in versione integrale nella nostra edizione podcast online sul nostro sito, la nostra applicazione e tutte le piattaforme di audio on demand. Abbiamo concluso questa puntata, io sono Enrico Paglierini, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona domenica, un buon ascolto con i nostri programmi, appuntamento alla prossima settimana.

0: un'energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mamma, mi racconti una fiaba?
2: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
2: Sempre dove stai tu, amore mio.
3: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL

0: visita il sito 5x1000.ail.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
4: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
5: In che senso?
4: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
5: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
4: Uno su cui il team può sempre contare.
5: Un esperto nel gioco di squadra.
4: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
5: Uno specialista nel fare la differenza.
4: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buona domenica, buon pomeriggio, ci ritroviamo alle 15 su Radio 24 per girare l'Italia. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, un saluto a tutti.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Questa domenica siamo in Molise, una regione che merita tanto perché custodisce dei tesori unici, soprattutto archeologici. Il nostro giro parte dall'abbazia di San Vincenzo al Volturno, uno spettacolo sia per la struttura che per la natura che la circonda. Poi ci dedicheremo a Venafro, conosciuta come la Porta del Molise, e a Larino, borgo dalla storia millenaria. A Isernia entreremo nel Museo Nazionale del Paleolitico. Alessandra, con te dove si va?
2: Eh sì, Valeria, hai detto bene, una regione che merita e anche dal punto di vista cicloturistico direi ha tanto da offrire, e oggi in Molise pedaliamo sui tratturi della transumanza su un percorso ad anello che dal mare di Termoli ci porta fino ai paesaggi montani di Frosolone, all'area archeologica di Sepino, al santuario di Castel Petroso, alla scoperta di un territorio ancora poco conosciuto e direi ancora poco raccontato, una regione che comincia a credere, lo fa da tempo in realtà, nel cicloturismo, e c'è anche un bel progetto che vi raccontiamo, quello di Willow Bike Rental, il primo bike sharing regionale d'Italia, 146 stazioni di noleggio distribuite in tutti i comuni molisani. Silvio, dove ci porti invece tu a camminare?
3: E si chiuderemo anche oggi il nostro viaggio radiofonico alla velocità dei nostri passi, e lo faremo andando alla scoperta del Molise, oggi come abbiamo capito seguendo in particolare l'itinerario del cammino medievale. È un percorso ad anello, sono circa 160 km che partono e arrivano a Isernia e ci porteranno a camminare tra paesaggi che sembrano tra l'altro custodire ancora oggi il ritmo lento del passato. Un viaggio a piedi dentro quindi la storia, dentro un territorio che in alcuni luoghi prova anche a reinventarsi in qualche modo attraverso il cammino. E poi passeremo dal lungo cammino a un breve percorso di trekking per scoprire le cascate rosse e i vecchi mulini di Castelmauro. Un'escursione, quindi parlando di vecchi mulini, tra acqua, pietre e antichi racconti di una vita contadina nel cuore di un territorio sospeso tra l'entroterra molisano e il mare.
1: E dunque tantissimi spunti anche questa settimana, venite con noi. Lo diciamo spesso e spesso si tratta di un luogo comune con tutto

0: il rispetto per i luoghi comuni che raccontano tante verità. Il Molise nasconde bellezze e reperti inestimabili, li nasconde nel vero senso della parola. Bisogna andare alla ricerca dei tesori di questa regione. Il viaggio comincia da un'abbazia, San Vincenzo al Volturno. Ci accompagna Simona Carracillo, guida turistica.
1: Ci troviamo ovviamente nella regione Molise, in provincia di Fermia, in particolare nell'alta valle del Volturno, quindi dove il fiume Volturno nasce a origine. Il sito di epoca carolingia ricade nel territorio di Castel San Vincenzo. I monaci poi, a seguito di vari eventi, hanno dovuto spostare il monastero e sulla riva opposta del fiume Volturno, oggi territorio ricadente nel comune di Rocchetta Volturno.
0: Senta, dottoressa, questo sito, questa abbazia è di particolare interesse perché al di là della storia di cui lei ci accennava, che già di per sé è particolare, anche da un punto di vista proprio visivo è un sito di grande interesse.
1: È veramente un unicum, quindi sia per quanto riguarda la storia, perché è uno dei grandi monasteri altomedievali d'Europa. E già pensare questo del Molise, che oggi è una piccola regione d'Italia, ecco, già è qualcosa di inimmaginabile. Per quanto riguarda la storia, quindi siamo come origine nell'alto medioevo, all'VIII secolo, diventa uno dei grandi monasteri, quindi alla pari di Montecassino, di Subiaco, di Fulda, di San Gallo, e rientra quindi nell'interesse dell'impero anche carolingio per una gestione del territorio. Per quanto riguarda l'interesse dal punto di vista proprio delle strutture ritrovate, forse lo è ancora di più rispetto agli altri monasteri, perché l'abbandono di questo monastero, dovuto ad attacchi da parte degli arabi, ad un'economia che poi in qualche modo è scesa nel corso del tempo, al numero ridotto dei monaci che da circa 600 passa ad un numero di gran lunga inferiore, e costringe appunto la comunità ad abbandonare questo sito per un trasferimento sulla riva opposta del Volturno attorno all'undicesimo secolo, ha fatto ritrovare agli archeologi veramente l'alto medioevo, quindi abbiamo delle strutture di epoca di IX-X secolo che sono veramente dei ritrovamenti unici. Abbiamo pavimentazioni del periodo di Carlo Magno, abbiamo reperti, e non solo dal punto di vista quantitativo, perché soltanto di blocchi affrescati ce ne sono per esempio 700.000, sono 700.000 blocchi affrescati di epoca alto medievale, ma anche dal punto di vista qualitativo delle tecniche, ad esempio ci sono vetrate figurate, una magnifica con la figura di Gesù Cristo Benedicente, che è la prima vetrata figurata mai ritrovata in Europa. Ecco, si pensava che venissero dalla Francia del 1300, questo fa datare di oltre 400 anni questa tecnica decorativa, lavorativa.
0: Dottoressa, quello che lei ci sta dicendo e raccontando ci dà l'idea di quanto sia importante questo luogo. Come avviene la visita? Quali sono, diciamo, i punti cardine di una visita appunto all'abbazia?
1: Allora, innanzitutto, quando si arriva si rimane impressionati anche dal paesaggio, che è contestualizzato assolutamente nel sito, quindi non sono divisibili paesaggio e struttura. Si accede all'interno del sito ministeriale, quindi pagando un biglietto, meglio ancora se accompagnati da una guida naturalmente, e si vede un quinto del monastero, semplicemente per il fatto che quattro quinti sono ancora celati dalla terra, dal tempo, quindi sono ancora inesplorati, e già questa parte del monastero ritrovata ne fa uno dei siti altomedievali più grandi d'Europa, quindi possiamo vedere resti di chiese, resti del refettorio, resti delle cucine dove addirittura è stato ritrovato l'ultimo pasto che hanno fatto questi monaci, il grande lavatorium, resti del grande chiostro, la basilica maggiore, parliamo di una basilica che era lunga 110 metri, quindi una delle grandissime basiliche del tempo. E poi, meraviglia nelle meraviglie, meraviglia nella meraviglia, la cripta.

0: di Epifanio. La cripta di Epifanio è l'unico ambiente finora ritrovato interamente conservato, quindi anche nelle parti alte, è un ambiente molto piccolo e accessibile a poche persone al giorno, perché è un ambiente estremamente delicato, dove in questa sepoltura probabilmente sacra di un santo, di un beato, tutta la superficie parietale è interamente dipinta con affreschi risalenti alla prima metà del IX secolo. È veramente una rarità, si resta affascinati, incantati, non solo nel comprendere l'iconografia di queste pitture, ma c'è qualcosa che emoziona, che lascia veramente attoniti, stupefatti, perché si ha la sensazione di ritornare indietro in tutto quello che riguarda la religione, quindi cattolica, cristiana, dalla liturgia a queste meravigliose immagini sui santi, su Maria, sull'Apocalisse, tutto che ci riporta ad un personaggio santo del tempo, precettore forse di Carlo Magno, arcicancelliere alla corte di Pipino il Breve, santo e considerato da Papa Benedetto XVI, uno dei primi grandi mariologi d'Europa, che è Sant'Ambrogio III. Quindi è una cripta dedicata a questo meraviglioso personaggio sconosciuto, ma che è veramente interessante poter conoscere.
1: Lasciamo l'abbazia di San Vincenzo e andiamo a Venafro. Anche in questo caso si parla di origini antichissime, una storia che può essere letta tra i vicoli di questo borgo. Il sindaco è Alfredo Ricci.
2: Noi siamo in Molise, in provincia di Isernia, è un lembo della nostra regione che si incunea tra il Lazio e la Campania, a metà strada sia dalla costa tirrenica, anzi un po' più proiettati verso la costa tirrenica, ma anche abbastanza vicini anche rispetto alla costa adriatica, una delle poche zone più pianeggianti della regione Molise, che per il resto è prevalentemente montuosa, ben collegata sia da un punto di vista della rete ferroviaria e sia dal punto di vista autostradale. Abbiamo il casello autostradale a 10-15 minuti, insomma, e la tratta ferroviaria che passa per Venafro arriva poi direttamente a Roma e a Napoli.
1: Sindaco, perché è famosa Venafro? Perché comunque, diciamo, tra le località molisane è tra le più conosciute.
2: Ma io credo che sicuramente Venafro ha una storia molto importante, che parte davvero dall'età romana. Abbiamo delle vestigia archeologiche straordinarie, penso all'anfiteatro romano del Verlace, al teatro romano, ma anche se arriviamo all'epoca più successiva e quindi al Medioevo, abbiamo un borgo antico molto bello che molti sostengono, noi lo diciamo ancora di più, però rischierei di essere un po' di parte, ma è la verità, uno dei borghi antichi più belli della nostra regione. Abbiamo tantissime chiese, alcune davvero bellissime, storiche, penso alla chiesa dell'Annunziata, alla concattedrale. Abbiamo un patrimonio anche paesaggistico molto significativo. Venafro è famosa nella storia fin dagli antichi romani per l'olio, la produzione olivicola di Venafro veniva decantata dai grandi poeti latini, penso a Orazio, a Strabone, a Plinio il Vecchio, a Marco Terenzio Varrone, e tuttora è una delle peculiarità, c'è il parco storico regionale dell'olivo che è caratterizzato proprio per il nostro territorio, e poi oggi probabilmente è anche un territorio che è sicuramente facilmente raggiungibile per i collegamenti e che anche da un punto di vista commerciale ed economico è un po' più dinamico. Forse questo rende Venafro un po' più conosciuta. Già quando arrivi verso la nostra città e vedi ad esempio il Castello Pandone e poi puoi visitare il Museo Archeologico Nazionale, ti rendi conto di una città che è poliedrica e che appunto consente al visitatore di poter conoscere la parte archeologica, la parte architettonica, storica e la parte paesaggistica e anche, perché no, la parte no gastronomica. I wander lonely
1: streets. Dalle sue parole si evince che Venafro affonda le sue radici davvero in là nel tempo. Anche sul nome si sa qualcosa?
2: Vabbè, allora

0: poi rischiamo di andare a finire, se vogliamo, anche nella leggenda. Nella leggenda è vero che il nome in qualche modo Venafrum potrebbe essere di origini anche sannitiche, secondo quella che in qualche modo è la nostra storia. Ovviamente è la città che in qualche modo viene considerata da un punto di vista della leggenda anche fondata da Diomede, insomma, e quindi un eroe della mitologia greca. Tutto questo in qualche modo appartiene al mito, però è un mito che ci rende orgogliosi, dico la verità.
1: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Lignano Sabbiadoro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
4: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto. Finalmente, Franz, con che dati?
5: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
4: E chi lo fa?
5: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
4: Tipo Pantera, quello col TH?
6: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
4: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Molise, il viaggio riparte da Larino. Anche in questo caso le origini si perdono nella storia, ma il Medioevo è l'epoca che ha lasciato l'impronta più visibile. Con noi l'assessore al turismo e alla cultura, Yolanda Giusti.
2: Larino si trova praticamente a 20 km dalla costa molisana, quindi a 20 km da Termoli.
1: Che storia ha Larino?
2: Allora, Larino ha una storia antichissima, è una città ricca di arte, tradizioni e ha svolto già dall'antichità un ruolo centrale, già dall'età preromana è stato uno dei centri più importanti, soprattutto sul versante adriatico e poi nel periodo romano assume una forma monumentale. Abbiamo ancora oggi tantissimi reperti storici e archeologici che ci raccontano appunto la storia della nostra cittadina. Tra questi sicuramente emerge l'antico anfiteatro di Larino, che è stato costruito tra il primo e il secondo secolo d.C., del quale ancora oggi conserviamo una buona parte della struttura originaria, che pare potesse ospitare fino a 18.000 spettatori che andavano appunto a vedere i combattimenti tra i gladiatori. Accanto a questo anfiteatro c'è una bellissima villa, un'area archeologica, la Villa Zappone, che conserva molti pavimenti musidi policromi databili intorno al secondo secolo d.C. Questa è la parte, diciamo, più storica. Dopodiché, diciamo, verso il IX-X secolo i cittadini abbandonano la parte più alta, il cosiddetto pianoro, per trasferirsi nella vallata, che poi è l'attuale centro storico della nostra cittadina, che conserva perfettamente intatte le meraviglie appunto della nostra città. Fra tutte sicuramente la cattedrale, che è dedicata a San Pardo, che è il nostro santo protettore e che è uno splendido esempio di architettura romanico-gotica ed è stato edificato tra il XII e il XIII secolo, inaugurato nel 1319 ed è appunto una cattedrale meravigliosa. Tra le varie caratteristiche sicuramente spicca un rosone centrale, che è un rosone a 13 raggi, che molto probabilmente interpretano Gesù e i 12 apostoli. C'è un'altra chiesa accanto alla cattedrale che è anche molto bella, la chiesa di San Francesco, che ha al suo interno una cupola affrescata dall'artista molisano Paolo Gamba. È meraviglioso anche il Palazzo Ducale, che attualmente è sede degli uffici comunali ed era un castello di origine medievale che è stato costruito più o meno intorno al 1100-1200 e poi però è stato di proprietà di tante famiglie, l'ultima dei De Sangro, che nel 1638 circa lo ha trasformato in un vero e proprio palazzo residenziale. All'interno del Palazzo Ducale, oltre agli uffici comunali, abbiamo un meraviglioso museo civico che conserva delle riproduzioni delle monete, perché Larino era una cittadina in cui veniva coniata la nostra moneta proprio della nostra città, e conserva tra l'altro tre splendidi mosaici policromi della lupa, del leone e degli uccelli, e sono tutti e tre databili tra il secondo e terzo secolo d.C.

0: Assessore, visto che la storia ha tanta parte nella vita di Larino, le chiedo anche quali sono le tradizioni che vi accompagnano ancora e con le quali forse riuscite a coinvolgere anche i visitatori.
1: Sì, allora, innanzitutto diciamo che Larino ha anche il nome di città dell'olio perché ha una tradizione olivicola secolare che rappresenta proprio una delle eccellenze più autentiche del nostro territorio. Diciamo che la tradizione per eccellenza è sicuramente la nostra festa patronale, la festa di San Pardo, che tra l'altro è tra pochi giorni, si svolge tra il 25 e il 27 maggio, nasce nel 1842, quindi insomma una festa antichissima dove ci sono circa 130 carri addobbati con fiori di carta pesta che si rinnovano ogni anno trainati da buoi, ed è una festa che ovviamente coinvolge tutta la popolazione ma anche tutti i molisani che vivono non solo in Italia ma anche all'estero. Un'altra grandissima tradizione che quest'anno ha compiuto 51 anni è il Carnevale di Larino, che è stato riconosciuto dal Ministero proprio come Carnevale storico, ed è sicuramente una manifestazione meravigliosa soprattutto perché rappresenta proprio un forte momento di aggregazione sociale, perché unisce i giovani, rafforza proprio il senso di appartenenza alla nostra comunità e favorisce proprio la condivisione di valori, creatività, spirito di collaborazione. Durante il carnevale si possono vedere questi giganti di carta pesta che nascono proprio dalla creatività, dall'impegno e dalla passione dei giovani del nostro paese che per mesi lavorano alla realizzazione di questi meravigliosi carri, che poi sono abbelliti anche da bellissime coreografie. Molto bello poi nel periodo invernale è un altro bellissimo, un vero e proprio spettacolo di luci che è organizzato da un'associazione, Larino nel Cuore, si chiama questa manifestazione Magia di Luci, attira moltissimi turisti perché praticamente il turista proprio passeggia immerso in questa atmosfera magica natalizia all'interno del nostro meraviglioso centro storico. E comunque in generale diciamo che durante il periodo sia estivo che invernale cerchiamo di promuovere diverse attività culturali mediante presentazioni di libri, concerti, mostre, soprattutto all'interno dell'atrio del Palazzo Ducale. E particolarmente significativa, mi permetta di dirlo, è anche la nostra stagione teatrale, che negli ultimi 4 anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più importanti del nostro territorio, grazie comunque alla presenza di spettacoli di qualità e di artisti di rilievo nazionale, e sicuramente questo contribuisce moltissimo ad arricchire l'offerta culturale della nostra città.
0: Ultima tappa di questa seconda parte, Isernia, con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese. Entriamo nel Museo Nazionale del Paleolitico e anche qui le sorprese non mancano.

0: Oggi andiamo a Isernia a scoprire il Museo Nazionale del Paleolitico. Questo museo è nato per raccogliere ed esporre gli straordinari reperti che sono stati scavati nel sito preistorico del Paleolitico inferiore che si chiama Isernia La Pineta. Questo sito rappresenta uno dei più ampi, ricchi e importanti paleosuoli. Va detto che il paleosuolo è un terreno che conserva le caratteristiche del paesaggio di un passato estremamente remoto. Questo paleosuolo è uno dei più importanti di tutta l'Europa ed è stato scoperto casualmente nel 1978 mentre venivano fatti degli scavi per costruire una superstrada. La sua rilevanza archeologica è sembrata subito talmente grande che ci si è immediatamente mossi per dar vita a un museo che fosse in grado di raccogliere ed esporre i reperti che si scavavano in questo sito. E si è così deciso di creare un museo che fosse esattamente pensato e progettato per i reperti che doveva esporre e raccontare e che soprattutto fosse realizzato per creare nel visitatore il massimo coinvolgimento emotivo possibile. Ha una storia cronologica piuttosto articolata questo museo, perché viene prima inaugurato il padiglione degli scavi, al quale fanno poi seguito la sala dedicata al sito Isernia La Pineta, appunto, e poi la grande sala centrale che espone reperti provenienti da tutto il Molise. E a un certo punto ha però una sorta di ripensamento espositivo molto recente, che in sostanza riporta il museo a concentrarsi quasi totalmente sul sito di Isernia La Pineta. Con quest'ultima trasformazione, che risale a 3 anni fa, si è voluto in più aggiungere al museo, come dire, una componente fortemente immersiva, integrando l'esposizione dei reperti con una serie molto puntuale, ma altrettanto scenografica, di ricostruzioni a grandezza naturale di contesti, animali e situazioni che hanno caratterizzato la vita dell'Homo sapiens. Tutto questo per illustrare in maniera facile e chiara le caratteristiche del periodo che va da 2 milioni e mezzo di anni fa a 10.000 anni fa, che è stato in sostanza il primo periodo della preistoria nel quale si è sviluppata la tecnologia con l'avvento dei primi strumenti in pietra.
1: La seconda parte di Gran Toro si chiude qui, una piccolissima pausa e poi ripartiamo.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
10: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
11: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, bici in strada.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: Oggi vi portiamo a pedalare lungo le antiche vie della transumanza, dal mare di Termoli fino ai paesaggi montani di Frosolone, l'area archeologica di Sepino, il santuario di Castel Petroso, un anello che parte e ritorna a Petacciato per poi spingersi verso l'interno lungo una delle regioni più autentiche e sicuramente meno raccontate d'Italia. Siamo in Molise in questo appuntamento di Gran Tour a ruota libera tra natura incontaminata, borghi storici, foreste, strade silenziose, una regione perfetta da scoprire in bicicletta. E siamo con Maurizio Storani, ideatore e fondatore del Molise Trail. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, il Molise Trail è un'avventura in bikepacking per gravel e mountain bike che si terrà tra il 30 ottobre e il 3 novembre di quest'anno, con partenza e ritorno a Petacciato, provincia di Campobasso. Ma come scrivete anche nel vostro sito, è molto di più, è un modo per conoscere una regione che esiste più di quanto si possa immaginare.
1: Sì, esatto.
0: Qual è l'obiettivo di questo trail?
1: Ma l'obiettivo è far conoscere il Molise, assolutamente, far conoscere i tratturi che l'attraversano, ecco. Mettere a sistema questi tratturi, di conseguenza far scoprire la regione che non esiste e quindi, diciamo, interrompere questo claim pubblicitario che per noi, tra virgolette, è diventata anche una fortuna, diciamo, pure. E quindi attraverso questi 400 chilometri, il percorso lungo, 300 il percorso medio o 200 il percorso corto, diciamo, attraverso questi tratturi e bracci tratturali vi porto dal mare Petacciato, che è il luogo di partenza.

0: uno dei due trailer inizia dicendo la frase storia di un ragazzo persiano. In realtà la storia di Babak è l'esempio di tantissime storie, storie che si ripetono, storie di ragazzi iraniani che purtroppo si ripetono perché continuano a vedere violati i loro diritti e continuano a lottare per la libertà. Babak è uscito dall'Iran, è scappato dall'Iran oltre 20 anni fa e le storie sono uguali.
1: Storia e quindi storie di violenze e vessazioni.
0: Vessazioni sì, in Iran fino a che appunto lui riesce a scappare in maniera rocambolesca e viene in parte raccontato nel documentario. Poi arriva in Italia ed è questo un periodo felice nella sua vita, ma purtroppo a seguito di un SMS con delle minacce, di un altro tipo di minaccia che era arrivata alla sua cassetta postale, gli consigliano di allontanarsi da Milano, città nella quale lui si trovava benissimo, ha ricostruito la sua vita felice. E lì finisce in Germania. Dove ricomincia un calvario e nuovamente con i diritti violati.
1: Perché Clementina, cosa gli accade?
0: Viene fermato perché sostenevano, la polizia tedesca sosteneva, tra l'altro era andato lui alla stazione di polizia per denunciare il furto di una valigia e la polizia tedesca asserisce che i documenti di Babak fossero falsi. Cosa non vera, tutto documentato, e solo dopo 7 anni danno in mano a Babak un documento che attesta che la polizia tedesca aveva sbagliato a considerare falsi i suoi documenti.

0: una vera e propria odissea che continua ancora oggi, come ci ha raccontato lo stesso Babak Monazami in un incontro qui a Milano, vicino a quell'arco della pace che nel febbraio-marzo scorso ha ospitato il braciere olimpico, simbolo universale di unità e tolleranza tra popoli ed esseri umani. E talento sportivo, Babak lo era davvero da adolescente. Oltre che grande appassionato del nostro calcio, la qualcosa gli ha permesso di imparare bene la nostra lingua.
1: Sì, certamente, perché dall'infanzia seguivo la Serie A con due giocatori preferiti, Roberto Baggio e Paolo Maldini.
2: Quindi insomma, seguendo i tuoi campioni hai imparato anche bene una passione che è poi diventata anche per il nostro paese, no?
1: Sì, certamente, poi questa passione è sviluppata verso Roberto Benigni, che volevo capire veramente che cosa presenta nella lingua originale, e poi ho scoperto un giardino di paradiso che dovevi entrare dalla porta della lingua italiana.
2: Prima di intraprendere la carriera appunto di artista, sei stato anche calciatore di buon livello nel tuo paese, vero?
1: Sì, c'era un allenatore nazionale che era venuto alla nostra città e ha esaminato 3.000 giocatori e poi tra di loro mi ha tirato fuori e ha detto a tutti noi: io sto cercando un giocatore come lui, che vedo il suo futuro, che giocherà anche in Europa. Però purtroppo poi ho dovuto lasciare.
2: Qua però inizia tutta un'altra storia che si intreccia con la storia che stiamo vivendo ormai da decenni appunto, e soprattutto in questi giorni. Perché allora abbandonare queste prospettive e il paese in cui sei nato?
1: Allora io subito ho realizzato, perché avevo già un'altra esperienza anche nel sport badminton da molta infanzia, che purtroppo in Iran sport non è un'attività fuori dalla politica e sei obbligato a seguire le linee che vuole il regime. Perciò io non potevo accettare a qualsiasi prezzo arrivare a un successo magari a livello sportivo. Ho dovuto lasciare. Poi ho visto anche tanti ragazzi come me, molto talenti, che sono stati eliminati solamente perché avevano un'altra religione o non avevano connessioni politici dentro il regime. Perciò ho capito: non ci sarà nessun futuro per me, o un giorno devo obbedire tutto quello che vuole.

0: regime e probabilmente anche stare criminale.
1: Quindi c'è un'influenza diretta, no, del regime di Pasdaran anche sull'espressione sportiva, sull'organizzazione sportiva. Insomma, chi non si allinea è escluso.
0: Sì, questo è stato proprio dal primo giorno che sono arrivati al potere.
1: Sentivamo dalla sua stessa voce, Clementina Speranza, delle passioni sportive di Babak Monazami. Anche queste frustrate, ahi noi e ahi lui, dalla violenta repressione da parte del regime attualmente al potere a Teheran. Destino che, come sappiamo, è stato condiviso purtroppo anche da molti sportivi di alto livello in Iran.
2: A proposito di sparire nel nulla, c'è la storia di Rashid Mazahiri, 36 anni, portiere della nazionale iraniana, conosciuto anche in Italia. Il suo arresto è avvenuto il 25 febbraio dopo aver scritto Khamenei sei Satana, quindi per un post. E gli agenti hanno fatto irruzione a casa sua, lo ha riferito la moglie e non si hanno più notizie. È sparito dal sistema carcerario, non risulta da nessuna parte. Stessa cosa è successa a Jassem Vishkai, 43 anni, campione del mondo di karate, sparito nel nulla, sono entrati a casa sua, e hanno confiscato i dispositivi elettronici. E poi c'è la storia di Massoud Zatpavar, detto Mehdi. Lui era due volte campione del mondo di bodybuilding, era amatissimo in Iran, l'idolo di tutti i bodybuilder. Di solito sui suoi social postava diversi video degli allenamenti, ma nell'ultimo periodo i suoi post avevano un tono diverso. E una delle frasi che era negli ultimi post diceva: "Non sono un oppressore, non sono un traditore, non sono un nemico, non sono uno straniero, sono iraniano." Ho ancora il ricordo di quando ho alzato la bandiera, mi scendono le lacrime nel ricordare questo, ma voi ci avete tolto, riferendosi al regime, ci avete tolto il pane, il conforto, la dignità, il rispetto e noi non meritiamo questo, non meritiamo di soccombere con proiettili, pistole, minacce e uccisioni.
1: Sportivi che non vengono colpiti certo a caso, vale la pena ricordarlo.
2: La censura, sì, diciamo che attacca i giovani campioni e giovani atleti per lasciare un messaggio chiaro, ovvero nemmeno gli eroi nazionali sono al di sopra della punizione se sfidano la Repubblica Islamica. E quindi la decisione del regime iraniano è quella di giustiziare campioni sportivi ed è una decisione strategica. Spesso questi ragazzi erano anche i leader delle manifestazioni che sono iniziate e della rivolta che è iniziata il 28 dicembre 2025. E ricordiamo che nelle giornate dell'8 e del 9 gennaio 2026 sono stati uccisi tra i 30.000 e i 40.000, gli oltre 40.000 iraniani, tra questi tantissimi atleti.
1: Davvero speriamo che questo scenario possa migliorare, così come la situazione di esule di Babak Monazami, che ben hai raccontato nel pluripremiato documentario intitolato Stai fermo lì, realizzato appunto da Clementina Speranza. Grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
2: Grazie a te Dario Ricci, grazie a chiunque ci ha ascoltato e mi auguro che l'Iran possa liberarsi.
1: Breve pausa ora, poi qui a Olimpia vi racconteremo un'altra storia di un libro, di un video, di un grande campione, di diritti persi ma anche ritrovati attraverso lo sport.
3: Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, segnalo code per incidente tra Masone e Ovada sulla A26 in direzione Gravellona-Toce. Code per lavori sull'Auto Brennero tra Nogaro-le-Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Oggi si chiude il ponte dell'ascensione in diversi paesi europei e dunque si verificano code alle barriere autostradali tra Liguria e Francia sulla A10 Genova-Ventimiglia, code tra Bordighera e Ventimiglia. In direzione della Francia, code anche sulla A32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Oulx e Bardonecchia, e in Valle d'Aosta 2 ore d'attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix. In direzione della Svizzera, 4 km di code sulla A9 tra Como Centro e Chiasso e infine in direzione dell'Austria code sulla A23.

0: Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza. Ci risentiamo tra un'ora. Buon viaggio.
1: Olimpia.
2: The greatest man I ever met. To say he was the greatest boxer is a put down. He was bigger than boxing. He was bigger than anything. If you are a movie star and you went out to see Muhammad Ali, you become a better movie star, a better lawyer, a better doctor. He was truly the greatest.
3: George Foreman, morto all'età di 76 anni, ex campione dei pesi massimi, ha combattuto e perso contro Muhammad Ali nell'indimenticabile Rumble in the Jungle nel 74. Poi la conquista del titolo due decenni dopo, che lo rese il più anziano campione del mondo nella categoria dei pesi massimi.
4: Le parole di George Foreman dedicate a Muhammad Ali, l'annuncio della morte di Big George avvenuta a 76 anni il 21 marzo 2025. Il tutto sulle note di Fabrizio De André. Suggestioni che ci arrivano appunto da Creusa de Mar, nuova casa editrice che tra i suoi libri d'esordio ha voluto pubblicare Dio al mio angolo, la biografia del grande campione dei massimi. Affiancandola però anche con la produzione di un cortometraggio, Aurora, questo è il titolo, che racconta appunto una storia di riscatto sociale attraverso la box, storia che ha come protagoniste due ragazze appassionate di pugilato nel quartiere CEP di Genova Pra. E Aurora è proprio colei che tramite la box troverà infine la sua strada. Progetto che ci ha incuriosito qui a Olimpia, e allora ne parliamo con il regista di questo cortometraggio e responsabile anche delle produzioni audiovisive di Creusa de Mar, Edoardo Fantini. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
5: Grazie Dario dell'invito, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori.
4: Insomma, Edoardo, Foreman ispiratore per voi di un progetto editoriale molto articolato. Come lo avete messo a punto?
5: Allora, è molto semplice, nel senso che ogni volta che decidiamo di pubblicare un libro, noi, dopo averlo letto, naturalmente, cerchiamo in qualche modo di farci venire un'idea su come poterlo trattare. Ovviamente non abbiamo la presunzione di raccontare qualcosa strettamente legato, per esempio in questo caso alla autobiografia di Foreman, ma di interpretare liberamente il libro, farci ispirare insomma da quelli che sono in questo caso i valori contenuti nel libro, e raccontare una storia che in qualche modo sia riconducibile ai contenuti del libro. In questo caso il libro, scritto appunto da Foreman, racconta di come la box in qualche modo lo abbia salvato da quelli che sono i rischi di un giovane che cresce alla periferia, in questo caso nel suo caso di Houston, nei quartieri, diciamo così, ghetto di Houston, e lui in maniera, devo dire, anche molto efficace racconta di come sia stata proprio la box, diciamo così, a tirarlo fuori da quelli che sono sostanzialmente i rischi che si corrono in una grande periferia, microcriminalità, spaccio, delinquenza, eccetera. Io personalmente sono rimasto molto colpito da questa parte in cui lui racconta, diciamo, questo riscatto, no? Di fatto è a tutti gli effetti un riscatto sociale che lui ha in qualche modo guadagnato attraverso lo sport.
4: Da qui avete iniziato a guardarvi intorno a Genova e dintorni, appunto.
5: Sì, noi dopo aver letto questo libro abbiamo cominciato a fare un po' di ricerche nelle palestre popolari, nelle palestre delle periferie della città, e abbiamo scoperto che in una palestra in particolare del quartiere CEP, che è appunto un quartiere tipico di edilizia popolare, di case popolari, spesso anche ci sono situazioni, diciamo, come negli altri quartieri delle altre grandi città, ci sono

0: situazioni di, anche estreme da un punto di vista sociale, no? Case occupate. E diciamo, come ti dicevo, siamo venuti a sapere che in una di queste palestre c'era questa giovane promessa del pugilato femminile e abbiamo deciso di raccontare la sua storia. Lo abbiamo fatto coinvolgendo lei e coinvolgendo i ragazzi del quartiere, quindi non abbiamo lavorato con degli attori fatti e finiti, ma abbiamo chiesto ai ragazzi di prestarsi a questa esperienza. Tieni presente, Dario, che in un quartiere come il CEP di Praa non ci sono grandi opportunità per i ragazzi. Quindi, insomma, noi abbiamo voluto offrire loro questa possibilità di scoprire un mondo che poi è il mondo degli audiovisivi, del cinema, eccetera, e lo abbiamo fatto così, puntando molto sulla loro genuinità. E quindi è venuto fuori questo corso.
1: Esperimento riuscito, direi, Edoardo, soprattutto sotto il profilo formativo, educativo, anche per le ragazze e i ragazzi che appunto hanno partecipato alla realizzazione del video.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. È Foreman stesso a raccontare questo aspetto e noi lo abbiamo, devo dire, riscontrato con le debite proporzioni, naturalmente, attraverso questa esperienza. Diciamo che il cortometraggio esplora appunto il valore della box come strumento di riscatto sociale. Nella fattispecie, se posso, diciamo così, accennare un minimo alla trama, no, di questo lavoro che abbiamo fatto, è la storia di due ragazze quasi coetanee, cresciute appunto nello stesso quartiere popolare, che però reagiscono in modo opposto al disagio. Una in particolare riversando la propria rabbia sul mondo, l'altra trovando appunto nella disciplina del pugilato un modo per trasformarla e appunto questa è Aurora. Le differenze tra le due, diciamo così, emergono in un piccolo episodio di bullismo al femminile, dove appunto da una parte c'è frustrazione e aggressività, e dall'altra invece abbiamo autocontrollo e concentrazione, diciamo così, no? E disciplina soprattutto. Ecco, quello che noi abbiamo colto è proprio il valore della disciplina, in questo caso una disciplina sportiva, che in qualche modo rende giustizia a quelle che sono le differenze nell'approccio di queste due ragazze. Le riprese le abbiamo poi effettuate in un quartiere completamente deserto per accentuare un po' anche il senso di solitudine delle protagoniste, che poi guardando il corto si percepisce.
1: Ecco, Edoardo Fantini, a partire da questa esperienza ti chiedo, il pugilato riesce ancora a svolgere questo ruolo formativo, pedagogico, direi?
0: Ma sai, io credo di sì. Il pugilato è uno sport popolare, assolutamente popolare. E quindi questo, secondo me, rappresenta proprio una strada, una via preferenziale a diciamo così, a sviluppare il proprio autocontrollo, a sviluppare determinate, come posso dire, sensibilità anche in qualche modo, no? Che ti portano ad avere consapevolezza della tua forza e secondo me cambiano il tuo modo di pensare. Io questo l'ho riscontrato sia leggendo il libro di Foreman, molto interessante da questo punto di vista, e anche così nella conoscenza di questa ragazza, che pur essendo una ragazza, diciamo così, quando l'ho vista sul ring, quando mi ha fatto le riprese sul ring, io sono rimasto assolutamente impressionato per la sua forza. Per la sua forza fisica anche, no? Ma nel momento del confronto con invece la sua omologa che non praticava la disciplina e che quindi sprigionava questa rabbia in maniera quasi incontrollabile, incontrollata, insomma, le differenze sono venute fuori. Quindi io credo che sì, che il pugilato possa rappresentare esattamente questo.
1: Edoardo Fantini, regista e responsabile audiovisivi per Creuse Demain, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a te Dario, grazie ai tuoi ascoltatori e un saluto a tutti.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme.

0: Come audio.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Funzionalità della prostata?
10: O ti senti così?
9: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
13: Per questo è nata JetHR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un clic. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
12: Scusa, che hai detto?
13: JetHR.com.
14: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
16: In collaborazione con
17: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Un minuto.
19: GR24, Il Sole 24 Ore.
18: Auto sulla folla a Modena, piante dosi e un caso di disagio psichiatrico. Ucraina, Mosca giudica positivamente un possibile negoziato con gli europei, ma non vuole Callas dall'altra parte del tavolo. Italtennis, Bolelli e Vavassori vincono il doppio agli internazionali di Roma, ora tocca a Sinner. Saluto dalla redazione da Marco Mancini. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico. Così il ministro dell'Interno Piantedosi, al termine di un incontro in prefettura Modena, dove ieri un 31enne si è lanciato con un'auto sulla folla. Non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa, ha aggiunto Piantedosi, che però si è detto confortato dal fatto che non c'era nulla che fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo. La squadra dei tre subspeleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. La guerra in Ucraina, il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che è positivo che gli europei abbiano iniziato a pensare che a un certo punto dovranno parlare con i russi, senza precisare che tali discussioni sono iniziate dopo che il leader russo Putin la scorsa settimana aveva proposto l'avvio di tali trattative con l'ex cancelliere tedesco, molto vicino alla Russia, Gerhard Schröder, a rappresentare l'Europa. Il Cremlino tuttavia pone un veto sull'alta rappresentante per la politica estera UE, Kaja Kallas, come negoziatrice. E ancora grande Italia nel tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio degli internazionali a Roma. La coppia azzurra ha battuto in finale lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Ceballos al super tie break 7-6, 6-7, 10-3 il punteggio finale. Ora la finale del singolare, in campo il numero uno del mondo, l'azzurro Jannik Sinner, contro il norvegese Casper Ruud. Calcio, passerella scudetto a San Siro per l'Inter. I nerazzurri hanno vinto 1-0 contro il Verona nella cinquina di partite a mezzogiorno per un posto nella prossima Champions. Il Napoli è già sicuro dell'accesso nella competizione grazie al 3-0 sul Pisa. Vincono anche Roma, Milan e Como. Perde la Juventus in casa contro la Fiorentina a 70 punti, quindi Milan e Roma a 68, Juventus e Como. E di sport si parlerà tra poco in tutti i convocati weekend con Giovanni Capuano. È tutto per questa edizione. Ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 delle 18.

0: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
2: In che senso?
1: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
2: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
1: Uno su cui il team può sempre contare.
2: Un esperto nel gioco di squadra.
1: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
2: Uno specialista nel fare la differenza.
1: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
3: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a €199 al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo €4.250, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Ciao Yannick, mi sembra aver capito che all'inizio di ogni torneo il tuo management eccetera decide insieme a te come ti vesti. Qua con il caldo, il sole, te che sei un perfezionista che pensa a tutti i dettagli, essere sempre vestito così di nero non è che aiuti moltissimo. Ti chiedo se ci hai pensato e se puoi far qualcosa.
9: Ah, Ubaldo, mamma mia.
10: Dobbiamo convocare la banda.
11: Venite

0: con le idee chiarissime su di me e sui miei calciatori, perché mi conosco da 68 anni.
1: No, su di te non abbiamo dubbi,
0: ripetere,
1: sui giocatori.
0: Come no? I dubbi anche su di me, su di tutti. Stai calmo. Io devo prima di tutto analizzare me stesso e soprattutto la testa. Io prima di parlare di loro devo parlare di me stesso.
2: Io voglio far tutti godere di questo percorso, perché è troppo importante, sennò di che serve? Tutto quello che stiamo facendo è sicuramente la stagione più importante e più speciale della storia di questo club. Si parla tanto di soldi che abbiamo speso, ti faccio vedere il 15 giocatore che hanno giocato di più questa stagione, dove erano 2 anni fa.
3: Io la prima intervista che abbiamo fatto a Di Maro ho avvertito un po' tutti dicendo che quest'anno sarebbe stata un'annata complessa. Sono rimasto anche per questo motivo, per il tempo stesso non avevo previsto il discorso degli infortuni così gravi. Abbiamo centrato l'obiettivo comunque, quello che è importante per un club come il Napoli.
4: Siamo stati bravi a concentrarci solo sulla nostra partita. Adesso dobbiamo non farci prendere, insomma, troppo dall'entusiasmo. Abbiamo vinto il derby, non abbiamo ancora raggiunto il traguardo, ma il giudizio su questi ragazzi non cambierà più.
5: C'era grande pressione, abbiamo rischiato di buttare al vento quello che avevamo costruito durante l'anno, non è ancora fatto niente, abbiamo la partita l'ultima da vincere in casa con il Cagliari e speriamo di farlo, però manca ancora una settimana a quello che è l'obiettivo.
6: Avete sentito una sintesi di voci del mezzogiorno di fuoco del calcio italiano, però vi faccio sentire cosa sta succedendo al Foro Italico in questo momento.

0: È arrivato anche il presidente Sergio Mattarella, tra pochi minuti in campo Jannik Sinner e Casper Ruud per l'atto conclusivo degli internazionali d'Italia che si sono già colorati di tricolore con la vittoria di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio 7-6, 6-7, 10-3 nel super tie break contro lo spagnolo Granollers e l'argentino Ceballos. In questa domenica ricchissima di sport si è davvero rischiato il dramma nella MotoGP per due terribili incidenti, vittime Alex Marquez e Zarco, poi ne parleremo. Ha vinto Di Giannantonio, siamo verso gli ultimi chilometri della tappa del Giro d'Italia che deve arrivare al corno delle scale. C'è il tennis, ve l'abbiamo detto, c'è il calcio. Carlo Genta, ciao.
1: Ciao Giovanni, ciao. Quindi non è successo niente nella contemporanea tra Mattarella e il tennis?
0: No, è successo che ci siamo divertiti, abbiamo goduto da matti per Bolelli e Vavassori, ecco. E speriamo di farlo per Jannik Sinner. I 90 minuti più intervallo delle 5 partite in contemporanea sono state qualcosa dal punto di vista emozionale straordinario, ma adesso ne parliamo. Hanno scritto anche qualche verdetto, seppure non definitivo, che farà discutere per una settimana e oltre. Allora 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta prenotatevi, appena possibile vi diamo spazio, ve lo annuncio già, alle 18:20 apriremo i telefoni, però potete prenotarvi già da adesso. 800 24 00 24, ovviamente come sempre tema libero, anche se di carne al fuoco ce n'è parecchio. C'è anche la festa scudetto dell'Inter, Dario Ricci, ciao.
2: Sì, buon pomeriggio, buonasera ragazzi da San Siro. Parlavi di godimento ed emozioni, beh direi che qui al Meazza non mancano oggi. È finita 1-1 la sfida platonica con il Verona e con i neo campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia. Per dovere di cronaca recito il tabellino: al 46esimo Inter al vantaggio con l'autogol di Edmundson su calcio d'angolo di Sucic, poi tante occasioni soprattutto per quel Lautaro, capitano Lautaro, che cercava di rimpinguare il suo bottino da capocannoniere di 17 gol. Montipò e anche qualche altro difensore del Verona è riuscito sempre a dirgli di no, a negargli questa gioia, fino a quando al 91esimo Bowie, questo attaccante scozzese davvero interessante, alla quarta marcatura, lui che è arrivato a gennaio nel nostro campionato, ha siglato l'1-1 battendo non Sommer, che aveva lasciato da qualche minuto il posto a Di Gennaro. Quindi 1-1 e poi è ripresa la festa, che di fatto è già iniziata qui fin dalle 12:30 e che continuerà fino a notte quasi inoltrata, fino almeno verso le 23, quando il pullman dell'Inter, che partirà tra le 18 e le 18:30 qui dallo stadio, attraverserà Milano fino a Piazza Duomo. Attese circa 300.000 persone, quindi ecco, se non siete interisti, gira fuori porta, caldamente consigliata.
0: Sì, assolutamente. La scommessa è che arrivino entro le 23, vediamo, perché l'anno scorso è stata un attimino più complessa. Mario Ielpo, ciao.
3: Ciao, ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Allora, sintesi rapidissima pochi flash di questo mezzogiorno di fuoco del calcio italiano. Allegri non muore mai, il Milan esce dalla settimana più complicata della sua storia recente vincendo a Marassi ed esce padrona del proprio destino. Lo stesso succede alla Roma, che completa la rimonta, quarta vittoria di fila, domina il derby, se vince a Verona in Champions League. Conte ha finito il suo lavoro, perché il Napoli vince a Pisa ed è aritmeticamente qualificato alla Champions League. Il Como si tiene aperta una porticina battendo il Parma, ma soprattutto c'è il dramma sportivo della Juventus, che crolla in casa con la Fiorentina. Oggi sarebbe sesta in classifica e a questo punto è appesa una combinazione di risultati per pensare di tornare tra le prime quattro. Come hai visto il Milan, Mario?
3: Prima di tutto permettetemi di fare complimenti al tennis italiano. Io sono nato praticamente a Foritalico e vedere quello che è diventato oggi dopo tanti anni veramente è l'unica cosa che mi manca di Roma. Io vivo fuori da tantissimo tempo, ma quell'atmosfera lì è bellissima, averlo fatto diventare quello che è oggi è veramente una cosa fenomenale. Complimenti a Binaghi e a tutto il movimento del tennis, perché veramente, veramente se lo merita. Ecco, veniamo al calcio.
0: Servirebbe anche al Milan, sì.
3: Ah beh, servirebbe tutto il movimento del calcio, che insomma, a parte chi vince e chi perde, insomma, è in un momento un po' di depressione in Italia. Speriamo che, insomma, se cambi qualcosa, ecco,
0: sì.
3: Poi, ecco, cose
0: il Milan si è tirato
3: dirsi
0: un po' fuori, sì.
3: Il Milan, insomma, ha fatto un'impresa oggi, no? Dopo aver buttato via tantissime occasioni, e, specialmente quella di domenica scorsa, insomma, io avevo pronosticato che tra quelle che mancavano alla fine, la vittoria oltre l'ultima, che insomma doveva essere la più facile sulla carta, vedremo poi se lo sarà. Quella di Bergamo, quella contro, cioè, contro l'Atalanta, doveva essere in casa con l'Atalanta doveva essere la più facile, invece l'ha mancata. E quella Genova è stata invece una partita vera, difficile, e il Milan l'ha vinta come la so vincere in questo momento, insomma, aspettando e sfruttando le occasioni che la partita ti può offrire. Qui è stato chiaro un clamoroso regalo della difesa del Genoa.
0: Sì, il gol dell'1-0, però è anche vero, Carlo, no, che nelle scorse settimane anche su regali o avversari che non avevano da spremere il massimo dalla partita, il Milan non era capace di raccogliere nulla. E quindi bisogna dire che anche in questa settimana complicatissima di veleni, di regolamenti, di conti, in qualche modo Allegri è stato capace di spremere tutto quello che poteva da un ambiente, da uno spogliatoio che sembrava un encefalogramma piatto e che oggi ha risposto.
1: Bisogna dire bravo ad Allegri, oggi ha risposto al di là dei regali del Genoa, delle disattenzioni che ci possono essere, ho sentito anche De Rossi dopo la partita. Insomma, oggi era una partita drammatica, io direi, per il Milan, non solo per il contesto, cioè per questa corsa alla Champions, ma per il momento, cioè un momento di diventare un cefalogramma piatto. Quindi oggi io mi aspettavo una risposta, ti dico la verità, tu mi sei testimone, una risposta.
0: Pensavo che i segnali fossero da squadra che oramai non aveva più risorse, non dico fisiche, ma risorse emotive per uscire dal buco.
1: Sono d'accordo, però io mi aspettavo una risposta di questo tipo per fiducia in Allegri, che di questi momenti ne ha vissuti diversi, a differenza dei suoi giocatori, questi momenti ne ha vissuti diversi. Mi aspettavo, e tu mi sei testimone anche in questo, che la Roma da Bologna in poi facesse percorso netto, quindi 3 punti alla volta, compreso quello di oggi. Ovviamente non mi aspettavo quello che è successo alla Juventus.
0: Ne parliamo poi perché approfondiamo, perché è qualcosa che sorprende molto e probabilmente rimette anche in discussione il futuro. Il futuro del Milan invece che è in discussione per definizione, Mario, prescindere da quello che è il finale importantissimo ovviamente di questa stagione, no?
3: Innanzitutto forse non volevo sminuire io, ecco, la vittoria del Milan, cioè nel senso che come messo il Milan oggi vincere questa partita è stata una cosa molto molto difficile.
0: Ma ci sarà un motivo per cui Allegri in 11 stagioni che ha chiuso in panchina o quasi, perché gli sono mancate le ultime due partite con la Juve quando è stato superato ed è stato esonerato dopo la finale di Coppa Italia, 11 volte sul campo si sia qualificato, no?
3: Certo, no, nel senso che ha sfruttato per andare in vantaggio, per la partita, che è quello che serviva a una squadra che fa fatica ultimamente a far gol, è un errore clamoroso dell'avversario, altrimenti fino a quel momento ci stavamo un po' addormentando tutti a vedere la partita a prescindere dall'importanza della stessa, però non ci aveva offerto emozioni, quindi ha saputo sfruttare l'occasione, cioè non ha offerto occasioni a sua volta e ha sfruttato l'occasione che gli avversari gli hanno fornito. Venendo invece all'altra questione, sì, insomma, quello che abbiamo visto in settimana, abbiamo sentito più che visto in settimana sul Milan, un po' ci preoccupa tutti, perché insomma noi tutti vorremmo che solidità, continuità nell'ambito delle scelte e quanto altro, di modo che insomma poi si vince o non si perde, o si perde, lo sport insomma non è mai facile, e insomma volevo dire il Como sta facendo delle cose incredibili, ho sentito le dichiarazioni di Fabregas, no? Sì, avranno anche speso tanto, loro vogliono un po' sminuire, ma non è quello, però anche spendendo tanto a volte non si riesce a fare.
0: Speso tanto, non speso tanto, oggi ho sentito Fabregas
3: esatto,
0: dire che
3: esatto esattamente,
0: che aveva fatto però la collezione dire, dei punti all'S Lunga, non è così,
3: esatto, non è così, però anche spendendo tanto, sì, anche spendendo tanto a volte si va incontro a clamorosi fiaschi, sì,
0: sì. E, ma insomma, non è una colpa aver speso tanto, è una colpa aver speso tanto,
1: ma ci mancherebbe, anzi venissero quelli che spendono tanto nel calcio italiano. Però Mario, oggi il Milan ha giocato una partita seria, cioè io ho rivisto il Milan con la faccia dei giorni migliori, ho visto una squadra che sono stato molto attento alle scelte di formazione di Allegri, perché mi aspettavo che buttasse dentro quelli di cui si fida, ho visto Modric in panchina fare l'ultra, insomma oggi il Milan c'è stato e non ho dubbi, ci sarà anche domenica prossima con il Cagliari, ed è questo che ti dico, mi aspettavo, cioè quella faccia lì del Milan, questo sì.
3: No, ma sicuramente il problema è che davanti fa una fatica bestiale a far gol.
1: Questo storicamente, cronicamente.
3: Certo. No, cronicamente, cioè cronicamente dal girone di ritorno abbiamo avuto un'involuzione davanti per i quattro attaccanti, insomma, motivi sono tantissimi, quindi con questa difficoltà ogni partita è in bilico, no? Se tu fai così tanta fatica a far gol, a prescindere dal valore dell'avversario, che insomma è sempre decente in Serie A, e tu non, insomma, non riesci ad ammazzare nessuna partita, e tutte le partite può arrivare la sorpresa. Quindi il problema di questo Milan, grosso il problema è questo qui. Poi insomma ci può essere qualche partita fatta male, eccetera, però il problema è che se tu non fai gol, tieni sempre l'avversario vivo.
0: Hai la sfera di cristallo, Mario?
3: Cioè, in che senso?
0: No, non hai la sfera di cristallo, ma hai un po' di esperienza, un po' tanta. La domanda secca è questa: la partita di settimana prossima con il Cagliari, che adesso diamo tutti per scontata, è una trappola o no? O il Milan è guarito?
3: Dipende molto dal fatto se il Cagliari arrivi o meno con la salvezza, no? Che è quasi sicura, ma non oggi è ancora certa oggi, quindi sì, basta un punto se gli altri vincono, sì. Quindi insomma, se il Cagliari arriva salvo, sinceramente fuori casa, la partita dopo la salvezza, che il Cagliari possa essere pericoloso sarebbe una sorpresa, però appunto il fatto che tu non riesci a spaccare la partita con vincendo facile, rischi che l'episodio ti può sempre inguaiare, quindi bisogna viverla tutta, anche quella secondo me di partita.
0: Così è, ciao Mario, grazie.
3: Ciao Mario. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, ciao ciao.
0: Andiamo un attimo a San Siro a farci raccontare da Dario Ricci cosa sta succedendo sul campo.
2: Sono arrivati la Coppa Italia e lo scudetto, che verranno adesso consegnati alla squadra. La squadra che viene chiamata giocatore per giocatore sulla tribuna della premiazione, montata sul palco della premiazione che è stata montata al centro dello stadio. Nome dopo nome viene osannato dall'intero San Siro. Oggi 80.000, tutti esauriti, e buona parte appunto poi si aggregherà al corteo di cui dicevamo. Fischi per i vertici della Lega Calcio, pur presenti chiaramente, ovviamente, giusto che sia, per questa premiazione, insomma vertici che alla fine sono riusciti a zizzagare in queste due settimane di fuoco tra Milano e soprattutto il Foro Italico. È anche questa l'occasione per tributare un addio a alcuni protagonisti di questa rosa vincente, sicuramente Matteo Darmian, che oggi ha giocato titolare, è stato sostituito dopo circa un'ora, molto probabilmente, chissà, anche Ian Sommer, il portiere protagonista anche di questo titolo, chissà, qualche altro giocatore un po' in là con l'età, mi viene in mente Francesco Acerbi, ma insomma è un po' tutto da vedere, anche se, come sappiamo bene, il presidente Marotta ha preannunciato un ringiovanimento della rosa, sempre all'insegna ancora più accentuata, direi, del Made in Italy.
0: Sì, che si è scoperto essere la spina dorsale dei progetti che vincono, ma non si è scoperto con l'Inter, valeva anche per la Juventus, dei 9 scudetti consecutivi. And counting, restiamo collegati anche con San Siro, parliamo un po' della Roma a proposito di stadi caldi, di mezzogiorno di fuoco, di derby all'Olimpico, che più o meno sul campo ha detto quello che ci aspettavamo, cioè che la Roma in questo momento è più forte, più completa, più motivata della Lazio, e fuori, fino a prova contraria, non è successo nulla.
4: ci sono due persone che oggi in Italia sorridono più di tutti. Una è a Genova, è Massimiliano Allegri, l'altra ci ascolta dalla zona interviste dello Stadio Olimpico, è Giampiero Gasperini. Insomma, oggi sorridete voi,
5: Oggi sì, speriamo di sorridere domenica, però perché mancano ancora 90 minuti, che fino a che non arriviamo al traguardo, e quindi bisogna stare attenti.
6: No, vabbè, ha ragione Max, abbiamo 90 minuti ancora da giocare. Un campionato straordinario, bellissimo, perché tante squadre così in pochi punti. Siamo tutti giustamente felici perché sappiamo che domenica dipende da noi. Abbiamo una settimana per concentrarci e realizzare entrambi un traguardo che insomma era quello che volevamo a tutti i costi. Bravo Max, bravo.
0: Jacopo Savelli, ciao.
7: Ciao, buonasera a tutti.
0: Oh, intanto ci confermi, ciao, che Jacopo, è filato tutto liscio all'Olimpico dintorni, sì.
7: Tutto liscio, sì, sì, anche perché ovviamente abbiamo visto tutti, mezzo stadio era vuoto, comunque tutta la parte laziale era vuota, non sono stati segnalati incidenti nemmeno fuori.
0: Quindi si poteva giocare serenamente in contemporaneità calcio e tennis, adesso lo possiamo bollinare al di là di ogni giustificata prudenza. Mi ha molto colpito nel post partita una frase di Gasperini che ha detto: abbiamo attraversato pochissimi momenti difficili, addirittura il 3-3 con la Juventus, che tutti noi da fuori abbiamo identificato come l'inizio di una crisi. Ha detto Gasperini: quel risultato può essere considerato un momento complicato, però in realtà ci ha dato la consapevolezza di avere qualità, cioè che potevamo fare qualcosa che nel girone d'andata non riuscivamo a fare. Poi io faccio il conto, guardo il calendario, la Roma aveva perso una marea di punti dopo quel 3-3. In realtà ci racconta oggi Gasperini che nella sua testa quel 3-3 rinforzava, Jacopo.
7: Ma sai come sono le storie del calcio, no? Poi si racconta, il dopo si raccontano in un certo modo, che se la Roma magari non fosse stata capace di fare comunque quello che va considerata un'impresa, le ultime 6 partite, 5 vittorie, un pareggio, ha rimontato 9 punti al Milan, magari il racconto di Gasperini sarebbe stato diverso, oppure lui realmente la pensa così. Resta un'occasione clamorosa persa, in quel momento la Roma sarebbe andata a più 7 sulla Juve, avrebbe avuto un vantaggio enorme sul Como. Comunque alla fine io condivido quello che sta dicendo Gasperini, la stagione è straordinaria, sarebbe stata molto importante anche solo essendosela giocata fino alla fine, cioè se la Roma non fosse entrata in Champions per un dettaglio comunque non sarebbe stata negativa, così ovviamente cambia tutto e soprattutto ci sono fino a 100 milioni di possibili soldi di Champions da spendere sul mercato, sarà più facile dargli una mano, no?
0: Sì, bisogna sempre passare da Verona, Io rifaccio la domanda che ho fatto prima a Mario Ielpo a proposito di Milan-Cagliari, cioè queste sono partite sulla carta scontate, semplici, facili, fortunatamente nessuno regala nulla e lo abbiamo imparato in questo finale di campionato ed è così da qualche anno. Va considerata, Jacopo, una trappola Verona-Roma?
7: No, ma tutte queste partite di fine stagione, come le abbiamo viste, sono diventate delle trappole, no? È stata una trappola Juve-Verona, è stata una trappola Juve-Fiorentina, è stata una trappola Sassuolo-Milan. Sì, è un'insidia, dico solo questo, però insomma la Roma ha fatto una rimonta che un mese fa non solo era improponibile, qui a Roma la cosa che girava era la Conference League, che la Roma avrebbe fatto la Conference, cioè voglio dire, se dovesse buttare tutto via a Verona l'ultima giornata, insomma sono cose del calcio, sì, sarebbe un suicidio sportivo, sì. Succedono.
1: Magari con Gaspo un po' meno, Jacopo, perché mi sembra che questa squadra non, cioè 90 minuti da giocare, bravi tutti con l'atteggiamento, però mi sembra che con Gasp siano sintonizzati tutti sulla stessa onda, no? Dato che parliamo per radio, quindi mi sembra che questa Roma offra sufficienti garanzie per dirti che può fare 3 punti a Verona in una domenica per il Verona malinconica, lasciamo stare tutto quello che può essere per il pregresso, per la rivalità eccetera eccetera, però insomma mi sembra di poter dire che oggi abbiamo le idee un po' più chiare sulla corsa Champions, salvo complicazioni.
7: Sì, tra l'altro la Roma secondo me ha finito il campionato in crescendo, al di là del fatto che oggi è stata una partita complicata, no? Perché tatticamente molto imbrigliata, la Roma ha scelto di giocare con 2 punte, poi Dybala girava a largo, quindi Malen aveva 2 marcatori, uno dei quali Ghila particolarmente aggressivo, anche se in modo corretto, no? Però ho avuto la sensazione che la Roma giocasse un po' al gatto col topo, cioè consapevole della superiorità, non ha nemmeno pressato tanto, non andava a recuperare, ha quasi aspettato il momento per colpire, poi su quel gol costruire la partita. E mi sembra una squadra che è partita con una grande difesa, non bene in attacco. Quando è arrivato Malen, che è un giocatore straordinario, paradossalmente affaticato per un po', cioè migliorata in attacco ma prendeva un sacco di gol. Questo finale di stagione mi sembra la sintesi di quello che Gasperini voleva diventasse questa Roma. Non è ancora perfetta, però il finale di stagione fa assomigliare questa squadra molto alla sua Atalanta. Ci siamo quasi arrivati. È una questione di qualità. È una questione di qualità.
0: Sì, sì. Sarà curioso se a Verona la Roma dovesse completare il lavoro, vedere che cosa sarà l'anno prossimo con la forza economica dei Friedkin, supportata anche dalla partecipazione alla Champions League con tutto quello che significa, e quindi l'avvio veramente di un ciclo che debba inseguire meno le urgenze di mercato, i vincoli, e abbia la possibilità di liberare le proprie potenzialità. Detto che, ultima riflessione, la Roma ha ricominciato a correre al di là delle ricostruzioni di Gasperini quando si sono chiarite le cose a Trigoria.
1: Bravo, esatto.
7: Sì, questo è fuori discussione. È così, è vero.
0: È anche un po' ingeneroso per chi adesso non c'è.
7: No, ma è un dato di fatto, cioè probabilmente si è fatta chiarezza, anche la squadra ha saputo chi doveva seguire, chi sarebbe rimasto, chi era il punto di riferimento. Sono cose che nel mondo del lavoro, voglio dire, questo è calcio, ma noi che lavoriamo in altri ambiti sappiamo perfettamente che di fronte al bivio non si sa mai, non dico come schierarsi, ma alla fine non si sa a chi bisogna andare dietro, no? Qualcuno che ti dice si farà così e un altro che ti dice ma no, io voglio fare in un altro modo. Tutto questo sicuramente sì, è servito.
1: Anche per se me Jacopo rimane... Dicono che la squadra abbia sempre seguito il Gasper, sia sempre stata da quella parte lì.
7: No, ma io di questo
1: lì
7: ne sono sicuro, perché la Roma, voglio dire, alla fine poi facciamo la somma, no? Ha fatto 139 punti in due campionati, ne manca uno, potrebbe chiudere a 142. Secondo me non si fanno per caso, non li ha fatti per caso l'altro anno, non li ha fatti per caso quest'anno. La squadra ha sempre seguito Gasper, però fino a perlomeno al lungo silenzio dei Fritti in seguito alla dichiarazione di Ranieri, il dubbio qui su chi avrebbe vinto c'era.
0: C'è stato. Quindi. Certamente. Va bene, grazie Jacopo.
7: Grazie a voi.
0: Ciao, grazie a Jacopo. Ciao. Savelli. Intanto Jonas Vingegaard ha vinto la nona tappa del Giro d'Italia, quella con arrivo a Corno delle Scale, ha vinto con 12 secondi di vantaggio su Felix Gall e una manciata di più, una trentina, su Davide Piganzoli. Resta in maglia rosa il portoghese Alfonso Eulalio, è più staccato Giulio Pellizzari, che oggi ha pagato dazio. Sta pagando dazio anche Jannik Sinner, che ha subito subito il break da Casper Ruud, 2-0 per il norvegese che ora va al servizio. Sinner un po' in difficoltà in questa prima parte della finale di Roma. Ci fermiamo un minuto e torniamo e parliamo della Juventus, oltre a continuare a seguire la finale degli internazionali.
8: Non telefono, non chiamo.
9: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
10: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
9: Ecco, bravo mister.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Sa

0: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: Tempo in diretta.
2: Residue precipitazioni sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere nelle prossime ore, ma tempo asciutto praticamente ovunque. Domani in mattinata avremo cieli irregolarmente nuvolosi o coperti al centro-nord, con rare precipitazioni e comunque a carattere piuttosto irregolare, possibili soprattutto sui rilievi e sulle aree interne del centro-sud. Col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità temporalesca, ma con fenomeni più probabili sempre sulle aree montuose e interne del nostro paese. Temperature pressoché stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.

cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
2: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.

0: partita della vita.
1: Aspetta. Se cominci così cominci subito male, io te lo dico.
0: Era una partita da vincere a tutti i costi. Sì.
2: Le cose della vita sono altre. Questo fatto che tutto perso, tutto buttato all'aria, tutto finito.
0: Io non ho detto questo.
2: È questo già l'inizio, che è la cosa sbagliata, dove si mettono tutti in prigione tutti quelli che fanno sport e soprattutto quelli che fanno calcio.
3: Non mi ha convinto Spalletti e non so se ha convinto Massimo Zampini. Ciao Massimo.
4: Ciao Max.
5: Ciao Giovanni, buonasera a voi. Ciao.
3: Non so se ti ha convinto come è iniziato, come ha finito. Insomma, il tema è che la Juve oggi è sesta in classifica e settimana prossima è appesa più ai risultati delle altre che al suo, tra l'altro tutt'altro che scontato, perché gioca il derby in casa del Torino e quindi deve vincerlo, deve sperare che Roma e Milan facciano qualche regalo. E complessivamente dall'idea di aver buttato via una stagione oggi in altri passaggi per responsabilità sue.
5: Allora, non c'è dubbio, e al di là delle frasi di Spalletti, sai, è sempre difficile poi per chi fa sport magari ammettere che quando le cose vanno male sia tutto finito, però è evidente che l'obiettivo fosse quello. Poi se tu lo chiedi a me, tu lo sai, due cose. La prima, che io il fatto poi di mettere in discussione ogni volta l'allenatore da X anni, e tu lo sai, sì, alla sì, Juve, sì, che è l'unico che paga, è sempre l'allenatore, oppure comunque io personalmente non l'apprezzo in questo senso. Ti può criticare, e come Spalletti, come tutti gli allenatori si possono criticare, abbiamo criticato anche l'ultimo giorno di ritorno di Allegri, tantissime cose, al di là di Motta, voglio dire, che non ha proprio funzionato mai, però si può criticare anche lui. Però chiedi a me, ma allora tu vorresti ripartire con un altro? No, e non è questo. L'altra cosa che ti dico, che non mi piace comunque, te l'avrei detta pure ieri, è che a me sta corsa per la Champions League, questo fatto che se arrivi quarto poi c'è quasi la festa, perché magari ti danno il rigore di Locatelli a un quarto d'ora alla fine a Venezia, e allora l'anno dopo vai a fare una Champions, ti arrivano i soldi, e i soldi in buona parte li butti, e la Champions che fai è una Champions piuttosto mediocre, e l'anno dopo è la stessa cosa. E a sto punto, forse, ti dico la verità, tocchi un po' il fondo, tra virgolette, e vediamo se c'è una sveglia che ci risveglia un po'.
3: Sì, detto che Elkan la pensa diversamente, e non ha tutti i torti.
5: Succede.
4: No, vabbè, che la pensi diversamente. Questo è un pensiero che è noto, abbastanza diffuso tra la gente juventina, meglio fuori dalla Champions che una Champions di basso livello, di basso grado. Però al di là di farla o non farla, cioè che ballano sono i quadrini, quindi che balla il futuro, e quindi io penso che sia sempre meglio farla, sia sempre meglio entrarci.
5: Certo.
4: Poi è chiaro che magari Spalletti no, anche se ricordiamo il suo contratto sembrava legato a quello della alla qualificazione Champions, cosa che non è avvenuta, e Spalletti è stato giustamente rinnovato. Però potrebbe così

0: esserci una ridefinizione dell'organigramma societario, la prendo larga, perché nelle ultime due stagioni con una gestione e con l'altra la Juventus ha fallito. Ma
1: sì, anche cambiare l'amministratore delegato ogni sei mesi non è salutare.
2: No, certo. No, ma esatto, no, voglio chiarire, io pure guardando la partita speravo che la Juve segnasse o comunque che vincesse, non è che io abbia detto così, però è da un po' che io penso, sento che c'è qualcosa che va un po' svegliato, secondo me è un ambiente, tutti noi, io in primis, un po' anestetizzato, anche dal fatto che gli anni neri finiscono al quarto posto e uno dice, oh, ma nell'insieme dice che tragedia è, non stai vincendo per qualche anno, e invece c'è qualcosa di più, cioè la Juve ha perso negli anni un po' di identità, il tifoso non sente una guida, non c'è una voce, non c'è tante cose che secondo me non funzionano, e in questo senso quindi il risultato sportivo chiaramente non raggiunto, perché in questo caso nessuno potrà dire che è raggiunto, secondo me ci mette un po' alle strette, qua qualcuno deve rispondere, poi anche qua come dice Giovanni,
1: sì,
2: per me pure là qualcuno dovrebbe spiegare meglio il processo di scelta dei vari dirigenti, tutto il resto, e quello secondo me è il vero tema. Poi è chiaro che cambiare ogni tre mesi, cambi Tudor perché non ci credevi e l'hai tenuto non so perché, cambi il direttore, l'amministratore delegato perché dopo un po' non ti ha convinto, cioè forse cambi Open Day David perché non ti piacciono, allora le scelte forse vanno fatte meglio prima, cioè, no?
1: Aspetta, perché vado un attimo a San Siro perché dovremmo essere arrivati al momento della premiazione. Dario Ricci.
3: Sì, proprio così, Giovanni, medaglia al collo di Capitan Lautaro Martinez, boato di San Siro che sentite in sottofondo, eccolo il toro che bacia la Coppa Italia e la solleva al cielo, e il boato dello stadio per questa splendida stagione nerazzurra, un doblete che, lo ricordiamo, mancava da 16 anni, eccola la Coppa al cielo. Coriandoli d'ordinanza, doblete che mancava da 16 anni, poi certo si potrà dire che a proposito di Champions si poteva far meglio, ma intanto è l'Inter che fa festa con una splendida accoppiata. Qualche fotogramma dall'ufficio facce che ha scandito questa primo segmento di questa grande festa, ci sono stati anche qualche sorriso tirato, seppur di diverso significato. Mi viene in mente di raccontarvi quello di Davide Frattesi, ancora una volta comprimario, lui che era arrivato all'Inter sulla scia di una grande annata al Sassuolo, di un'esplosione in nazionale, e che anche questa volta, anche con Chivu, così come era stato con Simone Inzaghi, non è riuscito a trovare lo spazio che avrebbe voluto. Sorriso mesto, forse anche per altri motivi, sicuramente quello di Eric Mkhitaryan, che probabilmente è al passo d'addio in nerazzurro, e chissà, forse anche col calcio, da quello che ci aveva fatto intendere nelle scorse settimane, anche se poi certe giornate come quella che sta vivendo oggi l'Inter possono scuotere anche i cuori e le menti più decise.
1: Sì, e soprattutto la stagione di Mkhitaryan ti racconta che non può certamente più essere titolare di una squadra che ambisce ad essere vincente, ma nei 25 ci può stare serenamente. Allora io direi di salutare Dario Ricci, di lasciarlo al resto dei suoi impegni domenicali di redazione. Ciao Dario, grazie.
3: Grazie, ciao, a voi, grazie Giovanni.
1: E l'Inter adesso finirà di festeggiare a San Siro per poi avviare la sua parata per le vie del centro di Milano verso Piazza Duomo. Stagione trionfale, con la macchia della Champions League andata non benissimo, ma mettersi a raccontarlo adesso si fa la fine di Cardinale, che ha, per giustificare il Milan che va un po' così, ha parlato di arrivare in finale e perderla 5-0. Oggi Marotta gli ha risposto, diciamo in maniera un po' scherzosa. Massimo, ti tengo ancora per un minuto, c'è il traffico, perché poi andiamo avanti a sviluppare la crisi della Juve.
4: Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Strade in diretta.
5: Buon pomeriggio, segnalo traffico bloccato per incidente sulla A22 del Brennero nel tratto compreso tra Affi e Verona Nord in direzione Modena. Code per incidente sulla tangenziale est di Milano tra la statale 9 via Emilia e piazzale Corvetto in direzione della A4. Sulla A4 code per incidente in direzione Torino tra la barriera di Milano Est e Cormano. Ancora sulla A4 code per incidente in direzione Milano tra Dalmine e Seriate. Traffico molto intenso sulle autostrade che conducono ai confini di Stato con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia per la fine del ponte dell'Ascensione, festività che

0: Siamo in debito di un aggiornamento anche dal Foro Italico. Ci eravamo lasciati con il break di Casper Ruud nel secondo game, break che Sinner ha restituito immediatamente nel terzo. Poi si è andati on serve 3-2 Ruud, servizio Sinner 15-0, partita equilibratissima questa finale che si sta giocando da una manciata di minuti al Foro Italico. Torniamo invece sulla crisi della Juventus, 800-24-00-24. Se volete prenotarvi con Massimo Zampini, mi ha un po' colpito però quella frase di Spalletti che ha detto in settimana: voglio parlare con Elkan, il primo a mettersi in discussione deve essere il sottoscritto, se questo è il prodotto e il livello che abbiamo messo in campo. Ora, noi abbiamo dato per scontato mille cose, compreso il fatto che il prolungamento di contratto fosse mettere Spalletti al centro del prossimo progetto sportivo. È chiaro che se ci arrivi avendo fallito l'obiettivo, hai un po' meno margine, hai un po' meno forza, no? Anche nei rapporti interni, io questo immagino, o no, Massimo?
1: Sì, anche se non è che gli altri abbiano trionfato, nel senso, i rapporti interni mi sembra che nessuno sia particolarmente forte in questi anni,
0: ma questo
1: non solo
0: è un problema,
1: stagione.
0: Massimo. Cioè, noi avevamo capito che Spalletti in qualche modo incartava sul quarto posto e avrebbe avuto tutta la Juve ai suoi piedi, fondamentalmente. Un conto è arrivarci senza averlo incartato quel quarto posto.
1: No, ma non c'è dubbio. No, a me sono giorni che lo dico, è molto pericolosa questa. Puntare al quarto posto da ottobre, novembre, è molto pericoloso, che primo c'è l'anno in cui non ci arrivi. E quindi non è che poi quando tu. E a quel punto l'allenatore nuovo che ha fatto i suoi punti, le sue cose, ma alla fine ha sbagliato lui, la squadra, i giocatori, ognuno poi la veda come vuole, le partite finali, e alla fine non ci arrivi e l'allenatore è indebolito, non c'è dubbio. Però io ti ripeto, io non ho la percezione. È chiaro che oggi ci sono tutti arrabbiati anche con l'allenatore, ed è giusto, ci mancherebbe altro, nessuno gode di crediti illimitati. Però secondo me la percezione dello Juventino oggi è un po' di stanchezza di un percorso lungo di questi anni, cioè almeno io lo riconduco a una lunga, non so, una cosa non di quest'anno, di 3 mesi, della partita sbagliata col Verona. La Juve non lotta per lo scudetto da 6 anni, sì. La Juve cambia dirigenti praticamente ogni anno, cambia allenatore ogni 6 mesi, i giocatori spendiamo, uno dice non ci sono i soldi per fare la Champions. Ma 2 anni fa con Giunto ne abbiamo spesi non so quanti, l'anno scorso solo per Zegrova e David, scusami, Openda, abbiamo spesi 65. Cioè, io francamente dico, il momento della competenza, di spendere il giusto, non è questione di soldi. Quindi la Juve deve trovare un'ambizione, però io ve lo dico da tifoso, noi non abbiamo in questo momento, l'ho detto prima, non abbiamo una guida, noi non sappiamo qual è la visione della Juve sulla FIGC del futuro, sul sappiamo chi vota, sappiamo questo, io non so quali siano le, non so niente, cioè Juventino non
0: ma
1: sa
0: io
1: niente.
0: Io penso anche che sia irrilevante, Massimo, chi venga votato in FIGC dalla Juve. La Juve deve mettere in campo un progetto sportivo che sia decoroso, credo, poi dopo che ci sia Malagò o che ci sia chiunque altro a guidare la Federcalcio, se la Juve arriva sesta in questo campionato ci arriva per con le sue mani, non ci arriva perché ce l'ha spinta.
1: Sì, ci arriva con le sue mani, poi per me totalmente con le sue mani, poi chi ha seguito bene il campionato sa che non è che sia stata proprio sempre fortunatissima, ma lungi da me dire che non ci arrivi, perché quel giorno.
0: Sì, però che credo anche che sia Juve, un errore mortale mettersi a discutere se per caso c'è stato qualche fischio arbitrale che ti fa arrivare
1: a sesto. Sono cose parallele,
0: esattamente
1: secondo me.
0: Come chi l'anno scorso diceva che arrivi quarto per un rigorino e l'anno prima, e il problema è più lungo.
1: No, ma io ho parlato solo dell'altro
2: partite,
1: problema.
2: Non lo puoi ridurre così, Massimo.
1: No, 38 partite, di cui alcune sono, ma ripeto, ma non è che il mio tema sia questo. Io vi ho parlato dicendovi che dall'allenatore alla proprietà, alla società, ai giocatori, lo Juventino è esausto da un bel po', quindi io non è che abbia detto ragazzi che vergogna, quando però mi dite non conta nulla nella visione della politica sportiva, nella visione, insomma, secondo me qualcosa conta anche essere al centro del calcio o raccontarci una tua visione che io non conosco, mentre la visione della società precedente io la conoscevo, poi poteva piacervi o meno, la Superlega, quello, il calcio, i problemi. Io non lo so, io adesso cosa pensi la Juve, e nessuno juventino ha parlato, solo Chiellini dopo Inter-Juve, facendo un discorso che è piaciuto molto, generale, non attaccando l'avversario, ma per il resto io non lo so, io vi aggiungo questo pensiero che molti juventini pensano anche, ma diteci qualcosa di juventino ogni tanto.
0: Chiellini sta nella stanza dei bottoni comunque, fino a prova
1: contraria. Vabbè, capito.
2: No, ma è chiaro il discorso.

0: di
1: Massimo Zampini.
0: Poi vuol dire prestarsi a queste, cioè, risposte, certo, vuol dire prestare.
1: No, ma è chiaro il discorso di Massimo Zampini. Vogliamo tornare ad essere la Juventus in campo, ma vogliamo tornare ad essere la Juventus, certo, fuori dal campo? Vogliamo tornare ad essere la Juventus al centro del villaggio? Un centro del villaggio che in questo momento è di altri, e ingenerosamente gli abbiamo fatto sentire la festa dell'Inter. Quindi io, mi è molto chiaro il discorso di Massimo Zampini, cioè la Juventus è stata da grande potenza, adesso è diventata una tra tante,
2: è diventata
1: cosa che storicamente non è il suo ruolo,
2: che non si è abituata mai ad essere. Vai Massimo, poi ti salutiamo.
0: No, vi chiedo, secondo me, se io vi chiedessi bene il pensiero su tante questioni di calcio, non è mica l'arbitro, dei nostri dirigenti, anche bene la differenza di ruoli, secondo me anche voi che lo raccontate tutti i giorni non è facile. Invece la Juve secondo me è sempre stata chiarissima al mondo esterno, e invece ora non lo so, io è un appello che faccio.
2: No, non lo so, io penso che in questi mesi la Juve su questioni di politica sportiva si sia schierata parecchio, si sia schierata ad esempio, faceva parte del gruppetto di quattro squadre che hanno tentato il blitz della Gravina per tagliare a 18 la Serie A, respinti con perdita dalle altre 16, cosa che era ampiamente prevedibile, ma è uscita allo scoperto insieme ad altre tre. Penso che sia uscita allo scoperto chiedendo che passasse la riforma di Gravina per far diventare gli arbitri professionisti, poi la mancata qualificazione al Mondiale ha fatto venire giù tutto, e poi sono successe anche altre cose. Io non trovo la Juventus così imbelle nelle vicende federali.
0: C'è un po' di scollamento, Giovanni, tra la percezione dello Juventus e la società, quello lo segnalo.
2: Sì, ma anche tra la narrazione e quello che succede, ripeto, perché queste cose che io ti ho elencato sono successe, poi dopo magari non sono percepite. Massimo, ti devo salutare perché ho un paio di amici che ci hanno chiamato all'800 24.
0: Ci sentiamo presto.
2: Tanto
0: ciao ragazzi.
2: Ciao. Rapidamente Salvatore da Trani, Alessandro da Milano. Salvatore.
3: Buonasera, grazie sempre a Giovanni, anche se vado sempre contro Giovanni. Chiedo scusi, ti do del tuo Giovanni.
2: No, non c'è problema, basta che sei rapido.
3: Come quando succede una cosa arbitraria alla Juventus, fanno vedere altri episodi uguali, però andavano a favore della Juve. Come mai andavano a favore della Juve? Questi due gol annullati oggi, ma la Juventus non ha perso perché ha perso.
2: Sì. Vai,
3: perché non dite, c'era lo stesso fallo di Bissek contro il Genoa con due mani e non con una mano.
2: Guarda, Salvatore, ti dico cosa penso io. Io penso che sul gol annullato per fuorigioco non ci sia niente di cui discutere, era fuorigioco ed è stato annullato. Mentre ho qualche pensiero in più su quello annullato prima, McKennie, per una spinta che c'è stata, ma probabilmente abbastanza leggera, una mano. La cosa che mi ha lasciato un po' più perplesso è che Massa abbia fischiato prima che si concretizzasse il gol, quindi di fatto ha tagliato fuori la possibilità che intervenisse il VAR, ammesso che il VAR intervenisse. Questa cosa qui mi ha lasciato un po' perplesso e la ritengo un errore. Sul fuorigioco secondo me non c'è nulla da dire, Salvatore, questo è quello che penso dei due episodi di oggi cui tu facevi riferimento. Alessandro da Milano, Alessandro.
4: Sì, ciao Giovanni, ciao Carlo, complimenti per la trasmissione. Ciao. Io concordo pienamente con quello che ha detto Massimo, volevo fare solamente diciamo due precisazioni. La madre di tutte le scelte è stata regalare Giuseppe Marotta all'Inter, perché da lì è finito il ciclo della Juventus ed è cominciato quello dell'Inter, perché praticamente la Juventus non sappiamo nulla della società e non ci sono persone purtroppo competenti. Un presidente che è un presidente diciamo fiscale messo lì quando era successo il discorso delle plusvalenze. Abbiamo un direttore sportivo e un direttore tecnico, cioè voi avete capito che cosa fanno Ottolini?
2: No, noi abbiamo capito benissimo, Alessandro, il problema è che abbiamo anche capito che l'hanno fatto male e quindi probabilmente Ottolini adesso vedremo, ma non è detto che sia un direttore sportivo che abbia il pedigree giusto per la Juventus. Di Comolli si è presentato molto male, vediamo se ci sarà un ravvedimento operoso, e comunque a meno che non succedano miracoli settimana prossima, Toro-Juve e le due partite collegate, sarà comunque complicato perché i conti devono tornare per tutti, anche per la Juventus. Allora, 3-3 Sinner-Rud, ci fermiamo per il GR delle 18, poi quando torniamo il tennis, il Napoli, perché Conte ha quasi detto addio al Napoli, la MotoGP e il Giro d'Italia.
5: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, questo, che parlano bene di tutti.
6: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X e Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e

0: Il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
1: Dai, è perfetto.
2: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda.

0: con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
5: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
6: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
12: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
13: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
14: Ciotte 2 minuti.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Braccio di ferro con la Santa Sede, le Lefebvriani confermano le ordinazioni di nuovi vescovi nonostante l'alt del Vaticano. Medio Oriente, un drone causa un incendio vicino a una centrale nucleare negli Emirati e Netanyahu parla con Trump sulla situazione in Iran. Tennis, Sinner in campo a Roma contro Ruud, Bolelli e Vavassori conquistano il trofeo nel doppio. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Continua il braccio di ferro dei lefebvriani tradizionalisti con la Santa

0: della cerimonia di consacrazione episcopale annunciata dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X, comunicano i lefebvriani, si terrà come previsto il 1° luglio nel prato di Écon, proprio nel luogo in cui furono celebrate le consacrazioni del 1988 dall'arcivescovo Marcel Lefebvre. Un annuncio fatto nonostante il Vaticano abbia fatto sapere nei giorni scorsi che questo sarebbe considerato uno scisma, con la conseguenza della scomunica. Questo evento storico riunirà quasi 15.000 fedeli, oltre a circa 1.300 sacerdoti, monaci e suore provenienti da tutto il mondo, fanno sapere i tradizionalisti che hanno aperto un apposito sito con tanto di countdown. Medio Oriente, le autorità di Abu Dhabi sono intervenute in seguito a un incendio divampato in un generatore elettrico in una centrale nucleare di Barakah, causato dall'impatto di un drone. Non si sono registrati feriti, non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica. Intanto stasera si annuncia un colloquio Trump con Netanyahu.
1: Benjamin Netanyahu parlerà oggi con Donald Trump. Il premier israeliano ha confermato il colloquio col presidente degli Stati Uniti, spiegando che si discuterà di Iran, ma anche del viaggio di Trump a Pechino. Siamo preparati ad ogni scenario, ha detto Netanyahu. Washington, secondo fonti iraniane, avrebbe presentato 5 condizioni per porre fine alla guerra. Tra queste, nessun pagamento di risarcimento per la guerra all'Iran da parte degli Stati Uniti, il ritiro e la consegna agli americani di 400 chili di uranio arricchito. L'Iran a sua volta avrebbe proposto 5 condizioni, tra cui la fine della guerra su tutti i fronti, in particolare in Libano, e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Una situazione dunque di totale stallo, mentre le autorità di Abu Dhabi dichiarano che un incendio causato da un drone è divampato in un generatore elettrico all'esterno della centrale nucleare di Barakah. Segnali di instabilità nell'area medio orientale, dove però si riscrivono anche nuovi equilibri. I media iraniani riferiscono che il presidente del Parlamento Ghalibaf, centrale nei colloqui con Washington, avrà il compito di coordinare i rapporti strategici tra Iran e Cina. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è appena arrivata in redazione la notizia che il colloquio fra Trump e Netanyahu c'è stato. Gli aggiornamenti nei prossimi GR24. Il presidente della Repubblica Mattarella, insieme alla premier Meloni, in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara, dove sono state ricoverate due donne, per poi recarsi all'ospedale di Bologna, dove si trova una coppia con la donna in gravissime condizioni. In chiusura la pagina sportiva con Giovanni Capuano.
2: Sì, partiamo dal tennis. In corso la finale maschile degli Internazionali d'Italia. Siamo nel primo set 4-4 tra Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud. Una domenica che ha già visto il successo storico per la prima volta della coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio 7-6, 6-7, 10-3 nel super tie break contro lo spagnolo Granoyes e l'argentino Ceballos. Poi la MotoGP ha vinto di Gian Antonio a Barcellona davanti ad Aldeguer, Bagnaia e Bezzecchi. Mir, che era arrivato secondo, è stato penalizzato. È stata una domenica drammatica con due brutti, terribili incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez e Zarco, entrambi in ospedale. Arrivano però notizie confortanti. Il Giro d'Italia, con l'arrivo a Corno delle Scale, ha vinto il danese Vingegaard. La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. E poi il calcio, in corso da 5 minuti Atalanta-Bologna, 0-0 il parziale. Il grosso della 37esima giornata c'è stata all'ora di pranzo. Le 5 partite con squadre coinvolte nella volata Champions League: si è qualificato il Napoli, che ha vinto 3-0 a Pisa. In questo momento sarebbero in Champions League la Roma, che ha battuto 2-0 la Lazio, il Milan, che ha espugnato Marassi 2-1, fuori la Juventus, che è stata battuta in casa 2-0 dalla Fiorentina, il Como ha vinto 1-0 con il Parma, ricordiamo anche l'1-1 di Inter-Verona, in corso la festa per il 21esimo scudetto dei nerazzurri. A te.
0: Grazie a Giovanni Capuano, è tutto, ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 delle 19:00.

0: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh.
4: Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera, quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
7: Arr. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Seconda ora di tutti i convocati weekend 800 24 00 24. Abbiamo ancora tantissime cose di cui parlare, a partire dal tennis, che porta buone notizie dal Foro Italico, perché Jannik Sinner ha conquistato il break nel nono game e dunque dopo il minuto di riposo andrà a servire sul 5-4 e andrà a servire per conquistare il primo set. Si gioca da 45 minuti, Carlo Genta, partita diversa rispetto a tante altre che cui ci ha abituato Jannik Sinner, capace di vincere a Madrid ad esempio contro il numero 3 del mondo Zverev come se fosse un allenamento. Questa invece è una partita tosta, solida, equilibrata contro un avversario che è estremamente pericoloso, ma Sinner almeno in questo primo set sembra centrato, lontano da quello che ha avuto qualche problema con Medvedev.
1: Sì, ma tieni conto, siamo partiti 0-2 con subito il break di Casper Ruud e poi lì ha cominciato a giocare Sinner. Insomma, è umano anche lui, arriva questa finale in casa, un pelo di pressione magari la poteva sentire, però adesso, sciolta quella tensione, mi sembra che abbia cominciato a giocare con un paio di numeri anche da numero uno del mondo.
0: Sì, Jacopo Lomonaco, voce del tennis di Eurosport. Jacopo, ciao, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Ti chiediamo di dare un'occhiata con noi per qualche minuto a questa finale sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella, che immagino si stia divertendo. Sinner ti sta convincendo a pieno, sì.
2: Adesso meglio, è partito appunto male, era un po' contratto, non gli entrava il servizio e Ruud ne ha approfittato, invece lui serviva molto bene, aveva l'80% di prime palle. Nell'ultimo turno di battuta Sinner ha iniziato a ritrovare la prima e secondo me gli ha dato anche fiducia, si è un po' rilassato, si è tranquillizzato e con tre smorzate ha preso il break di vantaggio poco fa. Lo vedo comunque abbastanza tranquillo. Secondo me, quando giochi con un avversario che ti è inferiore e vai sotto di un break, recuperi subito il break come ha fatto lui nel terzo gioco, ti dà molta tranquillità. Ecco, per me è sempre un test quello. Quando il giocatore sfavorito non lo supera, dico vabbè, la grande chance l'ha già avuta.
0: Sì, poi ovviamente non è la partita di un anno fa a Roma che finì 6-0-6-1 senza neanche discussione, è però un Sinner che evidentemente, pur non avendo potuto riposare completamente nella giornata di sabato per colpa di quella coda della semifinale contro Medvedev, sta meglio rispetto al giorno prima. Intanto Sinner che si prende 3 set point perché è 40-0-5-4 sul proprio servizio, perché il sabato, al di là del quarto d'ora giocato, l'ha obbligato, no, a gestire, Jacopo, tutta una routine che di fatto è nemica del riposo.
2: Sicuramente non ti puoi svegliare quando te lo dice il corpo, ma devi seguire la tua solita appunto routine. C'è la tensione perché comunque è vero che sei avanti di un break, però lo abbiamo visto, un punto ed erano già finito il game 4-3. E poi devi tenerlo tu il servizio due volte, sul 5-4 erano 30 pari, non si sa mai. Medvedev comunque ha giocato veramente una buona partita e l'ha messo in difficoltà.
0: Intanto ha vinto il primo set Jannik Sinner 6-4, 49 minuti di gioco, dunque Sinner che è a un set da riportare gli internazionali d'Italia maschili in Italia, impresa che manca da 50 anni, da Adriano Panatta 1976, Adriano Panatta che è stato applauditissimo da centrale del Foro Italico prima della partita, ha fatto gara di applausi con il presidente Mattarella. E complessivamente come vi sembra Sinner in questa fase della stagione? Perché adesso arriviamo al piatto grosso dei suoi obiettivi, che è Roland Garros. Qualche allarme c'è stato, no, in questi giorni, Carlo?
1: Qualche allarme c'è stato in questi giorni, infatti è una cosa a cui ho pensato: cosa farà Sinner dopo questo torneo, perché a questo punto sta riscrivendo il libro dei record, sta riscrivendo il libro dei record, e però l'obiettivo grande è quello del Roland Garros, a cui Alcaraz si presenterà non in buone condizioni. Però io mi immagino questo ragazzo che più volte ha detto, no Jacopo, sono un po' stanco, chiaramente dal punto di vista fisico certo, perché le ha giocate tutte, le ha vinte tutte, ma credo anche da un punto di vista mentale, insomma credo che abbia bisogno di una settimana di vacanza dopo questo, dopo questi internazionali.
2: Sì, indubbiamente, ma non dico sarà una settimana, però almeno credo fino a mercoledì un po' di riposo ci sarà. Alcaraz non sarà presente a Parigi, Sinner è strafavorito, le quote per esempio dei book lo danno più favorito rispetto a quanto non lo fosse Nadal negli anni migliori. Poi ci può essere sempre la partita incognita, come è stato Spizzirri in Australia, come è stato Dimitrov a Wimbledon l'anno scorso, però...
0: No, ma l'incognita è come sta lui fisicamente, favorito. No? Perché su una partita di 5-7...
2: può essere più sulla giornata, tipo venerdì che piove e il campo è molto pesante, lui sicuramente preferisce delle condizioni un pochino più rapide rispetto a quelle di venerdì sera, fa freddo e quindi non ha la sensazione di fare male come gli riesce di solito, però secondo me ha talmente tanto margine su tutti, e lo si è visto anche oggi, erano tre pari con Ruud che giocava benissimo e Sinner che non giocava nemmeno bene e poteva già breccarlo sul tre pari, perché sullo 0-30 quella smorzata sarebbe stata vincente e si è fermata sul nastro. Cioè, secondo me dovrebbe succedere veramente qualcosa di incredibile per far sì che non vinca Parigi.
0: Sì, che è diciamo l'obiettivo grosso di questa stagione, poi chiaramente non si va a Wimbledon per non vincere, se sei il numero uno del mondo, ma anche per come è finito l'anno scorso Roland Garros, c'è un cerchio da chiudere ed è normale che sia così. E quindi insomma è chiaro che siamo qui a cogliere ogni segnale della condizione fisica di Jannik Sinner. Grazie Jacopo. Ciao.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Jacopo Lo Monaco, voce di Eurosport per il tennis. Dunque Jannik Sinner ha conquistato il primo set 6-4 in 49 minuti contro il norvegese Casper Ruud, con tre break, quello di Ruud nel secondo game e quelli di Jannik Sinner nel terzo e nel nono game. Questo decisivo perché ha spedito Sinner a servire sul 5-4 per conquistare il primo set, cosa che poi è puntualmente avvenuta. 800 24 00 24, se c'è qualcuno, microfoni aperti. Adesso parliamo però anche del Napoli.

0: quanta voglia c'è di rimanere anche il prossimo di anno? Incontrerà il presidente in settimana?
1: Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo. Aspettiamo l'ultima partita e poi è giusto che insieme al presidente si dica quello che poi è stato partorito.
0: Quindi voi due avete già deciso di fatto?
1: Ma col presidente è già un mese che ho parlato, quindi che ho già esposto il mio pensiero e le mie intenzioni.
0: Non ci rivela niente oggi, aspettiamo.
1: No, assolutamente.

0: Anche perché mancherei di rispetto anche nei confronti del presidente, perché c'è un'amicizia col presidente e non con la sua famiglia. Quindi proprio in virtù di questa amicizia è sempre bello essere onesti, no? Su tutto e poi vedere, ecco.
1: Questo Antonio Conte, microfoni di DAZN, dopo la vittoria di Pisa 3-0 che ha sigillato la qualificazione alla prossima Champions League per il Napoli. Enrico Fedele, ciao.
2: Ciao.
1: Oh, l'uomo della strada pensa che queste parole siano sostanzialmente un preannuncio di addio, poi gli annunci li deve fare il presidente De Laurentiis, ma la sensazione è questa, no? O hai una lettura diversa?
2: No, io ho la stessa lettura tua. Io nelle varie trasmissioni nelle quali spesso mi invitano ho sempre detto che vivono in un altro mondo quando pensano che non si siano sentiti o parlare. Io che vengo dal mondo del calcio e so queste cose dall'interno, so che sicuramente si saranno già parlati, non so se mi sono spiegato. E quindi questo mi sembra che sia un'anticipazione di quello che lui vorrà dire, però c'è un discorso di fondo, c'è un problema economico grosso. Conte guadagna 7-8 milioni netti, che succede?
1: Bah, le altre volte è successo che ha fatto una buona uscita, ecco.
2: Dovranno, ma che quanto? Sai che De Laurentiis c'ha le trappole in tasca, no?
1: No, lo so, però se io metto insieme i tasselli, un mese fa più o meno sono i giorni in cui De Laurentiis ha detto: se Conte vuole andare in nazionale io non ho problemi, l'importante è che me lo dica in fretta. Evidentemente se lo sono detti, no?
2: E allora stanno giocando a ping pong. La prima volta è stata detta una cosa che è questa, nel senso: se vuole andare non lo fermo, ma dici tra voi, arrivederci.
1: Vabbè.
2: La seconda cosa è stato quando ha messo alla conoscenza di tutti la volontà di Conte che se andava in ritiro non voleva la gente durante l'allenamento.
1: Sì.
2: E Conte c'era rimasto male dicendo che questo è praticamente un qualche cosa che doveva rimanere nel confessionale. Non so se mi sono spiegato.
1: Cioè, non doveva mettergli contro la piazza, certo.
2: Bravo. E poi quando adesso lui, nel momento in cui ha sempre detto io faccio primo, secondo e voglio una squadra per vincere, mi senti? Oggi come oggi, se dovessi accettare solo per fatto economici un ridimensionamento o un ringiovanimento, perderebbe la sua autorevolezza.
1: Sì. No, non sarebbe più Conte, ragazzi. Io non ho mai visto Conte.
2: Non è manco Marchese.
1: Manco Marchese, caro. Quindi questa è una storia che in realtà è scritta da un po'. Ma io mi allungo, è scritta in realtà già dalla scorsa estate. Napoli ha fatto benissimo a portare Antonio Conte, ha fatto benissimo perché c'era da valorizzare ancora un ciclo che non era finito, ma il Napoli per assecondare Antonio Conte ha un po' vissuto al di sopra delle proprie possibilità. De Laurentiis li aveva quei soldi, il Napoli aveva le riserve, ma il Napoli non ha la dimensione per reggere tre mercati di quelli insomma che abbiamo visto, questo intendo io quando
2: ma
1: dico...
2: c'è un altro discorso importante, perdonami, c'è un altro discorso che è importante, che praticamente i soldi che il Napoli prenderebbe o prenderà sicuramente dalla Champions, che sono impegnati, il Napoli deve cacciare 80 milioni di euro, esatto, e te li spiego,
1: i riscatti,
2: 18
1: no?
2: Medaglie sono 40, già obbligo, sì. Cioè già sono diventati obbligo, sì. 44 per Hollywood e 20 per Giovanni.
1: I primi due spesi bene, il terzo non lo so.
3: No, vabbè, però allora il discorso è su Conte.
2: Te lo dico io perché lo sanno tutti, è stato pubblicizzato. Forse ti è sfuggito. Giovanni è venuto con un prestito, con un obbligo al primo minuto della prima partita dopo febbraio.
1: Sì. Sì, ma sono i magheggi di mercato, di bilancio.
2: No, sono i magheggi, questo è il mio mestiere. Sono magheggi, sono artifici bilancistici, certo, per portare il costo all'anno prossimo.
1: Certo,
2: perché
1: certo.
2: Napoli non poteva acquistare i giocatori quest'anno, era l'unica formula.
1: Questo
2: non
1: è...
2: so se mi sono spiegato.
1: Sì, ma questo è, Carlo, vai.
3: Ma no, il discorso allora con Conte siamo

0: al punto cui eravamo l'anno scorso con lo scudetto in tasca. Poi è chiaro che De Laurentiis ti dice, cioè se lui andasse in nazionale sarebbero tutti contenti, no? Sarebbe contento De Laurentiis di liberarsi di un contratto importante, sarebbe contento Conte perché trova già una sistemazione che altrimenti rimarrebbe incerta. Poi io non lo so se effettivamente andrà via, balla un anno di contratto a soldi importanti, conta quelle pretese lì, è chiaro che una stretta di mano e via sarebbero tutti soddisfatti, però Conte si libera dal Napoli, ok, ma Conte che si libera dal Napoli io ce lo vedo con un'altra soluzione in mano, cosa che al momento non risulta.
1: Ma non si discute.
0: E quindi, cioè, cosa fa? Va, sta a casa sua liberandosi dal contratto.
1: Allora ditemi Conte dove potrebbe andare.
2: Però perdonatemi, l'ha fatto, quando lui chiude con l'Inter, il famoso patto di Villa Bellini, salute e se ne va. Lui poi sta fermo fino a ottobre, novembre, adesso non ricordo quando va al Tottenham, ma di sicuro in quella stagione sta fermo. E sale poi in corsa sulla panchina del Tottenham, in parte anche quando va via dalla Juventus.
1: Sì, ce l'ha fatto un'altra volta, è vero.
2: Poi c'è la nazionale, ma la nazionale di fatto arriva un mese dopo e non era prevedibile il mese prima.
1: Non so se fossero 8 milioni di euro.
2: No, beh, all'Inter grosso modo guadagnava quella cifra lì. Conte difficilmente lavora gratis, tra virgolette, ovviamente. Però mi si apre una grande curiosità, perché da un mese quindi De Laurentiis lavora sulla panchina futura del Napoli, è stato bravo a tenere anche questo abbastanza sotto traccia.
1: Senti, De Laurentiis ha due opportunità. Il due opportunità. Uno, che è quello che fa masticare, non tanto amaro, ma magari un agrodolce, è Sarri, il quale ha dei nostalgici. Sì. È dei nostalgici, perché si ricordano il Sarri che faceva giocare il Napoli, degli 83 punti, del gol di Koulibaly, con un'ostinazione che credo abbia cambiato, perché lui prima era ossessionato dalla tattica, pensando che la tattica avesse il sopravvento sul talento dei giocatori. Una volta che è venuto a Torino con Cristiano Ronaldo e ha parlato, ha detto tu sei il nostro astro, quindi ha capito che il calcio è dei calciatori, che se ne dica. Non so se mi sono
0: spiegato. Forse già il Chelsea. Forse l'ha capito già il Chelsea.
1: L'altra... Come?
0: Forse l'aveva capito già il Chelsea.
1: Sì.
0: Ma ti dico, forse l'aveva capito già il Chelsea.
1: Sì, sì. L'altra soluzione per me... E sono convinto che lui ci tenga. Non è un giovane, il Napoli non può tentare, sento dire grosso. Ma Maresca, non so se viene un ragazzo che ho portato io agli albori in Inghilterra al West Bromwich Point quando teneva 19 anni, però credo che se va via Guardiola potrebbe essere il sostituto naturale. Il sogno sarebbe Fabregas, ma va via Fabregas da Como?
2: Sì, mi verrebbe da dire auguri, perché l'anno scorso ci hanno provato in un sacco di squadre a portare via Fabregas dal Como e tutte sono state respinte.
1: E
2: no?
1: Quindi è che Sarri sarebbe la soluzione, anche perché poi c'è un altro motivo di De Laurentiis, il quale ha taciuto per amor del popolo. Però vi faccio fare una riflessione. Il Napoli, vincendo domenica in 7 partite, cioè in 21 punti, ne fa 11. L'anno scorso, su 9 partite, 27 punti, ne ha fatte 13.
2: Quelli finali, certo. Cioè, sono tutti finali.
1: Il Napoli ha avuto 41 infortuni. 41. C'è qualche giocatore che butta calci perché dice che fanno una preparazione troppo intensa che non riescono a recuperare. Parliamoci chiaramente, non un rapporto edilliaco con il reparto dei medici e con altri. C'è sta un poco di buriane,
2: Anche un po' più di un poco, tant'è vero che a novembre Conte è andato sull'Aventino dopo la sconfitta di Bologna, poi è tornato e ha comunque avuto il merito di tenere la barra dritta, perché comunque quando le stagioni poi cominciano a declinare è difficile riuscire a tenerle su, però la stagione non può essere soddisfacente.
1: Ma sai il paradosso poi di questo nostro sport bellissimo, che io ringrazio sempre, è che Conte ha trovato i sostituti quando sono fatti male tutti, no? Chissà cosa avrebbe fatto il Napoli con tutti i giocatori. Ecco cosa ha fatto il Napoli. 5 partite, 5 punti.
2: Sì, 6 partite. Quando sono tornati tutti.
1: E quindi È un paradosso o no?
2: No, no, non è un paradosso, è la fotografia della stagione del Napoli e quindi questa poi andrà analizzata a fondo una volta che si sarà fermate le bocce.
1: Ti do anche l'ultima. Se il Napoli l'anno scorso, quest'anno il Napoli chiude al bilancio a 30 dicembre con 30-35 milioni di rosso. Mi senti?
2: Sì.
1: Non si discute, già è, si sa. Ma aveva fatto delle plusvalenze con Cavara e con Osimhen. Quest'anno i giocatori che tornano dai prestiti non prende una lira. Cioè da Luca, da Lang, da Caius, Rafa Marin torna, non prende una lira. Cioè per poterli dare deve fare salti mortali. E quindi ecco la situazione De Laurentiis, che è un lungimirante sicuramente da un punto di vista economico finanziario, dei punti a tutti, mi segui, si è trovato in questi anni in una situazione, come ti devo dire, come un equatoregno che si trova al Polo Nord. Ma che è successo?
2: Deve ritornare. Ha cambiato modo di ragionare, di approcciare. Poi ripeto, sportivamente parlando, ha fatto bene, ha vinto lo scudetto, ha vinto una Supercoppa italiana.
1: Ma lo scudetto, però... allora scusatemi, lo scudetto è una medaglia.
2: Sì.
1: Ma quello che conta è la Coppa dei Campioni.
2: Sì, sì, sì.
1: Trentesimo tra il primo e il secondo posto, certo. Ci stanno 3 milioni di euro, non è più di tanto. Di bonus.
2: Sì,
1: non
2: sì,
1: è
2: ma difatti in qualche, in qualche modo Conte ha tenuto dritta la barra ed è arrivata alla Champions League col pacchetto di milioni. Ma la verità è che adesso De Laurentiis ha bisogno di rigenerare un nuovo ciclo.
1: Lui ha sempre
2: lavorato così e oggi, dopo essersi permesso 2 anni, diciamo un po' al di sopra o comunque al di fuori,
1: Baldore si trova la tasca vuota.
2: Avrà la capacità di rigenerarsi, lo ha sempre fatto.
1: E guarda che ti dico che ci sono delle voci di interessamenti di tutti, poi il Napoli lo vorrebbero tutti, sai, le solite cose.
2: Sì,
1: oramai
2: sì.
1: Siamo invasi e siamo succubi, noi siamo succubi dei fondi. Prima o poi 12 fondi sono proprietari delle squadre, 12 tra A e B, A e B, 12.
2: Prima o poi capitolerà anche il Napoli, questo ci stai dicendo.
1: Non si discute.
2: Ma non è detto che sia un male, alle volte può essere semplicemente un male necessario.
1: Ripeto, siccome il fondo, tu sai, per i soldi della gente per investirli a breve termine e farli fruttare, il Napoli non è ancora, come ti devo dire, non si è ancora fatto questo passo in avanti, perché il Napoli non ha strutture.
2: Il
1: Napoli sono tre proprietari privati, Torino, Lazio e Napoli, questi sono i tre. La Lazio ha Formelli, il Torino avrà il centro grande Torino, il Napoli non ha né il campo e né un centro sportivo. Quindi
2: è il prossimo passo che deve fare il Napoli, non c'è dubbio. Ti saluto Enrico, grazie
0: ciao. Enrico, ciao.
2: Grazie Enrico. Fedele, intanto l'aggiornamento sulla finale dell'Internazionale d'Italia, siamo nel secondo set, Sinner avanti 6-4, 2-0. Ha già fatto break nel primo game di questo secondo set e questo è un game, il terzo, con al servizio Casper Ruud molto lottato. Sinner ha già avuto palla break, ma Ruud è stato capace di annullarla. È comunque un Sinner che ha preso decisamente il controllo della situazione e il comando delle operazioni. Dunque 6-4, 2-0, 40 pari con al servizio Casper Ruud. Ci fermiamo qualche minuto, quando torniamo andiamo avanti a raccontare la finale tra Sinner e Casper Ruud e poi parliamo della domenica terribile della MotoGP a Barcellona.
3: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Mamma, mi racconti una fiaba?
7: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
6: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
7: Sempre dove stai tu, amore mio.
8: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
9: Con i
5: Taxi. Prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
9: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
17: Quando si parla di furti, la vera differenza non è solo recuperare un veicolo, ma riuscire a prevenire il furto. Con Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, capiamo come questo sia possibile.
18: Nelle flotte, furti, appropriazioni indebite e usi non autorizzati hanno un impatto economico sempre più rilevante. Per questo servono sistemi capaci di individuare segnali di rischio in anticipo. Analizzando il comportamento del veicolo nel tempo, per esempio spostamenti anomali o utilizzo fuori orario, è possibile accorgersi prima che qualcosa non va. È questa la logica di Smart Vehicle Protector di Targa Telematics. Usare dati e intelligenza artificiale per prevenire i furti intervenendo in modo mirato.
17: Scopri come dati, AI e agenti KI possono proteggere meglio i veicoli e prevenire i rischi su targatelematics.it.

0: weekend, ma davvero quando il motorsport ti mette davanti a un po' tutti i pericoli, oggi siamo stati soltanto fortunati. La caduta con Alex è stata spaventosa sinceramente, quindi sapere che più o meno siamo tutti ok, un po' acciaccati ma tutto ok, è veramente un gran giorno per il motorsport, più della mia vittoria.
1: Questa è la sintesi di quello che è successo al Montmeló. Adesso ne parliamo, prima però rapido aggiornamento sulla finale del Foro Italico 6-4-3-1 Sinner con Ruud al servizio 30-0. Sinner che ha avuto palla break nel terzo game, palla break però cancellata da Casper Ruud. Al Montmeló ha vinto Di Gian Antonio, secondo Aldeguer, terzo Bagnaia, quarto Bezzecchi. Ci sono stati due terribili incidenti, ci sono state tre partenze, una serie di penalizzazioni, quella più importante ha tolto Mir dal podio, era arrivato secondo e l'ha fatto scivolare in tredicesima posizione, e Bezzecchi, che pure ha fatto un fine settimana molto complicato ma almeno è rimasto in piedi, a differenza di Jorge Martin, ha 15 punti di vantaggio sul compagno di scuderia nella classifica mondiale. Questo è il conto numerico della domenica per i bollettini medici. Carlo, io ho perso il conto qualche minuto fa. Dove siamo?
2: Guarda, già hai fatto.
3: Ah, scusa. Carletto, Carletto, vai, più di me di sicuro. Dimmi.
2: Allora, ma no, volevo solo dire: hai fatto un discorso numerico, come andava fatto, no? Mancano i bollettini medici, che sono poi quelli importanti.
1: Alex Marquez,
2: dove Alex Marquez è praticamente serrato una clavicola e ha una vertebra, non è che è rotta, un'infrazione che non deve essere operata. La clavicola, chiaro, direi di sì, gli è andata abbastanza bene, sì. Direi proprio
1: è andata di lusso,
2: quindi sì. Sì, ma di lusso, Zarcon non ho notizie ancora, ma è chiaro che anche la sua situazione non è, ha una gamba che è rimasta praticamente sotto una moto, quindi quella aveva dei dolori pazzeschi, urlava come un disperato. Ora vediamo, sarà da operare probabilmente, quindi è andata bene. Guarda, io non ho mai visto una cosa di questo genere, devo dire, poi lascio la parola a Carlo. La prima cosa che mi è venuta in mente è una cosa: la colpa è anche nostra nel senso di chi ha organizzato tutto. Le gare sprint sono quelle che portano al raddoppio il moto mondiale, non sono più 22 gran premi, sono 44. I piloti sono, non possono fare 44 gran premi, non possono correre al sabato e alla domenica in gare che ti bruciano il cervello, contano punti. La Formula 1, che ti può insegnare qualcosa di care sprint, ne fa solo 6. Ha capito com'è? Questo è una conseguenza anche delle troppe gare e troppi sti ragazzi hanno il cervello che è sempre teso a gareggiare. Questa è la mia opinione, poi lascio la parola.
1: Carlo.
3: Ma no, certo, è ovvio, perché gara sprint metà corsa o corsa intera, quando abbassi la visiera, cioè ci metti le stesse cose dentro, hai capito? Quella conta punti, queste contano punti, cioè sono due gare in ogni weekend, ma questo è un discorso che abbiamo fatto molto spesso e molto a lungo, quindi questo, tutto questo è sacrosanto. Raddoppia l'impegno, raddoppia il rischio, perché non è questione di metà corso o di una corsa intera. Quello che è successo oggi, grazie a Dio è andata bene, perché si parla di qualche osso rotto, ma ci siamo spaventati tutti. Ma questo è, anche questo fa parte del gioco, e Carletto lo sa meglio di tutti gli altri. È stata una corsa strana, una domenica strana, venata da tutta questa paura che ogni tanto succede nel motorsport, perché è un elemento che fa parte del gioco. E poi, se vogliamo guardare alla gara, insomma, è anche una corsa che ha avuto un risultato strano, perché rimette in discussione tante certezze che fino a ieri o l'altro ieri avevamo.
1: Carletto.
2: Secondo me è una gara da non considerare, cioè a me quello che ha fatto più paura, ho rivissuto quello che ha rivissuto Valentino, se vi ricordate, IRS, quando gli è volato la moto di Vignales, che se ti ricordi disintegrata, e gli era passata davanti il motore. Oggi abbiamo visto una forcella con una pinza passare a 10 centimetri, a 20 da Di Gian Antonio. Hai visto?

0: delle carene, dei motori, ma ragazzi, oggi è andata, ma c'era proprio Santo Moto, io lo chiamo Santo Moto perché era impossibile. Per il resto, io oggi, cosa vuoi considerare una gara questa? Sono contento per Fabio, perché era in prima vittoria. Sì, io sono contro queste, bisogna rivedere tante cose per il prossimo anno, si è rivisto tanti cambiamenti, anche sulla faccenda delle pressioni, ma come puoi dopo un'ora stravolgere tutta una, soprattutto sì, considerando
1: ci sono quattro penalizzati, quello più diciamo esatto, pesante bravissimo. È Mir, che era arrivato secondo e finito tredicesimo, gli altri sono Fernandez, Rins e Razgatlioglu. Si è salvato Bagnaia, che evidentemente è riuscito sì. a dimostrare e quindi alla fine si è trovato sul podio, e dico per fortuna, perché
0: insomma, e lasciami scusami dire anche una cosa, poi scusa Carlo, poi ti lascio parlare anche la direzione gara. Ma ragazzi, ma i due dovevi tutte e due, sia Raul Fernandez sia Ogura, a penalizzarli. Era la stessa identica cosa. Ha ragione Martin a incavolarsi, a parte che era un compagno di squadra, ma questo non vuol dire. Ma ragazzi, ma con la Nai l'ha buttato fuori, gli è andato dentro in curva, l'ha portato fuori. Questo di Ogura uguale, uno lo penalizzi e l'altro no. Ma dai, ma ragazzi, ma non scherziamo.
1: No, ma è stata una domenica tutta confusa, Carlo, no?
0: Sì.
2: No, ma è stata una domenica. È stata una domenica che è stata segnata dall'incidente di Alex, e è stata segnata poi dalla ripartenza. Insomma, è chiaro che è stata una domenica strana. Però è tutto vero, Carletto. Però tu che ne hai vissuti mille, sai bene che queste cose fanno. E i piloti per primo lo sanno. Ho sentito anche Valentino Rossi dopo la gara. Insomma, ci siamo presi una bella strizza, poi è andato tutto bene, poi queste cose sai benissimo che capitano, Carletto.
0: Ah, ma guarda, ne ho viste anche di peggio, ne ho visto anche appunto. Purtroppo della gente che è morta, lasciamo perdere, è anche molto importante, però io devo dire che bisogna riguardare qualcosina nel regolamento. Anche lì a Barcellona evidentemente è una vita che si dice che c'è una partenza troppo lunga dove arrivi, era già successo ai tempi di Gibernau, ti ricordi quando ha steso il povero Melandi Capirossi, che ha rischiato di morire in due, ma è successo anche 2 anni fa a Bastianini, ti ricordi, che ma anche a Bastianini in partenza, in fondo, cioè, ma è lì, basta mettere la partenza più avanti, cioè, ma bisogna rimettere mano un po' al regolamento se vogliamo fare un campionato. Poi che queste cose succedano, lo sappiamo Carlo, succedono queste nel motorsport, succederanno sempre. Ora andatela a cercare, onestamente no.
1: E sarebbe giusto tenere conto che oggi è andata veramente di lusso, con tutto il dispiacere per Alex Marquez e Zarco, che bene non si sono fatti, e nelle prossime ore capiremo anche l'effettiva diagnosi e prognosi dei loro infortuni. Carletto, ciao, grazie, alla prossima.
0: Ciao, grazie a voi, alla prossima. Ciao.
1: Alla prossima, che è in Italia. Intanto 3-2 Sinner, 30 pari nel secondo set. Sinner ha vinto il primo set 6-4, finale dell'Internazionale d'Italia. Siamo nel cuore del secondo set, con Sinner avanti di un break, quindi insomma con un vantaggio importante. Ruud sta facendo di tutto per restare attaccato alla partita, sta facendo un'ottima finale Casper Ruud, ma fin qui non gli è bastata per mettere dietro Jannik Sinner, che sembra aver recuperato interamente le proprie energie e che adesso va sul 40-30 servizio sul 3-2 nel secondo set. Ci fermiamo il traffico e poi altri aggiornamenti dal Foro Italico, e parliamo della tappa, la nona del Giro d'Italia, con arrivo al Corno delle Scale.
3: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
4: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri SMS vocali al 349-238-6666. WhatsAppatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
5: Strade in diretta.
6: Buonasera, segnalo code per incidente sulla A4 tra Monza e Cormano in direzione Torino, code per un veicolo in avaria sulla A1 direttissima in direzione Bologna tra Aglio e Badia, Code per traffico molto intenso sulla A14 Adriatica in direzione della 1 Milano-Napoli tra Forlì e il

0: Raccordo.
1: Casalecchio, in generale traffico molto intenso sulle autostrade che conducono ai confini di Stato con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia per la fine del ponte dell'Ascensione. È tutto, a più tardi, buon viaggio.

0: Concentriamoci sull'arrivo di Jonas Vingegaard. Oggi si sarebbe anche fatto una giornata relativamente tranquilla giocando in difesa, se magari fosse arrivata la fuga. La Decathlon aveva altre idee, ne ha beneficiato ancora una volta la squadra del repescatore, che va a conquistare su corno alle scale il successo numero 50 della sua carriera.
1: Dunque ha vinto Jonas Vingegaard la nona tappa del Giro d'Italia, quella con arrivo a corno delle scale, con gli ultimi 12 km tutti in salita, quindi diciamo che poteva in qualche modo incidere anche sulla classifica. Così è stato, perché la maglia rosa rimane il portoghese Eulalio, dietro di lui si staglia la figura di Vingegaard a 2 minuti e 24 secondi, poi c'è Gall staccato in una trentina di secondi e Pellizzari è già caduto a più di 5 minuti, 5 e 15, e quindi questa prima settimana del Giro qualche indicazione importante l'ha già data, così come sta dando indicazioni importanti la finale del Foro Italico. Siamo nel cuore del secondo set, 6-4-4-2 Sinner, che dunque ha consolidato il break, e ora sul servizio di Casper Ruud siamo 15 pari. Pier Augusto Stagi, ciao.
2: Ciao Giovanni.
1: Insomma, l'hanno un po' tirato Vingegaard, voleva fare una domenica da relativamente tranquilla, invece alla fine ha dato un colpo ulteriore al Giro.
2: Guarda, sta facendo il minimo indispensabile, lo sta facendo benissimo, però la cosa incredibile è che gli basta proprio aprire il gas lievemente e fa la differenza. Oggi su queste strade, su questa vetta dove ha mosso i primi passi Alberto Tomba, dove ha cominciato la leggenda sciistica Alberto Tomba, devo dire che Jonas Vingegaard veramente ha preso lo ski lift ed è risalito dolcemente, senza neanche sbuffare, e ha fatto la differenza. Non ha voluto forzare la mano perché non vuole la maglia rosa. Dice, ma come non vuoi la maglia rosa? Sì, in questo momento non la vuole, lascia, tra l'altro si sta facendo degli amici, perché chiaramente il Bahrain ringrazia, perché con questo ragazzo 24enne portoghese, Afonso Eulalio, si tiene un giorno in più la maglia, domani fa la conferenza stampa da leader del Giro, quindi si sta facendo degli amici in gruppo. E poi martedì ci sarà la crono, questa crono da Viareggio a Massa, 42 chilometri, credo che lì contenere la forza sarà obbligato. Un pochino più difficile, ma sarà quasi obbligato a fare la differenza, anzi più che altro non è obbligato, è che la differenza nascerà naturalmente. Jonas Vingegaard è lo scalatore probabilmente più forte del mondo, lo scalatore puro più forte del mondo, ha detto di uno che si intende di ciclismo, Tadej Pogacar, ma è anche uno bravino a cronometro e quindi potrebbe a tutti gli effetti colmare il gap e andare in maglia rosa, sempre che lo voglia, perché se poi magari via radio gli diranno Jonas non esagerare, sì, lasciamoglielo ancora per un po', per 30 secondi, sì, gli dà 2 minuti, sì, e rimane, sì, lì secondo a 30, sì, secondi, sì,
1: e aspetta quando è il momento opportuno. Mi dite voi che ve ne intendete di più, se dobbiamo essere delusi dalla prima settimana di Pellizzari, Carlo?
3: Beh, un po', però sì, insomma, se l'obiettivo era quello di dar fastidio a Vingegaard per vincere il Giro, non puoi essere contento. La domanda è, se questo Giro è già finito, come, guardando le corse e sentendo le parole di Pier Augusto Stagi, mi viene da pensare. Quello sì, dopo una settimana sarebbe un po' sconfortante, diciamo.
1: Pier?
2: Carlo, no, Carlo, Giovanni, ascoltatori, sì, tutti, vorrei raccontarvi un'altra storia, però sì, la verità è questa, il Giro è già finito prima che inizi, questa è la verità, e la differenza è abissale. Il cast dei partecipanti è quello che è, Jonas è troppo più forte, quindi o gli viene un accidente, non glielo auguro, perché veramente lo dico non con retorica, ma assolutamente, perché non è giusto, sarebbe assolutamente ingiusto. Lui è il più forte ed è giusto che vinca, però il cast è un po' deboluccio, quindi lui gioca veramente, addirittura lui sta correndo con un filo di gas, perché in testa sì la maglia rosa, ma soprattutto un'altra cosa. Lui è qui ma sta pensando ad altro. Lui sta già pensando a luglio, lui sta già pensando al vero avversario, perché è l'unico che li fa girare gli zebedei, detto come va detto, ce n'è uno al mondo, e quello è il numero uno del mondo, ha una maglia di campione nel mondo sulle spalle, si chiama Tadej Pogačar. Per il resto c'è lui. E visto che se tu metti Jonas Vingegaard, lo porti al Giro d'Italia, ecco, perché un pochino al momento, poi ci smentisce da martedì in poi, comincerà a fare anche il simpaticone, comincerà anche a inventarsi qualcosa per concedersi anche allo spettacolo, come ha fatto Tadej, perché Tadej Pogačar 2 anni fa ha vinto 7 tappe, ma ne ha fatte di ogni. Cioè, ricordiamocelo, io dico sempre,
1: però lui è Pogačar e questo tappa. È Vingegaard, che da questo punto di vista è un ragioniere del ciclismo, ed è un complimento, non è un non è un'accusa.
2: Sì, è così, sono totalmente diversi, sono totalmente diversi, tanto è vero che anche Tadej gli dice: ma Jonas, sei così forte in salita, sei secondo solo a me, ma ogni tanto fai anche qualche classica di un giorno, la Liegi-Bastogne-Liegi è il Giro di Lombardia, se lo vinco io lo puoi vincere anche tu, fallo. No, lui non lo fa, perché? Perché lui è concentratissimo su i grandi giri e poi deve allenarsi a stare in famiglia, perché quello è, e non lo muovi. Io ho parlato in questi giorni con lo staff olandese della Visma Lise Bike e dicono: Jonas è così, lui non vuole neanche più fare i ritiri, lui si allena a casa sua, ormai ha disposto
1: chiaramente
2: prendere o lasciare, lui è fatto così e quindi così lo prendiamo. Tornando alla domanda che tu hai fatto, siamo delusi da Pellizzari? Un po' sì, un po' no. Un po' sì, perché chiaramente ci aspettavamo tanti, comunque e comunque può vendicare, no, perché oggi non è... Un po' no, perché oggi è stato poco bene, ragazzi. Cioè, la verità è che non è che va così piano. Oggi ha avuto dei problemi gastrointestinali e ha medicato come ha potuto, non in maniera anche fin troppo egregia. Speriamo che domani superi bene il giorno di riposo e possa recuperare, quindi guarire in queste ore. Però è chiaro che siamo
1: perché,
2: un po' delusi,
1: perché altrimenti sarebbe un problema se lo perdessimo per strada, adesso al di là della classifica, perché abbiamo ancora 2 settimane di giro da raccontare. Io ti devo fermare, Piero Augusto, perché abbiamo finito, ma tanto nei prossimi giorni ci aggiorniamo. Ciao Piero Augusto, grazie.
2: Ciao ragazzi e buon giro a tutti.
1: Grazie, grazie per Augusto Staggi. Intanto Sinner 6443-3015 al servizio, e andremo avanti ad aggiornarvi nel corso dei notiziari di GR24. Ciao Carlo, a domani.
3: Ciao Gio,
1: ciao domani. Ciao, grazie a Carlo Genta. Io ringrazio anche Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasserre, Paolo Valentino in redazione, Carlo Salvatore, Valeria Bernardi in regia. Domani dopo il GR delle 14 tutti convocati qui, invece torna domenica prossima in diretta alle 17. Ciao.
4: Sono stanco, voglio andare a casa.
5: Mi siete divertiti, però.
6: Saluti!

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come Audi Q5 e-Hybrid e Audi A6 e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba.

0: Alba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Adoro saltare da una pecca all'altra.
3: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
4: Spedisco 1000 pack una alla volta.
3: Io do la password delle caselle a tutti.
5: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
12: Fino a 27 km con un litro,
13: 116 cavalli!
14: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
15: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla Torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
16: Le 19.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Nuove minacce di Trump all'Iran, colloquio telefonico con Netanyahu. Mattarella e Meloni a Modena dopo la giornata di terrore per l'auto sulla folla, scontro Salvini-Tajani sulla proposta leghista di revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Braccio di ferro con la Santa Sede, le Lefebvriani confermano le ordinazioni di nuovi vescovi nonostante l'alt del Vaticano. Italtennis agli internazionali a Roma, in campo Sinner contro Rude. Vittoria nel doppio di Bolelli e Bavassori. Calcio, corsa Champions, Napoli missione compiuta, Arachiri Juve con la Fiorentina. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. Medio Oriente sempre in primo piano, ci sono nuove minacce del presidente americano Trump all'Iran. In un post Trump dice che non rimarrà nulla dell'Iran se non accetterà un accordo, ma facciamo il punto in questo servizio.
18: Trump deve prendere una decisione sull'Iran. Se le ostilità ripartiranno è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare e quanto avrebbe detto il premier israeliano Netanyahu a conclusione della telefonata col presidente degli Stati Uniti Trump durata più di mezz'ora. Washington, secondo fonti iraniane, avrebbe presentato 5 condizioni per porre fine alla guerra, tra queste nessun pagamento di risarcimento all'Iran per il conflitto. L'Iran a sua volta avrebbe proposto 5 condizioni, tra cui la fine della guerra su tutti i fronti, in particolare in Libano, e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Una situazione di totale stallo mentre le autorità di Abu Dhabi dichiarano che un incendio causato da un

0: Il neutrone è divampato in un generatore elettrico all'esterno di una centrale nucleare a Barakah. In questo clima si inserisce anche il crescente ruolo della Cina. Il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, capo negoziatore con gli Stati Uniti nelle trattative mediate dal Pakistan, è stato nominato rappresentante speciale per le questioni con Pechino. Ad aggravare il quadro, la possibilità che Teheran, come scrive CNN, oltre a bloccare le navi in ingresso ad Hormuz, controlli anche i cavi sottomarini che veicolano un enorme traffico internet e finanziario tra Europa, Asia e Golfo Persico. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La questione medio orientale con il blocco dello stretto di Hormuz pone anche una questione energetica. A proposito della lettera della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, nelle parole di Meloni l'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica il campo di applicazione della clausola di salvaguardia nazionale, misura del nuovo patto di stabilità e crescita europeo. Salim El-Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena, Luca Masini, e al PM di turno. Il 31enne, originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino, aveva interrotto le cure psichiatriche. Oggi a Modena, dopo il terrore vissuto per l'auto che è andata contro la folla, la visita del presidente Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni.
2: Grazie per quello che fate. Siete seguiti in questo caso particolarmente, ripeto, dall'attenzione e conoscenza di tutti i nostri concittadini.
3: Un ringraziamento ai medici da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che visita i feriti di Modena insieme alla Premier Giorgia Meloni, ed è qui che incontra Luca Signorelli, colui che ha fermato Salim El-Khoudry, l'attentatore che si è lanciato con l'auto in centro, ferendo 7 persone. Signorelli ha rischiato di essere ucciso con il coltello ed è stato aiutato a bloccare il crudo anche da altre persone, tra cui 2 egiziani.
4: L'umanità c'è ancora. Sì, ho fatto vedere che l'Italia non è morta. C'è ancora.
3: Seconda tappa per Mattarella all'ospedale di Bologna, dove si trova la donna che versa in gravissime condizioni e che ha perso entrambe le gambe nell'impatto. Non mancano però le polemiche, soprattutto per la proposta del leader della Lega Matteo Salvini, che chiede la revoca della
5: cittadinanza. Una proposta di legge che prevede la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati.
3: Una proposta che spacca la maggioranza per Antonio Tajani di Forza Italia. L'uomo di Modena è italiano. Il sindaco Massimo Mezzetti parla di avvoltoi sul corpo delle vittime. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La squadra dei 3 sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo del Duke of York insieme ai 5 sub morti dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia. Continua il braccio di ferro dei lefebvriani tradizionalisti con la Santa Sede. La cerimonia di consacrazione episcopale annunciata dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X, comunicano, si terrà come previsto il 1 luglio nel prato di Econ, proprio nel luogo in cui furono celebrate le consacrazioni del 1988 dell'arcivescovo Marcel Lefebvre, un annuncio fatto nonostante il Vaticano abbia fatto sapere nei giorni scorsi che questo sarebbe considerato uno scisma, con la conseguenza della scomunica. Questo evento storico riunirà quasi 15.000 fedeli, oltre a circa 1.300 sacerdoti, monaci e suore provenienti da tutto il mondo, fanno sapere i tradizionalisti che hanno aperto un apposito sito con tanto di countdown. Conferenze e dibattiti, ma anche ironia e leggerezza al Salone del Libro. Fiorello ha raccontato l'evoluzione della televisione italiana al pubblico di Torino.
6: Ironia e leggerezza protagoniste al Salone del Libro, alle quali sono dedicate una sezione diretta da Luciana Littizzetto, che a Torino ha presentato il suo primo romanzo dal titolo Il tempo della Lala, libro più venduto in Italia nell'ultima settimana. Ironia al Salone anche con Fiorello, che ha raccontato la televisione italiana tra le risate di un auditorium sold out, dal varietà al trash assieme alle grandi trasformazioni del piccolo schermo e alle mancate innovazioni.
7: Alla fine c'è questo duopolio tra Mediaset e Rai, che

0: si rincorrono da almeno 20 anni, 20 anni che si stanno riproponendo gli stessi programmi. Io faccio cose cercando di diversificare. Mi sono messa alle 7 del mattino, voglio dire. Magari dopo questa chiacchierata qualche vertice ci avrà ascoltato e ci licenzierà domani.
1: Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore Torino.
2: E ora l'ampia pagina della domenica sportiva, in apertura il tennis con gli internazionali a Roma. Ci racconta tutto Giovanni Capuano.
3: Sì, sul primo di tre match point che Jannik Sinner ha a disposizione, si gioca da 1 ora e 44 minuti sul centrale del Foro Italico. Sinner è in vantaggio 6-4, 5-4, 40-0 ed è al servizio in una finale che è stata molto equilibrata nel primo set. Nel secondo Jannik Sinner ha preso subito il vantaggio di un break nel primo gioco, ha avuto la possibilità di allungare ulteriormente, ha dovuto però anche cancellare una palla break che Ruud si era costruito nell'ottavo game e che avrebbe consentito al norvegese di rientrare. Sinner, che ricordiamo gioca per conquistare gli internazionali d'Italia che un tennista italiano non vincono da 50 anni, dal 1976. Adriano Panatta, che in questo momento ha un erede, Jannik Sinner, che conquista la finale 6-4-6-4 contro il norvegese Ruud. Per lui 34 vittorie consecutive in un Master 1000, sesto Master 1000 consecutivo. Questo è un record all time e soprattutto Roma è l'ultimo Master 1000 che mancava a Jannik Sinner ed eguaglia in questo Nole Djokovic. A te la linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano. Dal tennis al calcio, passerella scudetto per l'Inter a San Siro che ha pareggiato 1-1 con il Verona, in campo ora Bergamo, Atalanta e Bologna, ma è stata soprattutto la giornata delle 5 partite giocate in contemporanea a mezzogiorno dalle pretendenti a un posto nella prossima Champions League. Linea a Dario Ricci.
4: Buonasera. Il Napoli matematicamente in Champions, la Roma e il Milan a un passo, Como e Juventus non più padrone del loro destino nella volata Champions, ma fa rumore soprattutto il tonfo dei bianconeri. Questa è in sintesi la volata per la Champions scattata a mezzogiorno. Napoli che passa a Pisa per 3-0 con i gol di McTominay, Rachmani e Højlund, si qualifica quindi matematicamente per la Champions. Milan che vince in trasferta a Marassi per 2-1 contro il Genoa grazie al rigore di Nkunku e al gol di Atekame. E a fianco al diavolo, vicinissima alla Champions, la Roma che si impone nel derby per 2-0 con la doppietta di testa di Mancini. Vince anche il Como 1-0 in casa sul Parma con il gol di Alberto Moreno. Fa rumore il tonfo della Juventus, tonfo casalingo. 2-0 per la Fiorentina all'Allianz Stadium con le reti di Ndure e Mandragora nel finale. Juventus adesso sesta e davvero lontana dall'Europa che conta. Questa sera poi si deciderà molto probabilmente la volata a salvezza alle 20:45, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese, Cremonese, con i pugliesi che soprattutto difendono un punto di vantaggio sulla Cremonese impegnata appunto in trasferta a Udine. Per il momento, per la giornata calcistica, è tutto.
2: E in questo momento tra Atalanta e Bologna il punteggio è fermo sullo 0-0. MotoGP, Gran Premio della Catalogna a Barcellona, contrassegnato da due incidenti fortunatamente non gravi con protagonista Alex Marquez e Zarco. Alla fine vince Fabio Di Gianantonio davanti a Mir, Aldeguer, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta l'altra Aprilia di Martin, così a Sky Di Gianantonio.
5: È stata una giornata un po' tosta, tanti alti e bassi. Direi che sono ovviamente contento della vittoria, abbiamo fatto una performance pazzesca tutto il weekend, ma davvero quando il motorsport ti mette davanti a un po' tutti i pericoli, oggi siamo stati soltanto fortunati. La caduta con Alex è stata spaventosa sinceramente, quindi sapere che più o meno siamo tutti ok, un po' acciaccati ma tutto ok, è veramente un gran giorno per il motorsport, più della mia vittoria.
2: Ciclismo, Jonas Vingegaard, grande favorito della Corsa Rosa, ha vinto la nuova tappa del Giro d'Italia, la Cervia Corno alle Scale di 184 km, il danese ha attaccato nel finale in salita precedendo di 12 secondi l'austriaco Felix Gall, terzo posto per l'italiano Piganzoli, gregario di Vingegaard, la maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. È tutto per questa edizione, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Valeria Bernardi, prossimo GR 24 alle 20.
6: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
8: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
12: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
15: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
16: Bentornati a Leoni per Agnelli, chi vi parla, pensate un po', è Manuel Agnelli e senza tema di essere smentito vi annuncio che si parlerà di Iran e diritti umani nel mondo di Manuel.
17: Manuel.
18: Manuel.
17: Manuel.
18: Manuel. Manuel.
16: Il mondo di Manuel.
18: Manuel.
16: Il mondo perfetto.
17: Manuel.
16: Il mondo di Baduel.
18: Manuel.
16: Dove tutti sono Baduel. È con grande piacere che saluto Pega Moshirpur, benvenuta.
17: Grazie mille, grazie.
16: O Pega, come dici tu, si dice in Iran, però vanno bene tutte e due, no?
17: Entrambe, ma... sì.
16: Senti, nonostante la tua giovane età, sei un po' un simbolo della lotta per i diritti umani in Iran. Sei nata in Iran, sei cresciuta in Italia, ti dichiari femminista e antifascista e sembra la scheda del nemico perfetto per i governi di patrioti.
17: Eh sì, perché non puoi essere donna e essere fascista, cioè è uno simoro, quindi chi conosce il fascismo dovrebbe sapere che è proprio antidonna. E io ovviamente sono molto fortunata ad avere comunque una famiglia libera, insomma, nel pensiero critico, nel pensiero politico, e quindi questo poi l'ho esercitato anche in Italia, e che mi porta, insomma, a combattere tanti pregiudizi che sono capitati a me in primis, però poi ovviamente si è allargato anche al mondo dei diritti umani, che non posso sottrarmi dalle mie origini.
16: È bello perché al di là della tua, il tuo coinvolgimento, diciamo, più o meno diretto, c'è una nuova generazione che sta finalmente recuperando la partecipazione, no? La collettività, la partecipazione. Questi movimenti di piazza in realtà sono un segnale meraviglioso e sono... era ora, insomma, che arrivassero. Per quei pochi che non lo sapessero, però, Pega è un'attivista e anche una scrittrice. Probabilmente qualcuno la ricorderà perché ha avuto l'ardire di portare i diritti negati in Iran e le istanze del movimento Donna, Vita, Libertà sul palco del Festival di Sanremo accanto a Drusilla Foer, no?
17: Sì, è stata un'emozione incredibile e non finirò mai di ringraziare Amadeus, insomma, gli autori che vollero quel momento, perché era il momento in cui l'Iran è entrata nei cuori degli italiani, non solo nelle case, quindi era un momento di grande divulgazione. Ecco perché i palchi così importanti hanno anche una funzione sociale, politica, che non è solo ovviamente nella nostra dimensione, ma è proprio globale.
16: Sono contento che tu dica questo, perché molto spesso quando gli artisti si pronunciano su temi di questo genere vengono attaccati da tutte le parti, perché noi dovremmo pensare solo a suonare e a divertire le persone, no? Invece siamo cittadini che hanno diritto di parola, e se si creano un megafono hanno diritto anche di parlare. Anzi, secondo me è un dovere più che un diritto, no? Quello sì. Di parlare di quello che ci succede intorno. Non posso evitare di cominciare la nostra conversazione dalla guerra, purtroppo. Correggimi se sbaglio, ma il mio timore è che mentre l'attenzione del mondo è concentrata sullo stretto di Hormuz, perché lì comunque ci stanno economicamente colpendo in un modo o nell'altro, quindi sono tutti concentrati su questa cosa perché ci toccano il portafoglio, e sul nucleare, quindi stato di Hormuz e nucleare, il regime iraniano internamente sta definitivamente devastando qualsiasi forma di pensiero libero.
17: È verissimo, infatti ci sono ovviamente gli storici, avvocati, avvocate, attiviste che sono in carcere o sono praticamente in fin di vita, e questo è un problema proprio nella storicità della resistenza, della forza civile iraniana. E poi c'è tutta la parte dei giovani che sono stati arrestati nel 2022, che sono stati arrestati nelle scorse manifestazioni del 2025 e gennaio 2026, che ha portato all'arresto di migliaia di persone. Solo in questi ultimi 70 giorni 4.000 persone sono state arrestate con l'accusa di spionaggio, e questo vuol dire automaticamente pena di morte. Quindi ogni giorno noi praticamente sentiamo di ragazzi tra i 20 e i 35 anni che vengono impiccati con questa accusa, e ognuno di loro lascia poi le sue ultime parole dicendo che la loro scelta era consapevole, che erano scese per strada per richiedere la libertà, ma questo non vuol dire che gli altri debbano star fermi, quindi bisogna salvare le altre vite.
16: È una cosa davvero sconvolgente, ma adesso voglio fare il finto ingenuo, ma per spiegare anche un po' ai nostri ascoltatori, ci sarà una parte che è favorevole col regime, una grande parte della popolazione, perché com'è possibile che ci sia una sommossa tale e alla fine il regime rimanga comunque ancora in piedi?
17: Sì, questa è la cosa che molto spesso noi non riusciamo a spiegare fuori. Noi parliamo di una popolazione di 92 milioni di persone, 92 milioni che nelle ultime elezioni presidenziali hanno appena votato il 17%, quindi praticamente nulla. E quel 17% che è attaccato al regime, ma perché mangia da quel regime, certo, che fa parte. Tutto il resto invece no, perché tutto il resto sono appunto donne, giovani, pensionati, agricoltori, minoranze etniche come i curdi, i baluci, che non vogliono più questo regime. Quindi in tutti gli atti di disobbedienza che compiono ogni giorno c'è anche la questione di non andare a votare, perché è l'unico momento in cui si ha una statistica della legittimità del regime, che purtroppo il mondo però non l'ha capito, non l'ha percepito. E quindi sì, noi vediamo delle immagini che il regime trasmette, ma perché è la narrazione dominante, ma c'è tutta l'altra parte che è nel buio.
16: Certamente, e immagino che si siano spenti un po' tutti i barlumi di speranza, no? che si erano accesi dopo gli ultimi movimenti di piazza.
17: Sì, infatti quello che ti dicevo anche prima, cioè io quando sentivo amici, parenti, insomma persone a me molto care, mi dicevano sempre sì, stiamo bene, ma con un tono convinto, no? E invece questa volta quando mi hanno risposto dopo 70 giorni era sto bene, ma parliamo di cose belle. C'è proprio la stanchezza, e ovviamente mi ha ricordato una tua canzone dove appunto il ritornello diceva fingi di star bene, e quindi è questo, no? C'è il io non posso pensare che loro stiano bene, cioè perché loro lo sanno che non stanno bene, però cosa devono fare? Devono vivere, ecco perché sono stanchi, ma è una stanchezza che si trascina, che comunque vuole un po' di speranza, vuole un po' di bellezza.
16: Senti, il regime sta nascondendo la crisi sociale e economica nella quale vive il paese?
17: Assolutamente, infatti tra l'altro i dipendenti pubblici non vengono pagati da più di un mese, e quindi questo genererà sicuramente altro malcontento. 40 milioni di persone quasi sono sotto la soglia di povertà, e è una popolazione che comunque è molto giovane, il 70% ha meno di 35 anni, quindi è un motore forte, è un motore che non si fermerà, ma il problema è che c'è una repressione tale, legittimata anche dalle bombe americane e israeliane, che ha portato a essere un po' più timidi, no, nell'uscire, perché se esci viene automaticamente indicato come spia, come promotore, insomma, contro il regime e non

0: come legittimo cittadino che chiede il suo diritto.
1: Certo, quindi ufficializziamo il fatto che le bombe israeliane e americane hanno fatto solo peggio, perché hanno dato una giustificazione al regime per essere ancora più...
0: Sì, e anche un pesante potere negoziale sullo stretto di Hormuz, che prima non era in totale loro controllo, però adesso lo è. E che da un punto di vista emotivo io lo posso anche capire, perché vivere e nascere sotto il regime degli Ayatollah non è una cosa semplice. I miei genitori hanno deciso di andarsene proprio per non farmi provare quelle esperienze. Però ecco, da un punto di vista emotivo, quindi capisco chi gioiva, cioè praticamente tutti hanno gioito della prima linea del regime che sono stati eliminati, però ha portato a farli rimettere al posto di altri, quindi e poi loro sono passati per martiri, che è la loro più alta aspirazione, perché sono legati a quell'ideologia, e il martirio è il dono più grande.
1: Capolavoro di Trump e Netanyahu, quindi veramente un gran pasticcio. Senti, vorremmo trasformare la tua presenza in un'occasione per far ascoltare musica iraniana. C'è una cosa fondamentale da dire: in Iran, come in altre parti del mondo, ci sono artisti che rischiano la loro libertà e persino la vita per fare musica. La musica fa paura ai regimi, perché è uno strumento di comunicazione molto potente ed è un linguaggio universale. Quindi dietro le canzoni che ascolteremo ci sono delle storie importanti da raccontare. Qual è il primo brano che ascolteremo?
0: Allora, il primo è sicuramente quello di Tomoj Salehi, che è un rapper e anche attivista iraniano, e la sua canzone si intitola Mohanuz Zendei, vuol dire noi siamo ancora vivi.
1: Ascoltiamola.
2: من هنوز زندم، هنو پیغمبر عشقم، هنو اداغ این کشور، شبا پلکه مره رو پلکم. من هنوز سرپام، هنوز یاغی و بیپر،

0: Leoni per Agnelli.
1: Ah, dai ragazzi.
2: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
1: Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
6: Lo rifacciamo?
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
0: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Leoni per Agnelli.
6: Rieccoci a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, siamo su Radio 24, in studio con me c'è Pega Moshirpour, che è un attivista per i diritti umani e

0: digitali e scrittrice italo-iraniana. Abbiamo ascoltato un esempio di musica iraniana, comunque fatta in Iran, e parlando con te ci siamo appunto resi conto che, siccome la musica fa paura ai regimi totalitari ed è un'arma molto potente, i musicisti corrono dei grossi rischi, e non solo dei rischi.
1: Sì, Tomaj per esempio è stato arrestato più volte nel 2021 con l'accusa proprio di propaganda contro il regime, e perché ovviamente le sue canzoni, i suoi testi sono una denuncia verso il sistema, verso la corruzione, verso il malessere dentro il paese. E lui è stato praticamente prelevato da casa sua, portato in luogo sconosciuto, però poi con la pressione mediatica che si è fatta sulla sua liberazione è stato rilasciato su cautela. Ma nel 2022 è stato riarrestato, e questa volta però è stato anche brutalmente torturato, e appena uscito, che noi pensavamo in realtà che fosse morto perché il regime non dava, cioè non lo rilasciava, e invece poi è uscito e ha creato appunto questa musica, appunto dicendo: noi siamo ancora vivi e continueremo.
0: Ed è così per quasi tutti gli artisti, immagino, che vogliono.
1: Sì, anche donne, perché comunque le donne non hanno il diritto di essere prime voci, sono sempre seconde, e quindi chi anche canta come prima voce viene sempre messa, viene bannata o viene arrestata, però loro comunque continuano a cantare, comunque usano appunto le piattaforme digitali per portare avanti il proprio vento di cambiamento, che è inarrestabile.
0: Allora spero che ci siano dei colleghi miei all'ascolto che sentano che ci sono problemi ben più grossi di quelli che abbiamo noi quando apriamo bocca, anche se li abbiamo, per carità, per cui aprire bocca, prendere posizione, secondo me è sempre un dovere degli artisti. Pega, tu hai appena pubblicato il tuo nuovo romanzo che si intitola La casa dimenticata, che ha una trama complessa, diciamo, ma affronta dei temi legati alla realtà dell'Iran contemporaneo. Per esempio, Shadi, la protagonista, appartiene alla generazione Z e si trova ora ad affrontare la guerra.
1: Sì, questo libro nasceva con la volontà di raccontare la forza della generazione Z iraniana che questa volta invece decide di rimanere nel paese e di cambiare le cose con le sue difficoltà e usando il proprio corpo. Però poi nel frattempo scoppia la guerra dei 12 giorni l'anno scorso, e quindi io in realtà voglio raccontare di cosa voglia dire per gli iraniani avere questa guerra perenne dentro, perché la madre, insomma, lei incontra la storia della madre che non aveva mai sentito, di sua madre che appunto era stata aveva vissuto durante la guerra Iran-Iraq, e quindi quegli 8 anni lunghissimi, e che alla fine ha le stesse paure umanamente, no? La stessa paura, ma anche la stessa voglia di vivere, quindi dal fare il caffè, bere il caffè, cucinare, no? Le cose più semplici. Qui noi magari non ci facciamo caso, però sono le cose più belle, perché tu in quel momento stai vivendo. Però poi lei anche affronta il suo passato con la madre, quindi c'è anche una guerra intergenerazionale, quindi questo rompere lo schema del proiettare i sogni dei genitori sui figli, e lei disobbedisce alla madre e continua però questa disobbedienza anche fuori da casa e quindi nella società.
0: E infatti il tema centrale un po' rimane anche la condizione della donna, no? Che appunto le donne sono strette fra la violenza del regime, però c'è anche quella domestica.
1: Sì, e infatti un'altra ragazza che lei incontra nel libro, che è appunto durante la guerra, è Saba, e Saba riceve il suo aiuto davanti a una perché veniva definita pazza da rinchiudere, perché tutte le donne che disobbediscono al marito, al sistema, sono identificate come pazze, isteriche, certo. Quindi devono essere rinchiuse, e lei invece decide di aiutarla e di accoglierla in questa casa dimenticata.
0: C'è questo elemento autobiografico un po' che secondo me vale la pena approfondire un attimo. L'hai accennato prima, però Shadi o Shadi, adesso non, perché lo dico all'inglese, ma magari invece
1: sì.
0: È Shadi.
1: Lei si chiama Farah, la protagonista.
0: Okay.
1: Sì.
0: Okay. E trova in un baule le testimonianze del lavoro del nonno, e attraverso questo materiale scopre un passato completamente diverso, no? Di cultura, libertà, che il regime ha completamente cercato di cancellare. Uh-huh. E

0: chiamava Oro Nero, e quindi volevo citarlo proprio per far rendere conto anche che in Iran non è vero che oggi si è svegliata la popolazione, sono decenni che il popolo porta avanti a suo modo, tramite la scrittura, la musica, il cinema, però è un qualcosa che tutti fanno e purtroppo non stiamo ancora arrivando a quel momento, perché la rivoluzione del 79 era un momento di grande speranza per il popolo, perché voleva una repubblica democratica, però appunto sono stati ingannati da Khomeini ed è diventata praticamente un'autocrazia.
1: Senti, ma al di là dei contatti con gli attivisti come te, no? Come sei tu, quali sono le strategie adottate, diciamo, dagli intellettuali, dagli artisti, dissidenti per sopravvivere al regime?
0: Questa è tosta questa domanda, perché io mi emoziono sempre dal coraggio che hanno, cioè, perché non hanno più niente da perdere, no? E quindi nel momento in cui tu sai che non ti possono fare, cioè, che cosa altro ti possono fare? Ti hanno torturato, ti hanno rinchiuso, ti hanno tolto la casa, la famiglia, il lavoro, però sei ancora vivo e tu vuoi usare fino all'ultimo respiro, no? quella forza di dire io qualcosa la voglio cambiare. E effettivamente noi in questi 47 anni abbiamo tantissimi esempi di persone che hanno contribuito poi a questa generazione di avere una tale eredità di resistenza in varie forme, ma che ha portato la generazione Z a essere estrema, perché usano il loro corpo.
1: Senti, siamo arrivati al secondo brano, che cosa hai scelto e perché?
0: Allora, quest'altra artista si chiama Mehdi Yarroti, lui è anche un cantautore e ha scritto questa canzone che si chiama Rusarito e sarebbe Il tuo velo.
1: L'ascoltiamo. Rusarito.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Buonasera, segnalo 2 km di code per incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Sanremo Ovest e Bordighera in direzione Ventimiglia. Code per incidente anche sulla 4 tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. 6 km di code per lavori sull'auto Brennero tra Nogaro Le Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Sulla 1 code per traffico intenso tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna. Code a tratti tra Forlì e il raccordo Casalecchio sulla A14 sempre per traffico intenso in direzione della 1. Infine al sud segnalo code per incidente sulla 3 Napoli-Salerno tra Pompei e Torre Annunziata in direzione Napoli. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio.
0: Leoni per Agnelli.
2: Ben rientrati a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono qui con Pegamo Shirpur. Stiamo parlando dell'Iran e della condizione, diciamo, della donna principalmente, ma degli artisti, degli uomini di cultura, dei musicisti in Iran. E abbiamo appena ascoltato questo brano, mi piacerebbe che tu dicessi due parole anche sull'autore, sul...
3: Sì, Mehdi Arati è praticamente

0: Praticamente uno degli storici cantautori, ma durante il movimento Donna Vita Libertà ha scritto questa canzone proprio che invita, no, a togliere il velo, ma non il velo della religione, il velo della censura, il velo dell'obbligo, il velo del regime. E per questa canzone è stato arrestato, ha pagato una cauzione e è uscito. Ma poi l'hanno riarrestato perché lui ovviamente continuava a cantare questa canzone, insomma a pubblicarlo ovunque, e gli hanno detto: scegli tra 74 frustate o il pagamento di un'altra cauzione, un'altra multa. E lui ha detto: io non valgo di più delle mie colleghe cantanti e quindi non accetto questa, diciamo, clemenza semplicemente per il mio genere, quindi ricevo le 74 frustate e quindi le ha ricevute.
1: 74 frustate?
0: Sono tante, sì.
1: Vabbè, anche tre sono,
0: Sì, sì, sì.
1: per carità. Senti, mi interessava molto in tutto questo dramma l'argomento del passaggio generazionale, no? Perché nel nostro piccolo, non voglio fare paragoni, però nel nostro piccolo possiamo fare una sorta di parallelo, perché io per esempio, io ho 60 anni, sono nato in età analogica, non c'era proprio il digitale applicato alla vita di tutti i giorni, quindi non solo nella musica non c'erano i CD e non c'erano supporti digitali, ma non l'avevamo anche proprio negli oggetti che usavamo tutti i giorni e soprattutto non c'era il telefonino, non c'era internet, quindi avevamo un utilizzo del tempo completamente diverso. Io amo dire avevamo più tempo. Era tempo mentale, non era tempo pratico, però il tempo mentale c'era. Mia figlia è nata nel 2005 e quindi è già nata in piena epoca digitale. Il confronto non lo fa, no? Mentre mi aggancio a quello che raccontavi prima, la vicenda di tuo nonno, che nasce in un'altra epoca dell'Iran, quando era ancora Persia, credo, no?
0: Sì, appunto mio nonno ha sempre scritto del diritto dei lavoratori, lo chiamava la classe delle persone che fanno tanto manualmente, no, per il paese, e soprattutto anche donne e minoranze, in quanto anche curdo. E questi articoli, e poi ha iniziato anche a cercare altri, come lui, con la pubblicazione di questo giornale, che però appunto l'hanno portato a essere attenzionato, perché ovviamente sì, ci troviamo comunque sotto una dittatura, che tra l'altro dice di voler fare il bene del popolo, voleva combattere, non so, la nobiltà oppure le classi sociali, invece si è ritrovati molto peggio rispetto a prima. E quindi nel libro lei, la protagonista, cerca di arrivare siamo nel blackout, perché ovviamente ogni volta che succede un conflitto, una protesta, eccetera, il regime chiude internet e quindi lei si ritrova da sola in questa casa che non sapeva neanche dell'esistenza. Ad un certo punto, aprendo questo baule, inizia a vedere qualcosa, e questo qualcosa è il suo passato, e lei capisce che l'Iran è fatta veramente di persone che nei decenni hanno scritto, hanno fatto, e poi anche più orgogliosa perché ce l'ha nel sangue, no? Quindi
1: certo.
0: È come aver scoperto una persona così preziosa che aveva fatto ma non ce l'ha fatta. E quindi lei prende un po' questa eredità e dice: ok, adesso la porto avanti io.
1: Infatti io, vabbè, sono tornato sull'argomento perché quando facevo il parallelo con quello che ci è successo con appunto il cambio da analogico a digitale, dicevo: io ho 60 anni, sono testimone di un mondo precedente, e nell'essere testimone di un mondo precedente lo racconto. A mia figlia racconto come funzionavano le cose, addirittura alcune cose ci sono ancora, il giradischi, parlando di musica, parlando di cose chiaramente molto più leggere, però anche dell'utilizzo del tempo, dell'utilizzo anche del concetto di comunità, perché è vero che il telefonino ha reso più facile la comunicazione da un certo punto di vista, però c'è anche divisi, no? E adesso i ragazzi infatti stanno tornando a incontrarsi fisicamente e le manifestazioni di questi mesi sono un bellissimo esempio di questo.
0: Vero.
1: Per cui io sono testimone, diciamo, di un passaggio di epoca, no? Secondo te qual è lo strumento più utile per evitare che venga cancellata la memoria del passato?
0: Bella domanda. Questo baule per me è un po' appunto l'archivio non solo familiare, proprio storico del paese. Io penso che noi dobbiamo veramente tornare un po' a rivedere la storia nostra, anche appunto locale, anche perché stiamo vedendo come certi personaggi, insomma, siano ancora amati da alcuni al governo, quindi è seriamente preoccupante. Cioè,

0: In Iran vedo una popolazione che ha scelto lo studio, l'istruzione per arrivare non solo a un'emancipazione ma proprio a una libertà mentale e poi di un momento che sanno che arriverà prima o poi, che andranno alle urne, sceglieranno il proprio futuro, ma sono pronti, no? Sono 47 anni che si preparano e invece noi qui ci stiamo lasciando scegliere, ci stiamo lasciando andare e vabbè, ma tanto niente cambia. Invece non è così, anzi, se mi permetti, io posso dire che in Iran fanno bene a non andare a votare, perché in Iran chiunque viene candidato passa per il Consiglio dei Guardiani. Il Consiglio dei Guardiani sono 12 persone che decidono se tu puoi essere candidato o meno. Ecco perché il sistema è lo stesso, non cambia se sono riformisti, non cambia se sono conservatori, ultraconservatori, non cambia assolutamente nulla, sono gli stessi. Invece noi qui, chiunque può avviare il proprio pensiero politico, chiunque può fare insomma il suo partito politico, chiunque può portarlo avanti, e non scegliere, si sceglierà qualcun altro, e questo è un problema. Ci stiamo disinnamorando della politica e ci stiamo anche disinnamorando dell'Unione Europea. Per quanto l'Unione Europea sia complicata, diversa, però l'Europa, noi siamo l'unica entità dove non c'è la pena di morte. Cioè noi questo lo dobbiamo tener conto, anche se emotivamente sentiamo delle notizie che ci fanno arrabbiare, ma non è quella la strada è tutt'altra, altrimenti sei una teocrazia come in Iran, come tantissimi altri posti. In Iran solo nel 2025 hanno impiccato più di 1600 persone, fate 1600 persone diviso 365 giorni, ma quanti sono?
1: È incredibile.
0: E poi senza la possibilità anche di difendersi, invece noi qui abbiamo anche la possibilità di difenderci, per quanto anche questo ci possa far arrabbiare, ma il diritto è questo. Anche se io faccio del male a qualcuno, io devo avere quell'ultima possibilità, no, di difendermi. Poi sarà la legge che farà il suo corso,
1: certo.
0: Ma io devo, no, da essere umano, altrimenti che civiltà siamo? Quindi certo. Tornare anche alla innamorarci, appropriarci dell'Unione Europea, del sogno degli Stati Uniti d'Europa, questo ci porta anche a essere più forti in mezzo a due, anzi a più tiranni, dalla Cina agli Stati Uniti, e non continuare a seguire un'onda sempre politica, ma avere una nostra autonomia e soprattutto indipendenza.
1: Salutiamo e ringraziamo Pegah Moshir Pur, grazie davvero per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Ricordiamo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10 e in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Scrirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, e ci salutiamo con la musica di Carne Fresca come di consueto. Questa è Repression dei Rain Taylor.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
15: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
16: Le 20.
17: GR24, il sole 24 ore.

0: Nuovo ultimatum di Trump: l'Iran accetti l'accordo, sparirà. Il presidente USA colloquio con Netanyahu. Alle Maldive, il team finlandese domani riprendono le operazioni di recupero, rientrano gli altri italiani. E sempre Italtennis: Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, vittoria azzurra anche nel doppio con Bolelli e Vavassori. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. Ancora minaccia all'Iran da parte del presidente americano Trump, che intima a Teheran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Trump ha oggi avuto un colloquio telefonico con Netanyahu. Il premier israeliano ha detto che se Trump decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele venga chiamato a partecipare. E non mancano le conseguenze del blocco di Hormuz a seguito della guerra innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran. Le scorte di greggio mondiali si stanno avvicinando al livello minimo degli ultimi 10 anni, con il rischio di un nuovo balzo dei prezzi. L'allarme arriva da UBS nel suo ultimo rapporto. Atterreranno in serata all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York, insieme ai cinque sub morti durante l'immersione al largo dell'isola di Alimatà alle Maldive. Domani riprendono le ricerche dei corpi delle vittime.
1: Riprendono insieme alla squadra dei 3 sub speleologi finlandesi di Dan Europe, società italiana specializzata in recuperi subacquei, le ricerche degli altri 4 corpi delle vittime italiane dell'immersione al largo dell'isola di Alimatà alle Maldive. Finora l'unico cadavere recuperato è stato quello di Gianluca Benedetti. A precedere la missione del team altamente specializzato, la preparazione delle attrezzature, i briefing operativi e la pianificazione dell'immersione nell'ambito di un'operazione che rimane complessa e ad alto rischio in ambiente profondo e ostruito, si legge in un comunicato della compagnia. I sommozzatori finlandesi hanno grande esperienza nelle immersioni in grotta. Nel 2018 hanno partecipato al salvataggio dei 12 bambini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. Il ritrovamento dei corpi e dell'attrezzatura è fondamentale per accertare la dinamica dell'incidente, mentre l'altro fronte di indagine dovrà capire perché quell'immersione ha superato il limite dei 30 metri imposto dalle autorità maldiviane, oltre il quale serve una specifica autorizzazione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: I lefebvriani vanno dritti per la loro strada nonostante l'alto del Vaticano sulle annunciate consacrazioni episcopali. In queste ore hanno aperto un sito dedicato all'evento. I tradizionalisti annunciano la partecipazione di 15.000 fedeli e 1.300 sacerdoti, monaci e suore. Un annuncio fatto nonostante il Vaticano abbia fatto sapere che questo sarebbe considerato uno scisma, con la conseguenza della scomunica. In chiusura allo sport, con il tennis che si prende la copertina grazie alle soddisfazioni che continua a regalare, ci racconta tutto Dario Ricci.
2: Eccoci Marco, altro che soddisfazioni, parlerei senza tanta retorica di giornata straordinaria per il nostro tennis al Foro Italico sulla terra rossa di Roma, dopo 50 anni da Adriano Panatta e sotto gli occhi del presidente Mattarella, che lo ha anche premiato. Jannik Sinner conquista gli internazionali d'Italia battendo in finale il pur combattivo norvegese Ruud in 2 set con un doppio 6-4 per il numero 1 al mondo. È il 6° torneo Master 1000, pensate, vinto di fila, e al successo di Sinner, come giustamente ricordavi, si è sommato in precedenza quello del doppio maschile Bolelli-Vavassori. Sentiamo proprio allora la gioia di Jannik Sinner nel dopogara.
3: È incredibile, no? Da tanto tempo che un italiano ha vinto, ormai 50 anni, quindi sono molto contento che ecco, uno di noi è riuscito a sfruttare questo momento, in un momento molto importante per il movimento del tennis italiano. Ovviamente io sono molto contento di far parte, sono contento di come sto giocando. Gestione oggi era molto molto difficile, tanta tensione, però sono molto contento.
2: E poi c'è il calcio, con la domenica che racchiude l'intera 37esima di Serie A. Bologna che vince a Bergamo per 1-0 col gol di Orsolini nel finale, resta quindi in corsa per i preliminari di Conference League, che è in corsa insieme agli stessi bergamaschi. Nella volata Champions vincono tutte le big, ma crolla invece la sola Juventus in casa 2-0 con la Fiorentina. Bianconeri precipitati ora al 6° posto e speranza Champions Champions aggrappata veramente a un filo. Questa sera si gioca invece per la corsa salvezza dalle 20:45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Chiaramente vi aggiorniamo anche su queste sfide nelle edizioni serali di GR24.
0: Grazie allora a Dario Ricci, è tutto, prossimo GR24 alle 21.

0: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
1: In che senso?
0: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
1: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
0: Uno su cui il team può sempre contare.
1: Un esperto nel gioco di squadra.
0: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
1: Uno specialista nel fare la differenza.
0: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
2: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh.
4: Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
3: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi andiamo a scoprire il mondo della fisica con una scienziata mossa da una bruciante passione. E questa volta sono anche un po' intimidita, andiamo a prenderla.
2: Ciao!
1: Vieni. Allora, Ilaria Lucrezia Rossi, ma She Science.
2: Assolutamente.
1: E l'ho detto, sono un po' intimidita perché tu sei una scienziata.
2: Ma
1: e
2: no!
1: E non gli scienziati intimidiscono. Allora, fammi dare un po' di numeri a proposito di scienza.
2: Okay.
1: In questo momento su TikTok 30.253 follower, 2,1 milioni di mi piace. Parlando di scienza?
2: Eh sì.
1: Parlando di fisica?
2: Parlando di fisica.
1: È incredibile, mi devi raccontare tutto.
2: Ti
1: andiamo
2: racconto.
1: In studio.
2: Andiamo. Grazie.
3: Devo scusarmi con voi perché vi ho mentito. In questo video vi ho detto che in un buco nero ci sono un orizzonte degli eventi e una singolarità vera. In realtà però la singolarità è un anello e gli orizzonti degli eventi ce ne sono due. Oggi parliamo del buco nero di Kerr, il modello più accurato per i buchi neri astrofisici che possiamo trovare nell'universo. Nello scorso video avevamo parlato del buco nero di Schwarzschild, che è il modello più semplice in assoluto di buco nero ed è anche la soluzione più semplice alle equazioni di Einstein. E in particolare è un buco nero che non ruota, ma quello che ci si aspetta dagli ambienti astrofisici proprio a causa dei processi stellari che vanno a determinare la formazione del buco nero è che invece i buchi neri reali siano rotanti, ovvero dei buchi neri di Kerr.
1: Ilaria Lucrezia, come ti chiamano? Ilaria. Lucrezia, Ilaria e basta.
2: Ilaria.
1: Parlare di scienza sui social, in particolare di fisica, è qualcosa di straordinario. Mi racconti però come è nata la tua passione? Perché so che la tua storia, anche così scolastica e poi accademica, è stata un po' particolare.
2: Sì, è stato un percorso un po' poco lineare, direi. E la passione per la scienza nasce per caso quando ero molto piccola, perché mio papà mi regalò un libro, si chiamava Stelle e pianeti di Ian Ripdaff, che era la prima uscita, 1,99 euro con qualche giornale, e io non sapevo ancora leggere. Però c'erano le immagini dello spazio e io mi sono messa a sfogliare questo libro e sono rimasta folgorata da tutte queste nebulose, da queste stelle, questi buchi neri e ho iniziato, insomma, a interessarmi. Poi, andando avanti, ho iniziato a leggerlo davvero, questo libro, e l'ho portato avanti negli anni, crescendo, e mi sono resa conto che c'erano tantissime domande aperte che stuzzicavano la mia curiosità. In particolare una domanda che io mi ponevo sempre era se l'universo era finito o infinito.
1: Urca.
2: Una roba molto serena, insomma. E io l'ho chiesto a mia mamma, che nella vita non fa nulla di scientifico, e lei mi disse però che l'universo, se tu arrivavi alla fine, poi continuava a essere sempre più grande. Che effettivamente è una risposta parecchio realistica, perché sappiamo che l'universo si sta espandendo. E allora io mi sono iniziata a chiedere, ma se qui ci fosse la linea del confine dell'universo, io mi mettessi subito dopo questa linea e guardassi oltre, no? Cos'è che vedrei? Come sarebbe vedere l'universo spandersi di fronte ai nostri occhi? E mi ricordo che io passavo i miei pomeriggi a fantasticare su questa domanda, sull'origine dell'universo, su quale sarebbe stato il suo destino. E questa cosa qui mi è rimasta negli anni.
1: Però ti devo chiedere quanti anni avevi?
2: All'inizio era all'asilo, credo, quando mio padre mi regalò questo libro, forse all'inizio delle elementari. E poi me lo sono portato per tutte le elementari dietro. Quando ero alle medie ho avuto il computer con internet e io sono sempre stata una grande fan di Wikipedia, per cui andavo sulle pagine Wikipedia a cercare quello che più mi interessava e da una pagina potevi cliccare sulle parole chiave per saltare alle altre pagine. Io mi facevo questi viaggi molto lunghi fra le mille pagine di Wikipedia, me le lasciavo tutte aperte e me le consultavo. E così mi sono appassionata sempre di più. Però, come hai detto tu, non è stato immediato lo scegliere di portare avanti questo come professione o come studio, perché mi sono resa conto, quando ero appunto alle medie all'incirca, che la fisica aveva veramente tanto a che fare con la matematica.
1: Sì, lo dico con un sospiro, perché non erano proprio le mie materie.
2: Lo so, nemmeno le mie. Infatti a me la matematica non piaceva granché, la trovavo molto arida, la trovavo molto meccanica, molto noiosa, no? è difficile anche. Non pensavo che potesse essere qualcosa di vicino a me. Io sono sempre stata una bambina molto creativa. Mi piaceva dipingere, mi piaceva scrivere, ho sempre voluto fare la scrittrice, la poetessa. Però mi rendo conto che tutte queste domande che io continuavo a pormi si potevano rispondere solamente accettando questo patto con la matematica. Sì. E quindi ho detto, vabbè, farò altro, ci sono così tante cose che mi piacciono, studierò lettere, farò il liceo classico, farò la scrittrice e basta.
4: Sarebbe stato bello comunque.
2: Sarebbe stato molto bello, però io ho fatto sì il liceo classico, ma negli anni ho sempre continuato a pormi le stesse domande. E non ho mai smesso di avere quella curiosità. E quindi quando poi sono arrivata alla scelta finale dell'università, non ho potuto resistere alla tentazione di iscrivermi a fisica. E così mi sono lanciata e io ero molto brava a scuola. Quindi pensavo che sarebbe andato tutto liscio una volta deciso di fare questo, invece no, è stato uno sfacelo.
4: L'hai raccontato in un TEDx che è diventato molto famoso.
2: Sì, devo dire, sono rimasta molto felice di aver raccontato questa storia. La racconto anche sui social, perché spesso si pensa che chi fa scienza non abbia mai avuto dubbi o titubanze, o che comunque sia sempre stato facile, no? O ci si aspetta che debba essere facile, ci si aspetta che per fare fisica, per scoprire qualcosa sull'origine dell'universo, debba riuscire semplice a fare quei conti, debba venire naturale quasi. Se si pensa alla persona di scienza ci viene in mente Einstein.
4: Certo.
2: E Einstein è dipinto come una figura geniale che una mattina si sveglia e ha questa brillante idea per la relatività generale, che spiega lo spazio, che spiega il tempo. E questa immagine non solo non è accurata da un punto di vista storico, sappiamo che Einstein ci ha messo 20 anni per fare la teoria della relatività, che ha incontrato enormi difficoltà, che lui scriveva negli epistolari, nelle lettere con i vari colleghi. E quindi da un lato non è accurata da un punto di vista storico, dall'altro contribuisce a questo falso mito che chi fa scienza sia necessariamente in qualche modo geniale, che le idee scientifiche vengano da singole persone, che chi fa fisica debba essere perfettamente in grado di fare questi conti difficilissimi senza esitazione. La verità è che la maggior parte delle persone che fanno questo lavoro i conti li rifanno e ci riprovano finché quel conto non esce. E la differenza non sta tanto nel talento, nel senso banale del termine, quanto più nella perseveranza, nella pazienza, nel fatto che tu non ti arrendi di fronte a quella difficoltà. E per me l'università è stata estremamente difficile, soprattutto la triennale, è stata un incubo. Mi sono trovata in un ambiente veramente pesante da un punto di vista umano, e che appunto ho raccontato nel TEDx. E vabbè, alla fine io, per farla breve, ho voluto continuare, nonostante io sono andata addirittura a seguire le lezioni a lettere per un periodo, perché me ne volevo andare, però questa curiosità mi è rimasta e quindi ho deciso che volevo insistere.
5: Raga, qualcuno si potrebbe chiedere, ma com'è fare ricerca in fisica teorica? Parlando di buchi neri, fusioni di buchi neri, tutta questa roba fondamentale, però a livello molto teorico, molto matematico. Sono appena uscita dall'edificio dell'École Normale a Parigi, dove sto facendo un progetto su dei buchi neri che si fondono fra loro, dove uno dei due è molto più massivo dell'altro, almeno 10.000 volte più massivo. Si chiamano Extreme Mass Ratio in Spirals. E a fare questa ricerca ci siamo io, una prof che è stata la mia prof di GR all'INS, e poi un ricercatore dell'INS. E vi racconto com'è.
4: A questo punto, però, prima di andare proprio su queste materie STEM, ti chiedo invece la passione per i social, perché noi già ti immaginiamo nella tua cameretta fin da piccola a fantasticare sull'universo. E in tutto questo come entrano i social?
2: Ma in maniera del tutto casuale, se devo essere sincera. Io non sono mai stata una grande persona social prima di parlare di scienza. E non ero una grande consumatrice, una grande postatrice, diremmo. Però una volta sono andata al sushi con una mia amica delle elementari, con cui ci eravamo riviste dopo il Covid, perché eravamo tornate nel paesino da cui provenivamo. E questa amica mi disse, siccome ci siamo messe a parlare di fisica, io mi sono messa a raccontarle, non mi ricordo che cosa sull'universo, dice: Ila, ma Ma scusa, ma perché non ne parli su TikTok di questa roba? Perché secondo me sarebbe una grande idea.
4: Senti, devo interrompere perché hai detto il paesino da dove provenivamo. Sì. Siccome tu fai la scienza senza la C,
2: sì,
4: e la fisica senza la fisica C, senza è tutto C, senza la C,
2: esatto,
4: il paesino dove si trova?
2: Il paesino si chiama Campi Bisenzio.
4: Beh, famoso, dai.
2: Davvero?
4: Certo, lo sappiamo, provincia di Firenze.
2: Bravissima, esatto.
4: Geografia, ero discreta.
2: Vedi, non sapevo che fosse così popolare, diciamo.
4: E quindi con l'amica di Campi Bisenzio, lei ti ha dato questo input?
2: Sì, lei mi ha dato questo input, non era la prima persona che me lo diceva, però siccome era il periodo Covid, quindi tutti stavano iniziando a fare questi video su TikTok, ho detto, vabbè, mo mi metto pure a fare video su TikTok. Quindi mi sono messa a fare video su TikTok, all'inizio in maniera molto sporadica e randomica, però andavano bene i video che postavo, quindi sono rimasta piacevolmente sorpresa. Poi mi sono trasferita a Parigi per studiare alla Sorbonne e allora lì ho iniziato a fare i vlog, giornata studentessa di fisica alla Sorbonne, e

0: lì le persone hanno iniziato a interessarsi a questo format e oltretutto mi hanno chiesto appunto com'era stata la mia esperienza all'inizio dell'università. Io sono sempre stata molto onesta sul fatto che per me fosse stato estremamente difficile e ho sofferto per molto tempo di problemi d'ansia, di depressione e tutta una serie di questioni che purtroppo sono più comuni di quello che si pensa. Io all'inizio non sapevo quanto fosse comune, però dai commenti, dai messaggi che ho iniziato a ricevere, mi sono resa conto che tantissime persone si erano trovate nella stessa situazione e allora io a maggior ragione ho sentito lo stimolo per continuare a parlarne, per continuare a parlare di scienza, per continuare a parlare del mio percorso accademico all'interno di quest'ambito che a volte può essere abbastanza tosto, diciamo, da sopportare.
1: Sì, infatti hai parlato spesso della sensazione del fallimento e mi piace molto l'interazione che hai con chi ti segue, perché ti fanno davvero delle domande.
0: Sì, è vero. Poi anche i messaggi, devo dire, mi rende veramente felice che da un lato ci saranno sicuramente tante persone che non mi scrivono, dall'altro ci sono anche tante che mi scrivono dicendomi che grazie ai miei video o si sono avvicinate alla scienza o hanno deciso di continuare il loro percorso di studio o si sono sentite meno inadatte e inadatti a quello che stavano facendo, e questo alla fine è un po' la motivazione che smuove tutto il mio lavoro. Mi rende veramente felice e orgogliosa.
1: Quando si parla di STEM si parla tanto di rapporto tra ragazze e materie scientifiche, soprattutto all'università. Sì. Inevitabilmente questo argomento è stato spesso trattato con te, te l'hanno chiesto spesso perché
0: certo,
1: ovviamente è importante.
0: Assolutamente sì. E purtroppo viviamo in una società che fin da quando nasciamo, forse anche prima, si porta con sé e ci tramanda un certo bagaglio culturale, una certa mentalità. E sui bambini e sulle bambine sono proiettate tutta una serie di aspettative molto diverse. Sono stati fatti tantissimi esperimenti su questo, ci sono infinità di dati, quindi è proprio un problema che non possiamo più assolutamente negare. E la scienza purtroppo rientra in una di quelle tante cose che si vede più adatta a un bambino, a un ragazzo, a un uomo, rispetto a una bambina, a una ragazza, a una donna.
1: Però il bello che appunto è che ne parli una ragazza della tua età e che ne parli con ragazze attraverso i social, tue coetanee e anche più piccole.
0: Sì, assolutamente.
1: Quello è molto importante. Tante ragazze ti scrivono anche all'inizio dell'università o addirittura anche al liceo e ti chiedono, proprio perché tu sei molto chiara e anche molto umana, perché hai raccontato.
0: Sì, penso sia molto importante esserlo, secondo me, perché la scienza non può essere solamente informazione. Io capisco la posizione di chi dice io voglio essere in qualche modo neutrale, voglio portare solo la mia conoscenza, però a me avrebbe aiutato tanto avere qualcuno che si esponeva su questo tipo di temi quando io ero più piccola, avere un riferimento con il quale io mi potevo rapportare. E quindi cerco di farlo io, insomma, per quanto possibile.
1: E sei proprio brava.
0: Grazie.
1: Al di là dell'aspetto appunto umano, che è importantissimo, c'è proprio anche l'aspetto della divulgazione, perché ormai tu lo fai sui social, lo fai anche
0: offline
1: da divulgatrice, appunto. Come hai trovato il linguaggio, il modo di raccontare?
0: È stato anche lì un caso. Io non ho mai avuto un piano all'inizio. Io volevo solamente parlare di quello che mi appassionava. E mi sembrava di avere delle cose che volevo dire e che mi sarebbe piaciuto che le persone ascoltassero, però non mi sono mai posta il problema del come, del dove. È qualcosa che è venuto tutto un po' per caso. Ho iniziato a fare qualche evento, poi hanno iniziato a chiedermi qualche intervista, poi ho iniziato a fare più eventi, poi sono stata presa con un'agenzia, adesso un manager, quindi si sta tutto impostando in una direzione professionale. Io mi mantengo facendo questo fortunatamente, quindi sono molto felice, però non ho mai avuto il piano finale di farlo. Poi piano piano è venuto, nel senso è venuto il desiderio di rendere questa mia passione, che ho sentito sempre più forte, un lavoro, e sono molto felice di poterlo fare, spero di continuare a crescere. Però per caso
1: crescere quindi nelle due vie, no? Come divulgatrice e come scienziata, cioè continuare a fare i conti sbagliati,
0: esatto, quello sempre,
1: finché senza arrendersi, finché non arriva quello giusto.
0: Sì, non riesco a pensare, almeno in questo momento, alla mia vita senza ricerca. È qualcosa che ho appena iniziato a fare. Adesso io sto facendo ricerca su le Extreme Mass Ratio in Spiral, che sono delle fusioni.
1: Già mi sto spaventando perché perché io proprio sono un umanista, ma con un po' di
0: sento un umanista, posso
1: io con un po' di frustrazione, perché vorrei capirne di più. Raccontami.
0: Allora, le Extreme Mass Ratio in Spiral sono delle coalescenze, cioè delle fusioni fra due buchi neri in cui c'è una grossa differenza di massa. I buchi neri sono fondamentalmente delle stelle morte nella maggior parte dei casi, che collassano su se stesse e la massa, diciamo, va tutta concentrata

0: In un punto e si crea una regione dello spazio-tempo in cui tutto entra e niente può più uscire. E sono molto misteriosi, soprattutto perché ci permettono di indagare la natura del tempo, che è la cosa che trovo più interessante in assoluto. E quando si vanno a fondere fra loro, perché si attraggono essendo molto molto pesanti, attraendosi fanno, diciamo, una spirale in cui l'una va attorno all'altra, poi vanno a fondersi e grazie a questo fenomeno emettono onde gravitazionali che noi possiamo rilevare e grazie a queste onde gravitazionali dal segnale possiamo dedurre tutta una serie di cose interessanti sulla natura di questi oggetti, che sono anche uno dei migliori test per la relatività generale, che è la nostra teoria sulla gravità, sullo spazio e sul tempo di Einstein. E io sto facendo ricerca su questo alla École Normale di Parigi in questo momento e non so poi dove mi porterà tutto questo mio progetto, però io non riesco a pensare alla mia vita senza studiare i buchi neri e senza cercare di capire qualcosa in più. Sento proprio un grosso bisogno di indagare. Allo stesso tempo non posso pensare alla mia vita senza parlare di scienza, quindi il mio obiettivo finale sarebbe coniugare al meglio queste due passioni.
1: Io non ho voglia di fare questo vlog, ma domani ho un esame e sono in preda al panico e alla disperazione più totali. E vorrei ricordare alla me del futuro, qualora ci fossero situazioni simili, che si possono superare, contrariamente a quello che la me del presente pensa. Vediamo se sopravviviamo, non so che dire. Sono le 1 di notte. E questa è la mia situazione. Tante più schede ho aperte sul computer, tanto maggiore è il delirio. E fuori c'è la neve. E io sono rinchiusa qui. Finisco di ripassare le ultime cose e poi vado a dormire. E se ne riparla domani mattina. Raga, mi sono svegliata.
0: Io trovo che ci sia una grandissima vicinanza tra l'arte, la letteratura, la poesia, la scultura e la fisica. E io non mi sono mai identificata tanto, se devo dire, cioè mi sento comunque un'umanista in un certo senso, sia perché ho fatto il liceo classico, sia perché amo tutte queste discipline e trovo che siano veramente facce diverse di una stessa medaglia. La fisica è molto meno accessibile sicuramente rispetto alla letteratura, perché una volta che si conosce la lingua, più o meno tutti possono approcciarsi a un testo, poi lo si può fare in tanti modi, in maniera più colta, in maniera più ragionata o meno, ma è accessibile. La fisica purtroppo è più difficile perché tu devi conoscere tanta matematica per metterti a studiare una singola teoria o un singolo argomento che ti interessa davvero in profondità. E quindi niente, per questo ho deciso di dedicare la mia vita a questo e anche di raccontarla per renderla in qualche modo più vicina alle persone.
2: C'è una cosa che mi ha fatto molto piacere che tu abbia detto, quando qualcuno dice nelle interviste oppure anche sui tuoi social, bello che le ragazze non si occupino solo di make-up e di bellezza sui social, tu dici, vabbè, ognuno è fatto a modo suo.
0: Sì, poi diciamo rabbrividisco anche un po', nel senso che non vedo perché il make-up o la bellezza o i capelli siano, diciamo, di minor valore per una donna rispetto a occuparsi di scienza. Non dobbiamo neanche cadere nella trappola opposta per
2: Sì.
0: cui poi si vanno a svalutare determinate discipline in valore di, cioè in favore di quelle che ci sembrano più elevate, diciamo. Quindi questa è un'altra cosa che mi fa un po' arrabbiare, però vabbè, comunque ognuno certo può fare, è libero di fare quello che vuole, ma merita anche stima per il coraggio di seguire le proprie passioni.
2: E questo mi è piaciuto tantissimo. Io parlerei per ore con te perché mi sta cominciando a piacere questa storia dei buchi neri.
0: Sono molto felice di
2: Mi sta
0: questo.
2: cominciando a interessare.
0: Benissimo, benissimo.
2: Grazie, Ilaria, davvero fai un lavoro
0: Grazie a te.
2: bellissimo, sia per quanto riguarda la divulgazione, sia per quanto riesci a stare vicino ai ragazzi e alle
0: Grazie,
2: ragazze che
0: grazie
2: vogliono intraprendere la tua strada, che magari pensano al momento che sia impossibile, e
0: mille. Si può
2: invece.
0: fare, raga, si può fare.
2: Grazie,
0: Grazie a
2: Ilaria,
0: voi, è stato un
2: grazie.
0: piacere. Quiz di fisica in vista della maturità. La relatività generale è stata pubblicata nel... La risposta è 1915, ben 10 anni dopo la relatività ristretta. Domanda numero 2. Le equazioni di Maxwell descrivono... La risposta è i campi elettromagnetici. Domanda numero 3. Il campo elettrico è generato da... La risposta è qualsiasi tipo di carica. Quante ne avete
2: Ho
0: indovinate?
2: saputo qualcosa di più? Mi hai quasi convinto
0: Dai.
2: sulla bellezza dello studiare le scienze.
0: Bene,
2: E
0: sono
2: beh,
0: molto
2: io sono
0: contenta.
2: partita con i miei traumi personali, però davvero un lavoro bellissimo.
0: Grazie.
2: Grazie, Ilaria, per essere stata con
0: Grazie
2: noi. Ti
0: mille, è stato un
2: bacio.
0: piacere.
2: A presto.
0: A presto.
2: Ti accompagno.
0: Grazie.
2: magia, si apre tutto. Alla prossima.
0: Alla prossima. Ciao, ciao, grazie.

0: I want Europe to do great. I want UK to do great.
1: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
2: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
3: Earlier this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
4: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità! Niente più metal! Scherzavo.
5: Livello 1. Dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: Mamma, mi racconti una fiaba?
9: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
8: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
9: Sempre dove stai tu, amore mio.
10: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Pronti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
16: Fa impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
17: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
16: Scusa, che hai detto?
17: JetHR.com.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi

consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Amici e nemici di Daniele Bellasio con Marianna Aprile.
1: Ahem.

0: bentornati. Fatemi verificare se c'è. Ci sei?
1: Scusa, sto suonando la batteria.
0: No, siccome sabato scorso non c'eri, ci sei?
1: Ma a volte ritornano, perché sono sempre migliori che se ne vanno, quindi io ritorno.
0: Brava, e tra l'altro di bianco vestita, non è il primo sabato recente.
1: Vabbè.
0: Non era bianco?
1: Non era bianco.
0: Ah, non era bianco, quello di oggi è bianco. Che... Starman David Bowie, che te lo dico a fa. Dunque abbiamo messo questa regola che quando l'ospite viene in studio può scegliere la colonna sonora. E poi l'altra regola è che, e quindi questa colonna sonora è scelta dal primo ospite che a breve vi diremo chi è. L'altra regola è che se uno dei due amici e nemici salta una puntata, poi può fare l'editoriale da solo per primo.
1: C'è una raccolta punti praticamente.
0: Esatto. Marianne Aprile, prego.
1: Allora, io lo so che siccome tu sei malpensante o molto più banalmente mi conosci, ti aspetteresti un editoriale su Giuli che licenzia lo staff perché è troppo vicino a Fazzolari, o su Giuli e Salvini che semenano dentro e fuori le chat di governo, o su Palazzo Chigi costretto a smentire Tajani, vice premier, sulla manovra correttiva, o su Crosetto che dice solo due lettere che mando a Giorgetti per sapere se facciamo o no, se lo chiediamo o no questo safe da 15 miliardi per il riarmo, e Crosetto che non gli risponde, oppure sul sottosegretario Freni costretto a ritirarsi dalla corsa alla Consob. Invece ti deluderò, Daniele Bellasio, socio, ti deluderò. Perché martedì, come ho appreso da un podcast che si chiama Marco, sono 10 anni dalla morte di Pannella, e per celebrare probabilmente questo decennale, Giachetti si è ammanettato al seggio della Camera dei Deputati ieri. Prima è andato in un sexy shop, in realtà, proprio pannellianamente è andato in un sexy shop, ha comprato delle manette, si è ammanettato allo scranno e ha annunciato che oltre allo sciopero della fame avrebbe cominciato anche quello della sete, e sarebbe rimasto lì incatenato finché la commissione di vigilanza Rai non si fosse riunita finalmente per decidere la governance, perché ricordiamo sono 20 mesi che la maggioranza fa mancare il numero legale perché non c'è l'accordo sulle nomine da fare, di fatto paralizzando la gestione della TV pubblica, e ha detto: io rimango qui perché la Rai è una roba seria, non la state trattando come va trattata, vi siete impuntati su un nome su cui non c'è convergenza, e però non è questo il modo di trattare la TV pubblica. Insomma, ha ricevuto una telefonata di Giorgia Meloni e ha ricevuto soprattutto la promessa che il 27 maggio la maggioranza

0: applicato da chiunque, da qualunque cittadino. Leggetelo e cercate di applicarlo, se posso dare un suggerimento.
1: Come sai, non chioso mai, ma ho realizzato stamattina, da quanto tempo è che il presidente della Rai non c'è, o la presidente?
0: È da inizio legislatura.
1: Stiamo quasi finendo la legislatura senza avere il presidente della Rai. Cose particolari. Dunque, abbiamo detto che il primo ospite, essendo venuto in studio, ha potuto scegliere la colonna sonora. La prima canzone era Starman, David Bowie. Il primo ospite ha scritto un libro che da oggi è in edicola per Il Sole 24 Ore. Si intitola La pace preventiva. Un titolo significativo in tempo di guerre preventive, piccolo manuale di prevenzione dei conflitti. Lo ha scritto un professore di governance globale e prevenzione dei conflitti, noto agli ascoltatori del Sole 24 Ore anche perché partecipa spesso al podcast Macro, Francesco Mancini. Buongiorno.
2: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, ti faccio la prima domanda partendo dal primo capitolo del libro, La pace preventiva. Stati Uniti e Cina, inevitabile scontro o coesistenza strategica? Ecco, dopo il vertice di queste ore, come risponderesti a questo dilemma?
2: Risponderei coesistenza strategica. E mi spiego. È stato un summit da un aspetto interessante da vedere per lo sfarzo e per il clima di festività che Xi Jinping ha creato. Pare che abbiano più passato tempo a passeggiare nei giardini che a sedersi e a discutere. E ha anche lanciato Xi Jinping una nuova terminologia per definire questa relazione. E l'ha chiamata una stabilità strategica costruttiva. Linguaggio interessante, non così diverso dal titolo del capitolo numero uno, e quello che credo che sia particolarmente differente è che gli americani fino ad ora hanno sempre usato la parola competizione strategica, limitata, eccetera, però la parola competizione è sempre stata lì, che è un concetto molto americano, mentre al cinese non piace questa idea di competizione, ma piace più questa idea di stabilità, e questo è quello che ha proiettato Xi Jinping. Credo che ci sia un summit, fosse stata una partita di tennis, credo che abbia vinto Xi Jinping, perché ha proiettato confidenza, ha proiettato diciamo anche la serietà di un leader che prende sul serio problemi fondamentali per il suo paese e quindi mette sull'agenda temi che sono cari a lui. Trump ha fatto l'ospite. Ha portato a casa alcuni accordi commerciali minori, direi, quasi da domandarsi se fosse stato necessario fare un summit per vendere 200 aerei e un paio di prodotti agricoli. È in fondo un summit dei nostri tempi, di questo momento in cui gli americani sono oggettivamente in difficoltà, nonostante il modo in cui Trump proietta la propria immagine. E se parliamo di immagine, un ultimo piccolo commentino: i social media sono pieni di queste immagini di Trump e Xi Jinping che camminano in giro, eccetera. Le voci maligne dicono che uno dei tentativi di Xi Jinping era anche dimostrare che Trump non sembra così giovane. E se tu guardi questa immagine, Xi Jinping si muove, scende gli scalini con un certo, mentre Trump è seguito dai suoi assistenti che gli segnalano dove non inciampare, eccetera, eccetera. Xi Jinping ha completamente dominato anche l'aspetto comunicativo di questi due giorni a Pechino.
0: Non fosse altro per il fatto, tra le tante cose, che Trump è stato costretto in qualche modo a scrivere un post in cui provava a indirizzare a Joe Biden il famoso riferimento alla trappola di Tucidide, che invece perfidamente Xi Jinping gli ha servito, tra le tante cose. Però a proposito di diciamo, chi vince e chi perde, provo a inserire un terzo attore nella lettura degli incontri di Pechino, perché Giovanni Esperti giustamente ci segnala dalle agenzie l'annuncio che il 19 maggio Putin sarà a Pechino per una visita di due giorni. Allora, in che modo questo inserimento della visita di Putin, così diciamo a battuta veloce dopo la partenza di Trump, ci aiuta a leggere il risultato del summit Trump-Xi?
2: La presenza di Putin di nuovo segnala questa continuità, cioè il fatto che la Cina incontra l'America non vuol dire che cambia posizioni, no? Non vuol dire che cambia alcunché. E quindi segnala che, siccome ha una relazione strategica con la Russia, l'ha avuta da tempo, continua. E quindi è un segnale forte, nel senso che sostanzialmente mostra che l'America non ha un'influenza sulle decisioni strategiche della Cina. Poi quanto questo incontro va a implicare

0: implicazioni strategiche, specialmente se parliamo della guerra in Ucraina, non avrei grosse aspettative di cambiamenti. Però è un segnale forte che mostra come sostanzialmente le carte sembrano essere più in mano alla Cina in questo momento che all'America.
1: Sembrerebbe confermarlo anche quello che Trump ha detto sull'Air Force One questa notte a proposito di Taiwan, no? L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 15.000 km di distanza, e poi insomma ha detto anche che valuterà se dare il via libera, peraltro già dato dal Congresso americano, sulla vendita di 14 miliardi di armi a Taiwan che Trump stesso ha bloccato. E Se fossimo taiwanesi, come dovremmo stare? Cioè, come dovremmo sentirci stamattina?
0: Beh, ovviamente dipende che tipo di taiwanese sei. Come si sa, la popolazione è quasi divisa sul 50% sul fatto di riunirsi con la Cina piuttosto che rimanere indipendenti o addirittura dichiarare un'indipendenza. Perché alla fine sono tre le posizioni. Sono lo status quo di oggi, sono mi riunisco alla Cina, divento uno stato indipendente e dichiaro l'indipendenza. Questa terza opzione è quella ovviamente che nessuno vuole, non la vuole neanche l'America da quel punto di vista, certamente non la Cina. Quindi ovviamente dipende dove sei in questa conversazione. La realtà è che hai assolutamente ragione, anche sul fronte Taiwan la Cina ha chiaramente definito quali sono le sue red lines, cioè le sue linee rosse che non vanno passate, e questo qui un commento generale sulla diplomazia cinese: sono molto bravi a mettere giù i paletti, cosa che invece noi non riusciamo a fare molto bene, e in questo caso neppure Trump. Cioè Xi Jinping sempre riesce a dire di questo qui non si parla perché io non sono d'accordo, e quindi ed è una strategia che funziona.
2: Francesco Mancini, che insegna governance globale e prevenzione dei conflitti all'Università Nazionale di Singapore e ha scritto per il Sole 24 Ore il libro La pace preventiva, resta con noi. Voi potete scriverci al 349-238-6666, 349-238-6666, e adesso traffico.
3: Strade in diretta.
4: Una buona serata, ben ritrovati. Al confine tra Lucania e Campania, sulla A2 del Mediterraneo, il traffico è bloccato tra Lagonegro Nord e Padula Buonabitacolo in direzione Salerno a causa di un incidente da poco verificatosi sul viadotto Tempa Ospedale. Si sono formate code. E sulla A3 Napoli-Salerno, incolonnamenti per incidente con veicolo ribaltato tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata Scavi in direzione Napoli. Traffico in diminuzione dopo i rientri della domenica, ancora intenso alla barriera di Ventimiglia sulla A10 in direzione del confine francese. Al confine tra Veneto e Lombardia, sulla A22 del Brennero, 4 km di coda per lavori tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. E sulla A4 Milano-Venezia, code a tratti per un incidente risolto tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra un'ora circa.

0: Se voi vedeste Marianna April, questa trasmissione avrebbe un'audience doppia.
1: Ma no, perché non lo farei se fossi in video. Buongiorno, bentornati amici e nemici, con il socio Bellasio in studio e in studio con lui Francesco Mancini, docente di governance globale e analisi dei conflitti all'Università Nazionale di Singapore e autore con un certo Bellasio, che scrive la postfazione di La pace preventiva, piccolo manuale di prevenzione dei conflitti, edito dal Sole 24 Ore, esce oggi, giusto direttore?
0: Per un mese, assolutamente.

0: In edicola e poi in libreria. L'abbiamo presentato ieri al Salone del Libro di Torino, ma esce oggi. E allora, cosa dici? Possiamo chiedere una cosa sul libro, poi torniamo sulla qualità stringe.
1: Vi lascio.
0: No, il tema è che in tempo di guerre preventive, un titolo del tipo, scusate il gioco di parole, La pace preventiva va spiegato, spiegacelo.
2: E effettivamente è un titolo, diciamo, un po' da una parte ambizioso, dall'altra idealista, nel senso che siamo ovviamente consapevoli che non viviamo in un tempo di pace, ma vuole essere un titolo volutamente in contrapposizione all'idea del conflitto preventivo, cioè dell'idea che si va in guerra per fare la pace. E oggi questa è una strategia, tra l'altro strategia che è stata usata nella storia dell'umanità. Si faceva la guerra per poi fare la pace, come la famosa Pax Romana. Oggi questa è una metodologia che è troppo costosa, il mondo è troppo collegato e connesso. Basta guardare quello che sta succedendo in Iran, anche se a te l'Iran non interessa in modo specifico, comunque l'impatto di quello che accade in Iran ha un impatto sul tuo portafoglio e sulla tua vita. Quindi fare la pace attraverso la guerra non è un metodo possibile oggi, e per questo dobbiamo costruire la pace in modo preventivo, cioè dobbiamo costruire meccanismi e norme che ci consentono di vivere in modo pacifico.
1: E a proposito di impatti, poi con Irene Tinagli capiremo, perché ieri appunto l'Istat ha confermato l'aumento dell'inflazione al 2,7 proprio per l'aumento dei costi dell'energia e insomma tutte le varie conseguenze sulle nostre tasche anche di questo conflitto. Però intanto vorrei rimanere su un'altra, adesso parlo male come quelli che parlano male, un'altra skill di Francesco Mancini, che è stato ha lavorato con un inviato ONU per il disarmo in Libano. Quindi ci spostiamo su un altro scenario, sostanzialmente con due domande. La prima è se il disarmo di Hezbollah in Libano è davvero un'opzione possibile, percorribile, e la seconda è se il Libano comunque vada al disarmo di Hezbollah debba rassegnarsi a cedere parte del proprio territorio, quello già peraltro occupato, a Israele.
2: E il tema del disarmo Hezbollah è ovviamente estremamente complesso, provato dal fatto che sono più di 20 anni che c'è una risoluzione del Consiglio di Sicurezza e di fatto Hezbollah non sono stati disarmati. La chiave centrale è di rafforzare il governo centrale di Beirut, cioè del Libano, perché la realtà sul territorio è che in realtà l'esercito libanese, lo Stato libanese, non controlla la totalità del proprio territorio. Ora invece quello che sta succedendo oggi continua sistematicamente a indebolire il governo della nazione Libano, e quindi è inevitabile che ci siano altri gruppi. Hezbollah sono quelli che ovviamente di cui parliamo tutti, ma non sono gli unici ad avere un loro, diciamo, esercito privato, perché ovviamente certi gruppi che sono minoranze non si sentono sicure, e quindi l'unico modo per evitare che questi si comprino le proprie armi è fare in modo che ci sia la sicurezza per loro in primo luogo. Quindi quello che sta succedendo adesso in Libano va nella direzione opposta, cioè crea incentivi ulteriori a vari gruppi, inclusi ovviamente Hezbollah, ad armarsi sempre di più e di confrontare sempre di più. Sull'integrità territoriale del Libano, no, ovviamente l'integrità territoriale del Libano non dovrebbe essere discussa, nel senso che non si discute l'idea che si tolgono pezzi a stati per i tuoi problemi di sicurezza. Detto ciò, c'è ovviamente un problema di sicurezza dal punto di vista israeliano, perché se tu vivi nel nord dell'Israele non puoi vivere sotto la minaccia di razzi che ti cascano sulla casa ogni 2 giorni, e qui ovviamente è il lavoro da fare, cioè bloccare i flussi di armi che vanno agli Hezbollah. È quella cosa su cui si lavora da molti anni. Non sono convinto che il modo in cui si sta affrontando il problema oggi crei gli incentivi giusti per poi risolvere questo problema.
0: Anche per avvicinarci al tema del nostro prossimo ospite, come ha annunciato Marianna, l'onorevole Irene Tinagli, volevo portarti sull'Europa, perché il cuore centrale del tuo libro è il seguente: per costruire metodi di pace preventiva bisogna smetterla di pensare ad alleanze, coalizioni o istituzioni basate su una comunanza di valori e culture, visto che i valori e le culture sono moltissimi nel mondo, ma comunanza di interessi. L'Europa è forse il progetto più solido, meglio riuscito, con tutti i difetti che ha, esattamente di un'alleanza creata sugli interessi comuni. Qual è il ruolo dell'Europa oggi?
2: Il ruolo dell'Europa è molto importante, direi, da due punti di vista. Prima di tutto come modello aspirazionale. È probabilmente la regione del mondo più integrata. Non ci sono altri esempi di integrazione tipo quello europeo, diciamo, in Africa o in Asia. qui la nostra delegazione di sovranità a un'entità terza, l'Unione Europea, è abbastanza straordinaria, dalla moneta alla politica monetaria, ai confini ad altre cose. Quindi sicuramente è un modello aspirazionale, però è anche un modello molto difficile da replicare in altri contesti regionali, dove appunto non ci sono gli stessi valori, non c'è lo stesso livello di fiducia reciproco, eccetera, eccetera. E quindi per il resto del mondo un punto di riferimento è quello di focalizzarsi forse all'Europa degli anni 50, degli anni 60, cioè l'Europa non quella parlamentare, diciamo, di Strasburgo, ma un'Europa che si basa su interessi specifici, in particolare di commercio e di industria, e ma di, aggiungo oggi, di tecnologia, dove c'è un fortissimo incentivo da parte di molti paesi del mondo di unirsi, perché oggi il mondo della tecnologia è dominato sostanzialmente dagli Stati Uniti e poi se in un'altra parte del mondo dalla Cina, ma avere una terza alternativa potrebbe essere molto interessante per molti paesi. Dunque metterei la tecnologia anche come un fattore di interesse per unirsi, per creare coalizioni, per creare momenti di pace preventiva.
1: E visto che, come ha detto Draghi ad Aquisgrana, siamo soli insieme, cerchiamo di essere soli insieme un po' più forti, ma ci arriviamo dopo la pausa del GR. Intanto ringraziamo Francesco Mancini, ricordiamo La pace preventiva, piccolo manuale di prevenzione dei conflitti, edito dal Sole 24 Ore. Grazie professor Mancini, adesso c'è il GR, tra poco.
3: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
4: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai 20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Gestire i dati significa tenere insieme tecnologia, sicurezza, organizzazione e competenze. Ma perché è così importante affrontare questo percorso in modo integrato? Sentiamo Alessandro Mantelli, Chief Technology Officer di Almaviva.
5: In Almaviva quello che cerchiamo di fare è guardare sicuramente la tecnologia, i processi di data quality, quindi la qualità dell'informazione come viene raccolta, la sicurezza e la privacy del dato, tutti gli aspetti di compliance, cioè le normative, in particolare quelle che possono essere europee piuttosto che le declinazioni italiane, o anche quando si lavora negli altri paesi, quali sono gli elementi di compliance vincolanti, la governance del dato, ma ancora la formazione di chi lavora con i dati, perché deve conoscere il modo con cui questi vanno utilizzati. Quindi di fatto non tanto soluzioni puntuali, ma una capacità sistemica di gestire il dato lungo tutto il suo percorso e secondo gli elementi e le prospettive necessarie di sicurezza e qualità che sono imprescindibili.
4: Scopri le soluzioni di Almaviva su almaviva.it.
6: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
7: Le 21.
8: GR 24. Il sole 24 ore.

0: Yannick Sinner, nuovo re di Roma, e per l'Inter a Milano è festa scudetto. Oltre 1500 persone in piazza Modena contro la violenza, piante dosi su El Kudri, disagio mentale, non terrorismo. Stanno rientrando in Italia gli altri italiani della crociera subacquea alle Maldive, domani riprendono le ricerche. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia. In apertura la domenica di Super Sport, a partire dal trionfo di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia, battuto in due set 6-4 6-4 il norvegese Ruud, per il numero uno al mondo, il sesto torneo Master 1000 vinto di fila. A completare la giornata straordinaria al Foro Italico di Roma, il successo del doppio maschile Bolelli-Vavassori, la gioia di Sinner nel dopogara.
1: È incredibile, no? Da tanto tempo che un italiano ha vinto, ormai 50 anni, quindi sono molto contento che, ecco, uno di noi è riuscito a sfruttare questo momento, in un momento molto importante per il movimento del tennis italiano.
0: Ora il calcio, dopo il mezzogiorno dedicato alla volata Champions, la 37esima di A si chiude con le sfide salvezza. Ci aggiorna in diretta Dario Ricci, a te Dario.
2: Sì, buonasera. Tre le partite in programma questa sera, proprio appunto relative all'area salvezza. 14esimo di gioco sia a Cagliari che a Reggio Emilia che a Udine. Cagliari e Torino sono sullo 0-0. A Udine, Cremonese in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Jamie Vardy al decimo, ma risponde a Reggio Emilia, e proprio in questo istante il Lecce, che passa a sua volta in vantaggio sul Sassuolo, con Khedira, rete proprio al quindicesimo, quindi duello a distanza tra leccesi e cremonesi per una classifica che in questo momento vedrebbe il Cagliari salvo con il pareggio casalingo sul Torino, e il Lecce che riuscirebbe con questi risultati a difendere il punto di vantaggio che ha sulla Cremonese, ma veramente serata che sta appena adesso entrando nel vivo.
0: Grazie a Dario Ricci. In breve le altre notizie della giornata: più di 1500 persone sono scese in piazza Modena per unirsi contro chi semina odio e per manifestare solidarietà alle persone travolte dall'auto guidata da Salim El Kudri. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni hanno fatto visita ai feriti, 5 quelli ancora ricoverati, tra cui 2 donne in gravissime condizioni. Fatto collocabile nel disagio psichiatrico, non nel terrorismo, ha dichiarato il ministro dell'Interno Piantedosi. Arriveranno in serata i 20 italiani che erano a bordo della barca insieme ai 5 sub morti durante l'immersione al largo dell'isola di Alimatà alle Maldive. Domani riprendono le ricerche dei corpi delle vittime con il team di subacquei finlandesi specializzati in questo tipo di recuperi. Finisce qui questa edizione di GR24, la prossima è alle 22.

0: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. In farmacia e parafarmacia.

Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial. Replica.

0: Cari amici e nemici, cara Marianna Aprile, oltre ad aver scritto un bel libro, Francesco Mancini, La pace preventiva, sa anche scegliere delle belle canzoni, Sunday Morning.
1: Belle, sì.
0: Velvet
1: anche predittive, anche questa è preventiva perché oggi è sabato.
0: Sì, esatto. Sentiamo.
1: La canzone preventiva.
0: Sentiamo ancora un attimo. 349-238-6666 349-238-6666. Parliamo di politica, Mari? Che dici?
1: Beh, perché abbiamo una rubrichetta niente male. Niente male, sigla.
2: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
1: Questa settimana è il turno per U3 di Martina Carone. Martina Carone, ci sei?
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a entrambi agli ascoltatori.
0: Ciao.
1: Buongiorno, io sarei molto molto molto tentata di parlare di un tuo articolo sul fatto che in politica ci vorrebbero più donne con figli, ma non lo farò. Però se
0: in riferimento a quale cosa? Chiedo scusa, no, perché ho perso di in riferimento
1: no,
0: a...
1: Martina ha scritto un articolo, sì. Sull'Espresso, sul esatto. Fatto che servirebbero più madri che fanno politica, perché forse
0: okay, fantastico.
1: Insomma, cambierebbe una serie di cose che a cascata, di cui a cascata beneficerebbero anche tutte le altre donne, ma insomma magari ci facciamo un qualcosa ad hoc prossimamente, perché però in realtà rimaniamo sempre, diciamo, cominciamo da uno spunto che sembra di costume, ma in realtà non lo è, perché ha fatto molto discutere un articolo di Concita De Gregorio che alludeva a un gossip che gira a Roma su un ministro che traballerebbe per colpa di una donna, bla bla bla. Però in realtà noi andremmo su un'altra cosa scritta sul Foglio da Salvatore Merlo, sono troppo Merlo. Salvatore Merlo, che riportava una frase di Berlusconi che sostanzialmente diceva: dovrebbe essere applicata la regola del 30. Quando decidi se fare o no ministro qualcuno, prima gli devi chiedere quante donne abbia avuto nella sua vita. Se ne ha avute meno di 30, lascia perdere, non è pronto a esercitare il potere. Allora ti chiedo se dal punto di vista della lettura politologica questa regola ha un senso, e cioè il potere dà la testa agli uomini di una certa età privi di esperienza. Vedi come l'ho detta elegante invece di dire
3: molto
1: quelli che
3: elegante.
1: Scoprono tardi eccetera eccetera.
3: Molto elegante. Tra parentesi, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Questa è la regola del 30 citata da Andrea Ruggeri alla Zanzara da diverse settimane, quindi fatemi fare, come dire, anche l'origine, diciamo, di questa fatta.
1: Sì, sì, no, era citato da Merlo.
3: Sì, sì, citato da Merlo, assolutamente. E da assidua ascoltatrice come guilty pleasure della Zanzara mi sembrava corretto riferirlo. Però al di là di questo, diciamo, al di là delle battute della dieta mediatica di ognuno di noi, è evidente che non è qualcosa di applicabile, ma è molto vero che c'è una parte di diciamo spazio politico che è un po' quello del, insomma, dove c'è la dimensione delle nomine, la dimensione che poi è quella, diciamo, dove si fa più politica, ok, dove si fa più politica dialogata, soprattutto della dimensione associativa e via dicendo, quindi tutta quella realtà parapolitica dove poi di fatto c'è una buona parte, diciamo, di humus, di incastri tra istituzioni, politici, figure amministrative e via dicendo, è lì che di solito ci sono dei contatti informali. Anche io ho visto come l'ho detto in modo molto elegante. Qual è il tema? Non è tanto diciamo che gli uomini perdano la testa nel momento in cui accedono a questi spazi in cui esiste anche il patronage politico, no? Quindi tutta quella dimensione un po' che noi ci immaginiamo come fumosa, in realtà spesso sono i circoli, le fondazioni, tutti quegli spazi lì. La verità è che ci sono poche donne e che le donne non hanno accesso facile a questi spazi, anche perché sono numericamente inferiori, e di conseguenza riescono ad accedere ad alcuni spazi, chiamiamoli di potere, ma ovviamente non è solo una dimensione del potere, tramite appunto il patronage politico, che spesso è quello di un uomo. Qui secondo me è interessante fare tre livelli di attenzione, perché poi nell'articolo che hai citato, non so se anticipo una tua domanda, però insomma faccio un discorso unico. Viene riportata anche una frase di Giorgia Meloni che dice: ah, se ci fosse un governo di sole donne questi problemi non li incontreremmo. È ovvio che è una battuta, ma è anche vero che in alcuni aspetti ci sono tre livelli di interpretazione di questa frase, non tanto di Giorgia Meloni, però tre letture che si possono dare. La prima è che è vero che, essendo le donne meno negli spazi in cui la politica decide, e appunto in cui la politica decide anche delle persone, quindi non solo delle leggi ma anche delle persone, quindi c'è meno possibilità che possano, come dire, entrare in delle dimensioni personali per, come driver di scelta, ecco. Il secondo livello è che proprio perché non ci sono, un modo per accedervi è quello, purtroppo, anche di avere dei padrini politici, in questo caso. C'è poi un terzo livello: quando una donna viene una donna che fa politica viene toccata da uno di questi scandali, indagini, verifiche, inchieste e via dicendo, la censura e la reazione dell'opinione pubblica è molto più dura se a farlo è un uomo. Sembra controintuitivo nel momento in cui abbiamo visto l'affair San Giuliano, insomma ne abbiamo viste un po', no? di questi precedenti, però è anche vero che le donne se ne tengono leggermente più distanti. Questi sono studi su base europea, quindi su donne che sono all'interno della dimensione politica, se ne tengono un pochino più distanti perché la reazione è più dura se ad avere dinamiche di questo tipo una donna rispetto a se è un uomo.
0: Avrete notato come sono stato lontanissimo da questo discorso.
3: Vuoi parlare di legge elettorale così ti senti più?
0: No, sono stato lontano. No, fatemi ricordare una piccola cosa per vedere sempre anche il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo la presidente del Consiglio donna, che certo non deve a nessun uomo il fatto, certo, di essere arrivato a Palazzo Chigi, e la leader del Partito Democratico, che anzi ha avuto quasi tutti gli uomini del Partito Democratico che hanno cercato di impedire questa ascesa.
3: Verissimo.
0: Quindi, ci sono. In una battuta, c'è aria di fine legislatura?
3: Decisamente sì, a parte che ogni volta che si inizia a mettere mano alla legge elettorale significa che si è pronti alla campagna elettorale dura e pura, quindi diciamo è il via allo squillo delle trombe. Però è anche interessante vedere come anche dentro le coalizioni o comunque insomma gli schieramenti c'è aria di legislatura anche all'interno. Sappiamo che sulla legge elettorale, lo raccontano i giornali da giorni, c'è anche aria di maretta dentro il centrodestra. Addirittura oggi si racconta di capire come gestire l'accorpamento eventuale tra amministrative e elezioni politiche 2027, perché c'è diciamo la Lega che sarebbe contraria all'unione, mentre i due partiti di maggioranza sarebbero più favorevoli. Quindi c'è aria di maretta e sì, c'è decisamente aria di campagna elettorale.
1: Infatti oggi Verde Rami sul Corriere si interroga appunto su quale scelta convenga di più al governo, se le elezioni in primavera o in autunno, ma insomma saremo, esatto, qui a raccontarlo strada facendo. Intanto grazie a Martina Carone di Utrend per essere stata con noi, e adesso corriamo verso la prossima ospite con cui dobbiamo parlare di un sacco di cose, quindi andiamo velocissimi. Irene Tinagli, eurodeputata del Partito Democratico, presidente della Commissione Speciale per la Crisi Abitativa dell'UE. Buongiorno Tinagli.
4: Buongiorno.
1: Allora, dobbiamo parlare di tante cose, compreso il piano casa, però io comincerei, visto che insomma che è europarlamentare e che diciamo la notizia europea del giorno, anzi di questa diciamo fine di settimana, è il discorso di Mario Draghi mentre riceveva insomma la cerimonia in cui gli è stato consegnato il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Ha fatto un discorso molto alato, alcune cose le aveva già dette in passato, ma insomma ha puntato molto su questo concetto di federalismo pragmatico, ha riparlato di debito buono, ha detto che siamo soli insieme in Europa. Io le chiederei una piccola esegesi: cosa voleva dirci davvero Mario Draghi?
4: Voleva dire che l'Europa ha bisogno di fare uno scatto in avanti nell'integrazione di tutta una serie di di temi, di problemi su cui ancora decidono separatamente i governi nazionali. L'Unione Europea è un progetto ancora incompleto, quindi ci sono cose su cui effettivamente si legifera a livello europeo a maggioranza, come se fossimo, diciamo, uniti, ma sulla maggior parte dei temi, quelli più difficili tra l'altro, quelli più politici, quelli più complessi, ancora le competenze esclusive sono appannaggio dei governi nazionali, che quando si devono mettere d'accordo magari per decidere se fare qualcosa tutti insieme in un'unica direzione, non si mettono d'accordo, anche perché c'è ancora il potere di veto, ancora si deve decidere all'unanimità su molti di questi temi molto delicati, e come dice anche Draghi, non possiamo pensare che un'unione con 27 paesi e 27 governi nazionali possa funzionare con questi meccanismi, perché è ovvio che poi ci si blocca ai primi dubbi, alle prime cose, tutto è soggetto a negoziati tra i vari paesi, ricatti eccetera. Quindi lui è un appello che lui fa a cambiare le fondamenta dell'Unione Europea, a cambiare anche proprio delle modalità di funzionamento, i trattati, l'assetto istituzionale, e secondo me è importante che lo faccia, perché negli anni passati, dopo il suo rapporto sulla competitività, secondo me il suo pensiero, le sue raccomandazioni erano state un po' travisate, e lui sta cercando, secondo me, di riportarle un po' a quello che invece era l'obiettivo principale, cioè una maggiore integrazione, mentre fino ad oggi era stato interpretato il suo rapporto sulla competitività: l'Europa deve fare un passo indietro, deregolamentare, deve perché così, come dire, dare più briglia sciolta agli investimenti, la competitività eccetera, e lui dice: guardate che la competitività è una questione di integrazione del mercato, delle politiche, è una cosa un po' più alta, non basta la deregolamentazione, non è un passo indietro che deve fare l'Europa, ma è un passo in avanti.
0: Presidente Tinagli, lei nella scorsa legislatura è stata anche presidente della Commissione Economia e adesso si occupa invece della Commissione, presiede la Commissione sulla crisi abitativa. Secondo me questo è significativo, perché il tema della casa, in un mondo che ha creato delle diseguaglianze molto forti, è al centro del dibattito economico negli Stati Uniti, in Europa e anche in Italia. C'è stata la presentazione questa settimana del piano casa da parte del governo italiano, la Confindustria con il suo presidente Emanuele Orsini si è battuta da tempo

0: per segnalare il tema della casa come avvio di una crescita economica che crei meno diseguaglianze. Ci aiuta a inquadrare affinità e divergenze tra quanto sta avvenendo in Europa e quanto è stato proposto dal governo italiano?
1: Guardi, il tema della casa davvero sta diventando centrale in tutti i paesi europei e non solo, come giustamente dice lei, perché è diventato un problema della casa intesa proprio come accessibilità, cioè i prezzi sono alle stelle sia per l'acquisto ma anche per l'affitto e gli stipendi non sono stati al passo con questi aumenti. È un problema sociale, noi vediamo anche sempre più la classe media che fa fatica a pagarsi i costi legati all'abitare, alla casa, ma è anche un problema di competitività ed è per questo che le imprese se ne stanno preoccupando. Perché? Perché tante imprese, imprese private, ma anche le pubbliche, le municipalizzate, non riescono a trattenere e ad attrarre lavoratori in alcune aree dove i costi della casa sono più alti degli stipendi. Cioè a Milano si fa fatica ad trovare gli autisti degli autobus, dei tram, le infermiere, le maestre, i poliziotti, perché non ci si fa. Quindi questo mette a rischio proprio la competitività e la garanzia dei servizi essenziali. E accade in tutta Europa, anche nelle città medie ormai, non è solo un problema di Parigi, Milano. Poi se vuole parliamo anche sul perché. L'Europa, noi è da un anno e mezzo stiamo lavorando intensamente a questo tema, che è la prima volta che affrontiamo a livello europeo, perché le politiche abitative, come si diceva prima, nella ripartizione delle competenze sono una competenza nazionale, non sono una competenza europea. Però, visto che il problema è diventato così pervasivo, abbiamo deciso di fare un po' di analisi per capire le cause e dare qualche raccomandazione ai governi e provare a mettere in campo qualche strumento. Una delle cause è non solo un aumento della domanda, nel senso che c'è tanta mobilità di lavoratori, di studenti, di turismo che sta entrando nelle case, gli affitti brevi fanno sì che tante case non siano più destinate alle famiglie ma destinate ai turisti, quindi sono una domanda molto aumentata e un'offerta che è diminuita anche e soprattutto nella componente pubblica, sociale. Cioè le politiche abitative sono state dimenticate per decenni, ovunque, per mille motivi, e se volete poi ne parliamo. In Italia in modo particolare, noi già anche negli anni, a fine anni 90, abbiamo iniziato un processo anche di vendita e dismissione del patrimonio di case popolari, non si è più investito in quegli aspetti lì e addirittura questa carenza di investimenti anche pubblici ha fatto sì che anche le case popolari che non sono state vendute spesso restano lì vuote, sfitte, perché non ci sono i soldi per ristrutturarle. Quindi questo è un tema anche a livello europeo di come recuperare delle politiche abitative per rafforzare lo stock di case accessibili sia popolari che, come si dice, più sociali, accessibili, quindi case magari non con il canone della casa popolare che è molto basso, magari con un canone un po' più alto, ma comunque più basso di mercato, più accessibile per la classe media. Ora, il piano casa italiano è...
2: Ecco, qui volevo portarla perché appunto do qualche indicazione agli ascoltatori. Nel piano insomma si prevedono 100.000 alloggi in 10 anni, 60.000 dei quali sarebbero appunto ristrutturazioni di alloggi esistenti e altre costruzioni con, diciamo, collaborazione di privati da vendere poi a prezzi più calmierati. E le opposizioni hanno molto criticato questo piano, addirittura mettendone in dubbio la reale fattibilità. Le chiedo a suo avviso cosa c'è di buono e cosa di poco realizzabile in quanto annunciato dal governo Meloni?
1: Ma io ero molto contenta quando ho visto gli annunci, perché ho detto finalmente ci muoviamo, però devo dire, poi sono andata a vedere ovviamente articolo per articolo tutto il decreto e ci sono molte cose che non sono state dette e che un po' preoccupano. Allora, intanto l'annuncio era di ristrutturare 60.000 case popolari già questo anno, in un anno, l'aveva fatto il ministro Salvini, ma è ovvio nel decreto che questo non si potrà fare perché non ci mettono i soldi, quindi senza i soldi è un po' difficile vedere per ristrutturare 60.000 case anche a una media di 20.000 euro l'una, che è un po' la media che si vede in Italia per ristrutturarle per le case popolari, fa 1,2 miliardi. per il 26 loro ci mettono 116 milioni, quindi capisce già che la proporzione lo rende un po' poco realizzabile. E in più la cosa che un po' mi preoccupa è che sì, accanto al piano delle ristrutturazioni, che poi vedremo se come riusciranno a realizzare, avviano un piano di dismissione, di vendita del patrimonio di edilizia popolare. Quindi non è chiaro, perché non è chiaro, se il saldo alla fine sarà positivo o negativo. Quindi è anche possibile che alla fine ci siano più le case popolari che vengono dismesse, vendute e messe sul mercato privato che non quelle che vengono ristrutturate e reimmesse nel circuito della casa accessibile a costi più bassi. Quindi è un po' ambiguo e un po' preoccupa perché non ci sono questi paletti, non ci sono queste condizionalità, senza contare che la vendita di questo patrimonio pubblico, i proventi di questa vendita non vengono reinvestiti o nelle ristrutturazioni o nella costruzione di nuovi alloggi popolari eccetera, ma vengono dati alla tesoreria dello Stato, al fondo ammortamento titoli, che significa a riduzione del debito, quindi si riducono ulteriormente le risorse disponibili. Quindi a me sembra che ci siano delle contraddizioni profonde e che soprattutto non si mettano sul tavolo degli strumenti anche strutturali, perché non è che la casa la risolvi in un anno, tu devi creare degli strumenti e dei fondi di lungo periodo, perché ci avrai bisogno sempre di fare manutenzione, di ampliare questo stock gradualmente, di ristrutturare eccetera, e non vedo niente sinceramente di tutto questo.
0: Presidente Tinagli, concluderei con una domanda un po' più macro, diciamo. Uno dei temi su cui in Italia centrosinistra e centrodestra non sembrano andare così in disaccordo è il tema dello scostamento dalle regole europee in una situazione di crisi. Qualche giornale addirittura ha parlato di, come dire, idee comuni tra Landini e Meloni su questo tema. Allora io le chiedo, dal punto di vista suo di europarlamentare del PD a Bruxelles, questo dibattito, che da una parte ha, mi permetta, un po' l'ipocrisia del 3,1, che quindi ingabbia un paese più di quanto magari meriterebbe da una parte, dall'altra parte però non è possibile che tutte le volte ci sia un'emergenza per violare le regole che peraltro noi stessi ci siamo dati. Dal suo punto di vista, che analisi fa di questo dibattito?
1: Ma sì, anch'io penso che ogni tanto sia un po' surreale, anche perché vedere che questo governo adesso si scaglia contro le regole europee che sono state riformate meno di 2 anni fa col consenso di questo governo, quindi c'è stato un lungo processo di revisione delle regole che è passato anche da noi in Parlamento europeo, e anche noi in realtà volevamo anche migliorarlo ulteriormente, ma poi è stato il nostro governo che in un certo senso ha avallato determinate regole che anche secondo me forse sono un po' penalizzanti. Però il problema vero, guardi, è che un paese come l'Italia può continuare a dare la colpa alle regole europee, eccetera, o chiedere scostamenti e chiedere flessibilità, ma noi restiamo un paese purtroppo con altissimo debito, anche perché questo governo, nonostante tutte diciamo, la cosa sui conti in ordine, l'ossessione per i conti in ordine, ma di fatto non è riuscito ad abbassare il debito quanto ci si aspettasse, anche perché non cresciamo, e quindi ovviamente il debito si calcola come percentuale sulla crescita, e non crescendo si fa anche fatica a farlo scendere.
2: Ringraziamo Irene Tinagli, eurodeputata del Partito Democratico, per essere stata con noi questa mattina. L'ultima parola, sono un po' di parole piene di R, Piazza Fiera a Trento sabato prossimo, se venite lì vi faccio live. 33 trentini trottarono su Trento tutti e 33 trotterellando. Ciao!

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici.

0: Jetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Jetilar Nutrition, feed your performance.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Chi guiderà il domani? Da Bretton Woods alla nuova sfida globale, un viaggio attraverso 80 anni di economia, potere e diplomazia per capire dove sta andando il mondo. Una nuova Bretton Woods per il XXI secolo, di Giovanni Tria e Angelo Federico Arcelli. Dal 19 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 13,90 euro in più e in libreria.
5: Tempo in diretta.
6: Residue precipitazioni sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, nelle prossime ore, ma tempo asciutto praticamente ovunque. Domani in mattinata avremo cieli irregolarmente nuvolosi o coperti al centro-nord, con rare precipitazioni e comunque a carattere piuttosto irregolare, possibili soprattutto sui rilievi e sulle aree interne del centro-sud. Col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità temporalesca, ma con fenomeni più probabili sempre sulle aree montuose e interne del nostro paese. Temperature pressoché stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
7: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Musica Maestro di Armando Torno.
1: Un cordiale saluto da Armando Torno.
2: E buonasera da Carla Moreni.
1: E buona domenica a tutti, ovviamente. Questa sera è con noi Giovanni Iudica, professore di diritto in Bocconi, professore emerito, ma anche e soprattutto presidente di AMAMI, l'Accademia di Musica Antica di Milano. Giovanni Iudica è anche un esperto di storia della musica, i suoi libri su Gesualdo da Venosa,
2: vero,
1: su Stradella, eccetera.
2: Preziosi.
1: Sono stati anche elogiati da Emanuele Severino, che tra l'altro era un suo amico, lo dico proprio per presentarlo. E lui in realtà questa sera ci presenta la nuova stagione dei concerti proposti da AMAMI, che è dedicata ai grandi minori, quei musicisti spesso ingiustamente trascurati, che è iniziata il 14 aprile scorso. Come sempre le musiche vengono eseguite nella Sala delle Colonne del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Buonasera professore.
3: Buonasera, buona domenica.
1: Grazie anche a lei.
2: Grazie. Ma senta professore, i grandi minori è un errore di stampa o è un ossimoro?
3: No.
2: Cioè,
3: no,
2: un gioco di parole?
3: Cioè, è una categoria che ha dei confini piuttosto incerti e quindi è una circonferenza che si può essere considerata più grande, più piccola. Però il senso è che esistono dei grandissimi in tutti i campi,
2: certo.
3: Esistono dei minori ed esistono anche quelle figure intermedie che però sono stati importanti nella storia della musica. Questo vale per la musica, vale per la pittura, vale per la scienza, vale per il diritto, vale per il cinema. Ci sono i capolavori e ci sono dei film di terza fila, ma ci sono anche dei bei film che non sono capolavori.
2: Certo, ecco, molto interessante.
1: Proviamo a fare qualche nome, professore, qualche nome, qualche
3: esempio.
1: Che so,
3: Jan van Eyck, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, sono grandi. Guido Reni ai suoi tempi era considerato importante come pittore. Oggi possiamo considerarlo un grande minore,
2: certo.
3: Non all'altezza di un Caravaggio suo coetaneo, diciamo. E lo stesso vale per in tutti i campi dell'arte o della scienza. Ci sono gli scienziati di primissimo ordine, Einstein, che so, Max Planck, e poi ci sono anche dei valorosi studiosi, i Segre, i Majorana, che so, e poi c'è Volta e Fermi che inventano le pile, ma questi
2: certo.
3: Sono i maggiori, sono i Bach, sono i Mozart, sono gli Haydn, insomma. Sono
2: ci sveli le carte della musica, le vuole tenere segrete, questi grandi minori chi sono?
3: Ma dunque, allora, il primo concerto che è già stato dato il 14 aprile, ha avuto come grandi minori Telemann, Hasse, che all'epoca di Bach, Hasse era un uomo ricchissimo, un musicista di grande successo, mentre Bach guadagnava il suo stipendio tranquillamente, Hasse guadagnava un sacco di soldi.
2: Ecco.
3: Però Bach diceva di Hasse, ah sì, quello lì che scrive le canzonette.
2: Ah, però.
3: Crudele giudizio.
2: Sì. Forse aveva ragione.
3: sì, certo. Però musica piacevole,
2: certo.
3: Non c'è dubbio. Anche Lotti e poi anche questo Fash, che io non avevo mai sentito, è stato dato il 14 aprile. Il 19 maggio...
2: Sì, quindi tra due
3: colonne,
2: giorni, dopo domani.
3: Sì, 19 maggio. Il concerto sarà dedicato alle Grenzi, che è insomma un musico importante, un compositore importante, anche se non può essere considerato appunto a livello dei Bach, degli Haydn, dei Mozart, che so, dei Beethoven.
2: Certo, certo.
3: O dei Monteverdi.
2: Sì, ecco. Però mi sembra che tutti questi nomi che lei ha citato, poi vedo
3: sì.
2: Qui in elenco Couperin, Rameau.
3: Ecco, anche lì. È difficile chiamarli grandi minori, un Couperin o un Rameau.
2: Esatto, esatto.
1: Anche Porpora, che è un grande, un minore, un pasticcio.
3: Ecco, Porpora è un grande davvero, un maestro di Haydn, però insomma è considerato non come Haydn, ecco, non come suo allievo.
2: Certo, sì, sì, ma quindi diciamo che questo vostro titolo è un titolo molto intelligente, molto accattivante, con una funzione anche esplicativa, nel senso che il pubblico che viene e che non conosce Johann Adolf Asse, ecco, non si sente intimorito perché dice, beh no, io conosco Bach e quindi, ecco, sì, chi è lui, certo. Andiamolo a sentire, quindi è anche una strategia...
3: Sì. Sì, ma autori che io non ho mai sentito, per esempio Ragazzi, Martitelli,
2: sì, anch'io. Angelo Ragazzi,
3: Mascitti, io non ho mai sentito.
2: Però ad esempio Agostino Steffani lo conosco perché gli è intestato il conservatorio di Castelfranco. Quindi...
3: caspita, no, Steffani sì.
2: E Alessandro Marcello, il fratello di Benedetto.
3: Benedetto,
2: no?
3: Benedetto
2: anche noi li conosciamo.
1: Un nome altisonante Alessandro Marcello, tra l'altro.

diamo ai nostri ascoltatori su un altro nome e cognome, Domenico Corigliano. Chi lo conosce ci telefoni, e di Domenico Corigliano facciamo ascoltare un'aria, Giuro a quei lumi che tanto adoro, eseguito nell'ultimo concerto, il gran finale della scorsa stagione, Amami, sì, a Milano. Sì. Canta, sì, il soprano Giulia Bolcato, e suonano con lei André Lislevin, Emile e Jadran Duncamp.

0: Ecco, e mentre le note di Corigliano se ne vanno, abbiamo ancora qualche domanda al professor Iudica, che tra l'altro è il grande mister di Amami. Questa accademia, come si fa a venire ad ascoltare i vostri concerti? Come ci si mette in contatto con voi, professore?
1: Sì, è sufficiente telefonare al numero che appare anche nelle pubblicità, e ci si prenota e si partecipa gratuitamente, perché lo scopo di questa Accademia di Musica Antica è di fare della filantropia culturale.
2: Bello, bella parola.
1: Nella sua accezione musicale, perché la filantropia può avere diverse espressioni, diverse facce, diverse modalità.
2: Certo.
1: Noi la facciamo, è una filantropia culturale attraverso il canale della musica.
2: Quindi l'ascoltatore che desidera venire appunto al prossimo concerto, sì, va sul vostro sito Amami e lì trova il numero
1: e
2: di...
1: lì trova tutto
2: 02, io ce l'ho qui davanti, magari lo possiamo anche dire, che
1: sì,
2: dice Armando, diciamolo. 02 760 15 728.
0: Perfetto,
1: ecco.
0: Ripetilo, Carla, così almeno se qualcuno non è riuscito ad afferrare una matita,
2: prendete
0: una penna.
2: La matita e la penna al volo. 02 Milano 760 15 728.
0: Potete partecipare gratuitamente ai concerti di Amami.
1: Perché questo è proprio lo scopo, non far pagare neanche una minima somma, tutto è gratuito proprio per agevolare la partecipazione. Ed è questo il senso di questa accademia, e tutto ciò grazie naturalmente all'impegno dei nostri sponsor, dei nostri sostenitori, che penso sia doveroso ringraziare anche in questa sede, cioè la Cariplo, la Fondazione Banca del Monte, il gruppo San Donato, la Montedison, e poi tre studi legali importanti, quello di Marchetti, Annunziata e Mora. Bene, tutti col sostegno di questi sponsor, Amami è riuscita a vivere già ormai da più di 10 anni.
2: Bene. Bene, e naturalmente ringraziamo il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, che ospita i vostri concerti.
0: Nella meravigliosa Sala delle Colonne.
1: Sì, noi prima facevamo i concerti nella sala del Cenacolo, degli affreschi, tutta affrescata, ma poi dopo non ci, il pubblico cresceva a vista.

0: Tokyo e non potevamo,
1: non ci si stava più,
0: no, non ci si stava più, e poi c'erano problemi di sicurezza anche, quindi
2: dobbiamo cedere la linea alla regia, professore, ci riascoltiamo tra qualche minuto. Linea alla regia.
3: Strade in diretta.
4: Ancora una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Partiamo dal confine tra Veneto e Lombardia, sulla A22 del Brennero, dove permangono code per traffico intenso in prossimità di un cantiere tra Nogarole Rocca e Mantova Sud in direzione Modena. Risolti i vari incidenti che avevano condizionato i rientri verso i grandi centri urbani, soprattutto al sud, traffico in via di normalizzazione, ma ancora intenso ai valichi di frontiera. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E code sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, con attesi di circa 1 ora e 30 minuti per chi è diretto in Francia. Di circa 30 minuti invece le attese al traforo del Fregiù. Era l'ultima edizione di oggi di Strade in diretta. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, con l'augurio di un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.
3: Musica Maestro.
2: Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno e
1: Carla Moreni.
2: Dagli studi di Radio 24, questa sera abbiamo con noi Giovanni Iudica, ricordo professore emerito di diritto in Bocconi, ma soprattutto questa sera lo intervistiamo come presidente di AMAMI, l'Accademia di Musica Antica di Milano. Ci sta presentando un po', dando alcune dritte sulla nuova stagione di concerti proposti da questa istituzione, che è dedicata ai grandi minori, quei musicisti che ingiustamente a volte sono stati trascurati, ed è cominciata il 14 aprile e continuerà appunto sino all'autunno.
1: Fino all'autunno, fino al primo dicembre, Armando, stavo facendo il conto.
2: E allora
1: che
2: fino all'inverno, ho sbagliato,
1: esatto,
2: io la data.
1: Siamo a fine, questi grandi minori
2: quasi
1: ci
2: inverno,
1: accompagnano
2: quasi
1: a ridosso di Sant'Ambrogio arriviamo. 19 maggio, 16 settembre, 19 ottobre, 10 novembre e appunto conclusione in Sala Barozzi all'Istituto dei Ciechi di Milano, perché l'ultimo concerto si svolgerà lì e non nella Sala delle Colonne del Museo della Scienza e della Tecnologia, per festeggiare Agostino Steffani con i barocchisti, un ensemble molto qualificato. Ma professore, vedo i nomi degli interpreti, sono tutti interpreti iper specializzati, iper qualificati in questo repertorio, come li scegliete?
0: Sì, e li scegliamo, dunque abbiamo un comitato artistico che si occupa di questo, presenta una serie di ipotesi, di possibilità al direttivo, uh-huh, e il direttivo poi decide tra i 10-12 proposte, decide 6 concerti, ecco.
1: E come eravate nati? Com'è nata la vostra associazione, questa storia meravigliosa?
0: È nata un po' come tutte le cose per caso, perché io avevo organizzato un festival per Carlo Gesualdo, per, certo, la ricorrenza dei 400 anni dalla morte di Carlo Gesualdo, e il quale era sì un personaggio, un grande principe meridionale, però era figlio anche di Geronima Borromeo, sorella di San Carlo Borromeo e nipote del Cardinal Federigo, quindi diciamo per metà era anche nordico, non solo meridionale, quindi mi sembrava giusto che i festeggiamenti fossero non solo giù a Gesualdo, a Venosa, uh-huh, e nel sud, ma anche a Milano. E così avevo organizzato un festival, diciamo così, lungo diverse direttrici musicali, culturali, convegni, anche cinematografici. È venuto Werner Herzog,
1: certo,
0: a presentare il suo film. E c'era Glenn Watkins, che era venuto da Chicago, adesso è mancato purtroppo, caro amico, e avevo raccolto parecchio denaro per fare questo festival, e poi alla fine avevamo avuto un piccolo margine. Allora, cosa fare? Restituire 150 euro alle generali, non so, 400 euro all'impresa, sembrava ridicolo. E allora abbiamo, con questo
1: tesoretto,
0: piccolo salvadanaio, abbiamo detto beh, continuiamo sulla stessa linea, sulla stessa, e abbiamo creato questa questa accademia che continua il, se vogliamo, il discorso iniziato con quel festival. Quindi

0: da Carlo Gesualdo in avanti o anche prima.
1: Certo.
0: Per esempio, un anno abbiamo fatto cioè, i Visconti, per esempio, alla sera, che musica sentivano?
1: Chissà.
0: Del 1100, qui siamo in quell'epoca lì, eppure
1: facevano musica, ma avranno avuto le vielle, i pifferi, non so,
0: sì, che esatto.
2: Tamburelli,
0: ma insomma abbiamo cercato di recuperare un po' questo patrimonio immenso di musica sacra e profana che è sostanzialmente dimenticato, perché i programmi ufficiali, penso a quelli della Scala o dei grandi teatri, sono ridotti nel tempo, tutto sommato all'Ottocento, insomma, se uno prende i programmi della Filarmonica, a stento si va indietro dall'Ottocento e a stento si entra nel Novecento.
1: Invece
0: il senso di questa accademia è quello di creare un rapporto anche con la musica contemporanea, perché i compositori di oggi guardano non all'Ottocento, non guardano a Donizetti, a Leoncavallo, che ne so, a Puccini, guardano alla polifonia, guardano al nostro 400, 500, alla musica barocca. È da lì che traggono ispirazione.
1: Sì,
0: ma come anche i pittori contemporanei, Roscoe, per dire, parla di il suo riferimento principale è Piero della Francesca. Sembra incredibile, ma è così.
1: Certo, sì, c'è un salto.
0: Non guarda i pittori, non guarda Segantini, per dire.
1: Ma questo è bello, le filiazioni lontane, no? Le radici.
0: Ecco,
1: le
0: esatto.
1: Radici. Questo è molto interessante.
2: Appunto perché sono radici, ma non lontano.
1: Beh, per forza, sempre più nel profondo. Allora che dici, Armando? Stacchiamo con un piccolo ascolto.
2: Dobbiamo fare un altro ascolto, abbiamo un autore piuttosto noto.
1: Esatto, questa volta non è un minore maggiore, ma è un maggiore maggiore, è Johann Sebastian Bach, sonata per viola da gamba in do maggiore, dal primo movimento andante, appunto eseguito dal vivo in una registrazione appunto dell'ultimo concerto di Amami all'Istituto dei Ciechi di Milano. Suonano André Lislevin, Émile e Jadran Duncamp.

0: E mentre le note di Bach se ne vanno, abbiamo soltanto il tempo per i saluti, caro professor Judica. Sì. Il tempo è volato.
1: Ma senta, ma ci svegli in 30 secondi, ha un libro nel cassetto, perché noi siamo anche così curiosi di leggerla.
2: Sì, io ce l'ho nel cassetto, anzi non è nel cassetto mio, ma è già nel cassetto di un editore, però non mi ha ancora dato risposta e sto aspettando ansiosamente.
1: Quindi non possiamo svelare nemmeno l'autore.
0: No, se no turbiamo anche l'editore.
2: Niente. No, anche per scaramanzia.
1: Va bene, allora facciamo bene, le corna, allora, e l'aspettiamo.
0: Grazie, grazie al professor Judica, seguite i concerti di Amami, sono gratuiti, basta telefonare allo 0276 01 5728 e prenotare, e si è accolti con un sorriso e con della musica veramente notevole. Quindi do appuntamento come sempre alla prossima settimana alle 21.30 ai nostri ascoltatori. Un cordiale saluto da Armando Torno.
1: Da Carla Moreni.
2: E da Gianni Judica, e buona domenica a tutti. Anche ai nostri radioascoltatori.

0: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
1: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh.
1: Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
1: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
0: Tipo Pantera quello col TH?
3: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
0: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
4: Arr. E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità. Perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
9: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
12: In collaborazione con
13: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Le 22.
15: GR24, Il Sole 24 Ore.
16: Oltre 1500 persone in piazza a Modena contro la violenza, piante dosi su El Kudri, disagio mentale, non terrorismo. La lettera della Premier Meloni a von der Leyen, estendere la deroga del patto di stabilità anche all'energia. Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, Rud battuto in 2-7 e Bolelli Vavassori regalano il primo successo di un doppio azzurro. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia. Più di 1500 persone sono scese in piazza Modena per unirsi contro chi semina odio e per manifestare solidarietà alle persone travolte dall'auto guidata da Salim El Kudri. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni hanno fatto visita ai feriti, fatto collocabile nel disagio psichiatrico, precisa il Ministro Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Tra gli eroi che hanno bloccato il 31enne anche padre e figlio egiziani, oltre a Luca Signorelli, l'incontro di quest'ultimo con il capo dello Stato.
2: C'è stata una frazione di secondo in cui ho detto qua è finita.
12: Arriscare, scappa molto.
2: A quel punto lì cosa faccio? Sto per prendere le coltellate, reagisco. Abbiamo una probabilità di saltarci fuori, proviamo. È andata bene.
16: La deroga al patto di stabilità per la difesa va estesa anche alla crisi energetica o l'attivazione del programma SAFE da parte dell'Italia è a rischio, così Giorgia Meloni in una lettera indirizzata al Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni per affrontare la crisi energetica, la replica di un portavoce della Commissione, al momento non stiamo includendo la clausola di salvaguardia. Nuove minacce di Trump all'Iran, accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. Yannick Sinner, imperatore di Roma, si impone su Ruud per 6-4, 6-4 e Bolelli Vavassori regalano il primo successo di un doppio azzurro agli internazionali. A Milano è festa scudetto per l'Inter, mentre la 37esima di A si chiude con le sfide salvezza, su cui ci aggiorna in diretta Dario Ricci. A te Dario.
17: Buonasera, 56esimo di gioco sui tre campi che vedono appunto protagoniste le squadre impegnate nella lotta salvezza. A Cagliari, padrone di casa in vantaggio per 2-1 sul Torino con le reti di Sebastiano Esposito e Mina. In questo momento Cagliari che sarebbe matematicamente salvo, apertissima la corsa per l'altro posto salvezza tra Lecce in vantaggio per 2-1 sul campo del Sassuolo grazie alla doppietta di Chedira inframmezzata dalla rete per i neroverdi di Lorientè, e Cremonese che è in vantaggio 1-0 a Udine grazie al gol di Vardi al decimo minuto. Stando così le cose, ripeto, Cagliari salvo e Lecce che manterrebbe al quart'ultimo posto un punto di vantaggio sulla Cremonese e il verdetto rinviato in questo caso all'ultima giornata.
16: Grazie a Dario Ricci, è tutto, prossima edizione alle 23:00.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
2: crolli improvvisi.
3: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati.

0: assicurati. Con Credit Safe, safe happens.
1: Creditsafe.com. Chi guiderà il domani? Da Bretton Woods alla nuova sfida globale. Un viaggio attraverso 80 anni di economia, potere e diplomazia per capire dove sta andando il mondo. Una nuova Bretton Woods per il XXI secolo. Di Giovanni Tria e Angelo Federico Arcelli. Dal 19 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 13,90 € in più e in libreria.
2: Essere e avere. Di Maria Luisa Pezzali.
3: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. L'intelligenza artificiale ha cambiato, sta cambiando anche il nostro modo di fare shopping. Ci avete fatto caso? In rete non cerchiamo più semplicemente delle informazioni su un prodotto, ma ci aspettiamo delle vere e proprie risposte alle nostre domande. L'intelligenza artificiale ha cambiato il modo in cui esploriamo il web, trasformando la ricerca in una conversazione anche per quanto riguarda dallo shopping. E questo cambiamento, questa trasformazione per i brand ha molte implicazioni, quelle che vi raccontiamo nel primo dei nostri approfondimenti. E poi a Salone del Libro in corso, la più importante fiera del libro e della cultura nel focus sui trend, torniamo a parlare di libri e retail con le librerie più singolari al mondo. Riflessione finale dedicata invece alla riscoperta del corpo come interfaccia del proprio sé digitale. Dalla SEO alla GEO, questa è una delle frasi sulla bocca di tutti oggi nel mondo del marketing, ad indicare l'evoluzione delle strategie per aumentare la visibilità in rete sulla scia della ricerca generativa, dei cambiamenti introdotti cioè dall'intelligenza artificiale generativa. Oggi le aziende non devono più solo farsi trovare dai motori di ricerca, ma farsi comprendere dalle varie AI e dai nuovi motori generativi che dialogano con i consumatori, perché l'esplorazione della rete ormai, come dicevamo in apertura, non è più una semplice ricerca di informazioni, ma una vera e propria conversazione fatta di domande e risposte. La ricerca generativa non sostituisce Google, ma lo affianca, ci dice l'osservatorio Search in Italy curato da Yab Italia. Yab è l'associazione di riferimento per il marketing e la pubblicità digitale, che parla di un vero e proprio ecosistema personale di ricerca. Google per esplorare, ChatGPT o simili per semplificare, Amazon come catalogo prodotto, i social per farsi ispirare, il negozio fisico per l'esperienza. Ecco che cosa ci ha detto Sergio Amati, General Manager di Yab Italia.
4: Questa cosa nasce dal basso, quindi le persone, da quando nel 2022 è partita questa onda dell'intelligenza artificiale generativa, hanno iniziato ad utilizzare questo strumento, questi strumenti, prima uno e poi tanti, e li utilizzavano in modi diversi. Poi improvvisamente, cioè progressivamente, questa cosa è diventata sempre di più uno strumento di ricerca. Quindi la cosa, lo dico sempre, non nasce dalle aziende che hanno fatto diventare questi strumenti di ricerca, nasce dalle persone che li hanno utilizzati così. Quindi è un cambiamento anche più importante, proprio perché, ripeto, nasce dal basso. La ricerca tradizionale non è più come prima. Prima c'era un luogo dove si effettuavano le ricerche sul web, ora invece la ricerca si è distribuita, quindi anche nella nostra analisi che abbiamo fatto con Search in Italy viene fuori evidentemente. Il percorso che va dalla discovery, quindi dalla scoperta, fino all'acquisto, ormai non passa più solo dalla ricerca all'interno del web, ma si distribuisce su molti punti di contatto. Uno di questi, molto importante, sono questi motori di ricerca generativa.
3: Quali sono gli attori principali in questo momento?
4: Allora, sicuramente l'attore principale resta e rimane Google, perché comunque è un luogo di destinazione ancora, come dire, naturale, privilegiato, però Google chiaramente ha combinato a quella che è la ricerca tradizionale degli strumenti come appunto le AI Overview e poi adesso le AI

0: di cui abbiamo fatto delle analisi, proprio a supporto, a complemento della ricerca tradizionale. E poi ci sono gli strumenti di artificial intelligence generativa, come il leggendario ormai ChatGPT, come altri, che si inseriscono all'interno appunto del percorso di ricerca delle persone.
1: Il consumatore che cosa chiede in fase di ricerca all'AI? È una ricerca semplice di prodotto? Chiede un confronto? Chiede delle dinamiche diverse? Che cosa fa?
0: Questo è un punto molto interessante, perché siccome il motore generativo di per sé non si basa sulle keyword, no? Ma si basa sulle domande, quindi io faccio una domanda, il consumatore quindi cambia anche il suo approccio nei confronti appunto della ricerca stessa. E quindi noi abbiamo evidenziato tutta una serie di cose che vengono chieste, come ad esempio, non so, il miglior prezzo, il confronto tra prodotti, il restringere tra alcune opzioni, cioè posso scegliere questo oppure quest'altro, quale preferisci, no? Cioè chiedono a questi motori generativi proprio una risposta, un giudizio, la prima selezione, dimmi i 5 prodotti che posso guardare, una prima selezione, oppure addirittura prodotti nuovi. Questo è un altro aspetto molto interessante che la differenzia dalla ricerca tradizionale, cioè andare a cercare nuove cose, consigliami un nuovo prodotto, oppure per razionalizzare delle cose, ad esempio io ho tante recensioni, fammi una sintesi delle recensioni migliori e delle recensioni peggiori su questo prodotto. Un'altra cosa interessante è la conferma di una decisione, no? Guarda, io sto per comprare questo, insomma, sei sicura, com'è? Mi sostieni in questo? Poi tendenzialmente questi motori sono a specchio, no? Quindi ti danno sempre ragione,
1: certo.
0: Però detto questo cambia davvero proprio la relazione tra le persone e questi strumenti.
1: E l'interazione delle AI con i social, visto che lo sappiamo per le generazioni più giovani, il vero motore di ricerca sono i social.
0: Assolutamente. Ecco, TikTok non è un motore di ricerca, però è uno strumento di discovery molto importante. Quando intendo discovery, cioè una persona che non è solo un giovanissimo, perché poi vengono fuori anche delle sorprese, ci sono anche persone di età diverse che si approcciano a questo tipo di social, va su TikTok perché è una modalità per scoprire nuovi prodotti, su cui poi fare delle attività di ricerca più tradizionale. Quindi il ruolo di questi social è proprio la capacità di dare degli strumenti per le persone per scoprire nuove cose.
1: Va da sé che per i brand sta cambiando, se non tutto, molto, insomma, perché farsi trovare diventa più difficile, o perlomeno diventa più complesso all'interno di un sistema più complesso.
0: Assolutamente, infatti la SEO, cioè quindi l'ottimizzazione dei motori di ricerca, che è stata continua a essere, assolutamente non è morta, una scienza che i brand utilizzano per farsi trovare e poi sviluppare tutto il percorso d'acquisto sul web, si modifica e adesso si chiama in modi fantasiosi come GEO oppure AEO, quindi Answer Optimization o Generative Optimization, si modifica, però al di là poi degli acronimi, cioè è una modifica sostanziale, perché tu devi riuscire non a farti trovare attraverso le keyword, ma farti trovare attraverso i contenuti, perché come dicevo prima le persone fanno delle domande, chiedono delle risposte, no? E quindi la costruzione dei contenuti rilevanti per questi motori generativi è il challenge, è l'obiettivo, è la sfida per tutti i brand e per le aziende che offrono servizi a supporto dei brand.
1: Ti faccio un'ultima domanda guardando un po' più in là. Sappiamo che dopo l'intelligenza generativa è già arrivata, fa già tante cose, c'è, come dire, l'agentic AI che ha margini di autonomia, di decisione molto, molto più ampi. Ecco, nel futuro, vista questa evoluzione, che ruolo avrà l'AI nelle dinamiche di acquisto? Possiamo ipotizzare, ad esempio, per gli acquisti ripetuti un'autonomia delle AI, cioè le AI comprerà le cose per noi?
0: Allora, la cosa che emerge oggi dalla nostra ricerca è che le persone ancora vogliono avere una loro autonomia non avere degli agenti che autonomamente fanno questa cosa. Quindi noi abbiamo fatto la domanda: che ruolo vuoi dare all'AI per i tuoi acquisti futuri? E il 30% ancora di

0: dice non voglio che l'AI abbia alcun ruolo, e solo il 2% arriva all'estremo che dice vorrei un concierge che gestisce tutto il processo al posto mio. Chiaramente questa è la visione di oggi. Allora, io credo che comunque una persona abbia ancora anche online il gusto di scegliere e di non avere qualcuno che sceglie per lei. Detto questo, questi strumenti sono sempre più potenti, sempre più efficienti, sempre più collegati anche all'esperienza delle persone, saranno sempre più collegati all'esperienza delle persone, perché io credo che su alcune tipologie di prodotto questa percentuale possa aumentare, cioè che la gente comunque si affidi a degli agenti automatici. Io credo che su certe categorie di prodotto comunque la voglia di scegliere un prodotto, di fare la ricerca, cioè c'è anche un piacere dietro a questo, e l'intelligenza artificiale, come sappiamo, fa tante cose ma non si diverte, no? Spero che la gente continui a divertirsi anche a fare da sola, autonomamente, questo tipo di cose.
1: Focus sui trend.
2: Torniamo a parlare di libri e librerie, con i casi che fanno scuola dal punto di vista del retail. Li ha mappati per noi Sabrina Donzelli. Ciao Sabrina, ben trovata.
3: Ciao, un saluto a te e a tutti quanti.
2: Per il primo caso andiamo a Londra, Sabrina, e la memoria corre subito ad un film cult come Notting Hill. Questa libreria si ispira proprio a questa pellicola, raccontaci.
3: Esatto, Saucy Books è il nome di questa libreria, che ha aperto quasi un anno fa proprio a Notting Hill, il quartiere del celebre romanticissimo film con Hugh Grant e Julia Roberts. Ecco, è un'idea ispirata al film, nel senso che è una libreria solo di storie d'amore, una libreria e uno spazio anche dedicato al genere romantico, rosa, erotico, anche in versione fantasy, quindi un punto di riferimento per i lettori, ma anche un luogo di incontro per persone con la stessa passione e pronte a condividere le proprie storie d'amore. Questo spazio, appunto Saucy Books, e Saucy appunto vuol dire impertinente, sfacciato, quindi è un po' un invito anche a solleticare la fantasia e a entrare in un universo narrativo che sta ricevendo anche un grande successo anche commerciale, se vogliamo.
2: Da Londra ci spostiamo a Shanghai, un altro bel caso che nasce dalla contaminazione tra arte, moda e libri.
3: Arte, moda e libri, perché a Shanghai Chanel, il fondo per la cultura Chanel, ha aperto la prima libreria, anzi la prima biblioteca pubblica dedicata all'arte contemporanea in Cina. Questo accade presso la Power Station of Art, un grande polo culturale. Ecco che questa biblioteca dedicata all'arte contemporanea si chiama proprio Espace Gabrielle Chanel. È stata aperta a novembre 2021, già rendendo disponibili 10.000 volumi accessibili al pubblico sui 50.000 volumi previsti, in uno spazio molto ampio, 1.700 metri quadrati. Come dicevi tu, c'è proprio una triangolazione fra visioni e mondi, e in questi 1.700 metri quadrati progettati dall'architetto giapponese Kazunari Sakamoto, ha immaginato ambienti ampi, attraversabili, pensati per favorire un uso naturale quotidiano da parte del pubblico, senza interrompere e chiudere spazi. Così la biblioteca fluisce poi nella terrazza, nel teatro, nelle zone di consultazione, che non sono pensate come funzioni separate, ma come momenti di un'unica esperienza, un'idea di conoscenza di grande dinamicità e apertura.
2: Restiamo in Cina con una libreria molto particolare, perché è una libreria itinerante, Sabrina.
3: Sì, ci spostiamo dalla grande città alle zone e le cittadine più piccole. Siamo in un'isola in particolare, con questa libreria e biblioteca mobile. Si chiama proprio Seaside Mobile Library, quindi una biblioteca mobile sul mare. Siamo nella provincia Shandong, nella Cina originale, lungo la costa dell'isola di Yangma. E questa Seaside Mobile Library, questa biblioteca mobile, è una struttura prefabbricata in legno, progettata per spostarsi tra i villaggi di pescatori, offrendo accesso al

0: libri, spettacoli e varie attività per la comunità. È un progetto che trae ispirazione dalla tradizione cantieristica di quest'isola per esplorare la mobilità come modalità di connessione culturale e spaziale. È composta da 3 unità modulari riconfigurabili e risponde a molteplici funzioni, tra le quali biblioteca, ma anche palcoscenico all'aperto, padiglione sul mare. Hanno coniugato stabilità strutturale, facilità di montaggio, smontaggio e trasporto. Queste ampie aperture del progetto incorniciano la vista sul mare, favoriscono la ventilazione naturale e le terrazze esterne possibili ampliano lo spazio utilizzabile per la lettura e la socializzazione.
1: In chiusura un caso che ci parla di un modello, quello delle biblioteche e dei libri in prestito, che applica però alle opere d'arte. Parliamo, pensate, di Artoteche, raccontaci.
0: Ritorniamo qua con una connessione con il mondo dell'arte. Opere d'arte in prestito come i libri. Ecco che l'idea, il formato della biblioteca si apre al mondo dell'arte. Ma che cosa sono le artoteche, così chiamate? È un servizio culturale nato nel nord Europa alla fine degli anni 50 per far conoscere l'arte contemporanea e renderla accessibile a tutti, gratuitamente. E negli anni successivi, tra gli anni 60 e 70, la pratica si è ancora più diffusa tra Germania, Olanda e Francia. In Italia è arrivata un po' dopo, direi con l'esperienza dell'artoteca di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, circa 15 anni fa. E si sta muovendo, anche se lentamente, ma con diverse iniziative sul territorio italiano, in particolare nel centro-nord, quindi diverse realtà e soprattutto piccoli centri, soprattutto piccoli comuni. Vivere l'arte fuori dei luoghi preposti alla sua fruizione, come sono i musei, le gallerie, le case d'asta, è uno stimolo che le artoteche riescono a recepire e a restituire, svincolandosi anche dalla, come dire, soglia simbolica dell'acquisto, e in questo modo l'arte può entrare nelle case e nella quotidianità delle persone. Dicevo prima del caso consolidato dell'artoteca di Cavriago. Oltre a questo esiste anche l'artoteca dell'Alto Adige, una vera e propria rete, l'unica esperienza davvero strutturata e diffusa sul territorio, ma a questi si aggiungono altre realtà più recenti o sperimentali, come l'artoteca di Sfino d'Adda, provincia di Cremona, oppure il Dise di Domodossola, altre esperienze storiche ma un po' discontinue come quelle di Gallarate e di Pistoia. Insomma, in Italia c'è una geografia frammentata, in crescita, più di episodi che di sistema, ma direi che lavora con un riscontro molto positivo sull'idea, che è semplicissima: prendere in prestito un'opera d'arte come un libro, portarla a casa, conviverci, goderne di questa relazione, di questa bellezza, per poi restituire. E vorrei chiudere con un pensiero rispetto al valore delle biblioteche, la bellezza, dal libro di Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano. Fondare biblioteche è come costruire granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che, da molti indizi, mio malgrado, vedo venire.
1: Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
0: A presto.
2: Il consumautore.
1: Il moltiplicarsi delle applicazioni dell'intelligenza artificiale nella nostra quotidianità, dall'AI generativa a quella agentica, si dice così, quella cioè in grado di decidere autonomamente in tanti processi, ci costringe a porci nuovi interrogativi sul nostro essere umani e sugli impatti che queste tecnologie avranno su di noi dal punto di vista antropologico. Alcune di queste riflessioni sono alla base di un saggio molto interessante che ci propone come spunto per la riflessione finale il nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Moracce. Ciao Francesco, ben trovato. Svelaci tu di che libro si tratta.
3: Sì, ciao Maria Luisa. È un libro davvero molto importante. Si chiama Il sé digitale ed è, come sempre, anche molto interessante il sottotitolo: dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica. L'autore è Vittorio Gallese e, per chi non lo sappia, Vittorio Gallese ha partecipato un po' di anni fa a Parma

0: alla scoperta dei Un Orrore in Specchio nel team con Giacomo Rizzolati. È stata davvero una scoperta che ha cambiato dal punto di vista psicologico e sociologico la visione del mondo, perché il neurone specchio dimostra quanto siamo empatici, quanto la nostra risonanza nei confronti dell'altro sia davvero incardinata in modo neurologico. Allora, cosa fa Gallese in questo libro? Sfata molti miti legati a un sé digitale disincarnato, cioè un'idea digitale di un altro mondo, di una dimensione in cui ad esempio il corpo non ha un ruolo decisivo, e lui invece dimostra il contrario, dimostra che proprio la nostra corrispondenza, che passa attraverso il corpo, perché i neuroni specchio funzionano anche rispetto alla nostra mobilità, cioè significa che se una persona accanto a me si muove è come se in parte mi muovessi anche io, quindi c'è davvero una corrispondenza fisica. E quindi lui dice: il corpo continua a essere grande protagonista anche nel mondo digitale, e la dimensione digitale, quindi la realtà virtuale, il metaverso, tutto quello che sappiamo in questi ultimi anni, amplificano la nostra presenza nel mondo attraverso il corpo, quindi capovolge completamente la classica idea che andiamo verso un mondo disincarnato, in cui non ci si incontrerà più, in cui sarà importante solo il vedersi attraverso uno schermo.
1: E infatti oggi nel mondo dei consumi, in risposta a questa estrema digitalizzazione, ancora sotto traccia in realtà, però c'è un grande movimento di riscoperta del corpo, delle sue emozioni, di quelle sensazioni di pancia, per così dire, che rispondono a stimoli vuoi estetici, vuoi sensoriali, ma poco razionali.
0: Esattamente, e i primi a capirlo sono stati i ragazzi, le giovani generazioni, che parlano di IRL, cioè in real life, tutte le esperienze che per loro sono in presenza hanno un valore molto maggiore. Sarà anche una generazione che durante il Covid è stata costretta ad esempio a seguire le lezioni in streaming, ma oggi dà grande importanza alla fisicità e alla relazione interpersonale, quindi è una sorta di controtendenza molto forte che ad esempio va a impattare anche sul retail, no? Quindi non è vero che compreremo sempre solo in rete con l'e-commerce, ma vogliamo andare nei luoghi degli acquisti perché desideriamo vivere esperienze fisiche.
1: Grazie a Francesco Moracci, grazie a Carlo Salvatore in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio, in attesa di risentirci domenica prossima. Non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra.
2: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
3: Spedisco 1000 pack una alla volta.
2: Io do la password delle caselle a tutti.
4: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che...

0: ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
2: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
3: Buonasera cari amiche e cari amici. Una condizione sempre più misteriosa agli occhi di tanti adulti è quella dei giovani, che sembrano sfuggire, complici anche certe ricostruzioni o presentazioni o deformazioni giornalistiche e anche alle dilaganti novità tecnologiche, sembrano sfuggire a ogni tradizionale descrizione e interpretazione. E allora è utile lo strumento offerto ogni anno dall'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, che è l'ente fondatore dell'Università Cattolica, cioè il Rapporto Giovani, di cui è appena stata pubblicata l'edizione 2026 in collaborazione con la stessa Università Cattolica, con Ipsos e con la Fondazione Cariplo. Il rapporto, che è giunto alla 13ª edizione, è pubblicato dal Mulino, 252 pagine, 22 euro, ed è uno strumento interessante perché nel corso degli anni ha permesso di costruire l'immagine in movimento dei giovani, di cogliere tendenze, trasformazioni e sfumature. Quest'anno il rapporto sottolinea in particolare la condizione di stabilità che domina il periodo in cui la generazione Z matura, una generazione capace di riflettere e di impegnarsi, come nota nell'introduzione Alessandro Rosina, docente di statistica sociale all'Università Cattolica, oltre che coordinatore scientifico dell'Osservatorio Giovani dello stesso Istituto Toniolo. A lui si sono affiancati moltissimi altri studiosi, più di 22, che affrontano specifici aspetti della condizione dei giovani d'oggi, sui quali chiediamo adesso una visione d'insieme allo stesso Rosina. Buonasera ad Alessandro Rosina.
4: Buonasera.
3: Alessandro Rosina, allora che quadro emerge della gioventù del nostro paese? Lei introduce la ricerca con una sua introduzione che intitola Una generazione tra diseguaglianze e possibilità. Quali di questi due corni del dilemma prevale?
4: Beh, attualmente senz'altro prevale l'aspetto delle disuguaglianze, che è una preoccupazione forte che hanno i giovani, sia perché li investe direttamente come conseguenza degli squilibri sia generazionali che di genere, e quindi la difficoltà poi a realizzare pienamente i propri progetti di vita, avere costi di abitazioni adeguate, salari adeguati, e vedere di dover eventualmente ribassare le proprie aspettative rispetto a quello invece che hanno realizzato le generazioni precedenti, i propri genitori, ma anche le disuguaglianze dal punto di vista proprio di principio, di diritti, che è una cosa appunto che a cui i giovani sono molto sensibili, e quindi è qualcosa che non accettano, sia se li riguarda personalmente ma sia rispetto appunto alle ingiustizie del mondo. Però vedono che e anzi vorrebbero un miglioramento sia della propria condizione e sia della realtà in cui vivono, e che li veda come protagonisti, come soggetti attivi.
3: E questo è particolarmente significativo visto l'ambiente nel quale stanno crescendo. Lei sottolinea come questa generazione stia crescendo nella crisi, anzi nella permacrisi, quella che definisce un ambiente strutturalmente instabile che rende difficile trasformare l'impegno in fiducia nel futuro. Ecco, ci sono oscillazioni in questo meccanismo, in questo atteggiamento, in questa incertezza di fondo da parte dei ragazzi?
4: No, le oscillazioni ci sono senz'altro, nel senso che loro da un lato si trovano con una forte incertezza e insicurezza nei confronti anche del quadro geopolitico rispetto appunto al futuro e alla situazione del pianeta, gli aspetti che riguardano la crisi ambientale e gli squilibri anche demografici, le guerre, i conflitti, sono quelli che hanno anche subito l'impatto della pandemia finché erano adolescenti, il progetto europeo che entra in crisi con l'uscita della Gran Bretagna, quindi tutta una serie di crisi che hanno loro sperimentato come generazioni nate in questo secolo, che vorrebbero portare la novità positiva di questo secolo che loro impersonano, e che invece è iniziato appunto con questo cumulo di crisi interdipendenti tra di loro e di fatto irrisolte. Però d'altro lato, quando vedono margini di un cielo che diventa un po' più limpido, di nuvole che si spostano e di possibilità di inserirsi e poter dare spinte nella direzione giusta, ecco, questo li incoraggia, e infatti l'abbiamo visto e lo vediamo continuamente. Insomma, è la generazione anche che scende in piazza per i diritti, e scende in piazza contro i conflitti, è scesa in piazza con i Fridays for Future, è data a votare per il referendum per difendere la Costituzione, e quindi è in molte aree del mondo si è sollevata contro dittature o contro comunque governi che non prendevano in considerazione appunto le loro istanze.
3: Ma secondo voi c'è una peculiarità italiana nella condizione giovanile? Lei con Emiliano Sironi dedica un titolo che un po' affronta questo tema, il tema che ha il capitolo che ha al centro il tema della mobilità internazionale.
4: Che in Italia molte delle condizioni dei giovani, se confrontate con gli altri paesi europei, quindi a parità di condizioni di benessere e di sviluppo, si trovano appunto con svantaggi evidenti. Il nostro è un paese con più alto debito pubblico rispetto agli altri paesi. Il governatore della Banca d'Italia ha evidenziato come gli interessi sul debito in Italia bruciano l'equivalente di quanto si investe in formazione, e quindi questo fa capire anche le difficoltà che il paese ha di investire sulle nuove generazioni, che sono anche di meno dal punto di vista quantitativo, e quindi anche questo è un altro aspetto di svantaggio rispetto ai coetanei degli altri paesi. Ovunque c'è un processo di degiovanimento come conseguenza di una natalità più bassa, insufficiente per il ricambio generazionale, è una crisi europea, insomma demografica, che vale in generale, ma è molto più accentuata nel nostro paese, e questo appunto poi ha delle ricadute anche sul peso elettorale, sulla possibilità quindi di poter contare e fare la differenza nei processi di partecipazione. Ed è anche una generazione in cui la percentuale di NEET, i giovani che non studiano e non lavorano, è maggiore rispetto agli altri paesi. C'è solo la Romania che ha livelli peggiori del nostro, e che vuol dire che appunto, al di là insomma dello scarso investimento in formazione, anche politiche attive del lavoro e anche valorizzazione del capitale umano all'interno delle aziende e organizzazioni è più debole rispetto agli altri paesi, e questo spiega perché molti giovani italiani decidono di spostarsi e andare a cercare opportunità altrove. E i dati del rapporto giovani fanno vedere come la maggioranza dei giovani italiani pensi di trovare migliori opportunità negli altri grandi paesi europei, indicando soprattutto Germania, Francia, ma anche Spagna, oltre al Regno Unito, e mentre non vale il contrario, cioè i coetanei degli altri paesi europei in stretta minoranza pensano di trovare migliori opportunità se si spostano dal loro paese e nel nostro.
3: E allora si pone il tema dell'attenzione che la politica dedica ai giovani in Italia. Voi fate cenno a un certo punto a questo nuovo misuratore, l'impatto di valutazione generazionale. Questo espediente, questo strumento di valutazione potrà essere effettivamente utile per avere delle politiche che siano più attente alle esigenze dei giovani?
4: Sì, questo è sicuramente una delle novità positive che i giovani vedono concretamente come qualcosa che li può aiutare, ovvero molte scelte che sono state fatte in Italia hanno salvaguardato le generazioni più mature, hanno salvaguardato le posizioni e le rendite del presente e hanno sacrificato l'investimento sul futuro, mentre la possibilità di valutare ex ante le politiche sia a livello nazionale che locale, perché varie città stanno adottando anche questo strumento, poi al di là del principio su cui si basa deve poi essere concretamente poi adottato e reso operativo, ma il principio è chiaro, cioè ogni politica che viene realizzata deve ex ante poter valutare che impatto ha su tutte le generazioni, e quindi vedere poi se sta penalizzando particolarmente una generazione rispetto alle altre, e in particolare se sta sacrificando il futuro in funzione del mantenimento del benessere del presente. Ecco, con uno strumento di questo tipo, con un principio di questo tipo, non avremmo fatto crescere il debito pubblico a livelli così elevati, e non avremmo appunto anche fatto alcune riforme che riguardano il mercato del lavoro, le pensioni eccetera, salvaguardando quelli che erano già presenti e penalizzando i nuovi entranti.
3: Un capitolo della ricerca è dedicato al rapporto dei giovani sul tema della disinformazione e dunque del loro rapporto con la tecnologia, con i social, eccetera. Cosa emerge? Come sta maturando questo rapporto?
4: quello che si vede è che serve la necessità che i giovani si confrontino positivamente con le nuove tecnologie, quindi vuol dire i social, ma anche vuol dire l'intelligenza artificiale. Non basta avere un titolo di studio, avere una formazione più elevata per poterli gestire meglio, saper utilizzare meglio, saper riconoscere meglio anche le fake news. Serve proprio

0: particolarmente approfondito perché riguarda proprio la capacità di mettere assieme positivamente l'antropologia che portano le nuove generazioni con le proprie caratteristiche, il proprio fattore umano e la crescita di importanza delle nuove tecnologie, e quando questi due elementi si combinano positivamente possiamo mettere i giovani nelle condizioni di fare di più con questi strumenti nuovi, altrimenti rischiano di trovarsi in un mondo in cui le loro condizioni e le opportunità si riducono.
1: Grazie ad Alessandro Rosina, buona serata.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Dalla confusione che spesso sembra dominare il mondo degli adolescenti parte lo psicologo americano Lawrence Steinberg, autore di un libro appena uscito, Adolescenti, l'età delle opportunità, codice edizione 320 pagine, 23 euro, tradotto da Elisabetta Dalgo e Mattia Donedo. L'adolescenza dura più a lungo che mai e il cervello degli adolescenti si è rivelato sorprendentemente malleabile. Queste due premesse dovrebbero abituarci all'idea di cambiare il modo in cui li educhiamo e li osserviamo. Steinberg, queste sono sue osservazioni naturalmente, è considerato una delle voci più autorevoli e ascoltate in questo campo. Nell'introduzione, Concetta Pastorelli, docente all'Università di Roma, ricorda per esempio il contributo che egli ha svolto presso la Corte Suprema degli Stati Uniti per abolire la pena di morte e limitare la condanna all'ergastolo dei minori. E il suo contributo, sottolinea, è importante per cogliere l'importanza dei modi in cui biologia e società influenzano l'individuo, determinandone il percorso e migliorandone o potendone migliorare la qualità della vita stessa. Steinberg ci raccomanda perciò di sfuggire al cliché della confusione che dominerebbe secondo lui gli adolescenti. In realtà, aggiunge, a essere disorientati sono soprattutto gli adulti. Oggi avremmo molti più elementi per conoscere meglio i ragazzi, ma poi non sappiamo sfruttare questa conoscenza per cambiare il modo di allevarli, educarli e trattarli, scrive l'autore. Nel libro egli sviluppa questi temi offrendo una serie di considerazioni e di consigli a insegnanti e genitori, ai quali in conclusione raccomanda, tra l'altro, di adottare uno stile educativo autorevole, di incoraggiare le attività che contribuiscono all'autoregolazione, di essere consapevoli delle circostanze che possono minare la capacità di giudizio dei ragazzi e infine di ridurre l'esposizione allo stress. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
2: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
3: Un libro tira l'altro.
1: Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Una vera e propria guida pratica per genitori di adolescenti ci propone lo psicologo e psicoterapeuta Gianluca Marchesini, che opera all'ospedale di Guardia di Milano, esperto di disagio adolescenziale, autore di Adolescenza, anch'esso pubblicato in questi giorni da Franco Angeli, 144 pagine, 19 euro, nella collana Comete, che vuole offrire strumenti agili e utili per affrontare le psicopatologie quotidiane. Pagine chiare e molto utili definisce questo libro il giornalista Michele Lupi in una delle introduzioni al libro, aggiunge, quasi essenziale per chi ha vicino un adolescente difficile. Secondo Marchesini, per gli adulti diventa sempre più arduo maneggiare l'adolescenza e allora offre uno strumento di orientamento e di comprensione volto anche a capire il futuro che aspetta gli adulti di oggi e di domani, appunto gli adolescenti. È interessante il confronto col quale si apre il libro fra chi era adolescente negli anni 90 e chi lo è oggi. Le differenze sono fortissime e non dipendono solo dal trionfo del digitale, dello smartphone. E allora, gli adolescenti di 30 anni fa che strumenti hanno per indirizzare quelli di oggi a costruire il proprio scenario? A questo cerca di rispondere Marchesini affrontando varie situazioni, per concludere con diverse raccomandazioni, compresa quella di maturare una nuova adultità, così la chiama, abbandonando per esempio gli adulti la tentazione di rincorrere l'eterna giovinezza. Facciamo un passetto in avanti con l'età e passiamo a un romanzo, in questo caso, che ha al centro la generazione dei trentenni o poco

0: meno che trentenni, ragazzi che cominciamo a seguire nel libro dalla loro adolescenza. Sono Matteo, Tommaso, Marta, Sofia, Giorgio e Matilde, già fidanzatissimi al liceo, e poi alcuni comprimari della stessa generazione, il fratello, l'amante, qualche genitore, eccetera. Sono i protagonisti della vita giovane di Mattia Insolia, pubblicato da Mondadori, 376 pagine, 19 euro. L'autore, catanese di 30 anni circa, ha già pubblicato Racconti, un precedente romanzo, e ci dà qui un affresco potente della sua generazione. I sei ragazzi si ritrovano alla vigilia del matrimonio di due di loro, quelli fidanzati fin da giovane, e Teo, la voce narrante, torna perciò alla città di origine, che aveva lasciato subito dopo il liceo per Milano. Sono passati 10 anni, non ci aveva più messo piede nella sua città, e siamo a Foro, un nome di fantasia di una città di provincia che evoca però quel nome una condizione di isolamento, se non di sprofondamento. E qui sprofondano i sei ragazzi, ciascuno e ciascuna portatori di esperienze spesso traumatiche, e tutti insieme legati da un episodio terribile che è sì scivolato sulla loro pelle senza conseguenze apparenti, ma che ha lasciato ferite profonde. I piani cronologici del libro si intrecciano fra di loro, saltiamo dal passato al presente, ma su tutto domina come leitmotiv la domanda ricorrente, quasi martellante, che rimbalza di capitolo in capitolo, dal presente al passato, da personaggio a personaggio: che fine hanno fatto i sogni che sognavamo? E sentiamo allora dal libro queste righe in cui la scoperta di un amore non coltivato abbastanza, quello tra Teo e Sofia, sembra aprire nuovi spiragli di futuro.
1: Sento gli occhi bruciare e qualcosa di piccolo e al tempo stesso gigantesco scendermi lungo una guancia. Aumenta ancora un po' la pressione della mano sul mio petto e io poso la mia sulla sua e gliela stringo. A modo nostro, forse, e nonostante tutto, nonostante quel che siamo diventati e le distanze che si sono allungate tra di noi, siamo innamorati l'uno dell'altro e lo siamo sempre stati. E questo momento, forse, è il nostro modo di dircelo. Siamo già morti? È davvero già tutto finito? Il futuro esiste? C'è qualcosa su questa strada davanti a noi? O altro non è che la nostra immaginazione che non si è ancora arresa alla realtà? E cosa resta infine di noi? Restano queste notti e resta la vita, risoluta e impavida. Che fine hanno fatto i sogni che sognavamo?
0: Un altro trentenne in cerca di futuro troviamo nel romanzo di Giovanni Grasso, giornalista, scrittore, consigliere del Presidente della Repubblica per la stampa e la comunicazione, Finché durerà la Terra. È pubblicato da Rizzoli, 346 pagine, 19 euro. Qui troveremo un triangolo di trentenni, il protagonista, Noè, prete mancato, e la sorella, nonché l'amico del primo, Bruno, questi ordinato sacerdote, segretario di un cardinale di curia molto autorevole. Protagonista, dicevo, è Noè, il cui nome sembra averlo indirizzato a una vita incerta. Quel nome, infatti, aveva preteso di darglielo la mamma come riconoscimento del fatto che la sua nascita fosse stata un miracolo. Insomma, aveva confuso Mosè con Noè, e quello stesso nome equivocato sembra aver segnato il destino del giovane, indirizzato al sacerdozio ma poi rinunciatario e protagonista di una vita opaca e di scarse prospettive. Finché, attraverso l'amico Don Bruno, arriva la chiamata del Vaticano a una Mission Impossible, dall'ambientazione che richiama un po' Il nome della rosa, un po' Il codice da Vinci. Noè, infatti, è spedito in Umbria a indagare su un'ondata di credulità a tratti isterica per due veggenti gestiti da un prete assai tradizionalista e al centro di una rete di manovre e di affari. La trama è avvincente, l'ambientazione però inquietante, ma attuale nella descrizione di un torbido clima nel quale affari, conservatorismo religioso, fanatismo popolare minacciano di creare un mix esplosivo che metterà a dura prova il giovane Noè, che si rivelerà tutt'altro che smarrito e imbambolato. Sentiamo quindi queste righe che, con le parole di una suora, non complice dei maneggi al centro delle vicende raccontate, esprimono il retroterra nel quale possono crescere e ampliarsi fenomeni apparentemente soprannaturali, quali quello dei veggenti qui descritto.
1: Non giudico nessuno. Le reazioni di fronte al sovrannaturale sono soggettive e variegate. ma comunque vada a finire, per quanto l'esperienza con i veggenti possa essere stata positiva, oppure negativa e deludente, questa gente, i pellegrini insomma, la domenica se ne vanno via, tornano alle loro case, magari con il cuore cambiato, oppure deluso o indurito, ma se ne vanno. Per chi resta, per chi è nato qui, per chi ha respirato quest'aria fin da bambino, per chi ha in questa terra le proprie radici e nel cimitero di qui i propri morti, è diverso. Non può prescindere dalla loro presenza, dalla loro influenza, dal loro potere, se così vogliamo chiamarlo. I veggenti ci scorrono dentro come il sangue nelle vene. Siamo figli loro, figli fedeli o degeneri, ma sempre figli, e volenti o nolenti, condividiamo lo stesso destino. I veggenti sono, se mi passa la frase, il nostro DNA, le nostre radici, la nostra energia e come possiamo vivere se ci sradicano o ci strappano via l'anima.
0: Poco più che adolescente è il protagonista del romanzo del francese Philippe Villain, scrittore che è quasi sessantenne, racconta di sé giovanissimo ne Lo studente, tradotto da Emilia Surmonte per Gremese, 190 pagine, 16 euro. Un libro che ha un doppio motivo di interesse. Il primo, che è in linea con i libri, con i romanzi che ho appena presentato, perché anche qui Villain presenta, parlando di se stesso, la condizione incerta di un diciottenne, in questo caso di origine modestissima, assolutamente refrattario agli studi e alla lettura, perché del tutto incapace di concentrarsi. Insomma, un pessimo studente, un irriducibile somaro, pigro collezionista di voti indecenti, di assenze e note disciplinari, si definisce lo stesso l'autore, tanto che un suo professore lo arriva a caldeggiargli caldamente di lasciare la scuola per arruolarsi nell'esercito. Nonostante le apocalittiche premesse, però, matura nel ragazzo il desiderio di scappare, di sfuggire alla sua condizione sociale, e di poterlo fare attraverso proprio gli studi, e quindi decide di continuare questi studi. Prima conquista un diploma, non vuole fare l'impiegato, decide quindi di continuare con l'università, conquista anche la maturità e dopo aver scoperto la gioia della lettura. E da qui la svolta, che sarà agevolata dalla conoscenza di una augusta scrittrice francese, Annie Ernaux, premio Nobel della letteratura nel 1922, più vecchia di lui di almeno 30 anni, e che intratterrà con Villain una relazione divenuta celebre e già raccontata dalla stessa scrittrice nel racconto Il ragazzo, che in Italia è stato pubblicato da Lorma, 64 pagine, 8 euro. E quindi questo è il secondo motivo di interesse del libro. Villain in particolare è legato molto all'Italia e a Napoli, e non nasconde in queste righe che adesso ascolteremo il forte affetto per la città che sente così vicina alle proprie origini sociali.
1: La mia adesione improvvisa a Napoli mi sensibilizzava all'idea comune, ma così giusta, alla fine abbastanza spiazzante, a cui dovevo rassegnarmi, che i nostri gusti, i nostri pensieri, i nostri modi di essere, le nostre abitudini, perfino le nostre passioni e tutto ciò che abbiamo la debolezza di credere singolare, sono determinati dalle nostre origini, che derivano dalle circostanze in cui si sono formati senza che ce ne accorgessimo, e che per quanto facciamo, qualunque sforzo compiamo per mascherare i nostri gusti, correggerli o reprimerli, ci è difficile, per non dire impossibile, cancellarli. L'irresistibile potenza del tempo ci riporta costantemente lì. E non era probabilmente un caso se Annie amava così tanto Venezia e io, che avevo vissuto in condizioni materiali simili a quelle che conosceva la maggior parte del popolo napoletano e che avevo trascorso la mia giovinezza fuori casa, a girovagare per le strade, giocare a calcio, fare qualche piccola rapina, mi sentivo così napoletano. Non ero altro che un ragazzo di strada.
0: E a questo punto...
2: Il confettino.
0: Per appassionare i ragazzi più giovani a coltivare le proprie passioni anche in vista del futuro che cominciano a immaginare, segnalo la collana di Capricorno Express Edizioni di Torino intitolata Voglio diventare poi una professione in ambito scientifico tecnologico e dunque della scrittrice Anna Claiborne, autrice di libri per ragazzi sulla scienza. Sono usciti Voglio diventare un super esperto di dinosauri, un fantastico veterinario, un grande dottore, uno straordinario inventore. Sono illustrati da Kathy Kier o Ocean Hughes, tradotti da Valentina Castellana, e hanno molti racconti, immagini e giochi per avvicinare i ragazzi alle professioni scientifiche. E il libro, ogni libro costa 11,90 euro. E con questo ringrazio Alessandro Marcotulli, redazione, Anna Riva e regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@24.it, il nostro sito, la nostra app Radio 24, sui quali potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Mamma, mi racconti una fiaba?
6: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
5: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
6: Sempre dove stai tu, amore mio.
7: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
8: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
13: Oi, oi.
12: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
14: Le 23.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: Italia, gli altri italiani della crociera subacquea alle Maldive domani riprendono le ricerche dei corpi delle vittime. Nuove minacce di Trump all'Iran, accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, a Milano è festa Inter mentre nelle sfide salvezza il Lecce vince e resta un punto avanti alla Cremonese. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia. Sono atterrati all'aeroporto di Malpensa in serata i 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione al largo dell'isola di Alimata alle Maldive. Domani riprendono le ricerche dei corpi delle vittime con il team di subacquei finlandesi specializzati in questo tipo di recuperi. Nuove minacce di Trump all'Iran, accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. Più di 1500 persone sono scese in piazza a Modena per unirsi contro chi semina odio e per manifestare solidarietà alle persone travolte dall'auto guidata da Salim El-Kudri. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno fatto visita ai feriti, fatto collocabile nel disagio psichiatrico, precisa il ministro Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Yannick Sinner, imperatore di Roma, si impone su Ruud per 6-4-6-4 e Bolelli Vavassori regalano il primo successo di un doppio azzurro agli internazionali. A Milano la festa scudetto per l'Inter, mentre la 37esima di A si è chiusa con i verdetti salvezza, su cui ci aggiorna in diretta Dario Ricci. A te Dario.
1: Buonasera, anche in zona salvezza, verdetto rinviato all'ultima giornata, ma quante emozioni! Sarà il Lecce a entrare nell'ultima curva con un punto di vantaggio sulla Cremonese, quel punto che aveva all'inizio di queste sfide serali, ma che ha difeso nel modo più incredibile e spettacolare, vincendo sul campo del Sassuolo per 3-2, Cremonese che rimane staccata di un punto, pur vincendo a Udine per 1-0 grazie al gol di Jamie Vardy, salvo invece il Cagliari che supera con le reti di Sebastiano Esposito e Mina il Torino per 2-1. Si deciderà invece all'ultima giornata chi tra Lecce e Cremonese retrocederà, ma leccesi forti di un punto preziosissimo di vantaggio. E a proposito di verdetti definitivi, da applausi per quanto riguarda la pallavolo, la SIR Perugia che dopo essere diventata campione d'Italia e del mondo si riconferma anche campione d'Europa nella finale di Torino. Gli Umbri battono per 3-0 i polacchi dello Zawiercie. Per il momento è tutto.
0: Grazie a Dario Ricci, è tutto, ci risentiamo a mezzanotte.

0: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente.
1: C'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente.
0: E il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale.
2: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
0: Purtroppo per voi ci sono ancora.
3: Spezia per me è un gigante.
0: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
1: Simone, non mi rompere le scatole.
0: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: Volevo bene, arrivederci.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
2: In che senso?
1: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
2: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
1: Uno su cui il team può sempre contare.
2: Un esperto nel gioco di squadra.
1: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
2: Uno specialista nel fare la differenza.
1: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia.
3: In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
4: English Bit di Giulia Crivelli.
5: Outlaw. In a landmark step for animal welfare, Taiwan has outlawed the consumption of dog and cat meat, the first country in Asia to do so. Con una decisione storica per il benessere degli animali, Taiwan ha messo fuori legge il consumo di carne di cane e di gatto. La notizia è di quasi 10 anni fa e da allora sono stati tanti i paesi del continente asiatico a seguire l'esempio di Taiwan, isola tornata al centro dell'attenzione globale con il viaggio di Donald Trump in Cina. Una notizia, quella sulla carne di cane e di gatto, che in fondo fa capire, visto che in Cina gatti e cani si possono ancora legalmente mangiare, che Taiwan è più vicina all'Occidente, per molti versi, che all'ingombrante genitore cinese e che da qualche anno ne rivendica con sempre maggior insistenza il controllo nel progetto della Greater China, che ha già coinvolto il ritorno a Pechino di Hong Kong. La prima parola che ci interessa di quel titolo del 2017 è outlaw, che può essere sostantivo e nome. Come verbo è regolare, outlaw, outlawed, outlawed. Poiché law vuol dire legge e lawyer avvocato, il significato è mettere fuori legge. There are plans to outlaw the carrying of knives. Ci sono piani per impedire per legge di portare con sé dei coltelli, diremmo in italiano. The Nationalist Party was outlawed. Il partito nazionalista fu dichiarato illegale. Il sostantivo indica soprattutto un fuorilegge. È un termine meno duro però di altri come criminal. Robin Hood, the world's most famous outlaw. Robin Hood, il fuorilegge più famoso del mondo. Out dà origine a moltissimi altri verbi. To outrun significa correre più veloce. To outsmart vuol dire superare qualcuno in intelligenza. To outsource non lo traduciamo neppure più, ma sappiamo che vuol dire appaltare, cioè dare in gestione esterna. To outvote significa battere qualcuno in un'elezione. Un'altra parola interessante del titolo è landmark, letteralmente segno sulla terra. The Empire State Building is a familiar landmark on the New York skyline. L'Empire State Building è un elemento che caratterizza la skyline di New York. Poi c'è il senso figurato, come nel titolo. The ceasefire was seen as a major landmark in the fight against terrorism. Il cessate il fuoco fu visto come una tappa fondamentale nella lotta al terrorismo. Una landmark decision, step nel nostro titolo, è una decisione storica. Impossibile non notare welfare, che significa in primis benessere. We are concerned about the child's welfare. Siamo preoccupati per le condizioni di salute del bambino. Poi naturalmente c'è l'accezione che tutti conosciamo, perché ogni lingua l'ha mutuata dall'inglese. The state is still the main provider of welfare. È lo Stato a farsi carico della maggior parte delle misure di welfare. Parola che non siamo più abituati a tradurre, ma che nella sua etimologia, dovremmo ricordarlo sempre, significa stare bene.
6: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Dunque, noi come ogni sabato siamo naturalmente qui alle ore 20, che occupiamo in maniera piuttosto militare e anche misteriosa ormai le frequenze di Radio 24. Non si capisce come mai la radio della Confindustria ancora continui a trasmettere questo programma che è continuamente sbagliato, ma insomma cerca di sbagliare nel modo giusto. Oggi Radio Up and Down è la trasmissione con un cromosoma in più, lo sapete. Federico Parlanti è andato a fare asparagi verso Colle Salvetti col professor Lamberto Giannini, ma noi abbiamo un cromosoma in più che ci viene portato da Marco Baruffaldi. Marco, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Marco, chi ci ascolta in radio non può verificare il fatto che tu sia di un'eleganza straordinaria.
2: Grazie.
1: Cosa dobbiamo l'onore di questo papillon?
2: Ah, guarda, io sono Marco Baruffaldi, ho 30 anni, vengo dalla provincia di Modena, ovvero Castelfranco Emilia.
1: Castelfranco Emilia, che è un posto rinomato per
2: il tortellino.
1: Il tortellino, senza ambiguità sessuali. Perché noi ci danno subito dei pecorecci se andiamo subito. Non c'è nessuna ambiguità sessuale.
2: Mi astengo.
1: Te ti astieni?
2: Certo.
1: Bene, bene. Down?
2: Ma up.
1: Down, ma up.
2: Esatto.
1: Quindi tu ti giudichi.
2: Io mi autodefinisco come super up.
1: Super up. Però ti posso dire, siamo sicuri che te un cromosoma è più?
2: Sì.
1: Sei sicurissimo?
2: Sono sicuro.
1: L'hai verificato?
2: E sono un portatore di handicap consapevole.
1: Consapevole? Dove l'hai trovato questo cromosoma in più?
2: Così all'improvviso e senza neanche farmi mille pare per niente, sì.
1: Senza neanche farti mille pare?
2: No, io sono sempre stato consapevole della mia sindrome di Down e me la porto ancora.
1: Te la porti ancora?
2: Certo.
1: È
2: come un compagno di vita per me.
1: È un compagno di vita.
2: Certo.
1: Meraviglioso. Mi piace tantissimo questo tuo atteggiamento. Cercheremo di costruire una puntata che ha
2: certo
1: un tema preciso, che io ti faccio adesso, così, come dire, te lo introduco grazie ad una clip che io amo.
2: Bene.
1: Molto. Senti.
3: Direttamente. Come vedi, parti la mano, Ti strusci un po', il movimento da gabbacino gli fai sentire la sequoia, quella se sturba e te sacca, calzi. Che ce l'hai da guardare? E a proposito, ce l'hai preso? Riesce mai a dirlo? I presi i profilattici?
4: Veramente no.
3: E allora che c'è sta papà? Eccoli qua! O sai come si chiamavano all'epoca mia? Il guanto di Parigi, bella gafonata. Speriamo che t'entrano. Con quella torre del Babele che si ritrova.
1: Allora, benvenuti a Neri Parenti e Marco Giusti a Radio Up and Down, grazie.
5: Grazie a voi dell'invito.
6: Nuova coppia comica.
1: Beh, straordinario. Neri è già stato con noi, abbiamo fatto una puntata su Fantozzi. Oggi parliamo, è fuori tempo massimo, perché però ogni Natale si parla di cinepanettoni. Oh, ma ci avete fatto caso, no? Ogni Natale si parla di cinepanettoni, della nostalgia, di quanto ci mancano. Questo è un pezzo tratto da Merry Christmas, mi sembra. Merry Christmas,
5: se ne,
1: Christian.
5: Infatti che
1: sì,
5: se ne parla, solamente.
1: Sì, sì, sì.
5: Poi dopo
1: non si fanno.
5: Poi non si fanno.
1: Vabbè, è la prima domanda, Neri. La prima domanda è: si potrebbero rifare?
5: È più complicato. O si trovano delle nuove leve, cosa ancora più difficile. Oppure
1: mi candido subito.
5: Beh, tu nuova leva,
1: io sono vecchia e nuova leva.
5: Tu sei ragazzo 20 anni fa. Vecchia leva.
1: Marco, che dici te?
6: Che veda, questa cosa dagli anni è reale, anche che a Cortellese ci hanno ormai 50 anni o quasi, insomma, cioè sono tutti adulti, capito?
1: Vabbè, però Cristian e Massimo Boldi, quando erano in auge, insomma, avevano più o meno 55 anni.
6: Il loro punto massimo, e poi dopo sono crollati, però non è che cioè andrebbero trovati attori un po' più giovani.
1: Ma e voi dite, quindi è tutto, è tutto le

0: legato
1: all'interpretazione.
0: Ti candidi? Certo. Tu vorresti fare una cinepanettone, Marco?
2: Ma più che altro, io ho sempre sognato di fare l'attore cinematografico.
0: Sì, eh?
2: Sì, io.
0: Beh, però mi sembri un po' troppo elegante. Noi qui si parla di Rutti e Scurregge, ma.
2: Non c'è nessun problema.
0: Cioè, tu sei da Bosco e da Riviera.
2: Sono specialista nel campo.
0: Ah, sì, tu sei da Bosco e da Riviera. C'hai, a Livorno si dice c'ho una mutanda per tutti i culi. Però ascoltami, noi abbiamo una clip che ti dà un pochino il termometro di quelli che erano un pochino i cinepanettoni nel momento in cui hanno avuto maggior successo. Ascoltate questa clip di Natale in India.
3: Ha tornato sta vecchietta indiano, è quasi cotto, no?
4: Ma come ha fatto?
3: Mi è venuto a leccare le mani.
4: Acchiappato, gli ho dato una mazzata e ho sfrantumato di cervella.
5: Beh, almeno non ha sofferto. Un colpo secco e...
4: Ma quale colpo secco? Una faticaccia che aveva 7 vite e sto figlio della mignotta continuava a zompettare. Però adesso se mangia, vuoi favorì? O preferisci la destina? È delicatissima la succhia. A tanti gli piacevano. A me non mi sconfitta, c'è quella cidula.
5: Ma lei è un delinquente. Lei è un assassino, un parabutto. Vieni via la destina. Gli piaceranno, ma te spacco io la testina!
0: Allora, io adoro questo pezzo. In un film che non è forse... Te, Marco, pollice verso. Allora, no, vi posso dire...
1: Oggi
0: per me
1: oggi
0: è impossibile. Animalisti. Poi c'è il momento in cui Christian, devo dire, in una maniera magistrale come riesce a prendersi i tempi, cioè come rallenta, accelera, e poi questa cosa, ma è una cosa tremenda, ma poi come sfiora, come poi torna, no? E poi Massimo Boldi che fa il romano, cioè che era una cosa, cioè, che la faceva malissimo, ma diventa super comico per quello, no? Cioè io credo che in questa clip c'è tutto quello che stavamo dicendo. Natale in India, che fra l'altro è stato il film prima di Natale a Miami che ho fatto io, e io mi ricordo che eravate tutti un po' reduci da quel Natale in India, che per voi mi ricordo che era un film che segnava un po' uno spartiacque, perché l'avevate considerato forse anche proprio voi da dentro un po' forte, no Neri?
1: Ma no, non è che si parte con una convinzione, è che poi le cose prendono la loro strada, no? Quando ci sono 4 sceneggiatori a cazzeggiare. Ti è capitato qualche volta di vedere le riunioni di sceneggiatura dei film americani, di questi, è tutto un cazzeggio. Per cui uno dirà l'altro, trova, ammazza di faccia, gli mangio la testa, oh, perché non li facciamo succhiare l'anno? Diventa una cosa...
6: Era pesantino, però.
1: Era molto
6: pesante.
1: Se lo
6: senti ora, dici, vabbè, magari tra 20 anni sarà considerato
1: un
6: capolavoro, però certo oggi...
1: Ma tanto
6: cioè,
1: è vero.
6: Zalone è diverso, per dire,
1: no,
6: anche
1: certo,
6: Zalone
1: certo.
6: È diverso.
1: Però non mi ricordo, mi sembra...
6: Una battuta simile ti ammazza, credo.
0: Perché
1: Severnini contò le parolacce, mi pare, sul Corriere della Sera.
0: Ma perché? Però scusatemi, raccontatemi.
6: Perché sono cambiati i tempi.
0: Cioè, ma perché il cinema deve essere elegante? Perché il cinema deve essere lezioso? Cioè, chi l'ha detto, no? Che come dire, che il cinema non abbia... Anche perché, essendo popolare, cioè l'aggettivo volgare ha avuto successivamente un'accezione negativa, però è il volgo, quindi è il popolo, e quindi utilizza quel linguaggio lì.
1: Però sono cambiati i padroni, nel senso che un tempo i padroni erano i distributori,
6: i cecchigori,
1: cioè persone disposte che non dovevano rispondere a nessuno, e disposta per che un film andasse bene a qualsiasi tipo di critica, eccetera eccetera. Adesso invece parte tutto da delle multinazionali mondiali che naturalmente devono tenere, forse anche giustamente, una loro linea, cioè che Netflix faccia un film in cui c'è una scena come questa
0: è impossibile. Erano spinti, però posso dire, io no, anche se penso oggi chiaramente giustamente un grande tema sono le donne, no? E anche, cioè, come dire, una sensibilità che si è acuita giustamente nei confronti delle donne.
6: Cortellesi appunto ha fatto il botto, però serio.
0: Ma certo, però voglio dire, scusatemi, ma veramente quando, ora poi ne parleremo, questo è un tema molto più straculte, ma quando tu vedi, no, Lino Banfi con Edwidge Fenech, Renzo Montagnani con Edwidge Fenech,
6: sono,
0: cioè, ma chi...
6: 40 anni.
0: Sì, ma è la cosa più tenue, più tenera. che tu possa immaginare.
6: Beh, perché insomma, battute contro gay, contro...
0: Cioè, sì, cioè, ma voglio dire, quando tu vedi Massimo Boldi con una bella donna a letto, cioè non è che ti viene in mente che chissà che gli ha fatto o l'ha molestata, no? Io ho fatto

0: Super Vacanze di Natale, che è la raccolta di tutti i cinepanettoni, e ho contato veramente i film in cui Massimo Boldi è nudo, e sono una quantità incredibile. Massimo Boldi è spessissimo nudo, Vacanze di Natale 95 è per la maggior parte nudo, ed è la nudità di Gatto Silvestro. Cioè non è che un bambino pensa ad una sessualizzazione di Massimo Boldi, è come se vedi nudo Bugs Bunny, no? Come
1: fa? Ti ricordo però che è stato appena punito per la battuta.
0: Beh, ma sì, strepitosa. Ma cosa ti aspettavi che dicesse? Scusa,
1: lo sport preferito,
0: è la fica. Ma è stato straordinario, scusami, te concordi, Marco?
2: Sì, concordo.
0: Ti garba anche a te la topa un pochino?
2: Sì.
0: Vabbè, c'hai questi difetti qui anche te, però è una forma.
2: Ma guarda, io,
0: ma secondo te garba, se uno li garba la topa è una forma di disabilità? No,
2: secondo me no, perché io siccome che sono
0: modenese, poi
2: venuto già da una famiglia che è sempre amato la donna, praticamente.
0: Vabbè, questo c'è tuo babbo al di là del vetro.
2: No, ma infatti, quando parlo di queste tematiche.
0: Se tuo babbo non li garbava la topa, non esistevi, cioè.
2: Io quando parlo di queste tematiche sono più rispettoso, più,
0: certo, bravo,
2: e più elegante possibile,
0: bravo,
2: perché non voglio andare oltre, perché sennò risulto essere volgare e offensivo.
0: Perché volgare e offensivo? Perché cosa vorresti dire? Viva la gnocca, diresti te.
2: Sì,
3: vedi, abbiamo.
0: È politicamente corretto.
2: No.
3: Abbiamo risposto alla domanda.
2: No, Neri, scusami, una cosa che ho sempre. Che mi sono sempre autodefinito, sono politicamente scorretto.
0: Sei politicamente scorretto?
2: Assolutamente sì.
0: Ma scusami, ma l'arte deve essere politicamente scorretta? Tu sei anche un cantante, sei un amante della musica. Cioè, arte politicamente corretta è un ossimoro. Cioè, se te vuoi vedere una cosa politicamente corretta, torna ai tempi del fascismo.
2: Guarda,
0: no? Cioè, voglio dire.
2: Secondo me, il politicamente corretto, purtroppo, al giorno d'oggi è diventato come l'abitudine.
0: Bravo, un'abitudine, ha detto. Questa è una cosa, è una tendenza.
2: Sì, beh, scusami, una tendenza,
0: però, posso dire.
1: Però fermi tutti. Abbiamo Trump.
0: No, ma ora che tu difenda il politicamente
1: Trump,
0: corretto, Marco,
1: è scorretto,
0: è inaccettabile.
1: È oltre Boldi Trump,
0: Vabbè,
1: oltre Cristian.
0: Marco Giusti, due punti. Sì. Trump è oltre Boldi.
1: Che pensa fare Boldi contro Trump? Pensa
2: io
1: cosa
2: se posso dire
1: essere
2: una cosa in merito sul quello che appena detto Marco, ecco. Io sono cresciuto in una famiglia dove ho sempre creduto nella giustizia e nella legalità. Quindi io rispetto questa cosa qua, porto avanti questi miei valori, ecco, giustizia e legalità.
0: E topa. Ascoltiamo Cristian De Sica.
4: Secondo me, non tutti, perché drammaturgicamente c'erano 10 minuti esilaranti, ma il resto non era un granché. Però alcuni invece, secondo me, hanno raccontato molto meglio la borghesia italiana di quegli anni 80,
5: certo,
4: molto meglio di tanti film autoriali che non hanno lasciato mai il segno.
5: Sì, che non la intercettavano.
4: Io una volta, quando ho scritto un libro per Mondadori, Beppe Cottafavi, che era il mio editor, mi disse: ma per raccontare quell'Italia lì bisogna vedere i cinepanettoni.
0: Quell'Italia che è raccontata dai Panettoni, forse Cristian in questo caso si rivolgeva anche un po' di più al cinema di Carlo ed Enrico Vanzina, raccontavano perfettamente comunque un'Italia che era fatta di volgarità. Cioè, nel senso che poi tutto
1: anche
0: quello
1: ora
0: che tu rappresenti.
1: Anche ora,
0: ma infatti è quello, cioè, nel senso che comunque la volgarità di Checco Zalone, cioè, è storicamente, drammaturgicamente, tu quando vai a vedere Checco Zalone è uno specchio, esattamente come andavi a vedere Fantozzi, dove tu dicevi: ammazza, sembra il mio vicino di casa, ma in realtà sei te. È ovvio,
1: è lo stesso,
0: no?
1: Meccanismo.
0: È lo stesso meccanismo, cioè quando Massimo Boldi faceva il brianzolo arricchito, è ovvio che raccontava uno spaccato di quell'Italia lì, no? È come se oggi tu non ti volessi più specchiare allora all'interno della farsa, perché tanti film, cioè io penso che veramente, cioè parlo di Natale a Miami, che io ho vissuto tanto, cioè non dico il mio episodio, ma l'episodio con Massimo Ghini e Cristian è di scrittura, ma non ho bisogno di una nazione di piaggeria nei confronti di Neri, ma è meraviglioso. Cioè Natale e Rio sono degli esempi di sceneggiatura strepitosi.
2: Sì.
0: Io sono convinto che verranno messi sicuramente all'ordine dello studio quando a un certo punto diranno: leggiamo una sceneggiatura di una commedia all'italiana. Ci saranno Age e Scarpelli, e ci saranno allora poi tutti Bencivenni, Benvenuti, non so con chi l'hai scritto, penso Benvenuti,
1: Brizzi,
0: Martani, Brizzi,
1: certo,
0: sicuro, perché quel gioco degli equivoci che c'è nella seconda parte di Natale a Rio, del fantasma, io sono

0: pietoso. C'è una cosa da Totò, da Monicelli, da grande commedia.
1: Però in realtà, ecco, oggi non puoi più rifare, non può. Il gusto è diverso sulle donne, su
2: potresti rifarlo togliendo tutte le cose.
1: Cioè, con donne, per esempio, tutte tolte le donne, non è che ci sono scene.
2: Ma poi senso. Sulle donne le cose, cioè, c'è stato anche. Non dimentichiamo che dai momenti dei primi film, anche quelli di Banfi. Cioè, i ragazzi, non c'era internet, cioè, mica è una cosa di poco conto. Cioè, perché adesso quel minimo di pruderie che poteva essere una cosa che era il motivo per cui tu mettevi nel film la bella donna o la tetta di fuori, eccetera, adesso è finito o se lo fai diventa sgradevole, cioè più che sgradevole, cioè inutile. Io mi guardo su YouPorn qualsiasi cosa e poi c'è mezza tetta di...
0: Ma è per questo che ti dico
1: un'altra cosa, che diventano tutti seri. Se pensi alla Cortellesi, a Zalone stesso, con Tolo, a Benigni, allora dopo La vita è bella, no? Cioè, i comici, quando incontrano il grande tema, diventano seri e pensano di essere arrivati nell'altro mondo, cioè nel cinema più alto.
0: Però io
1: finisce il comico, però
0: è ovvio, finisce il comico, ma a maggior ragione. Cioè, io penso che le commedie scollacciate che faceva Alvaro Vitali erano quanto di meno violento tu potessi immaginare, no? Nei confronti di Nadia Cassini o di Lilli Carati, no?
1: Certo.
0: Ma è quello che ti sto dicendo. Cioè, è come vedere Topolino con Minni o comunque la lingua di Fantozzi. Cioè, cos'è? Era volgare, ti faceva venire in mente a una sessualizzazione, a una violenza, a una molestia. Non credo. E allora dico perché? Semplicemente perché forse vogliamo sembrare un po' più intellettuali, dai. È tutto lì.
2: Secondo me no. Probabilmente la critica non era solo alla volgarità, cioè, era un po' all'argomento.
3: Secondo me no.
0: Cioè?
3: Secondo me facciamo finta di essere degli intellettuali al giorno d'oggi, che purtroppo, se ci pensiamo, non conosciamo qual è il quadro completo della situazione, perché non lo riusciamo a gestire al meglio.
0: Cioè, ti dici, alla fine l'Italia è un popolo che alla fine rimarrà sempre con un livello retrogrado. Beh, certo. Interessantissimo. Queste sono le parole,
3: sì,
0: di Marco Baruffaldi. Ci dobbiamo fermare un secondino, Marco. Poi si torna a Radio Up and Down. Che puntata strepitosa.
4: Accendo la radio, c'è la Radio Up and Down.
5: Una catastrofe.
4: Io mi sono sbudellato da ridere per un'ora, mi è passato tutto.
0: È una trasmissione che sbaglia continuamente.
5: Sì, ma si vede.
4: Non pensavo più ai casini in casa.
5: Boia.
4: Perciò io abbraccio forte Federico, perché è il numero uno.
5: Bravo.
4: Il numero uno in assoluto, anche se poi c'è lui solo.
5: Boia de!
4: Ragazzi, ciao, grazie ancora.
5: Radio Up e Down.
6: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del

0: Filodoro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filodoro, sì.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Tempo in diretta.
4: Residue precipitazioni sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, nelle prossime ore, ma tempo asciutto praticamente ovunque. Domani in mattinata avremo cieli irregolarmente nuvolosi o coperti al centro-nord, con rare precipitazioni e comunque a carattere piuttosto irregolare, possibili soprattutto sui rilievi e sulle aree interne del centro-sud. Col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità temporalesca, ma con fenomeni più probabili sempre sulle aree montuose e interne del nostro paese. Temperature pressoché stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial. In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, eccoci qua sulle frequenze di Radio 24, questa trasmissione assolutamente pirata che occupa ormai militarmente le frequenze di Radio 24, che è una trasmissione con un cromosoma in più. Oggi il cromosoma in più ce lo porta Marco Baruffaldi, grazie ancora di essere qui.
2: Ciao.
1: Siamo molto felici, è una persona elegantissima e oggi parliamo proprio di un genere non proprio elegantissimo, ma per me molto elegante, che sono i cinepanettoni. Lo facciamo grazie al gran visir dei cinepanettoni Neri Parenti e al nostro amico esperto Marco Giusti. Allora io direi subito di iniziare un pochino dalle origini, quando a un certo punto si sentiva sui grandi schermi echeggiare questa canzone.

0: Moonlight Shadow, Mike Oldfield, era il 1983, partiva Vacanze di Natale, prodotto da Aurelio De Laurentiis e che rispondeva ad un'esigenza particolare. Erano gli anni 80, erano gli anni in cui in Rai c'era Fantastico e quindi gli italiani che il sabato sera non potevano uscire per tante situazioni, ma anche per questioni economiche, potevano tranquillamente rimanere a casa e godersi un grande varietà, varietà che magari non si potevano permettere. E allo stesso tempo sugli schermi cinematografici esisteva qualcosa di magnifico, l'idea di poter portare gli italiani in vacanza. Da lì nacque poi un filone che successivamente è stato preso in carico dal qui presente regista e sceneggiatore Neri Parenti, che è un regista che, insomma, se voi andate a vedere il curriculum di successi, ha fatti quasi tutti praticamente, e a un certo punto succede che inizia Natale A. Io devo dire la verità, a un certo punto quando mi chiama Aurelio De Laurentiis nel 2005 per fare Natale a Miami, io penso sia uno scherzo, perché insomma avevo già conosciuto Marco, ero appassionatissimo di cinema italiano, di cinema di genere, e adesso che vivo insieme un po' mi commuovo, perché io dissi a Marco, che mi chiamò a condurre Straculte, guarda che io non posso venire a Venezia perché devo fare Natale a Miami. E Marco fu molto comprensivo e mi concesse di andare a girare, quindi io le prime puntate di Straculte non le feci, te la ricordi? Il mio imbarazzo, il mio disagio quando dissi: Marco, sto coronando due miei sogni, lavorare con te e lavorare con Neri Parenti. E ora dopo 21 anni vi ho qui insieme, questa cosa mi fa scendere.
1: Ma io ricordo che ti dissi forse: ma non ti sporca fare un cinepanettone? Perché allora c'era questa,
0: e invece fu la mia consacrazione. Fu la mia consacrazione. Io avevo due sogni da piccolo: recitare con Bud Spencer e Terence Hill, non ce l'ho fatta, e con Boldi e De Sica. Rainy days never say goodbye to desire when we are together. La mia domanda di adesso è: la costruzione, Neri, ci aiuti a ripercorrere com'era? Cioè, voi vi trovavate a gennaio, dopo il successo, e dicevate: quest'anno andiamo a...
2: No, non è proprio... Andiamo a era più che altro una questione di avere un terreno fertile per poter fare queste cose. Cioè, la scena della giungla che hai fatto sentire prima, certo, Maccarese ne avrebbe avuto un altro impatto. Più che altro c'era un'abitudine, quella che adesso non c'è più, perché ripeto, sono cambiati i padroni, sono diventati invisibili. E noi andavamo nei cinema con Aurelio, andavamo nei cinema in tutta Italia e cercavamo di capire quale cosa era andata bene e quale cosa invece si poteva migliorare. E quindi sì, adesso sono per fare un esempio, naturalmente diciamo: ma Ruffini proprio non mi frega un cazzo nessuno, certo. Ruffini, allora il prossimo film via, San Felice via. E invece hai mai visto che invece c'è, come sono andati bene nella scena in cui c'era questo tipo di situazione di equivoco, perché non lo riproponi? Cioè, si creava, come dire, era un po' una seduta psicoanalitica, no? Di tutto quello che c'era, tutte le cose che erano in mente. E poi c'avevamo il fatto che avevamo quegli attori lì, cioè, poi dopo c'erano anche gli altri, però che noi sapevamo che dovevamo partire da quella coppia, e quindi è uno svantaggio, ma è anche un grande vantaggio.
0: Certo, perché scrivi già pensando all'attore.
2: Già sai che non puoi fare una storia d'amore tra, insomma, qualcosa del genere.
0: Mi domando se esistano altri paesi in cui non un filmetto qualsiasi, ma la pellicola che si prevede come la più vista dell'anno, consista in pratica in una serie ininterrotta di volgarità condite di parolacce. Ernesto Galli della Loggia. Marco, la critica con questi film è sempre stata... cioè, tu sei l'unico che ha difeso nella critica di cinefili italiani i cinepanettoni. Penso tu sia lui.
1: Io volevo anche rompere un po' il cazzo ai miei colleghi. Cioè, c'è anche questa componente un po' ludica. Però devo dire che erano... Allora, se è cinema popolare, dobbiamo seguire il cinema popolare e studiarlo, perché vanno bene. E questi film, perché Zalone ha fatto 70 milioni? Siamo sempre là in fondo. Ecco, a chiederci: no, perché non vado io, Elite, diciamo, italiana a vederli, ma perché ci vanno tutti a vederli? È tutto qua il gioco. Allora, erano volgari, certo, erano volgari, erano fatti per quel pubblico lì,

0: Marco, tu sai qual è il momento in cui tu hai riso di più in vita tua? Te lo ricordi una volta che hai riso tanto in vita tua?
1: Della mia sindrome di Down.
0: Perché per la tua sindrome di Down?
1: Perché in realtà non mi sono mai preso sul serio veramente.
0: E ti fa ridere questa cosa? Che tu sia Down ti fa ridere? Io lo trovo meraviglioso.
1: Sì.
0: Sei un grande.
1: No.
0: Allora, ti faccio ascoltare adesso il momento in cui io so, credo di aver riso di più al cinema. È questo.
2: Damaru, che te pare nostri sosia?
3: Oh, ma questo è morto. Mi porto un morto a una festa.
2: Ha portato lui.
3: Ma come ci ha portato un morto non lo so. Ma sanno tutti che è morto Elvis, ma che...
2: E come è morto?
3: Ma tutto gonfio, che ne so, se era stata...
2: E quando è morto?
3: Ma da tanto, ma lo sanno tutti che Elvis è morto.
2: Ma cadere un mito, pronto sono
3: chi... Ma vaffanculo, va Ciro, vai via, dai. Allora ragazzi, adesso vi espongo il piano. Sarà una serata particolare.
4: Oh, se roba da froce io non ci sto, eh.
3: E proprio te parli. E poi come parli? Ma da dove sei, Michael Jackson?
4: Sono di Latina.
3: È di Latina, ma Michael Jackson non è di Latina, è del Massachusetts, è dell'Indiana, che ne so.
0: Ecco, parla, cos'è la comicità? Perché? Cos'è la comicità, no? La comicità è questo. Cioè, è riuscire a dire una battuta che è assolutamente assurda in un tempo perfetto. Cioè, questo... So della Latina, detto con quella voce dal sosia di Michael Jackson in Paparazzi, che era, non era un cinepanettone, erano cinepanettoni apocrifi, sì, quelli uscivano a ottobre.
5: Sì, però dentro, no, uscivano sempre a Natale.
0: A Natale.
5: Però poi gli ingredienti erano quelli.
0: Ah, quello, sì, io mi confondo con tifosi.
5: Gli ingredienti erano quelli, sì, anche se.
0: Bodyguard, giusto.
6: Paparazzi aveva anche tantissime guest star.
5: Sì,
6: era
5: così come Bodyguard.
6: Scardi, Mosca.
5: Ma per esempio, quando si dice a volte la casualità anche delle cose, perché noi chiaramente non siamo andati a cercare uno che assomigliava a Michael Jackson, non è che siamo andati a cercare uno de Latina che parlava così, eccetera, eccetera, e ce lo siamo trovato. Per cui se. E lui parlava così e faceva così, e non era attore, trovò quel tempo perfetto, ma una casualità assoluta. Se no sarebbe potuto esserci ad Alberto Maria Merli, insomma, a doppiarlo
0: con Diego Matantuono. Magnifico. Questa era Paparazzi, è vero, mi confondevo invece con un periodo, però non erano tuoi, anni 90 parte seconda,
5: cioè di Olduini
0: che uscivano un po' prima. Che erano abbinati, c'era il film di Natale, c'erano anche quelli, mi sbaglio? Forse sì.
5: Secondo me era una caciara.
0: Una caciara,
5: perché ai tempi c'era ancora Carlo Enrico, per cui era Olduini che faceva il film di metà anno e Carlo Enrico che facevano. Poi a un certo punto sono andati via Carlo Enrico e Olduini faceva.
0: Insomma, ora ne parliamo, ci fermiamo un secondo perché poi c'è un'altra grande querel, Boldi e De Sica, ma adesso ne parliamo sempre a modo nostro. Marco, tu chi preferisci, Boldi o De Sica?
1: De Sica.
0: De Sica, attenzione, a tra poco, Radio Up and Down, fermo lì.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.

0: Radio Up and Down, eccoci qua, stiamo parlando di Cine Panettoni, la nostra trasmissione vola. Io vi ricordo sempre che se avete voglia di mandarci un messaggio vocale, il numero WhatsApp è 331 57 55 721. Vi ripeto il nostro numero per mandarci un messaggio vocale su WhatsApp è 331 57 55 721, come hanno fatto gli amici che adesso ascoltiamo.
1: Ciao Paolo e Fede, un grande abbraccio da Tiziana e
2: Franci,
1: e sempre forza, e come dice Fede, boia, ciao!
3: Boia!
4: Da quando vi ho ascoltato la prima volta, ormai non riesco più a farne meno, a meno. Bacioni, siete bravissimi!
5: Grazie Paolo per i temi delicati ma attualissimi di cui ti occupi. Sono una psicologa e questi temi mi riguardano da vicino e sono davvero fiera del lavoro che fai.
0: Grazie a tutti coloro che ci hanno mandato messaggi vocali al 331 57 55 721. Stiamo parlando di Cine Panettoni, cari amici di Radio Up and Down. Lo facciamo grazie a degli ospiti strepitosi. Oggi il co-conduttore insieme a me è Marco Baruffaldi, ma abbiamo nei riparenti Marco Giusti, e stiamo parlando di Cine Panettoni con una particolarità. Dicevo che quando c'erano anche io mi ricordo perfettamente una cosa che forse è privata, ma ora non so se la posso raccontare, però mi sembra che eravamo un'intervista. Mi ricordo il famoso discorso dei nomi Boldi e De Sica, De Sica e Boldi, no? Che in realtà la prima volta, perché il primo nome in realtà era Boldi, è giusto? Massimo Boldi era quello famoso tra i due all'inizio, era molto più famoso Massimo.
6: Che dici, Neri?
7: Ma anche lì c'è stata una decimazione, no? Nel senso che il film è cominciato che c'era Massimo, c'era Calà, c'era Boldi, c'era De Sica, c'era... Poi piano piano tutti questi attori, certo, in una maniera, e sono rimasti solo loro due.
0: Perché io mi ricordo che c'è stato uno spartiacque che era Fratelli d'Italia.
6: Sì.
0: Che, era, aspetta, che era un grande spartiacque.
6: Non è De Laurentiis, però.
0: Non era, era
6: il produttore Manzotti.
0: Achille Manzotti, con dei riparenti, tre episodi stupendi.
6: Scritto da Enrico Vanzina.
0: Dove c'era Christian De Sica, Massimo Boldi e Jerry Calà.
6: Esatto.
0: Mi sembra 1989, io lo sto leggendo, vado da fan.
6: E faceva ridere in
0: l'ultimo episodio c'era Mattioli e
6: Bernabucci
0: con Massimo Boldi, che è un gioiello. Cioè loro tre in macchina, dove Massimo Boldi fa finta di essere un tifoso della Roma, un gioiello.
8: Oh! Mortacci tu a destro gran fio de una mignotta.
9: Prego?
8: Ho detto mortacci su a destro gran fio de una mignotta.
9: Ma voi non siete milanesi?
8: No, siamo romani di Roma.
9: Sì.
8: Ma perché tu no? C'è pure la macchina targata a Roma.
9: Se no col cazzo montavamo.
8: Ma
9: le sciarpe? Le sciarpe del Milan?
8: E queste sono bottino da guerra dell'ultimo Milan Roma a San Siro.
0: Penso che Aurelio De Laurentiis veda questo film e dica: cacchio, prendo il pacchetto completo. Regista, autore e il...
6: No,
0: raccontami.
7: Aurelio De Laurentiis fa un film con tutta questa masnada, più quelli che ti ho detto prima, che era ambientato a Monte Carlo, che non mi ricordo.
0: Monte Carlo Gran Casinò.
7: Monte Carlo che non fa una lira.
0: C'era anche Paolo Rossi.
7: Sì, che non fa una lira. De Laurentiis cosa fa? Licenza, strappa i contratti in faccia a tutti, fregandosi, dice, fatemi causa, e caccia via tutti. Manzotti acchiappa i tre di cui ne abbiamo parlato e fa Fratelli d'Italia, che invece ha successo.
6: Titolo che ora...
0: Titolo discutibile.
6: Ci ritroviamo al governo.
7: Era patriottico. Per cui Aurelio richiama tutti e dice: no, adesso facciamo il film, eccetera eccetera. Litiga con Calà, Calà invece si incazza: no, tu mi hai strappato il contratto in faccia, col cazzo che io vengo a rilavorare con te. E nasce così questa coppia
0: Boldi e De Sica.
7: C'erano rimasti solo loro praticamente, e ogni tanto veniva aggiunto qualcuno, Greno, ma non in quelli che facevo io, Greggio, no, cioè,
6: quelli di Oldoini,
7: ogni tanto c'era un'aggiunta,
0: sì. Diego Batantuono, Ezio Greggio,
6: ma chi
0: eccetera.
6: Si inventa la coppia Boldi Cristi?
7: Ti ho detto, è venuto
0: secondo me
7: po'...
0: il primo vero è stato Vacanze di Natale 95, che è di Neri, quello con Luke Perry ad Aspen,
6: esatto.
0: dove c'è la famosa scena della doccia,
7: perché a un certo punto insomma era molto difficile
6: fa tutto.
7: No, ci sono passati Gianni e Pinotto, Stanley Olio, cioè la coppia dopo un

0: Allora venne l'idea di fare, Aurelio aveva fatto ai tempi dei film che si chiamavano Movie Movie, ti ricordi? No, un tempo era Montesano, un tempo Celentano.
1: Sì.
0: Allora pensò, prendiamoci questa formula, però facciamo che nel centro, lui la chiamava La Notte Brava, poi qualsiasi, anche se era di giorno, facciamo che a un certo punto questi due, ognuno ha la sua storia, ma a un certo punto si incontrano e per 20 minuti hanno
1: li compattiamo
0: in un'avventura che... E quando si è scoperto che questi 20 minuti poi alla fine erano quelli che tutti gradiscono, diventarono invece
2: la coppia
0: per tutto il film.
1: E in Natale a Miami mi ricordo andavano a casa di un serial killer e si mangiavano delle palle, sì, mi ricordo, dei testicoli, dei coglioni, bellissimo, bellissimo. Senti Marco, hai delle domande per Neri?
3: No, per Marco Giusti.
1: Per Marco Giusti, fagliene una.
3: Una?
1: Sì.
3: Che tipo di saggi cinematografici
1: scrivi?
2: Io?
3: Che tipo di saggi?
2: No, io scrivo abbastanza stronzate tutti i giorni.
4: Ma che risposta è? Scusa.
2: Tutti i giorni scrivo 4 pezzi al giorno, i grandi incassi del giorno. Che film danno in streaming, che è quello veramente l'incubo di ogni signore, che no? Alla sera, ma cosa cavolo vedo? E poi a seconda i film che vedo nuovi. Grandi saggi adesso non ne scrivo, volevo farne uno sul cinema di Salò. Ti dico solo questo, ma non credo.
1: Beh,
2: che
1: insomma, interessantissimo. Comunque, per finire,
0: best seller sicuramente.
2: Ma sai perché? Perché il cinema italiano è proprio figlio di quella esperienza Salò.
1: Comunque,
0: è vero, questo l'ho letto.
1: Il mio grande collaboratore Romeo Alberto Fabrica ha rilevato che in effetti, per correttezza, i nomi Boldi e De Sica sono Merry Christmas, il primo è Boldi, il secondo è De Sica, Natale sul Nilo, il primo è De Sica, il secondo è Boldi, Natale in India, di nuovo Boldi e De Sica e così via.
0: Contrattualmente era questo. Loro avevano un contratto, appunto, che un anno era prima uno, un anno era prima un altro, poi c'era anche un altro tipo, chi stava più sotto, chi stava più sopra.
1: Ma c'era quindi una questione di vanità tra loro due?
0: Beh sì, naturalmente. Cioè, poi c'era soprattutto, che poi è stato un po' il motivo della divisione della coppia, un po' di gelosia di Boldi, perché lui era milanese, abitava a Milano, stava a Milano. Quindi, mentre invece il film si faceva qui,
1: certo.
0: Si faceva fare in tutti i sensi, scriverlo, pensarlo, eccetera, eccetera. Per cui era convinto che ci fosse, diciamo, un riguardo per De Sica, che De Sica mettesse bocca, cosa invece che assolutamente non succedeva mai. Ma noi siamo stati costretti a fare il conteggio delle parole.
2: Però avete fatto fuori Boldi, il primo che è stato fatto fuori.
0: Beh no, Boldi si è fatto fuori da solo, Boldi nessuno lo voleva fare fuori. Boldi, lì c'era un problema contrattuale, nel senso che, per essere breve, i contratti di Aurelio erano molto lunghi, 5 anni, almeno per quello che riguardava noi tre. Per cui, però non è che scadevano tutti nello stesso periodo. E a un certo punto scadde quello di Boldi. E Boldi disse: io però per rinnovarlo voglio questo, se non entriamo nel merito. Devo dire, non è una questione economica, questo per essere chiaro.
1: Certo.
0: Questo, quest'altro, voglio mettere bocca, voglio fare questo. De Laurentiis, figurati, gli disse
1: di no.
0: No, quella è la porta.
1: Accomodati. E poi lui fece l'anno dopo Olè, mi sembra, con Carlo Manzina e Vincenzo.
0: Sì, fu una decisione anche maturata dal fatto che lui ai tempi era corteggiato da lui, essendo amico di Berlusconi.
1: Certo.
0: Quindi era corteggiato dalla Medusa, che tutti gli anni prendeva delle bastonate da questo film di De Laurentiis, allora cercava in tutte le maniere, uno dei motivi, dice, rompiamo la coppia, no?
1: Certo,
0: sì, invece non andò così, ma insomma.
1: Allora, siamo su finire la trasmissione. Io ricordo che Neri venne proprio per proiettare Merry Christmas a Livorno nel 2003 con Fausto Brizzi, perché io da giovane cinefil avevo il Cineforum in Nido del Cuculo, appunto, era appassionatissimo. E mi ricordo che tu, dovete sapere, cari amici ascoltatori, che Neri Parenti è uno dei più grandi raccontatori di aneddoti che io abbia mai conosciuto. Però dai, un aneddoto me lo devi dare.
0: io fui chiamato da un

0: scuola alberghiera che stava vicino a Napoli, perché volevano in qualche maniera una beneficenza, pensavo io, eccetera. Qui io, insomma, in queste cose sono buono, ho detto va bene, vengo. E da qui però cominciò, scattò la, ahimè, disorganizzazione purtroppo ogni tanto napoletana. Qui a Napoli mi lasciarono alla stazione senza trovare nessuno, dovetti la Transviana, insomma, farla breve, raggiungo questa scuola alberghiera dove mi chiamavano tutti Nero Parento. Io non te lo dico, io non mi chiamo Neri Parenti, sì, Nero Parento, abbiamo capito. Io a un certo punto capisco che è un imbroglio, per cui dico guarda, io me ne vado, perché non, allora faccio per andare via, e però i ragazzi, cioè, che non c'entravano nulla, dice ti hanno voluto fare un presente, io dico grazie, e mi regalano un ficus di 2 metri. E dico, ma che faccio con questo ficus? I ragazzi, mica arrivo Nero Parento, i ragazzi hanno messo. Vabbè. Mi ricordo che c'era, per arrivare alla Vesuviana, una stradina da questo istituto, per cui parto con il ficus, entro nella mi guardo intorno, mollo il ficus in un angolo e prendo il treno. Mentre sto per prendere il treno, arriva uno dove avete dimenticato ficus, Nero Parento, avete dimenticato ficus. E mi rimettono sto ficus dentro la Transvesuviana. Io lo metto in un gabinetto.
1: Che storia.
0: Arrivato a Napoli, lo chiudo, scendo alla stazione di Napoli e non mi ero scordato che c'era una dedica su questa pianta. Perché c'era tutta, dice, ma voi siete Nero Parento? Sì. Ma avete dimenticato una pianta dentro il gabinetto? No, ma come fa? Come avete fatto a dimenticare? Dica no, guardi, scusi. Ma rimollano questa cosa sul treno per andare a Roma. Insomma, io ce l'ho a casa. Ce l'ho ancora a casa dopo 30 anni. Che non sono riuscito a disfarmene buttandola in un cassonetto, me la riportavano.
2: Io posso dire una cosa. Questo, io di solito finisco la trasmissione con un monologo, con un pensiero. Ma io penso che meglio di questo non possa fare, e dico che molto spesso la nostra vita è un cinepanettone. Molto spesso.
0: Sì, molto spesso. Nero Parento.
2: Molto spesso la nostra vita è un cinepanettone.
3: Con due penny ti.
2: Allora, grazie infinite, grazie. Tanto grazie a Marco Baruffaldi, grazie. Torna a trovarci, che ci fa strapiacere. E assolutamente grazie, sei stato prezioso. Spero sia stato intanto un bel debutto. Insomma, noi stiamo cercando di far fuori Federico Parlanti e lo faremo in tutti i modi. Grazie a Marco Giusti, torna a trovarci anche te, Marco.
4: Ma certo,
2: e soprattutto grazie a Neri Parenti. Grazie Filippo. Viva i cinepanettoni. Grazie Neri, grazie regia Alessandro Chiappini, grazie a Gianluca Papa, Laura Faggini, Romeo Alberto Fabbrica, grazie a Veronica Serafini, Ivana Di Biasi. E ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Viva i cinepanettoni! Ciao!
5: L'aquilone. Tutto cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
6: Noia!
7: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
6: Per piacere.

0: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
1: Mezzanotte.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Nuove minacce di Trump all'Iran, accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La lettera della Premier Meloni a von der Leyen è estendere la deroga del patto di stabilità anche all'energia. Migliaia di persone in piazza a Modena contro la violenza, via chi delinque, polemiche dentro e fuori il governo sulle parole di Salvini. Sinner trionfa a Roma.

0: Ma 50 anni dopo Panatta e Bolelli Vavassori regalano il primo successo di un doppio azzurro agli internazionali, festa scudetto per l'Inter a Milano. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia. Apriamo con la situazione in Medio Oriente sempre più fragile. Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran che potrebbe rompersi a fronte di uno stallo nelle trattative. Facciamo il punto in questo servizio.
1: La minaccia di una ripresa della guerra in Iran arriva via social. Per Teheran il tempo stringe, farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, scrive il presidente degli Stati Uniti Trump dopo aver parlato col premier israeliano Netanyahu. I toni forti non spengono la speranza di arrivare a un accordo. Secondo i media israeliani, Trump si aspetta una nuova proposta da Teheran. Nel frattempo, però, ha fissato per domani una riunione nella Situation Room con il suo team per la sicurezza nazionale. Stando a quanto riportano gli iraniani, ci sarebbe già stato uno scambio tra Washington e Teheran. Gli Stati Uniti avrebbero infatti presentato una proposta articolata in 5 punti, chiedendo all'Iran di mantenere operativo un solo sito nucleare e di trasferire negli Stati Uniti le proprie scorte di uranio altamente arricchito, una linea che Teheran considera irricevibile. L'Iran a sua volta avrebbe proposto 5 condizioni, tra cui la fine della guerra su tutti i fronti, in particolare in Libano, e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La deroga al patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica o l'attivazione del programma SAFE da parte dell'Italia è a rischio. Così la Premier Meloni in un'inedita lettera indirizzata alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, lettera che segna un innalzamento di livello della partita dell'Italia in Europa. Il programma SAFE per la Commissione è un passaggio cruciale nella costruzione dell'autonomia strategica europea. La nostra posizione non è cambiata, la replica di un portavoce dell'esecutivo europeo. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per affrontare l'attuale crisi energetica e al momento non stiamo includendo la clausola di salvaguardia nazionale tra queste opzioni. Migliaia di persone sono scese in piazza a Modena per unirsi contro chi semina odio e per manifestare solidarietà alle persone travolte dall'auto guidata da Salim El Kudri. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni hanno fatto visita ai feriti, 5 quelli ancora ricoverati, tra cui 2 donne in gravissime condizioni. Fatto collocabile nel disagio psichiatrico, precisa il Ministro Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo.
2: Grazie per quello che fate. Siete seguiti in questo caso particolarmente, ripeto, dall'attenzione e conoscenza di tutti i nostri concittadini.
3: Un ringraziamento ai medici da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che visita i feriti di Modena insieme alla Premier Giorgia Meloni, ed è qui che incontra Luca Signorelli, colui che ha fermato Salim El Kudri, l'attentatore che si è lanciato con l'auto in centro ferendo 7 persone. Signorelli ha rischiato di essere ucciso con il coltello ed è stato aiutato a bloccare il Kudri anche da altre persone, tra cui 2 egiziani.
4: L'umanità c'è ancora. Sì, ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
3: Seconda tappa per Mattarella all'ospedale di Bologna, dove si trova la donna che versa in gravissime condizioni e che ha perso entrambe le gambe nell'impatto. Non mancano però le polemiche, soprattutto per la proposta del leader della Lega Matteo Salvini, che chiede la revoca della cittadinanza.
5: Una proposta di legge che prevede la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati.
3: Una proposta che spacca la maggioranza per Antonio Tajani di Forza Italia. L'uomo di Modena è italiano. Il sindaco Massimo Mezzetti parla di avvoltoi sul corpo delle vittime. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono rientrati in Italia i 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione al largo dell'isola di Alimata alle Maldive. Oggi riprendono le ricerche dei corpi delle vittime con il team di subacquei finlandesi specializzati in questo tipo di recuperi. A Rotterdam le autorità olandesi hanno ultimato le strutture di quarantena in attesa dell'arrivo oggi nella città portuale olandese della nave da crociera MV Ondius colpita dall'antivirus. La nave era partita dall'Argentina il 1 aprile. L'antivirus rilevato a bordo ha causato 3 decessi oltre a circa una decina di contagi. Ora la sintesi della domenica di Super Sport. In primo piano c'è il tennis con il trionfo di Jannik Sinner agli internazionali di Roma.
6: Giornata straordinaria per il tennis italiano al Foro Italico di Roma dopo 50 anni da Adriano Panatta e sotto gli occhi del presidente Mattarella. Jannik Sinner conquista gli internazionali d'Italia battendo in finale il norvegese Ruud con un doppio 6-4 per il numero 1 al mondo e il 6° torneo Master 1000 vinto di fila. E al successo di Sinner si somma quello del doppio maschile Bolelli-Vavassori. Sentiamo proprio Sinner.
7: Incredibile, no? Da tanto tempo che un italiano ha vinto ormai 50 anni, quindi sono molto contento che ecco, uno di noi è riuscito a sfruttare questo momento in un momento molto importante per il movimento del tennis italiano.
6: Per il calcio, 37esima e penultima giornata di Serie A che delinea la griglia per la qualificazione Champions. Oltre l'Inter, già campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia, che ha festeggiato coi suoi tifosi dopo il platonico 1-1 di San Siro col Verona, si qualifica anche il Napoli grazie al 3-0 a Pisa. A un passo il Milan che vince 2-1 a Marassi col Genoa e la Roma che si impone 2-0 nel derby. Crolla la Juventus che ha poi in casa per 2-0 con la Fiorentina e ora raggiunta quota 68 dal Como che ha superato per 1-0 il Parma. Resta in corsa per la Conference il Bologna che vince a Bergamo per 1-0 contro l'Atalanta, in coda il Lecce passa in volata per 3-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e conserva un punto di vantaggio sulla Cremonese che vince 1-0 a Udine, salvo il Cagliari grazie al 2-1 sul Torino. Per la MotoGP, Gran Premio della Catalogna-Barcellona contrassegnato da 2 incidenti, fortunatamente non gravi, con protagonisti Alex Marquez e Zarco, e a diverse retrocessioni in graduatoria definite dalla giuria dopo l'arrivo. Alla fine vince Fabio Di Gianantonio davanti ad Aldeguer, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta l'altra Aprilia di Jorge Martin in classifica mondiale, Bezzecchi guida con 140 punti, Martin insegue a 127. Giro d'Italia con Jonas Vingegaard, il grande favorito che ha vinto la 9ª tappa, la Cervia Corno alle Scale di 184 chilometri, 12 secondi il vantaggio del danese sull'austriaco Gall, terzo l'italiano Piganzioli, gregario di Vingegaard, maglia rosa che resta sulle spalle del portoghese Eulalio, staccato di 40 secondi al traguardo. Oggi il giro riposa. E chiudiamo con la pallavolo uomini. Nella finale di Torino Perugia batte 3-0 i polacchi dello Zawiercie e si conferma campione d'Europa dopo aver già vinto scudetto e titolo mondiale per club. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Chiudiamo con il Salone del Libro, dove Fiorello ha raccontato l'evoluzione della televisione italiana al pubblico di Torino.
8: Ironia e leggerezza protagoniste al Salone del Libro, alle quali sono dedicate una sezione diretta da Luciana Littizzetto, che a Torino ha presentato il suo primo romanzo dal titolo Il Tempo della Lala, libro più venduto in Italia nell'ultima settimana. Ironia al Salone anche con Fiorello, che ha raccontato la televisione italiana tra le risate di un auditorium sold out, dal varietà al trash assieme alle grandi trasformazioni del piccolo schermo e alle mancate innovazioni.
9: Alla fine c'è questo duopolio tra Mediaset e sì, Rai, che si rincorrono da almeno 20 anni che si stanno riproponendo gli stessi programmi. Io faccio cose cercando di diversificare. Mi sono messa alle 7 del mattino, voglio dire. Magari dopo questa chiacchierata qualche vertice ci avrà ascoltato e ci licenzierà domani.
8: Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore Torino.
0: E finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Valeria Bernardi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di Voci d'Impresa, ogni domenica alle 13:15. Tutte le info su radio24.it.

0: Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
1: Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro come sempre in assistenza. Oggi una puntata un po' particolare, composta durante un viaggio nel sud-est dell'Ucraina, nelle grandi zone agricole, ma anche al confine del fronte, di fatto quella che è l'area di Kherson e Mykolaiv. Di questo però parliamo dopo, adesso un'occhiata all'attualità, e allora direi che in primo piano ci deve assolutamente stare l'ennesimo, diciamo, appello lanciato da Mario Draghi, che in settimana ha esortato i 27 ad agire, a rispondere, ha detto in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza di Donald Trump. L'Europa, ha detto, ha cercato il negoziato ed il compromesso. Per lo più tutto questo non ha funzionato. Per la prima volta, ha continuato, siamo davvero soli, ma siamo insieme. Così l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno davanti alla presidente von der Leyen, al cancelliere tedesco Merz. Il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche una chiamata, ha completato, un necessario risveglio. Ma allora sentiamo il punto nel servizio di Alessandro Arona.
2: La decisione del Pentagono è arrivata improvvisa. Il contingente di 4.000 soldati americani pronti a partire per 9 mesi sul fianco orientale della NATO in Europa sono stati fermati. Una decisione, spiega la stampa americana, che si aggiunge ai 5.000 soldati in corso di ritiro dalla Germania. I soldati americani in Europa, spiega sempre la stampa USA, saliti dopo l'invasione russa all'Ucraina da 75 a 100.000 circa, stanno ora progressivamente riscendendo a 75.000. Mario Draghi ad Aquisgrana ha avvisato gli Stati Uniti potrebbero non garantire più la nostra sicurezza.
3: For the first time in living memory, we are truly alone together.
2: Siamo soli, dice Draghi, dobbiamo essere più autonomi sulla difesa, ma non basta spendere di più, dobbiamo rafforzare e integrare la nostra industria, puntare sulle nuove tecnologie e rafforzare il coordinamento fra i comandi. Draghi esorta poi l'Europa a essere più autonoma anche su energia e tecnologia. Serve un federalismo pragmatico, dice Draghi, cooperazioni rafforzate senza inseguire l'unanimità. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto, 48 ore dopo la fine del cessato il fuoco annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione del 9 maggio, la festa della vittoria dell'Unione Sovietica e in questo caso celebrata in particolare in Russia, la Russia stessa è tornata a colpire l'Ucraina con uno dei più pesanti bombardamenti delle ultime settimane. Oltre 670 droni, 56 missili lanciati appunto sulle città, sull'Ucraina, in particolare su Kiev. Tutto questo nella notte tra mercoledì e giovedì. Le autorità locali hanno aggiornato al momento in cui vi parliamo il bilancio delle vittime a 14 persone uccise di età varia, anche una bambina di 12 anni tra le vittime, un neonato e 47 i feriti. Sempre sul fronte dell'Ucraina, in questo caso dei rapporti tra l'Europa e l'Ucraina, Kaja Kallas, dunque responsabile della politica estera europea, ha annunciato in settimana la ufficialità, il primo esborso del prestito da 90 miliardi arriverà il prossimo mese, dunque a giugno. Mentre, e direi contestualmente perché l'intervento era al termine di una riunione appunto degli affari esteri europei, ha escluso l'ipotesi che il negoziato, tutto da costruire, tutto da raggiungere tra Unione Europea e Russia per il futuro dell'Ucraina, possa essere affidato a Gerhard Schröder, l'ex cancelliere, come suggerito direttamente da Vladimir Putin.

0: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise.
1: Innanzitutto, concedere alla Russia il diritto di nominare un negoziatore che parli a nome dell'Unione Europea non è molto saggio. Gerhard Schröder è stato un lobbista di alto livello per le aziende statali russe. È chiaro perché Putin vuole che sia lui a ricoprire questo ruolo. Vuole sedere in entrambi i lati del tavolo delle trattative.
0: Why Putin wants him to be the person so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
2: Questa era dunque Kaja Kallas sul negoziato che avrebbe, secondo l'idea di Putin, coinvolto Gerhard Schröder. C'è stato però anche un altro passaggio interessante, importante anche, che riguarda il ruolo europeo nella guerra nel Golfo Persico, dunque in particolare l'intervento possibile per assicurare una stabilizzazione dello stretto di Hormuz.
0: We have had talks with the Gulf countries mostly.
1: Abbiamo avuto colloqui con i paesi del Golfo, soprattutto perché è chiaro che, una volta terminata questa guerra, la regione non sarà più la stessa. Le discussioni riguardano il sistema di sicurezza e come costruire una regione pacifica e stabile, cosa che è nell'interesse di tutti. Anche i paesi del Golfo ci hanno detto di riconoscere chiaramente il ruolo dell'Europa in quella regione. Siamo in stretto contatto e collaboriamo molto, soprattutto su questioni di sicurezza e difesa. Basti pensare all'aiuto che l'Ucraina ha fornito ai paesi del Golfo. A lungo termine il nostro ruolo è sicuramente importante.
2: E a proposito di negoziazioni tra Bruxelles e Mosca e di una pace in Ucraina di cui tanto si parla ma che sembra a tutti gli effetti ancora molto lontano, ne ha parlato di queste possibili negoziazioni Abbas Galiamov, ex speechwriter dunque del presidente russo Vladimir Putin. Galiamov è stato inserito nella lista dei ricercati nel registro degli agenti stranieri della Russia per le sue critiche all'aggressione contro l'Ucraina. Allora sentite cosa ha detto in questa intervista realizzata da Giulia Cannizzaro.
3: Galiamov, nel suo discorso durante la parata del 9 maggio, Putin ha usato toni molto duri, dicendo che la guerra in Ucraina può finire solo con una vittoria della Russia. In altre dichiarazioni, invece, ha affermato che la guerra si sta avvicinando alla fine e si è detto addirittura aperto a un incontro faccia a faccia con il presidente Zelensky. Cosa si cela dietro queste dichiarazioni e azioni contraddittorie di Putin?
4: Putin's tone might sound conciliatory sometimes.
5: Putin a volte può sembrare conciliante, ma probabilmente è solo perché sente che internamente il popolo russo vuole sempre di più la fine della guerra. Sta semplicemente cercando di dare alla gente ciò che vuole. Sta cercando di dimostrare di non essere un estremista pericoloso, cosa che invece sta diventando sempre più evidente agli occhi dell'opinione pubblica russa, comprese le élite. Quindi, per evitare questa percezione, sta cercando di adattare il suo tono alle richieste del pubblico. Ma non è sufficiente per dire che sia pronto a cambiare rotta per porre fine alla guerra, tant'è che continuano gli attacchi. Per ora queste dichiarazioni mi sembrano più una trovata pubblicitaria.
3: Quindi niente illusioni su una possibile pace alle porte?
4: Well, it's not ruled out completely because he is really under stress.
5: Beh, non è del tutto escluso, perché Putin è davvero sotto pressione. La situazione sta peggiorando economicamente e politicamente. Il suo gradimento sta calando e le proteste si stanno intensificando, quindi tutti questi elementi fanno pensare che sia arrivata l'ora di porre fine a questa guerra. Inoltre, Trump sta proponendo condizioni non così negative per il capo del Cremlino, ma credo che Putin abbia ancora un po' di forza e che potrebbe usarla anche per peggiorare ulteriormente la situazione. Ad esempio, un attacco all'Europa non è escluso. Quindi, prima di allentare le tensioni, potrebbe volerle intensificare per arrivare a negoziati finali e a una soluzione definitiva, stando in una posizione di forza che sia quindi migliore rispetto a quella attuale.
3: In questi giorni, tra i corridoi di Bruxelles si fanno i nomi di possibili negoziatori con la Russia. Chi potrebbe essere, secondo lei, la persona giusta?
4: Speaking about the European negotiator, I would recommend

0: L'Unione Europea sta lanciando una competizione tra i politici per decidere chi guiderà la squadra negoziale. Consiglierei di indire una sorta di concorso pubblico. Presentate le vostre idee, le vostre proposte, le vostre strategie, i vostri punti di vista sugli obiettivi da raggiungere, su come farlo, sia a livello strategico che tattico, e poi si valuteranno le candidature. Penso che questo sia il modo migliore. Questo dovrebbe essere un processo pubblico.
1: I think that would be the best way, it should be public.
2: Questo dunque ciò che ha detto Abbas Galiamov, lo ricordiamo, ex speechwriter del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, al microfono di Giulia Cannizzaro. In questi giorni, vi dicevo, questa è una puntata un po' particolare perché è costruita nel corso di un viaggio attraverso l'attività agricola. In questi giorni sono stato in una serie di villaggi nella parte più meridionale, quella appunto tra Mykolaiv e Kherson, che significa il Mar Nero. Ecco, mentre la stagione agricola della produzione dei cereali entra di fatto in una fase decisiva, la guerra del Golfo e il blocco di Hormuz hanno comunque prodotto un'ulteriore complessità, nello specifico una radicale impennata dei prezzi per il mondo agricolo. Insomma, per parlare dell'importanza del settore agricolo ucraino abbiamo raggiunto a Kiev Marco De Gaetano, che è responsabile della FAO, ci lavora da oltre 2 anni, una lunga esperienza anche in altre parti del mondo. Sentiamo cosa ci ha detto. Allora De Gaetano, lei da 2 anni, abbiamo appena detto, in Ucraina, un grandissimo paese agricolo attraversato letteralmente dalla guerra. Ci aiuta a farci un quadro dell'agricoltura ucraina dopo oltre 4 anni dall'invasione russa?
3: Assolutamente. Giusto per darvi 2 dati sul 2025, il settore da solo ha generato il 56% di tutte le esportazioni. E sebbene questi volumi totali sono ovviamente inferiori ai periodi prima della guerra, comunque il paese, come dire, è riuscito a ricalibrare le proprie strategie agricole attraverso varie strategie, insomma, soprattutto integrazione con i mercati europei, esportando materie con valore aggregato rispetto a prima, quando magari focalizzavano più su materie prime. E in essenza lo sminamento, anche una strategia fondamentale in cui anche la FAO è coinvolta, di migliaia di ettari agricole che sono ritornate, diciamo, alla produzione.
2: Ecco, sempre per avere, come dire, un quadro, perché i nostri ascoltatori possano un po' orientarsi in termini di valore del PIL, che è una misura, come dire, discutibile, certo, per tanti versi, ma quantomeno ci orienta proprio l'agricoltura ucraina, quanto pesa nel PIL del paese?
3: Certo, è importante anche distinguere il metodo di misurazione, nel senso che se guardiamo proprio il valore aggiunto lordo della mera produzione agricola, siamo intorno al 7% del PIL. Però se consideriamo tutto l'indotto, quindi anche la componente di trasformazione, la logistica, arriviamo intorno al 14% del prodotto interno nazionale. Comparando tra il 2025 e il 2021, nel 2025 siamo intorno ai 23 miliardi di dollari e, come dicevo, il 56% delle esportazioni. Se lo confrontiamo al 2021, quasi sono aumentati, insomma, questa componente rispetto alle esportazioni in generale.
2: Ecco, chiudiamo un po' la parte, diciamo, dei numeri, almeno per questo, in termini di valore, di quanto parliamo?
3: Sempre ritornando, diciamo, tra il 2021 e il 2025, insomma, c'è stata una perdita, c'è stato un calo dell'8% più o meno, quindi siamo sui 28 miliardi di dollari nel 2021 ed ora siamo intorno ai 23. Però, nonostante le fluttuazioni dei prezzi, anche rispetto ai limiti normativi dell'Unione Europea, però in termini di volume fisico siamo abbastanza stabili.
2: La terra è un bene non riproducibile ancora nella nostra società e per quanto riguarda l'estensione di un paese, lo ricordo, l'Italia è 313.000 km quadrati e l'Ucraina, nelle sue frontiere internazionali, poco più di 600.000. Ecco, 600.000 però prima della guerra e all'interno dei quali c'erano circa 33 milioni di ettari di terre coltivabili, che sono sempre, secondo le statistiche, il doppio dell'Italia. Allora, quanto di questo patrimonio agricolo è oggi veramente disponibile?
3: Diciamo che l'occupazione, insomma, è il confine, più come dicevo prima, anche la contaminazione dei terreni a causa, diciamo, dei bombardamenti, sicuramente ha diminuito la terra coltivabile a disposizione, anche, diciamo, con risvolti in termini di locuste, insomma, le terre abbandonate. E anche con le grandi temperature hanno generato situazioni complicate per l'accesso alle terre. Quindi calcoliamo che più o meno c'è stata una decrescita del 20% di terra disponibile, quindi dai 33 di un tempo siamo arrivati intorno ai 25.
2: Perché la terra va curata, nel senso che letteralmente, quindi gli agricoltori non fanno solo crescere le cose, ma curano la terra, e ci vuole la presenza. Abbiamo detto un paese comunque vasto, e allora le chiedo in termini di demografia. Una volta, e mi riferisco davvero agli anni 90, l'Ucraina aveva più di 50 milioni di abitanti, scesi molto prima della guerra tra crisi economica e migrazione. La popolazione rurale, dicono le statistiche, era di 17 milioni di persone nel 93. Oggi a che punto siamo?
3: Beh, sicuramente questo è una delle grandi difficoltà di portare avanti il settore agricolo nel paese. È stato devastante, diciamo, da questo punto di vista, e siamo su un calo di circa 3 milioni di residenti nelle zone rurali, e sicuramente i combattimenti, insomma, i bombardamenti, l'attacco alle infrastrutture, come dicevo prima, sia logistiche che energetiche, hanno creato massicci sfollamenti, diciamo, della popolazione interna, soprattutto dalle zone rurali alle zone urbane. Questo ha creato anche un picco. Ad oggi siamo a circa 3 milioni e 7 di sfollati interni, non contando poi le persone che hanno avuto la possibilità di emigrare all'estero, incluso anche in Italia.
2: Ancora un paio di domande. Produrre è già complicato in un paese in guerra, ma vendere e trasportare quanto è complicato? Come si adatta al paese?
3: Beh, questo è stato un terreno di grande cambiamento, diciamo, da parte del settore agricolo, e, diciamo, ha coinvolto sicuramente anche il Ministero di Agricoltura e noi, che abbiamo dovuto rimodulare il supporto. Quindi sicuramente il trasporto marittimo di merci rimane complesso, per situazioni che, insomma, tutti possiamo capire, e quindi dal 2026 si sono riconvertiti su prodotti con maggior valore aggregato. Quindi le esportazioni, per esempio, di olio di colza sono aumentate tantissimo, arrivando all'ottavo prodotto di esportazione rispetto a prima, che era il 61esimo. Quindi questo è stato un cambio molto strategico. Anche la logistica è cambiata, anche il modo di aggregazione della produzione è cambiata, e quindi anche in termini di stoccaggio i coltivatori, i produttori si sono focalizzati su prodotti che hanno un maggior rapporto tra profitto e peso e redditività.
2: Chiarissimo. Un'ultima domanda, e lo ricordo, stiamo parlando con Marco De Gaetano, che lavora da 2 anni in Ucraina, prima altre zone peraltro intense, a cominciare dal Sud Sudan. Ma l'ultima domanda riguarda in realtà il piano triennale della FAO, che si chiama Piano Triennale di Emergenza e Resilienza, quindi anche la FAO ha le sue emergenze. Il piano è 2026-2028, che di fatto coincide con un appello alla raccolta dei fondi. Ora, questo appello non è come tutti gli altri, qual è la situazione?
3: Al momento, solo per il 2026, rispetto a quello che diciamo, la popolazione che noi avremmo voluto supportare, insomma, intorno alle 250.000 famiglie, ora siamo solo al 5%. Quindi è un lavoro costante di advocacy e, diciamo, cercare di lavorare su innovazioni tecnologiche, e anche a stretto contatto sia con il Ministero dell'Agricoltura che con le comunità. Diciamo, la frontiera è in continua evoluzione, e quindi noi continuamente ci dobbiamo adeguare al modo in cui lavoriamo sul campo.
2: Siamo dunque in chiusura di questa puntata di Europa Europa, da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro in assistenza. L'augurio di una buona domenica e come sempre vi lasciamo agli aggiornamenti di GR24. A presto!

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
2: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, ma a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
3: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Allora, non si direbbe da fuori, sì, ma io mi sono diplomato in ragioneria.
2: No, vabbè, impossibile.
1: Ragioneria,
2: Beppe,
1: lo so che è una cosa che sembra...
2: Ma se fai teatro,
1: lo so, teatro, l'arte, le cose, però agli inizi della mia vita non solo ho fatto ragioneria, ma
2: all'alba
1: ho partecipato...
2: di 40 anni fa, diciamo?
1: No, 20 anni, no, 20, 25, insomma, esatto. Non mi far fare prove già matematiche che mi viene l'ansia con l'ospite di oggi, ma
2: esatto,
1: ho partecipato alle Olimpiadi della Matematica.
2: Non ci credo.
1: Sì, nel biennio, e ad un certo punto ero così bravo in matematica che ho vinto le Olimpiadi della mia scuola,
2: sì,
1: però del biennio, quindi con quelli di quinta non me la giocavo, ma con quelli del biennio
2: secondo,
1: me la giocavo.
2: Certo.
1: La cosa però meravigliosa è che l'anno dopo in matematica, quindi in seconda superiore, io avevo tipo 4.
2: Ecco, c'è un problema, professore,
1: c'è
2: su
1: qualcosa che non va,
2: c'è,
1: e quindi
2: che non
1: ci siamo detti, questo è proprio l'intro perfetto per ragionare su buoni maestri, cattivi maestri o anche brutti alunni e
2: cattivi,
1: e alunni
2: e
1: buoni, insomma, sì,
2: studenti buoni.
3: No, io pensavo fosse solo un caso di degenerazione cerebrale precoce.
2: Anche
3: perché
2: professore,
3: uno va bene l'anno dopo, e dopo due anni è finita.
1: Dallo sguardo non capivo se era un augurio o se era qualcosa di...
2: Allora, no, siamo a Torino, al Salone del Libro, con il professor Pier Giorgio Di Freddi. Buongiorno professore, grazie di aver accettato l'invito.
3: Grazie.
2: Ma la prima domanda che ci siamo fatti, perché vogliamo oggi fare un po' un viaggio nel tempo, capire che maestri abbiamo avuto, perché lei ha scritto per Raffaello Cortina Editore, Cattivo Maestro, un bellissimo saggio su Bertrand Russell, appassionantissimo. La prima domanda che volevo farle è: professore, ma lei che maestri ha avuto per arrivare ad essere così?
3: Ma io dunque anzitutto ho cominciato all'elementare, sono andato dalle suore.
2: Ecco, già questo
3: volevo,
2: diciamo,
3: farmi suora, poi mi hanno spiegato che c'era qualcosa
1: non
3: che non, all'epoca non sapevo, adesso forse si può anche.
2: Gender fluide, cose così, certo.
3: Poi sono capito quello che non si poteva.
2: E la chiesa ce la siamo già messa da parte.
3: No, perché quelle erano le elementari, poi le medie l'ho fatte invece dai preti.
2: Seminario.
3: Perché lì volevo non più farmi prete ma papa, perché avevo capito che c'era un po' più così. E quelli sono stati dei maestri che in effetti devo riconoscere col senno di poi non erano niente male, perché mi hanno insegnato a studiare, mi hanno insegnato a stare tante ore di fronte a un tavolo con un libro aperto, mentre invece magari i miei compagni all'epoca più fortunati, no, giocavano in cortile, no, imparavano, giocavano al dottore, no, tutte queste cose qua, no?
2: Certo.
3: E poi in seguito io non ho fatto il ragioniere, ho fatto il geometra, quindi più o meno
2: siamo lì,
3: no? Così, no?
2: E, pensa, potevi diventare intelligente.
1: Nel mio istituto,
2: Beppe,
1: c'erano
2: invece
1: anche dei geometri, in effetti.
3: Sì, sì, ah beh, io per esempio avevo gente molto intelligente, uno dei miei compagni di scuola era briatore.
2: Pensa.
1: Certo, quindi parliamo di Cuneo.
2: Cuneo. C'era anche la Sant'Anchè, giusto per sapere.
3: Quella è andata a scuola con mia sorella, effettivamente.
2: Ah, perfetto,
3: ma briatore, lui continua a dire ancora oggi che in fondo ha studiato, era meglio di me a scuola, perché io ci ho messo 5 anni per finire, no? Ovviamente. Mm-hmm. Lui invece dice: io ho fatto 3 anni in uno, no? Poi dimentica che ha fatto 3 anni in uno perché era stato bocciato 2 volte, no? Quindi
2: ecco,
3: doveva recuperare.
2: Diciamo,
3: no? Okay, però l'idea di fare 3 anni in uno, no?
2: E lo esaltava, cioè, wow, che bravo professore, che bravo studente che ero.
3: E poi arriviamo, dunque, in effetti, no, dopo il diploma io pensavo che avrei fatto l'ingegnere, no, sarei andato a ingegneria, e invece dopo la maturità ormai ho trovato un libro di seconda mano su una bancarella di questi libri usati. Era un libro di Bertrand Russell, si intitolava Introduzione alla filosofia matematica. Io ho detto: che strano questa combinazione di filosofia e matematica. Io facevo matematica a geometri, dove insegnano cose utili. No?
1: Certo. Si facevano le proiezioni ortogonali, che non me lo ricordo.
3: Era 50 anni fa, non mi ricordo nemmeno più che cosa facevo io. Ma
2: l'unione di filosofia e matematica.
3: La filosofia invece la facevano i liceali, dove si insegnano cose che non servono a niente. No? Dico: che strano queste due cose messe insieme, filosofia e matematica. L'ho letto e mi sono innamorato di questa materia.
2: Un'epifania, diciamo.
3: Infatti ho detto a mio padre: guarda che non voglio fare ingegneria, voglio fare matematica. E lui era disperato, perché dice: ma cosa farai con matematica? La professoressa di matematica, perché all'epoca erano tutte professoresse, no? Così.
2: Esatto.
3: E invece, come dico spesso, appunto, cioè, se non ci fosse stato Bertrand Russell avrei fatto ingegnere, mi sarebbe toccato lavorare, no? Eccetera. Invece sono qua.
1: Mi sarebbe toccato lavorare,
2: perché
1: questo è un grandissimo luogo comune.
2: Il professore all'inizio del libro proprio dice: è proprio grazie alla matematica,
3: esatto,
2: che non ho mai dovuto lavorare.
3: Bravo,
2: stessa
3: bravo
2: cosa Beppe Salmetti col teatro,
3: bravo,
2: lui si diverte, capito? Non
1: sì,
2: è lavorare,
3: perlomeno
1: però...
3: non nei modi in cui intendevano i nostri genitori.
1: Certo, il lavoro di concetto per luogo comune non è un lavoro, cioè il vero lavoro è fare il muratore.
3: O meglio, diciamo così, che quelle cose che ti piacciono, anche se le fai per guadagnarti il pane, diciamo così, no, non sono un lavoro. con un piacere, no?
1: Certo.
3: Quindi l'importante è quello, riuscire a fare cose che ti piacciono e unire l'utile al dilettevole.
1: Io voglio sapere qual è il punto in cui però lei a un certo punto diventa ateo, perché ha appena detto suore, preti,
2: seminario. Cioè, quando è che si allontana
1: lì,
2: da quel mondo?
1: Prima o dopo il banchetto di Bertrand Russell?
3: No, è molto facile, perché sono diventato ateo verso i 14 anni con l'arrivo dell'età della ragione cosiddetta, no?
2: Certo.
3: Cioè, quando uno acquista la ragione dice ma basta credere a Gesù bambino, alla Befana, no? Okay. E tutte le altre cose, no? Quindi è normale. La cosa straordinaria è che non tutti ci arrivano a quell'età lì. Molti non arrivano mai all'età della ragione, continuano
2: si
3: a credere alle favole.
2: Si può anni però volendo, no?
3: Volendo, però sai, alla fine poi è molto difficile. È molto Anzi, facile. Sai cosa?
2: Di solito alla Voltaire, fine si fa il contrario.
3: Ti ricordi che Voltaire era uno che credeva poco, no? E quando era sul letto di morte, appunto alla fine, arrivò un prete, no, per cercare di convertirlo alla fine, no? E lui gli disse, non è il momento di farsi nuovi nemici.
2: Sembra una chiosa perfetta, sì. Un epitaffio meraviglioso. Professore, allora lei in questo libro parla di cattivi maestri. La cosa che mi ha molto interessato e acceso nel libro è che Bertrand Russell parlava e diceva cose molto progressiste su tutto l'arco del Novecento, fino all'Ottocento, tutto l'arco del Novecento, pacifista, ateo, libertino, con una vita dissoluta, quattro mogli, figli sparsi.
3: Ma che dissoluto? Io ho avuto tre, non è mica tanto dissoluto.
2: No, ma non per le mogli, ci mancherebbe.
1: Si è sentito toccato sul vivo, però.
2: Certo.
3: No, volevo essere un esempio di moralità. Non...
2: Esatto, cioè c'è il personaggio pubblico e il personaggio privato, ok? Per lei chi è quindi un cattivo maestro? Cioè come facciamo a scindere queste due, questa dualità?
3: Il cattivo maestro naturalmente è un'espressione che molti danno a coloro che dicono cose che non bisognerebbe dire, perché vanno contro in genere, contro il potere costituito, no? E Bertrand Russell è andato spesso contro questo potere, in parte appunto perché era ateo. Oggi è più facile esserlo, no? Perché ormai tanti sono arrivati all'età della ragione,
2: certo.
3: Ma all'epoca poi nell'Inghilterra conservatrice, così, no? Se uno diceva che era ateo, potevi esserlo, ma non dovevi dirlo, no? E soprattutto meno che mai propagandarlo, no? Oppure il pacifismo, lui è finito due volte in galera, tra
2: sì.
3: L'altro, sei mesi quando aveva circa 50 anni durante la prima guerra mondiale e una settimana quando ne aveva 90, poverino, lui e la moglie, tutti e due, no? Vecchietti, li hanno messi in galera, gli hanno dato due mesi. Poi però per diciamo così dopo una settimana, ma lui era felicissimo, l'idea che ancora 90 anni
2: perché
3: dava fastidio.
2: Nella prima detenzione aveva scritto anche un libro, tra l'altro,
3: certo,
2: durante quella prima detenzione,
3: quello che dicevo prima,
2: certo, quello che l'ha
3: illuminato,
1: perché c'era tempo, no?
2: Esatto.
1: C'era un po' di tempo,
2: certo,
1: in più, e quindi
3: no, lui diceva bellissimo perché non squilla il campanello, non c'è il
2: potremmo
3: telefono,
2: non squilla il cellulare,
3: le mie amanti vengono a turno.

0: all'interno del matrimonio per tenere insieme la famiglia. E la moglie lo prese molto sul serio, infatti lei ebbe due figli da lui e due figli da un altro.
1: Ecco, giusto, mi sembra.
0: E lui la divorziò, infatti lei disse: che strano, scusa, mi ho fatto le cose che tu dicevi.
1: Cioè, predicare bene e razzolare male,
0: no,
1: un altro
0: poi,
1: luogo
0: no,
1: comune.
0: Tra l'altro poi lei sottolineava, dice, le cose che tu scrivevi nei libri che ti dicevo io, però.
1: Tra l'altro.
0: E infatti lui le scriveva e poi magari si vantava un pochettino,
1: diciamo,
0: così.
1: Professore,
0: poi,
1: lei è logico e matematico, sì, di professione, era, ma non si smette mai, credo. Ecco, entriamo,
2: cioè,
1: un attimo.
2: Come si sente adesso, scusi, no, che con che titoli si sente in questo momento?
0: Illogico magari. No? Ogni volta che vado in televisione la mia impressione è quella, no? Che anche stamattina sono andato a Parenzo e in realtà no, quando uno apre la bocca poi ti senti, no, coperto di insulti, dici, ma forse c'è qualcosa che non va in me, no? Perché se è così
1: la domanda che mi faccio è: lei si sente un cattivo maestro?
0: Io vorrei,
1: nel senso buono del
0: maestro,
1: termine, eh?
0: Vorrei essere un buon cattivo
1: un
0: maestro.
1: Buon cattivo maestro.
0: Ma sai, cattivo maestro, come ti dicevo prima, è soltanto quel fatto, no? Cioè che se uno dice cose che non piacciono, ovviamente allora cercano di ostracizzarti, no? E cattivo maestro è diventato però quasi un vanto, no?
2: Quasi
0: per
2: cool,
0: coloro,
2: sì,
0: che, se
2: sì,
0: le,
2: sì,
0: che se lo
1: perché
0: ricevono.
1: I cattivi sono sempre più affascinanti, dei, sì, buoni, certo, professore, certo, questo è, certo, evidente.
0: È anche più facile esserlo, no?
1: Anche in questa contemporaneità,
0: essere,
1: sì,
0: buoni,
2: e
0: no?
2: Il buono vende meno, cioè è un po' poco vendibile.
1: Comunque a un certo punto nel libro c'è una cosa molto bella, perché Russell fa un decalogo da,
0: vedo,
1: da
0: vedo
1: maestro.
0: Una cosa che mi fa rabbrividire,
1: le, cioè, orecchiette,
0: mamma,
2: noi facciamo,
1: so,
2: spesso,
1: ma io li mangio i libri, li distruggo,
0: io li
1: faccio,
0: sottolineo, non mi viene naturalmente anch'io. Ma con la riga e con la matita,
1: ma perché lei è logico, lei è matematico,
0: no,
1: io
0: lì
1: no,
0: sono geometra,
1: ah, geometra, lì è geometra,
2: io scrivo a penna, però scusi, i libri quante volte
1: vanno vissuti,
2: quante volte li leggiamo,
0: averne
2: poi
0: due copie, uno la tiene lì,
2: giusto, non c'è spazio.
0: E come diceva mio nonno, o meglio mia nonna di mio nonno, che diceva, quello lui fa così, no? Ogni tanto fa delle scappatelle, però mi rispetta, no? Allora,
1: certo,
0: come la moglie, uno la tiene, la rispetta, il libro lo intonsono così, non si apre.
1: Ma scusa, a questo punto abbiamo parlato di trisam, di apertura di coppie, da logico matematico, una coppia perfetta in quanti bisognerebbe essere? Ce lo dica dal
0: coppia
1: punto di...
0: con una P o
2: con
0: due
2: no,
0: P?
2: Cioè,
0: coppia,
1: una troppia, mettiamola così,
2: troppia,
1: in tanti,
2: in tre,
1: in troppi,
2: capito, una
1: quanti, un numero perfetto per una coppia, professore, ce lo dica lei da matematico e da logico.
0: Ma io, sai, da matematico e logico il numero perfetto per una coppia sarebbe uno, perché stai tranquillo,
2: come no? La famosa battuta delle società, bisogna fare, no, non più di due,
0: se il problema è il troppio, no, già due sono già tanti, no?
1: Uno
0: altrimenti uno, no, io non credo che i numeri c'entrino in quelle cose lì, o non ne abbia quante ne vuole, no,
1: non fa differenza.
2: Lei è stato o in una coppia aperta nella sua vita?
0: Le ho chiuse tutte le.
1: Ah, ok, fantastico, perfetto. Lei è un chiusatore di coppie. Ascolti, no, dicevo,
0: poiché sono ancora sposato e cioè,
1: bisogna
0: queste
1: non
0: cose,
1: dirle certe cose,
0: no, perlomeno non in pubblico, meno che mai alla radio, no?
1: Russell riscrive 10 comandamenti da buon maestro, diciamo, e me ne sono appuntati alcuni perché secondo me
2: ha fatto anche un cerchietto
1: la
2: penna,
1: sì,
2: so che
1: la penna, ovviamente,
2: però...
1: tipo non sentirti mai assolutamente certo di nulla, e questo è il fondamento del dubbio totale.
0: Sì, questo è l'atteggiamento tipico degli scienziati comunque in generale, no? Perché gli scienziati certo hanno delle probabilità, credo a questa cosa col 90%, 95%, questo magari solo 30%, ma 100% non c'è mai, perché c'è sempre la possibilità che quello che tu credi o che pensi di
1: che ci sia un cigno nero che gira, insomma.
0: Bravo. Per esempio, cigno nero è un tipico esempio, no? In cui tutti gli esempi che tu hai di fronte sono tutti bianchi, no? E allora deduci che sono tutti. No, è molto probabile che siano tutti bianchi, però poi ogni tanto te ne trovi uno.
1: Pum, spunta,
0: no?
1: Qualcuno. Certo. E vorrei andare all'ultimo, non ve le elenco tutti perché se volete,
2: certo,
1: trovate il libro.
2: Scusami,
1: di
2: questa cosa
1: Cortina,
2: tra l'altro, è perfetta per i luoghi comuni, perché il luogo comune cos'è se non il non calcolo,
0: certo,
2: della percentuale,
0: certo,
2: mancante,
0: bravo,
2: perché
0: certo,
2: di fatto, no,
0: certo,
2: scusa, volevo chiudere,
0: no,
2: perché
0: certo,
2: sai, abbiamo un matematico.
1: È ovvio. E, il decimo è non invidiare la felicità degli idioti, perché da idioti pensare che la loro sia felicità. Certo. A parte che sembra un gioco logico questa,
0: no,
1: frase.
0: Questo è molto sottile, perché
1: spiega?
0: In realtà spesso la gente pensa di essere contenta perché fa le cose che, per esempio, in televisione ti dicono che ti daranno la felicità e così via. Per esempio, tutti contenti il giorno di Pasquetta, no? Si parte tutti con la macchina, si va sull'autostrada per fare il picnic e poi passi tutto il giorno fermo in autostrada perché non vai da nessuna parte, e poi torni a casa, oh, che bello,
2: che
0: sono andato, ho cercato,
2: e più pioveva,
0: di fare,
2: pioveva,
0: in più
2: pioveva,
0: no,
2: quel
0: eccetera,
2: periodo
0: eccetera,
2: dell'anno, per cui.
0: Cioè ci sono, la felicità ovviamente si può trovare, ma spesso, anzi quasi mai, è quella che ti presentano le pubblicità, che tu credi di ottenere facilmente perché soltanto perché compri qualcosa, fai qualcosa. La felicità è più qualcosa che hai dentro, no? che costruisci dal di dentro, e quello ovviamente.
1: Lei l'ha mai incontrata la felicità nella sua vita?
0: Personalmente no.
1: Come mai?
0: Beh, sai, incontri quelli che trovi. No, a parte gli scherzi, sì, io più che felicità

0: Forse, se posso citare, una volta che avevo chiesto alla Rita Levi Montalcini. No, ormai molto anziana, no? Le avevo chiesto, no? Se si sentiva felice, no? E lei dice, ma felicità è una cosa eccessiva, dice, sono serena. E questo è il massimo forse che uno può ottenere effettivamente, vivere serenamente, poi ogni tanto ci sono gli alti e bassi, no? Certo. Diciamo così, no? Ma l'idea anche, no? È un po' una concezione edonista della vita, il fatto che tu devi essere tutti i giorni
1: il massimo,
0: no,
1: piacere possibile, sì, no? Anche quella cosa lì, sì.
0: E soprattutto credere che il piacere poi significhi comprare o appunto seguire le direttive della pubblicità. Io non ho mai sopportato la pubblicità, una volta era facile farlo perché c'erano le riviste, per esempio Time Magazine o l'Espresso, avevano, poiché li facevano in posti diversi, la pubblicità cambiava, quindi c'erano gli insert, io strappavo quello, no? E poi c'avevi questa
2: tutto
0: cosa pulita.
1: Poi hanno capito che lei staccava le cose, cioè, scusa, per nasconderle,
2: il professor rompe le palle a me che metto l'angolo su cosa lui strappa le pagine. Pazienza,
1: però delle riviste,
0: i libri,
1: non dei
0: libri, riviste, non sono,
2: certo, sono due cose, però le riviste comunque hanno un contenuto, hanno una validità.
1: Non vorrei dare l'idea di mettere la pubblicità nei libri, però adesso potrebbe diventare,
0: in America già ce ne sono di queste cose qua. E tra l'altro io sono stato, ho avuto il piacere, dipende dal punto di vista, no? Di stare quando ero giovane, no? tra i 20 e i 30, sia negli Stati Uniti che in Unione Sovietica, quando c'era l'Unione Sovietica.
2: Quando erano due blocchi ben contrapposti.
0: Esatto, e tutti pensavano che l'Unione Sovietica fosse un posto in cui c'era questa martellante propaganda a favore del comunismo, no? Sì. E così via. E invece in Occidente c'è questa libertà. Ma a me aveva colpito questo fatto che sì, è vero che dovunque tu andassi c'erano delle scritte con le citazioni di Lenin, no? Scritte bianche sotto sulla bandiera rossa, nessuno le guardava, non davano nessun fastidio. In America invece, poi ormai la nostra vita è quella, non siamo sommersi di pubblicità, non c'è la possibilità di guardare da una parte nelle strade dove non ci sia un muro senza pubblicità, senza cartelloni. Ogni volta che tu senti che guardi un video su YouTube, no?
2: Certo. La cosa anche sui suoi video di YouTube, professore, ci sono, sì, le pubblicità.
0: Io non metto mai
1: ma la mettono gli altri, mettono gli altri. Quando guardiamo i suoi video,
2: non gli danno un euro, non li danno, professore,
0: no,
2: per
0: la
2: questo.
0: Cosa interessante, io non li voglio quelle, okay, perché sarebbero mal guadagnati. Ma la cosa interessante è che se tu non vuoi la pubblicità, io per esempio sono abbonato a un giornale, quello di Torino, La Stampa, non vuoi la pubblicità quando la guardi in rete, devi pagare.
2: Certo. No, no, è vero.
0: Cioè, è veramente
2: vero.
0: Un mondo.
2: Comunque le faccio un parallelismo su questo, ormai.
0: Grazie. No, da matematico capisco,
2: no,
0: la cosa
2: che il decaffeinato costa più del caffè normale. Io mi sono sempre chiesto, ma non c'è il caffè, perché deve costare di più? Certo, non so se è logica,
0: è
2: questa
0: la mancanza,
2: però
0: l'assenza
2: costa di più.
0: Il silenzio, per esempio,
2: la
0: è un'altra cosa
2: di cui
0: che devi
2: parlava.
0: Pagare. Vuoi un luogo silenzioso, devi andare in posti sperduti così, no? Perché altrimenti c'hai sempre i vicini con i bambini, no? Con le moto, no? Che passano e così via. Cioè è strano, un mondo sottosopra, no? E noi crediamo appunto che questo sia la felicità nel nostro mondo, perché siamo sempre in attività a comprare, a fare, no? A cercare di convincere gli altri a comprare, no? Così.
1: Però lei cosa fa per cercare la sua serenità, visto che la felicità abbiamo capito?
0: Sto a casa, cerco di uscire pochissimo, me ne sto con i miei libri, no? Così. Anzi, oggi che ho dovuto venire qua, già l'umore, no, la fatica no, ma l'umore, sì, anche fatica, perché poi non si riesce manco a parcheggiare. No?
1: Certo. Scusa, voglio entrare nella casa di Freddy, e a casa lei sta in un salotto con i libri.
0: Ti invito questa sera.
2: Abbiamo scrocciato l'invito da Odi Freddy.
1: Sono molto curioso delle case.
0: Però poi c'è lo scopo, perché voglio essere solo, poi invito qualcuno.
1: Mezz'oretta, poi me ne vado, un caffè. Per vedere la poltrona dove legge, dove scrive.
2: Libreria, immaginiamo, foltissima, piena di libri.
0: Ma sai, il problema è questo, che c'è questa legge, no, che dice che il 90% delle cose, qualunque cosa, no, sono cazzate.
2: Perfetto.
0: Allora, mi ricordo una volta Umberto Eco, no, che molto orgogliosamente, lui sempre si vantava di avere a Bologna, per esempio, no, a Bologna era il luogo dove ne aveva di meno, ma a casa a Milano c'aveva, credo, 40.000 libri, no, in campagna 70.000 libri, e una volta glielo ho detto, ma più ne hai, più cazzate c'hai. E infatti lui ne aveva un sacco, perché poi tra l'altro si comprava queste cose medievali, no, rinascimentali, era un fanatico di Kircher, che sì, diceva un sacco di cazzate, no? Una dietro l'altra, però erano libri antichi, no? E così via. Bisogna stare attenti, no? Non bisogna avere molto.
2: Guarda, una volta Emilio Isgro ci disse, di libri bisogna averne, diciamo, un quantitativo, anche tanti,
1: ma
2: leggerne,
1: non leggerne
2: pochi,
1: troppi,
2: ma non sì, leggerne troppi,
1: sfogliarli, uno
2: assorbire,
1: lo sfoglia, cioè, vede due cose.
2: Solo la presenza del libro in un processo osmotico di cui non abbiamo accortezza ti dà comunque il
1: però, scusa,
2: sapere.
1: Se tu lo sfogli è più la la probabilità è il 90% che tu trovi una cazzata, sì, di fatto. Quindi comunque anche questa teoria potrebbe vacillare.
0: Ma stavo pensando, per esempio, no? Uno non

0: non direbbe mai guarda che biblioteca se di fronte trovassero qualcuno che ha 15 o 20 libri. Se però quei libri sono le opere complete di Platone, poi c'è la critica di Kant, c'è Guerra e Pace, no? C'è qualche libro di Kierkegaard, non tanto, che quello poi ti deprime, no? Poi fa fare il salto nel vuoto, no, quello è pericolosissimo, farlo, pericolosissimo, no? Simone de Beauvoir, soprattutto in montagna, per esempio, no? il secondo sesso, no? Così via, no? Quindi bastano pochi, infatti adesso forse con l'età, questo non dovrei dirlo forse al Salone del Libro, no? Dove ci sono un sacco di novità, io preferisco i classici, preferisco prendermi un libro che magari ha 2, 3, 4, magari anche 1000 anni, no?
1: Certo.
0: E che però c'è qualche cosa che proprio perché è sopravvissuto così tanto nel tempo vale la pena di leggere. Mentre invece l'idea di leggersi subito, dice appena uscito l'ultimo libro di, dice aspetta un 10 anni, vediamo se c'è ancora, se ne parla, magari, ecco, comincio a pensare.
1: Parliamo di cattivi maestri, parliamo invece di buoni maestri, cioè volgiamolo al positivo. Abbiamo anche una platea che si sta ascoltando qua, sì, al Salone del Libro. Se dovesse dare un consiglio di 1 o 2 libri che lei dice, ma secondo me questi leggerli male non fa nella contemporaneità, dove la logica sembra un po' zoppicare, possiamo dire così. Che consiglio libri, darebbe? Quello che vuole. Quello che vuole, la sua biblioteca.
0: Io per esempio consiglierei di leggere Lucrezia, ad esempio, De Rerum Natura, che è un libro di poesia, un classico antico, che però a differenza di quello che fanno tanti poeti e tanti umanisti che parlano tutto sommato di cose marginali, cose che interessano l'uomo, che nell'universo, no, sono una cosa minima, lui parla di tutto quello che c'è effettivamente, no? Ed è il primo libro in cui si riesce a vedere una visione globale di quello che è il mondo, il microcosmo, il mondo a misura d'uomo, il macrocosmo e così via. Quello è un libro che appunto dopo 2000 anni ancora rimane, non si sa nemmeno chi l'ha scritto. Questo Lucrezio non sappiamo chi sia, sì, l'unica cosa è il nome che ci è arrivato, no? Quello è il libro per esempio fondamentale, ma ce ne sono tantissimi. Leggere per esempio non lo so, i dialoghi di sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo. Una volta chiesero a Calvino, che stava qui a Torino, perché, certo, all'Einaudi eccetera, no? Gli chiesero, era il 67 credo, in un'intervista, dice, lui poi lavorava appunto anche nell'editoria,
1: certo,
0: no? Quindi, secondo lei chi è il più grande scrittore italiano? E tutti i suoi colleghi erano lì pronti, no? Sperando di essere lui, e lui disse: il più grande scrittore italiano è stato Galileo. Apriti cielo, perché poi qualcuno dice: ma come Dante? Dice: vabbè, Dante era un poeta, lasciamolo perdere, no? Ma comunque prendiamo i prosatori. Ora, Galileo, molti risposero: ma era uno scienziato. E dice: perché uno scienziato non può scrivere bene? E se uno legge Galileo, effettivamente, vede questa lingua del 600, no? Che era una lingua meravigliosa, lui era un grande. A parte che lui aveva cominciato Galileo come critico letterario, scriveva poesie per esempio e così via, no? E poi è diventato scienziato, prima non c'era la scienza, se l'è inventata quasi lui,
1: diciamo di sì.
0: Allora leggere libri di quel genere che hanno anche un contenuto oltre che una forma, invece qui adesso non voglio fare critiche, no? Ma il 90% dei libri che si trovano qua al salone, no? sono
1: salutiamo,
0: sono
1: gli amici del salone, grazie, grazie, che, no,
2: è il professor Di Freddi, d'accordo, per alzata di mano, quanti so sono che d'accordo? In radio non si vede, però poi facciamo daremo il numero per alzata di mano,
1: quanti sono d'accordo che il 90% dei libri qua al salone
2: sono 4 mani, 5 non
1: professore,
2: tantissime,
1: lei è un
0: io non ho guardato per non essere influenza. Ma ogni tanto, no, si dice ma la gente non legge, no? Poi uno guarda le classifiche, uh-huh, e dice beh, è certo che se questi sono i libri che vanno in classifica forse è meglio che non li leggano. No? Cioè, sono proprio quelli che non vanno in classifica, no?
1: Comunque la massima di averne un numero congruo, pochi ma buoni.
2: Poi scusi, professore, noi diciamo sempre l'importante non è leggerli, l'importante è capirli,
1: che è già un passaggio,
2: poi credevo, è il passaggio
0: qui forse
2: dopo.
0: Al salone direi l'importante non è leggere ma è comprarli,
1: e beh anche questo è il capitalismo,
2: comprate
1: signori,
2: libri,
0: corrubate libri,
1: no professore, non si può rubare.
0: Scusate, non me l'hanno insegnato dalle suore, dai fratelli,
2: scusi, era anche uno dei 10 comandamenti,
1: questa era cattivissima. Allora professore, la ringraziamo per essere stato con noi,
0: per averci insegnato
1: ad essere stato un cattivo maestro in questi 24
0: rubate idee, perché poi le idee appunto non costano nulla, quelle bisogna effettivamente rubarle, no?
1: Volevo chiudere professore con, siamo il programma dei luoghi comuni degli stereotipi, ce n'è uno velocemente, una virgola che proprio non sopporta, che è una cosa che
2: o che le piace tantissimo,
1: o che le piace tantissimo,
2: crede tanto,
1: uno stereotipo, per un luogo comune anche del suo ambito, oppure che sente in televisione che tanto l'accende.
0: Siamo pieni di luoghi comuni, ecco, questo è un luogo comune.
1: Siamo pieni di luoghi comuni.
2: Ce ne sono troppi.
1: Ce ne sono troppi.
0: Ce ne sono troppi.
1: È vero. Grazie mille, professore, di essere stato con noi.
2: Grazie mille.
1: Pier Giorgio Di Freddi, cattivo maestro, Bertrand Russell, logico, ateo, libertino, pacifista di Raffaello Cortina.
2: Era Bertrand Russell, non Di Freddi.
0: L'ha messo in modo che non si capisce chi era cattivo maestro.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. English Bit di Giulia Crivelli.
1: Outlaw. In a landmark step for animal welfare, Taiwan has outlawed the consumption of dog and cat meat, the first country in Asia to do so. Con una decisione storica per il benessere degli animali, Taiwan ha messo fuori legge il consumo di carne di cane e di gatto. La notizia è di quasi 10 anni fa e da allora sono stati tanti i paesi del continente asiatico a seguire l'esempio di Taiwan, isola tornata al centro dell'attenzione globale con il viaggio di Donald Trump in Cina. Una notizia, quella sulla carne di cane e di gatto, che in fondo fa capire, visto che in Cina gatti e cani si possono ancora legalmente mangiare, che Taiwan è più vicina all'Occidente, per molti versi, che all'ingombrante genitore cinese e che da qualche anno ne rivendica con sempre maggior insistenza il controllo nel progetto della Greater China, che ha già coinvolto il ritorno a Pechino di Hong Kong. La prima parola che ci interessa di quel titolo del 2017 è outlaw, che può essere sostantivo e nome. Come verbo è regolare: outlaw, outlawed, outlawed. Poiché law vuol dire legge e lawyer avvocato, il significato è mettere fuori legge. There are plans to outlaw the carrying of knives. Ci sono piani per impedire per legge di portare con sé dei coltelli, diremmo in italiano. The Nationalist Party was outlawed. Il partito nazionalista fu dichiarato illegale. Il sostantivo indica soprattutto un fuorilegge. È un termine meno duro però di altri come criminal. Robin Hood, the world's most famous outlaw. Robin Hood, il fuorilegge più famoso del mondo. Out dà origine a moltissimi altri verbi. To outrun significa correre più veloce. To outsmart vuol dire superare qualcuno in intelligenza. To outsource non lo traduciamo neppure più, ma sappiamo che vuol dire appaltare, cioè dare in gestione esterna. To outvote significa battere qualcuno in un'elezione. Un'altra parola interessante del titolo è landmark, letteralmente segno sulla terra. The Empire State Building is a familiar landmark on the New York skyline. L'Empire State Building è un elemento che caratterizza la skyline di New York. Poi c'è il senso figurato, come nel titolo. The ceasefire was seen as a major landmark in the fight against terrorism. Il cessate il fuoco fu visto come una tappa fondamentale nella lotta al terrorismo. Una landmark decision, step nel nostro titolo, è una decisione storica. Impossibile non notare welfare, che significa in primis benessere. We are concerned about the child's welfare. Siamo preoccupati per le condizioni di salute del bambino. Poi naturalmente c'è l'accezione che tutti conosciamo, perché ogni lingua l'ha mutuata dall'inglese. The state is still the main provider of welfare. È lo Stato a farsi carico della maggior parte delle misure di welfare. Parola che non siamo più abituati a tradurre, ma che nella sua etimologia, dovremmo ricordarlo sempre, significa stare bene.
0: GR24 di mezzanotte.
2: Nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La lettera della Premier Meloni a von der Leyen è estendere la deroga del patto di stabilità anche all'energia. Migliaia di persone in piazza a Modena contro la violenza, via chi delinque, polemiche dentro e fuori il governo sulle parole di Salvini. Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta e Bolelli Vavassori regalano il primo successo di un doppio azzurro agli internazionali, festa scudetto per l'Inter a Milano. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia.

0: Apriamo con la situazione in Medio Oriente sempre più fragile. Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran che potrebbe rompersi a fronte di uno stallo nelle trattative. Facciamo il punto in questo servizio.
1: La minaccia di una ripresa della guerra in Iran arriva via social. Per Teheran il tempo stringe, farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, scrive il presidente degli Stati Uniti Trump dopo aver parlato col premier israeliano Netanyahu. I toni forti non spengono la speranza di arrivare a un accordo. Secondo i media israeliani, Trump si aspetta una nuova proposta da Teheran. Nel frattempo, però, ha fissato per domani una riunione nella Situation Room con il suo team per la sicurezza nazionale. Stando a quanto riportano gli iraniani, ci sarebbe già stato uno scambio tra Washington e Teheran. Gli Stati Uniti avrebbero infatti presentato una proposta articolata in 5 punti, chiedendo all'Iran di mantenere operativo un solo sito nucleare e di trasferire negli Stati Uniti le proprie scorte di uranio altamente arricchito, una linea che Teheran considera irricevibile. L'Iran a sua volta avrebbe proposto 5 condizioni, tra cui la fine della guerra su tutti i fronti, in particolare in Libano, e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La deroga al patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica o l'attivazione del programma SAFE da parte dell'Italia è a rischio. Così la Premier Meloni in un'inedita lettera indirizzata alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, lettera che segna un innalzamento di livello della partita dell'Italia in Europa. Il programma SAFE per la Commissione è un passaggio cruciale nella costruzione dell'autonomia strategica europea. La nostra posizione non è cambiata, la replica di un portavoce dell'esecutivo europeo. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per affrontare l'attuale crisi energetica e al momento non stiamo includendo la clausola di salvaguardia nazionale tra queste opzioni. Migliaia di persone sono scese in piazza a Modena per unirsi contro chi semina odio e per manifestare solidarietà alle persone travolte dall'auto guidata da Salim El Kudri. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni hanno fatto visita ai feriti, 5 quelli ancora ricoverati, tra cui 2 donne in gravissime condizioni. Fatto collocabile nel disagio psichiatrico, precisa il Ministro Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo.
2: Grazie per quello che fate. Siete seguiti in questo caso particolarmente, ripeto, dall'attenzione e conoscenza di tutti i nostri concittadini.
3: Un ringraziamento ai medici da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che visita i feriti di Modena insieme alla Premier Giorgia Meloni ed è qui che incontra Luca Signorelli, colui che ha fermato Salim El Kudri, l'attentatore che si è lanciato con l'auto in centro ferendo 7 persone. Signorelli ha rischiato di essere ucciso con il coltello ed è stato aiutato a bloccare il Kudri anche da altre persone, tra cui 2 egiziani.
4: L'umanità c'è ancora. Sì, ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
3: Seconda tappa per Mattarella all'ospedale di Bologna, dove si trova la donna che versa in gravissime condizioni e che ha perso entrambe le gambe nell'impatto. Non mancano però le polemiche, soprattutto per la proposta del leader della Lega Matteo Salvini, che chiede la revoca della cittadinanza.
5: Una proposta di legge che prevede la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati.
3: Una proposta che spacca la maggioranza per Antonio Tajani di Forza Italia. L'uomo di Modena è italiano. Il sindaco Massimo Mezzetti parla di avvoltoi sul corpo delle vittime. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono rientrati in Italia i 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione al largo dell'isola di Alimata alle Maldive. Oggi riprendono le ricerche dei corpi delle vittime con il team di subacquei finlandesi specializzati in questo tipo di recuperi. A Rotterdam le autorità olandesi hanno ultimato le strutture di quarantena in attesa dell'arrivo oggi nella città portuale olandese della nave da crociera MV Ondius colpita dall'antivirus. La nave era partita dall'Argentina il 1 aprile. L'antivirus rilevato a bordo ha causato 3 decessi oltre a circa una decina di contagi. Ora la sintesi della domenica di Super Sport. In primo piano c'è il tennis con il trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma.
6: Giornata straordinaria per il tennis italiano al Foro Italico di Roma dopo 50 anni da Adriano Panatta e sotto gli occhi del presidente Mattarella. Jannik Sinner conquista gli Internazionali d'Italia battendo in finale il norvegese Ruud con un doppio 6-4 per il numero 1 al mondo e il 6° torneo Master 1000 vinto di fila. E al successo di Sinner si somma quello del doppio maschile Bolelli-Vavassori. Sentiamo proprio Sinner.
7: Incredibile, no? Da tanto tempo che un italiano ha vinto ormai 50 anni, quindi sono molto contento che uno di noi è riuscito a sfruttare questo momento in un momento molto importante per il movimento del tennis italiano.
6: Per il calcio, 37esima e penultima giornata di Serie A che delinea la griglia per la qualificazione Champions. Oltre l'Inter, già campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia, che ha festeggiato coi suoi tifosi dopo il platonico 1-1 di San Siro col Verona, si qualifica anche il Napoli grazie al 3-0 a Pisa. A un passo il Milan che vince 2-1 a Marassi col Genoa e la Roma che si impone 2-0 nel derby. Crolla la Juventus che ha poi in casa per 2-0 con la Fiorentina e ora raggiunta quota 68 dal Como che ha superato per 1-0 il Parma. Resta in corsa per la Conference il Bologna che vince a Bergamo per 1-0 contro l'Atalanta, in coda il Lecce passa in volata per 3-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e conserva un punto di vantaggio sulla Cremonese che vince 1-0 a Udine, salvo il Cagliari grazie al 2-1 sul Torino. Per la MotoGP, Gran Premio della Catalogna-Barcellona contrassegnato da 2 incidenti, fortunatamente non gravi, con protagonisti Alex Marquez e Zarco, e a diverse retrocessioni in graduatoria definite dalla giuria dopo l'arrivo. Alla fine vince Fabio Di Gianantonio davanti ad Aldeguer, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta l'altra Aprilia di Jorge Martin in classifica mondiale, Bezzecchi guida con 140 punti, Martin insegue a 127. Giro d'Italia con Jonas Vingegaard, il grande favorito che ha vinto la 9ª tappa, la Cervia a Corno alle Scale di 184 chilometri, 12 secondi il vantaggio del danese sull'austriaco Gall, 3° l'italiano Piganzioli, gregario di Vingegaard, maglia rosa che resta sulle spalle del portoghese Eulalio, staccato di 40 secondi al traguardo. Oggi il giro riposa. E chiudiamo con la pallavolo uomini. Nella finale di Torino Perugia batte 3-0 i polacchi dello Zawiercie e si conferma campione d'Europa dopo aver già vinto scudetto e titolo mondiale per club. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Chiudiamo con il Salone del Libro, dove Fiorello ha raccontato l'evoluzione della televisione italiana al pubblico di Torino.
8: Ironia e leggerezza protagoniste al Salone del Libro, alle quali sono dedicate una sezione diretta da Luciana Littizzetto, che a Torino ha presentato il suo primo romanzo dal titolo Il Tempo della Lala, libro più venduto in Italia nell'ultima settimana. Ironia al Salone anche con Fiorello, che ha raccontato la televisione italiana tra le risate di un auditorium sold out, dal varietà al trash assieme alle grandi trasformazioni del piccolo schermo e alle mancate innovazioni.
9: Alla fine c'è questo duopolio tra Mediaset e sì, Rai, che si rincorrono da almeno 20 anni che si stanno riproponendo gli stessi programmi. Io faccio cose cercando di diversificare. Mi sono messa alle 7 del mattino, voglio dire. Magari dopo questa chiacchierata qualche vertice ci avrà ascoltato e ci licenzierà domani.
8: Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore Torino.
0: E finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Valeria Bernardi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
1: In collaborazione con
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buona domenica, buon pomeriggio, ci ritroviamo alle 15 su Radio 24 per girare l'Italia. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, un saluto a tutti.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Questa domenica siamo in Molise, una regione che merita tanto perché custodisce dei tesori unici, soprattutto archeologici. Il nostro giro parte dall'abbazia di San Vincenzo al Volturno, uno spettacolo sia per la struttura che per la natura che la circonda. Poi ci dedicheremo a Venafro, conosciuta come la Porta del Molise, e a Larino, borgo dalla storia millenaria. A Isernia entreremo nel Museo Nazionale del Paleolitico. Alessandra, con te dove si va?
2: Eh sì Valeria, hai detto bene, una regione che merita e anche dal punto di vista cicloturistico direi ha tanto da offrire, e oggi in Molise pedaliamo sui tratturi della Transumanza su un percorso ad anello che dal mare di Termoli ci porta fino ai paesaggi montani di Frosolone, all'area archeologica di Sepino, al santuario di Castelpetroso, alla scoperta di un territorio ancora poco conosciuto e direi ancora poco raccontato, una regione che comincia a credere, lo fa da tempo in realtà, nel cicloturismo, e c'è anche un bel progetto che vi raccontiamo, quello di Willow Bike Rental, il primo bike sharing regionale d'Italia, 146 stazioni di noleggio distribuite in tutti i comuni molisani. Silvio, dove ci porti invece tu a camminare?
3: E sì, chiuderemo anche oggi il nostro viaggio radiofonico alla velocità dei nostri passi e lo faremo andando alla scoperta del Molise, oggi come abbiamo capito seguendo in particolare l'itinerario del cammino medievale. È un percorso ad anello, sono circa 160 km che partono e arrivano a Isernia e ci porteranno a camminare tra paesaggi che sembrano tra l'altro custodire ancora oggi il ritmo lento del passato. Un viaggio a piedi dentro quindi la storia, dentro un territorio che in alcuni luoghi prova anche a reinventarsi in qualche modo attraverso il cammino. E poi passeremo dal lungo cammino a un breve percorso di trekking per scoprire le cascate rosse e i vecchi mulini di Castelmauro. Un'escursione, quindi parlando di vecchi mulini, tra acqua, pietre e antichi racconti di una vita contadina nel cuore di un territorio sospeso tra l'entroterra molisano e il mare.
1: E dunque tantissimi spunti anche questa settimana, venite con noi. Lo diciamo spesso e spesso si tratta di un luogo comune, con tutto il rispetto per i luoghi comuni che raccontano tante verità. Il Molise nasconde bellezze e reperti inestimabili, li nasconde nel vero senso della parola. Bisogna andare alla ricerca dei tesori di questa regione. Il viaggio comincia da un'abbazia, San Vincenzo al Volturno. Ci accompagna Simona Carracillo, guida turistica.
4: Ci troviamo ovviamente nella regione Molise, in provincia di Isernia, in particolare nell'alta valle del Volturno, quindi dove il fiume Volturno nasce a origine. Il sito antico, il sito di epoca carolingia, ricade nel territorio di Castel San Vincenzo. I monaci poi, a seguito di vari eventi, hanno dovuto spostare il monastero e sulla riva opposta del fiume Volturno, oggi territorio ricadente nel comune di Rocchetta Volturno.
1: Senta, dottoressa, questo sito, questa abbazia è di particolare interesse perché al di là della storia di cui lei ci accennava, che già di per sé è particolare, anche da un punto di vista proprio visivo è un sito di grande interesse.
4: È veramente un unicum, quindi sia per quanto riguarda la storia, perché è uno dei grandi monasteri altomedievali d'Europa. E già pensare questo del Molise, che oggi è una piccola regione d'Italia, ecco, già è qualcosa di inimmaginabile. Per quanto riguarda la storia, quindi siamo come origine nell'alto medioevo, all'VIII secolo, diventa uno dei grandi monasteri, quindi alla pari di Monte Cassino, di Subiaco, di Fulda, di San Gallo, e rientra quindi nell'interesse dell'impero anche carolingio per una gestione del territorio. Per quanto riguarda l'interesse dal punto di vista proprio delle strutture ritrovate, forse lo è ancora di più rispetto agli altri monasteri, perché l'abbandono di questo monastero, dovuto ad attacchi da parte degli arabi, ad un'economia che poi in qualche modo è scesa nel corso del tempo, al numero ridotto dei monaci che da circa 600 passa ad un numero di gran lunga inferiore, e costringe appunto la comunità ad abbandonare questo sito per un trasferimento sulla riva opposta del Volturno attorno all'undicesimo secolo, ha fatto ritrovare agli archeologi veramente l'alto medioevo, quindi abbiamo delle strutture di epoca di nono, decimo secolo che sono veramente dei ritrovamenti unici. Abbiamo pavimentazioni del periodo di Carlo Magno, abbiamo reperti, e non solo dal punto di vista quantitativo, perché soltanto di blocchi affrescati ce ne sono per esempio 700.000, sono 700.000 blocchi affrescati di epoca alto medioevale, ma anche dal punto di vista qualitativo delle tecniche, ad esempio ci sono vetrate figurate, una magnifica con la figura di Gesù Cristo benedicente, che è la prima vetrata figurata mai ritrovata in Europa. Ecco, si pensava che venissero dalla Francia del 1300, questo fa datare di oltre 400 anni questa tecnica decorativa, lavorativa.
5: Dottoressa, quello che lei ci sta dicendo e raccontando ci dà l'idea di quanto sia importante questo luogo. Come avviene la visita? Quali sono, diciamo, i punti cardine di una visita appunto all'abbazia?
4: Allora, innanzitutto, quando si arriva si rimane impressionati anche dal paesaggio, che è contestualizzato assolutamente nel sito, quindi non sono divisibili paesaggio e struttura. Si accede all'interno del sito ministeriale, quindi pagando un biglietto, meglio ancora se accompagnati da una guida naturalmente, e si vede un quinto del monastero, semplicemente per il fatto che quattro quinti sono ancora celati dalla terra, dal tempo, quindi sono ancora inesplorati, e già questa parte del monastero ritrovata ne fa uno dei siti altomedievali più grandi d'Europa, quindi possiamo vedere resti di chiese, resti del refettorio, resti delle cucine, dove addirittura è stato ritrovato l'ultimo pasto che hanno fatto questi monaci, il grande lavatorium, resti del grande chiostro, la basilica maggiore, parliamo di una basilica che era lunga 110 metri, quindi una delle grandissime basiliche del tempo. E poi, meraviglia nelle meraviglie, meraviglia nella meraviglia, la cripta di Epifanio. La cripta di Epifanio è l'unico ambiente finora ritrovato interamente conservato, quindi anche nelle parti alte, è un ambiente molto piccolo e accessibile a poche persone al giorno, perché è un ambiente estremamente delicato, dove in questa sepoltura probabilmente sacra di un santo, di un beato, tutta la superficie parietale è interamente dipinta con affreschi risalenti alla prima metà del IX secolo. È veramente una rarità, si resta affascinati, incantati, non solo nel comprendere l'iconografia di queste pitture, ma c'è qualcosa che emoziona, che lascia veramente attoniti, stupefatti, perché si ha la sensazione di ritornare indietro in tutto quello che riguarda la religione, quindi cattolica, cristiana, dalla liturgia a queste meravigliose immagini sui santi, su Maria, sull'Apocalisse, tutto che ci riporta ad un personaggio santo del tempo, precettore forse di Carlo Magno, arcicancelliere alla corte di Pipino il Breve, santo e considerato da Papa Benedetto XVI, uno dei primi grandi mariologi d'Europa, che è Sant'Ambrogio Terzo, quindi è una cripta dedicata a questo meraviglioso personaggio sconosciuto, ma che è veramente interessante poter conoscere.
5: Mm.
1: Lasciamo l'abbazia di San Vincenzo e andiamo a Venafro. Anche in questo caso si parla di origini antichissime, una storia che può essere letta tra i vicoli di questo borgo. Il sindaco è Alfredo Ricci.

0: Noi siamo in Molise, in provincia di Isernia, è un lembo della nostra regione che si incunea tra il Lazio e la Campania, a metà strada sia dalla costa tirrenica, anzi un po' più proiettati verso la costa tirrenica, ma anche abbastanza vicini anche rispetto alla costa adriatica, una delle poche zone più pianeggianti della regione Molise, che per il resto è prevalentemente montuosa, ben collegata sia da un punto di vista della rete ferroviaria e sia dal punto di vista autostradale. Abbiamo il casello autostradale a 10-15 minuti, insomma, e la tratta ferroviaria che passa per Venafro arriva poi direttamente a Roma e a Napoli.
1: Sindaco, perché è famosa Venafro? Perché comunque, diciamo, tra le località molisane è tra le più conosciute.
0: Ma io credo che sicuramente Venafro ha una storia molto importante, che parte davvero dall'età romana. Abbiamo delle vestigia archeologiche straordinarie, penso all'anfiteatro romano del Verlace, al teatro romano, ma anche se arriviamo all'epoca più successiva e quindi al Medioevo, abbiamo un borgo antico molto bello che molti sostengono, noi lo diciamo ancora di più, però rischierei di essere un po' di parte, ma è la verità, uno dei borghi antichi più belli della nostra regione. Abbiamo tantissime chiese, alcune davvero bellissime, storiche, penso alla chiesa dell'Annunziata, alla concattedrale. Abbiamo un patrimonio anche paesaggistico molto significativo. Venafro è famosa nella storia fin dagli antichi romani per l'olio, la produzione olivicola di Venafro veniva decantata dai grandi poeti latini, penso a Orazio, a Strabone, a Plinio il Vecchio, a Marco Terenzio Varrone, e tuttora è una delle peculiarità, c'è il parco storico regionale dell'olivo che è caratterizzato proprio per il nostro territorio, e poi oggi probabilmente è anche un territorio che è sicuramente facilmente raggiungibile per i collegamenti e che anche da un punto di vista commerciale ed economico è un po' più dinamico. Forse questo rende Venafro un po' più conosciuta. Già quando arrivi verso la nostra città e vedi ad esempio il Castello Pandone e poi puoi visitare il Museo Archeologico Nazionale, ti rendi conto di una città che è poliedrica e che appunto consente al visitatore di poter conoscere la parte archeologica, la parte architettonica, storica e la parte paesaggistica e anche, perché no, la parte no gastronomica. I wander lonely
1: streets. Dalle sue parole si evince che Venafro affonda le sue radici davvero in là nel tempo. Anche sul nome si sa qualcosa?
0: Vabbè, allora qui poi rischiamo di andare a finire, se vogliamo, anche nella leggenda. Nella leggenda è vero che il nome in qualche modo Venafrum potrebbe essere di origini anche sannitiche, secondo quella che in qualche modo è la nostra storia, ovviamente la città che in qualche modo viene considerata da un punto di vista della leggenda anche fondata da Diomede, insomma, e quindi un eroe della mitologia greca. Tutto questo in qualche modo appartiene al mito, però è un mito che ci rende orgogliosi, le dico la verità.
1: Senta, sindaco, se lei dovesse accompagnarci in un giro di Venafro, da dove comincerebbe? Che giro sceglierebbe per noi?
0: Ma io partirei dal Castello Pandone, devo essere sincero, che è sede di un museo nazionale del Ministero della Cultura, di una pinacoteca molto bella e che si caratterizza poi per degli affreschi che rappresentano cavalli a dimensione naturale, perché il conte Pandone di Venafro era un appassionato di cavalli e quindi aveva preso l'abitudine di far affrescare le pareti del castello con i cavalli a cui lui era particolarmente legato e affezionato, proiettati a dimensione naturale. Da lì mi sposterei attraverso il borgo antico, per le strade e le viuzze più interne di Venafro. Potremmo passare anche per il museo Winterline, che è un museo privato della seconda guerra mondiale a Venafro. È molto bello perché non è un museo di guerra, ma è il museo che racconta fatti storici avvenuti durante il periodo bellico nella nostra zona, che era molto collegata, se vogliamo, poi alla appunto Winterline, fino ad arrivare alla zona di Cassino dell'Abbazia di Montecassino. Da lì mi porterei verso il Parco dell'Olivo e quindi andando un po' a ossigenarci e perché no anche a fare un pranzo veloce

0: sotto l'ombra degli olivi, e poi mi sposterei più verso il museo archeologico di Venafro, che tra l'altro sta riaprendo proprio in questi giorni, migliorato ed efficientato ulteriormente, e da lì poi mi inizierei ad organizzare per un veloce passaggio presso il convento dei San Nicandro. C'è anche un cimitero militare francese che è storico perché a livello nazionale è tra i più grandi e che rappresenta poi anche la poliedricità oggi che viviamo un'epoca difficile da un punto di vista delle confessioni, perché lì sono sepolti cattolici, sono sepolti musulmani, sono sepolti ebrei, sono sepolti animisti, quindi abbiamo davvero una presenza che dà il segno di quella che è stata la guerra, e lì poi piano piano mi sposterei in uno dei tanti fantastici ristoranti di Venafro per una cena e un dopocena.
1: Grand Tour.
2: Grand Tour seconda parte, siamo in Molise, il viaggio riparte da Larino. Anche in questo caso le origini si perdono nella storia, ma il Medioevo è l'epoca che ha lasciato l'impronta più visibile. Con noi l'assessore al turismo e alla cultura, Yolanda Giusti.
3: Larino si trova praticamente a 20 chilometri dalla costa molisana, quindi a 20 chilometri da Termoli.
2: Che storia ha Larino?
3: Allora, Larino ha una storia antichissima, è una città ricca di arte, tradizioni e ha svolto già dall'antichità un ruolo centrale, già dall'età preromana è stato uno dei centri più importanti, soprattutto sul versante adriatico, e poi nel periodo romano assume una forma monumentale. Abbiamo ancora oggi tantissimi reperti storici e archeologici che ci raccontano appunto la storia della nostra cittadina. Tra questi sicuramente emerge l'antico anfiteatro di Larino, che è stato costruito tra il primo e il secondo secolo d.C., del quale ancora oggi conserviamo una buona parte della struttura originaria, che pare potesse ospitare fino a 18.000 spettatori che andavano appunto a vedere i combattimenti tra i gladiatori. Accanto a questo anfiteatro c'è una bellissima villa, un'area archeologica, la Villa Zappone, che conserva molti pavimenti musidi policromi databili intorno al secondo secolo d.C. Questa è la parte, diciamo, più storica. Dopodiché, diciamo, verso il IX-X secolo i cittadini abbandonano la parte più alta, il cosiddetto pianoro, per trasferirsi nella vallata, che poi è l'attuale centro storico della nostra cittadina, che conserva perfettamente intatte le meraviglie appunto della nostra città. Fra tutte sicuramente la cattedrale, che è dedicata a San Pardo, che è il nostro santo protettore e che è uno splendido esempio di architettura romanico-gotica, ed è stato edificato tra il XII e il XIII secolo, inaugurato nel 1319, ed è appunto una cattedrale meravigliosa. Tra le varie caratteristiche sicuramente spicca un rosone centrale, che è un rosone a 13 raggi, che molto probabilmente interpretano Gesù e i 12 apostoli. C'è un'altra chiesa accanto alla cattedrale che è anche molto bella, la chiesa di San Francesco, che ha al suo interno una cupola affrescata dall'artista molisano Paolo Gamba. È meraviglioso anche il Palazzo Ducale, che attualmente è sede degli uffici comunali ed era un castello di origine medievale che è stato costruito più o meno intorno al 1100-1200 e poi però è stato di proprietà di tante famiglie, l'ultima dei De Sangro, che nel 1638 circa lo ha trasformato in un vero e proprio palazzo residenziale. All'interno del Palazzo Ducale, oltre agli uffici comunali, abbiamo un meraviglioso museo civico che conserva delle riproduzioni delle monete, perché Larino era una cittadina in cui veniva coniata la nostra moneta proprio della nostra città, e conserva tra l'altro tre splendidi mosaici policromi della lupa, del leone e degli uccelli, e sono tutti e tre databili tra il secondo e terzo secolo d.C.

0: assessore, visto che la storia ha tanta parte nella vita di Larino, le chiedo anche quali sono le tradizioni che vi accompagnano ancora e con le quali forse riuscite a coinvolgere anche i visitatori.
1: Sì, allora, innanzitutto diciamo che Larino è anche il nome di città dell'olio perché ha una tradizione olivicola secolare che rappresenta proprio una delle eccellenze più autentiche del nostro territorio. Diciamo che la tradizione per eccellenza è sicuramente la nostra festa patronale, la festa di San Pardo, che tra l'altro è tra pochi giorni, si svolge tra il 25 e il 27 maggio, nasce nel 1842, quindi insomma una festa antichissima dove ci sono circa 130 carri addobbati con fiori di carta pesta che si rinnovano ogni anno trainati da buoi, ed è una festa che ovviamente coinvolge tutta la popolazione ma anche tutti i molisani che vivono non solo in Italia ma anche all'estero. Un'altra grandissima tradizione che quest'anno ha compiuto 51 anni è il Carnevale di Larino, che è stato riconosciuto dal Ministero proprio come Carnevale storico, ed è sicuramente una manifestazione meravigliosa soprattutto perché rappresenta proprio un forte momento di aggregazione sociale, perché unisce i giovani, rafforza proprio il senso di appartenenza alla nostra comunità e favorisce proprio la condivisione di valori, creatività, spirito di collaborazione. E durante il carnevale si possono vedere questi giganti di carta pesta che nascono proprio dalla creatività, dall'impegno e dalla passione dei giovani del nostro paese che per mesi lavorano alla realizzazione di questi meravigliosi carri, che poi sono abbelliti anche da bellissime coreografie. Molto bello poi nel periodo invernale è un altro bellissimo, un vero e proprio spettacolo di luci che è organizzato da un'associazione, Larino nel Cuore, si chiama questa manifestazione Magia di Luci, attira moltissimi turisti perché praticamente il turista proprio passeggia immerso in questa atmosfera magica natalizia all'interno del nostro meraviglioso centro storico. E comunque in generale diciamo che durante il periodo sia estivo che invernale cerchiamo di promuovere diverse attività culturali mediante presentazioni di libri, concerti, mostre, soprattutto all'interno dell'atrio del Palazzo Ducale. E particolarmente significativa, mi permetta di dirlo, è anche la nostra stagione teatrale, che negli ultimi 4 anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più importanti del nostro territorio, grazie comunque alla presenza di spettacoli di qualità e di artisti di rilievo nazionale, e sicuramente questo contribuisce moltissimo ad arricchire l'offerta culturale della nostra città.
0: Ultima tappa di questa seconda parte, Isernia, con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese. Entriamo nel Museo Nazionale del Paleolitico e anche qui le sorprese non mancano.
2: Oggi andiamo a Isernia a scoprire il Museo Nazionale del Paleolitico. Questo museo è nato per raccogliere ed esporre gli straordinari reperti che sono stati scavati nel sito preistorico del Paleolitico inferiore, che si chiama Isernia La Pineta. Questo sito rappresenta uno dei più ampi, ricchi e importanti paleosuoli. Va detto che il paleosuolo è un terreno che conserva le caratteristiche del paesaggio di un passato estremamente remoto. Questo paleosuolo è uno dei più importanti di tutta l'Europa ed è stato scoperto casualmente nel 1978 mentre venivano fatti degli scavi per costruire una superstrada. La sua rilevanza archeologica è sembrata subito talmente grande che ci si è immediatamente mossi per dar vita a un museo che fosse in grado di raccogliere ed esporre i reperti che si scavavano in questo sito. E si è così deciso di creare un museo che fosse esattamente pensato e progettato per i reperti che doveva esporre e raccontare, e che soprattutto fosse realizzato per creare nel visitatore il massimo coinvolgimento emotivo possibile. Ha una storia cronologica piuttosto articolata questo museo, perché viene prima inaugurato il padiglione degli scavi, al quale fanno poi seguito la sala dedicata al sito Isernia La Pineta, appunto, e poi la grande sala centrale che espone reperti provenienti da tutto il Molise e a un certo punto ha però una sorta di ripensamento espositivo molto recente che in sostanza riporta

0: museo a concentrarsi quasi totalmente sul sito di Isernia La Pineta. Con quest'ultima trasformazione, che risale a 3 anni fa, si è voluto in più aggiungere al museo, come dire, una componente fortemente immersiva, integrando l'esposizione dei reperti con una serie molto puntuale, ma altrettanto scenografica, di ricostruzioni a grandezza naturale di contesti, animali e situazioni che hanno caratterizzato la vita dell'Homo sapiens. Tutto questo per illustrare in maniera facile e chiara le caratteristiche del periodo che va da 2 milioni e mezzo di anni fa a 10.000 anni fa, che è stato in sostanza il primo periodo della preistoria nel quale si è sviluppata la tecnologia con l'avvento dei primi strumenti in pietra. Oggi il museo è diviso in due parti, cioè il padiglione degli scavi, che si estende per 700 metri quadri e che ha doppio scopo di proteggere l'area archeologica e di permettere ai visitatori, da un lato, di vedere da vicino il sito e dall'altro di assistere al lavoro degli archeologi, e poi c'è il museo vero e proprio, che è collegato al padiglione, che si struttura a sua volta in 4 sezioni. La prima è chiamata Evoluzione fisica e culturale di Homo e descrive i principali passaggi dell'evoluzione biologica e culturale dell'Homo sapiens. Poi c'è Archeosuperficie di Isernia La Pineta, nella quale sono esposti 6.000 reperti riproposti nella identica posizione nella quale sono stati scoperti. Poi c'è Uomini, attività, ambienti e animali di Isernia La Pineta, che è una sezione nella quale si colloca il reperto umano più antico d'Italia, che è un dentino da latte di un bimbo di 5-6 anni, datato 586.000 anni fa, e sulla base del quale è stato fatto un lavoro straordinario, dando vita alla ricostruzione dell'intera fisionomia del bambino di Isernia, che i visitatori possono ammirare nel museo. E infine c'è la sezione Preistoria in Molise, che prende in considerazione i reperti provenienti dai diversi siti archeologici del Molise. Quello che mi ha colpito di questo museo, al di là della ricchezza e della bellezza dei reperti, è che davvero è pensato perché tutti i visitatori possano capire il significato dei pezzi esposti e soprattutto il contesto nel quale i singoli pezzi erano collocati, riuscendo così a scoprire il Paleolitico in maniera facile e anche divertente.
1: Grand Tour a ruota libera.

0: Oggi vi portiamo a pedalare lungo le antiche vie della transumanza, dal mare di Termoli fino ai paesaggi montani di Frosolone, l'area archeologica di Sepino, il santuario di Castel Petroso, un anello che parte e ritorna a Petacciato per poi spingersi verso l'interno lungo una delle regioni più autentiche e sicuramente meno raccontate d'Italia. Siamo in Molise in questo appuntamento di Gran Tour a ruota libera tra natura incontaminata, borghi storici, foreste, strade silenziose, una regione perfetta da scoprire in bicicletta. E siamo con Maurizio Storani, ideatore e fondatore del Molise Trail. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, il Molise Trail è un'avventura in bikepacking per gravel e mountain bike. Si terrà tra il 30 ottobre e il 3 novembre di quest'anno, con partenza e ritorno a Petacciato, provincia di Campobasso. Ma come scrivete anche nel vostro sito, è molto di più, è un modo per conoscere una regione che esiste più di quanto si possa immaginare.
1: Sì, esatto.
0: Qual è l'obiettivo di questo trail?
1: Ma l'obiettivo è far conoscere il Molise, assolutamente, far conoscere i tratturi che l'attraversano, ecco. Mettere a sistema questi tratturi, di conseguenza far scoprire la regione che non esiste e quindi, diciamo, interrompere questo claim pubblicitario che per noi, tra virgolette, è diventata anche una fortuna, diciamo pure. E quindi attraverso questi 400 chilometri, il percorso lungo, 300 il percorso medio o 200 il percorso corto, diciamo attraverso questi tratturi e bracci tratturali vi porto dal mare Petacciato, che è il luogo di partenza, fin alle pendici del massiccio del Matese, e quindi ritornare a Petacciato e scoprire una regione attraverso 55 comuni che

0: Piano piano piano piano inoltrare nell'Alto Molise, che lo scopri nella seconda giornata. L'Alto Molise è quella che parte più o meno da Sant'Elia e Pianisi, Pietracatella, e quindi inizia attraverso altri tracciati, altri trattori, ad inoltrarsi attraverso alberi, boschi, strade meno desolate, per poi arrivare alla terza giornata, diciamo, nella cima Coppi, che è quella della Montagnola Molisana, e quindi Colle dell'Orso con i suoi 1300 metri, e pedalare tra i cavalli pentri, le vacche e lo stato brado, e quindi scoprire un ulteriore Molise, per poi rientrare nel Basso Molise e quindi in costa. Facciamo scoprire un territorio che è inesplorato, inesplorato, completamente inesplorato, devo dire la verità. Arrivarci alle 4 di pomeriggio del 1º novembre con 18 gradi, i ragazzi erano in divisa estiva, il tramonto alle spalle, quindi buttarsi sulla discesa che ti porta a Frosolone, quella è stata, sì, lì credo che ci ho lasciato un pezzo di cuore, sì, devo dire la verità, sì.
1: E lo dici tu che sei comunque molisano, no? Tu sei di
0: Ma
1: Petacciato,
0: il problema
1: giusto?
0: grosso che dico sempre, e lo dirò fino allo sfinimento, è che purtroppo il Molise non è conosciuto dai molisani, quindi di riflesso il molisano stesso non è capace di promuoverlo. Forse è giunto il momento di essere, tra virgolette, anche un po' più orgogliosi della propria terra, perché merita,
1: Tra l'altro
0: assolutamente.
1: merita, ha tutte le carte in regola. Adesso poi viviamo in un periodo in cui si cercano con il lumicino le destinazioni lontane dall'overtourism, quindi sicuramente il Molise può essere una destinazione turistica di prim'ordine da questo punto di vista. E tra l'altro appunto ha tantissime strade dove pedalare e c'è cioè il cuore anche di questo Molise Trail sono i tratturi che sono poi le vie della transumanza che poi sono diventate anche patrimonio UNESCO.
0: Sì, la transumanza nel 2019 è diventato patrimonio UNESCO. La regione Molise è stata l'unica regione dal 1999 a creare il Parco regionale dei Tratturi del Molise, e quindi ha fatto un parco regionale tutelato. Questo ha permesso di segnalare i vari tratturi. Da questo contesto nasce il Molise Trail. L'obiettivo è proprio cercare di sensibilizzare innanzitutto le comunità locali e rendere fruibile sempre di più questi tratturi e tratturelli all'interno della
1: Tra l'altro
0: regione.
1: nasce anche dalla passione di un gruppo di persone come te che amano il proprio territorio. Voi, tra l'altro, state anche portando avanti altri progetti come quello degli acquedotti.
0: Sì, allora, innanzitutto questi progetti nascono solo dalla passione e vengono smossi solo ed esclusivamente dalla passione, perché nella nostra regione non esiste un sistema turistico ben strutturato, non esiste un sistema turistico orientato al cicloturismo. C'è tutto da fare, tutto da costruire, e all'interno di questo, diciamo, di questa situazione nasce anche la voglia di creare altre ciclabili che siano permanenti. Quindi il Molise Trail, ci tengo a precisare, è un evento che ti permette di fruire di tutti e 5 i tratturi in maniera sicura e garantita. L'obiettivo però è anche, come dicevo, è creare dei percorsi che siano perenni, che siano definitivi, come quella, come accennavi tu, delle ciclovie degli acquedotti molisani. Gli acquedotti molisani hanno una storia che nascono dalla Cassa del Mezzogiorno degli anni 50, un sistema acquedottistico che è impressionante, è bellissimo. Abbiamo decine e decine di sorgenti sparse tra le Mainardi, il Matese, la Montagnola, Lago Riagnone, Capracotta. Quindi l'obiettivo nostro è partire da questa passione, sempre del territorio, questa volta legando agli acquedotti e cercando di creare i percorsi che dalla sorgente fino all'ultimo comune viene servito da questi acquedotti, e quindi rendere la maggior parte di questi percorsi fruibili cucendo appunto i vari tragitti che l'accompagnano. E questo ti permette di avere una possibilità in più di scoprire territori, perché poi l'obiettivo è sempre portarti in territori assolutamente sconosciuti, con una caratteristica che è quella della storia degli acquedotti, che non è assolutamente banale in Molise. Ancora una volta cerchiamo di mettere a sistema e valorizzarlo attraverso il cicloturismo, attraverso lo sport attivo e attraverso un turismo esperienziale che come avrei ben capito, è il nostro, diciamo, il nostro target.

0: Una regione che, come dicevamo, comincia a credere e a investire anche nel cicloturismo. In questo contesto il Willow Bike Rental è il primo bike sharing regionale d'Italia, un sistema con 146 stazioni di noleggio di biciclette distribuite su tutti i comuni molisani. Ce ne parla Luigi Barbieri, responsabile unico del progetto Pinqua, programma innovativo per la qualità, all'interno del quale appunto si inserisce Willow Bike Rental.
1: Noi praticamente abbiamo previsto l'installazione in tutti i comuni della regione Molise, quindi in tutti i 136 comuni, di un box che funziona come

0: parcheggio e bike sharing e anche rental con il funzionamento attraverso un'app che permette all'utente usufruitore di prenotare la bici, di prelevarla e di riportarla o lasciarla in uno dei 146 Wheelo installati in tutta la regione.
1: Un sistema, dicevamo, unico in Italia perché di bike sharing a livello comunale ne conosciamo tanti. Si prende una bici, si lascia in un altro punto della città, ma qua si parla di un bike sharing che riguarda tutta la regione. È vero che la regione Molise ha delle dimensioni ridotte che permettono magari questo sistema, però è comunque un progetto molto innovativo.
0: Sì, io credo questo sia unico in Europa come progetto che coinvolge un'intera regione. Quindi, naturalmente, noi siamo riusciti a realizzare questo, stiamo realizzando questo intervento grazie ai fondi del PNRR, in particolare in un programma definito PINQUA, Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. In questo ambito noi abbiamo scelto di realizzare il progetto Willow Box.
1: Da quando sarà operativo questo sistema di noleggio?
0: Da quest'estate noi stiamo completando l'installazione di tutti i Willow Box nei comuni, li stiamo allestendo con la tecnologia, quindi con tutti gli apparati tecnologici che permetteranno l'utilizzo attraverso un'applicazione scaricabile sui telefonini. Quindi autonomamente l'utente si reca presso il sito dove il Willow c'è, prenota la bici, nel senso la preleva e può, questo è un altro elemento innovativo. L'utente può recarsi in un altro comune, fermarsi, quindi parcheggiare la Willow in uno dei box presenti nell'altro comune, farsi il suo giro, andare casomai al ristorante, visitare i luoghi di quell'altro comune, riprendersi la bici e riportarla nel sito dove l'aveva prelevato oppure lasciarla in uno dei comuni appunto limitrofi. L'altro aspetto positivo è che nei box vi sono alcuni posti liberi perché chi è già dotato di una propria bicicletta, ok, può anche solo parcheggiarla nei Willow. Può ricaricare lì perché ogni postazione all'interno del Willow Box è dotato di sistema di ricarica. Quindi, insomma, ci sono molti elementi innovativi rispetto al progetto e rispetto ai classici, diciamo così, bike sharing e rental.
1: Progetto finanziato, abbiamo detto, dal PNRR, qual è stato l'investimento?
0: Parliamo di circa 4 milioni e mezzo, quindi nei 136 comuni, quindi sia il costo del Willow Box, sia degli apparati, sia delle biciclette, il costo complessivo è di circa 4 milioni e mezzo per 136 comuni. Se fa una media, non è una spesa elevata rispetto ad altre tipologie di interventi che sono stati realizzati anche in altre parti d'Italia, più o meno similari.
2: Grand Tour a passo libero.

0: E a questo punto siamo alla fine di questo nostro viaggio radiofonico alla scoperta oggi del Molise, viaggio che chiudiamo ora a passo lento scoprendo il cammino medievale. È un percorso ad anello, sono circa 160 km che parte e arriva a Isernia con l'intento di portarci alla scoperta di piccoli borghi medievali, dei tratturi e anche delle montagne silenziose appunto del Molise. Un itinerario di cui parliamo e raccontiamo in compagnia oggi di Fosca Colli, coautrice del Cammino Medievale. Buongiorno Fosca.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, innanzitutto, come si è accesa l'idea di questo cammino in Molise?
1: Allora, noi siamo di Roma, ma ci siamo trasferiti qualche anno fa qua in Molise, appunto perché cercavamo una regione che fosse ancora autentica, che fosse ancora bella e non fosse in fondo troppo anche lontana da Roma dove vivevamo. E da queste parti abbiamo constatato come fosse ancora una regione poco conosciuta veramente a livello nazionale e non solo, e come i cammini potevano essere un'opportunità per far conoscere sia la regione ma anche portargli energia vitale, perché purtroppo tutti sappiamo che è una regione in corso di spopolamento. In tutto il Molise ci sono circa 277.000 abitanti, quindi potete rendervi conto quante poche persone ci sono. Quindi l'idea del cammino medievale che si snoda per tutto l'Alto Molise, perché Molise è una regione che è divisa

0: a metà, una parte che è costiera e quindi soltanto una parte piana o vagamente collinare, e tutta l'altra parte è tutta montagnosa. E quindi lo scopo del cammino medievale è di far conoscere, come hai detto bene tu, tutta una serie di borghi che costellano l'Alto Molise.
1: Il nome appunto ci dice che in qualche modo è un viaggio a piedi nella storia, o quantomeno anche nella storia, poi, no?
0: Sì, esatto. Infatti il filo conduttore è quello del Medioevo, anche perché tutti questi paesi che si passano, si possono visitare, varie località, tutte hanno attinenza con il periodo medievale. Infatti non mancano castelli, non mancano eremi risalenti a quell'epoca lontana e anche prima. Infatti nel corso del cammino medievale si può addirittura vedere una vera e propria perla sconosciuta, così come sconosciuto il Molise, che è l'eremo di San Luca, dove l'apostolo Luca nel 60 d.C. si fermò per parecchio tempo durante i suoi pellegrinaggi.
1: Ecco, il cammino parte, poi arriva insomma da Izerni, abbiamo detto, è suddiviso in 8 tappe. Raccontiamo brevemente queste tappe.
0: Sì, allora, le tappe sono 8, però in realtà le località che si visitano sono il doppio. Ovviamente il percorso è stato fatto in base a un certo chilometraggio e anche all'opportunità di poter collegare i vari paesi. Quindi si parte da Izernia, che è la città natia di Papa Celestino V, quindi stiamo in piena epoca medievale. Poi si passa a Miranda, dove c'è un bellissimo castello che proprio si affaccia su tutta la vallata di Isernia, quindi da quel punto si sale e si arriva a Miranda, perché Isernia non è in montagna, sta a circa 450 metri d'altezza, quindi arriviamo già a un'altezza di 700 metri circa, quindi siamo in altura. E andiamo a visitare Carovilli, dove ci sta una tappa che è un paese veramente bello, e anche il paese di un eremita che si chiamava San Francesco del Lupo, e non è da non confondersi con San Francesco, il classico San Francesco, sì, che tutti conosciamo. Poi si prosegue e si arriva a Capracotta. Capracotta è la seconda tappa, ed è detta anche la regina delle nevi. Nelle cronache invernali se ne sente parlare, perché è una delle località che, seppur non altissima come a livello delle Dolomiti, perché siamo circa a 1600 metri, però è particolarmente esposta, per cui si fanno dei cumuli nevosi che possono arrivare anche a 3-4 metri, ed è infatti detta la regina delle nevi. Dopodiché sì, arriviamo al paese di Pesco Pennatare, che è il paese della pietra. Una curiosità: quando voi sentite dire un paese che si chiama Pesco, Pesco Costanzo, Pesco Pennataro, con questo Pesco vuol dire non che ci stanno i pescheti, ma Pesco è la pietra, quindi vuol dire che è un paese improntato sulle pietre. Questa è una curiosità.
1: Sì, sì, sì, no, beh, bello raccontarlo.
0: Dopodiché proseguiamo, arriviamo ad Agnone. Agnone è famoso per essere il paese delle campane. Dopodiché proseguiamo, passiamo da un paese piccolissimo che si chiama Castelverrino, che è uno dei paesi meno abitati del Molise, perché in realtà sono 130 abitanti residenti, ma in realtà ce ne stanno sì e no un'ottantina. Sono tutti paesi medievali, quello che sto citando, sì, sì, tutti i paesi che sono nati nell'epoca medievale, perché prima magari erano piccoli feudi, piccoli agglomerati, ma in realtà si sono sviluppati nel periodo medievale. Passiamo da Castelverrino, arriviamo a Pietrabondante è bellissimo, perché spessissimo lo si vede sui telegiornali, nei servizi turistici, quando si parla del Molise, dove si vede questo grandissimo teatro, sia sannitico, sia anche un santuario italico, quindi era un punto nevralgico sannita, sia per quanto riguardava la religione, ma anche la politica locale. Proseguiamo e ci avviamo verso Civitanova del Sannio, dove ci sono le più antiche pitture rupestri d'Europa. Proseguiamo ancora, passiamo da Duronia, un nome che sembra quasi il nome di una favola, il paese di Duronia, è effettivamente alla sua suggestione, e c'è una montagna dove c'è il gigante di Duronia, ovvero una montagna dal profilo di un guerriero. Cioè, se uno vede questa montagna, vede chiaramente gli occhi, il naso, la bocca, tutto in maniera naturale, anche vero è stato proprio sancito come monumento naturale anche dalla regione del Molise. Anche lì ovviamente ci sta c'è un castello, perché tutti questi paesi hanno dei castelli che poi magari hanno cambiato il nome in palazzo baronale, ma in realtà erano castelli veri e propri con i feudatari intorno.

0: proseguiamo ancora e arriviamo a Santa Elena Sannita, che è tappa del cammino, è la sesta tappa ed è il borgo del profumo e degli arrotini. E c'è uno dei più importanti musei del profumo d'Europa, cioè uno non può mai immaginarsi che in un borgo così piccolo c'è una realtà così importante.
1: Quante cose, Fosca, in Molise, una piccola regione, tantissime cose.
0: Ma ce ne sono tantissime.
1: Andiamo velocemente verso la fine.
0: Mi mancano ancora due. Allora, parliamo ancora. Macchia Godona, bellissimo castello, il borgo della lettura che adesso è in corsa per essere capitale della lettura insieme a Termoli. Poi arriviamo, poco prima di arrivare a Isernia, abbiamo Pesche, che è detto il presepe del Molise, perché è letteralmente aggrappato sulla roccia, e specialmente quando è sera si vede tutte queste luci attrappate, da lì è veramente adesso un presepe. Dopodiché ritorniamo a Isernia. E quello che io ci tengo a precisare, perché delle volte la gente ha un pochino di confusione, questo è un vero e proprio cammino, nel senso che è stato ricreato su cammini che effettivamente facevano anche già nell'antichità le genti del posto per spostarsi.
1: Fosca, in chiusura velocemente, cosa speri che un camminatore si porti a casa dopo aver completato insomma questo anello?
0: Guarda, io spero tanto che si portino il bagaglio di quello che loro hanno visto e che lo trasmettano a qualcun altro, perché il passaparola, il trasmettere sensazioni. E infatti noi invitiamo anche chi lo fa, se vogliono fare un reportage e ne ricaviamo dei piccoli video, dei servizi fotografici, perché questo è importante. Noi stiamo proprio lavorando, tra virgolette, per questa regione, per dare una mano, e lo stiamo facendo tutto quanto non a fini di lucro o di altro. Siamo un cammino riconosciuto dal Ministero. Però noi non abbiamo chiesto nessun finanziamento e nessuno lo stiamo chiedendo. La nostra soddisfazione è quando qualcuno con gli occhi illuminati dalla gioia ti dice grazie, veramente è stato un bellissimo cammino.
1: E con questo chiudiamo il nostro viaggio radiofonico alla scoperta del Molise, una piccola regione, forse meno raccontata di altre, però, come abbiamo capito, ricca di tantissime cose da scoprire. Valeria.
2: Un'ora letteralmente volata, Silvio, solo il tempo di ricordare le informazioni importanti.
3: Sì, Valeria, come sempre ricordo che potete riascoltarci in podcast dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio, dove troverete tutte le puntate di Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero. Scriverci a grandtour@radio24.it.
2: E ancora qualche secondo per dirvi che la prossima domenica saremo in Basilicata. Una buona settimana a tutti.
3: Un saluto e buona domenica, ciao!
1: Grazie come sempre per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Nuove minacce di Trump all'Iran, accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La lettera della Premier Meloni a von der Leyen è estendere la deroga del patto di stabilità anche all'energia. Migliaia di persone in piazza a Modena contro la violenza, via chi delinque, polemiche dentro e fuori il governo sulle parole di Salvini. Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta e Bolelli Vavassori regalano il primo successo di un doppio azzurro agli internazionali, festa scudetto per l'Inter a Milano. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia. Apriamo con la situazione in Medio Oriente, sempre più fragile. Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran che potrebbe rompersi a fronte di uno stallo nelle trattative. Facciamo il punto in questo servizio.
6: La minaccia di una ripresa della guerra in Iran arriva via social. Per Teheran il tempo stringe, farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, scrive il presidente degli Stati Uniti Trump dopo aver parlato col premier israeliano Netanyahu. I toni forti non spengono la speranza di arrivare a un accordo. Secondo i media israeliani, Trump si aspetta una nuova proposta da Teheran. Nel frattempo, però, ha fissato per domani una riunione nella Situation Room con il suo team per la sicurezza nazionale. Stando a quanto riportano gli iraniani, ci sarebbe già stato uno scambio tra Washington e Teheran.